0: Antenne dritte e occhi ovviamente su tuttomercatoweb.com. Ciao Lorenzo, grazie.
1: Ciao, ciao Alessandro, grazie.
0: Un caro abbraccio. Allora, prima della pausa vi racconto anche di un'altra indiscrezione che ha tirato fuori il Corriere dello Sport. Stavolta non ci sono amanti, mogli, ex mogli di mezzo, come è accaduto per il commissario tecnico dell'Egitto, ma quello che sarebbe accaduto in casa Lazio, cioè uno sfogo del direttore sportivo Fabiani contro la squadra, con Gattuso che sarebbe messo di mezzo per dire no, la squadra casomai l'attacco io ma non te. Quindi grandissimo caos in queste ore in casa Lazio. Ci sarebbe stato appunto anche questo confronto Gattuso-Fabiani dopo questo scambio di battute o di vedute. Nel frattempo, fatemi dire, Gattuso che è finito sulla graticola, preso partemente di mira anche da una nota compagnia aerea che gli ha praticamente detto: guarda, prendi un biglietto con noi perché mi sa che alla Lazio te ne vai presto. Tutto questo può anche far sorridere, a me poco onestamente, ma fa capire il momento drammatico sportivamente parlando che si sta vivendo in casa Lazio, con una sorta di tutti contro tutti, i tifosi, lasciatemelo dire correttamente, contro la proprietà. Raccontava benissimo anche Lorenzo Di Benedetto prima, un allenatore in confusione perché il venerdì dice no, non ho bisogno del bomber, poi dopo quello che succede con il Mantova dice sì, ne ho bisogno, un direttore sportivo che non sa più dove mettere le mani, e nel mezzo una piazza storica come quella laziale che veramente si vede in balia degli eventi. Il presidente, da quello che ci risulta, è sempre giustamente dal suo canto in vacanza. Tra l'altro ci sono state anche due situazioni veramente tragicomiche. La prima, la leggevo proprio stamattina, che sui maxi schermi dell'Olimpico, deserto e vuoto, perché c'erano 5.000 persone, di cui 2.000 provenienti da Mantova, al momento della presentazione della squadra sono state mandate le maglie dell'anno scorso. Quindi è una cosa veramente che lascia a bocca aperta. E poi tutto quello che è successo in campo. Credo che veramente questa situazione si è arrivata al culmine, cioè non può andare avanti così, perché altrimenti io penso che la Lazio, spero di no, perché parliamo veramente di una società storica, ma rischia quest'anno addirittura la retrocessione in Serie B, visto tutto quello che sta accadendo. Ci fermiamo, poi allacciate le cinture di sicurezza perché arriva Jacopo Galvani, a tra poco.

12 e 6 minuti primi, martedì 18 agosto, bentornati a Rotocalcio, settimana che ci porta all'inizio del campionato, quindi la settimana più lunga, anche quella più attesa, perché poi sicuramente il mercato tiene banco, ma insomma queste due giornate di campionato che si giocheranno con il mercato aperto tengono assolutamente con il fiato sospeso i tifosi, perché poi all'inizio, quando si gioca, si mette da parte un attimo anche l'attesa per il mercato, perché poi i tre punti, lo dico sempre, contano tanto il 23 agosto quanto esattamente il 23 dicembre, anzi spesso e volentieri cominciare con il piede giusto, insomma, è una spinta anche per dare un po' di entusiasmo ai tifosi in quelle situazioni in cui l'entusiasmo è venuto meno, dare anche un po' di ossigeno ad alcuni allenatori. Parlavamo prima della situazione di Gattuso, che è già in crisi, no? Con la sua Lazio, con questa sconfitta contro il Mantova che ha gettato benzina su un fuoco che arde purtroppo per la situazione della Lazio ormai da tempo. Poi invece ci sono quelle squadre in cerca comunque di conferme, a cominciare proprio dall'Inter, che insomma, parte con i favori evidentemente del pronostico per questa stagione, ma poi sappiamo bene che i pronostici sono fatti spesso e volentieri anche per essere smentiti, però decisamente l'Inter parte anche con il Monza in casa, insomma, con quasi l'obbligo, anzi levo il quasi l'obbligo di vincere. Lo stesso vale per la Juve che andrà a Frosinone, un campo mai semplice. Il Frosinone torna in Serie A, l'entusiasmo ovviamente di una piazza che per la quarta volta si riaffaccia in Serie A e cercherà quest'anno di fare un qualcosa che non gli è mai riuscito, cioè restare in Serie A per due anni consecutivi. Poi, come diciamo sempre, per le big, le squadre più importanti, affrontare queste squadre, le neopromosse, nelle prime giornate di campionato, paradossalmente rappresenta un rischio maggiore. Perché? Perché c'è poco da perdere, anzi niente da perdere per le squadre medio-piccole, e le squadre invece più forti sulla carta, più importanti, hanno tutto da perdere. Detto che poi spesso le squadre di media-bassa classifica partono subito alla grande proprio per mettere punti in cascina, fieno in cascina, e vivere un po' di rendita nel periodo un pochino più complicato. Quindi nessuno se la porta a casa. C'è un Torino-Milan molto interessante. Il Torino ha fatto un mercato comunque logico rispetto anche ad altri anni, e il Milan, lo diciamo prima, in una situazione di confusione, seppure alcuni colpi si è riuscito a portarli a casa proprio anche in queste ore, ma è una squadra ancora incompleta. E poi ci sono gli impegni delle due romane, forse la partita di cartella è proprio Roma-Fiorentina, che si giocherà lunedì sera alle 20:45, stadio olimpico sold out. Non ci saranno i tifosi della Fiorentina perché è stata vietata la trasferta ai tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e in provincia di Firenze, quindi sarà uno stadio tutto giallorosso, peraltro una sorta anche di presentazione della squadra della Roma, che al momento non ha mai giocato davanti al proprio pubblico. Mentre la Lazio, con tutte le sue difficoltà, andrà a Bologna, contro appunto il Bologna, che è un'altra squadra che si è rinnovata molto. Ha cambiato tanto, soprattutto in attacco, perché sono arrivati due nuovi attaccanti fisicamente molto simili, Dovvik proprio dalla Roma e Piccoli dalla Fiorentina. Però insomma è una squadra che negli ultimi due anni, da quando ha tagliato il traguardo della qualificazione in Champions, allora con Thiago Motta veramente ha smantellato quasi tutto, c'è rimasto pochissimo di quel Bologna lì. Quindi si presenta un asse di partenza con ambizioni tutte da scoprire e da
capire. Quindi insomma una prima giornata di campionato che offre diverse partite interessanti, tra queste anche Udinese-Como sabato alle 18:30. Udinese-Como è una partita che intanto ci farà capire le rinnovate ambizioni del Como. Attenzione, il Como deve anche completare il mercato, si sta parlando di Moise Kean, vediamo se alla fine lo porterà a casa. Il Como serve una punta centrale, assolutamente. C'è stata questa prima offerta da circa 30 milioni di euro che evidentemente la Fiorentina ha respinto, ma probabilmente, ne abbiamo parlato proprio nel corso della puntata sia con Niccolò Ceccarini che con Lorenzo Di Benedetto, forse il Como si ripresenterà nuovamente e a quel punto magari riuscirà a portare a casa anche il giocatore attualmente della Fiorentina. Però intanto a Udine andrà senza una punta centrale di riferimento, che è un po' stato anche il motivo del Como dell'anno scorso, che aveva Morata, ma Morata non ha mai funzionato. L'Udinese però è una squadra che sta bene, una squadra in forma, ha fatto un ottimo precampionato e è sempre una squadra difficile da affrontare. Parte come ogni anno con l'imperativo della salvezza, ma poi diventa una squadra che magari quest'anno potrebbe anche puntare a qualcosa di più, perché no, alla qualificazione in Conference League. E occhio anche, così abbiamo chiuso la carrellata di questa prima giornata di campionato, c'è anche Venezia Lecce evidentemente, ma occhio anche alla partita che giocherà il Napoli a Genova contro il Genoa. Oggettivamente il Genoa sembra leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda l'attaccante. Potrebbe arrivare Ferguson, vecchia conoscenza anche lui del campionato italiano, perché l'anno scorso era a Roma, ha fatto oggettivamente male, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, anzi per diversi mesi. Poi non è mai scattato il feeling con Gasperini e quindi è ritornato al Brighton. Adesso però De Rossi, che lo ha conosciuto, lo vorrebbe riportare in Italia, vediamo, perché potrebbe essere una soluzione. Dall'altra parte c'è un Napoli che è più o meno al completo come organico, deve più che altro sfoltire, perché la rosa è molto molto ampia, ne parlavamo anche prima, ma insomma si presenterà chiaramente a Napoli, a Genova, contro il Genoa con il favore del pronostico. Poi però sappiamo bene che un conto sono i pronostici e un conto poi sono le partite da giocare, soprattutto poi nelle primissime giornate di campionato. Allora facciamo così, visto che non abbiamo Jacopo Galvani, ci fermiamo un break e magari anticipiamo gli altri collegamenti. A tra poco.

0: E allora bentornati, volata fino alle 12:50-55, anche se non è in grandi condizioni fisiche, ma noi non possiamo fare a meno di lui, quindi lo teniamo pochi minuti, ma sono pochi minuti sicuramente intensi. Jacopo Galvani, ciao Jacopo.
1: Tutti, scusate, ma purtroppo ho preso un'influenza bruttissima e... E sto veramente male, però infatti mi ero anche dimenticato del collegamento.
0: Devi stare veramente male, Jacopo, però ti vedo comunque in forma, un po' bianchiccio in effetti.
1: Molto bianchiccio. Mi sono trovato quasi a svenire con la pressione minima 35, quindi...
0: Pressione minima 35? Accidenti!
1: Quindi per quello che non è... Infatti mi è arrivato il messaggio di Enzo... Ah già, è vero, è martedì, non me lo... cioè ero talmente... vabbè, capita ragazzi.
0: Vabbè,
1: tanto
0: sì,
1: ci siamo.
0: Ti tengo 10 minuti, è colpa del Milan che ti fa in questo momento abbassare la pressione,
1: caro. No, anzi, dovrebbe farmela alzare, perché questi colpi mi fanno piacere. Finalmente mi sembra, almeno per ora, mi sembra di vedere... il Milan come ce lo ricordavamo, che comprava i giocatori. Mi sembra che con Amorim si comprano giocatori anche funzionali, per il suo modo di giocare. Poi qua è tutto da vedere, da capire, e questo poi lo chiedo un po' a tutti voi, però mi sembra di capire che c'è un'idea di gioco ben precisa. Amorim sta facendo anche il manager. L'unica cosa che posso avere i dubbi che questa squadra non sia troppo offensiva per come si gioca in Italia. Però io personalmente dico sempre che voglio divertirmi e mi piace vedere le squadre che giocano in maniera molto offensiva. Quindi non potrei che non essere contento nel vedere un allenatore che pensa in maniera molto offensiva. Poi vedremo, i risultati ci diranno se il Milan ha sbagliato tutto, sta facendo bene. So soltanto che si dà tanto per spacciato Amorim, il Milan in generale, ma invece io aspetterei prima di dare queste sentenze.
0: Quindi sei anche d'accordo sulla linea dura verso alcuni giocatori che sono stati messi fuori rosa, fuori dal progetto?
1: Bah, allora, ci sono poi delle cose che non capisco. Cioè ad esempio non capisco perché Musa e Loftus-Cheek che fanno parte del progetto, per me erano due giocatori che potevano tranquillamente salutare e andare via, visto che il prime di Loftus-Cheek è solo l'estate, poi quando inizia il campionato inizia a farsi male. Su Musa, io Musa dico sempre quel giocatore che ha anche delle qualità, ma gli manca sempre qualcosa per essere un buon giocatore. Cioè, anche il fatto che lui ti dribbla 200 giocatori e poi arriva davanti alla porta e spara al terzo anello, è classico che manca qualcosa. Cioè, va bene, magari in rosa ci possono anche stare, però vabbè, secondo me le priorità loro potevano essere tranquillamente sacrificabili. L'unico vero mio dubbio rimane sempre Rafa Leao, perché per qualità mi viene da dire tienilo, però le dichiarazioni che ha fatto sono state dei veri veri autogol.
0: Sono d'accordo.
1: Ma veramente.
0: Sono d'accordo. Tra l'altro Mendes lo sta offrendo un po' ovunque, anche alla Roma, ma lui vuole andare via dall'Italia. Come si gestisce questa situazione, Jacopo?
1: Allora, le strade per me sono due: o lo recuperi, ma il vero problema di Leao non è recuperare la società che recupera il giocatore, il problema è che lui deve recuperare con i tifosi.
0: Già.
1: Voi sapete meglio di me che i tifosi del Milan ormai da troppo tempo hanno bollato Rafa Leao come una persona non all'altezza, e quando succede questa cosa qui diventa poi quasi impossibile poter tornare indietro, perché quando ti bollano in quella maniera lì diventa un problema, perché poi Leao secondo me non è questo giocatore così indolente come la gente vuole parlare, che vuole dire, lui ha il difetto che ha un atteggiamento un po' così, cioè Lui ride, c'è questo sorriso sempre costantemente stampato in faccia, che anche qua, parliamone, sembra quasi che sia diventato un difetto sorridere. E capita, c'è anche Ronaldinho sorrideva, stiamo parlando di un giocatore di un livello decisamente superiore. Però il problema è che lui ha questo atteggiamento che il 99% dei tifosi del Milan pensa che lui non gliene freghi niente, che non si impegni. Poi ha Secondo me a volte ha fatto anche delle sue uscite un po' fuori luogo, perché nel momento in cui tu non vai bene, la partita non è andata bene o tu hai giocato male, il giorno dopo ti fai vedere alla sfilata di moda, bello sorridente, tutto tranquillo, io capisco che poi ci siano dei tifosi che si arrabbiano, però io continuo a dire che secondo me su Leao si è fatto una caccia all'uomo che oggettivamente non se la meritava. Iniziata con Theo Hernandez, però a sto punto, secondo me, è inutile che ci giriamo intorno. Lui deve andare via, punto. Ormai si è esaurito tutto, i tifosi del Milan non lo possono vedere disegnato, cioè era un po' come Pioli.
0: Sì.
1: Pioli pioveva, era colpa di Pioli. Perché succedeva queste cose qua e qua è la stessa roba. Continueremo a dare la colpa a Leao qualunque cosa succeda. Allora a sto punto via Leao, speriamo che lo sostituiscano al meglio e devo dire che inizio a essere un po' tranquillo perché con gli acquisti che hanno fatto mi sembra che abbiano le idee chiare, anche se all'inizio tutti pensavamo che fossero degli improvvisati, però mi sembra che almeno così sulla carta mi sembra che abbiano delle idee chiare queste persone qui.
0: Sì, concordo, concordo. Ti chiedo altre due cose e poi ti saluto e ti ringrazio. Allora, la prima, la vicenda Maignan Rabiot, come ti sei schierato? Perché poi non ci siamo sentiti su questa cosa.
1: Allora, su Maignan, che è il capitano. Allora, a parte che dobbiamo prendere per buono quello che ha detto Amorim, è lui che gli ha concesso i giorni, va bene. Però a me devo dire che tra le cose che mi ha dato un po' fastidio è stato, vabbè, prima di tutto cancellare tutto il profilo Instagram con tutti i riferimenti
0: Sì.
1: al Milan in generale, questa cosa qua un po' mi ha un po' disturbato. E poi devo dire che, però vedi anche, parallelismo. Maignan Leao, lo fa Leao, l'hanno parlato tutti,
0: È
1: lo fa
0: vero.
1: Maignan, no, ma è stato solo perché voleva resettarsi
0: È
1: il
0: vero il
1: profilo.
0: profilo, sì, è vero.
1: Cioè, è questa la differenza che c'è quando parli di uno, parli dell'altro. Poi su Maignan, allora anche la storia di Franco Baresi, io posso capire che lui non aveva possibilità di raggiungere Milano perché magari era dall'altra parte del mondo per mille motivi, però un post a favore di Baresi poteva farlo,
0: Sì.
1: giusto per i tifosi. Comunque lui è il capitano del Milan, perché da capitano lo doveva fare. Ma anche se non sai chi è, a parte che lo sai chi è Baresi, ma anche se come capitano dovresti fargli l'ultimo saluto come capitano del Milan. Almeno io la vedo un po' così, forse sarò romantico.
0: No, no, la penso anch'io come te, Jacopo,
1: Poi
0: assolutamente.
1: ti concede Amorim qualche giorno in più. L'anno scorso lui personalmente ha fatto una buona stagione, però possiamo dire che il risultato non era quello che ci si aspettava. Gli dicevo: no, grazie, mister, vengo prima ad allenarmi. Cioè, ma giusto per dare un esempio a tutta la squadra, alla rosa, per far vedere io sono il leader, io sono quello che viene qua per poter. Perché voglio rivincere con la maglia del Milan. Ecco, questo mi sarei aspettato da lui come capitano. Da Rabiot, alla fine Rabiot potrà anche essere un giocatore influente, però ricordiamoci che ha fatto una sola stagione al Milan. Ci
0: Sì.
1: può stare che non ha a cuore il mondo rossonero o ancora non ce l'ha a cuore al 100%. Ci può stare. Quindi da Rabiot mi aspetto meno, però dal capitano del Milan certi atteggiamenti me li aspetto. E ripeto, non è che sto chiedendo la luna del pozzo, però il post su Franco Baresi, presentarsi prima, è vero che poi qualcuno mi scriverà, ma guarda che si è presentato un giorno prima, va bene,
0: Sì,
1: cambia
0: vabbè.
1: niente.
0: Vabbè.
1: Era rifiutare le vacanze in più prolungate, secondo me, il gesto che doveva fare Rabiot. E poi ripeto, quello di Baresi, io ho letto poi sui social, sapete che sono molto cattivi,
0: sì.
1: Gente che si è arrabbiata addirittura perché Mignano si è presentato al funerale, però io ad alcuni ho commentato, ho detto ragazzi, non sappiamo Mignan dove fosse, cioè no. Perché magari tra i fusi orari, il volo, roba del genere, non sarebbe mai arrivato in tempo, quindi se ne sta a casa sua, però al posto te lo puoi fare.
0: Se proprio te lo
1: non
0: devo
1: mi dire,
0: dire
1: che non sei in grado
0: bravissimo.
1: Di fare un posto.
0: Per quanto riguarda la questione funerali, devo dire che ci sono state assenze più pesanti e più gravi, così come ci furono assenze più pesanti e più gravi, ricorderai, anche al funerale di Silvio Berlusconi, Jacopo.
1: Esatto, cioè quindi ripeto, per me sono state cose che, cioè, sono stati atteggiamenti che non è che mi siano piaciuti. Poi io Mignan continuo a reputarlo un portiere fortissimo e sono felice che rimanga il Milan, però sono quelle cose che poi il tifoso del Milan, che è diventato molto cattivo, non te le perdona.
0: L'ultima cosa, noi ci risentiremo martedì prossimo, a campionato già cominciato, prima giornata già cominciato. Insomma, i favoriti sono quelli che portano lo scudetto sulla maglia, Jacopo, oppure vedi qualcosa di diverso?
1: No, sono loro, quello non, cioè, ci mancherebbe altro, anche perché leggo che hanno centrocampo e la difesa più forte del mondo, quindi non capisco come possono perdere. Per non parlare dell'attacco, perché hanno i due sostituti che sono praticamente più forti dei due titolari, quindi secondo me è impossibile che le altre squadre competino. Al massimo si giocherà per il secondo posto, questo lo possiamo dire. Però loro vinceranno a mani basse, di riffa di raffa vincono.
0: Però Jacopo, però, dovranno, cioè l'Inter dovrà fare anche un passo in più in Champions rispetto all'anno scorso.
1: Allora, dobbiamo essere franchi?
0: Sì, certo, come sempre.
1: Siamolo. Allora, hai sostituito Sommer con Provedel, va bene, e hai preso Stones, che negli ultimi 3 anni ha giocato, mi sembra, 20 partite,
0: pochissime, sì.
1: Esatto, e mi viene fatto passare come miglior difensore della Serie A, va bene, e sarà anche il più bravo quando gioca, ma devi giocare,
0: certo.
1: Poi magari quest'anno ci stupirà, giocherà 60 partite, però se non c'è riuscito negli ultimi 3 anni, ho dei grossi dubbi che lo possa fare anche quest'anno. Hanno inseguito 200 laterali destri, alla fine hanno preso la terza, quarta scelta, quando poi ci hanno fatto un'estate passando che in realtà ce l'avevano in casa, che era Diouf. Cioè, io sono queste narrazioni che poi impazzisco, perché poi impazzisco davvero. Mi sono sentito dire tutta l'estate che Stankovic è un fenomeno, come mi sono sentito dire per 4 anni che Frattesi valeva 60 milioni, che era un giocatore incredibile, che volevano tutti, solo che l'Inter rifiutava offerte, e poi lo vendono alla prima offerta,
0: sì,
1: che
0: è
1: un quarto di quello che si aspettavano, che si raccontava che valesse Frattesi. Io non so cosa dire, poi vinceranno lo stesso lo scudetto, sicuramente lo vinceranno, però a me sembra che sia inizia a essere una squadra datata, perché comunque i giocatori iniziano ad avere i loro anni. Non sono entrati dei grandi giovani, a parte Stankovic, che comunque era già loro, che secondo me è un giocatore interessante, ma anche qui si sta facendo il solito errore che si fa in casa nerazzurra, già è un fenomeno assoluto. Quando facciamolo crescere, sto ragazzo qui è un giovane che ha fatto un campionato buono in Belgio. Adesso qua già sento paragoni, giocatore incredibile, fenomenale, è la stessa, sta facendo lo stesso percorso che aveva fatto Aslani, ti ricordi Aslani?
0: Come no, come no.
1: Quando si parlava di Aslani sembrava che parlando di Aslani si parlava del miglior, cioè praticamente Aslani non giocava titolare perché c'era Çalhanoğlu, ma in tutte le altre squadre di Serie A era stratitolare. Aslani dove è finito? Ricordamelo tu, che non so neanche io dove gioca adesso.
0: Onestamente l'ho perso di vista.
1: No, perché poi sono queste le narrazioni che loro hanno. Allora, io adesso che dico, continuo a dirglielo, ricordatevi che la base di questa squadra è stata fatta da Zhang, che ha sperperato soldi in una maniera indecente, che non aveva neanche più i soldi per iscriversi alla Serie A, e si sta reggendo su quella squadra lì. non per gli acquisti fatti dopo l'addio di Zhang, perché lì da vedere, perché se voi mi dite che Sommer vale Provedel, va bene, se per voi Provedel uguale a Sommer, io sto zitto. Se poi mi volete dire che un giocatore che ha giocato 20 partite negli ultimi 3 anni vale tutti quelli che sono stati la colonna portante dell'Inter degli ultimi 3-4 anni, va bene. Se poi mi volete, poi vabbè, su Stones è un discorso un po' lungo, perché quando sento dire da alcuni tifosi ma faceva la riserva al Genoa, mi sembra proprio una pirlata come motivazione, perché comunque non vuol dire se un giocatore è maturato dopo, oppure poteva semplicemente sbagliare l'allenatore del Genoa a non farlo giocare, perché c'è anche questa possibilità. Su Stones, non mi viene il nome,
0: Spence.
1: Per niente.
0: Spence.
1: Su Spence non sto a pronunciarmi, vediamo quando, però la motivazione faccia la riserva al Genoa, per me è una cosa, una pirlata grossa come una casa. Aspettiamo, perché comunque il mondiale ha fatto bene e comunque in Premier ha fatto discretamente bene, quindi aspettiamo. Certo che tutta questa corsa a prendere i giocatori del Tottenham che si sono salvati all'ultima giornata, io faccio fatica
0: a capirlo. L'ha fatta anche la Juve con Vicario, quindi sì, anche
1: io, tra l'altro Vicario è ancora peggio, perché Vicario non era manco più titolare,
0: è vero.
1: Sono delle cose che non capisco, cioè,
0: faccio molta
1: a volte
0: fatica
1: il mondo del calcio
0: è strano.
1: Delle cose che mi dà delle informazioni che io faccio fatica a capire, perché comunque in ogni caso per me la stagione deve essere importante. Oppure hai intravisto nelle stagioni precedenti delle cose incredibili,
0: certo,
1: e hai detto hai fatto male nell'ultima e dici vabbè lo rilancio, ma Spence è proprio il contrario.
0: Jacopo, grazie, anche febbricitante,
1: grazie a voi.
0: Ma adesso la febbre, no, ma ti è passata la febbre, Jacopo, stai meglio? Sì,
1: no, c'ho ancora la febbre. E soprattutto c'ho sta roba qua, che ho sti cali di pressione che fanno paura.
0: In bocca al lupo, Jacopo.
1: Crepi, ciao a tutti.
0: Grande Jacopo Galvani. Sì, ci sono questi virus stagionali che poi sono particolarmente noiosi, quindi in bocca al lupo al nostro Jacopo Galvani, che comunque anche con la pressione a 40 la minima, quando poi si accende non si spenge più. No, sono d'accordo anche sulla riflessione che faceva in attesa di Alain Vannegri, magari ne parliamo anche con lui, su questa ricerca, no, poi voluta o forzata evidentemente, di giocatori che vengono da stagioni negative, perché il Tottenham l'anno scorso è stato, soprattutto la seconda parte del campionato del Tottenham, detto che ci sono stati 3 allenatori che hanno fatto grandissima fatica, detto che le stagioni che nascono male sono poi destinate a finire peggio, vero anche questa, però poi i giocatori che bene o male sono stati protagonisti di quella stagione rischiano di diventare dei top, almeno in Italia, e su questo secondo me bisogna fare delle grandi riflessioni, vero Alain? Ciao Alain!
2: Ciao Ale, buongiorno.
0: Parlavamo con Jacopo Galvani di questo fatto, che magari i giocatori che hanno fatto malissimo la passata stagione, stavamo facendo una riflessione su Vicario che è andato alla Juve, Spence al Tottenham, magari vengono in Italia e fanno i fenomeni. Questo potrebbe voler dire ancora una volta che il nostro campionato sta diventando sempre più un campionato di basso livello, anche se noi lo amiamo follemente.
2: Eh sì, livello medio non si è di certo alzato, ma alla base comunque ci vogliono delle riforme, questo lo sappiamo, ma il calciatore italiano che deve alzare il livello. Ricordati che comunque gli anni di grande dominio del calcio italiano c'era un limite di stranieri e il calciatore italiano non andava all'estero. C'è Gianfranco Zola, la gente forse non si rende conto, ma Gianfranco Zola è andato a giocare in Inghilterra, dominava la Premier in nazionale. Quanto
0: sì,
2: ha fatto Zola?
0: È vero, hai perfettamente
2: ragione. Nel giorno d'oggi Zola sarebbe il fenomeno della nazionale italiana.
0: Sì.
2: E penso che lì, guarda Vicario va al Tottenham, una squadra che lotta contro la Champions League, non è nemmeno titolare. E ci sono dei limiti sul prodotto nazionale, ci sono dei limiti sullo straniero che arriva, perché comunque questo cattivo tempo lo fanno i procuratori. Perché in Serie B vedi gente campione d'Europa under 17, under 19, 22, 23, 24 anni che non ha mai avuto la sua chance in Serie A? Dunque sì, Maldini secondo me avrebbe portato delle riforme, però siamo le solite. E poi chi dice che non girano soldi, son bugie, perché basta guardare comunque certi acquisti, i soldi, o faremo il bilancio, se vuoi faremo il bilancio il primo settembre,
0: certo,
2: e vedremo quanto ha speso la Serie A rispetto alla Liga A, rispetto alla Bundesliga, perché alla fine i nostri competitor sono loro, perché ormai la Spagna e l'Inghilterra sono troppo distanti.
0: Sì, vabbè. Poi l'Inghilterra Len, ormai sta toccando picchi ogni anno sempre maggiori. Nel Liverpool poi è entrato anche Jeff Bezos col 30%. Cioè, sì, lì è un mondo ormai inarrivabile per noi, ma credo un po' per tutti, eh.
2: L'NBA del calcio.
0: Sì, bravissimo.
2: E poi loro sono furbi di comunque di far girare i soldi, di strapagare i calciatori sui calciatori del loro campionato. Perché negli altri anni comunque facevano girare i soldi in Spagna, in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Francia. Quest'anno non ha comprato tanto, non ha fatto quegli acquisti mirabolanti che ti permettono a un mercato francese, a un mercato italiano di poter far mercato con questi soldi. E lì è gestito bene. Cioè nel 92, ricordi che nel 92 quando è nata la Premier, era molto indietro.
0: Quando
2: tornarono a giocare in competizione europea, io mi ricordo comunque delle squadre inglesi che sono tornate a vincere una competizione europea, penso che sia proprio il Chelsea di Rizzola e
0: sì,
2: gli altri.
0: Bravissimo. Proprio loro.
2: 7-8 anni dopo, dunque, hanno lavorato, hanno trovato delle soluzioni. C'è stato il governo che comunque si è messo a disposizione, hanno fatto parte con le TV. Ormai i soldi hai bisogno per fare mercato, i soldi. Se vuoi calciatori di qualità li devi pagare. L'unica cosa che comunque fa ben sperare, ci rimane comunque col cuore caldo, è che comunque seria la passione non
0: mancherà,
2: non
0: mai. Sì, no, questo è vero. E tra l'altro su questa riflessione, poi tu lo segui da sempre, io credo che il campionato turco ormai ha messo nel mirino quello italiano, anche per qualità ovviamente delle prime squadre, però i giocatori che sono andati in Turchia quest'anno sono giocatori di grande livello.
2: Sì, no, ma lo diciamo con te la settimana scorsa, se prendiamo le quattro grandi, perché comunque le quattro grandi in Turchia hanno vinto il 95% dei studenti.
0: Sì, esatto.
2: Trabzon, Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. Tu in tutte le linee delle quattro grandi ci sono dei giocatori che sarebbero titolari, ma anche
0: sì,
2: nell'Inter.
0: Sì, sono d'accordo.
2: E dunque lì, ma per quello ci sono i soldi, guarda che in Turchia ci sono tanti soldi. Cioè, prendiamo solo i centravanti, il Fenerbahce ha Lukaku, il Galatasaray ha Osimhen, il Besiktas ha
0: Vlahovic,
2: il Trabzonspor ha Mohamed Salah. Dunque,
0: sì.
2: In Italia non è che non ci sia posto, ma non c'è l'economia per poter mantenere o portare dei calciatori di questo livello.
0: E anche lì, molto interessante il discorso che abbiamo preso, Alen, anche lì in Turchia c'è una mano importante da parte del governo, no? Che
2: sì,
0: foraggia queste società che si possono permettere di spendere 10 milioni, per esempio, per Greenwood, di ingaggio.
2: Sì, c'è anche un paradiso fiscale,
0: esatto.
2: Il calciatore va in Turchia, 10 milioni se non paghi imposte, tasse se vai, però, ma poi bisognerà capire anche il prodotto interno in Turchia, se permette di far crescere la nazionale turca, perché comunque hanno una generazione di grandissimo talento, ha sbagliato il mondiale,
0: sì,
2: Mattella, che è la squadra, sì, però qualitativamente è la squadra più forte, la più globale della storia del calcio turco. Adesso bisognerà capire lo possa mantenere, perché se prendiamo le quattro grandi citate non so se riusciamo a fare un 11 per giocatori turchi competitivo. Ho tanti dubbi, dunque anche lì, però prodotto Super Dick Turca è un prodotto interessante. Anche la prima giornata comunque abbiamo visto Fenerbahce cadere, sì. Abbiamo visto il Galatasaray pareggiare in casa, il Trabzon una partita picca pure. Alla fine sì, guarda, sull'intensità gioco preferisco guardare una partita del campionato turco rispetto alla Serie A. La Serie A mi annoia, tante squadre mi annoiano.
0: Senti Alain, prima parlavamo con Nicolò Ceccanini, Lorenzo mi hai detto della Fiorentina, no? E adesso torno anche con te su questo argomento, perché c'è da capire cosa farà Moise Kean. Il Como ha avanzato la prima offerta, 30 milioni, ma tu mi insegni che all'inizio si fa così, però evidentemente il Como tornerà all'assalto di Kean. Ti chiedo quanto si rinforza secondo te il Como se prende Kean e quanto perde la Fiorentina e soprattutto su chi dovrà andare se Kean parte.
2: È un tema molto delicato, bisogna capire se la Fiorentina ha bisogno di fare una vendita grossa, bisogna capire le motivazioni di Kean. Si può tollerare che lui voglia giocare in Champions, però siamo il 17 agosto, 18.
0: È quello il punto, bravo.
2: Non so come sia uscito il Como, probabilmente secondo me ha la volontà del calciatore che comunque fa la differenza, sì. E inizia con un prezzo ridicolo, perché comunque è un prezzo ridicolo. È vero che Kean due anni fa ha fatto il fenomeno, l'anno scorso è venuto a mancare come praticamente tutta la Fiorentina. Che valore ha Kean al giorno d'oggi? 30, 40, 50, 60. Kean andava venduto dopo l'anno,
0: dopo i 25 gol,
2: sì, Premier. Se tu fai lavori col data che dici vabbè, noi valorizziamo i calciatori, li vendiamo, tu lo devi vendere quando c'è quella stagione straordinaria, perché comunque adesso l'anno scorso Kean, sai, sull'attivazione, sull'atteggiamento Kean viene a mancare intanto. Se dovesse rimanere a Firenze contro volontà, rimani con un calciatore contro volontà? No, non esiste assolutamente. Su parte Kean porta almeno 40 milioni e prendi una bella ala che strappa, che va in profondità come Bakayoko del Leipzig, e poi sul centravanti chi te lo dà il centravanti titolare?
0: Guarda, sarebbe una Nicolò scommessa. Ceccarini mi parlava stamattina di Pinamonti con Pellegrino,
2: il centravanti titolare.
0: Ceccarini mi parlava stamattina di Pinamonti con Pellegrino

0: però a livello funzionale, se ci arriva, se arriva un esterno che comunque strappa e fa la differenza, Pinamonti ci sta, ma anche Pellegrino ci sta per il modo di giocare che ha la Fiorentina, perché la Fiorentina in attacco comunque in aria porta i due terzini, porta le due mezze punte, porta uno due dei tre centrocampisti, dunque hai bisogno di un giocatore che fa le sponde e poi con il possesso palla, è chiaro. Dunque adesso bisogna capire bene chi arriverebbe, però che se rimane a controvoglia il giocatore lo devi vendere, altrimenti poi si creano dei clan, tu sai come sta benissimo.
1: No, com'è. Ma poi Ken...
0: L'anno scorso comunque è stato pesante l'anno scorso.
1: È vero.
0: Poi comunque c'erano comunque dei clan pesanti, io lo venderei a controcuore, sta giocando a FIFA, nella vita reale, un giocatore che non è motivato...
1: Non va bene.
0: Mi porti 40 milioni e lo vedo.
1: Ti chiedo sempre su Ken quest'ultima cosa. Se va al Como, quanto alza l'asticella al Como? Cioè,
0: Lo dicevo ieri a Lorenzo, il Como deve tornare in Champions, deve confermare la Champions se prende Ken. Perché comunque è una spesa pesante. Spesa, ingaggio, statuto del calciatore, perché ti arriva comunque il centravanti della nazionale italiana.
1: Sì.
0: Cioè, 5 anni fa chi l'avrebbe pensato che il centravanti della nazionale italiana sarebbe vicino al Como?
1: No, nessuno.
0: Con un Como in Champions. Adesso io voglio capire come gestire le forze, Fabregas, perché abbiamo visto tante squadre fare delle grandi stagioni, andare in Champions e poi l'anno della Champions con il ritmo di partita ogni tre giorni eccetera, fare stagioni molto deludenti. Secondo me Fabregas lo sa, ha fatto un mercato e secondo me arriveranno altre pedine. E come dicevo ieri a Lorenzo, ha preso dei calciatori, la maggior parte sono dei calciatori non da Fabregas Ball, sono dei calciatori per fare un calcio più diretto, e Pienzo questo ci sta proprio perfetto.
1: Ultimissima cosa, vengo a casa tua, insomma Barcellona ha preso Rodri, grande colpo,
0: secondo me il colpo sposta gli equilibri, ma anche a livello europeo, occhio
1: È
0: il giocatore più determinante negli ultimi due anni per me con la Spagna, tra europeo e mondiale raramente ho visto dei mediani avere tanta influenza e tanto dominio nel gioco, ma pure nelle stesse partite. Cioè Rodri un'altra volta comunque, se non vince il pallone d'oro arriva al secondo o terzo, un'altra volta quest'anno. Dunque è chiaro che il Barça doveva rafforzarsi lì, perché comunque De Jong non ha mai convinto, il socio Barcellona lo fischia De Jong, perché De Jong non ha mai confermato la sua versione nell'Ajax, e poi ha questa tensione con lui, non si voleva operare, poi dopo il mondiale eccetera ha deciso di operarsi, c'è tanta tensione con De Jong e lì è un posto chiave anche per la difesa. Il Barça ha fatto bene sul mercato, si è rafforzato secondo me, perché anche ha fatto un mercato molto intelligente. Deco, quando arrivò era molto criticato, però alla fine guarda che sta portando Cancelo a zero.
1: Sì.
0: Il Barça è per me sempre se diga è la favorita.
1: Ah, vedi, questo è molto interessante.
0: Te lo dico a malincuore perché sono anti-Barça.
1: Lo so, infatti ti ci ho portato apposta su questa cosa, però credo anch'io che sia una tra le favorite. E su questo ti saluto, grazie Alen, un abbraccio.
0: Caro
1: Alen Valnegri, sì, credo anch'io che il Barça potrà fare molto molto bene in questa stagione. Va bene, 12:54 minuti primi, grazie, è stata una bella puntata, grazie a Gabriele Latini. Adesso scaldate i motori perché arriva Lucio Marinucci, ma soprattutto Marco Piccari con Maragana, poi faremo fuori, come giusto che sia, Lucio Marinucci nella seconda ora, arriverà Stefano Impallomeni. Noi, se vorrete, ci troveremo domani sempre alle ore 11. Buon pranzo a tutti e non lasciate TMV Radio.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande

0: esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso. Si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, Parliamo appunto di un 2007.
0: Stiamo parlando di Mora del 2007 che arriva dal Porto.
1: Dal Porto, e in più leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me
0: sì,
1: in questo momento potrebbe essere la priorità, l'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità?
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso del costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché Sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
1: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti. E quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portarla alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Dybala, Pellegrini e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
0: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma, secondo te?
1: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me. È la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok? Il Napoli che è in fase di costruzione e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
0: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sulé, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento 40 milioni di euro?
1: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina,
0: Sì.
1: mi confermi,
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: una
0: sì.
1: cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare, naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
0: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
1: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti
0: Certo.
1: si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions. Nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
0: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
1: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io, francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
0: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
1: Ma il Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
1: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no, a volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
0: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus, che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen, e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo, perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questa fetta, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la Next Gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto. Basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Anche se ho tentato di essere il più vago possibile.
4: Senta, ha parlato anche Gian Arcan di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve. Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono, c'è una serie di squadre fortissime, come la nostra, perché bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
5: Forte mister. Per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
3: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, ecco, in varie società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e a entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
6: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
3: Per quanto riguarda Guglielmo, vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba e sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai, probabilmente pensavamo attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli i nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più, proprio come esperienza, ma anche Riccardo ha vinto delle competizioni, è stato, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
7: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso le forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alai Begovic, a Colomani, le chiedo le sue prime impressioni su, a livello di impatto, soprattutto a Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição, le chiedo questa garra che ha il giocatore. Cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
3: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare. Io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo. Calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra. Veloce, tecnico, è un po' tutto, c'è da fare funzionare dentro la squadra questo un po' tutto che ha e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e Lucumi ha quella garra lì, è quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ha quella garra del giocatore sudamericano tignoso che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
0: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Maracanã.
1: L'Inter su tutte ovviamente, perché è ancora la squadra più forte secondo me, senza dubbio. E poi attenzione a Como, ha detto bene Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha le idee chiare, ha una proprietà solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio, anche quest'anno non è che ha speso poco, ha speso parecchio. Quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno non è più una sorpresa.
2: Se la Juventus abbia preso un buonissimo portiere, abbia preso un buon difensore, è vero che a volte ha fatto degli errori, ma li hanno commessi tutti, anche Bremer ha commesso degli errori importanti, quindi sicuramente gli errori vengono compiuti da chiunque, però per me Lucumì è un buon giocatore.
3: Che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine se io gli costruisco una squadra e ti dico Stefano tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene ti esonerano. No. Allora il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste di dove si, come hai detto tu prima Marco, dove ci si può arrivare, no?
4: Certo,
3: però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
4: assolutamente.
3: Certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto.
5: Il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi, quindi questo è un effetto collaterale.
4: Certo.
5: Se la Juve fosse andata subito su Vicario non ci sarebbe questa possibilità.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti all'anteprima di Maracanã da Marco Piccari
6: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
7: Lucio,
6: saluto
7: ciao
6: a tutti.
7: Ciao Lucio, bentrovato Lucio, ben ritrovato come sempre, bentrovati a tutti voi. Allora ci siamo per un nuovo appuntamento di Maracanã, che appunto vi accompagna in questo pomeriggio fino alle ore 17. Tra l'altro continua il calciomercato, ieri insomma abbiamo commentato
6: altri
7: live.
6: Colpi ormai, eh?
7: Sì, abbiamo commentato live l'arrivo di Diego Moreira, tra l'altro abbiamo anche le immagini che abbiamo già mostrato nel corso della mattinata, quindi all'interno di Rotocalcio, eccolo qui, lo stiamo vedendo per coloro che si collegano in questo momento, è arrivato a Milano, quindi ha salutato. Nuovo esterno del Milan, 50 milioni l'operazione complessiva che ha portato questo calciatore al Milan. Ieri ne abbiamo parlato, ci sono stati
6: borsa
7: commenti
6: solo a colpi di decine di milioni il Milan.
7: Sì, sì, ma poi dopo veniamo anche un po' a fare un ragionamento complessivo, no? Perché il Milan ha preso tre giocatori, siamo a un costo complessivo di 155
6: più di 150,
7: milioni.
6: Esatto, 155 senza considerare i bonus.
7: No, no, no,
6: quant'altro.
7: Lasciamo, cioè, parliamo del esatto, comunque sì, sì, un investimento importante.
6: 155 e oltre eventualmente.
7: Sì, sì, sì, tra poco ci colleghiamo anche con Antonello Gioia di Milan News, che ha seguito un po' tutta la mattinata, e dal punto di vista delle caratteristiche, questo abbiamo parlato ieri con Stefano Impalomeni, con gli altri, un esterno che può ricoprire sia il ruolo sia a destra che a sinistra, ha giocato,
6: sì,
7: quindi può essere
6: sinistra
7: utilizzato,
6: esatto, ma può fare tutte e due,
7: può
6: sì,
7: fare tutte
6: è mancino
7: due.
6: Lui
7: no, l'unica cosa, ne parlo anche con te Lucio, considerando anche un po' l'idea di calcio di Amorim, questo 3-4-2-1
6: teoricamente
7: lo mette esterno? Dei quattro?
6: Ma ieri ne parlavamo anche fuori onda con Stefano.
7: Quindi un giocatore a tutta fascia?
6: Certo, io ieri mi chiedevo, a tutta fascia un giocatore è molto offensivo Marco,
7: sì,
6: eh?
7: Sì,
6: è
7: sì,
6: molto
7: sì,
6: di spinta, è più un'ala in realtà, sì, che sì, un esterno, sì, quasi a tutta fascia. Pensavo avere...
7: A me piace molto.
6: A me piace, un buon talento. Certo, sono curioso di capire se possa fare la differenza in Serie A sin da subito, qualche remora ce l'ho. Però ecco, dicevo, avercelo sulla stessa fascia già di Pavlovic, che è un terzo di difesa che spinge molto, eventualmente avere un altro attaccante davanti nel 3-4-2-1, presso una corsia parecchio di spinta, quindi bella da vedere, però anche un po' esposta. Non lo so, io lo vedrei teoricamente più nei due, nella mia testa.
7: Quindi nei due sulla tre quarti sotto, d'attacco.
6: Più sarebbe più allargato, chiaramente, verso sinistra.
7: Però potrebbe anche farlo, quel tipo di
6: può farli tutte e due, certo. Nulla ti toglie che magari in una partita in cui devi offenderlo, metti a tutta fascia e ti fa l'attaccante aggiunto. Sono valutazioni. Di certo un colpo molto offensivo. Giocatore tecnico, sgusciante, rapido, molto moderno, è il classico esterno moderno, Marco.
7: Però, sì, sì. Ecco, no, ma tra l'altro stavo vedendo che ci sono arrivati dei giocatori che hanno caratteristiche, diciamo, stavo dando un'occhiata così generale agli arrivi. Lui, Alibegovic, giocatori che possono giocare sull'esterno, saltare l'uomo.
6: Beh sì, pure Alibegovic, esatto. È un ala anche lui.
7: È un ala anche lui.
6: D'attacco.
7: E poi c'è anche il giocatore, non lo dimentichiamo, il giocatore della Fiorentina, l'argentino che è arrivato.
6: Vabbè, Mastantuono.
7: Mastantuono, altro bel talento anche lui.
6: Tutti giovani più o meno.
7: Giovani, anzi, con i piedi buoni. Insomma,
6: Alibegovic 2007, quindi
7: sì, sì, no,
6: giovani veramente.
7: C'è una riscoperta di questi calciatori che insomma, sì. Tecnici che...
6: Anche Mora.
7: Sì, Mora anche pure Mora che sta arrivando.
6: È un
7: sta arrivando,
6: ecco, molto tecnico.
7: Abbiamo parlato degli arrivi di ieri, ma Mora sta arrivando, no? Ma anzi, vediamo un po' se c'è qualche dettaglio. Sta arrivando, no? Ma anzi, vediamo un po' se c'è qualche dettaglio. Che
6: diamo,
7: poi, esatto, vai.
6: Diamo magari qualche dettaglio in più sull'operazione, perché poi è un'operazione che, come detto, sarà dispendiosa, ma alla fine neanche dispendiosissima nell'immediato. Perché? Perché Rodrigo Mora arriva poi sostanzialmente a titolo definitivo. Ci sono questi 25 milioni da versare subito, più questa rivendita molto alta, percentuale sulla rivendita del 50%. Quindi la Roma versa 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita da devolvere al Porto. Però c'è questa ipotesi per la Roma, questa opzione, versando 20 milioni al Porto più avanti, cancellerebbe la percentuale sulla futura rivendita. Quindi o 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita, o 25 milioni adesso e 20 milioni più avanti. C'è anche una poi clausola rescissoria molto elevata, che fa capire anche quanto la Roma poi creda nel ragazzo, 120 milioni di euro. Quindi clausola rescissoria molto intimidatoria sul calciatore, fa capire che...
7: Altro giovane talento, altro giocatore
6: giovane
7: di qualità.
6: Giovane veramente, 2007, sì. Di qualità, molto tecnico. Ne parlavo anche con degli esperti di calcio portoghese nelle scorse settimane, anche in diretta. Convenivamo in realtà che forse è un calciatore per caratteristiche più da calcio spagnolo, molto tecnico, che ha bisogno di poter giocare il pallone... però nel calcio di Gasperini, sai, i calciatori tecnici sono sempre interessanti. È meno forte muscolarmente di Papu Gomez, però pure Papu Gomez, ecco, era un calciatore molto tecnico, che però lì si è trovato alla grande, ha fatto grandi cose.
7: Bene, bene, bene, bene, quindi...
6: Questi sono un po' i dettagli, insomma.
7: No, i dettagli, ripeto, di giocatori di qualità, quindi quando viene la qualità è ben accetta e speriamo che possa poi portare dei contributi importanti.
6: In Italia serve, convinto che serve ovunque,
7: sì,
6: esatto. Però in Italia...
7: Il calcio
6: e poi
7: la qualità
6: giovani,
7: è importante. Poi bisogna avere,
6: sarebbe ancora meglio.
7: Bisogna avere, lo so, speriamo di cambiare presto questo tipo di musica. Allora, insomma, questa è un po' la situazione che riguarda questi ultimissimi movimenti. Ieri poi c'è stata anche la giornata della Juventus, abbiamo visto un bel siparietto tra Spalletti ed Elkan,
6: sì,
7: vicini, ha detto sono tornato a fare il secondo, quindi molto divertito, ha detto che la Juve è sulla strada giusta, questi sono gli acquisti che insomma
6: corretti per tornare
7: a vincere, e quindi vediamo adesso quali sarà l'impatto poi di questi giocatori. Io però sono oggi, ho letto, mi è piaciuto molto diciamo, l'approfondimento sulla Juve di Vittorio Reggia, che tra l'altro è uno dei nostri amici, certo, che interviene qui. Devo dire che l'ho trovato molto condivisibile, dove lui ha detto sì, siamo di fronte ad una ricostruzione, ma una ricostruzione ancora incompleta. E di fatto lui ritiene la Juve dietro una serie di squadre in questo momento, quindi Inter, Napoli, Roma e anche Milan. Nonostante siano stati spesi 160 milioni, perché a conti fatti la Juve è arrivata più o meno a questa cifra,
6: sì,
7: però ritiene questo mercato ancora incompleto, e è una Juventus che secondo lui anche con questi acquisti ancora non è davanti a queste squadre che ho nominato. Si può condividere o meno, io la condivido questo tipo di posizione.
6: Sì, bene, ne parlavamo ieri Milan e Juventus,
7: tra l'altro,
6: che sono le due.
7: Oggi faremo un approfondimento un po' più dettagliato, mettendo, grazie anche al lavoro di Gabriele Latini che saluto, abbiamo preparato un po' di grafiche per mettere a confronto proprio questi due mercati di queste due squadre, che ripetiamo, stiamo parlando di due squadre che sono arrivate una quinta e l'altra sesta, separate da un punto in classifica, sono andate fuori entrambe dalla Champions League, che erano gli obiettivi dichiarati a inizio stagione da entrambe le società. Il Milan è stato fuori dalla Champions alla prima giornata e all'ultima. e quindi ha salutato. Tra l'altro Modric oggi dice una cosa molto importante,
6: l'ho letta,
7: sì, magari la possiamo anche prendere dopo e commentare, perché su tutto mercato web, ecco, ce l'ho già qui aperta, dove lui dice, l'hanno interpretata come una stoccata da Allegri, e secondo me ci può stare. Dove lui dice, al Milan devi vincere, non puntare al quarto posto, il Milan è come il Real. Io mi trovo d'accordo, perché poi insomma l'obiettivo,
6: certo, ora
7: è quella,
6: forse come il Real,
7: lui dice come il Real, sì, insomma, sì, come storia devi cercare di vincere, non di piazzarti al quarto posto, come che è stato sempre un po' quello che Allegri ha detto per tutta la stagione. E il Milan ad un certo punto invece era anche in lotta per lo scudetto l'anno scorso, ricordiamoci,
6: si era avvicinato
7: molto prima della partita, della sconfitta con la Lazio all'Olimpico, una Lazio rimaneggiatissima, se ve lo ricordate. E lì perse praticamente la corsa al titolo, e da lì le ultime 10 partite, correggimi se sbaglio,
6: fu la prima partita fortemente negativa che perse. Già il Milan era un po' in calo, ma quella fu una non prestazione,
7: ce la ricordiamo
6: bene.
7: E quindi questo è stato un po' l'avviso di Modric, che ha dichiarato, insomma, bisogna vincere, non puntare alla zona Champions. E tre acquisti secondo me importanti ha fatto il Milan. Poi adesso io credo che sul Milan il dubbio principale sia quello dell'impatto dell'allenatore.
6: A me piace in realtà.
7: No, perché molti hanno proprio questo dubbio. Io leggevo anche ieri sui social, mi sono divertito a leggere un po' tutta una serie di commenti, ma anche qui da noi ieri c'è chi è convinto che Amorim non arrivi a mangiare il panettone, cioè nel senso...
6: Io questo non lo so.
7: Io invece ho un'idea diversa.
6: Io dubbi c'ho sulla qualità della rosa. A me su alcuni reparti non convince per nulla.
7: Sì, poi vediamo, perché il mercato non è chiuso.
6: Certo,
7: e quindi
6: chiaro, se poi dovessero arrivare altri colpi.
7: Arriverà ancora qualche altra cosa. Però sono arrivati tre giocatori secondo me di spessore.
6: Sì,
7: poi possiamo...
6: quello che mi convince più è Kyla, in realtà, che è comunque stato uno dei migliori difensori degli ultimi anni di Serie A. Però poi il pacchetto difensivo Gabbia, Pavlovic, Kyla di certo non è un pacchetto secondo me da scudetto. Può essere un pacchetto da lotta Champions.
7: Vediamo, insomma, perché poi
6: sono curioso, sai che a destra, per esempio, adesso il titolare chi è all'esterno a destra? Salmakers. La sua riserva?
7: Ha giocato anche Chukwueze, mi sembra, no?
6: Però Chukwueze, insomma, è tutto meno, fuorché secondo me un esterno a tutta fascia. La riserva è Terracciano al momento. A Tecame è stato ceduto, non lo so, io qualche dubbio sulla rosa è quello che a me
7: è chiaro che
6: convince.
7: Se facciamo un confronto generale, però se parliamo del mercato acquisti in questo momento, ho fatto tre colpi importanti.
6: Per esborso sì, tre certo. Colpi. Anche poi per qualità vediamo. Io anche lì attendo, voglio capire quanti
7: incideranno. Però non è che sono giocatori tutti di qualità, erano giocatori che ti servivano. Ghila era il difensore che ti serviva.
6: Ah, su quello sì.
7: Gonzalo Ramos era il centravanti che... secondo me più forte di quelli che tu avevi nella tua batteria.
6: Non ha reso.
7: E questo ragazzo è un esterno che secondo me se noi diciamo così elogiamo Alea Begovic, non possiamo non elogiare anche Diego Moreira, che tra l'altro lo avevano altri club, l'ha preso il Milan e secondo me ha fatto un buon acquisto. Poi è chiaro che noi dobbiamo sempre vederli nell'impatto che hanno nel campionato italiano,
6: esatto.
7: Che le cose cambiano sempre,
6: parlando del rapporto qualità-prezzo, su me qualità-prezzo, i prezzi sono stati eccessivi.
7: Sì,
6: qualità
7: sì.
6: Sul campo vanno verificate. Io qualche interrogativo ce l'ho su Gonzalo Ramos e anche su Moreira, che sono due ottimi giocatori, però per quanto è stato speso, che forse toglie altri ruoli, attendo. Insomma, al momento ho qualche dubbio, qualche perplessità, però sono opinioni puramente personali.
7: Ma le perplessità sono legittime. Sono
6: sì,
7: legittime.
6: Infatti. Poi
7: allora,
6: se sbaglierò chiederò scusa.
7: Ma che vabbè, ma uno le valutazioni si fanno sempre prima, non dopo. Dopo sono tutti bravi a fare.
6: Esatto, però allora, sono sbagliate.
7: Ma ci mancherebbe. Andiamo su tutto mercato web ancora una volta, Lucio, perché affare chiuso, come dicevamo, per la Roma con Rodrigo Mora, sarà oggi a Roma e atteso a Ciampino alle 16:30. Quindi noi seguiremo un po' il tutto, sicuramente arriveranno immagini dell'arrivo di questo calciatore, se ne parla un gran bene. Io sono sincero, non l'ho visto così bene nel dettaglio per potermi sbilanciare, quindi aspetto delle verifiche, però ho raccolto tutti dei feedback positivi su questo calciatore, ecco.
6: Andrà forse formato, Marco, nella fase di non possesso, dove quella dove i calciatori di fantasia faticano un po' di più. Lui è un calciatore che è integrato nel calcio applicato nell'ultima stagione dal Porto, il calcio di Farioli, quindi anche con grande sacrificio, finiva per essere un pochino più sacrificato. Nella Roma di Gasperini non si può non correre all'indietro, tutti lo devono fare, è fondamentale. Quindi dovrà essere formato in questo. La qualità secondo me è innegabile, è un giocatore molto dinamico, molto tecnico, che sa incidere se messo nelle giuste condizioni anche in zona gol, perché l'anno scorso ha segnato poco appunto perché non era forse messo nelle condizioni migliori, ma due anni fa, l'anno veramente d'esordio con il Porto, ha fatto 10 gol in campionato, E anche negli ultimi 15-20 metri è uno che ha i colpi, l'imbucata, l'ultimo passaggio, va messo nel giusto contesto.
4: Bel talento,
6: e deve
4: dai, un bel talento,
6: per me è un bel talento,
4: talento.
6: A me
4: un
6: convince
4: talento.
6: Più ecco, lui rispetto ad altri.
4: Sì, è anche un ruolo diverso.
6: È un ruolo diverso, altri, esatto. Sono anche lì il contesto, voglio capire come si inserirà, però lo vedo bene.
4: Poi, per quanto riguarda di altre situazioni che andremo a toccare oggi, no, in questa diciamo giornata, c'è la situazione di Ken, perché il Como ieri ha formulato l'offerta, caro Lucio, no? Però è stato subito respinta perché non siamo vicini a quello che vuole la Fiorentina, però siamo andati molto vicino a quel tipo di soluzione, non siamo lontanissimo,
6: no,
4: se comprendi il bonus.
6: Non è incolmabile la distanza, di certo fa capire che ieri discutevamo, se ti ricordi Marco, io ero, devo dire, anche qui ero d'accordo, pensavo che se il Como non avesse ancora formulato, l'offerta giusta era perché forse non era così convinta. Negli ultimi giorni vedremo se ci saranno degli affondi, lo ripetiamo, anche qui veniva scritto nei pezzi di approfondimento di tutto Mercato Web, il Como non molla, però deve alzare l'offerta almeno a 40 milioni di euro per provare a convincere la Fiorentina. È una valutazione importante.
4: Guarda, io ho la sensazione,
6: però ha senso, secondo me.
4: Su tutto il Mercato Web viene riportato un po' questa minaccia del Como su Ken, eccetera. Io ho la sensazione che il Como abbia fatto una sorta di sondaggio, cioè vediamo
6: che, però,
4: che
6: già
4: succede.
6: Fatto qualche settimana fa.
4: Ma l'ha rifatto nuovamente.
6: Sì, dice forse testa, dice, più,
4: vediamo,
6: ci avviciniamo verso la fine
4: perché
6: del mercato.
4: Se vuole arrivare a quella cifra, il Como ci arriva.
6: Sì, certo.
4: Quindi
6: devono stare sempre attenti ai paletti, anche se poi Suarso ha detto che quando... Devo dire anche qui, poi discutibile, ognuno si fa la sua idea. Ha detto qualche settimana fa che sostanzialmente se le pene saranno solo pecuniarie, lui è disposto
4: a pagare
6: le multe,
4: sì,
6: e
4: sì,
6: non
4: sì.
6: ha problemi.
4: Vabbè,
6: poi uno si può interrogare su
4: se sia giusto,
6: che chi ha più soldi possa schioccare le dita e fare quello che
4: vuole.
6: No,
4: per me non è giusto. Perché allora se sei ricco fai come te pare,
6: ma noi vediamo
4: e quindi
6: che
4: non rispetti nemmeno le regole.
6: Alcune proprietà schioccano le dita con le iniezioni di capitale perché possono permettersele, risanano alcuni
4: quindi
6: parametri.
4: Non è che, per me, per carità, non è giusto. Ci sono gli amanti dei magnati, perché qua ce n'è qualcuno, no, che vogliono i mani tutti, però insomma, se ci sono delle regole, secondo me andrebbero rispettate, non il fatto che tu, siccome c'hai i soldi, paghi, e chi magari non può pagare deve per forza adeguarsi alla norma. Non è un bel messaggio questo, che
6: non poteva stare zitto
4: sinceramente parlando, no?
6: Quindi, a me non piace,
4: no, nemmeno a me,
6: capita anche nella vita
4: proprio,
6: comune,
4: esatto,
6: più piccolo ovviamente. Però ecco, c'è, cioè, chi può permettersi di pagare le multe, allora fa come gli pare in strada.
4: Beh, esatto, bravissimo. Il concetto è quello, cioè non siamo...
6: A me non trovo giusto.
4: Però tornando un po' a quello che a noi, diciamo così, in questo momento ci interessa maggiormente, è che se vogliono arrivare a quella cifra, sicuramente ci arrivano per prendere Ken, e a quel punto la Fiorentina dovrà fare delle valutazioni. Perché ieri ne parlavamo, no? Se arriva a quell'offerta, tu perdi comunque un attaccante... importante,
6: poco dalla fine del mercato,
4: a pochi giorni dalla fine del mercato diventa anche complicato sostituirlo se non hai il piano B già pronto, a meno che Paratici, che sta lavorando, a parte che ha lavorato molto in entrate e non in uscite, quindi adesso bisognerà vedere anche le uscite in questi giorni. Questo vale per la Fiorentina, vale per la Juventus, vale per il Milan, perché le uscite dovranno farle, e bisognerà capire se hanno già l'alternativa, per qual è il piano, perché con tutto il rispetto non puoi pensare di fare una stagione con Pellegrino e Piccoli.
6: Era quello, Piccoli, beh,
4: ormai
6: è andato
4: via,
6: quindi come centravanti rimane solo Pellegrino.
4: Esatto.
6: Per carità, non ci sono le coppe, Marco, quindi hai meno impegni, però bisogna capire se possa essere idoneo, perché al momento i due centravanti, lo dicevo anche la scorsa settimana, qualora Ken dovesse uscire, rimarrebbero Pellegrino, poi eventualmente dopo Nzola. Non è considerabile di certo un nome spendibile per essere giocatore, con tutto il rispetto, al momento nelle rotazioni della Fiorentina. Quindi
4: Allora, prima di andare a leggere qualche altra cosa, andiamo a Lotito, lascia Cortina per rientrare a Roma, parlerà con la squadra, ci scrive Piero, parlerà con la squadra, ma secondo me dovrebbe parlare con altri, non con la squadra, forse con se stesso dovrebbe parlare. Allora, poi mi trovo spiazzato sul fondo Redbird, non spende, non va bene, i fondi sono così. Se poi spende 150 milioni non va bene, perché spende troppo? Non ci sto capendo niente, ma chi lo dice che non va bene?
6: Beh, credo lui, se tra virgolette, criticando quello che dicevo io, perché dicevo, si criticava il Milan quando non spende, ora che ha speso non sono convinto. Però secondo me le spese si possono fare anche in maniera differente.
4: Ma questo è un altro discorso. Quindi... Cioè, allora io oggi ci sarà questo tipo di valutazione. Se Milan e
6: non mi basta
4: Juventus,
6: vedere spesi 200 milioni, no, voglio capire come.
4: Esatto, ma questo Enrico forse ha interpretato male. Però se noi facciamo questa valutazione, Milan ha speso ad oggi 155 milioni. La Juventus ne ha spesi 160 più o meno, quindi vuol dire che sono due club. Tra l'altro ieri c'era la statistica che la Serie A è seconda per investimenti fatti dietro la Premier.
6: Juventus, esatto, 157, poi ci sono i bonus, passiamo lì su 160,
4: arriva a 160 perché tanto voglio dire. E vuol dire che ci sono due squadre che possono investire, tra l'altro due squadre che sono arrivate fuori dalla Champions lo scorso anno, quindi stanno spendendo. Perché 155 milioni e 160 milioni non sono una bazzecola.
6: Ci sono in mezzo anche i riscatti, cioè Open era incluso in questa finestra, purtroppo l'hanno acquistato adesso rispetto all'ultima stagione.
4: Però,
6: più di 40 milioni.
4: In queste valutazioni va messo sempre le scelte che vengono fatte.
6: Esatto.
4: Perché Milan e Juventus anche negli anni precedenti hanno speso tanto. Poi dopo c'è un discorso di sono funzionale. Funzionano quelli che hanno preso?
6: Quello è l'interrogativo.
4: E questo è l'interrogativo. E quindi non è un discorso se non spendono non va bene, se spendono non va bene. No, tu puoi spendere, ma sono anni che spendono, ma devi spendere bene. Perché se tu hai la possibilità di spendere, spendi male, fai un doppio errore. E non solo, secondo me è anche più grave, perché dimostri di non avere competenza. Che è la prima cosa che bisogna richiedere a chi fa mercato. Competenza.
6: Diciamo ieri.
4: Competenza.
6: Assolutamente.
4: Poi vedere che budget c'è, perché poi il competente è anche quello che avendo un budget minore lo sa investire bene.
6: Esatto. E che
4: ci sono dei direttori sportivi che hanno lavorato con budget minori e hanno fatto bene.
6: Tanti.
4: Ecco, quindi
6: anche nelle squadre non di prima
4: fascia. Questo è il discorso
6: fascia.
4: Che va fatto.
6: Assolutamente. Poi ci sono magari anche dei direttori sportivi molto bravi che però talvolta non riescono a gestire in alcune finestre, in alcuni contesti, perfettamente. Io ho sotto mano, ecco, le spese che fece la Juventus per costruire la squadra di Motta, i quasi 60 milioni per Cup Miners, più di 50 milioni per Douglas Luiz, già solo due colpi erano costati 110 milioni di euro. Poi sono giocatori che, per carità, a priori era più difficile, a posteriori è tutto più facile, però ricordo che anche all'epoca, ecco, io ebbi la stessa impressione, 110 milioni per due buoni, decisamente buoni giocatori, però ancora da valutare nel contesto Juventus, mi fecero sorgere degli interrogativi.
4: Certo.
6: Quindi ecco, capire anche non, come vengono investiti, come vengono anche ripartiti.
4: Assolutamente, assolutamente.
6: Ripeto, questa è un'opinione personale
4: questo è un po' un ragionamento
6: singoli
4: che va fatto. Facciamo una cosa, prima di andare in pausa e proseguire ancora a dare un'occhiata a quelle che sono le news che stanno arrivando, e poi abbiamo anche il primo collegamento con uno dei nostri corrispondenti che è Antonello Gioia sul Milan, dammi un audio Gabriele, che saluto come sempre in cabina di regia.
0: Buongiorno Marco, Simon da Londra. Domanda riguardante Icardi Lazio. Allora, dopo aver visto, premesso che negli anni ho visto sfumare la Lazio per ragioni che vanno dal fax alla mail sbagliata, Yilmaz, Kostic, Giroud, Honda, David Silva, Azmoun, eccetera, eccetera, chiedo, non è che tante volte tutta questa trattativa Icardi Lazio è soprattutto per far dare ai Cardi una visibilità e poter vedere se ci sono acquirenti in Serie A per prenderlo, perché dubito fortemente la Lazio possa permettersi di colmare quel gap col suo stipendio, e soprattutto, visto che non credo mai che i Cardi possa arrivare alla Lazio, quale potrebbe essere il piano B a quel punto, visto che la Lazio ha chiesto sia un attaccante che un difensore centrale, ammesso e non concesso che veramente Fabiani porterà a termine qualcosa? Un abbraccio.
4: No, grazie, un saluto caro anche a te. Allora, su Icardi se ne continua a parlare, oggi ne parleremo, perché comunque è un nome che ancora ruota intorno all'ambiente Lazio. Il giocatore è aperto, così come l'entourage, ad una possibilità. Poi è chiaro che dovranno essere fatte delle valutazioni
6: trattative, soprattutto trattative economiche. Perché...
7: io penso una cosa, che anche Icardi a 33 anni potrebbe fare una scelta diversa e dire vado in un club non più di primissima fascia e quindi non vado a guadagnare le cifre che guadagniamo in prima fascia, ma me la vado ancora a giocare. E credo che in un campionato come il nostro Icardi ancora possa dire la sua.
6: Sì, certo, però mi viene in mente un giocatore di 33 anni e mezzo, perché dovrebbe ritornare a fare una scelta tra virgolette di carriera rispetto ad una scelta economica?
7: Vabbè, non lo so, i soldi non gli mancano, stranezza. Insomma, non
6: no,
7: credo,
6: infatti,
7: che
6: dici per sfizio
7: sia un problema di soldi
6: alla Lazio. Sì, può essere un'idea,
7: anche perché dove va in questo momento?
6: Ma sì, potrebbe trovare,
7: non va in Arabia e se ne va a giocare lì
6: economiche.
7: Prendeva
6: 6 milioni netti in Turchia per sì. tornare alla, per eventualmente arrivare alla Lazio dovrebbe decurtarsi notevolmente quello stipendio lì. Però
7: l'alternativa per rispondere al nostro amico c'è, ed è Pinamonti.
6: È rotta col Sassuolo, è l'altra ipotesi, forse più percorribile. Marco, calciatore anche un po' più giovane, in questa Lazio tutto sommato per me ci può stare.
7: Ma io, visto il momento, se dovessi fare una scelta sceglierei tutta la vita Icardi, anche facendo un sacrificio. Pinamonti non ti sposta niente.
6: Però io non credo neanche che Icardi, io francamente
7: no, no,
6: sono
7: per carità, io su queste cose, sai,
6: poi se perlomeno Pinamonti ha 27 anni,
7: i calciatori sono talmente strani. Ci fermiamo, facciamo un break, torniamo e subito con voi, a tra poco.

0: Bene, ci siamo ben ritrovati in questa seconda parte. Lucio, c'è un'altra news che diamo.
1: È una notizia di sport a tutti gli effetti, perché riguarda il mondo dell'ippica, non Massimiliano Allegri, che è sempre legato alle parole sull'ippica. Perché? Perché è morto Varenne, il più forte trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario, aveva più di 30 anni, pensa, 31 anni. Qui vengono riportati i numeri, oltre 6 milioni di euro di premi, 62 corse su 73 disputate con premio, Grande Slam 2001, 2002, insomma è stato veramente un cavallo, ripeto, leggendario a livello sportivo, a livello dell'ippica, quindi è pur sempre una notizia di sport, è stato pur sempre un campione.
0: Come no,
1: grande
0: ci mancherebbe.
1: Anche per chi non è, ecco, poi avvezzo al mondo dei cavalli, però è un nome che rimane nell'epica, quindi
0: dai,
1: era giusto riportarlo.
0: Ma assolutamente, prendiamo un altro audio e tra poco c'è il primo collegamento, vai. Vediamo che arriva.
2: Ciao Marco Luigi. Allora, queste improvvise spese folli del Milan mi fanno pensare, boh, ci sarà qualcosa sotto, forse non l'abbiamo capito ancora. Comunque, a parte questo, io ho visto giocare più di una volta il Milan e secondo me è una squadra troppo sbilanciata in avanti. Io penso che se a un Mourinho non si dà una mossa, prenderà in campionato una caterva di gol. Io la vedo così, poi magari mi sbaglierò, ma in questo momento io vedo il Milan che prenderà gol e Tinguité se non sta attento. Non lo so cosa ne pensate voi, ciao.
0: Non lo so, l'idea è sicuramente molto più propositiva, su
1: sì,
0: questo non c'è
1: dubbio. Quello di
0: molto più. Io ho visto non tutte le partite, un paio,
1: no, neanche io.
0: In due partite ho visto degli spezzoni, sono sincero. A me il calcio d'agosto mi annoia terribilmente, però lo guardo ogni tanto per capire qualche
1: cosa. Dà delle indicazioni
0: relative, a livello degli automatismi,
1: relative, però vale il giusto.
0: Non riesco a concentrarmi in queste partite, nel stare lì sul pezzo 90 minuti,
1: no.
0: Però ho visto un passaggio della partita del derby con l'Inter, poi quella col Manchester, che già ho visto dei progressi rispetto alla prima partita. Comunque c'è l'idea di voler fare aggressione, pressing, cioè c'è un'idea diversa.
1: Quello è evidente.
0: C'è un'idea diversa. Ora,
1: bisogna trovare un equilibrio, ecco, col Chelsea, Marco, sono visti, per carità,
0: sì,
1: sempre calcio d'agosto, però lì si vedevano delle letture ancora molto da assestare.
0: Sì, sì, poi devi anche metterci che ci sono i carichi di lavoro, tutto
1: ma
0: quanto,
1: sì.
0: Quindi le valutazioni sono sempre molto parziali, cioè e io ho sentito dei giudizi, non mi fate dire a mezzo, dai, no, ho sentito dei giudizi
1: risalire, Marco, vai,
0: così
1: vai.
0: Netti su Amorim dopo due o tre partite da parte, non so se so esperti, perché tanto io ormai non mi ritengo niente, perché non so più nemmeno che qual è il nostro significato del suo lavoro, perché poi ci sono gli influencer che raccolgono consensi
1: e
0: raccolgono un sacco di soldi pure rispetto a noi, quindi voglio dire sono più bravi di noi
1: un altro,
0: bisogna fargli complimenti.
1: Oddio,
0: ho capito, però
1: soldi,
0: loro hanno unito, parlano di calcio in una maniera diciamo talmente
1: parlano.
0: Superficiale, ecco, che però hanno un sacco di seguito, sono seguito da tutti e quindi anche da chi ci ascolta a noi, perché secondo me sono seguiti anche da chi ci ascolta a noi. Noi è così, hanno asfaltato il povero Amorim dopo due partite
1: dai.
0: E mezzo. Io ho detto vabbè, perché addirittura c'è stato uno, guarda, è stata una cosa folle, uno che dopo l'inizio della gara contro il Manchester già l'aveva ammazzato, poi vince 4-2 e devi sparire perché non puoi parlare più, però dopo, poi ti dico chi è, però dopo continuano a parlare. Allora io dico, intanto se devi giudicare una partita aspetta il 90esimo, che forse è meglio, no? Almeno hai la partita completa. Se dopo 10 minuti una squadra va sotto e poi ribalta e vince, tu le cose che dici all'inizio hai detto una buffonata, e hai asfaltato un allenatore perché, vabbè, lasciando perdere questo, che tanto ti ripeto, io non so più nemmeno che lavoro faccio alcune volte.

0: Macchia, io quest'anno al momento ho fiducia nel
1: Milan,
0: Amorim. A me qualcosa mi dà una sensazione positiva, voglio vedere il lavoro che verrà fatto, poi io sono sbagliato, amen. Come dici tu, all'inizio uno fa delle valutazioni,
1: sì,
0: all'inizio,
1: uno
0: dopo,
1: si prende le responsabilità della propria valutazione.
0: Si può proprio, dopo è il campo che deve,
1: poi
0: che
1: se
0: deve
1: uno
0: smentire,
1: toppa malamente,
0: smentire
1: ammette,
0: o meno.
1: ammette, è giusto
0: Vediamo,
1: che sia così.
0: vediamo. Che succederà, però ripeto, a me dà delle sensazioni positive e l'ho detto ieri, lo ribadisco, che poi sarà anche un tema che affronteremo oggi, se andiamo a vedere. C'è la grafica, Gabri, la possiamo prendere al volo un attimo, la grafica che abbiamo preparato? Chiedo, quella di, eccola qui, guarda, grazie Gabriele che ha preparato un po' questa grafica mettendo un po' a confronto gli acquisti fatti ad oggi di Milan e Juventus. Totale spesa, vedi, 155, 163, 160 milioni, siamo lì. Il Milan ha preso 3 giocatori, Gonzalo Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte c'è un elenco della Juventus, diciamo così, citiamo Kolumani, Aliabegovic, Lukumi e Vicario, i più importanti, poi c'è anche Cator. Cator però perché c'è scritto uno, non era uno, cioè forse un errore. Cator mi sembra 16 milioni è costato. Non lo so, io ho letto 16, però non lo so, vabbè, comunque siamo lì come totale spesa. Io mi sono permesso di dire che secondo me per acquisti fatti ad oggi ha fatto meglio il Milan, per gli acquisti fatti, acquisti fatti a confronto, e quindi
1: comunque confermo 16 e mezzo erano
0: 16 mezzo. Sì, io ho detto 16,
1: 16
0: infatti,
1: insomma,
0: cioè,
1: siamo lì,
0: sì, no, ma ero sicuro che era 16, forse c'è un ci siamo, vabbè un errore di grafica, dai. Adesso correggiamo,
1: problema.
0: Immediatamente ci mancherebbe, e quindi vediamo. Io parlo degli acquisti, poi è chiaro che dobbiamo vedere il campo, ma se io devo fare una valutazione sui nomi oggi a me convincono più quelli del Milan. Poi sul Milan ci può essere il dubbio legato all'impatto che può avere Amorim. Ma attenzione però, voglio dire una cosa. Spalletti, che è entrato bene e comunque non ha colto l'obiettivo della Juventus, ricordiamoci che quando è arrivato Spalletti aveva dichiarato anche che la Juve poteva lottare per lo scudetto,
1: sì,
0: ricordiamocelo, non c'entra l'obiettivo, perché l'obiettivo non lo c'entra, e andiamo a vedere anche come non lo ha centrato, ce l'aveva praticamente in mano e non l'ha centrato. Inizia la sua vera stagione quest'anno, quindi il suo vero lavoro inizia quest'anno, come inizia quello di Amorim. È vero che ha fatto le prove con alcuni calciatori, e vediamo.
1: Beh, nei progetti sì, dall'inizio sì. È chiaro che Spalletti è un allenatore con molta più esperienza della Serie A, la differenza sta lì. Io, ecco, non critico solo gli acquisti del Milan, perché sono dei buoni giocatori. A me fanno sorgere degli interrogativi i prezzi, e poi, secondo me, ecco, si è investito tanto per pochi nomi alla fine, perché una media di più di 50
0: milioni. Ma non è finito però, capisci? Non è,
1: caspita, vuol dire che
0: allora cioè, vediamo un po'.
1: Cioè, per me ci sono dei vuoti in altri reparti.
0: Ce lo vediamo. Chiediamo tutto ad Antonello Gioia. Ciao Antonello,
1: ciao,
0: ben trovato. Quindi collegamento con Milan News. Ciao Antonello.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Senti Antonello, noi abbiamo naturalmente le immagini d'arrivo di Diego Moreira, quindi ripartiamo da qua e poi cerchiamo anche di capire se ci saranno e quali saranno le eventuali altre mosse del Milan.
2: Sì, è un colpo a sorpresa Diego Moreira, del Milan chiuso veramente in 3-4 giorni, quello che abbiamo capito, per una cifra molto alta per quelle a cui siamo abituati. 50 milioni di euro di parte fissa, più 15 di bonus, una parte facile, la restante un po' più complicata, e poi c'è una percentuale sulla futura rivendita. Lo Strasburgo richiedeva 70, da quello che ci fanno sapere il Milan arriverà, diciamo, pacchetto complessivo 65 più la percentuale sulla futura rivendita, che non è quantificabile in questo momento. Però devo dire che il Milan si augura di poter ripagare tutti questi soldi, perché vorrà dire che Diego Moreira con tutto il resto della squadra ovviamente ha raggiunto i risultati per cui è stato preso. Giocherà principalmente da esterno sinistro di centrocampo, quindi secondo me è un upgrade importante rispetto a Bartesaghi e a Estupiñán, anche un giocatore con caratteristiche diverse, però in Italia arriva un talento sicuramente interessante per una cifra che è assolutamente tra, nella top 10 direi delle spese del nostro calcio.
0: Sì, poi tra l'altro abbiamo visto un'immagine, un sorridente, arrivo, insomma, ieri guardavo pure che lui, correggimi sempre Antonello, ho dato un'occhiata così, che lui già aveva un po' anticipato l'arrivo al Milan, perché si allenava

0: con una maglietta del Milan.
1: Ah, vedi.
0: O no? Mi sbaglio?
1: Sì, ero perso.
2: Sì, allora lui sì, è il 2 agosto ha postato questo post su Instagram in cui si allenava con la maglia del Milan di Sarre Makers. In realtà all'interno del post si è mostrato anche con altre maglie, quella di Zeno Debast dello Sporting Lisbona, di Onana dell'Aston Villa, sono tutti i suoi connazionali con cui ha giocato al mondiale.
0: Dice, metto però, tutte però, così una becco di sicuro.
2: No, infatti, però ecco il fatto che insomma abbia postato la foto del Milan adesso assume tutto un altro valore, anche perché poi al Milan ci giocherà.
0: Sì, assolutamente, ci giocherà e quindi vediamo. Senti, invece per quanto concerne altre mosse, perché ieri leggevo anche su tutto mercato web che non è finita il mercato del Milan.
2: No, non è finito. Non è finito sicuramente per quanto riguarda le cessioni, anche perché per quelle di fatto non è mai cominciato. Il Milan non ha venduto praticamente nessuno, se non due prestiti secchi, e i due prestiti secchi di Odogwu al Tolosa e di Atekame al Lione. Però ecco, ieri anche parlando un po' con i direttissimi interessati abbiamo capito che uno, non c'era necessità delle cessioni per poter comprare, e questo l'abbiamo effettivamente visto perché Milan ha speso 150 milioni senza vendere nessuno.
0: Esatto.
2: E soprattutto non c'è fretta, nel senso sanno perfettamente nella dirigenza rossonera che i giocatori che sono in uscita, cioè Nkunku, Tomori, Fofana, sono giocatori che vengono da stagioni, uno, complicate, e due, hanno contratti pesanti. Quindi sono i classici calciatori che magari si muovono più nei saldi di fine agosto, di fine mercato, piuttosto che ora. Quindi diciamo da quel punto di vista lì trapela pazienza, trapela serenità, però poi i soldi comunque serviranno, perché magari il Milan ha bisogno di almeno un altro difensore, secondo me.
0: Almeno un altro difensore, sì.
1: È quello, dicevo, insomma, pacchetto. E poi bisognerà anche sistemare alcune cose, Antonello, quello verrà al campo. Certo, ero incuriosito qui, Marco, questo è un tema puramente calcistico, meno di mercato. Morera è un calciatore, Antonello, estremamente di spinta. Tu ci dicevi che giocherà esterno a tutta fascia, quindi sarà esterno a tutta fascia Morera, terzo di difesa Pavlovic, che sappiamo essere un terzo di difesa che spinge molto. Vedremo chi sarà l'interprete d'attacco invece nella zona offensiva su quel versante. Certo, Antonello, diventa una corsia prettamente a trazione anteriore, lì dovrà essere molto bravo Amorim a trovare un equilibrio.
2: Oh no, aspetta, parliamo anche dell'altra fascia per completare il tuo discorso, perché in tutte queste amichevoli precampionato Amorim ha schierato Chukwueze, in carriera è stato tutto tranne che un esterno a tutta fascia, o comunque uno dedito alla fase difensiva. Diciamo che Diego Moreira ha, rispetto a Chukwueze, un atletismo e una proprio una robustezza fisica
0: maggiore,
2: che gli permette, che gli permette di essere presente proprio anche solo fisicamente. Poi magari non sa fare il tackle, però fisicamente c'è di più rispetto a Chukwueze, se deve rincorrere l'avversario all'indietro. Però è chiaro che il Milan potrebbe giocare col 3-4-2-1, ma qui è più un 3-2-5 quello che si sta prospettando. Poi ci vuole tempo, ci vuole tattica, ci vuole ovviamente pazienza, magari anche qualche risultato negativo. Però se tu prendi carta per carta e dici il Milan mette in panchina uno tra Baltasar e Stupignan e mette Diego Moreira, secondo me il Milan ci guadagna.
0: Senti, Antonio, prima di salutarti, tu che insomma segui il Milan da tantissimo tempo, che sensazioni hai sul lavoro di Amorim? Cosa ti ha colpito maggiormente in queste uscite del Milan? In mezzo al campo, che tipo di centrocampo pensi possa venire fuori? Pensando anche alla prima partita.
2: Allora, il problema del centrocampo del Milan, secondo me, sto per dire una cosa paradossale, no? Però potrebbe chiamarsi Modric, nel senso, mi spiego meglio. Modric è un giocatore, lo sappiamo, non devo parlarne io, che non ha della qualità immensa, anche l'anno scorso ha dimostrato quanto possa essere presente e importante. Però l'anno scorso giocava in un centrocampo a 5 da play con due mezzali pronti a correre per lui. Quest'anno il Milan gioca non solo con un centrocampista difensivo in meno a 4, ma anche con due esterni di centrocampo offensivi e con insomma un modo diverso di giocare. L'anno scorso baricentro basso, quest'anno si pensa a un baricentro molto più alto. Quindi secondo me Amorim in questo dovrà essere bravo, uno nella gestione di Modric ovviamente per tutte le partite che Milan dovrà fare, e due nel cercare di tenere comunque la squadra equilibrata, magari con un centrocampista in più soprattutto in alcune partite, magari al posto di mettere il trequartista offensivo nei due dietro Gonzalo Ramos, pensare di mettere un centrocampista offensivo lì davanti. Quindi sono tutte scelte che Amorim dovrà fare, però onestamente meglio scegliere tra Modric, Diego Moreira e Rabiot che insomma su alcuni giocatori che Milan aveva preso negli ultimi anni che non sono mai stati all'altezza.
0: Non c'è dubbio. Va bene Antonello, per il momento grazie. Buon
2: grazie
0: proseguimento,
2: a
0: presto. Grazie ad Antonello Gioia, quindi le ultimissime sul Milan, e quindi vediamo poi quali saranno gli altri movimenti della squadra rossonera di Amorim. Andiamo a sentire anche se c'è un audio, chiedo in regia, e poi recuperiamo anche dei testi scritti, dei messaggi scritti.
3: Adesso, riguardo le spese folli che dice Luigi, le spese folli del Milan, ma insomma, spese normali, se vuoi competere devi spendere. Però ricordo anche le spese folli di Zhang. Mi sembra che era arrivato anche a 900 milioni di rosso, o sbaglio, più o meno. E insomma, bisognerebbe guardare
1: mercato,
3: anche
1: sì.
3: Gli anni che furono con Zhang, che ora non si sa più dove sia.
0: Va bene, sì, bisogna spendere. Ripeto, io ribadisco questo concetto, che il Milan sono un po' di anni come la Juve che spendono.
1: Sì, bisogna saper spendere bene.
0: Non è che non spendono.
1: In Italia,
0: perché
1: sennò
0: diciamo una cosa falsa, ripeto, il potere economico, esatto, rispetto ad altre leghe, soprattutto la Premier, è sicuramente inferiore. Però ripeto, i soldi sono stati spesi, dopo bisogna vedere come li spendi.
1: Le cifre le riportavamo prima, ecco, già per il mercato della Juventus, ho preso quello ad esempio perché era stato forse il più emblematico, quello per costruire la Juventus di Motta, ecco. 110 milioni
0: come
1: per
0: no?
1: Due giocatori, seppur buoni all'epoca perché venivano
0: che oggi...
1: da stagioni, sì, ripeto, a posteriore è tutto più facile, ma ricordo che anche a priori pure lì qualche interrogativo mi sorse, personalmente.
0: Assolutamente, un po' di messaggi al 331-8200213, prima di chiudere questa parte di anteprima con Lucio che adesso ci dà anche
1: un ulteriore aggiornamento.
0: Sì. Leggo al volo due messaggi, Daniele, il baricentro più alto magari farà correre di meno Modric e molto di più in modo propositivo, primo messaggio. Poi Angelo, sono Angelo tifoso laziale, sono molto preoccupato per la stagione, Gattuso non è all'altezza, avete notizie su un attaccante, un difensore centrale del mercato? Sul difensore non ci sono notizie, sull'attaccante no. Si parla di due nomi, che uno è Icardi e l'altro è Pinamonti. Tra l'altro salutiamo anche gli amici che sono collegati in questo momento su Gold TV nel Lazio, canale 11, ma salutiamo anche tutti coloro che sono nella nostra app sul canale 61 del Digitale Terrestre sul Nazionale, e tra poco si collegherà anche Italia 7. Allora, dunque, altro messaggio, sulla Juve dico che serve una prima punta ed arriva Alia Begovic, quando hai già Openda, Ildiz e Concesao, acquisto che è un investimento ma probabilmente serviva altro, scrive Gaetano, che tutto sommato non è un messaggio proprio
1: diciamo Openda è andato in prestito al Lione,
0: sì.
1: Però gli altri restano, devo dire Alia Begovic assomiglia un po' per zona di influenza ad Ildiz,
0: esatto.
1: Io lì sono curioso di capire come
0: riuscirà,
1: farà, perché rischiano di pestarsi un po' i piedi.
0: Sono d'accordo.
1: Forse Alia Begovic diceva quello che potrebbe per caratteristiche accentrarsi un pochino di più, per me Ildiz rende molto,
0: oppure finisce più in panchina.
1: Scelte di Spalletti,
0: esatto.
1: Di certo sono giocatori che hanno, sì, sono d'accordo col messaggio, zona di influenza molto simile.
0: Andiamo a vedere un aggiornamento.
1: Sì,
0: vai.
1: Un aggiornamento non è propriamente di mercato, però in realtà poi è anche di pianificazione per l'Inter, perché Pio Esposito sembra avvicinarsi sempre di più al rinnovo di contratto. Ci sono dei dettagli riportati su tutto mercato web, si parla del termine temporale 30 giugno del 2031, quindi sarebbe un quinquennale, e poi per ricompenso per la sua ottima stagione andrebbe a vedere aumentato l'ingaggio, 15 milioni in 3 anni, quindi 3 milioni a stagione, più eventuali bonus sull'apporto poi da portare alla squadra. Insomma, è già un rinnovo per un 21enne importante, che fa capire che anche a tutte le possibili pretendenti per il giocatore che i nerazzurri vogliono blindarlo a livello economico, a livello temporale, ma anche poi aumentare il suo status in rosa. Io infatti personalmente mi aspetto, Marco, che possa aumentare ancora di più il minutaggio, intanto aumenterebbe l'ingaggio e la durata del contratto stesso.
0: Bene, andiamo a sentire un altro audio, 331 8200 213.
4: Buongiorno, una domanda per voi.
1: Prego.
4: Poi una domanda che mi faccio anch'io,
0: ecco,
4: da tifoso della Lazio. Cosa spinge Mauro Icardi ad aprire a un trasferimento alla Lazio, che è una squadra che ha futuro per voi? La Lazio, per me no. Allora, o non conosce la situazione come non la conosceva Frattesi, perché sennò non veniva.
0: No, non la
1: Beh,
0: conoscevo.
1: però
0: È che viva un altro
1: sì.
0: mondo, Frattesi,
4: O
0: dai.
4: se no non si.
0: Dai, ragazzi.
1: Certo, Frattesi forse anche la scelta di tornare a giocare, pur di tornare a giocare da titolare, sui Icardi ho la stessa perplessità.
0: Ma io
1: Non
0: penso
1: so
0: una
1: come si
0: cosa,
1: dovrebbe
0: ragazzi. Prima
1: sposare il
0: di
1: progetto
0: tutto,
1: Lazio.
0: io credo che noi dobbiamo distinguere le valutazioni che può fare un tifoso da quello che può fare un calciatore, che sono valutazioni differenti. Al
1: Questo ci
0: calciatore, di
1: mancherebbe
0: quello
1: altro.
0: che può succedere, sinceramente, gli può interessare fino a un certo punto. Fa altre valutazioni. È inutile che il tifoso si sforza di capire da tifoso quello che spinge un calciatore a fare una scelta. Non stanno sullo stesso piano, sono due ragionamenti diversi.
1: No, ma su quello non
0: Uno è un
1: c'è dubbio.
0: professionista e l'altro un tifoso. Sono due mondi diversi, ragazzi. Sono proprio due mondi opposti, lontani, che non c'entrano niente. Uno fa il professionista e fa questo di lavoro e pensa a quello che è la sua carriera, anche il momento che sta vivendo, se ci sono altre proposte, se vale la pena andare, non so, in Arabia invece dice no, senti, dico, vado in Italia perché posso ancora. Cioè, questi, ripeto, son dei contesti completamente differenti.
1: Sì, su quello sì, hanno una visione molto più ampia, dipende anche dalle offerte che hanno a disposizione, quelle
0: Poi a
1: nello
0: me fa sorridere
1: specifico
0: un'altra cosa,
1: tutte
0: dice.
1: non le conosciamo.
0: Adesso, se dobbiamo parlare della Lazio con tutti i problemi che c'ha, va benissimo, ma se dobbiamo pensare che questo è un club che è destinato a sparire, io onestamente andrei un po' cauto, no? Nel senso, la Lazio ha vissuto crisi molto più profonde di questa, ma molto più
1: Passato, sì,
0: profonde, dove non sapevi
1: lì ha
0: nemmeno se
1: rischiato di
0: domani c'eri.
1: sparire, esatto.
0: Ecco, quindi io credo che anche noi dobbiamo entrare pur ritenendo insufficiente il lavoro che è stato fatto, tutto quello che sta succedendo, però dobbiamo andarci un attimo coi piedi, però
1: Ma
0: ripeto.
1: spero fosse un'iperbole per dire ad
0: No,
1: alto
0: ma
1: livello,
0: questo è un altro ragionamento che
1: credo.
0: possiamo fare noi che analizziamo. Il tifoso questi ragionamenti non li fa, non gliene frega niente. Cioè, il tifoso
1: Sure.
0: vuole che domani arrivi un nuovo presidente con un sacco di soldi e baratterebbe
1: Vabbè, ma i tifosi lo
0: per
1: sanno che adesso è impossibile, dai.
0: arrivare a questa cosa, magari te dice pure preferisco fallire. Capito qual è? Cioè, nel senso, il tifoso è un altro mondo, è un altro mondo, è un
1: Sì,
0: altro
1: beh.
0: mondo. Quindi io farei sempre un distinguo, no? Va bene, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Caro Lucio, ci dobbiamo fermare.
1: Eh sì,
0: Facciamo il
1: lascio il posto a
0: break. Sì,
1: Stefano.
0: arriva Stefano Impallomeni, termina qui l'anteprima, partiamo tra poco con gli ospiti, i titoli, state con noi perché abbiamo appena iniziato. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, ci siamo, eccoci qua. Un buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
4: pomeriggio. Stefano, ben ritrovato come sempre. Ci siamo per una nuova puntata di Maracanà. Allora, facciamo così, Stefano, partiamo subito con i titoli, poi arrivano i primi ospiti, andiamo ai primi approfondimenti di questa giornata. Altro botto del Milan, Diego Moreira va a unirsi a Gonzalo Ramos e Ghila per un totale di spesa del Milan di 155 milioni e il mercato non è chiuso. Juventus, ricostruzione incompleta, si è mossa la Juve, 160 milioni spesi ma manca qualcosa, proveremo a capire che cosa manca alla Juve in questo momento. Roma, Mora e non solo. Mora arriverà nel pomeriggio intorno alle 16.30, ma il mercato della Roma è ancora aperto. Primo tentativo del Como di andare su Ken, offerti 30 milioni, la risposta è no. È soltanto un tentativo? Vediamo con la Lazio, perché si parla di Icardi e Pinamonti come possibilità di arricchire il reparto offensivo di una squadra in difficoltà. Allora Stefano, ci siamo, io ripartirei ancora dal botto del Milan, se sei d'accordo, perché insomma poi dopo c'è una grafica, mettiamo a confronto una cosa e voglio sapere un po' il vostro pensiero, perché insomma alla fine ne parlavamo prima con Antonello Gioia, che ci ha dato un po' il quadro completo dell'operazione, siamo operazione quasi oltre 50 milioni, perché poi ci sono i bonus, una cosa e un'altra, quindi altro investimento importante.
6: Il giocatore... Abbiamo parlato ieri, è un ottimo giocatore, può ancora crescere e poi siamo sempre lì, insomma le cifre sono importanti. Però è giovane,
4: sì.
6: È un giocatore che potrebbe inserirsi bene, diciamo così, nello schema di gioco di Amorim. E come hai detto tu, dopo Ghila, Gonzalo Ramos, secondo me il Milan non si fermerà qui.
4: No. Senti, stavo dando una valutazione in attesa poi dell'arrivo dei primi due ospiti di questa giornata, stavo facendo una valutazione, Stefano. Allora, Alija Begovic, Diego Moreira, e poi Mora che sta arrivando, quindi tutti i giocatori di talento, giovani, che stanno insomma mettendo
6: piede. No, c'è questa tendenza, cioè Unai Gomez all'Udinese, esatto. Mastantuono,
4: scusami, mi sono dimenticato di lui,
6: Fiorentina,
4: assolutamente.
6: Mora alla Roma, cioè giocatori trequartisti, il 10
4: c'è la riscoperta?
6: Non lo so, si sta andando verso un giocatore in grado magari di associare meglio la fase offensiva di una squadra, no? Forse un pochino più verticale sulle triangolazioni, sullo spunto.
4: Cercare la superiorità numerica.
6: La superiorità numerica in un altro modo, non soltanto sugli esterni, no? Perché sono i più gettonati gli esterni e rimangono tali, perché voglio dire, ecco, Moreira, Molina, la Roma, insomma alla fine poi si va sempre lì.
4: C'è un acquisto particolare che così pensi in questo momento sia forse quello migliore che è arrivato complessivamente?
6: Io sono incuriosito molto da Mastantuono.
4: Anche io, lo sai.
6: Questo c'è un piede non indifferente.
4: Ne parlavamo anche con Gabriele, che lui è un fan del calcio argentino. Sì, questo è...
6: Bisogna vedere, ecco, sul piano del ritmo, sul piano dell'intensità, sul piano del quanto tempo avrà a disposizione per inserirsi nel migliore dei modi nel nostro campionato. Però, insomma, gli argentini di solito non fanno fatica da questo punto di vista. Poi Firenze l'ha accolto in maniera incredibile.
4: Ho visto l'accoglienza, è stata spettacolare.
6: Ed è tecnicamente... sono quei giocatori che fanno sognare, no? Dybala, hai detto bene. Unai Gomez pure, che è stato preso dall'Udinese.
4: Sì.
6: Sono giocatori che poi, ecco, c'è un mercato da questo punto di vista che le società vanno a cercare. Libegovic, Idiz, che è rimasto. Giocatori di talento che saltano l'uomo, però non in velocità, ma magari... dritto così in verticale, ma magari vanno dentro il campo e quindi una tecnica differente. Vedremo, insomma, Questo aspetto è molto interessante.
4: Sì,
6: poi
4: sì.
6: C'è un articolo molto interessante di Alberto Polverosi proprio su questo, riguardo proprio di questa cosa,
4: esatto,
6: qua,
4: mi è incuriosito
6: questa nuova tendenza.
4: Sì. Cioè gli esterni che hanno sì velocità gamba, esatto, sì velocità gamba, ma anche possibilità di tecniche,
6: esatto,
4: quindi saltare l'uomo. Trequartisti che diciamo così vogliono giocare con la col pallone, quindi palla al piede. L'unica cosa che mi chiedo è che poi a questi giocatori deve essere richiesta, soprattutto ai trequartisti, Stefano, anche quell'intensità, quell'aggressione. Ad esempio, mi viene in mente Gasperini, è uno che pretende, no, quel tipo di aggressione.
6: Non si può prescindere dall'atletismo, dall'agonismo, dall'intensità, che poi è quello, il limite nostro, del nostro campionato. Abbiamo parlato durante i mondiali, e quindi questa intensità va mantenuta. Insomma, il Como è la squadra che un po' no, descrive tutto questo in ogni settore del campo. C'è pass. È intenso, Baturina, è intenso.
4: Sì, sì. È una delle caratteristiche di questa squadra. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato,
7: ciao.
4: Buon pomeriggio.
7: Ciao, ben ritrovato.
4: Fabio, stavamo facendo un po' così un discorso generale per poi andare su un paio di temi in particolare. Chiedevo prima a Stefano se c'è un giocatore che ti ha incuriosito maggiormente in quelli che sono arrivati da questo calciomercato. Voglio sapere se anche la stessa domanda la faccio anche a te. Stefano mi ha risposto, non ti dico quale così non ti voglio influenzare, voglio sapere il tuo di calciatore. C'è un calciatore che dice questo mi piace, sono curioso.
7: Sì, sicuramente Gonçalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più, perché è quello che ha potenzialmente più fascino, anche se su questo fascino è accompagnato anche da qualche dubbio, no? Perché dice questo è la riserva di Mbappé, no? È stata la riserva di Cristiano Ronaldo, è la riserva di... e quindi bisogna vedere poi da titolare come farà, però è affascinante, ecco. Io ho qualche riserva sulle riserve, scusa il gioco di parole,
4: vai.
7: Sono stato traumatizzato decenni fa quando mi occupavo di Torino Calcio, e il Torino prese, credo fosse Anno Domini 1987, qualcosa di 88.
6: Martin Vázquez.
7: No, beh, quella era grande. No, Hernandez, Pato Hernandez.
6: Ah, no, certo.
7: E dice, ma che fa questo nella vita? L'argentino, un numero, dice, era riserva di Maradona. E allora tutti noi si aspettava, insomma, no? Invece una mezza pipa era.
4: Sì. E poi bisogna vedere poi tutti l'impatto che hanno col campionato italiano. Questo poi che molte volte poi vengono anche presentati molto bene, poi hanno delle difficoltà nell'inserimento, eccetera. La cosa che notavamo con Stefano, Fabio, è che comunque ci sono dei giocatori giovani e di qualità che sono arrivati, e questo è un segnale, credo, positivo. Non so come lo interpreti tu, perché esterni che saltano l'uomo, trequartisti, non male, ecco.
7: Tanti stranieri, purtroppo. Perché poi uno dice, ma hanno chiesto 50 milioni per palestra. Poi vedi che prende Milan Moreira a 45 milioni,
4: sì.
7: Moreira ha 22 anni, giocava nel campionato francese, non è che esattamente abbia le stime per essere fuori classe, quindi non è poi così vero che i calciatori italiani costano più degli altri.
4: Anche questo è vero. Qualcuno prima ci scriveva, dice, ma il Milan che ha preso tutti questi giocatori stranieri non era meglio investire magari sui calciatori, cioè un po' più esperti del calcio italiano? Per esempio qualcuno dice, non era meglio andare a prendere Vlahovic?
7: Beh, sai, è un po' il Porto Milan, perché è molto portoghese, oppure il Milan di Merendes. Perché Mendes l'ha fatta da padrone qui, è una scelta strana. Io non so, o Mendes, non lo sappiamo, è diventato azionista del Milan di minoranza, non so, ma è buon grazie, l'allenatore è suo, il centravanti è suo, prendono adesso l'esterno, è sempre suo. Poi magari invece mi lascia un po' perplesso, tutta questa cosa. Tu considera che tra Gonçalo Ramos e Moreira, insomma, il Milan ha tirato fuori 120 milioni di euro. Mettici dentro a Morim, per questo gli ho compagni di Merendes, mi è venuta questa cosa qui.
4: Tu Stefano, sei d'accordo? Cioè, con chi dice che forse era meglio prendere dei giocatori che già conoscevano il campionato italiano?
6: Beh, può aiutare, certo, però poi insomma l'operazione Vlahović, abbiamo visto, è andato al Besiktas, è andato a prendere quello che voleva, non è un'operazione semplice.
4: Insomma, è stata una grande delusione.
6: È vero che, come dice giustamente Fabio, 70 milioni sono tanti, però Gonzalo Ramos mi incuriosisce, mi sembra uno stoccatore esperto, è uno che da questo punto di vista, secondo me, sul piano realizzativo, se sarà messo in condizione poi di battere la rete, di esprimersi, non deluderà.
4: Vediamo. Senti, approfitto, stiamo aspettando anche un altro collega che doveva arrivare, ma ancora siamo un po' in ritardo, però vado avanti e poi magari ci ritorniamo. Volevo chiedere a tutte e due, prendendo un po' il mercato, ieri abbiamo accennato a questo confronto, Stefano, oggi però abbiamo preparato una grafica, così la mettiamo un po', la rendiamo un po' più visibile anche agli ascoltatori e ai telespettatori, degli acquisti fatti dal mercato, no? In entrata di Milan e Juventus, le due squadre che l'anno scorso sono arrivate, una al quinto posto, una al sesto posto, fuori dalla Champions, quindi adesso l'obiettivo è di tornarci. Le spese su queste tre giocatori in entrata, e parliamo di acquisti in entrata perché poi in uscita ancora il mercato deve essere effettuato un po' da entrambi i club. Il Milan ha speso 155 milioni con Ramos, Ghila e Moreira, che è arrivato oggi e si unirà insomma alla squadra rossonera, mentre la Juventus ci sono un po' più di giocatori, ieri la doppia operazione Vicario Lucomi, totale spesa siamo sui 163 milioni. Io vi chiedo proprio la domanda secca: il mercato in entrata qual è ad oggi il migliore tra le due squadre, tra due squadre che devono rientrare nel giro?
6: Ieri mi hai fatto la domanda sul discorso chi è più avanti,
4: leggermente la
6: Juventus sul Milan. Sul mercato mi sembra un mercato, diciamo, più logico quello del Milan, perché se vediamo in questa grafica il mercato a confronto con Colomonia, Libegovic e Cator e Openda, però Openda lo scorso anno c'è messo dentro.
4: Esatto, ma c'è perché è stato poi
6: Lucumi e Vicario, che cosa manca? Ma sono sei giocatori, manca un centrocampista.
4: Esatto, infatti che la ricostruzione della Juve è incompleta ancora.
6: Secondo me sì.
4: Fabio, tu che ne pensi?
7: Ah sì, io nell'editoriale che ho fatto stamattina dicevo questo, che mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante e un difensore forte, e quindi è migliorato. La Juve io fatico a vedere un grande miglioramento, perché è arrivato Colomani, ma è andato via Vlahović, che con tutti i suoi limiti, però insomma, e Colomani l'abbiamo visto qua, è partito bene, poi si è fermato, poi insomma, non è esattamente il centravanti che dice oh, questo fa la differenza. In porta io sono andato a vedere un po' le caratteristiche, diciamo i numeri di Gregorio paragonati a Vicario, e insomma Di Gregorio ha una percentuale di parate di 0,76 e Vicario di 0,65, cioè per quanto poco valido non possano essere questi numeri, però ogni 100 tiri uno ne para 76, l'altro ne para mi pare 66, penso, c'è una differenza. E allora dici, ma dov'è il miglioramento? Come portiere non mi pare che sia un portiere significativamente più forte. I numeri non dicono questo. L'attaccante non mi sembra meglio di quello che c'era prima. Sì, poi è arrivato Lucumi un po' a completare la difesa, Celic se vuoi, poi questi profili molto giovani, non lo so, non mi convince tantissimo per il momento la Juve.
4: Io sinceramente la penso un po' come te, poi soprattutto c'è il problema lì in mezzo che comunque rimane. Oggi c'era un editoriale di Vittorio Reggia che addirittura mette la Juve, nonostante la spesa, alle spalle di Inter, Napoli, Roma e Milan. Cioè di queste squadre secondo lui sono avanti, già avanti in questo momento, e ritiene la ricostruzione incompleta sempre per il discorso del centrocampo.
6: Non lo possiamo sapere, perché secondo me si riparte sempre da zero, si resetta tutto, Marco. A parte l'Inter, si resetta tutto. Quindi non ho queste certezze.
4: Tu la pensi diversamente? Cioè, nel senso,
6: La penso che l'Inter è la squadra che è più collaudata,
4: okay.
6: Si sta invecchiando un pochino, ma se ha la voglia di stare insieme, come ha sempre detto Barella, secondo me non c'è partita con le altre. Le altre Sì, tu mi puoi dire, la Roma è meglio la Juve, poi vedremo sul campo, vedremo il mercato, non ho queste certezze che ha, ripeto, Vittorio, quindi mi lascio un po' uno spazio per dire che la Juve non mi sembra molto distante dal Milan o dalla Roma.
7: Sì, ma è così. Anche perché, sai, noi non consideriamo mai una cosa. Un apporto te lo danno i nuovi arrivati, però il grosso lo devono fare quelli che c'erano l'anno scorso, l'anno prima. Io dico che se, guarda, io l'anno scorso, tra le tante fesserie che ho detto, avevo detto una cosa che era una mezza fesseria, e cioè avevo detto la Juve secondo me può vincere lo scudetto se Yıldız cresce esponenzialmente e se Bremer torna a essere il Bremer di prima. E Yıldız non è cresciuto esponenzialmente l'anno scorso e Bremer è andato peggio del solito. Dico questo per dire che poi...
6: Vabbè, ma non era una fesseria, che... Fabio, perdono. Cioè, nel senso che alla fine il rendimento di questi due calciatori non hanno
7: No, cioè, ci sta per ragionare che fa Stefano e questo qui, cioè, noi possiamo dire beh, però non convincono sugli acquisti della Juve, ok, però se Yıldız, che ha una potenzialità enorme, come Nico Paz, cioè Yıldız ha la potenzialità del fuori classe assoluto, se questo fa il definitivo salto di qualità
6: un altro discorso.
7: Allora, auguri, cioè, la potenzialità che hai di in attacco, secondo me, per quello che ho visto io, ce l'hanno due o tre giocatori in tutto il campionato italiano, solo che l'anno scorso infortuni, momenti, c'ha 20 anni, insomma, ma se Yıldız esplode è un bel problema per tutta la concorrenza.
4: Sì. Un giocatore che abbiamo sempre, però io sono
6: ma deve legando il discorso, esatto, corretto che sta facendo Fabio, mentre all'Inter tu sai che Lautaro può andare in letargo un mese e mezzo, poi ritorna, dododon, scarica 26 palloni, no? E Thuram uguale, sì. Çalhanoğlu può avere, che ne so, il suo mese sabbatico, e così pare per gli altri, ma sono forti, cioè, poi alla fine poi tutto, capito, tutto torna. Ha detto bene, fa, mentre dall'altra parte Yıldız quando esplode, quell'altro, tutti i punti interrogativi, poi magari ci saranno punti esclamativi, ecco perché secondo me tutte le altre, ecco il Napoli forse c'ha qualcosa in più perché se riaccende un po' la miccia, c'è una squadra collaudata pure lì che ha vinto negli ultimi due volte, negli ultimi quattro campionati.
4: Sì.
6: Questo conta poi.
4: Poi non so, Fabio, se tu che cosa ne pensi, però credo che Allegri trovi una squadra più vicina, no, a quello che è un po' il suo modo di intendere il calcio rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. Ho questa sensazione, no? Giocatori comunque formati, giocatori che hanno vinto. Non lo so, questa idea, cioè io penso che lui sia arrivato ad un Napoli che è più vicino alla squadra che vuole lui.
7: Sì. Ma sai, lui è un gran amministratore, quindi se gli dai, una squadra con dei fondamentali, Napoli fondamentali li ha, no? Ha una buona difesa, un portiere discreto, perché adesso la cosa divertente è che i portieri, c'è un decadimento tale nel ruolo dei portieri, che anche un portiere di media levatura, come potrebbe essere Meretto, Milinkovic-Savic, se lo paragoni poi a quelli della Juventus, della stessa Inter, eccetera, sembrano pure essere più bravi. Quindi, insomma, un buon portiere, una bella difesa. Højlund, che a me piace tantissimo davanti, McTominay, insomma, sì, per me la seconda forza del campionato rimane il Napoli,
4: decisamente, perché poi. Ieri per esempio ho letto una dichiarazione.
7: È l'ultima Vai. Opportunità di Allegri questa.
4: Sì, non c'è dubbio.
7: Cioè, gli anti allegriani, se fallisce anche quest'anno, fanno festa, c'è niente da fare. Invece fa la sua buona stagione,
4: lo aspettano allora al varco, perdonami, caro Fabio. Siamo qui in attesa di capire se Allegri torna Allegri oppure non torna più Allegri. Ecco perché ti ho detto prima, nel senso, è la squadra più vicina a quello che forse vuole lui, che ha avuto negli ultimi anni. Poi vediamo. Io credo anche a livello di gestione, cioè questa è una squadra che ha dato tanto il Napoli, no, con Conte, è stata bella spremuta. Sì. E con lui serve un allenatore che dice sì, noi siamo bravi, possiamo anche un po' gestire. Poi c'è il discorso Champions, vediamo se deve andare meglio che con Conte è stato una roba proprio
7: Ma sai, dentro Allegri c'è tutta la parabola del calcio, Cioè, se tu ci pensi, a gennaio di quest'anno Allegri era un grandissimo allenatore che stava portando il Milan in sedia dell'Inter per vincere lo scudetto. Aveva ragione lui, non succede, ma se succede, come diceva il mio amico Franco Ordine, insomma tutti gonfiavano le vele gli allegriani, poi a fine maggio il disastro assoluto, quindi prendi i primi sei mesi, i secondi sei mesi, vedi tutto il contrario di tutto, ma questo poi è il calcio.
4: Sì. Fabio, ti saluto con quest'ultima riflessione che ti chiedo: inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la procura FIGC? Abbiamo parlato
7: del fatto molto grave. È un fatto molto grave, secondo me, anche a nocumento dell'Inter, perché se loro archiviano, di questa inchiesta rimarrà che di certo che comunque il designatore ha cambiato alcune designazioni arbitrali per fare piacere all'Inter, no? Perché questa era l'accusa, l'accusa che poi dice: beh, ci sono stati alcuni episodi, ma non siamo riusciti a dimostrare la frode, c'è una continuità. Riteniamo che questo possa interessare la giustizia sportiva. Secondo me la giustizia sportiva non doveva non procedere, ma non, perché non procedere vuol dire non aprire un procedimento. Deve aprire un procedimento e poi cercare di capire bene. Non puoi limitarti a dire vabbè, archivio, perché allora rimarrà sempre questo vulnus per cui diranno però hai visto che l'Inter aveva fatto queste cose. Io invece ritengo che si dovesse andare fino in fondo, cercare di capire com'era il sistema, perché il fatto più grave è che dalle indiscrezioni che ha riportato Giulio Mola, e che è un collega che io conosco bene, che lavora anche per me, è molto serio, la tesi sarebbe, e sono stati scontati gli arbitri che hanno detto di non aver mai avuto nessun tipo di pressione. Ma non è all'arbitro che devi chiedere questa cosa, perché quello è l'arbitro che dice sì, io ho ricevuto pressioni, ho dovuto, anche a Calciopoli nessuno ha mai detto sì, io sono stato condizionato. Tu devi dire c'è un'intercettazione, ci sono alcune intercettazioni in cui si dice che l'Inter si è fatta sentire, che facendosi sentire attraverso canali leciti il designatore ha operato alcune designazioni per accontentare tra virgolette l'Inter. La domanda è: ha accontentato anche altri club? In quel periodo ci sono state intercettazioni analoghe? Chiediamo alla Procura di Milano di sentirle tutte. La Procura di Milano ha espunto alcune intercettazioni perché voleva perseguire soltanto l'Inter? Qui avremmo una risposta. Archiviare così lascerà sempre negli antinteristi,
4: esatto,
7: e non solo, il dubbio che la giustizia sportiva abbia voluto voltarsi dall'altra parte. E questo secondo me è un errore gravissimo e imperdonabile.
4: Sì, va bene. Fabio, noi ci sentiamo.
6: Ciao,
4: buon calcio e buona stagione anche a te. Capito?
7: Anche a voi. Un abbraccio a tutti.
4: Grazie al direttore Fabio Ravezzani. A presto. Allora, Stefano, prima di andare in pausa, c'è una domanda di Piero che è tutta per te. E ti chiede, sono curioso di questa cosa, Piero chiede una domanda per Impallomeni: com'era giocare nella Roma scudettata ed essere allenati dal barone Lidolm?
6: Il massimo del massimo, insomma, io ero ragazzino.
4: Quanti anni avevi?
6: 16. 16 e mezzo. Quindi
4: che impressione ti ha fatto?
6: Ho avuto la fortuna di
4: Lidolm quando l'hai visto.
6: Ma di una montagna, sai quelle cose? un monumento, una cosa grande, più grande, sì, di un'altra che stavo vivendo da ragazzino e che ricordo con grande orgoglio, con grande, ripeto, anche fortuna di aver vissuto una delle squadre, forse la squadra più forte della storia della Roma, secondo me, ma non voglio offendere nessuno, però secondo me quella è la squadra più forte che abbia mai espresso la storia della Roma, ma non lo dico perché... No, ma guidata da un grande allenatore, la Coppa dei Campioni, uno scudetto e un altro scudetto sfiorato, sappiamo per tanti motivi, però insomma era una squadra molto competitiva, poi questo ciclo, questa crescita, la prima vittoria in Coppa Italia, questo ciclo che è durato 5 anni, dal 79
4: era una squadra che contendeva il titolo alla
6: Juventus, 84, poi Lidl se n'è andato, è arrivato Eriksson, ma sono stati 4 anni strepitosi contro una Juventus fortissima.
4: Sì, sì. Quindi, la grande Juve. Duello, sì. Era la squadra che contendeva in quel momento il titolo alla Juventus.
6: Sì, no, ma voglio dire, campioni straordinari, uomini straordinari. Poi, ma era, come tutte le storie, come il mio.
4: Era quasi la nazionale italiana la Juve.
6: Cioè, ci sono, ma sì, no, ma poi il Napoli. Ci sono queste storie in cui poi si mettono a posto tanti, tanti pezzi, no? Ti ritrovi 6-7 giocatori che poi formidabili, che fanno la squadra, e gli altri vanno dietro. E vinci.
4: Sì, sì, sì. E vabbè, dai, c'era questa domanda un po' di Amarcorde che volevo prendere. Adesso non ci fermiamo perché ci sono altre domande dei nostri ascoltatori al 331 8200 213. Abbiamo appena iniziato, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Salutiamo naturalmente tutti, Stefano, si sono uniti a noi anche gli amici di Italia 7 che salutiamo come tutti i pomeriggi, così come gli amici del canale 61 del Digitale Terrestre, nonché dell'11 con la TV nel Lazio, e poi coloro che ci seguono attraverso l'app come Enrico, che adesso vuole una risposta ad una domanda. Enrico arriva piano piano, le recuperiamo tutte. Allora, intanto Stefano, chiamo in causa subito il match analyst, che lo ritroviamo, chissà dove è stato in vacanza, che ha fatto, è sparito, non so più.
1: Sta ancora in vacanza.
0: Sta ancora in vacanza,
1: secondo me.
0: Dici, Andrea Pervincenzi è con noi, ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio ragazzi, ancora... buon anno calcistico.
1: Buon anno calcistico, hai detto bene.
0: Sì, buon anno veramente, ma sei ancora in vacanza oppure sei già operativo?
2: Sono tornato domenica.
0: Bene. Eh sì, siamo ormai vicino al calcio d'inizio di questo campionato. Senti, ci sono delle osservazioni, Stefano, un po' legate agli argomenti che abbiamo detto prima di andare ad altri. Stiamo aspettando anche l'arrivo di Lorenzo Di Benedetto, il vice direttore di Tutto Mercato Web. Alberto scrive: ciao ragazzi, ma questi fenomeni Mora, Liabegovic, Moreira, una riserva del Porto e due che giocavano nello Strasburgo e Salisburgo, a quei prezzi valgono davvero tanto? Alberto da Piacenza. Stefano,
1: lo vedremo.
0: Osservazione.
1: No, io capito.
0: I prezzi sono,
1: riferisce...
0: sono elevati, eh?
1: Ma i prezzi sono esagerati dappertutto.
0: Dappertutto, bravissimo.
1: Dappertutto, perché sì. Anderson 150 milioni, da 100... sì. Dio mandè quanto.
0: Dio mandè, che è possibile tutto, tutti quei soldi, Dio mandè.
1: No. Boh. Quindi
0: ma so il prezzo lo fa il mercato. Te?
1: Ma non lo so che cosa fa, forse.
0: Ma quanti soldi?
1: Andrea ne sa di più. Cioè, no, ma non so, ma che no, cosa faccia lievitare il prezzo. Boh. Secondo me ci sono degli interessi, delle cose affinché poi il prezzo sale e ci sarà un motivo. Poi non vado oltre. Però mi sembra una cosa esagerata. Sono d'accordo con... secondo me posto l'accento su questo aspetto, cioè non so troppi. Risposta sì.
0: Sì.
1: Poi però vedremo il valore sul campo. Insomma, io poi cerco di scindere le cose.
0: Sì, sì, Andrea, vengo da te, aggiungo anche, Roberto scrive: comunque il calciomercato sono diventati un po' strani tutti quanti, considerando che con 65 milioni il Milan prende Moreira, un po' di meno, e c'è chi con 65 milioni circa prende Rodri. Buona giornata, ci scrive il nostro amico Roberto. Andrea,
2: secondo me ha ragione Roberto, Rodri ti cambia una squadra, l'altro no. Cioè, Rodri ha dimostrato con i fatti, ha una percentuale di vittorie sul campo Rodri che è più alta di qualsiasi altro giocatore, praticamente sia con la Spagna che con City, quando lui è in campo ha tipo il 91% di vittorie, una cifra praticamente difficile anche da descrivere. L'altro è tutto da scoprire, però Rodri non va, può andare al Barcellona come andrà al Barcellona, ma non va in nessun'altra squadra, cioè non viene in Italia a giocare. Seppur mostra un campionato che va sfadata anche questa cosa, Marco, che
0: sì, però Rodri è stato pagato Rodri è stato pagato 75 con i bonus, quindi attenzione, le cifre lievitano.
1: Però gli vale, per dire.
0: Però gli vale, sì.
2: Comunque,
0: vale.
2: Per tornare alla domanda di prima, la Serie A è il terzo anno di fila che spende più di tutti,
1: sì,
2: i campionati europei,
1: è
2: tranne
1: male
2: che alla Premier League.
0: Esatto.
1: Spende più di tutti è male.
2: Vabbè, quello però spende, quindi la cifra tecnica dovrebbe comunque essere alta, Stefano. Perché la Bundesliga,
1: speriamo,
2: la Liga e la Liga sono indietro.
1: Sì, no, speriamo.
2: Si è puntato molto.
0: Gli danno a Rodri anche 15 milioni all'anno, cioè voglio dire,
1: pensavo di più.
0: Cioè, contratto fino al 2030 da 15 milioni di euro annui, insomma, adesso con tutto
1: pensavo di più.
0: Ho capito,
1: gente
0: però
1: guadagna di più, ha vinto di meno di lui.
0: C'è Lorenzo Di Benedetto con noi, ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Si discuteva, così ti inserisco anche a te nella discussione, su un messaggio di un nostro ascoltatore che giustamente diceva ma valgono quei soldi e alcuni calciatori che sono arrivati, tipo ecco Mora, Aliabegovic, Moreira, insomma valgono quei prezzi considerando anche da dove vengono e quello che hanno fatto nel calcio?
3: Ma allora guarda, su Aliabegovic, insomma, i soldi spesi sono meno, sono 30 milioni secondo
0: esatto.
3: me, giocatore giovane che arriva dal Bayer Leverkusen, che comunque ha fatto vedere cose importanti sia nello spareggio del mondiale con l'Italia che anche al mondiale stesso, 30 milioni secondo me li vale, è chiaro, ci fa un investimento e i giovani costano di più. Sugli altri due, ma io parlando di Moreira, al Milan ti dico che secondo me si sta perdendo il contatto con la realtà. Cioè non vale, 50 non milioni vale. Di euro.
0: Non vale quei soldi?
3: Io non lo so, me lo auguro per Milan che li valga, però cioè, da quello che abbiamo raccolto, cioè, non c'è neanche stata trattativa. Cioè si arriva, è chiaro che una società spara alto e l'accontenti subito, secondo me non è che fai il mercato come andrebbe fatto, però se il Milan c'aveva 50 milioni da spendere per Moreira fa bene a prenderlo, ci mancherebbe altro. La formula di Mora invece è un po' complicata da spiegare, no? Perché sono 25 milioni di euro subito, poi c'è il 50% sulla futura rivendita, però se la Roma spende altri 25 milioni l'anno prossimo abbassa la percentuale, quindi dipende da tanti fattori. Io mi auguro per la Roma e per il Milan che questi siano due giocatori che fanno la differenza, perché a 50 milioni devi prendere giocatori che facciano la differenza. Sì, se prendi un giocatore a 50 milioni che sono poi è un cup miners, poi ne risenti per anni, come sta facendo la Juventus, che ne pagò addirittura 60 all'Atalanta.
0: Non c'è dubbio, Stefano, non c'è dubbio. Questo, se spendi quella cifra lì deve essere un giocatore che deve fare la differenza.
1: Ci mancherebbe.
0: Se no stiamo a parlare veramente...
1: Vale tutto. No, esatto. Ha ragione.
0: Sì. 50 milioni deve essere un giocatore che pronti partenza deve essere... immediata.
3: Adesso
0: il giocatore
3: fa vincere le partite, Marco.
0: Non c'è dubbio. Non c'è soluzione, perché l'investimento, ecco, già sai, Alija Begovic hai speso un po' di meno, comunque c'è anche Ildiz,
1: però spendi quella cifra lì.
0: Quella cifra lì deve essere un giocatore pronti partenza e via, se deve inserire subito. Posso capire, individuare gli automatismi che chiede l'allenatore, quello è l'unico, la cosa iniziale, poi basta, insomma, poi basta, non è che siamo a... Andrea, tu che ne pensi? Così andiamo anche su Rodrigo Mora, che sa che è atteso a Roma a Ciampino alle 16:30. Tra le altre cose.
2: No, allora, sono d'accordo con Lorenzo. Il giocatore pagato così tanto deve fare la differenza. Però, per esempio, il Mondiale ci ha detto che il Dream Team della Francia, che era nettamente la squadra più forte, per singoli ha perso contro una squadra che singolarmente era inferiore, ma collettivamente era superiore, che era la Spagna, che poi ha vinto anche la finale. Quindi... poi bisogna inserirli, come si trovano, i compagni di reparto, l'allenatore. Cioè, è molto più complesso il calcio di un singolo individuo che tu valuti che vale 50 e ti rende da 50. Vale 50 ti può rendere anche da 15 o quasi da zero, come con Miners. E con Miners vista all'Atalanta era il centrocampista più forte della Serie A. Quindi si può sbagliare, sia chiaro. Cioè, tu sei convinto di prendere un giocatore importantissimo, prendete quello del Milan che come stampo è un po' un Olise molto forte nell'uno contro uno, mancino, può giocare anche a sinistra, poi magari qui trova meno spazi, una difesa schierata non la sa puntare, va un po' in sfiducia e poi magari ti siedi in panchina tre mesi e finito il campionato. Quindi secondo me sì, quando spendi da 50 in su diciamo che devi andare sul sicuro 100%. Secondo me non vai sul sicuro né con Moreira né con Mora della Roma. Mora della Roma è un Papo Gomez che dimostra che Gasperini è uno che punta tanto sulla qualità dal centro campo in su.
0: Sì.
2: Non è vera questa cosa della fisicità. Questo è un brevilinio, è uno che primo controllo è fortissimo, però non c'ha il passo lungo, è tutto sullo stretto, no? Però poi vieni qui, c'hai gli spazi, devi uscire dello stretto, fare la giocata, tutti si aspettano la giocata, se tu non la trovi enorme pressione addosso, quando vieni pagato tanto non è facile.
0: Vediamo però insomma una cosa è certa, sono giocatori che almeno la qualità dovrebbero averla, quindi almeno quello insomma speriamo che
1: per questo motivo poi se non la vedremo
0: lo stesso Mastantuono, per esempio, un ascoltatore qui prima diceva, ma se è così forte come dite, a parte noi abbiamo detto che un giocatore che ci interessa, che ci abbiamo detto prima che siamo un po' attratti nel capire,
1: ma non è
0: come
1: dite, allora
0: se no sembra
1: discorso,
0: veramente
1: allora Mastantuono sa giocare al calcio e su questo non ci sono dubbi, poi se farà bene o farà male alla Viola poi adesso è un altro discorso, ma non è che cioè ma dite che è un no
0: sa dice perché non lo tiene Real Madrid, ci scrive l'ascoltatore, se è così forte perché
1: ce n'ha tanti. Poi tra l'altro Lorenzo correggimi se sbaglio, ma Mastantuono non è che la Fiorentina quanto ha speso?
3: non ha speso quasi nulla ora.
1: Oh, cioè, bravo. Allora cioè, sarà un pochino diverso.
0: Esatto, esatto.
1: Sarà un pochino diverso, anzi molto.
0: Ma lo stesso Nico Pass lo conoscevamo, il Real Madrid allora l'ha preferito dare, farlo un po'
1: però crescere. Dicevamo che sapeva giocare a calcio.
0: Esatto, cioè, voglio dire, questo è importante. Nel Real Madrid evidentemente poi punta più a avere i giocatori subito pronti, gli altri li
1: fa. A Mastantuono gli può dire tutto. Già che ho visto quell'immagine a Forte dei Marmi che ha messo il ragazzino là sulla porta di sinistra, l'ha messa lì, quindi già là
0: già capisci tante cose.
1: Oh, bravo. Vedetevi quel video, ragazzi, e poi già che non è mica facile
0: mettere. Io ha messo la palla lì, cioè voglio dire. Lorenzo,
1: adesso a parte le battute, però
0: no, certo.
3: No, a parte tutto, perché il Real Madrid l'ha dato via? Perché l'ha dato in prestito secco per un anno a una squadra dove Mastantuono può migliorare, ecco perché certo. Il Real Madrid l'ha dato via. E si parla di un 2007, cioè sì, 2007, sì. Anche se noi diciamo che i giovani devono giocare, sì, benissimo, però dice 2007 ha 19 anni, 19 anni nel Real Madrid non giochi. Poi rigiro la domanda al nostro ascoltatore, se la Fiorentina avesse trovato un giocatore di pari livello di Nico Pass, che giocatore sarebbe? Sarebbe sicuramente un giocatore di livello assoluto. E perché il Real Madrid non l'ha tenuto? Perché il Real Madrid ha di meglio, ecco fatto. Cioè, il
0: certo,
3: discorso
0: la spiegazione è quella: non è che
3: l'Italia fa grandi cose.
0: Sì, sì, sì. Poi c'è questa formula che consentirebbe al Real Madrid comunque di riprenderli questi giocatori. Poi vediamo. No, c'è un'altra cosa di un ascoltatore, così la condivido con voi, perché prima Ravezzani, parlando del Milan, ha detto: ma la cosa un po', diciamo, particolare è che Mendes sta facendo un po' il mercato del Milan. Lui ha definito Porto Mendes, no? Che porta insomma i giocatori. Allora c'è un ascoltatore che dice: però non li ha portati solo al Milan, ma anche alla Roma, ma anche a Juve, Inter, Napoli. Quindi vi divertite a fare battuta sul Milan? Veramente si parlava del Milan e c'è questa constatazione, no Lorenzo, che sono dei giocatori portati da Mendes.
3: Sono giocatori portati da Mendes, sono giocatori che sono spostati da un agente, ma che non è sicuramente, non stiamo sicuramente scoprendo niente di nuovo. E soprattutto Jorge Mendes sta lavorando a doppio filo con il Milan, perché da una parte magari porta giocatori o comunque sia fa da intermediario in trattative per giocatori che poi arrivano al Milan, e dall'altra parte deve piazzare Leao, che sarà un dramma per il Milan piazzare Leao in questo momento, perché lo ripeto ancora una volta, il Milan ha avuto una strategia sugli esuberi quantomeno rivedibile, per stare molto calmo con le valutazioni, perché non esiste che tu vada a dire in giro, che tu vada a dire al giornalista che poi riporta la notizia, perché sappiamo benissimo che quando una società vuol fare uscire qualcosa ha i suoi giornalisti, fa certo. Uscire la notizia che Fofana non rientra nel progetto, che Tomori rientra nel progetto, che Odoguro rientra nel progetto, che Nkunku non rientra nel progetto e che Leao ci accontentiamo anche di meno di 50 milioni di euro. Ecco, una strategia pessima, perché come fai a dire una cosa del genere? È chiaro, no, che ora un qualsiasi club X che si interessa a uno di questi giocatori, quando viene lì a fare l'offerta ti offro 5 euro e il Milan dice ne voglio 10, il club lo sa che il Milan tanto il giocatore non lo vuole, e allora continua a dire 5, 5, 5, si va a diritto fino a che poi il Milan non abbassa le pretese, ma perché dall'altra parte l'interlocutore sa, perché tu lo hai fatto sapere, che non punti su quei giocatori. E quindi è un problema questo, e su Leao la stessa cosa, perché Leao, che il Milan chiedeva almeno 50 milioni di euro, ha detto no, ci accontentiamo anche di 40, e adesso lo vogliono tutto a 35, mi sembra logica come cosa. Quindi non sarà facile per Jorge Mendes riuscire a piazzare il suo assistito Leao in questo
0: momento. Sì, non è facile. Staremo a vedere, a meno che non c'è già una strategia, Stefano, perché poi questi sono talmente abili. Allora, un po' di domande degli ascoltatori a voi. Mattia scrive: i veri colpi di mercato sono Allegri al Napoli e Grosso alla Fiorentina. Siete d'accordo, Stefano?
1: No.
0: Motivo?
1: Perché sono i calciatori che fanno la differenza. Secondo me, poi fino a però se tu c'hai bravi giocatori, forse l'allenatore lo aiuti un pochino. Adesso, a parte le battute. Grosso la Fiorentina, fa rispenti, Parati ci sta facendo i pochi d'artificio e non finisce qui, non lo so Lorenzo, ma secondo me finisce qui, arrivano altri due o tre. Quindi la Fiorentina secondo me sta facendo d'artificio e non finisce qui, non lo so Lorenzo, ma secondo me finisce qui, arrivano altri due o tre.

0: che Allegri, se non fosse andato al Napoli, secondo me avrebbe fatto fatica a trovare una squadra. Poi spero che a Napoli faccia bene alla squadra per farlo. A Firenze sì, Grosso e Paratici si conoscevano, perché Grosso è stato alla primavera della Juventus, ma Paratici ha fatto qualcosa, ha detto bene Stefano, di clamoroso. Quello che ha fatto Paratici a Firenze non lo so come si fa, cioè ha dei contatti che non hanno altri, perché prende il
1: però adesso deve anche fare il mercato in uscita, ragazzi, che è una cosa un po' più difficile.
0: Io prendere quel centrocampista, è un giocatore veramente forte, Mastantuono, se tiene Ken, ha rifatto tutta
2: Lorenzo lo vedo dubbioso.
3: Allora l'Olimpico scende
1: l'Olimpico Ken, questa è una garanzia,
3: poi si sa.
1: Lorenzo, che dici? All'Olimpico scende, è sicuro, insomma.
4: No. Di sicuro non c'è niente, guarda, tipo.
3: Ah, ecco, vedi.
4: No, ma guarda, di sicuro non c'è assolutamente niente. Ora si entra in un periodo dove si decide se il mercato della Fiorentina sarà stato buono o no, perché ancora può succedere.
0: No, dai, Lorenzo, come... ha fatto un mercato clamoroso,
3: mercato intelligente.
4: Aspettiamo, perché allora gli esterni non ci sono, e Grosso dopo il Benevento
0: non gioca con gli esterni, però
3: per adesso
0: non
3: gioca,
0: capito,
4: ma Grosso dopo il Benevento ti ha fatto capire.
3: Però Lorenzo si sta comportando in maniera intelligente, non si può fare il 4-3-3, si rimanda e si rispolvera il vecchio Good, capito?
4: Io sono d'accordo.
1: Dopo due anni già si è seccata,
3: insomma. No, fatto un anno a Firenze.
1: Vabbè, dai,
3: è stato
1: due,
3: è vero.
1: Due.
3: C'ha ragione.
4: Due.
1: Vabbè, dai, due. Le cose positive rimangono, mica
0: un altro centravanti, ragazzi. Paratici ce l'avrà un altro centravanti nel taschino, no, se va via Ken. No.
1: Però non è facile sostituire Ken, Andrea.
3: Pellegrino,
0: lo so.
3: Ha preso Pellegrino.
0: A tre giorni dalla fine del mercato, a cinque non lo dà via 30 milioni, si fa da una cifra superiore, perché poi deve andare a prendere un altro.
3: Non è male Pellegrino.
1: Vabbè,
4: lo so, io sono qualche dubbio ce l'ho. Allora, al netto di attacco, secondo me è un giocatore fenomenale. Mastantuono va visto. Io non voglio dire né che è buono né che è scarso, va visto. Perché sono d'accordo con Stefano che il gol sulla spiaggia è incredibile, e ti dirò
3: sulla
4: parte
3: spiaggia,
4: due,
3: tu dici,
4: perché ne gira un altro di video, perché uno lo mette di qua e uno lo mette di là.
3: Ora
4: te lo trovo, te lo mando Stefano, però va visto. Io, se ti devo dire, guarda, giocati uno scellino su Mastantuono, io me lo gioco su Mastantuono decisivo in Serie A, sia chiaro. Però sì, va visto, perché bisogna vederli i giocatori prima.
3: Tu
4: di
3: dici che fa la fine di Gudmundsson,
4: no? Di sparare sentenze. Poi Ulai, vediamo. Dragusin è buono, assolutamente. Ulai, bisogna vedere dal punto di vista fisico come sta. Valdepeñas mi è piaciuto. Vieri, secondo me, è buono, che alla fine giocherà lui e non Ranieri.
3: Jiménez lo conosciamo.
4: Però si torna lì. Se vendi Ken ora... devi averlo nel taschino, Andrea.
1: Bravo,
4: devi averlo.
1: Ce
0: l'ha, dai. Un direttore di quel livello ce l'ha, ragazzi.
4: Lo deve avere. Non vorrei.
1: No, ma lo deve avere.
4: Sarebbe la prima volta a Firenze. Chiaro che non c'era Paratici prima. Però non vorrei, come spesso è accaduto a Firenze, che si fa un buon mercato e poi però manca sempre quel senso di compiutezza, no? Rimane la Fiorentina l'eterna incompiuta, perché c'è la possibilità, non sto dicendo che andrà a finire così, ma c'è la possibilità che la Fiorentina venda Ken al Como e
1: dopo
4: dica,
1: la prima giornata
4: abbia speso 25 milioni per Pellegrino, il titolare lo fa lui. C'è la possibilità.
3: Tu volevi aggiungere dopo il gol che segnerà.
1: Dopo la prima giornata. Sempre
3: dopo
1: la prima
3: giornata. Dopo il gol che segnerà.
1: Ma io questo non l'ho detto, lo stai dicendo tu. Io dico dopo la prima giornata.
3: Andrà al Como per 40 milioni.
1: Però no, vi chiedo, ci arriverà quella cifra, Lorenzo, Andrea, e il Como ci arriva a 40?
4: Quindi se non ci arriva, non lo prende.
3: Secondo me lo prende.
4: Se non ci arriva, non lo prende.
3: Secondo te lo prende, Lorenzo?
4: Secondo me lo prende il Como, ma se non ci arriva ai 40 milioni non lo prende.
3: Sì, la Fiorentina
0: ci arriverà. Ragazzi, se il Como

0: prende Ken, la griglia Inter e poi c'è il Como, secondo me.
1: Andrea mi sta bene
0: vicino,
1: dietro,
0: vicino all'Inter, secondo me.
1: Guarda
0: la prima dietro l'Inter.
1: Oh, Marco ha fatto...
2: Io sto segnando tutto.
0: Base di gioco che è stata dimostrata nell'anno scorso, che è stata superiore
1: io
0: a
1: la
0: tutti.
1: Penso come Andrea.
0: Comprato 5-6 giocatori.
2: No. Dietro l'Inter.
1: No, se arriva Ken.
2: Segno tutto. Se arriva Ken. L'hai detta, cioè, qui tu registriamo tutto.
1: Ma Ken, Duvigas, Nico Pasi, Paturina. Liberali.
2: Liberali. E Liberali mi piace tanto. Speriamo che possa trovare spazio.
3: Ma facciamo due parole sulla Lazio, dai Marco.
2: No,
3: ma
2: te la...
1: Icardone, ma Icardone arriva o non arriva?
2: Icardi, ti chiedono di Icardi, Lorenzo.
3: Ma va a vedere che Icardi alla fine non va alla Fiorentina.
1: Quello ti volevo chiedere io. Hai capito?
3: Quella può essere una... Quella potrebbe essere una possibilità. Che hai Pellegrino lì, che dici,
1: tutti
3: guarda,
1: argentini,
3: titolare, però c'hai Icardi. Icardi alla Lazio, secondo me, ma scusatemi, ma a parte Piccari, no? Che andrebbe alla Lazio a giocare
2: io.
3: Ma chi ci va? Cioè, secondo me Frattesi è già lì che sta facendo. Oh Madonna, che cosa ho fatto ad andare alla Lazio. Cioè, è una situazione drammatica, in casa Lazio, perché cioè, poi devi giocare tutto l'anno con lo stadio vuoto, giochi sempre in trasferta. Cioè, i tifosi sono contro. Insomma, veramente dura, è tosta. Quindi,
1: eppure, secondo me, se il calcio, non ci va. Lorenzo, il calcio è bellissimo e farà risultato a Bologna.
3: La Lazio?
1: Per me sì.
3: Ma secondo te, te lo chiedo da ex giocatore, cioè, sarà più facile giocare in trasferta che in casa?
1: È per quel motivo là che farà risultato.
2: Certo. Beh, ve l'ha detto apposta. Perché comunque
1: no,
2: ci
1: adesso
2: sono
1: l'ho buttata così sullo scherzo, però hai ragione, perfettamente ragione. Abbiamo parlato ieri, Lorenzo. Icardi non lo so, sarebbe veramente paradossale.
2: No, però pensate che possa tornare in Italia.
1: C'è un calciatore che sbarca, ha bisogno, cioè,
2: però c'ha 33 anni, no? Dove va?
1: I tifosi intorno, capito? L'accoglienza. C'ha 33
2: anni.
1: E mica è vecchio.
2: No, dico, a scadenza...
1: Ma la Fiorentina potrebbe andare.
2: Quindi voi pensate...
1: Non ha detto...
2: Svincolato,
1: Lorenzo, da notizie.
2: Quindi pensate che possa tornare in Italia.
1: Ma soprattutto notizie. Secondo me
3: potrebbe tornare.
1: Perché no? Perché lo vedresti male alla Fiorentina, Icardi?
2: No, io Icardi nel nostro campionato lo vedo molto bene.
3: Icardi nel nostro campionato gioca tutte le partite, 15 gol li fa,
2: Sì, sono sicuro anch'io, Lorenzo.
1: Anch'io.
2: Su questo sono sicurissimo. Cioè, questo è un giocatore che in Italia, secondo me, è ancora valido.
1: Con sto gioco, capito? Voluminoso.
2: Andrea, tu sei dello stesso avviso?
1: Tecnicamente...
0: Guarda, ti dico, quando l'ho visto quest'anno era un po' impostato, però non
1: segna.
0: È vecchio, ragazzi, se si allena bene poi davanti si muove bene, ragazzi, movimenti, il ribopalo, sfida dietro, è furbo
1: come dici tu, Andrea, caviglia rigida
0: sì, destro e sinistro, poi
1: destro, sinistro, la porta la vede,
0: terzini di qualità, trequartisti di qualità, questi ti mettono la palla come si deve, quindi lui finalizza bene. Fuori discussione che è molto adatto, per esempio, al gioco della Fiorentina.
1: Sì, è vero.
2: Vabbè, vediamo
1: perfetto,
2: un po'. Ti chiedono anche, Lorenzo, se la Fiorentina potrebbe andare invece su Santiago Jiménez del Milan. Un'eventuale partenza di Ken.
3: Ho capito quello che
1: Pellegrino.
3: Allora, la Fiorentina nel momento in cui vende Ken al Como e bisogna che scandagli un po' tutte le cose, no? Quindi Santiago Jiménez potrebbe essere una possibilità. Qual è Santiago Jiménez? Quello del Feyenoord che faceva gol a grappoli e che ha convinto il Milan a spendere 30 milioni di euro e che, arrivato al Milan, le prime 3-4 partite dava l'impressione di essere un giocatore vero, o è quello dalla quinta partita in poi al Milan che è un disastro totale? Cioè, a volte cambiare squadra, cambiare città, cambiare ambiente, cambiare tutto... ti riporta, no, a essere quel giocatore. Guarda, torno sempre a fare il solito ragionamento. Koopmeiners, ditemi una persona, una, che nel momento in cui la Juve ha speso 60 milioni ha detto: questi sono pazzi. Nessuno.
2: Faccia
3: 15 gol a campionato, 10 assist a campionato.
1: Sì. C'eravamo giocatore... cascati tutti.
2: Tutti c'eravamo cascati.
3: Adesso è diventato un giocatore che Spalletti mette centrale difesa. Cioè, rendiamoci conto. Quindi...
1: Ma poi Lorenzo è pieno di queste storie nel mercato. Mi ricordo Bergkamp all'Inter. Oh, per me era un poi però all'Arsenal.
2: Sì, l'Arsenal è tornato quello
1: cioè,
2: che
1: per me era strepitoso.
0: Arriva la Juventus, ragazzi. Arriva la Juventus, non giocava mai, giocava come quinto, è andato all'Arsenal, ha fatto la storia del calcio inglese.
1: Arriva veramente, cioè, giocare a Ancelotti, poi c'è giocare a terzino.
2: Vi posso dire che Icardi riscuote molto successo anche dagli ascoltatori. Ad esempio, c'è chi lo vorrebbe addirittura la Juve come altra punta. Chi?
3: Icardi. Lo so, piacerebbe anche Icardi. A me fosse la Juve.
1: Ma Icardi, guarda, che non lo sottovalutare, Icardi. Ma lascia perdere, ma fuori a cambiare storie. Che...
2: No,
1: ma
2: no.
1: Sul campo uno deve... io sono d'accordo con Lorenzo.
2: Cioè, è un centravanti, ancora. Io lo prenderei se dovessi fare una squadra in questo momento. Poi vediamo che succede. Va bene, mi devo fermare. Siamo giunti al back. Ci fermiamo. Lorenzo, grazie come sempre, mi raccomando.
1: Ciao,
2: prepara bene i pronostici, venerdì poi
1: ce l'ha in canna Lorenzo.
2: Ce l'ha in canna. Va bene, ciao Lorenzo, a presto.
1: Ciao Lorenzo.
2: Un saluto a Lorenzo Di Benedetto. Andrea, rimani lì perché facciamo un altro giro su un altro tema, tra poco torniamo subito.

0: Bene, bene, ci siamo. Siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni. Ciao Stefano, di nuovo.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Allora, continuano ad arrivare un sacco di domande dei nostri ascoltatori molto carine che adesso le condividiamo con te Stefano, ma anche con chi sarà con noi. Andrea Piervincenzi, match analyst sempre con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti ancora.
0: C'è Alessandro Santarelli di Radio Bianconera. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
0: Ben trovato.
2: Eccoci qua, eccoci.
0: Oggi è
2: qua,
0: collegato.
2: Presente.
0: Ben trovato, ben trovato. L'avete sentito e visto anche stamattina all'interno di Rotocalcio e l'editoriale Rotocalcio. Allora, sentite, oggi veramente arrivano un sacco di domande. C'è questa, prima di andare al tema che volevo affrontare con voi, però questa che ci scrive, questa domanda che ci fa Enea al 331-8200-23, la rigiro. A voi che piacciono i sondaggi vi chiedo: chi è meglio come centravanti, Icardi o Vlahovic? A voi la risposta, signori. Stefano.
3: Icardi.
0: Icardi? Tu andresti su di lui? Quindi preferisci Icardi a Vlahovic? Sì. Benissimo.
3: Al netto dell'età, sì.
0: Al netto dell'età. Piervincenzi?
2: Ma oggi forse se la giocano, qualche anno fa nettamente Icardi, come centravanti puro sì, preferisco anche io Icardi, si muove meglio, è più lucido sotto porta, è molto più specializzato dentro l'area di rigore, secondo me Icardi, anche io.
0: Allora tu pure Icardi, Santarelli?
4: Ma è chiaro che il miglior Icardi non vale il miglior Vlahovic, su questo direi che non ci sono dubbi. Per tutto proprio, quindi a pari età e a pari stato di forma Icardi.
0: Va bene, queste sono le vostre considerazioni. Nella prima parte della carriera avrei preso Icardi.
3: Dopo non lo so. Tutto il curriculum,
0: oggi è una bella battaglia.
3: Alessandro è stato perfetto, sono d'accordo, insomma, a parità di... poi è già più giovane, Vlahovic, per carità. Però se ben allenato, motivato, secondo me Icardi a 33 anni
0: No, ma io penso che nel nostro campionato, secondo me, Icardi ancora può dire la sua. Non so, Ale, tu che ne pensi? Nel nostro campionato.
4: Ma guarda, io fossi la Juventus ce lo farei un pensierino, anche perché comunque lui ad oggi a 5 milioni lo porti a casa. E la Juve, per esempio, ha bisogno di un bomber alla Icardi, per cui sono convinto che sicuramente può fare la sua bella figura. Cioè, Icardi in Italia a volte 10 gol. Te lo sottoscrivo.
0: Sì,
4: però.
0: Sì, ma ne sono convinto anch'io. Ne sono convinto anch'io che può fare ancora in doppia cifra, ci può andare come giocatore.
3: C'è sta cosa di Spalletti, va sistemata qualcosina, credo, non lo so.
0: Con Spalletti?
4: Ma però Stefano,
3: però poi alla fine Stefano, si possono sistemare le cose.
4: Sì, perché a gennaio comunque l'hanno cercato,
3: allora.
4: Ho raccontato stamattina anche Niccolò Ceccarini nell'editoriale, ha detto: io la vicenda la conosco molto bene, l'hanno cercato, poi improvvisamente la Juve è sparita, ma era come lì dipendente la Juve, quindi non mi meraviglia. Però anch'io credevo quello fosse un ostacolo, invece no.
3: No, io mi riferisco alle vicende all'Inter, insomma, se cose,
4: certo,
3: cose,
4: certo,
3: nel calcio,
4: certo.
3: Però puoi sistemare tutto. Poi.
0: Ci scrive Max: Spalletti rimproverava Icardi di non partecipare alla manovra, ma quando fai un gol a partita o quasi sinceramente della manovra, io sono...
3: Però partecipava pure alla manovra.
0: Io sono un po' boomer da sto punto di vista, per me il centravanti la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro, poi se partecipa o non partecipa, fate voi, però per me quando arriva una palla la devi buttare dentro.
3: Deve far partecipare il portiere che raccoglie,
0: esatto,
3: la palla,
0: esatto, deve fare quello, insomma, poi per carità
3: il portiere avversario deve raccogliere la palla,
0: è vero che il calcio è cambiato, quindi c'è una partecipazione maggiore, ci sono i movimenti eccetera, ci sono gli attaccanti che vanno incontro e quindi creano lo spazio, però poi alla fine devi buttarla dentro, per esempio Lautaro è uno che partecipa però la butta dentro la palla quando arriva, insomma, non è che mi sembra che i gol li faccia. Va bene, dovrebbe arrivare anche un nostro amico, vediamo se arriva o meno, gli abbiamo mandato, si doveva collegare video il nostro portierone, vediamo un po', lui c'è sempre sto ritardo nei collegamenti, Braglia, è una cosa incredibile.
3: Sta in vacanza.
0: Sta in vacanza pure lui, sì. Tutti in vacanza stanno ancora. Vabbè. Va bene, sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, approfitto della presenza anche di Alessandro Santarelli. Abbiamo fatto una valutazione grafica già verso le due, siamo partiti con Stefano, no? Mettendo un po' a confronto il mercato in entrata di Milan e Juventus, Ale, lo dico anche ad Andrea.
2: Sì.
0: Abbiamo una grafica, non so se Claudio la può mettere al volo a beneficio di chi sta davanti alla TV, così riusciamo, magari togliamo, se non si capisce niente. Allora, dicevo, Milan 155 milioni spesi per tre giocatori, Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte ci sono i giocatori della Juventus, Kolumani, Lebegovic, Ekator, Lukumi, Vicario, anche Openda, che poi insomma è stato rigirato, eccetera. 163 milioni spesi in questo momento, più o meno. Andrea, parto da te, da Match Analyst. Qual è il mercato che ritieni migliore in questo momento tra due squadre che devono ritornare in Champions League e l'anno scorso sono arrivate rispettivamente quinta e sesta in classifica?
2: Allora, guarda, il Milan secondo me è molto difficile da assemblare.
0: No, parliamo del, però parliamo del mercato prima, cioè considerando allora, gli acquisti fatti.
2: Se mi dici centravanti per centravanti, con Colomani, Gonzalo, Ramos, credo che Ramos sia più forte.
0: Sì.
2: So, anche lui in area è fortissimo, ragazzi, c'ha lo stacco di testa dei tempi che hanno in pochi. Moreira, l'ho detto prima, è un giocatore molto veloce, moderno, uno contro uno, mancino, ha assist, e Gila secondo me l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori. Come mercato io ti dico Milan, la Juve ha dovuto rifare un po' più la squadra, però ha una stellina che è Alibegovic, che se cresce è uno che può spostare gli equilibri, però ti dico Milan.
0: Dici Milan. Alessandro, tu che segui la Juve, che idea hai confrontando un po' due squadre che comunque hanno speso, perché noi diciamo sempre non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, e invece queste due squadre spendono quest'anno, ma non è solo quest'anno che hanno speso, perché se andiamo anche indietro a ritroso negli ultimi anni sono delle squadre, due club che hanno comunque investito sul mercato, poi possiamo dire se bene o male, questo è un altro discorso.
4: Ma infatti Marco, il paragone che fai è molto interessante, molto attuale, molto stimolante. Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
0: Sì,
4: perché
0: sì.
4: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in tre anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi, quello che possa panchinare Locatelli, quello che possa mettere in secondo piano Luis. Io credo che abbia speso molto bene in difesa, perché Lukumi a 20 milioni è un gran colpo. Alebegovic, sono d'accordo con Andrea, un colpo in prospettiva straordinario. Kolumani, lo sai Marco, non è il mio centravanti dei sogni, però devo anche dire che a 38 milioni non è che ce ne sono tanti in giro. Il Milan ha speso in maniera più disordinata secondo me, però sui due giocatori su tre sono molto convinto, e sono Ramos e Ghila. L'altro vediamo, però questi due colpi sono due colpi interessanti.
0: Sì, sono. E cos'è invece, Stefano, che ti convince e non ti convince del Milan? Potessimo fare un giochino, ecco, facciamo sia quello che ti convince del Milan che della Juventus, troviamo due cose che una cosa che convince e una che non convince.
3: Come ti dicevo ieri, cioè la Juventus parte da un vantaggio, che di avere Spalletti almeno 8 mesi.
0: Sì.
3: Amorim sta costruendo, vuole ricostruire il Milan in base
0: questo
3: al
0: è un
3: principio
0: fattore.
3: Di gioco, e questo secondo me è più di un fattore. Questo fa la differenza. Poi mi sembra che sul campo il Milan abbia più, diciamo, qualità, però è una qualità che disperde e deve un po' essere più compatto, più equilibrato, i giocatori ce li ha, e la questione ambientale secondo me può incidere, come tra l'altro incide anche sul lato Juve. Però ti dico che secondo me la Juve ha qualcosa in più sulla stabilità, sull'equilibrio, sull'affrontare partita dopo partita, sulla continuità, anche se poi deve lavorarci tanto, perché è ancora discontinuo. La Juventus, il finale dello scorso anno racconta questo. Però ancora scelgo la Juve.
0: La Juve,
3: sul Milan, a netto del mercato, sono d'accordo con Andrea, come ho risposto come Andrea, cioè sul mercato Ghila, Gonzalo Ramos e Moreira mi sembrano obiettivi, diciamo così, logici, perché tu mantieni Rabiot, mantieni l'ossatura, c'è una visione d'insieme, mi sembra che il Milan sia andato abbia fondato su obiettivi che servivano. La Juve abbiamo visto 6 nomi, quattro sono attaccanti, uno un portiere, un altro un difensore, senza mettere Celic, non l'hai messo nella lista.
0: No, perché ho messo dove...
3: ma manca il centrocampista!
0: Sì, sì.
3: Manca,
0: è una ricostruzione
3: manca
0: incompleta.
3: Quel centrocampista che ti fa girare la squadra e soprattutto che può rendere forti giocatori bravi come Locatelli, Thuram, mettete voi chi vi pare. Questo è il discorso. Quindi una match della situazione, cioè, io ho visto Borussia Dortmund-Roma, a un certo punto emergeva questa fisicità, questa prepotenza agonistica, tecnica, questa personalità, questo dominio, questa serenità di questo giocatore straordinario. Questo è un fenomeno, ragazzi. Questo fa il reparto da solo e quando ti giri e giochi in mezzo al campo dici: ma quanti sono? Uno, due o tre? Alla Juve, che ha avuto una, che ha una storia importante, che ha avuto centrocampisti importanti, ma io non riesco a capire com'è alla Juve non riescano a prendere un giocatore che valorizzi il centrocampo. Non è che tu abortire il centrocampo e dici: no, Locatelli via, tu... no, quelli devono rimanere, ma deve venire uno
0: devi aggiungere qualcosa che
3: certo,
0: manca.
3: Oggi, secondo me manca quello alla
0: oggi
3: Juve.
0: Alessandro Vittorio Reggia scrive sul Corriere dello Sport: ricostruzione incompleta, e fa proprio riferimento a questa zona di campo e che manca questo centrocampista, un centrocampista di qualità, e addirittura mette la Juventus in una ipotetica griglia dietro Inter, Napoli, Roma e Milan. Intanto saluto anche Simone Braglia che è con noi. Ciao Simone. Ah, ecco,
3: grande,
0: ti vedo.
3: Simone, un abbraccio,
0: in grande forma.
3: Affettuoso.
0: Ciao,
1: ciao
0: Simone.
1: Ragazzi.
5: Ciao Stefano, ciao Marco.
3: Ci sei mancato.
0: Ben ritrovato, ben ritrovato Simone. Arrivo subito da te e faccio rispondere ad Alessandro. Ale.
4: È vero, però quando è verissimo, cioè quindi il però lo metto in secondo piano. Alla Juve manca il centrocampo. Ecco però il però. È la Juve 2 anni fa per ricostruire il centrocampo e ritorniamo sulle spese. Ha investito più di 100 milioni, perché Douglas Luiz è costato 50 milioni, Koopmeiners ne è costato 56 e Thuram 25. Fate il calcolo, cioè non è che si può, io li smaterializzerei tutti e tre potessi, a parte Thuram.
0: Che cattivo.
4: Oppure,
0: che sei.
3: No,
0: scherzo.
4: Io chiederei danni all'attuale direttore sportivo dell'Atalanta.
3: Però con i 100, vedi, è vero Alessandro, però con i 100 milioni che hai speso per Douglas, adesso lasciamo perdere Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners, andavi al Dortmund, ma anche il fratello di Bellingham, guarda che non è così scarso, eh.
4: Ma è vero.
3: Cioè, ma vai a prendere un giocatore di spessore, di fisicità, internazionale, quelli che fanno reparto, ne basta uno, non devi comprare due.
4: Lo so, però la Juve, i soldi di quei 400 milioni di euro che ha speso in questi 3 anni, e vediamo come finisce poi il saldo di questo mercato, certo che ha messo sul centrocampo, il problema
3: è sbagliato e
4: li ha buttati via.
0: Esatto.
4: Ora non si possono mandare via tutti, cioè,
0: no, ma anche perché Ale non è facile darli via tutti, insomma,
4: come fai?
0: Hai capito?
2: No, pure però questo, ragazzi, su Douglas Luiz, un giocatore che probabilmente ha fatto bene, Spalletti deve recuperarlo, se no l'allenatore che ci sta a fare,
0: guarda,
2: cioè,
0: dove lo fai?
3: Beh, non mi piace questo.
0: Infatti c'è un ascoltatore,
3: e dove lo fai giocare però?
0: Andrea, c'è un ascoltatore che dice che crede
2: al campo. Vai. Devi riuscire a tirargli fuori il meglio che ha, non è che qua ha detto bene Alessandro,
3: e Douglas Luiz se non centrocampo a due con Locatelli funziona secondo te?
2: Secondo me potrebbe funzionare più con Thuram a due, però
3: e dove lo fai giocare Douglas Luiz?
2: Spalletti rinuncia al trequartista,
3: allora deve cambiare modo di giocare.
2: 4-3-3. Quello non lo so, dipende dall'Ibegovic, per esempio, da Ildiz. Quanto ti danno davanti per rinunciare a un mediano?
3: Andrea,
2: perché se tirano tanto,
3: capisci di
2: calcio,
3: non puoi giocare con Ildiz, con Sessao, Ibegovic, Colomani, e la palla quando la perdi sono dolori. E se non è un centrocampo. Di qualità, di quantità, che può reggere anche la fase di non possesso. Ma come fai?
0: Simone, ti coinvolgo anche a te. Stiamo facendo una valutazione sul mercato in entrata di Milan e Juventus, insomma, mettendo un po' a confronto chi ha fatto meglio a pochi giorni dall'inizio del campionato. Parliamo di mercato in entrata, degli acquisti fatti, perché poi in uscita penso che entrambe le squadre devono fare qualcosa. Ecco, chi ti convince di più?
6: A me convince sempre di più la Juve, perché al di là di quello che è mancante ancora di quel giocatore che soprattutto a livello di regia non c'è ancora un giocatore che può esprimere quello che è dettare i tempi di gioco, a mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della, con, de, della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva. Quindi secondo me Spalletti ha un grande compito, ha un grosso compito, ma intravedo comunque una Juve che comincia ad avere un'identità, cominciando dalla società e poi dopo anche dai giocatori stessi, che comunque ha comperato e comunque sono da valorizzare, da far esprimere al meglio per, i proprie, per le proprie valenze qualitative che hanno.
0: Quindi ritieni il mercato della Juve in questo momento meglio di quello del Milan per acquisti fatti?
6: Allora, io ritengo che il mercato della Juve sia soddisfacente in questo momento. È sempre mancante di una punta che ti garantisca comunque, esatto, che ti garantisca comunque i gol. Per me la squadra c'è l'allenatore, c'è la società, diversamente dall'anno scorso. Per me il Milan è ancora mancante in un'identità che da Milan non lo è ancora, perché alterna partite anche in questo precampionato, buone partite a partite mediocri. Non è facile per il Milan mettere assieme tutti i pezzi, perché dal punto di vista dei cambiamenti ne ha avuti più il Milan forse che la Juve. Una intelaiatura la Juve ce l'ha già, pur anche, come hanno detto prima Santarelli e Pier Vincenzi, mancante di qualche cosa e mancante delle prestazioni che i giocatori, per la quantità di denaro che è stato speso, non hanno dato. Ma io intravedo Spalletti, secondo me, quella persona e con una società diversa che può dare lustro a una società che è stata mancante dal punto di vista di identità, soprattutto negli ultimi 2-3 anni.
0: Di Vicario che ne pensi? Così voglio sentire anche Alessandro, perché si era partita Alisson, Dibu Martinez, Carnesecchi, Suzuki, si è finiti a Vicario. Che ne pensi, Simone?
6: Ma si è cambiato un po' troppo. Considero comunque Vicario un ottimo portiere, un portiere che è maturo per una società come la Juve. Anche in passato, se tu ti ricordi, io l'ho sempre difeso a virtù di comunque di quello che è stato il percorso che Vicario ha fatto in merito alla crescita, soprattutto che ha fatto. La società della Juve è una società che comunque può garantire una serenità a un portiere di valenza quale Vicario, perché tolto Meret e Vicario, ecco, però un portiere sicuramente da Juve che andava a riqualificare quel ruolo poteva essere solo Dibu Martinez, però Dibu Martinez per le casse della Juve mi sa che costava un po' troppo.
0: Santarelli?
4: Ma io sono d'accordo con Simone. Alla fine è chiaro che pesa una cosa su Vicario, il fatto che è arrivato come terza, quarta, quinta, sesta scelta, perché alla fine Vicario la Juve lo poteva prendere 2 mesi fa. Non l'ha preso perché ha cercato altro. Però sulla qualità del portiere io non ho dubbi, sulla voglia di riscatto, sulla voglia di mettersi in mostra. Tra l'altro, se dovesse far bene, la Juve si sistema con il portiere, perché alla fine con 8 milioni lo porti a casa l'anno prossimo. Mi auguro che possa ambientarsi subito e mi auguro che quelle battute a vuoto che ha avuto l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione del Tottenham, ecco, le abbia cancellate dalla testa, perché poi per un portiere la testa è fondamentale. Di Gregorio non è scarso, per me non è un portiere da Juve, ma non è scarso, ma quando sei in quelle condizioni lì ogni tiro che ti fanno è gol.
0: Ieri abbiamo avuto Rampulla, che voi conoscete molto bene, a domanda su tra Suzuki,
1: Vicario,
0: Suzuki, Vicario e Perin chi è più forte. Lui ha detto Perin senza dubbio. Io riporto la dichiarazione di Michelangelo.
2: Però posso dire una cosa, ragazzi? Sì. La chiedo soprattutto a Simone. Secondo me il preparatore dei portieri ha un'incidenza importante. Cioè, io ho visto anche per esperienza, seppur a livello più basso, quanto incide un preparatore dei portieri. Per esempio Filippi credo sia andato a Firenze e la Juve non è riuscita a prendere Stavorani e credo abbia Tommaso Orsini che ha fatto l'Under 20. Cioè bisogna capire anche un portiere, cioè per esempio Magnani ha parlato benissimo l'anno scorso di Filippi, no? Allora quanto si può migliorare anche a queste da qui, quanto Vicario può fare uno step in avanti, perché secondo me incide,
3: molto, se
2: no
3: poi
2: lui si prova a prendere Savorani, non so che ne pensa Braglio.
0: Simo, si è frizzato, si è bloccato, si era così, io pensavo che mi guardava in maniera inquietante,
1: sì,
0: quindi
1: pensavo...
0: non lo so, vuoi rispondere tu a Stefano?
3: No, ma insomma, dobbiamo aspettare.
0: Preparatore portieri dovrebbe essere...
3: Quello che ha detto Andrea, sono stra d'accordo, credo che il lavoro di un preparatore dei portieri sia determinante per la crescita proprio del mondo. Simone si è ricollegato.
0: Si è ricollegato. Simone, ti chiedeva, non so se hai sentito la domanda di Andrea, se l'hai sentita, ecco.
6: Allora, è fondamentale l'allenatore dei portieri per quello che può essere la valenza e la serenità che diceva Andrea e Alessandro. A mio modo di vedere ha una valenza enorme per quello che è, noi vediamo, abbiamo visto ultimamente quello che è il mal di pancia di Maignan in questo momento, sono dettati dal fatto che gli hanno tolto una certezza, cioè il fatto di poter rendere al meglio dal punto di vista mentale. Con la mancanza di Filippi, secondo me, il Milan e il mal di pancia di Maignan andranno sempre ad acuirsi. Quindi io credo che un allenatore dei portieri sia veramente importantissimo nell'economia del gioco.
0: Ho visto quello
6: gioco,
0: del Milan, non mi sembra in grande forma. Non voglio fare adesso battute, però... No, così, non...
2: L'ho visto anch'io, hai ragione Marco.
0: No, così, magari mi sbaglio io ed è bravissimo, per carità, non voglio giocare, però ripetendolo mi sembra
6: però,
0: in grande condizione.
6: Però permettetemi, si era costruito un feeling eccezionale mentalmente con Maignan, l'abbiamo visto più volte, anche ripreso dalle televisioni di Stato, e c'era ormai quella continuità che presagiva il fatto di poter avere ancora e lavorare ancora con Maignan, ma che è troppo importante, quello che avete detto è vitale. E io credo che i due migliori portieri, allenatori di portieri in Italia siano uno ce l'ha l'Inter, Gianluca Spinelli, e l'altro ce l'ha oggi la Fiorentina, che è Claudio Filippi.
0: Quindi hai risposto perfettamente ad Andrea Pierdincenzi.
3: Aggiungerei anche Savorani.
0: Anche Savorani, sì.
6: Anche Savorani, però è un'esperienza diversa.
3: Un'esperienza diversa. Szczęsny e Alisson, non so quanto ha fatto a guadagnare la Roma sotto la sua guida. Sono entrati 130 milioni di euro alla Roma, credo.
6: Sì, però arriva da un'esperienza diversa. Carnesecchi
3: quest'anno ha fatto un campionato importante, che l'ha allenato lui.
0: Bravo pure lui.
3: No, in nazionale Donnarumma ce l'ha avuto.
0: È un altro bravo.
2: Sentite, c'è una Orani che è andato via da Bergamo, dove è andato?
3: Doveva andare alla Juve. Non c'è,
2: non è andato, è libero, quindi
0: c'è una riflessione di Angelo, ve la pongo al 331 8200213. Buongiorno a tutti, però spendendo 150 e 160 milioni, se non sei favorito per lo scudetto hai sbagliato qualcosa. Siete d'accordo, Stefano? Sono tanti, 150 e 160 milioni spesi.
3: La Juve ha speso 300. Quanti ne ha spesi?
0: No, vabbè, io dico quest'anno, dai, limitiamoci a quest'anno. Non torniamo.
3: Vabbè, quest'anno quanti ne ha spesi? 100?
0: 160 più o meno.
3: 160 sono tanti.
0: Sono tanti. Ale, che dici? È riflessione giusta, sbagliata?
7: Non è una riflessione sbagliata, anzi, il problema è che quando sei costretto ogni anno a ricostruire, e cioè non hai le basi sulle quali inserire dei giocatori, sei costretto a spendere tanto, ma tu spendi non per vincere subito, spendi per mettere delle basi, per provare a ricostruire. Quindi da un lato l'amica ha ragione, da quell'altro se ogni anno butti giù e ritiri su è chiaro che spendi tanti soldi e speri di riuscire l'anno successivo a spendere magari la metà e inserire invece di 6-7 giocatori 3 o 4, che era un po' il segreto che aveva la Juventus dei 9 anni dei scudetti, perché in quegli anni lì, a parte i primi due, la Juve si stabilizzava come? Inserendo dei piccoli tasselli, ma su una base che era fortissima, e qui alla Juve manca la base.
0: Pier Vincenzi?
2: Ma io no. Allora, è vero quello che dice l'ascoltatore, perché è implicita la cosa, cioè spendi tanto, sei forte. Il problema è che è uno sport di squadra e non funziona così, ragazzi. Tu puoi spendere quello che vuoi, ma è molto più complesso, devi entrare in un sistema di gioco, cioè non è così. Quindi secondo me no, cioè la Juve parte da una base maggiore rispetto al Milan, ha dimostrato l'anno scorso di essere comunque la squadra che
0: voi non avete fiducia in Amorim, io ho capito, dai, che il punto è questo, dai. Perché non mi potete dire che in questo momento il mercato non l'ha fatto il Milan, ha fatto un mercato importante. Secondo me i giocatori del Milan sono più forti di quelli che sono arrivati a Juve.
3: No, io non ho pregiudizio.
0: No, però mi sembra di percepire che non,
2: che non ci sia fiducia. Domanda. Io do ragione a Braglia, è un punto di domanda. Veramente non sai quello che trovi col Milan.
3: Vabbè, però insomma è una buona squadra il Milan, c'ha ragione Marco. Cioè, se non è, mi sembra che sia una squadra...
0: È arrivata a un punto davanti alla Juve l'anno scorso, eh? Cioè Juventus e Milan l'anno scorso hanno buttato via la Champions League alle ultime giornate.
2: Sì, quello è vero. Infatti noi valutiamo come Roma in un modo perché sono arrivate davanti quando erano dietro, perché poi bisogna dirla tutta, capito? Perché se arrivavano Juve e Milan avremmo avuto un giudizio diverso. Però al Milan mi sembra che ha rifatto veramente un po' tutto. Poi io Amorim lo stimo dal centrocampo in su, però ho visto un po' la linea dietro, non mi ha convinto.
0: Non ti convince.
2: Poco equilibrata. Sull'equilibrio sono d'accordo con il Pallomeni. La Juventus è una squadra un po' più equilibrata.
0: Braglia?
6: Io ribadisco quello che ho detto. Per me la Juve come identità io la vedo molto più vicina, non come l'Inter, per amor del cielo, perché stiamo parlando di due
0: Tacchinardi
6: di
0: ha
6: due
0: detto
6: squadre.
0: Che è dietro soltanto a Napoli e Inter la Juventus.
6: La Juventus dietro a Napoli e l'Inter, io credo che la Juventus combatta per lo scudetto. Voi mi dite, mi prendete per pazzo, però
0: io ci metto il Como. Ognuno ha la sua
3: idea,
0: ragazzi.
3: Avrà la Champions League il Como, che un po' gli toglierà delle energie, però il Como secondo me è una squadra solida, una squadra che sta crescendo benissimo, in maniera molto omogenea, corretta.
6: No, c'hai ragione,
3: è la squadra più forte del campionato da questo punto di vista.
0: Poi ci fermiamo, dai.
6: Sai qual è il punto di forza del Como? Che non ha pressioni rispetto a tutte le altre squadre.
3: Detto poco.
6: E questa cosa per un giocatore vale tantissimo.
0: Ma le pressioni arrivano, comunque... il prossimo anno ci sono, stai in Champions.
6: Ma no, non credo che arrivino. Marco, c'è una progettualità che è ben definita, cioè nel tempo. Cioè, mentre le squadre come Juve, Inter, Milan, Napoli devono vincere subito, il Como non ha la necessità.
3: Marco,
6: vincere subito,
3: Como,
6: non ha le stesse pressioni.
3: Se il Como mantiene Fabregas e questo sviluppo e anche questa disponibilità economica mostruosa, secondo me per un giro di 2-3 anni lotta per il titolo.
0: Beh, 2-3 anni vi può anche
3: Essere. Sì, se mai Fabregas resta.
0: Santarelli non dice niente, in silenzio.
7: No,
2: è naturale che sia così. Secondo me è naturale che sia grande interesse il gioco per quanto spende.
7: Dico questo, che se il Como prende Ken... per me deve lottare per lo scudetto.
0: Avrebbe speso più di, stiamo intorno ai, superando,
3: cioè,
0: il 130
3: perché,
0: milioni
3: Ma il Como che cosa ha in meno rispetto a Milan, Roma,
7: Juventus? Io la penso come te, Stefano, cioè, anzi all'allenatore più forte, all'allenatore più forte, a giovani forti,
3: affamati, a giovani talentuosi, corrono come matti, sono tutti contenti. Fabregas, ha detto bene Simone, non ha pressioni, io non vedo criticità. Poi certamente il bacino d'utenza, l'effetto mediatico, non ha il trasporto, non interessa del Milan, la Juventus, dell'Inter, eccetera, eccetera, tutte le squadre più blasonate, più importanti. Però perché non dobbiamo valutare il Como? Perché dobbiamo valutarlo inferiore al Milan, a Juventus, alla Roma, al Napoli?
0: Vabbè, ognuno può il suo pensiero, per me non è pronto per lo scudetto come squadra.
3: Sto parlando di scudetto, certo, ho detto per 2-3 anni, se Fabregas resta,
0: anni, vediamo,
3: e se cominciano a comprare, perché qui se mi sembra ci abbiano, quanto hanno speso Simone?
0: Hanno superato i 130 milioni pure quest'anno.
6: 140 milioni. Ma il problema
0: poi
6: di fondo
0: abbiamo
6: che
0: il proprietario
6: chi
0: dice
6: scommetteva...
0: me fanno una multa, me frega niente, prende e pago. non è un bel messaggio, però insomma.
6: Ma Marco, chi scommetteva sul Como che entrasse in Champions League l'anno scorso? Io e Stefano. Perché poi alla fine della fiera
0: ringraziate Milan e Juventus,
3: lo so, però
0: ringraziamo
6: ma
0: Milan,
6: che vuol dire ringraziate Milan e Juventus, Milan e Juventus? Marco, cosa
3: però,
6: vuol dire?
3: Diciamo
0: no, vuol dire, cioè, vuol dire
3: tra le prime sei ce la metti il Como, no?
0: Sì,
3: prime
0: sì, però l'anno scorso l'ultimo campionato bisogna di grazie a Milan e Juventus,
3: certo,
0: che si sono suicidate all'ultimo,
3: non c'è dubbio,
0: si sono suicidate calcisticamente.
6: Il percorso del Como non è finito, c'ha ragione Stefano, il percorso del Como non è finito oggi. Il percorso del Como è una società ambiziosa, è un allenatore ambizioso, non hanno le pressioni.
0: Ma io non credo che non ci siano, cioè quest'anno il Como va in Champions
3: e
0: secondo me ci va con l'idea di non fare brutte figure, quindi darà il massimo, le pressioni arriveranno. Non possono pensare di stare sempre nell'isola felice, capito che te voglio dire, dove se perdi o vinci te ne frega niente.
3: Ma chi è che contesta lì a Como?
0: No, però le pressioni arrivano perché tu vuoi far bene.
3: Ma Como neanche col binocolo, se facevano 100 anni di calcio, cioè certo. Simone c'è cresciuto, ma pensavano di fare la Champions League a Como?
0: No, però non vai lì alle grotto a farla, capito? Non è che
3: no,
0: vai dicendo
3: andiamo no. Poi Fabregas, se tu arrivi trentesimo non succede niente a Como.
0: Ma non ci vogliono arrivare trentesimi. No,
3: sicuramente.
0: Fabregas non vuole arrivare a trentesimo. Fabregas non voleva a trentesimo.
3: No, certo.
0: Che non ci...
3: ma non ci arriverà.
0: Sì. Ci è arrivato Conte col Napoli più forte.
3: Tu dici le pressioni, ma a Como? Se fai bene o fai male in Champions League, insomma.
0: Vabbè, vediamo. Dai, mi devo fermare, facciamo un break. Saluto e ringrazio Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
3: Ciao Andrea.
0: A presto.
3: Grazie,
0: a presto. Ale, ti libero anche a te.
3: Ciao,
0: che
3: Alessandro.
0: Hai il pomeriggio pieno. Un abbraccio, a prestissimo.
7: Ciao,
0: grazie a Alessandro Santarelli. Rimani lì.
6: Ciao, ciao.
0: Rimani lì, Simo, che facciamo un altro flash. A tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Corriamo veloce perché siamo un po' in ritardo, caro Stefano.
1: Ciao Marco.
0: Ben ritrovato. Allora, vediamo se c'è subito Simone Braglia in collegamento. Ci sei, Simone?
2: Ci sono.
0: Ecco,
2: ciao, buongiorno a tutti.
0: Perché arriva una domanda per voi, però con noi, appena mi dà l'ok Gabriele Ladini, che ringrazio così come Claudio Ferraresi in cabina di regia, c'è anche Dario Canovi. Ciao Dario, ben trovato.
1: Ciao Dario.
3: Ciao.
0: Ben trovato.
2: Grande
0: Dario.
2: Dario.
0: C'è Simone Braglia in collegamento anche, Dario. Allora, sentite, c'è un ascoltatore che scrive al 331-8200-213. Oggi veramente tanti confronti anche e domande da parte dei nostri amici. Dice: sento le vostre analisi, scrive Roberto, ma sono convinto che la Roma sia più forte di Juve, Milan e Como. Lascio a voi la risposta o la considerazione che volete fare a Roberto. Stavolta comincio da Simone. Simone.
2: No, più forte non penso. Che sia una squadra rodata e che abbia ancora qualche giocatore da dover eventualmente inserire in rosa. La forza della Roma io penso che sia il fatto di aver comunque confermato i giocatori dell'anno scorso, gran parte dei giocatori dell'anno scorso, e soprattutto un allenatore che insieme a Fabregas considero i migliori allenatori della Serie A ad oggi. Per cui io la Roma la metto sullo stesso piano. Per me Roma, Inter e Como sono le tre squadre che, secondo il mio punto di vista, con la Juve come sparring partner, sono le squadre che secondo me punteranno alla vittoria del campionato.
0: E il Napoli lo metti sotto? Queste tre squadre?
2: Sì, non credo, poi sicuramente Dario mi sconfesserà, però secondo il mio punto di vista vedo in Allegri un allenatore che qualitativamente ha dato tantissimo in termini di risultati, ma che in questo momento lo vedo un gradino al di sotto degli allenatori che hanno più fame rispetto alla sua, e mi riferisco a Gasperini e Fabregas.
0: Stefano, vengo da te e mi lascio Dario per ultimo.
1: Beh, condivisibile quello che ha detto Simone e quello che ha detto il nostro ascoltatore, che la Roma è più forte del Milan, del Como, della Juve. Si può fare anche il discorso inverso, insomma non c'è una squadra più forte di un'altra. Ha detto bene Simone, ma magari più rodata, più equilibrata, più tra virgolette affamata, ambiziosa, sta dimostrando di essere più squadra in questo momento. Ma non c'è, al netto dell'Inter invece, io ecco, rispetto a Simone io vedo solo l'Inter.
0: Tu vedi l'Inter davanti a tutti?
1: Davanti a tutti con 2 metri di vantaggio.
0: Ah, pure col vantaggio?
1: Sì, con 2 metri di vantaggio. Poi c'è tutto il gruppone. E nel gruppone parti bene o parti male. Questo è un campionato in cui non ci sarà. Cioè, Como vale la Roma, Roma vale il Como, vale la Juve, il Milan, il Napoli, tutte quelle squadre lì. Attenzione alla Fiorentina questa.
0: Che dice Dario Canovi?
3: Che sono d'accordo sia con Simone che con Stefano, nel senso che vedo l'Inter davanti a tutti. Sono d'accordo, non credo che Napoli sia all'altezza delle altre, e credo che la Roma ha a parità di forza di giocatori ha qualcosa di più, che è il suo allenatore, che io considero uno dei migliori non solo in Italia ma in Europa.
0: Cioè tu dici la differenza la fa Gasperini?
3: Beh, l'ha fatta già.
0: No, però visto che si sono rinforzate, no? Le squadre, sì, però, in questo momento la fa lui?
3: Sì, anche perché poi, a parte qualche inserimento, è la squadra dell'anno scorso. Perciò è una squadra che è abituata a avere un gioco di un certo tipo e ormai l'hanno fatto proprio. Per cui io credo che la Roma sia, non dico avvantaggiata rispetto agli altri, però insomma la vedo abbastanza attrezzata per poter essere la seconda in classifica.
0: Quindi tu siete un po' d'accordo su questo. E il Napoli non capisco perché siete sia Simone che Dario non allo stesso livello dell'Inter, perché?
3: Posso dire
0: no, tutte e due, se vuole cominciare Dario, visto che tutte e due avete lo stesso mi sembra Stefano meno, no? Mi sembra tu lo, comunque...
3: Allegri è stato un grande allenatore, ma è un allenatore che non è adeguato più ai tempi e ai tempi di gioco e alla velocità del gioco a cui si è abituati adesso, anche se in Italia andiamo molto più piano che in altre nazioni. Io credo che sia stato un grande allenatore, ma non sia più l'Allegri di 5-6 anni fa.
0: Sei d'accordo, Braglia?
2: Sì, sono perfettamente d'accordo. Beh, l'avevo detto prima e lo ribadisco ancora tuttora. Anzi, vedo il Napoli anche soffrire in campionato, perché dal punto di vista, bisogna vedere se poi collimeranno quello che sono le aspettative societarie con quelle dell'allenatore, perché comunque anche lì c'è una convivenza che può essere pericolosa se non arrivano a determinare, perché mi sembra che la società voglia persistere e continuare e puntare forse più alla Champions League che al campionato, per cui l'allenatore che dice che c'è il campionato, ma come ha detto giustamente Dario, c'è un allenatore che rispetto a tanti altri allenatori in questo momento può darti, non ti può dare quello sprint in più che forse al Napoli è quel cambio di ritmo che il calcio di oggi esige. Lo vediamo nel Como, no? Il Como è una squadra che a livello di cambi di gioco, cambio di ritmo, è una squadra spumeggiante, così come anche l'Inter, così come in parte a spizzichi e bocconi, nonostante le problematiche avute la Roma. Però io intravedo in Como e Roma le squadre che comunque, al di là della forza dell'Inter, hanno espresso il calcio migliore in Serie A l'anno scorso. Per cui mi aspetto un miglioramento dal punto di vista di queste due squadre, sì, però... e col miglioramento anche il fatto...
0: No, l'unico però che io ho nell'analisi del Napoli, che l'ho detto prima anche a Stefano, è che forse rispetto agli ultimi anni, sia al Milan che la Juve, Allegri c'ha una squadra più forte. Cioè più in linea con quelle che sono le esigenze di Allegri, di avere giocatori strutturati, di avere giocatori pronti, di avere... campioni, diciamo, perché comunque diciamo c'è un centrocampo, che, il Napoli che voglio dire,
1: Max è l'unico che rischia grosso, cioè esatto. Nel senso che è quello che si gioca tutto e che è atteso dai calciatori a Napoli, cioè vengono da un biennio impegnativo, magari allenta un po' la tensione, ritrova tutto e riparte, però ci deve mettere,
0: tu dici quello che rischia di più degli allenatori,
1: è quello che rischia di più perché deve dimostrare, deve,
0: esatto, Napoli è arrivato secondo
1: nonostante la sua fantastica carriera, nonostante rimanga un vincente, però ti devi mettere sempre in discussione. Allora De Laurentiis gioca su questo discorso motivazionale, cioè ha scelto Allegri per questo motivo. Vuoi ritornare in Formula 1 adesso?
0: Certo
1: vai
0: in pole, ti metto in pole, adesso in pole.
1: Adesso fammi vedere, allora se c'avevi prima la Juve e la società e l'arbitro è quello,
0: è lo stesso discorso
1: il mercato,
0: al Milan
1: è
0: eccetera,
1: questo,
0: no?
1: Sono passati 5 anni e qui non c'è poche, cioè se Allegri arriva terzo, adesso non perché poi bisogna vedere come quello che vi pare, ma insomma già è andata male. Gli altri Spalletti se migliora del suo quinto posto, l'hanno riconfermato, che rischia? Fabregas che rischia? Gasperini potrebbe rischiare qualcosina a Roma, ma poi Kivu ha vinto uno scudetto, se arriva tra le prime qua, arriva in Champions un'altra volta, ha fatto il suo, cioè anche se non dovesse vincere il titolo, no? Pissare
0: certo,
1: il titolo.
0: Certo. Che ci può anche stare.
1: Amorim è l'altro che rischia, ma non è il nome, diciamo così, la lente di ingrandimento sta su Allegri il prossimo anno, in questa okay, non so, io la vedo così, perché sì, no, va a Napoli
0: è
1: Laurentiis
0: è l'ultimo grande treno, è l'ultimo grande treno che
1: in pole, adesso sta a te, non sta al Napoli, non sta a me De Laurentiis comprarti i giocatori, sta a te.
0: No, sono
1: perché
0: d'accordo.
1: Anche se non compri i giocatori, tra l'altro c'hanno un'enormità in esubero,
0: sì.
1: Questa è una squadra che deve lottare per il titolo, ci siamo tutti d'accordo? O no? Credo che Allegri pure sia d'accordo, poi Allegri dice alla prima presentazione dopo Genoa-Napoli, che ne so, pareggia a Genoa, adesso Simone sarà con te, non vince a Genoa la prima e dice però mi serve del tempo, arriveremo tra le prime quattro.
0: Sì.
1: Alla prima volta che dice arriverà tra le prime quattro, noi saremo qui.
0: Certo. Certo,
1: non può dirlo.
0: Non può dirlo.
1: Non lo può più dire, non lo può dire tra le prime quattro.
0: Non lo può dire. Modric oggi ha
1: tra
0: detto,
1: le prime due.
0: Modric oggi ha detto nell'intervista che è stata fatta. Ha detto,
1: tra le prime quattro siamo tutti bravi. Diciamo tra le prime quattro, allora va ad allenare la Juve. Tra le prime quattro, va ad allenare Mina. Tra le prime quattro. Sì. Cioè, che?
0: No, no, è
1: tra
0: giusto,
1: le prime quattro. Cioè, non ci inventiamo delle cose,
0: sì,
1: delle storielle. Dai, su.
0: Dai. Voglio chiedere a Dario Canovi. No, dicevo di Modric che ha detto il Milan deve vincere lo scudetto, non deve arrivare tra le prime quattro. Cioè, come dire. Non,
1: Modric l'ha detto.
0: Modric l'ha detto. No, Dario, senti, paragonando, voglio sentire anche dall'esperto Dario Canovi il mercato di Milan in questo momento con gli acquisti fatti, i tre giocatori presi a 155 milioni, Gonzalo Ramos, Ghila e adesso l'ultimo Diego Moreira, totale spesa 155 milioni, la Juve risponde con 160 milioni investiti. Prendendo Kolumani, Alia Begovic, Lugumi, Vicario, poi ha preso anche Ekator. Chi ha fatto meglio ad oggi per gli acquisti?
3: Ma secondo me il Milan ha riempito i buchi che aveva, la Juve no. La Juve non ha riempito i suoi buchi. Cioè la Juve non aveva... Si è partito centravanti titolare, doveva comprare un altro avanti, ma è rimasto più o meno la stessa forza. Secondo me la Juve ha un problema a centrocampo.
1: Sì, sì.
3: Ed è rimasto, non è cambiato. Cioè, non mi pare che la Juve abbia preso a centrocampo giocatori che siano utili né al gioco di Spalletti né per arrivare a ottenere i risultati a cui la Juve è abituata. È il problema che si trascina dietro ormai da 4 anni e non capisco come ancora non i dirigenti della Juve non abbiano compreso questo fatto, che mi pare sia talmente evidente, talmente lampante che è impossibile non vedere.
0: Vabbè,
3: la qualità del centrocampo della Juve, sì, sì, a chi la parola veramente, non è certo più forte di quella del Milan, dell'Inter, del Como, della Roma.
0: Sono d'accordo io. Centrocampo è così.
3: E del Napoli.
0: Sì, sì. Centrocampo è indietro a tutte queste che tu ha detto lì, Dario. Sì, sì.
3: Il gioco si fa lì, non è che si fa.
1: Bravo, bravo Dario. Guarda, ha ragione. Se facciamo il giochino. Ti dici, ma delle squadre davanti, te fai vedi, in mezzo al campo i giocatori che compongono Inter, Napoli, e poi fai la classifica.
0: Sì, sì, in mezzo al campo è quella che sta indietro.
1: C'è il centrocampo forte, resisti, sì, sì, fino alla fine, se no.
0: No, no, su questo sono pienamente d'accordo con quello che dice Dario.
1: Come centrocampo sta voglio indietro. Dire, Dario.
0: No, no.
1: Sono 5-60 anni in mondo.
0: Ma l'ho
1: fatta calcio.
0: Apposta la domanda.
1: No, ma riesce no. Anche da, cioè, voglio dire, sono formidabile pure, ma anche voglio dire. Non è che non devi capire di calcio, nel senso che no. Adesso Dario rimpiangerà i tempi moderni, perché adesso lui è stato, diciamo, il primo tra i primi. Dario, adesso faresti squadre come Mende, come fanno tutti, insomma, alla fine. No.
3: Certo.
1: Rimpiangi un po' nel senso di non essere. Cioè, la figura dell'agente è cambiata, no? Nel frattempo è diventata.
3: Ma non
1: sempre...
3: ci sono più gli agenti sono rimasti. Una merce là, fanno un altro mestiere che è completamente diverso. Una volta noi assistavamo il giocatore,
1: esatto.
3: Cioè, la nostra forza e la nostra fortuna dipendeva da come potevamo, da come assistavamo i nostri giocatori. Se stavamo bene avevamo la fortuna di godere di un buon nome e trovavamo così altri clienti. Adesso il problema è un altro, il problema è il giocatore cerca chi lo piazzi meglio, chi gli faccia guadagnare più soldi. Una volta i soldi erano importanti ma non erano determinanti, adesso sono determinanti i soldi, no?
1: anche se la legge Bosman ha cambiato tutto il mondo, nel senso che
3: ma guarda,
1: il potere delle società prima era enorme, cioè il giocatore, c'era il procuratore come dicevi tu che era assisteva il calciatore, ma guarda, cioè se tu non volevi andare dovevi andare lì, anche se eri obbligato ad andare perché la società ti diceva vai lì, adesso
3: sì, però Stefano, tutto è cambiato dopo il 2015.
1: Certo, anche evidente.
3: Certo, la Bosman ha cambiato molto, però anche sotto la Bosman i procuratori di sistema non facevano un buon lavoro.
1: Sì, sì, sì, certo.
3: Dopo il 2015 che è cambiato, quando sono cominciati a intervenire gli intermediari,
0: certo.
3: E le federazioni internazionali hanno accettato questo fatto e siamo arrivati.
1: E hanno indebolito un po', quella.
3: Siamo arrivati ormai ci sono squadre fatte da procuratori,
1: esatto. Agenzie,
0: sì, sì, sì,
3: da agenti,
0: da
1: agenzie proprio.
0: A Mendes è un esempio, insomma, no? Mi sembra di. No?
1: Ma non solo lui, è così.
3: È proprietario di squadre.
0: È proprietario di squadre, esatto.
3: Ha sovvenzionato in Spagna almeno 3-4 società, una il Valencia. Che lui ha sovvenzionato e che quando uno arriva a questo è chiaro che poi dopo determina lui il mercato di quella
0: assolutamente
3: squadra.
0: Vi fermo un attimo, c'è anche Simone Braglia in collegamento telefonico perché avevamo dei problemi con il video. Oggi il temporale, insomma, su in Alta Italia sta rendendo difficile il collegamento con Simone, quindi c'è telefonicamente. Ci sei, Simone?
4: Sì, ci sono, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, stiamo quasi in chiusura, vi do questa news da tutto mercato web perché che sì, c'è l'offerta del Al Ittihad. Ittihad. Adesso la Juventus è davanti a un bivio, caro. Siccome c'è un ascoltatore che continua a mettere che sì nella Juve, non è giocatore della Juve ancora, sinceramente. Quindi a questo punto vediamo che succede perché la Juve deve fare un po' accelerare i tempi, sinceramente. Quindi a questo punto vediamo che succede perché la Juve deve fare un po' accelerare

0: non essere giocatore. E c'è sto un po', non lo so, vabbè, prego.
1: Bravo. Mario, sul ritorno di questi giocatori che sono stati grandi non mi convincono, cioè io li lascerei dove vogliono andare. Non sono dell'idea, punterei piuttosto su giocatori che hanno più voglia di voler emergere e di rappresentare una società blasonata quale è della Juve. Io non andrei su un giocatore che pur bravo possa essere, ma che dal punto di vista di qualità, anche la bravura c'è, ma non mi convince. Cioè andrei più su dei giocatori, ma lo stiamo vedendo con squadre tipo anche la Roma stessa, il Como, su giocatori che comunque al di là che possono essere sconosciuti, ma che danno una resa completamente diversa. Non tornerei su giocatori.
0: Non ci torneresti. No. Dario, secondo te la Lazio riesce a prendere Icardi?
2: Io Icardi non lo prenderei neanche se me lo regalassero.
0: Addirittura.
1: Copio in collo.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Per quale motivo, Dario?
2: Ha smesso di giocare 5 anni fa. Ma stiamo scherzando. Di che cosa stiamo? Di
0: chi? Meglio Pinamonti?
2: Ma certo. È uno che ha voglia di giocare. Non è un fenomeno, però è un giocatore. Un giocatore che viene qui e viene per cercare di migliorare quello che è una statura professionistica. Icardi che viene a dimostrare.
0: Non sono molto. Questa volta non sono d'accordo con Dario, cioè nel senso, secondo me in Serie A Icardi se viene fa ancora i suoi 10-15 gol.
2: Sì, ma non risolvono mica niente per i 10-15 gol. Cioè in Serie A i 10-15 gol li fa anche Pinamonti.
0: Dici?
1: Sì. Ha fatto i Duvicas l'anno scorso, che comunque era sconosciuto di più.
3: Duvicas
1: non
3: è
1: vedo
3: bravo.
1: Quale Duvicas
0: è più forte.
1: Ma chi lo conosceva l'anno scorso all'inizio del campionato?
3: Vabbè, ma che l'importante è che lo conosca bene, conosceva bene Fabregas.
1: Sono quelli i giocatori che ai più dovrebbe prendere una squadra blasonata quale quella, cioè giocatori che ai più possono essere sconosciuti, ma che sono ben conosciuti dagli operatori di mercato, come c'era una volta Dario Canovi.
3: Grande Dario.
0: Grande Dario.
3: Guglielmo Vicario è nuovo calciatore della
0: Sì,
3: nuovo
0: sì. Calciatore. C'era un messaggio che volevo chiudere di un ascoltatore proprio su Vicario, che però me lo sono perso, dove lo dico a Simone, metteva in contestava il fatto, qui Vicario non sa comandare la retroguardia, insomma non ha gli attributi, mentre Martinez top in tutto, dice Abraglia.
1: È interista questo è interista Martinez.
0: No, ma Martinez è Dibu Martinez, penso.
3: Dibu,
0: sì.
3: Martinez.
1: Ah, Dibu Martinez.
0: Allo
1: sì, no, va bene, ma l'ho detto prima, cioè lo spessore e l'esperienza che può avere un Dibu Martinez con una caratterialità completamente diversa probabilmente da quella di Vicario, ma se stiamo a criticare la validità di Vicario, vabbè, scusatemi, con tutto il rispetto per tutti, vuol dire che di calcio forse io non capisco nulla e capiscono tutti gli altri. Cioè, adesso,
2: grande Simone.
1: Con tutto il rispetto per le idee di tutti, per l'amor del cielo, cioè Vicario, sappiamo bene che qual è stato il percorso formativo e la carriera che Vicario ha fatto, passando per tutte le categorie, e sono coloro che resisteranno sempre di più e più lungamente rispetto a tutti gli altri, rispetto magari se sei un fenomeno come Buffon, no. Ma i portieri, come tutti i giocatori, devono iniziare dal basso per poter durare a lungo, e Vicario è uno di questi giocatori.
3: Certo, però la formula mi lascia un po' perplesso, perché arriva la Juventus in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni
0: più 2 di bonus,
3: cioè regalato, sembra parcheggiato dal Totti, cioè non...
2: Credo che quello sia stato il grande affare della Juventus.
3: Infatti, Dario, no, stavo riflettendo sulla formula, mi ha lasciato un attimo.
2: No, ma ancora di più. Ancora di più è stato un grande affare, perché riuscire a prenderlo in prestito
3: veramente ha fatto una grande operazione.
2: Pagarlo poi 10 milioni.
3: Prendete in prestito.
2: Sono d'accordo con Simone. A me, Vicario, se mi ha meravigliato quando sentito

0: Io dei dubbi, leggevo su alcuni giornali, dubbi su Beccaria.
1: Però sei partito da Alisson, di Bu Martinez.
0: Sì, d'accordo.
1: Cioè tu sei partito dall'alto, no? È come Maldini, sì, ma è partito da Ancelotti, Guardiola, Grosso, De Rossi, Pirlo. Ha fatto una scalata verso il basso.
2: C'è qualcuno che racconta che Alisson alla Juventus l'aveva in pugno, no? Aveva parlato con Spalletti.
1: Sì, sì, sì,
2: poi
1: sì,
2: Alisson
1: sì.
2: Ha detto sta facendo una certa, sbrigatevi, perché insomma. E poi c'ha l'ultimo anno di contratto con Liverpool. Ora, questa operazione, faccio una domanda diretta a Dario, non è che presuppone Alisson il prossimo anno, cioè nel senso che se guarda tu scadi a Liverpool, tanto prendiamo Vicario e poi si vedrà, o no?
0: No. Sai, Alisson comincerà ad avere 34 anni.
2: Per un portiere sei giovane.
0: Beh. Sì, sì, però insomma è chiaro che per me è un grande portiere, però io credo che in Premier League soprattutto abbia ancora affezionatissimi clienti.
1: 33 anni c'ha Alisson, no? Prossimo anno
2: è mio amico,
1: ancora
2: è
1: portierone,
2: ma sei giovane,
1: ma certo, come
2: ma
1: portiere
2: giocare
1: sì,
2: fino
1: non
2: a
1: c'è
2: 38
1: dubbio.
2: 39,
1: vabbè, dai, staremo un po' a vedere, dai.
2: No, nel senso, questa
1: aspettiamo
2: formula,
1: quest'anno una poca cosa,
2: allora,
1: tu
2: Dario,
1: dici, potrebbe nascondere qualcosa.
2: Dario ha dato l'imprimatur, cioè quindi quello che dice Dario è Vangelo, nel senso che questo è un affare di Carnevali, dobbiamo sottolinearlo, perché Vicario arriva in prestito, ragazzi. Sto diritto, che non significa niente, diritto significa, ma vedremo, no. Non è l'obbligo, diritto, finisce la partita, vabbè, finisce la stagione, non esercito il diritto,
3: di dire una mi fate finire di dire solo una roba.
1: Vai,
3: una cosa.
1: Poi chiudo.
3: Questo è la grande dimostrazione della valenza tecnica dello staff dirigenziale della Juventus, perché se arrivare a prendere un ragazzo di Valenza quale Vicario e pagarlo quello che è il grande affare, come ha detto Dario.
1: No, non l'ha pagato.
3: Sì, l'anno prossimo se lo riscatterà. Però secondo il mio punto di vista è un grande affare, è il grande affare che la Juve.
2: Sì, effettivamente, perché
1: cioè, scusami Braglia, ma se è vero quello che tu dici, perché ci ha messo un mese e mezzo?
2: Sta facendo una riflessione
3: perché,
2: a voce alta.
3: Perché probabilmente hanno tentato di prendere Dibu Martinez,
2: Suzuki?
3: Suzuki, ascoltami. Allora, tutto quello
2: Suzuki
3: che può essere la validità,
2: Aston Villa a fare il secondo di Dibu Martinez.
3: Ma tu sei sicuro che comunque sia hanno vagliato tutte quelle? Dario ce lo può dire.
2: Io non ci capisco niente. Dario, forse le sale cose non le può dire, però Suzuki che per 25 milioni va all'Aston Villa a fare il secondo di Dibu Martinez.
3: Beh,
2: mi manca qualche pezzo.
3: Ma è un giocatore come un'azione, tu la compri in funzione di quello che può essere il discorso della rendita a venire di un ragazzo. Se tu puoi comprare e reputi che Vicario è alla stessa altezza e a mio modo è meglio di Suzuki,
2: e va in prestito alla Juve e Suzuki va alla Aston Villa per 25 milioni di euro.
3: Ma è un problema, come ha detto Dario prima, degli intermediari e di quelli che
2: allora ragazzi miei, faremo uno speciale con Dario per farci spiegare alcune cose, perché a me rimangono misteriose.
3: Dario, dimmi se sbaglio o meno, cioè gestisce il giocatore sono gli intermediari. E gli intermediari, secondo me, ha fatto una cavolata a mandare un giocatore di Valenza. Era molto meglio se collimavano tutto il discorso di andare alla Juve per Suzuki di giocare alla Juve piuttosto che fare la panchina da un'altra parte, pur anche che sia PSG. Poi dopo, però,
1: Dario, chiudi te perché ho sforato, se no mi picchiano. Vai.
0: Sono completamente d'accordo e dico, a mio avviso, in questo momento, poi tra un anno, tra due anni potrà essere diverso. Io preferisco Vicario a Suzuki.
1: Ma non, certo, non ci sono dubbi. Ma infatti non capivamo noi perché è andata su Suzuki prima.
0: Ma
1: va su Vicario prima.
2: No, ma
1: cioè,
2: Suzuki
1: l'hanno fatta passare come quarta
2: scelta. 25 milioni di euro.
1: E
2: Vicario viene gratis alla Juve praticamente. Capisci com'è?
1: Comunque dai.
0: Sì, ma ci è venuto quasi gratis pure Vicario.
1: Capito? Vabbè,
2: il Parma ha preso per 25 milioni.
0: Comunque sono d'accordo un'altra volta con Simone quando dice finalmente alla Juve sono arrivati dirigenti capaci.
2: Perché questo sicuro. Certo.
0: Tra Carnevali. come si chiama? Il direttore
1: Massara,
0: diciamo,
1: Massara.
0: È Massara, Ricky, siamo a un altro livello, ecco.
1: Va bene, adesso poi parola al campo, perché tra pochi giorni si comincia, da lì capiremo tante cose.
2: Capiremo tante
1: cose,
2: hai ragione.
1: Va bene, ragazzi, grazie.
2: Ciao,
1: grazie
2: Dario.
1: A Simone Bragli, a Dario Canovi. Un abbraccio, a presto a tutte e due. Break per noi.

0: Bene, ci siamo, entriamo nell'ultima ora, siamo un po' in ritardo anche in questo blocco. Allora, adesso approfittiamo per recuperare un po' di messaggi, Stefano. Intanto, vabbè, Vicario, nuovo portiere di Juventus, l'abbiamo detto, c'è il comunicato e le cifre, le vado a leggere da tutto Mercato Web al volo, eccolo qui, insomma, operazione conclusa con il comunicato ufficiale della Juventus, l'accordo è stato raggiunto, il corrispettivo pattuito per l'eventuale acquisizione definitiva è pari a 8 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva per il calciatore per un ammontare non superiore ai 2 milioni, quindi 10 milioni con operazione complessiva come avevamo calcolato noi nella grafica che avevamo fatto oggi. E quindi in bocca al lupo a Vicario, la Juventus ha risolto il problema del portiere e adesso vediamo se ci sarà qualcosa da fare a centrocampo. Andiamo a recuperare un po' di messaggi, per esempio Federico è convinto che la Juve ha già preso Carnesecchi per la prossima stagione.
1: Convinto lui.
0: Arriverà Carnesecchi. Allora, vai con un audio, Gabri.
2: Ebraia, il problema dell'anno scorso, c'aveva una squadra da non coppe, quest'anno c'è un squadrone senza offese, forza Napoli, grazie della compagnia.
0: Grazie a te. Allora, poi scusate, Giovanni scrive: ma tutta sta qualità del centrocampo della Roma dove la vedete? Con E, Cristante e Pellegrini li state facendo diventare Pirlo? Rispondi tu, se.
3: No, ma il discorso è che magari la compattezza della squadra, l'equilibrio, l'essere aver fatto un campionato importante, più o meno, insomma, voglio dire, ripeto, no, sono tutte squadre che partono tutti alla pari, per me, poi vedremo cosa dimostreranno in campo. L'Inter la vedo un pochino più avanti rispetto alle altre, il Napoli è da considerare, il resto tutta alla pari, Juve, Milan, Roma. Chi c'è?
0: E poi queste Simone squadre, scrive: come? Ciao, ma mi dite come fate Milan e Roma essendo sotto fair play a spendere così tanto in questo momento, quindi le spese di, ma soprattutto Milan e Roma hanno speso col fair play.
3: C'è tutto un discorso, un calcolo interno, devi rispettare dei parametri e se non lo fai paghi le multe.
0: Sì,
3: poi dopo le multe ci sono le cose, la cosa più grave è l'estromissione delle coppe.
0: Basta pagare le multe, come dice quello del Como. Allora, non riesco a capire come fanno alcuni opinionisti a mettere nella griglia del campionato davanti al Napoli squadre come Roma, Juve, Milan e Como, sapendo che lo scorso campionato è arrivato davanti a queste squadre nonostante 47 infortuni patiti, tra cui De Bruyne, Lukaku, Meretta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Anguissa, Lobotka, Neres, fuori per tanti mesi. Ogni anno in estate il Napoli viene sottovalutato, poi no, il campo viene, vi smentisce.
3: Noi non lo sottovalutiamo.
0: Non mi sembra che sia stato sottovalutato, io l'anno scorso lo mettevo in lotta per lo scudetto, quindi mi sembra.
3: E anche quest'anno.
0: Pure per me il Napoli è più forte di queste squadre, quindi lo metto, sai, poi su Allegri ci sta anche fare delle valutazioni sul tecnico, perché io sono d'accordo quando Stefano oggi ha detto, beh, Allegri è il tecnico che comunque rischia un po' più di tutti, perché prende una squadra che è arrivata seconda, perché prende una squadra che ha lottato per lo scudetto,
3: che l'anno prima aveva vinto lo scudetto.
0: L'anno prima aveva vinto, perché prende una squadra con dei giocatori forti, con una, io ho sempre detto che tutto sto mercato il Napoli non lo deve fare perché parte da una base molto forte. Adesso ha perso Lukaku, dovrà prendere una punta perché servirà una punta e vediamo che cosa fa. Ha avuto qualche infortunio già in partenza, però mi sembra una squadra complessivamente molto forte, quindi spetta ad Allegri
3: lo compito suo. Anguissa, McTominay, a proposito di centrocampo, come ti sembra?
0: No,
3: che
0: io vuoi dire? Dunque, l'Inter davanti a tutti grazie alla Marotta League, vabbè, sempre sta roba, vabbè, lasciamo stare, dobbiamo ragionare così, lasciamo perdere. Allora, Gianluca, un vostro ascoltatore che ci saluta e... ritorna sulla Roma dove hai giocato tu e perché non ha vinto un altro scudetto? Perché non l'ha vinto, Stefano? C'è andata vicino con Eriksson.
3: No, con Spalletti, con Ranieri.
0: No, la tua Roma, la tua, quella lì tua dove hai giocato.
3: Dove hai giocato? C'è stata la partita con Lecce.
0: Che che ringraziamo Santo Lecce. Allora, dunque, vabbè, dai, andata così. Poi, buongiorno, perché è sempre il portiere che paga e non l'allenatore dei portieri? Di Gregorio si butta con la mano su una palla a rasoterra sul primo palo, e perché lo allenano così? Lui ha poche colpe. Avete notato che in allenamenti i portieri respingono la palla verso l'allenatore e mai sopra la traversa o lateralmente in calcio d'angolo? Poi in partita lo fanno in automatico e qualche avversario che la butta dentro c'è sempre. L'allenatore dei portieri è determinante per l'impostazione tecnica.
3: Però questo è vero. Questo è poi vero. Sono dei piccoli grandi segreti, piccoli grandi dettagli che fanno una differenza. Per esempio, io ho visto la partita Dortmund-Roma. E Svilar fa una parata e respinge centralmente.
0: Sì.
3: Dortmund recupera palla, la sposta a sinistra e poi da lì nasce il gol. Quindi tu devi stare attento anche.
0: Certo, certo.
3: La devi mandare sempre sul lato e devi stare. Certo, arrivano certe bordate, a volte non è che puoi pensare a quello.
0: Esatto,
3: però
0: esatto.
3: Portiere di un certo livello ragiona anche
0: in questo modo. In questo modo. Poi Frank scrive: buongiorno, le uniche squadre che hanno un gioco codificato in possesso palla, recupero palla con pressing sono in ordine Inter, Como, Roma. Le altre giocano principalmente di rimessa e hanno carenza a centrocampo e non riesco nel tempo a comprendere su più fronti. Concordo con il Milan, ha giocatori migliori rispetto alla Juve, ma entrambi carenti a centrocampo. E questo avevamo detto un po', no?
3: Beh, insomma, Rabiot, Modric non mi sembra.
0: Noi centrocampo del Milan, c'è pure Yashari, perché secondo Yashari, me quest'anno troverà più spazio. Io ho questa, diciamo, sensazione. Vediamo se c'è un altro audio da recuperare. 331-8200-13, vai.
4: Direttore Piccoli, buongiorno. Buongiorno Stefano.
3: Buongiorno.
4: Belle ferie, eh? Finalmente che siete arrivati. Spero perché che vi siate divertiti. Comunque, direttore, lei segna. Ma quello che dice lei non lo segna mai, però.
0: Ma io segno sempre.
4: Mi ricordo io. Tante cose che lei diceva e non le segnava.
0: Come no? Io segno tutte. Ho sbagliato. Purtroppo, però è bello dirle prima le cose che dopo, capito?
3: Dopo è facile.
0: E dopo è troppo facile. Allora, unico valore della Roma è Gaspe, che riesce a estrarre il 200% dai giocatori normali. Vedere Malen, Wesley, scrive Fulvio, da giocatori normali riesce a tirare fuori molto. Ne ha valorizzati tanti Gasperini, questo bisogna dirlo.
3: Ne ha valorizzati tanti, però insomma adesso non esagero, nel senso che non è che Gasp è la Roma, è una buona squadra. Gasperini è un grandissimo allenatore e deve continuare così. Deve confermarsi, che è la cosa poi più difficile da fare nello sport in generale, tutto qua, perché quando ti devi confermare poi è lì che arriva la differenza sostanziale. Marco, cioè, la Roma c'ha la Champions League il prossimo anno.
0: Sì. Guarda, adesso che questo è una cosa che dobbiamo considerare.
3: Mora, questo Fofana, insomma, questi.
0: Ma Fofana lo prendono sicuro? Perché forse c'è qualche problema.
3: Bisogna aspettare, dicono Fenerbahce Lione. Perché se Lione va in Champions League potrebbe sfumare. Se invece non va in Champions League.
0: E quindi tutti a tifà, insomma, ho capito. Va bene. Ciao, ci fanno una domanda, ci chiedono se il mercato del Milan è, secondo voi, è finito. Io dico di no, ma mi sembra di aver già letto che non è finito. Insomma, Milan si muoverà ancora. Si muoverà ancora e quindi arriveranno anche altri colpi. Andiamo a recuperare un altro audio. 331-8200-13, vai.
5: Stefano e Marco, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Ciao. Volevo avere un po' di notizie di questo Mora che la Roma sta aspettando.
0: Sì, arriva 16:30.
5: Chi è? Cosa fa? Come mai così fenomeno viene venduto? Se fosse veramente un fenomeno, come dicono, o come viene dipinto, magari.
0: Ma io non lo so
5: chi lo dipinge come tiene, no.
0: Però non lo so chi lo dipinge come fenomeno.
3: Potenzialmente
0: un giocatore tecnico,
3: ha un talento innegabile.
0: Esatto. Giocatore di talento.
3: Tecnicamente poco discutibile. È giovane, del 2007. È esploso l'anno prima, non quest'anno, l'anno prima nel Porto. Era una sorta, insomma, di enfant prodigio. È arrivato Farioli e non gli ha trovato una collocazione, perché nel suo 4-3-3 ha faticato, insomma, nell'inserimento. Detto questo, non è una scommessa, è un investimento. Investimento interessante, poi come dici giustamente sempre tu, Marco, il campo poi sarà giudice supremo. Però è stata fatta questa formula, 25 milioni, poi altri 25 sul 50% sulla futura rivendita. Insomma, al di là delle formule, al di là di come poi si è arrivato a Roma, è un giocatore tecnicamente insomma, anche bello da vedersi. Poi fa la differenza perché hai fatto un investimento importante. L'altro, Fofana, è più o meno della stessa altezza, stiamo parlando di 1,68, 1,66. Cioè l'altezza, ecco, la fisicità non è, è un po', ecco, siamo un po' sul limite lì, no? Non sono giocatori prestanti, sono giocatori veloci, rapidi, uno contro uno, è quello che manca un po' alla Roma, un po' di vivacità là davanti, nell'uno contro uno. Quindi sono state fatte delle scelte, poi farà ancora, non si sa niente.
0: No, Mora è arrivato. Ripeto, arriva alle 16:30, un giocatore, un trequartista tecnico, creativo,
3: ma non
0: esplosivo.
3: È che,
0: cioè, però...
3: nessuno dice che è un fenomeno, potenzialmente è interessante, un prospetto, un profilo sul quale poi c'era mezza Europa due anni fa.
0: Sì.
3: Stiamo parlando di un 2007, ragazzi, eh? Ragazzino.
0: No, però io non capisco sempre questa chiusura verso i giocatori. Allora, è un giocatore giovane di qualità, è stato fatto un investimento importante. E io non lo dipingo come un fenomeno, ma penso che sia un giocatore interessante. Poi vediamo se riuscirà
3: a esprimersi
0: in Italia. Però non capisco questa chiusura quando io sento questo messaggio, ad esempio, ma che lo dipingo come un fenomeno? Io non so chi l'ha dipinto come fenomeno.
3: No.
0: È un giocatore interessante. Se la Roma fa questo tipo di investimento, avrà monitorato il calciatore. Un pezzo, se sono svegliati una mattina, andiamo a prendere Mora, insomma. Direi. Quindi evidentemente avranno valutato.
3: Magari avranno valutato anche altri calciatori che non sono arrivati.
0: Poi, per carità, vediamolo all'azione, se avrà un impatto e che tipo di impatto in Serie A.
3: Il mercato della Roma era partito da Greenwood.
0: Esatto.
3: Che a proposito di Fenerbahce giocherà stasera. Credo che non abbia giocato la prima in campionato.
0: Vabbè.
3: E l'altro è Summerby, che ha preferito l'Arabia, insomma.
0: Sì. Allora, Giuseppe, non interessa a nessuno il caso Arbitropoli, ne abbiamo già parlato, torna indietro sul podcast dell'apertura alle 14 e sentirai anche quel passaggio. Allora, dunque, poi chi dice Massimo, i misteri del calcio, non capisco il perché Gattuso non abbia buttato nella mischia Motta, portiere, il momento e la caratura della squadra è questo, quindi non avendo obiettivi. Motta, c'è Mandas che gioca, mi sembra che non sia questo il problema della Lazio, dai.
3: No, forse si riferiva al primo gol del
0: al Marco. Primo? Vabbè.
3: Beh, metti la palla lì in mezzo d'esterno, è piccola, è tua,
0: eh? No? Sì.
3: No, secondo te non c'è un'indecisione lì?
0: Sì, però voglio dire, cambia poco, insomma,
3: cambia poco, certo.
0: Non è che stiamo a parlare di uno, siamo lì, insomma, a livello è quello. Allora, se la Juve dovesse prendere che sì, quanto migliorerebbe il suo centrocampo? Rispondi tu, Stefano.
3: Beh, poi non lo so, che sì, l'ho visto ai mondiali, come ti è sembrato? Cioè, non è, noi abbiamo in mente quello di Strepitoso che aveva trascinato il Milan al titolo, quello di Bergamo.
0: No, penso che non sia
3: La domanda è, sarà quello? Boh, non lo so, ecco. Non ho certezza in questo senso, però è un giocatore che dà quantità, forma un centrocampo e dà intensità, esperienza, anche qualità. Quindi bisogna vedere se la Juve lo prenderà e come lo prenderà.
0: Sì, assolutamente. Allora, un altro audio, poi andiamo in chiusura di questo blocco.
6: Salve ragazzi, prima ho sentito Fabio Lavezzani che
0: sì.
6: Ha detto che anche nella fase di Calciopoli
0: sì.
6: Gli arbitri non hanno avuto pressione, forse non hanno visto l'udienza di Danilo Nucini.
3: Vabbè, però ragazzi,
6: e devo dire che ormai la sclerosi multipla sta prendendo anche Fabio Lavezzani.
0: Vabbè, intanto senti,
6: che ha alimentato
0: attacchiamo
6: ancora...
0: sta telefonata perché
3: no,
0: io
3: ma
0: penso
3: sono
0: no, passati 20 anni. No, lascia perdere adesso il caso. Ma se uno deve intervenire e deve dire ad una persona che ha detto una cosa che citare la sclerosi multipla, ti devi vergognare. Ti devi vergognare chiunque tu sia, perché questa è una malattia gravissima che colpisce delle persone, le va a invalidare, fa un disastro. E tu mi vieni qui, mi fai un intervento in questa radio. Puoi dire non sono d'accordo con Fabio Lavezzani, con Marco Piccari, con Stefano Impallomeni. Ma se uno dice una cosa, per sbagliata
3: bravo,
0: che sia,
3: bravo.
0: E tu mi dici che è venuta la scherza, ti devi vergognare, chiunque tu sia, perché non c'è proprio, cioè come si fa a mettere sullo se- un, sì, una malattia di questo tipo su una risposta di una persona. Mettiamo un punto, ma vi dovete, chiunque faccia un intervento del genere si deve vergognare. Vergognare perché queste sono cose gravissime.
3: No,
0: gravissime.
3: Forse
0: che vanno manco fare una risata.
3: Aggiungerei che magari non
0: me ne frega niente di quello che è l'argomento. Proprio non me ne frega proprio niente dell'argomento. Però vi invito, quando voi non siete d'accordo con me, con Stefano, con tutti gli ospiti che intervengono, si può fare un intervento e dire: non sono d'accordo con Tizio per questo motivo. Ma citare cose e malattie, veramente vi dovete vergognare. Chiunque già c'è in mente una cosa del genere quando interviene.
3: Lasciamo perdere le malattie,
0: sì,
3: perché
0: mi fermo
3: non è,
0: qui
3: non è
0: per meglio, perché abbiamo altri due ospiti per parlare di altri argomenti. Break.

0: Ci siamo come sempre, andiamo nell'ultimissima parte della trasmissione di Maracana prima di dare la linea a tutta C. E allora, caro Stefano Impallomeni qui con me, andiamo a dare il buon pomeriggio, guarda che coppia che abbiamo messo insieme. Lorenzo Amoruso, ciao Lorenzo!
1: Ciao Lorenzo!
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio!
0: Lo sai chi c'è insieme a te, insieme a voi, Lorenzo? Alberto Di Chiara,
1: ah,
0: ciao Alberto,
1: che
0: terzetto che c'è qui in questo finale.
2: Alberto, hai capito che roba, sì. Da nazionale, dai, da nazionale,
0: assolutamente. Vabbè. Sentite, mi volete dire qualcosa su questa Fiorentina che affronta la Roma la prima giornata?
1: Ma ancora Lorenzo? Presto, però.
0: Tu beh, insomma, io comincio a alimentare tensioni da campo, capito?
1: Partita molto delicata. Ti piace? Partita molto delicata. E basta.
0: Lorenzo.
2: Io direi partita, secondo me, anche potrebbe essere una partita ricca di spunti,
0: sì.
2: Di qualità, di probabilmente anche di mosse, come posso dire, belle da vedere calcisticamente, visto che in Italia, insomma, divertirsi a vedere una partita di calcio è molto complicato.
0: Ma hai fiducia,
2: no?
0: Di Grosso? Pensi che possa sentire l'impatto con una squadra e una piazza con più pressioni, con più esigenza?
2: Allora, l'unica cosa che mi può lasciare un po' perplesso e che penso possa, dove possa trovare un po' di difficoltà, è che per ora, e ripeto, per ora, la squadra che gli è stata messa a disposizione, nonostante sia tanto, tanto ricca di talento, però non ha proprio i connotati di ciò che lui ha fatto vedere fino adesso. Insomma, lui ha sempre giocato con un 4-3-3 molto più, come posso dire, schematico. Esterni la Fiorentina non ne ha. Sono convinto che almeno uno ne arriverà, secondo me. Ora non so quando, però credo che uno arriverà sicuramente. Questa è l'unica cosa, perché comunque far giocare Gudmundsson, Mastrantuono o Atta, chi per lui, in quei ruoli così un po' delicati, non dico che è un rischio, però c'è bisogno di un adattamento mentale, un adattamento secondo me anche fisico, per ricoprire dei ruoli che sono secondo me molto delicati per quello che era il suo modo di vedere il calcio, per come lo ha rappresentato fino adesso, ecco.
0: Alberto, voglio sentire anche il tuo pensiero, perché in questa discussione che faccio uniamoci anche il fatto, ne parlavamo prima con Stefano, c'è il Como che impressione su Ken. Se dovesse perdere Ken nella Fiorentina, cambia un po' il vostro giudizio, oppure no? E vi chiedo come si può sostituire Ken, perché poi bisogna trovare un eventuale sostituto.
3: Questo è evidente, no? Diciamo che il giudizio, di chiamiamolo finale, su tutto l'operato della Fiorentina, che per ora è considerato da tutti, ma insomma è evidente che è senza dubbio positivo sulla carta, deve poi essere, come sempre succede, attuato e messo in pratica in campo. È chiaro che Ken è un giocatore che, con la pochezza che c'è in giro, è senza dubbio un giocatore di importante, un finalizzatore. Se sta nelle condizioni fisiche, ti può fare reparto. L'arrivo di Pellegrino è senza dubbio un'alternativa, non può essere chiaramente adesso il giocatore che può chiaramente sostituirlo in toto sotto questo aspetto. Quindi credo che sia importante capire un pochino quello che si vocifera, insomma, che mi pare che sia un buon punto le trattative, ma mi pare di capire che ci sono buone possibilità che possa andare via. Adesso poi ci sono fatti tanti nomi adesso in alternativa, addirittura mi pare di aver letto Icardi piuttosto che altri, insomma. È chiaro che devi prendere un finalizzatore che possa avere quella capacità realizzativa e che ti possa sostituire. Non è che ce ne sono tantissimi in giro, devi fare chiaramente un investimento importante, che lo devi fare soprattutto con i soldi che appunto adesso non so quant'è, perché avevano detto che...
0: No, intanto posso aggiungere, così sento anche Stefano e Lorenzo. Stefano, abbiamo detto prima, il Como è arrivato a 30 milioni, non bastano per prendere Ken, perché la Fiorentina ne vuole 40.
3: Con quello che c'è in giro mi pare, insomma,
0: no, però secondo me il Como a 40 ci può arrivare. Quindi supponiamo che arriva a 40 e la Fiorentina dice sì, perché a 40 c'è l'apertura.
1: Guarda, quindi... stiamo parlando di sensazioni, quindi tu mi stai chiedendo una cosa e ti rispondo. La mia sensazione è questa: secondo me Ken poi alla fine andrà a Como.
0: Sì.
1: per i soldi che Como poi garantirà la Fiorentina, ma anche per Ken che sa che con Fabregas 15-20 gol li fa per la nazionale e tutto il resto.
0: Quindi tu dici ci va.
1: Certo.
0: Quello è. E la Fiorentina come lo sostiene?
1: No, questa è la mia sensazione, poi magari non ci...
0: A quel punto Fiorentina perde un pezzo importante.
1: Ma direi molto.
0: Molto importante. Sì. Con
1: a
0: chi lo sostituiresti?
1: Le cose si possono discutere fuori dal campo, a me non interessa non tutto il discorso.
0: E con chi
1: legato.
0: Lo sostituisci?
1: Io giudico il calciatore in mezzo al campo.
0: Assolutamente.
1: E per me uno più forte di Ken, la Fiorentina non ce l'ha.
0: E quindi che si
1: e
0: fa?
1: Quindi Icardi o si reinventa qualcosa grosso con gli esterni, come diceva Lorenzo, trovare un modo, Matteo Pellegrino, però devi trovare una piccola, è andato a Bologna e devi prendere un altro attaccante, quindi o Icardi perché Firenze, non lo so, adesso dico un giocatore importante, cioè se va via Ken ti devi cautelare, non è che ti puoi presentare con una, adesso con tutto il rispetto, Pinamonti è forte per me, però insomma Firenze impegnativa.
0: Ma non ti puoi presentare con Pinamonti a Firenze adesso?
1: Ma Pinamonti non è che c'è ogni pop Pinamonti.
0: Sì,
1: non...
0: ma faresti
1: però...
0: una...
1: Esatto.
0: Capito, la gente,
1: quindi,
0: come la prende una cosa del genere?
1: Secondo
0: dai,
1: me Ken,
0: non tornare indietro,
1: non
0: davanti.
1: Se il Como va là, pareo, 40 milioni, e poi Fabregas chiama Ken va a Como. Secondo me.
0: Lorenzo, Moruso?
2: 40 secondo me non bastano, ragazzi. Mm. Proprio per tutte le situazioni.
1: Allora resta a Firenze.
2: Ci sono, no, secondo me, sai Stefano, Ken molto probabilmente potrebbe spingere, sai, c'è la Champions League.
1: Esatto.
2: C'è,
1: e poi ti diverti,
2: Lorenzo, bravo.
1: Ti diverti col Como, dai.
2: Ma infatti,
1: non
2: gioca...
1: che non tu, la Fiorentina, non, però Firenze c'è stato.
0: No, ma c'è pure la Champions, ragazzi, in mezzo.
2: Tanto. Proprio per questo ti dico, secondo me 40 ci pensa la Fiorentina. 50 o 40, o 40 da 45 in su la fai l'operazione, secondo me, ecco. Quindi sì, anch'io sono convinto che potrà andare via se arrivano 45 milioni a meno.
0: E come lo sostituisci?
2: Lo sostituisci però con un attaccante che non è Ken. Torniamo a parlare sempre del solito discorso. Pinamonti non è un centravanti, un bomber, però ha fatto estremamente bene. Più che altro ha fatto giocare bene agli esterni del Sassuolo. Pellegrino potrebbe essere uno di quelli, ma comunque resta il fatto che devi prendere un altro attaccante. Io forse in testa qualche nome lo posso avere, perché credo che non... da quello che ho visto, da quello che...
1: Tipo quale, Lorenzo? Tipo quale?
2: Ma ecco, la Roma, per dire, ha preso Castro. Secondo me è un giocatore con quelle caratteristiche, che non è un vero e proprio bomber, che però fa giocare bene la squadra, perché Ken è, lo sai, l'hai visto, l'abbiamo visto.
1: Allora Zirkzee.
2: Bravo, quelle servono giocatori di manovra, che poi ti fa anche 10-12 gol all'anno, ma diventano 20 perché fa far gol agli esterni, al centrocampista, si butta dentro. Grosso è stato bravo questi anni perché ha preso un attacco, una cosa omogenea, non ha avuto il singolo attaccante che ha fatto 30 gol o 25 gol o 20 gol, ne ha avuti 3 di attaccanti tra... Berardi, come appunto l'abbiamo detto, l'attacco Pinamonti, Volpato e l'altro a sinistra,
1: Lorente.
2: E hanno fatto una valanga di gol, ma tutti insieme, non c'è stato uno che ha primeggiato. Io sono convinto che questa potrebbe essere una cosa, ripeto, al netto del fatto che secondo me arriverà un grande esterno alla Fiorentina, ho questa sensazione.
0: Alberto, un ascoltatore ci scrive, Giovanni scrive: Ken se va al Como per 45 milioni, Lucca a Firenze per 25.
3: È uscito fuori anche quello, no? Poi Lucca
1: però
3: ha fatto una sorta
1: Pellegrino, stessa parentela, no?
3: Ha fatto un inizio di...
1: ma Luca, scusami Alberto, Luca Pellegrino non so la stessa,
2: sono uguali, bravo, sono uguali,
1: sono parenti, sono cugini,
3: che sono praticamente, hanno le stesse caratteristiche.
1: Ma dai,
0: non è facile sostituire Ken, ragazzi,
1: non è facile, vedi, stavo criticato a Firenze, e poi alla fine dicevo senza Ken,
3: perché vivi in un, come si diceva prima, sei in un contesto tale, dove è difficile andare a cercare giocatori di grandi qualità quando ce l'hai, soprattutto i ruoli così importanti, i ruoli chiave come quello dell'attaccante che deve far gol,
1: o se no vai a bussare all'Inter
3: e chi trovi la cosa, e io vedo in grosso, al di là di Bonnì, dal fatto che lo conosca personalmente, sì, eccetera, eccetera, ma e al di là di questo, Grosso è una, deve essere un allenatore che si deve un pochino, deve, non deve venire con un, con, cioè, ha il suo, la sua idea di gioco.
0: Mi sembra di capire che c'hai qualche dubbio, Alberto.
1: Sì, quando no, fa no, giri no, di...
0: perché sì, stai, stai a prendere larga, però
1: quando così diplomatico vuol dire che, capito?
3: No, no, io dico soltanto che Grosso, secondo me, ha invece la qualità di potersi adattare come dovrebbero essere tutti gli allenatori. Non devo venire con il coso che io ho il 4-3, gioco il 4-3.
1: Bravo, è quello che ho detto io. Bravo, sono
3: ecco, lui viene, dice, vede quello che ha e di conseguenza cerca di, ma come dovrebbe essere in generale, mettere il vestito migliore alla squadra che ha a disposizione. Certo. Quindi, non vedo il motivo per cui tu
1: vabbè parla. Però Alberto, un nome, un attaccante che possa sostituire Ken, non ce l'hai fatto il nome, un nome che possa
3: il nome che può sostituire Ken, al di là di quello che si è parlato di cardio o quant'altro, potrebbe,
1: hai detto Luca,
3: potrebbe essere quello che ti dà a dubbio una risonanza, una certa risonanza a caratteristiche che possono che possono avvicinarsi tra virgolette a quello che poteva essere un finalizzatore importante. È chiaro che però poi bisogna vedere da l'investimento che deve fare. Certamente, come diceva Lorenzo, se ti arrivano 45 milioni sull'unghia e ti fanno, quindi ti danno la possibilità di avere margini di trattativa anche con giocatori non che siano,
0: insomma, glielo impacchetti, dai, 45 milioni.
3: Non ho capito.
0: Glielo impacchetti a 45 milioni.
3: Sì, ma tanto qui non ci si meraviglia.
1: Però scusatemi, quanto...
3: 45,
1: adesso non è che mi voglio fare gli affari di Ken, ma quanto prende Ken? Perché poi anche questo...
3: 4,5 credo.
1: Che Valcomo va a prendere 4,5? Cioè...
0: E perché ne prende
1: come prendono così tanto? Non lo so, cioè, c'è anche questo aspetto da valutare.
0: Ma chi mette paura da 4,5?
1: Ho capito, poi lo spogliatoio, gli equilibri, Fabregas là, arriva al lago... Salta il banco, capito? Cioè, nel senso che...
4: Ma penso che abbiano già valutato, Stefano, sta cosa sì, prima no, di farlo perdere. Sembra assurdo. Allora, io credo che ci sono due cose che possono, tra virgolette, un po' cambiare in questo momento, come posso dire, le carte in tavola. Uno, il fatto che Ken, per quanto la Fiorentina abbia detto fino adesso no... Che Ken non si è sentito, ragazzi. Cioè, Ken non ha detto no, non voglio andare, perché se tu vuoi rimanere alla Fiorentina lo dici, punto, basta, sei qua. Anche perché credo che tu abbia capito un po' il tuo potenziale, che cosa vuoi fare, soprattutto, ripeto, in una squadra che ha talmente tanti talenti che ti possono veramente permettere di fare 30 gol. Perché se tu pensi al potenziale offensivo della Fiorentina in questo momento, tutta gente che sa suggerire veramente assist, passaggi filtranti, cross, cioè stiamo parlando tra Gudmund,
3: cioè, ma hai alzato la qualità sicuramente, senza dubbio.
4: Ragazzi, cioè, stiamo parlando di una squadra che ha giocatori che corrono, giovani, che hanno voglia di mettersi in mostra, che hanno un potenziale sulla carta pazzesco, ragazzi, se andiamo a vedere un po' veramente tutti insieme.
1: Ma Ken, secondo voi ci sarà all'Olimpico lunedì prossimo?
0: Certo che ci sarà, perché ci deve stare lunedì? Vuoi mandare via prima?
1: Può darsi che adesso nelle prossime ore ci possa essere, no? La chiusura del
0: cerchio. Magari segni e bacia pure, cioè, la maglia, che vuole rimanere.
1: No, ma dico, Ken è uno che fa una partita con la Fiorentina e poi ne fa.
0: Vabbè,
1: e
0: ma questo è il mercato, però, Stefano. Può essere pure fai prime secondo due partite
1: se,
0: e poi te ne vai.
1: Se gioca all'Olimpico rimane a Firenze. Non lo ho questa cosa.
0: Tu dici se gioca rimane. C'hai questa sensazione. Vabbè,
1: se chiude, cioè, deve chiudere
0: no,
1: adesso.
0: No, io questa non ce l'ho, devo dire la verità.
4: Io non posso pensare che il Como faccia con un giocatore come Ken, offre 32 milioni e poi 35 e poi 37, bravo, ragazzi, dai.
1: Quindi cioè, chiude entro questa settimana, prima
4: secondo
1: di domenica.
4: Secondo me sì.
1: E quindi in gioco all'Olimpico. Non è che...
4: probabilmente no, quella potrebbe essere sicuramente una risposta, perché se chiaramente il giocatore fa ancora parte della Fiorentina, però magari va all'Olimpico, non gioca, e lì ci hanno dato una risposta, ragazzi.
0: Beh, lì sì, in quel caso sì, se non dovesse, se dovesse andare all'Olimpico e sta in panchina, è chiaro che c'è qualcosa che non torna, insomma.
3: Certo.
0: Questo sì, ma io invece ho la sensazione che giochi all'Olimpico.
1: Sì,
0: sì.
1: Per me esce fuori, guarda, un Pellegrino.
4: Allora, io se devo parlare per esperienza personale, io vi dico, a me è successa più o meno una roba del genere, anche se, insomma, io non volevo rinnovare il contratto con il Bari, partita interna con il Modena, parliamo di una vita fa, ovviamente, e la società mi mette praticamente fuori rosa il venerdì, perché non volevo rinnovare il contratto alle loro condizioni. Materazzi invece mi convoca il sabato, mi porta in preparazione in ritiro e mi dice: te la senti di giocare domani? Dico: mister, io non firmo queste condizioni. Lui fa: a me devi fermare, me frega un cazzo, mi prendo io la responsabilità. Se vuoi giocare, se te la senti, ne parliamo domani mattina e poi capiamo. Ragazzi, sono andato in campo, migliore in campo da difensore, faccio pure gol contro il Modena 4-0, e dopodiché il Bari poi ha ceduto a certe situazioni. Se gli allenatori riescono a parlare, a capire che condizione c'ha il giocatore, certo, in quel certo momento,
1: no, mi sembra che sia un altro calcio adesso.
0: Sì, Lorenzo. Sì, Lorenzo.
4: Sì, vero, però sai, per questo certo ti dico, l'allenatore deve capire quanto il giocatore ha voglia di giocare e non se sì, voglio giocare.
0: Pure questo, pure questo è vero.
4: Lo deve far capire.
3: Infatti io credo che proprio le valutazioni, se posso, le valutazioni che, fa, che si faranno, credo soprattutto Paratici, guardi molto il rapporto, parli molto, dovrebbe, mi pare di capire che parli molto con i giocatori per capire un pochino quello che possono essere le...
1: Vabbè, però quello che non mi torna, scusami Alberto, sì, allora, ma scusa, tu stai facendo una campagna acquisti straordinaria, no? Paratici, voto in pagella, 100 e lode, perché insomma sta facendo. E tu che fai? Te poi rinunci a che? Cioè,
0: ti rimetti... Se ti danno 45 milioni,
1: ho capito,
0: che fai,
1: ma
0: rinunci,
1: devi trovare il centravanti da Fiorentina.
0: Persa, ricordatelo bene.
1: E no, poi torni indietro alla casella, cioè hai fatto tutta sta cosa, Bastantuono, Atta, Jimenez, Valdepeñas,
0: e dice perdi
1: e poi vai alla fine, perdi Ken e sei ricominci da capo. Ah, o no? Cioè il rischio è quello.
4: Sì, però ragazzi, siamo stati là, ognuno lo sappiamo bene, cioè quando succedono queste cose è chiaro che valuti anche la voglia del giocatore di andare via o di rimanere. Se io giocatore, se io direttore sportivo, se io eventualmente, non lo so, presidente, parlo con Ken e non vedo la voglia di rimanere, no, ma sai, mi interessa la Champions League, mi interessa questo, cioè ragazzi, io non li tengo, e Paratici di sicuro non lo tiene un giocatore,
1: ma perché
4: così,
1: secondo
4: penso
1: te è così, Lorenzo, oppure è proprio Fabregas che lo vuole?
4: Secondo me siamo un po' nel mezzo, perché secondo me lui non ha mai detto che voglia andare via da Firenze, però inevitabilmente sappiamo quanto la ribalta europea, ragazzi, la Champions League, chi l'ha giocata e sa bene che cosa ti attrae in una squadra dove comunque si gioca a calcio in maniera diversa, questo lo potrebbe fare anche la Fiorentina, però
1: voi che state a Firenze, la domanda è: Ken è sempre amato dal popolo viola o no?
4: In questo momento la gente secondo me non si strapperebbe i capelli, secondo me
1: storia finita.
4: Non tutti perlomeno, ma tanti secondo me
0: non hanno
4: accettato molte cose dello scorso anno del giocatore.
0: Vediamo. Sentite, vi faccio partecipare anche a voi al sondaggio di oggi, cioè velocemente vi do veramente un minuto a testa. Alberto, ti voglio chiedere subito, parto da te, ad oggi pochi giorni dall'inizio del campionato, meglio il mercato del Milan o della Juventus? In entrata,
3: sì, perché poi in uscita è ancora più difficile,
0: esatto,
3: secondo me.
0: Esatto.
3: Guarda, non saprei come valutare, perché il Milan era partito un pochino bene, si è un pochino arenato. Diciamo che per ora, che ti devo dire, la Juventus è in una fase, sono tutte e due equilibrati, non nel bene, diciamo che sono un po' arenati, sono quelle squadre che devono ancora sbocciare, secondo me. Comunque credo un pochino leggermente meglio il Milan, diciamo così.
0: Leggermente meglio il Milan, dice Alberto Di Chiara, che ieri ha preso Moreira, che è arrivato, e quindi altro acquisto, totale spesa 155 milioni per tre giocatori, come stiamo mettendo in grafica. La Juventus invece a quota 160,
3: secondo me hanno speso, però
0: sì. Lorenzo Amoruso, anche il tuo pensiero.
4: Io invece opto per la Juventus, perché è partita già da una base un po' più solida, e comprende l'allenatore, con problemi, però allo stesso tempo anche qualche certezza, mirati certi giocatori, presi. Il dubbio che ho su Morim è semplice, chi lo conosce bene lo ha visto allenare in Inghilterra, al Manchester United, non ha ottenuto quello che voleva. Ha cercato di fare un gioco un po' troppo alla portoghese, il che vuol dire tanto possesso palla, ritmi un po' lenti, ed è andato male allo United. Non so che cosa vorrà fare al Milan, però avere tutti questi giocatori, come posso dire, selfish, un po' che pensano a se stessi, non mi fa star bene, ecco. Beh, in questo momento penso più alla concretezza, secondo me, di una Juventus spallettiana in questo momento.
0: Bene, bene, bene, io vi ringrazio come sempre.
1: Ma non chiediamo ad Alberto se fa caldo al mare, perché secondo
0: dove
1: me
0: sta al mare, Alberto?
1: Secondo me sta, no. Perché sento cose che
0: dove stai? Stai al mare?
1: Il tinnio di bicchieri, le risate, dove stai, Alberto? Siamo curiosi.
3: Sono tornato a Firenze per delle cose che devo fare, sì, a casa, ritorno al mare stasera.
0: Ah, ecco, ritorni al mare stasera, hai capito? È stata una toccata e fuga Firenze, hai capito?
3: Hai capito.
0: Va bene, grande, va bene. Alberto. Grande Alberto e grande Lorenzo, grazie,
1: ciao,
0: a
1: Lorenzo,
0: tutte e due.
1: Ciao, Alberto, un abbraccio.
0: Un abbraccio, alla prossima, grazie a Lorenzo Amoruso e Alberto Di Chiara. Caro Stefano, siamo proprio ai titoli di coda, siamo in conclusione di questa puntata. Noi naturalmente come sempre ritorneremo domani a partire
1: domani, sì,
0: dalle ore 13. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito nell'app, coloro che ci hanno seguito in TV. Adesso vi lasciamo a tutta C e noi ritorniamo domani. Va bene,
1: ciao,
0: belli carichi come sempre, ci avviciniamo all'inizio del campionato. Ciao.
5: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati agli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono con voi e per voi Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo appuntamento di martedì 18 agosto 2026. Saluto e ringrazio anche Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che col suo lavoro ci permette di essere in contatto per analizzare, per raccontare, per scoprire tutte le novità del mondo della terza serie del calcio italiano. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo il 331 8200 213, che è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. E dopo che nel weekend è andata in scena la tornata di gare del primo turno della Coppa Italia di Serie C, adesso possiamo ufficialmente entrare nella marcia d'avvicinamento, iniziare la marcia d'avvicinamento verso la prima giornata di campionato. E quest'oggi iniziamo la puntata in una maniera del tutto diversa. Solitamente sapete che ci colleghiamo con gli amici e i colleghi di tuttoc.com. Questa volta cambiamo partner, ma rimaniamo sempre all'interno del network di tuttomercatoweb.com, e quindi andiamo a salutare Matteo Rizzi dell'Interista. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, perché abbiamo disturbato di primo mattino il buon Matteo? Perché con lui volevamo iniziare ad analizzare quella che sarà la seconda stagione in Serie C della formazione Under 23 del club nerazzurro. Matteo, diciamo che la scorsa stagione è stata considerata pienamente positiva sia dagli organi di stampa, quindi ci mettiamo anche dentro noi, ma credo anche dalla società, che comunque adesso si presenta ai nastri di partenza della stagione 26-27 con una squadra oggettivamente rinnovata, perché tanti ragazzi magari sono andati a fare esperienza altrove in categorie superiori, ma mantenendo uno zoccolo duro capitanato dal tecnico che ha guidato la squadra anche la scorsa stagione. Mi riferisco a Stefano Vecchi.
2: Sì, assolutamente. La scorsa stagione alla fine è stata conclusa con un 12° posto, i playoff erano lontani solamente 4 punti, quindi può essere considerata un'ottima stagione di esordio. Con questa stagione ovviamente il primo grande passaggio che ha fatto l'Inter è stata la conferma di Vecchi, il fatto di confermare allenatore, confermare il progetto e puntare sicuramente quest'anno invece playoff con tutti i cambiamenti che ci sono stati.
1: Ecco, riavvolgendo un po' il nastro della passata stagione, secondo te quali sono, visto che siamo in un momento storico per quanto riguarda il nostro movimento calcistico, i giocatori dell'Under 23 che hanno performato meglio degli altri, evidenziando magari e soprattutto i ragazzi azzurrabili, quelli che possono essere convocati per la nostra rappresentativa nazionale?
2: Ma tra questi sicuramente c'è Cocchi, che chi ha seguito un minimo l'Under 23 l'anno scorso può aver visto, terzino sinistro che ha giocato largo nei 5, nel 3-5-2 di Vecchi, che ovviamente cerca di mantenere il modulo della prima squadra. Quest'anno è passato in Serie B al Padova, parlava di una sua possibile permanenza, addirittura poi è stata presa la decisione di girarlo in prestito, di fare esperienza in Serie B, stessa decisione che è stata presa poi per Berenbrook, un altro prospetto molto interessante, quindi ci sono tanti nomi. Secondo me, riguardo quest'anno invece, ti dico che ci saranno ci sarà qualche cambiamento, soprattutto dal punto di vista del modulo, nel senso che si prosegue con il 3-5-2, ma abbiamo visto Vecchi fare anche dei nuovi tentativi di provare un 3-4-2-1, di cui ha beneficiato particolarmente invece Agbonifo, che ha avuto una pre-season importante. E quindi sono tutti segnali positivi per quelli che credo che sarà la prossima stagione. Per rimanendo proprio sulla fascia sinistra, di quel sostituto di Kokic è Marello, che ha potuto vedere la pre-season dell'Inter, della prima squadra, ha potuto già vedere qualcosa di questo giocatore qua, anche lui in esterno sinistro, che ha fatto molto, ma molto bene in primavera l'anno scorso. Quindi sicuramente un giocatore che mi terrei da vedere per la prossima stagione in Under 23.
1: Un altro ragazzo del quale si è parlato molto e che abbiamo visto protagonista con l'Under 23 lo scorso anno è Topalovic, il centrocampista sloveno classe 2006. Per lui si è parlato anche di mercato. Ti chiedo un po' com'è la situazione in questo momento. Siamo al 18 di agosto, mancano ancora 2 settimane alla fine della finestra di trasferimento, quindi tempo a disposizione ancora ce n'è.
2: Sì, quello assolutamente. L'Inter comunque sta facendo delle valutazioni su Topalovic, perché già l'anno scorso abbiamo visto coinvolto anche con la prima squadra, c'è l'assist nell'ultima gara contro il Bologna, il precampionato Chivo ha avuto modo di visionarlo, si parlava anche per lui di una permanenza, di provare a sfruttarlo sia con l'Under 23 dei Vecchi, sia eventualmente con la prima squadra se ci fosse stata la necessità. Guarderanno le opzioni che trovano, perché l'obiettivo è quello di garantirgli la crescita. Ovviamente si tratta di ragazzi con tantissimo potenziale, è importante trovare la giusta squadra dove possano crescere, quindi se non ci sarà la giusta opportunità l'Inter piuttosto lo tiene con l'Under 23 assolutamente, per fargli proseguire la sua crescita con Vecchi, con il modulo e nel caso anche con Chiu. Però come hai detto tu, mancano ancora un po' di giorni alla fine del mercato, se arriverà la squadra giusta, l'offerta giusta, potrà andare in prestito anche lui, possibilmente in Serie B comunque per l'Inter.
1: Ovviamente, perché insomma abbiamo visto praticamente quasi tutte le uscite sono state direzionate verso la nostra Serie B, quindi verso il nostro torneo cadetto, proprio in un processo di continuità di crescita dei vari ragazzi del settore giovanile dell'Inter. Sul fronte dei volti nuovi, invece, dei giocatori che sono approdati alla formazione under 23, tra i ragazzi che magari salgono direttamente dalle giovanili e qualche operazione di mercato, cosa c'è secondo te da segnalare, quale nome merita, diciamo, un circoletto rosso negli appunti degli appassionati di calcio?
2: Allora, per quanto riguarda gli acquisti, essendo un under 23, ovviamente l'Inter non è che investe particolarmente, non va a comprare tanti giocatori. È arrivato Milani dalla Lazio, che sarà il giocatore che andrà a sostituire Cocchi sulla fascia sinistra e si alternerà con Marello, come ti dicevo prima. Tanti invece sono ragazzi che salgono dalla primavera, infatti tra questi c'è proprio Marello, che ti ha segnalato, che è un gran terzino, veramente interessante. Tra gli altri giocatori c'è invece anche El Mabubi, un giocatore anche lui giovane, 19 anni, Marello ne ha 18, consideriamo questa cosa qua, che comunque affrontano la Serie C, campionato assolutamente tosto, l'Inter poi sarà nel girone C, e con ragazzi molto giovani, El Mabubi appunto 19 anni, talento spagnolo, marocchino, con tante qualità. Si è visto anche poi nella pretesa dell'Inter invece Leonardo Bovio, anche lui difensore centrale invece molto giovane, che ha esordito in questa pretesa con l'Inter giocando anche intere partite, lo si è visto con la Juve, lo si è visto anche con il Real Betis. Sono sicuramente giocatori che possono aiutare la squadra di Vecchi, che possono crescere proprio con il mister.
1: Ecco, tra le novità della stagione 26-27 per l'Inter c'è anche un vero e proprio trasloco geografico, perché si cambia girone, si va nel girone C. Dopo aver seguito l'Inter Under 23 nello scorso torneo, secondo te c'è stato qualche tipo di aggiustamento strategico nella costruzione della squadra, legato anche al cambio di residenza, mi viene da dire, perché è lo stesso livello, è lo stesso campionato, ma tra il girone A, il girone B e il girone C si tratta di 3 realtà completamente diverse tra loro.
2: Quello assolutamente, poi rimane allo stesso tempo secondo me la filosofia e la linea verde che cerca di mantenere l'Inter, quindi di aggiungere il più possibile ragazzi dalla propria primavera nonostante la giovane età. quindi come dicevo 18-19 anni, giocare in Serie C sicuramente è un'esperienza che ti cresce tantissimo, quindi non è che l'Inter ha rivoluzionato, anzi secondo me ha cercato di confermare e di aggiungere poi giovani di livello, di talento. Ti parlo di conferme, quindi ti parlo di Fiordilina e di Prestia che abbiamo già visto l'anno scorso, che sono stati confermati anche quest'anno, di conferme come quella di Stefano Vecchi assolutamente, penso anche a Kaczmarski confermato dall'Empoli, quindi l'ossatura della squadra che c'era già un po' l'anno scorso è stata confermata, è stato salutato Lagumina, quello sì che comunque è stato uno dei migliori marcatori dell'Inter Under 23, e si è deciso di dare più spazio ai propri giovani, insomma. Quindi secondo me la scelta dell'Inter è questa, cioè far crescere i propri giocatori mantenendo sì un'ossatura ma non rivoluzionare i giovani, insomma. Quindi secondo me la scelta dell'Inter è questa, cioè far crescere i propri giocatori mantenendo sì un'ossatura ma

0: Ne sono sempre stati utilizzati molto, molto pochi. L'Atalanta in questo momento non me ne viene in mente, non me ne viene in mente neanche uno. Lo scorso anno l'Inter decise di strutturarsi con questa colonna vertebrale con Melgrati, con Prestia in difesa, un fiordilino a centrocampo e proprio la Gomina in attacco. Il fatto che di questi quattro, la Gomina sia di fatto l'unico ancora non più presente nella rosa significa che l'Inter quest'anno ha la consapevolezza di avere un parco attaccanti che seppur più giovane possa sopperire a questo deficit d'esperienza che veniva colmato dalla Gomina.
1: Sì, esattamente. Ti ho parlato di El Mabouby che sale dalla primavera, ti ho parlato di Agbonipho che verrà spostato in questo 3-4-2-1 dietro la punta che lo ha valorizzato nella pre-season. Si è già visto Idrissou, chi ha seguito la pre-season dell'Inter ha potuto vederlo nelle prime uscite amichevoli, complici anche l'assenza in attacco dell'Inter nel primo periodo. C'è Mosconi, c'è Zubarek, su cui l'Inter punta da anni, che quest'anno ha iniziato anche lui bene nelle amichevoli, nelle prime uscite che l'Inter ha fatto contro Lecco, Albino Leffe, Pergolettese, Novara, insomma c'è anche Matarrese, ci sono tanti ragazzi molto giovani, Matarrese ha 16 anni, ricordiamo questo, Mosconi 19, su 18, l'Inter punta sui propri giovani. Sicuramente l'assenza di Lagumina è importante perché l'anno scorso ha guidato il reparto offensivo dell'Inter, è stata sicuramente una chioccia anche per i ragazzi un po' più giovani, qualcuno da cui imparare assolutamente, però la filosofia dell'Inter rimane questa e il tentativo di farlo come poi diverso, con trasferte sicuramente complicate, lontane, un'esperienza diversa per i ragazzi di vecchi, però la filosofia rimane quella, il fatto di voler puntare sui propri giovani, crescere, valorizzarli e poi con l'obiettivo ovviamente di portarli magari un giorno in prima squadra.
0: La stagione inizia, diciamo, col botto, perché probabilmente trovare uno stadio e una piazza più stressante per la prima nel girone C di Catania era difficile da immaginare, da trovare, benché insomma nel girone C di piazze bollenti ce ne siano diverse. Come sta andando la marcia d'avvicinamento e insomma, come pensi che sia, a che percentuale di forma e di completamento della preparazione pensi sia la formazione di vecchi?
1: No, sicuramente l'esordio a Catania non è facile, non lo è mai, e iniziare così sicuramente sarà complicato. Abbiamo già visto una prima uscita dell'Inter con la Coppa Italia, c'è stata l'eliminazione contro il Vado, arrivato dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gol proprio di Marella tra l'altro, poi ai rigori è arrivata l'eliminazione. Quindi la prima uscita non è stata positiva, cioè vedrà l'Inter concentrata principalmente, cioè solamente sul campionato, come dicevi tu, un girone tosto, un girone complicato. Le uscite amichevoli sono state fatte con tutti i club del girone A, se si pensa, quindi Albino Leffe, Lecco, Pergolettese. Trovate due vittorie contro Albino Leffe e Lecco, un pareggio con la Pergolettese. Sicuramente, se ti devo dare una percentuale, siamo al 18, manca ancora qualche giorno. Il 100% è impossibile, secondo me, averlo in questo momento. Il test
0: Certo.
1: di Catania, secondo me, sarà importantissimo per iniziare a capire a che punto è veramente la squadra di vecchi e iniziare a prendere già le prime contromisure e prepararsi poi a quella che sarà sicuramente una stagione impegnativa.
0: E Matteo, allora noi ti ringraziamo per questo intervento con il quale ci hai raccontato l'inizio della seconda stagione in Serie C dell'Inter Under 23. Spero di risentirti presto e buon lavoro.
1: Grazie mille, buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Salutiamo Matteo Rizzi dell'Interista, col quale abbiamo fatto appunto questo piccolo viaggio all'interno della formazione Under 23 tra lo scorso anno, il primo, quello dello sbarco in Serie C e la seconda stagione, che li vedrà anche traslocare, come raccontavamo con Matteo, nel girone C. 331-8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. 2 minuti di pausa e torniamo.

0: Seconda parte della puntata odierna di A Tutta C, in questo martedì 18 agosto 2026. Luca Bargellini al microfono, l'imperatore Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che ha già preparato il nostro secondo prossimo collegamento. Quindi non perdo altro tempo e ringrazio di aver accettato il nostro invito al direttore sportivo del Pineto, Marcello Di Giuseppe. Ben ritrovato, direttore.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, direttore, siamo arrivati alla settimana che porta all'inizio della stagione. Bello il calciomercato, belle le vacanze, bello il mare, belle le spiagge, bello tutto. Ma essendo tutti un po' dipendenti da quel pallone, non vediamo l'ora che si torni a giocare partite che hanno un senso, che hanno un peso, che hanno un valore sportivo. Io inizierei da questo punto qui, da questa situazione qui. Come state arrivando alla gara di Latina, che aprirà la vostra stagione nel girone B? A che punto siamo con la preparazione, come vede i ragazzi, che insomma la squadra è stata rinnovata, c'è stato anche un cambio in panchina.
1: Sì, tutto giusto. Siamo curiosi, siamo vogliosi, perché è vero del mare, le vacanze, anche se poi ci siamo fermati tutti abbastanza poco, i giocatori un po' di più, chiaramente però ormai sono da più di un mese che si lavora per quello che è l'inizio dell'attività agonistica, che comunque già il prologo c'è stato, perché e in questo siamo anche un pochino, tra virgolette, avvelenati, perché comunque la prima comunque l'abbiamo persa. È vero che Coppa Italia, è vero che diciamo che è ancora un calcio di pre-campionato, però domenica, come diceva lei, si fa sul serio e vogliamo assolutamente essere pronti, competitivi, vogliosi per ribadire una stagione che comunque per noi è una stagione, ci auguriamo, ricca di soddisfazioni.
0: Ecco, dicevamo ovviamente del mercato. Questo ci ha tenuto compagnia e ci terrà compagnia ancora per qualche giorno, per un paio di settimane, anche se poi insomma sappiamo che soprattutto in Serie C c'è una coda legata ai giocatori svincolati da poter tesserare anche oltre il termine ultimo della scadenza. Detto questo, siete soddisfatti di quello che siete riusciti a fare finora e cosa, nel caso ci sia, manca per completare l'organico di messa a disposizione di Mister Barilari?
1: A noi siamo soddisfatti, nel senso che il mercato noi lo aggrediamo dall'inizio, abbiamo sempre operato così. Secondo noi, nella nostra politica, questo è il vantaggio che assolutamente abbiamo, il fatto appunto di fare un mercato, praticamente il finale di mercato in teoria ci interessa poco, però poi alla fine il mercato c'è. Siccome il mercato c'è, e ci si può aspettare di tutto dal mercato, può anche succedere che al limite faremo un'uscita, ad esempio, e a quel punto andrà compensata, perché fortunatamente abbiamo giocatori richiesti, quindi più che altro la potremmo subire noi la trattativa. A quel punto è chiaro che il mercato è aperto e dovremo in qualche maniera agire di conseguenza.
0: Ecco, probabilmente l'innesto più interessante è quello di Delle Monache dal Lecce, un esterno d'attacco che insomma porta qualità, porta quantità, e nonostante i 21 anni comunque ha già alle spalle un'esperienza non di poco conto.
1: Sì, sulla carta sì, è un giocatore chiaramente che ha un pedigree di quelli importanti, o comunque di un giocatore che doveva in teoria fare un altro tipo di carriera, ha avuto qualche intoppo. La nostra voglia, volontà, è quella di provare a rilanciare il ragazzo, che comunque è ancora molto giovane, essendo un 2005, è un giocatore del territorio, perché è un ragazzo che è appunto della nostra terra, quindi noi siamo ben felici di provare e siamo convinti che è una scommessa che vogliamo vincere su un giocatore chiaramente che è indiscutibilmente un talento, però poi il talento che uno ha innato deve essere coltivato e poi lo devi riportare in campo, quindi noi diamo la possibilità a Marco, chiaramente stiamo dando la possibilità a Marco di rilanciarsi e lui sicuramente ci metterà del suo ed è una scommessa che ci auguriamo assolutamente di vincere.
0: Direttore, quest'anno il girone B mi sembra sia abbastanza chiaro a tutti che abbia un po' cambiato marcia, nel senso che è vero se ne sono andate due squadre di altissimo livello come Arezzo e Ascoli che sono approdate in Serie B, ma dalla stessa Serie B sono arrivate Reggiana, Pescara, Spezia e lo stesso Latina, insomma si è tornato a giocare nel girone B dopo aver calcato i campi del girone C. Come valuta questo girone anche in relazione a chi lo etichetta come una sorta di Serie B2 proprio per la qualità delle squadre, per l'importanza delle piazze e dei blasoni che ci sono e dove pensate di potervi posizionare? Io un'idea ce l'ho, però lascio parlare lei.
1: Noi rispettiamo il campionato e ci mancherebbe altro. In questi 3 anni di permanenza nostra il girone B è sempre stato molto ma molto competitivo, però io ritengo la Serie C una categoria competitiva con i vari gironi che sono quasi dei campionati a parte, con difficoltà importanti in ciascun dei gironi. Il nostro in girone quest'anno, almeno sulla carta, perché poi ci sono piazze importanti, come diceva lei, 3 retrocesse che sono state inserite tutte nel nostro girone, qualche squadra, vedi il Latina che l'anno scorso ha perso la finale di Coppa Italia, quindi è una squadra anche di blasone che è stata inserita nel nostro girone. Sicuramente un girone difficile, complicato, dove assolutamente ci sono sulla carta tante squadre, tante piazze importanti che punteranno a far bene. Qualcuna di queste, è fisiologico, fallirà, qualche sorpresa verrà fuori e quindi è un girone che è assolutamente affascinante e noi l'obiettivo è sempre quello di provare a far bene, tanto far bene, noi ripetiamo sempre le stesse cose, far bene vuol dire passare dai 40, che intorno ai 40 c'è la salvezza, per poi arrivare ai 50 che già per noi è un buon risultato, che sarebbe quello di fare i playoff, e dai 50 in su parliamo del sogno, quindi noi vorremmo arrivare al sogno, però per arrivare al sogno c'è uno step quotidiano, mensile, e poi di mese in mese vediamo dove riusciremo ad arrivare, pensando in positivo e pensando soprattutto senza presunzione ma con ambizione di poter arrivare a qualcosa che comunque ribadirebbe quello fatto negli ultimi 2 anni.
0: Direttore, quest'anno diciamo a complicare un po' il suo lavoro, il lavoro dei suoi colleghi, il lavoro anche del resto dell'organizzazione del Pineto, ci si è messa anche la novità regolamentare legata al salary cap, quindi al tetto che la Lega Pro ha deciso di darsi sia per quanto riguarda il monte ingaggi complessivo di ogni squadra sia un tetto anche ai singoli stipendi dei giocatori. Le chiedo come e se è cambiato il suo lavoro, il vostro lavoro come team mercato del Pineto e se si è complicato.
1: Ma onestamente noi abbiamo sempre pensato, nonostante abbiamo la fortuna di lavorare in un posto dove c'è una proprietà, e noi ieri sera abbiamo fatto la presentazione e io ho ribadito proprio questo, cioè noi forse siamo una delle poche realtà in Italia dove abbiamo una proprietà molto forte, molto solida e territoriale. E questo ci consente di lavorare tranquilli, non abbiamo assolutamente nessun tipo di problema da quel punto di vista, quindi Pineto è veramente un'oasi felice. E oggi se guardiamo a quello che sono soprattutto le proprietà e come sta cambiando il calcio italiano, questa cosa per noi rimane un vanto e una fortuna, quindi partiamo da un presupposto importante. Il nostro progetto nasce anche per per struttura di una società come il Pineto, nasce come società che deve valorizzare i giovani, deve lavorare sulla crescita dei giovani, deve fare quello che fortunatamente e anche con un po' di bravura abbiamo fatto, quindi fare realizzare plusvalenze non disdegnando il risultato del campo, ma questo passando da un bilancio sano, che noi se è possibile togliere qualche centesimo, qualche euro a quello che è il budget della prima squadra per investire casomai sul settore giovanile e sulle infrastrutture. Quello è il nostro, quindi non un risparmio effettivo economico, ma un risparmio per aumentare le potenzialità di questa società. Questo è il nostro progetto, quindi sicuramente il salary cap e tutte queste cose ben vengano, anche se capisco che per certe società diventa problematico, perché poi ripeto, è la bellezza di questo campionato è che si affrontano piazze, vedi Catania, con tutto il rispetto ci metto anche Pineto, come può essere Gian Erminio, come può essere insomma realtà molto più piccole con chiaramente budget diversi, e quindi queste tra virgolette limitazioni a certi tipi di piazze, a certi tipi di squadre che hanno ambizione e che hanno anche abitudini e pressioni dovute anche alla piazza di dover per forza vincere, è chiaro che il mercato a quel punto viene un attimino insomma stravolto, però come in tutte le cose ci si abitua, questo è il primo anno, è un anno zero, è un po' più complicato, però io sono convinto che la strada anche della sostenibilità va percorsa, e questo è uno dei motivi per cui mi trovano d'accordo in tutte queste regole nuove che la Lega Pro sta portando avanti.
0: Anche perché purtroppo la Lega Pro spesso e volentieri sale alla ribalta della stampa nazionale più per i problemi interni legati a società che nel corso degli ultimi anni sono scomparse in corso d'opera, che per i reali meriti che un campionato così particolare, così legato al territorio, si porta dietro. Non è una novità di quest'anno, una novità dello scorso anno, ma che arriva ad essere protagonista anche in questa stagione, nella stagione 26-27, la tecnologia a supporto degli arbitri, il football video support, FVS, scegliamo tutti come scegliamo un po' come vogliamo chiamarlo, c'è chi lo chiama anche banalmente VAR a chiamata. Direttore, come si può migliorare uno strumento che oggettivamente mi sembra di poter dire dei miglioramenti già lo scorso anno, al primo anno, li ha portati?
1: Chiaramente la tecnologia benvenga, ci saranno anche, già siamo stati informati, già abbiamo capito sulla nostra pelle che ci sono altre cose che la Lega Pro nei regolamenti, ma non solo la Lega Pro, il calcio comunque, per aumentare soprattutto i minuti giocati, ed è giusto fare questo. Ci sono altre innovazioni in corso, cambiamenti regolamentari. È chiaro che l'FVS, il VAR, chiamiamolo come vogliamo, in Lega Pro, è stato un qualcosa di migliorativo. È ovvio che anche lì il discorso ampliare con telecamere, ampliare insomma che perché anche
0: direttore, mi sa Costantino che ci siamo persi il direttore Marcello Di Giuseppe, direttore sportivo del Pineto. Proviamo un secondo a ricontattarlo per fargli concludere il ragionamento legato alla seconda stagione del football video support in Serie C. Mi sembra di poter dire che è un po' comune il sentire legato ad una necessità di una costante implementazione del numero di telecamere che possano essere utilizzate dalla squadra arbitrale per prendere decisioni. Di conseguenza sicuramente c'è un'evoluzione richiesta, un'evoluzione che deve essere portata avanti. Dovremmo riavere il direttore Marcello Di Giuseppe di SLP Pineto con noi. Direttore,
1: Sì, eccomi.
0: Prego, finisca completi il ragionamento,
1: Sì,
0: grazie.
1: dicevo che ben venga comunque l'FVS, ben vengano i miglioramenti. È chiaro che di anno in anno mi aspetto miglioramenti dal punto di vista appunto della qualità dell'FVS. È chiaro che la qualità può essere migliorata con altre telecamere e quindi integrando i filmati che poi l'arbitro può vedere, perché da quel punto di vista ancora qualche cosa, tra virgolette, viene a mancare. Però io sono d'accordissimo, è un qualcosa che migliora tutti noi, perché anche il giocatore viene responsabilizzato in maniera diversa, quindi ben venga, e deve la Lega Pro, ma il calcio in genere italiano deve continuare su questa strada.
0: Direttore, l'ultima domanda che le faccio, poi la saluto e la ringrazio. Ce la disegna la sua griglia di partenza di questo girone B? Perché ieri ai microfoni della nostra trasmissione è intervenuto Luciano Foschi, ex tecnico del Renate, e ha voluto mettere la sua fiche, il suo gettone sul Ravenna come squadra di riferimento lassù. Però vorrei sentire anche il suo di pensiero.
1: Io mi trovo d'accordo. Il Ravenna, secondo me, sulla carta è una di quelle squadre che potranno dire tanto, quindi sicuramente avrà un ruolo da protagonista. Non sarà la sola, assolutamente. Oggi, se uno si mette a fare le candidate per piazza, per blasone, anche per come si sta muovendo chi si è già mosso o chi si sta muovendo, vedi il Perugia, è chiaro che ci sono 5-6: mettere il Pescara, mettere lo Spezia, mettere la Reggiana, mettere il Campobasso. Detto questo, già siamo, se non sbaglio, a 6 squadre oltre a Ravenna che avevamo detto. A queste andranno aggiunte un paio di sorprese, di squadre che comunque possono assolutamente far bene, e quindi possiamo già immaginare quello che sarà questo girone e questo campionato nell'annata 2027. Sarà un girone e un campionato difficile ma molto affascinante, dove bisogna essere bravi a lottare, e io mi auguro che tutti possano ottenere, anche se così non sarà, i loro obiettivi, perché comunque alla fine è uno sport e dobbiamo prenderlo per quello che è.
0: Direttore, grazie mille di aver accettato il nostro invito, spero di risentirla presto e in bocca al lupo per l'inizio della stagione. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, Crepillupo. Grazie.
0: Salutiamo il direttore sportivo del Pineto, Marcello Di Giuseppe, colgo l'occasione anche per ringraziare Marta Bitti dell'ufficio stampa del Pineto che ci ha permesso di portare avanti e di confezionare questo collegamento. C'è una notizia dell'ultima ora che dobbiamo darvi ed è legata ad una delle gare della Coppa Italia di Serie C, nel dettaglio la sfida tra Reggiana e Livorno, perché ricordiamo, il risultato è stato a favore dei Labronici per 3-1, quindi passaggio del turno della formazione toscana, Livorno che però sta andando, va verso il KO a tavolino proprio in relazione a quella partita. Il motivo è legato all'utilizzo di Tommaso Mancini nella gara appunto vinta 3-1 contro la Reggiana, utilizzo che non era consentito perché mancava il visto di esecutività del tesseramento. Visto che è arrivato solo nella mattinata del 15, il giorno della partita, poche ore prima appunto della sfida, si legge nella nota del Livorno, il giocatore è stato comunque impiegato in buona fede, pensando in sostanza che bastasse il visto venisse accettato per la giornata prima della partita. In realtà si tratta di un errore formale. L'US Livorno 1915 merita ricorso presentato alla Reggiana, perché tutto questo ovviamente si è attivato a fronte di un ricorso presentato dalla squadra emiliana in merito all'utilizzo di Tommaso Mancini. Livorno ritiene doveroso chiarire quanto accaduto, leggo proprio il testo del comunicato: in ragione dei tempi estremamente ristretti a disposizione a causa del tardivo completamento della documentazione da parte della società di provenienza del calciatore, il visto di esecutività è stato rilasciato soltanto una mattinata del 15 agosto e non nella serata del 14 come da aspettative. In buona fede, il calciatore, regolarmente tesserato, è stato impiegato nella gara di Coppa Italia di Serie C, laddove per motivi esclusivamente formali avrebbe potuto essere utilizzato a partire dal giorno successivo del rilascio del visto di esecutività. Si tratta dunque di un errore di natura esclusivamente procedurale, commesso in assoluta buona fede, senza alcun intento di eludere o aggirare le disposizioni regolamentari. Tali circostanze, conclude il Livorno nella sua nota, spiegano l'accaduto ma non lo giustificano, per cui l'US Livorno riconosce il proprio errore e accetterà le decisioni delle competenti autorità con la massima trasparenza e correttezza verso istituzioni, avversari e propri tifosi. Quindi Livorno molto molto probabilmente incorrerà nel KO a tavolino, e quindi addio alla Coppa Italia di Serie C per la formazione labronica. A questo punto vedrà la riammissione della Reggiana, squadra che ricordiamo essere stata sconfitta proprio dagli Amaranto. Prima di andare in fascia un po' di notizie di mercato, una che per la quale manca solo l'ufficialità è quella legata al Bari, che in queste ore vedrà e farà firmare un contratto fino al 2028, quindi contratto biennale a Vasile Mogos, un giocatore dal lungo passato in Italia, un difensore rumeno che nel corso della sua carriera negli ultimi anni abbiamo visto giocare e vestire le maglie di Lumezzane, Teramo, Reggiana, Crotone, giusto per rimanere in Serie C, oppure Ascoli, Cremonese e Chievo in Serie B. Nel 2023 ritorna in patria al Cluj, poi all'Università della Craiova, adesso torna a calcare i campi del calcio italiano andando a vestire la maglia del Bari. Questa è una notizia ancora da ufficializzare, mentre invece sono state ufficializzate alcune operazioni molto molto importanti, una che lega Salernitana e Spezia, perché Galo Capomaggio, il centrocampista argentino prelevato dalla Salernitana scorsa estate dalla Audace Cerignola, è ufficialmente un nuovo elemento della rosa di Marco Turati a La Spezia, operazione in prestito con diritto di riscatto. Salernitana che numericamente lo ha già sostituito, perché da Vicenza arriva con un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione Mattia Vitale. Salernitana che rinforza anche il pacchetto difensivo, perché è stato tesserato Marco Capuano, ex capitano della Ternana, scomparsa qualche settimana fa. Purtroppo, insomma, la storia l'abbiamo raccontata a più riprese, è inutile tornarci sopra. Per Capuano, accordo annuale con opzione, prima nel collegamento con dedicato all'Inter Under 23 abbiamo già parlato di come Thomas Berenbruck ha salutato l'Inter Under 23 per andare in Serie B all'Avellino. C'è l'italo-tunisino Zouaghi per la porta del Lecco, sempre Avellino protagonista, questa volta con una cessione, perché Toscano è passato alla Scafatese. E direi di chiudere con l'arrivo del centrocampista argentino Bornino al Giuliano e con un'altra ufficialità, ovvero quella dell'Union Brescia, che vede il portiere Colgeca passare in Serie D al Mestre. Siamo arrivati al termine della seconda parte di A Tutta C. Qualche minuto di pausa, ci prendiamo un bicchierino d'acqua, magari un caffè al buon Costantino, che lo vedo un po' assieparsi sul mixer, e poi torniamo con la parte finale della nostra trasmissione.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua puntata di martedì 18 agosto 2026. Vi abbiamo dato conto prima della fascia pubblicitaria del comunicato del Livorno, con il quale di fatto ammetteva l'errore in merito all'utilizzo di Tommaso Mancini per la gara di Coppa Italia vinta contro la Reggiana per 3-1, errore legato ad una questione burocratica in merito al tesseramento del giocatore, che probabilmente però costerà molto caro alla formazione labronica, che potrebbe essere estromessa con una sconfitta a tavolino dalla giustizia sportiva di dal giudice sportivo di Serie C. Serie C che sta iniziando a riscoprire anche una piazza che per oltre un decennio si era abituata a frequentare, diciamo, ristoranti di un altro livello, con qualche stella Michelin in più, ma che mi sembra si sia subito calata nel modo giusto nella nuova realtà. Mi riferisco allo Spezia, e per parlare dello Spezia non si può esimersi da parlarne, dal dialogarne con, insomma, il doge massimo del giornalismo spezzino, Niccolò Pasta. Ciao Niccolò, buongiorno.
1: Ciao, ciao Luca, sempre troppo gentile.
0: No, ci sono delle autorità, ci sono dei doveri che vanno ottemperati, vanno rispettati, e Niccolò Pasta e cittadellaspezia.it meritano assolutamente di essere al centro per quando si parla del club Aquilotto. Nico, allora, io inizialmente ero piuttosto preoccupato, perché lo Spezia nelle ultime due stagioni a livello societario non ha dato grandissime garanzie, e questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Però con Angelozzi si è visto decisamente un cambio di marcia. Ha sorpreso anche me, e lo dico, non ho problemi ad ammetterlo, perché Angelozzi era tanti anni che non frequentava la Serie C, e in realtà operativamente sembra che non sia mai, il distacco sembra non ci sia mai stato, e lo Spezia si è mosso veramente molto molto bene, andando anche a strappare comunque un allenatore ad una squadra di livello superiore, di categoria superiore almeno per il momento, ovvero il Catanzaro, e tutto si è poi sublimato nella vittoria di Coppa per 4-1 arrivata nel weekend di Ferragosto. C'è ancora qualcosa che non ti torna in questo quadro, o magari se non sei d'accordo con me, che quindi rientreresti nel 99% della popolazione?
1: No, assolutamente. Guarda, ho intervistato il direttore una decina di giorni fa, prima che cominciasse ufficialmente la stagione, e mi ha ribadito la motivazione per cui è tornato a Spezia. Mi ha detto: Spezia è la mia Champions League. Non aveva concluso il percorso che voleva Angelozzi allo Spezia, e mi dirai com'è possibile, visto che se n'è andato quando ha portato lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia. Non se n'è andato Angelozzi, era stato mandato via dall'allora proprietario dello Spezia, Gabriele Volpi, e quindi tutto quel progetto per lui è sempre rimasto incompiuto, e per questo nel momento più difficile della storia recente dello Spezia, gli ultimi 15 anni, come dicevi tu, lo Spezia la Serie C non l'aveva più frequentato, a 14 anzi per essere precisi, è tornato per riportarlo quantomeno in Serie B, e ha messo insieme un mese e mezzo di fatto da quando è arrivato, incredibile, perché è l'unica parola che mi viene in mente: 18 operazioni in entrate concluse, più di 10 le uscite concluse, completate, con almeno altre 8 che sta cercando di pianificare il direttore, magari ne parleremo nel corso della chiacchierata, con gli 8 esclusi, gli 8 big esclusi dal progetto dello Spezia che sta nascendo, e uno Spezia che almeno in questo momento si è dimostrato competitivo, perché la partita con la Torres in Coppa ha dato ottime risposte. Va anche detto che la Torres per varie ragioni non era al meglio, perché aveva pochissimi giocatori, certo, a disposizione, c'erano diverse assenze, però comunque presentarsi con 4 gol al picco, con tanto entusiasmo, uno stadio che ha portato 6.000 persone a vedere la partita dopo una retrocessione in Serie C il 16 di agosto, comunque un bel segnale, e tutto questo è merito di Guido Angelozzi, non bisogna nascondersi dal dirlo.
0: Ecco, appunto, siamo a due settimane dalla fine della finestra di trasferimento estiva. Il tema, quello che hai toccato tu, ovvero quello degli cosiddetti esuberi, insomma, di giocatori che non rientrano più nel progetto Spezia per quanto riguarda ovviamente la Serie C. Ti chiedo di fare un po' il punto della situazione, perché sono giocatori di caratura che poi possono anche tornare utili e protagonisti al mercato di altre realtà italiane.
1: Assolutamente sì, Angelotti è stato chiaro sin dal primo giorno in cui si è insediato: per giocare nello Spezia bisogna fare un passo verso lo Spezia, e quindi ha chiesto un sacrificio economico ai giocatori che sono state anche delle colonne dello Spezia degli ultimi anni, dal capitano Petkoristov, Mateiu, Bandinelli, ma anche gli Spezzini, Luca Vignali e Francesco Cassata, che vestono la maglia della città in cui sono nati. Quindi ha chiesto questo sacrificio economico per parametrarsi a quelli che sono i limiti salariali del campionato di Serie C. Ecco, fino a qualche giorno fa nessuno di questi giocatori ha accettato questa riduzione dell'ingaggio, neanche i due Spezzini, motivo per cui nel primo impegno ufficiale dello Spezia nessuno di questi 8 giocatori è stato incluso nella lista dei giocatori appunto da cui Turati avrebbe potuto trarre beneficio. Sono tutti e 8 in questo momento fuori rosa, tra virgolette, nel senso fuori dai piani, in attesa di essere ceduti in qualche altra piazza. Però chiaramente, come sai molto bene, il campionato italiano, e lo estendo a tutte e 3 le prime leghe, in questo momento non ha un euro, quindi c'è anche questa grande difficoltà nel riuscire a cedere dei giocatori che in una situazione di impotenza in questo momento, perché è chiaro che non è lo Spezia a poter imbastire una trattativa in questo momento, perché tutte le altre sanno che questi giocatori non fanno parte dei piani, per cui cercheranno nel caso di interesse di strapparli alla cifra minore possibile. È già stato un miracolo riuscire a vendere Aurelio al Cagliari per 800.000 euro, e con l'arrivo anche di Ciocci come portiere sarà difficile replicarlo con tutti gli altri. Però allo stesso tempo c'è una Spezia che ha bisogno di cedere questi giocatori, perché i loro ingaggi sono assolutamente fuori dai parametri della Serie C. Per dirti, il solo Bandinelli, studiando un pochino quelli che sono stati i numeri della scorsa stagione di Serie C, all'ordo guadagna almeno come un paio di squadre che partecipano al campionato. Un solo giocatore guadagna come tutta la squadra, quindi capisci bene che non è assolutamente parametrabile al campionato di Serie C.
0: Tra l'altro lo Spezia ha avuto anche la sfortuna, tra virgolette, di capitare di tornare in Serie C nell'anno in cui entra in vigore il salary cap, che indubbiamente per una squadra che deve affrontare una retrocessione con un montingaggi, con un bilancio come quello dello Spezia, è un ulteriore ostacolo, perché a quel punto c'è un tetto ben determinato sui giocatori, sul montingaggi, e sicuramente il lavoro di Angelozzi è stato si è complicato ulteriormente, che già probabilmente non era semplice di suo. Nico, guarda, in un flash non ti rubo altro tempo: 23 agosto, ore 21, Grosseto, Spezia. La squadra, secondo te, per quello che si è visto con la Torres, mi sembra sia già a buon punto, ma ti chiedo come si sta preparando a Grosseto. E se io personalmente la metto lassù, non ti dico in quale posizione, perché sennò poi i tifosi dello Spezia che ci ascoltano mi maledicono, però insomma, intanto iniziamo da Grosseto.
1: Ma ti dico, l'obiettivo chiaramente è essere più competitivi possibili. C'è ancora qualcosa da fare in entrata, almeno 2 esterni d'attacco, un centrale di difesa, e ti direi anche un terzino e una punta. Quindi 2 settimane è parecchio, oltre all'uscita di cui parlavamo. Però l'obiettivo dello Spezia è essere competitivo, e non ti dico vincere il campionato, perché non si può partire con l'idea di vincere il campionato, però di stare lì in alto sicuramente. Angelozzi non è tornato a Spezia a fare la Serie C dopo 20 anni per arrivare al 7º o 8º, questo è fuori da ogni dubbio. È chiaro che ci sono delle dinamiche molto particolari che in queste 2 settimane dovranno essere cavalcate nel miglior modo possibile, però io vedo uno Spezia che possa essere competitivo per i primi 3-4 posti in un girone che comunque è di ferro, perché ci sono squadre decisamente attrezzate e che si stanno attrezzando molto bene.
0: Concludo con una battuta: pensa alle squadre del girone B dello scorso anno che si sono viste piovere in testa a Reggiana, Spezia e Pescara, 3 retrocesse su 4. Io credo che statisticamente sia un unicum o giù di lì. Qualcuno magari pensava che dopo l'addio di Arezzo e Ascoli la cosa si sarebbe un po' alleggerita, invece no, sono arrivati tre calibri, tre grossi calibri, e di conseguenza il girone B acquista ancora più fascino. Nico, grazie mille, tanto tornerò a romperti le scatole, lo sai già, e quindi spero di risentirti presto. Un abbraccio.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, a presto.
0: Salutiamo Niccolò Pasta, città della Spezia, un amico a tutti gli effetti di tutto Mercato Web, di TMV Radio e del mondo della Serie C. Siamo arrivati in conclusione, mio caro Costantino, quindi non possiamo far altro che ricordare ai nostri ascoltatori di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissima serie, tantissimo mercato, sta arrivando il preliminare di Conference League, sta tornando la Serie A, sta tornando la Serie B, sta tornando la nostra Serie C, quindi ci sono tantissime cose, tantissimi temi da affrontare. Per quanto riguarda invece a tutta C, l'appuntamento è la giornata di domani, quindi io saluto e ringrazio Costantino Fazzari e da Luca Pargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: A Roma da ieri notte possono legittimamente i tifosi della Roma dire e sospirare abemus mora, ma soprattutto la Roma ha finalmente quel giocatore, quel trequartista d'attacco, quel giocatore offensivo, perché poi non è un esterno, Rodrigo Mora, che Gasperini chiedeva già da diversi mesi. Non è un esterno perché è un giocatore che ama tagliare in mezzo al campo, ama giocare tra le linee, è un giocatore che ha tecnica, è un giocatore che gioca con i due piedi, è un giocatore da questo punto di vista dalle prospettive fantastiche, che però ha bisogno di capire se il campionato italiano, se è una realtà diversa dal Porto, dove in questo momento per motivi tattici Farioli non lo impiegava con continuità, insomma capire se davvero il suo potenziale può essere un potenziale da campione. Ed ecco perché la Roma ha lavorato tanto tra momenti di tensione anche forti con il Porto, per cercare la formula giusta, la soluzione giusta, anche per non impegnarsi veramente per il futuro, cioè pagare una cifra importante come quella che paga oggi la Roma, ovvero 25 milioni, ma avere l'opzione di poter annullare o ridurre la percentuale sulla futura rivendita, che è alta perché è il 50%, versando altri 25 milioni. Poi il Porto si è tenuto altre clausole, altri bonus, quindi è un discorso molto strutturato. Tra l'altro, questo discorso della percentuale della rivendita l'avete sentito molto, tanto in questo calciomercato, soprattutto nelle trattative che hanno riguardato la Fiorentina, che ha preso Attà lasciando il 30% della rivendita all'Udinese, lo stesso discorso con Jimenez. Su Jimenez tra l'altro è talmente articolato come trasferimento che la Fiorentina può ogni anno, a seconda di tot condizioni, annullare una percentuale, una parte delle percentuali lasciate al Bournemouth. E sta succedendo un po' questo nel calciomercato, e credo che la FIFA dovrà sicuramente regolamentare in maniera un pochino più moderna forse questo tipo di trasferimenti, che i calciatori vengono acquistati per delle fette di torta. C'è un po' come ricorderete il calciomercato del film dell'allenatore del pallone, quando, se non sbaglio, Lino Banfi, col presidente della sua squadra, gli disse: prendiamo un quarto di Maradona, tre quarti di Rummenigge e mezzo Platini. Una volta c'erano le comproprietà ed era anche molto divertente, era interessante a livello bilancistico per le squadre, ma anche molto divertente a livello mediatico e a livello di tifoserie, perché il discorso poi delle buste è vero che oggi può sembrare obsoleto, ma era molto particolare vedere come acquistando una sola metà di un giocatore poi l'anno successivo le due società si dovessero in qualche modo mettere d'accordo, o nel caso che non si mettevano d'accordo si andava alle buste. Beh, oggi si sta tornando un po' verso questo discorso di avere un giocatore in comproprietà, o di avere un giocatore per il 70%, di avere un giocatore per l'80%, per pagare meno soldi subito e poter lasciare la squadra cedente lasciare comunque una percentuale del giocatore, che può essere una percentuale che aumenta anche di valore se il giocatore dovesse fare bene. Siccome la FIFA non permette di acquistare soltanto l'80% di un giocatore a livello contrattualistico, perché tu acquisti per il giocatore i diritti di tesseramento, quindi acquisti i diritti sportivi del 100%. Ci sono però i diritti economici. Ecco, sui diritti economici c'è la possibilità di lasciare appunto una percentuale alla squadra cedente, e viene lasciata sotto forma di percentuale di rivendita. Può essere una percentuale di rivendita o una percentuale sulla plusvalenza che nasce dalla rivendita, su quello che quindi si va ad accumulare in più rispetto al prezzo di acquisto. Sono tutti discorsi quasi da commercialisti, ma siccome voi che seguite il calciomercato ormai siete diventati molto attenti da questo punto di vista, sarà un discorso che tornerà sempre di più. È un discorso che soprattutto in Sud America si fa, molte società argentine, uruguaiane che cedono un giocatore giovane dicono sì, io te lo cedo oggi a 7-8 milioni, ma magari questo giocatore andando in Italia, andando in Spagna, andando in Inghilterra può esplodere da un momento all'altro, e quindi preferiscono mantenersi una percentuale anche alta del giocatore, ma cederlo inizialmente con una cifra più bassa, quasi investendo sul potenziale crack di questo giocatore. In Italia sta funzionando anche così, soprattutto la Fiorentina e in questo caso la Roma stanno agendo in questo modo. Vedremo se sarà un po' il calciomercato del futuro. Sicuramente il futuro della Roma riparte da un giocatore di grande tecnica, di grande qualità, che può incendiare davvero l'Olimpico e i tifosi della Roma. La Roma mette a segno il suo quarto colpo, perché sembra che abbia preso il primo giocatore, ma in realtà ha già preso Castro, ha preso il difensore greco, che è un giocatore importante per il quale è stato fatto anche un investimento da 15 milioni, e ha preso Morina, che comunque è un nazionale argentino che è stato campione del mondo e vice campione del mondo. Questo è il quarto acquisto, tra l'altro con un investimento almeno iniziale importante. C'è spazio ancora almeno per un'operazione che può essere anche raddoppiata a seconda di qualche uscita. Si parla tanto, ma arriverà un secondo giocatore con quelle caratteristiche, cioè un giocatore diciamo trequartista alla Malik Fofana? Io credo che questa opzione possa essere portata avanti in caso di un'uscita, se dovesse esserci un'uscita in quel reparto, e l'indiziato è Sulè, che mi sembra finito sul mercato già dall'inizio della stagione, stagione di mercato, senza però aver trovato una soluzione che andasse bene al giocatore e alla Roma. Se dovesse uscire Sulè, è chiaro che il secondo giocatore d'attacco arriverà. Se non dovesse uscire Sulè, non sono così convinto, ma magari sbaglio io. Penso invece che la Roma debba prendere e prenderà un esterno tutta fascia, perché Rodrigo Mora non è un esterno tutta fascia. Quindi sicuramente adesso la priorità della Roma è prendere l'esterno a sinistra. Per Udoge mi risulta che non ci siano in questo momento possibilità, sia perché magari il giocatore ad oggi pensa di potersela giocare di più al Tottenham andando via Spence, e perché dopo che il Tottenham ha dato via Spence adesso non accetta più di cederlo in prestito, ma chiede una cifra importante che parte dai 40 milioni, poi magari si abbasserà. Quindi oggi le attenzioni della Roma sono concentrate al momento su due profili. Uno è Cacciamani, l'esterno del Torino che la Roma ha trattato qualche settimana fa. Il Torino non ha accettato i 12 milioni offerti dalla Roma. La Roma potrebbe quindi rilanciare prendendosi un rischio. Da un lato prende un giovane italiano, quindi fa un investimento su un giocatore di prospettiva, e questo sicuramente alla proprietà piace molto. Il rischio sarebbe mettere due 2007 sulla stessa fascia, quindi avere due giocatori molto, molto giovani. È vero che c'è Wesley, però è anche vero che tu oggi prendi Rodrigo Mora e Cacciamani e li metti sullo stesso settore di campo, uno un po' più di fascia, l'altro un po' più in mezzo al campo, e sono tutti e due molto giovani, dovendo fare la Champions League. Bene da un lato, perché abbiamo bisogno di far giocare i giovani, soprattutto giocatori italiani, come in questo caso Cacciamani. L'altro è andare a prendere un giocatore più sicuro, che è vero non sta raccogliendo grandi simpatie da diversi tifosi della Roma che mi scrivono anche in privato, io a parte che racconto le cose che so, non per simpatia o per gradimento dei giocatori, e non giudico almeno al momento su quelle che sono le valutazioni dei giocatori, dico che Luis Enrique è un giocatore che il direttore sportivo Tony D'Amico gradisce particolarmente, e non è l'unico, perché è un giocatore che ha sempre avuto tante richieste, anche a gennaio, anche nel suo momento di non esaltazione dal punto di vista di ambiente, e in quel momento a gennaio il Bournemouth di Tiago Pinto metteva 30 milioni sul tavolo dell'Inter. L'Inter ha deciso di tenerlo, è un giocatore che è stato praticamente sempre titolare nell'Inter che ha vinto lo scudetto, ha giocato già la Champions League, ha giocato già con un allenatore molto offensivo come era De Zerbi al Marsiglia, e al Marsiglia non faceva la fascia ma giocava nel 4-3-3 e faceva l'attaccante esterno, quindi può garantirti la possibilità di giocare anche come attaccante esterno e non soltanto come quinto, diciamo così, o come quarto esterno, può giocare anche dall'altra parte a piede invertito, quindi è un giocatore che garantirebbe diverse soluzioni a Gasperini, e le garantirebbe dal punto di vista anche della immediatezza di rendimento. Poi che possa piacere o non possa piacere, i giocatori vanno poi considerati in determinati contesti. Chi oggi magari può arrivare senza grandi proclami può diventare poi invece magari un giocatore fondamentale, ed è quello che secondo me pensa la Roma con Luis Enrique. Ma lasciamo che la società faccia le sue scelte definitive, e capiremo soprattutto a quali condizioni eventualmente arriverà uno tra cacciamani e Luis Enrique, perché penso che alla fine adesso il nodo da sciogliere per la Roma dopo l'arrivo di Rodrigo Mora sia proprio quello, il giocatore di fascia sinistra che possa andare ad aumentare ancora di più la ricchezza della rosa di una società che si è mossa prendendo Rodrigo Mora, e che continuerà a cercare di accontentare il suo allenatore per una Roma ancora più protagonista.
2: Voce giallorossa in podcast.
4: Rodrigo Mora è un giocatore di talento e rappresenterebbe un colpo per il presente, ma anche per il futuro della Roma. Non sarebbe il classico esterno sinistro di cui si parlava nelle scorse settimane, ma più un trequartista bravo a partire sì dal centro-sinistra ma anche a destra, con una buona visione di gioco, la capacità di sgusciare nello stretto e un bel piede, il destro, ma anche con il sinistro non se la cava male. Insomma, un giocatore completo, e che verrebbe nella capitale per occupare la mattonella di trequartista sinistro, con Dybala dall'altra parte. Insomma, una coppia estremamente tecnica e fantasiosa, in grado di creare pericoli e dominare i mezzi spazi. Mora però sarebbe un acquisto, dicevamo, anche in ottica futura, perché, per caratteristiche, assomiglia proprio alla Kocha. E allora, considerando che questo potrebbe essere l'ultimo anno dell'argentino nella capitale, il portoghese potrebbe cercare di migliorare appena 19 anni per poi al prossimo anno raccogliere lo scettro proprio di Dybala e diventare la nuova Kocha giallorossa. Con i due in campo contemporaneamente saranno ancora più importanti gli esterni, che dovranno occupare le corsie laterali lasciate libere proprio dai due trequartisti. Insomma, una Roma tutta da modellare per Gian Piero Gasperini, nel segno della qualità e della tecnica. L'allenatore avrà il compito di far crescere un talento purissimo come Rodrigo Mora, per farlo diventare così il prossimo trascinatore della Roma. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
2: Voce Giallorossa in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora, Mora del 2007,
1: sì,
0: che arriva dal Porto.
1: Dal Porto, e in più leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me
0: sì,
1: in questo momento potrebbe
0: Luis
1: essere la priorità,
0: Luis Enrique.
1: L'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda
0: Sì.
1: del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità?
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso far soltanto che i complimenti, no? poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions?
1: Che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te?

0: obiettivi importanti e quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Dybala, Pellegrini, e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
1: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma, secondo te?
0: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok? Ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante e secondo me è la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni. Okay. Il Napoli che è in fase di costruzione e poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
1: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sulé, giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento 40 milioni di euro?
0: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina,
1: Sì.
0: mi confermi,
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: una
1: sì.
0: cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare, naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
1: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
0: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti
1: Certo.
0: si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions. Nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
1: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
0: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io, francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
1: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che

0: Inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte.
1: Ma il Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
1: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no? A volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
0: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus, che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen, e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo, perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questa fetta, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la Next Gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto. Basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Anche se ho tentato di essere il più vago possibile.
4: Senta, ha parlato anche Jonathan di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve. Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono circa 6 di squadre fortissime, come la nostra, e qui bisogna essere,
4: Grazie.
3: mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
5: Forte per tentare quale tipo di scalata, mister? ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
3: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, in varie società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e a entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
6: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
3: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba e sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul Vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo, attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
7: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alaibegovic e Colomani, le chiedo le sue prime impressioni a livello di impatto, soprattutto Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição. Le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
3: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo. Calciatore completo che sa attaccare la profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto. C'è da fare funzionare dentro la squadra questo un po' tutto che ha e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità, e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio. Ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico. E Lukumi ha quella gara lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ha quella garra del giocatore sudamericano, che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido e poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
0: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.06 minuti primi di martedì 18 agosto, la settimana che riporta l'inizio del campionato. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, mentre è iniziata anche la stagione con la Coppa Italia. Va avanti il mercato nel rush finale e noi siamo qua per stare insieme per due ore, prima poi di lasciare la linea Marco Piccari, Stefani Palomeni per Maracanã. Buongiorno Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. I temi sono tanti, allora corriamo perché il martedì è il giorno del direttore tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi della Juve benino, devo dire, negli ultimi tempi avete fatto un buon lavoro, per cui bisogna riconoscere che con l'arrivo di Carnevali vedrai le cose si sistemeranno, quindi ti volevo rasserenare, rassicurare, con Carnevali e Massara il progetto va avanti.
1: Di questo sono abbastanza convinto, però anche voi della Fiorentina avete fatto oggettivamente una grandissima squadra, Nico?
2: Vabbè, noi siamo troppo forti, per cui naturalmente ci possiamo neanche paragonare agli altri, cioè siamo proprio fortissimi, quindi ha fatto qualcosa di eccezionale. Ora tra un po' compreremo anche Yamal e quindi a quel punto non ce ne sarà più per nessuno, quindi voglio dire, è inutile che gli altri partecipino alla lotta per lo scudetto, perché con le potenzialità che abbiamo avuto quest'anno in creato. No, a parte le battute, in effetti Paratici ha fatto un ottimo lavoro, ora vediamo, perché così ci siamo fatti un auto assist, vediamo che succede con Ken,
1: bravo,
2: perché credo che sia la questione più calda di queste prossime ore di mercato, perché la prima offerta del Como, che era chiaramente secondo me una sorta di sondare il terreno per capire subito le idee della Fiorentina, è stata risposta no a questa offerta, perché evidentemente 30 milioni di euro, un prezzo a 5 con obbligo a 25, francamente era abbastanza prevedibile che la Fiorentina manco la prendesse in considerazione. Però io mi aspetto un rilancio, e mi aspetto un rilancio vicino a 40 milioni di euro.
1: E a 40
2: allora,
1: milioni?
2: 40 milioni su 40 milioni non lo so che cosa voglia fare la Fiorentina. Allora è evidente che ci sono delle posizioni all'interno del club, secondo me abbastanza delineate, che Ken, il giocatore, aveva una cosa da 62 milioni di euro e ovviamente non lo puoi dar via a cifre più basse. Poi però bisogna guardare anche quello che è successo nell'ultimo anno, perché poi la valutazione di un giocatore dipende anche dal rendimento dell'ultima stagione. Se ti guardi com'è andata l'ultima stagione di Ken, 40-45 secondo me non è proprio malissimo se arrivasse come tipo di offerta, anche perché poi Ken ha fatto una grande stagione due anni fa, e se andiamo a vedere tutte le stagioni di Ken da quando è esordito in Serie A, non mi sembra che abbia fatto tantissimi gol, ecco, quindi questo secondo me è un dato che va sicuramente ascoltato. Poi però c'è un altro problema, è il terzo punto della questione: se tu anche lo dai via, chi vai a prendere?
1: Infatti ti volevo proprio chiedere questo, Nick, perché la punta centrale la Fiorentina ce l'ha, diventerebbe Pellegrino, però serve a quel punto un sostituto.
2: Sì, serve a quel punto un sostituto. Io sinceramente ho cercato anche di capire quali potrebbero essere gli scenari. È ovvio che se la Fiorentina ha Pellegrino potrebbe andare a prendere magari un giocatore che sta dietro a Pellegrino senza mettergli pressione e puntare su Pellegrino, perché è evidente che comunque se non è ora è nel giro di un anno che va via dalla Fiorentina, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione di prospettiva, cioè fatta su un giocatore che non può fare il vice Ken, deve diventare il titolare della Fiorentina, quindi è una questione di tempo quella su Ken, cioè da capire se la questione si risolve ora o si risolve magari la prossima estate. Detto questo, come sostituto? Sostituto ci vuole un giocatore che in quel punto lì, se esce Ken e Pellegrino diventa titolare, non metta troppa pressione ma lo possa aiutare. Io vedo due possibili soluzioni, anche se poi sono soluzioni economicamente non facili, perché dovreste andare a trattare col Sassuolo per andare a prendere Pinamonti e metterlo dietro, però Pinamonti, cioè già la trattativa col Sassuolo sono complicatissime, un pezzo a Torsved che la Fiorentina sono due mesi praticamente gli sta dietro, non è ancora riuscita a fare niente di che, perché comunque Torsved vuole un sacco, non Torsved, il Sassuolo vuole almeno 15-20 milioni. Tra l'altro ieri Aquilani è stato chiaro in conferenza stampa dopo la partita che hanno vinto, ha detto, dice, sia Torsved che Pinamonti ci hanno chiesto la cessione, quindi sono due giocatori che il Sassuolo per me deve dare, perché quando due giocatori hanno deciso di andare via, cioè sì, puoi ricompattare, ma la stagione poi comincia sempre con il piede sbagliato, la prima difficoltà, poi si creano i casini, tanto funziona così. E quindi la soluzione potrebbe essere Pinamonti, e allora a quel punto la Fiorentina può fare un'operazione più allargata, Pinamonti-Torsved, va a prendere questi due giocatori tutti e due dal Sassuolo, oppure io ce n'avrei un'altra che a me piacerebbe tantissimo, ma che dal punto di vista dell'ingaggio è pericolosissima, perché non si sa se i carti.
1: Lo sapevo che arrivavi lì, lo sapevo. Ma lui...
2: io prendevo Maurizio, cioè io prenderei Maurizio tutta la vita.
1: Che chiede 5 milioni, mi pare di aver letto, vero?
2: Allora, lui ne prendeva, mi sembra, 10, nell'ultima stagione ne prendeva 10 al Galatasaray. Ora io credo che Icardi sia consapevole, cioè anche voglio dire la Lazio, no? Che timidamente si è fatta viva con i suoi agenti per capire tutto quanto, eccetera, sappia benissimo Icardi che comunque Icardi vuol tornare in Italia, questo è un dato di fatto. E Icardi sa bene che se pensa di tornare in Italia a pigliare i soldi 5, 6, 7 milioni, non li trova.
1: No, assolutamente.
2: Quindi o fa una scelta di dire vengo a giocare a un paio d'anni ancora a un buon livello in Italia a cifre contenute, tanto ne ho già guadagnati diversi di soldi quando sono stato al Galatasaray, oppure se lui viene con l'idea di guadagnare quei soldi può stare tranquillamente in Argentina, adatto, perché non credo glieli dia nemmeno la Lazio quei soldi,
1: ma figurati
2: se lo titoli da quei soldi, cioè. Quindi secondo me se lui fa una scelta di dire guadagno 2,5-3 massimo e vengo, voglio dire, un paio d'anni alla Fiorentina o un paio d'anni alla Lazio, se viene con questo spirito ci sono possibilità di rivederlo in Serie A. Se viene con lo spirito di tutelare anche la metà dell'ingaggio che aveva il Galatasaray,
1: però ti chiedo una cosa, Nick, su questo: perché noi della Juventus non ci pensiamo a Maurizio Icardi? Perché comunque,
2: perché voi della Juventus secondo me prenderete Zirkzee,
1: ok, in uscita, poi però deve uscire David.
2: Ho capito, uscirà David, ma mi hai fatto una domanda e io ti dico che secondo me David non rientra nei piani di Spalletti. Sai, David è in prestito anche all'ultimo, da qualche parte lo riesce a piazzare, cazzo. Ma io credo che loro vogliano prendere Zirkzee, sinceramente. Icardi, guarda, Icardi a gennaio è stata veramente una possibilità per la Juventus, te lo posso garantire perché la storia la conosco molto bene. Poi sono spariti, a un certo punto la Juventus è sparita, insomma in quel momento lì c'era un po' di confusione, perché avevano cercato 40 attaccanti, poi erano spariti da tutti i fronti e a gennaio poi alla fine non sono riusciti a portare a casa niente e questo ha comportato secondo me poi alla fine anche, non solo questo, ma questo ha contribuito al non piazzamento in Champions League. Non lo so, sai, potrebbe essere anche un'idea quella della Juventus, però oggi mi sembra che loro vogliano andare più su un profilo come Zirkzee, anche perché comunque questo gli dà più prospettiva, magari gli vengono fuori un prestito, un diritto di riscatto, e se fa bene Zirkzee magari ti ritrovi lui e Colomani per i prossimi anni. Icardi è una soluzione pro tempore.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, invece mi incuriosisce, una volta smaltito il virus influenzale che era tenuto fuori Di Gregorio, dove andrà Di Gregorio? Beh, virus credo molto diplomatico, ma al di là di questo, resta alla Juve a fare il quinto portiere oppure secondo te trova una soluzione anche in prestito?
2: No, io penso che lo faranno uscire, anche perché la situazione, poi ora c'è Vicario, quindi c'è Vicario e Perin, lui che ci sta a fare, no? In quel momento lì c'è la sua esperienza, secondo me è conclusa, quindi dovranno trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e anche la Juve. Io non lo so, sai, l'hanno pagato 18 milioni, quindi andare a rivenderlo ora è difficile, è dura, però io sono convinto che una sistemazione la trova. Purtroppo su alcune situazioni ti deve accontentare del prestito con diritto, prestito secco. Bene o male la Juve, secondo me, tornando al portiere, io ho una mia teoria sul portiere della Juventus.
1: Te la chiedevo, un giorno, magari, dimmela.
2: Un giorno me la spiegherà anche Carnevali, visto che poi lo rivedrò l'ultimo giorno di mercato, magari glielo chiederò e lui me la smentirà. Però non me lo toglie dalla testa nessuno che loro abbiano fatto questa operazione molto calibrata. Cioè, intanto prendo Vicario in prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro. Alisson va in scadenza e secondo me loro a febbraio potrebbero fare un accordo con Alisson e portarlo alla Juve nel 2027-2028. Per me questa è la strategia.
1: E se Vicario dovesse far bene, può rimanere comunque a fare il secondo alla Juve?
2: Ma quello assolutamente sì. Ma teoricamente se Vicario fa il fenomeno, a quel punto non c'è bisogno nemmeno di andare a prendere Alisson, per dirti. Poi bisogna vedere anche quali sono le prospettive, no? le situazioni, perché bisogna aspettare il campo, perché finché non c'è il campo non si può dare un giudizio. Però secondo me la loro idea era quella di riprovare con Alisson, intanto prendo Vicario, perché hanno fatto, perché il primo vero obiettivo era Alisson,
1: sì,
2: è evidente,
1: sì,
2: solo che poi gli hanno rinnovato il contratto, gli ha allungato il contratto in automatico il Liverpool e lì è diventato un problema. Poi c'era Dibu Martinez, poi Suzuki, e alla fine Vicario comunque era la soluzione più semplice. Secondo me loro l'hanno tenuta per ultimo proprio per vedere se riuscivano invece a muoversi su altri aspetti. Però credo che anche Vicario sia contento, perché dal Tottenham alla Juventus comunque non è un passo indietro, secondo me, anzi,
1: certo.
2: per la Juve può anche rilanciarsi alla grande.
1: Come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti in questa stagione, caro Nick?
2: Ah, ieri l'ho visto abbastanza sereno, anche quando gli hanno fatto le interviste. Sai, intanto è arrivato Colomani, intanto poi hanno sistemato la fascia destra con Silicchio, cioè ora il portiere. Ora vediamo che cosa succede. Mi piace molto Alai Begovic come soluzione, come operazione che hanno fatto. Chiaramente forse servirebbe un innesto a centrocampo. È stato sparito dai radar che sì, non so come mai.
1: Ma che sì, in questo momento sembra aspettare qualcosa o qualcuno, no?
2: Sì, esatto. Però mi sembra così strano, perché poi alla fine le richieste di che sì, è evidente la Juventus si è fatto due proposte.
1: Sì.
2: E queste due proposte non sono state poi, secondo me, prese in considerazione. Non so che cosa abbia in testa che sì di fare, perché siamo già al 18 d'agosto, e tra quattro giorni comincia la Serie A, o quantomeno tutti i campionati più importanti, e quindi lui è rimasto un po' al palo, voglio dire. E poi vorrei toccare anche l'argomento Vlahovic, che vedo nei tuoi video, è una cosa che ti sta particolarmente a cuore.
1: No, quello è Marangio, però sì, tocchiamolo, sì. Ma io credo che abbia fatto una scelta totalmente sbagliata, ma era l'unica che aveva, Nick. Parliamoci
2: chiaro. Io sinceramente, lui è un 2000. Io credo che la Juventus, guarda, io francamente, secondo me la Juventus sta anche troppo buona, perché è andata a ricercarlo,
1: sì,
2: è andata a rioffrirgli le cose, e lui gli ha, per due volte gli ha detto di no, per poi andare a Besiktas, e quindi infatti ha fatto una scelta, sicuramente sportivamente parlando io non lo so quello che farà il Besiktas, però mi sembra che la Juventus possa avere delle ambizioni diverse rispetto al Besiktas, che comunque è una squadra forte in Turchia. Però poi voglio vedere alla lunga, cioè nei tre anni, i prossimi tre anni della Juve, li vorrei paragonare ai prossimi tre anni del Besiktas.
1: Anch'io.
2: Magari mi sbaglio e Besiktas vince tutto, il campionato del mondo per club, poi la Supercoppa europea, eccetera. Allora sto zitto e mi spargo la testa di cenere. Però secondo me, ecco, credo che se fosse andato in Premier League l'avrei capita questa scelta. Come dire, vabbè, lascio la Juve, vado magari non nei primi due o tre club di Premier, ma vado magari anche in un club che sta lì tra il quinto e sesto posto, vado in un campionato stracompetitivo e comunque può fare anche un salto avanti dal punto di vista professionale, perché oggi la Premier è un'altra storia rispetto alla Serie A. Però andare lì per farti dare tutti questi soldi, che poi alla fine non lo so, ecco, vuol dire, li avrebbe potuti guadagnare sicuramente anche nei prossimi anni quelle cifre lì, perché nessuno secondo me gli avrebbe poi fatto un contratto basso, cioè qui si parla di 8 milioni di ingaggio, ma a fronte di 6, cioè vuol dire, non è che poi vabbè c'era un premio diverso alla firma, sì, evidentemente sì, però non lo so, ecco, io francamente l'ho detto altre volte, non so chi ha consigliato Vlahovic.
1: Te lo volevo chiedere, infatti, ma mi sa che...
2: Non lo so, non mi sembra che abbiano dato dei grandi consigli, poi ognuno fa quello che vuole.
1: No, assolutamente. Ma invece, facendo un passo indietro, ritornando alla Fiorentina, oggettivamente, sì, Nick, l'obiettivo stagionale qual è? Perché la Fiorentina ad oggi dobbiamo dire che è quella che si è mossa meglio sul mercato, ha fatto dei colpi veramente notevoli, onestamente.
2: Sì, è vero anche che la Fiorentina aveva fatto talmente tanti errori l'anno scorso.
1: Sì, per carità.
2: Che doveva prima di tutto rimediare, pareggiare e avanzare, no? Nel senso, e gli errori sono stati fatti tanti, quindi insomma, però hanno preso dei giocatori bravi, e quindi insomma, io penso che anche Dragusin in difesa abbia dato solidità a Valde Peñas. È un giocatore molto bravo sulla fascia, a me piace, l'ho visto con delle buone accelerazioni. Vabbè, Attà è forte.
1: Mastantuono
2: deve dimostrare il suo valore, magari riscattandosi dopo l'esperienza a Real Madrid. Insomma, comunque stanno ancora cercando un esterno d'attacco forte, un centrocampista, hanno confermato De Gea, è arrivato Vieri, questo ragazzo brasiliano che comunque ha qualità, deve solo capire un po' la Serie A, per cui ci vorrà qualche mese, ma poi se lo ritroveranno in caso un difensore centrale molto forte. Io credo che ci siano sempre 5-6 squadre più forti della Fiorentina, poi sulla carta, perché 5-6 squadre sono, cioè voglio dire, l'Inter e il Napoli devi mettere per forza,
1: sì
2: va bene, perché sono, cioè, la Juve la devi mettere lì, perché comunque hanno fatto secondo me un mercato anche intelligente, eccetera, poi la Juve sta lì, c'ha questa forza. Il Como come fai a non mettercelo, perché ha fatto il quarto posto l'anno scorso, va in Champions League, ha preso Nico Paz, ha preso Chalobah, ha fatto una squadra. La Roma. È lì, quindi Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan, e quindi queste squadre ci sono. Poi se uno può arrivare a ridosso è un altro discorso, perché nessuno l'anno scorso pensava che il Como arrivasse quarto, no? Si diceva forse il Como se arriva arriva in Conference, e invece è arrivato quarto in classifica, e quindi la Fiorentina parte da una salvetta a 3-4 giornate dalla fine, se ritorna vicino alla zona Europa è già tanto, però io ecco non mi metterei a oggi a fare, se non arrivi nemmeno in Conference, no, perché comunque è cominciato un progetto, e secondo me L'anno prossimo c'è giusto chiedere alla Fiorentina di andare in Europa, 100%, io parlo 2027-2028. Quest'anno se ci arriva è tanto di guadagnato.
1: Però un successo è già stato portato a casa, aver riacceso l'entusiasmo. Io ho visto la partita di Coppa Italia, 14.000 spettatori, il figlio di Commisso acclamato. Insomma, rispetto a come si era chiusa la stagione con i fischi alla squadra, è già un 1-0 importante questo, Nick.
2: Ma sì, ma io, guarda, sono tornato allo stadio anch'io, per cui non che la mia sia una notizia eclatante, però io non ho mai condiviso, te lo sai, non ho mai condiviso il modo di fare calcio di questa società. Sì. Dall'inizio, cioè a parte dopo il primo anno, mi sono reso conto che eravamo sulla strada sbagliata, e tant'è vero che io l'ho sempre detto, la Fiorentina ha fatto dei risultati tipo le finali di Conference, le due finali di Conference, la finale di Coppa Italia, grazie al lavoro degli allenatori, perché Palladino che ha fatto il sesto posto e i tre anni di Italiano, secondo me questi due allenatori hanno portato a questa squadra molto più di quello che in realtà era, cioè voglio dire, cioè Italiano, io lo dico sempre con affetto, ma giocavo con gli esterni che non segnavano, cioè sì, sì. È impossibile fare 4-3-3 con gli esterni che non segnavano, e a volte ha avuto anche un problema con i centravanti, eppure ha portato la Fiorentina in finale di Conference, quindi cioè, il lavoro degli allenatori è stato molto ampio rispetto a quella che era la rosa. Ora però c'è tutta una logica diversa, la società è stata riorganizzata, Paratici che dal punto di vista del mercato non gli puoi dire nulla, perché è riconosciuto anche dai suoi colleghi come il più bravo in circolazione, tra i due o tre più bravi in circolazione, quindi la settimana ha fatto un salto di qualità, chiaramente sta ripartendo, la gente lo sta percependo che finalmente c'è un'area nuova, però è come se si fosse ripartiti da zero, quindi ci vuole 2-3 anni per arrivare, l'ha detto Paratici, ci vuole una Fiorentina che sia competitiva e duratura nel tempo, e questo è l'obiettivo, e secondo me la strada è cominciata, quindi però senza metterci troppe pressioni, perché poi alla fine, se no, poi anche grosso non deve finire nel perché ora sai come siamo, no? Ora prima c'era il discorso società, poi c'era il discorso dei risultati, poi c'era quello, c'era quell'altro, diceva, ma grosso sarà all'altezza di allenare una squadra come questa? Ora voglio dire, siccome l'ha scelto Paratici, se uno si fida ai Paratici,
1: si fida anche,
2: anche di grosso, ecco, poi voglio dire, no, veramente, però sai, noi siamo fatti un po' così,
1: siamo un po' brontoloni, noi toscani.
2: Noi di Livorno invece ci sta la famiglia Lucarelli, siamo a posto.
1: Noi di Livorno ci siamo, guarda, apro e chiudo una parentesi, lì hanno fatto un'operazione clamorosa, nel senso, invece di contestare la società, hanno portato a casa Cristiano e Alessandro Lucarelli, dal punto di vista del marketing è stata una grandissima operazione.
2: Sì, Niccolò. Però sono contento perché cioè, ho sentito sia Cristiano che Alessandro, sono contentissimi, e lavorare per la squadra per la quale loro tifano è un onore, è un piacere, quindi si sentono una responsabilità enorme, però ecco, voglio dire, secondo me ecco, c'è una bella garanzia per i tifosi del Livorno, perché quando c'hai due che ce l'hanno nel cuore quella squadra, quella società, non ti tradiranno mai, e questa è la cosa importante.
1: E poi lì c'è anche l'eredità che ha voluto lasciare Igor Protti, no? Perché poi ha svelato Lucarelli, che insomma Protti l'aveva chiesto questa cosa. Ti chiedo l'ultima cosa, Nick, anche se starei ore e ore a parlare con te, pensa. Inter contro tutti anche quest'anno?
2: Ma secondo me sono sempre più forti. Ora, guarda, ti do anche un aggiornamento, non ho capito bene, ma mi sembra che sia difficile che la Roma possa prendere Luis Enrique, perché se no, se la Roma avesse preso Luis Enrique, questo avrebbe spostato un po' un ulteriore movimento per quanto riguarda l'Inter, che comunque è uscito Frattesi, e loro volevano prendere Curtis Jones, e poi se usciva Luis Enrique magari un altro giocatore, però secondo me con Spence hanno fatto un buon acquisto, Stones gli dà una mano forte a livello di solidità difensiva, quindi io credo che da questo punto di vista la squadra sia sempre la più forte della Serie A. Vedo tante critiche sul Napoli, non ha fatto mercato, sì, ho capito, ma io ragazzi a volte dico non ha fatto mercato, ma c'hanno almeno 2-3 giocatori per ruolo,
1: infatti.
2: Voglio dire, non è che devono, cioè lì il problema casomai gliel'ha creato Conte, che gli ha fatto comprare un sacco di giocatori, e poi magari c'è qualche esubero in più, però cioè, voglio dire, ora se prendono Badiashile e poi magari fanno un'altra operazione, comunque rimane competitiva. Di sicuro l'Inter parte col favore del pronostico, perché ha vinto l'anno scorso, però ti ripeto, il Napoli è ancora lì, cioè secondo me ha tutte le possibilità, dipende molto dal fattore Allegri, perché a me è rimasto un po' male, ti dico, non me l'aspettavo da uno come lui, questo girone d'andata e girone di ritorno sono totalmente differenti nel Milan,
1: mamma mia.
2: Però vedendo anche come oggi è strutturato il Milan, che ci sono tutte operazioni anche costose, ma non vedo, io non ci vedo una grande logica nell'operazione di mercato del Milan, vedo proprio degli strappi 65 per sì, Ramos, 30 vero, per Gila, poi ora, ora Morelli, cioè prendo sì, bellissimo, va bene tutto, però qual è la logica della costruzione della squadra? Mi sembra che il Milan, insomma, da questo punto di vista a livello societario debba crescere.
1: Nick, grazie, sempre un piacere. Niccolò Ceccarini, ti leggiamo su tutto Mercato Web. Ciao Nick.
2: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, ciao carissimo Niccolò Ceccarini. Allora, andiamo in pausa, ragazzi, poi rimaniamo sempre in casa tutto Mercato Web, perché avremo Lorenzo Di Benedetto e anche qua tante situazioni andare ad analizzare, perché lo sapete, è inutile che ci giriamo intorno, il mercato vero entra nel vivo proprio in questa fase, in questi 15 giorni, anzi meno di 15 giorni, accadrà tutto quello che non è accaduto nel corso di 3 mesi. Quasi tutte le società in Italia hanno bisogno di sistemare un po' di cose. Io sono veramente molto curioso, non solo perché lo sto vedendo nelle immagini, ma perché può spostare molto di capire il futuro di Moise Kean, perché se Moise Kean dovesse davvero approdare a Como con la testa giusta, perché poi io credo che il problema di Moise Kean sia proprio quello della testa, beh, il Como potrebbe fare un ulteriore passo in avanti. A proposito di testa, apro e chiudo una parentesi, oggi ho visto un video dell'ex ormai giocatore del Lecce Bandà che si allena come se niente fosse accaduto in Libia. Ora non so se mai potrà debuttare, perché comunque lui è tecnicamente ancora sotto contratto con il Lecce. Di Francesco è stato molto duro nei suoi confronti, sicuramente al Lecce non può tornare. Però dico questo perché prima diceva molto bene Niccolò Ceccarini, magari questa cosa la affronteremo anche con Lorenzo Di Benedetto, su Vlahovic, chissà chi lo consiglia. Ecco, io vorrei veramente sapere chi consiglia Bandà, perché al di là del 1,6 milioni che va a prendere tecnicamente, poi bisogna essere glieli danno, cioè andare in Libia, in un paese devastato comunque ancora, la lotta intestine, da guerra intestine, boh, veramente io a volte faccio una enorme fatica. Eppure lui era lì che si allenava, nonostante tecnicamente sia ancora sotto contratto con il Lecce. Tante volte il problema dei calciatori è veramente chi sta dietro il loro staff, i procuratori, perché poi c'è il procuratore, ma c'è uno staff intero che a volte, fatemelo dire, specula anche sulla pelle dello stesso giocatore. Detto questo, andiamo in pausa. Se vi interessa anche di Bandà, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con la sfida tra Torino e Milan. Rossoneri favoriti al 53% sui Granata, dati al 22%, con la X al 26%. Nell'altra partita Atalanta favorita al 62% sul 17% dato al Sassuolo, mentre la X è al 22%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV. Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
2: E allora 11:37 minuti primi, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia, Niccolò Ceccarini che ci ha fatto compagnia per l'editoriale. Adesso voltiamo pagina, andiamo su Rotocalcio con tra pochissimo Lorenzo Di Benedetto, sempre grazie a tutto Mercato Web, dove andiamo a fare ovviamente il punto dettagliato sulle varie operazioni di mercato. Poi avremo la furia umana, cioè Jacopo Galvani, che ci parlerà di Milan, e non solo, per chiudere con Alain Valnegri. Nel frattempo diamo un'occhiata anche ai quotidiani online, perché la Gazzetta dello Sport ci racconta il Pep segreto, cioè Guardiola in un docufilm. Lui pare abbia detto: divorziato dalla donna più bella del mondo. Questo è ovviamente per la Gazzetta dello Sport la prima notizia da mettere. A proposito di donne, una curiosità che arriva dall'Egitto, perché sapete che è successo? C'è stata una rissa tra la moglie e la ex, quindi diciamo tra la moglie e l'ex moglie, la moglie e l'ex amante, insomma fate voi, del commissario tecnico della nazionale egiziana. Lui si è messo nel mezzo per dividere le due contendenti ed è finito in ospedale. Tutto questo è accaduto nel nord del paese dell'Egitto, appunto. Quindi ci sono anche queste disavventure per quanto riguarda il commissario tecnico dell'Egitto. Andiamo invece su le pagine di tutto Mercato Web con primo piano Milan, le ha offerto alla Roma da Mendes, il giocatore però non vorrebbe rimanere in Italia. Questa è una notizia ovviamente che approfondiremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Ancora nei primi piani di tutto Mercato Web anche Lucumi e Vicario: quanto ha speso John Elkann per un'altra rifondazione, lo scrive appunto Raimondo De Magistris, per andare in questo caso a fare nuovamente i conti in tasca alla Juve. E allora andiamo a leggere, perché tutto nasce dalle parole di Spalletti. Detto: per lui abbiamo speso un po' di soldini, ha detto Spalletti dopo il 2-0 alla Next Gen. Per la precisione 19,5 milioni di euro più eventualmente altri due di bonus. Il tecnico toscano oggi, appunto nella giornata odierna, accoglierà anche Vicario per il portiere classe 96. L'operazione sarà invece in prestito. Se poi tra un anno la Juve vorrà riscattarlo dal Tottenham, dovrà comunque sborsare 8 milioni di euro. Ne parlavamo prima con Niccolò Ceccarini, che ci ha dato anche questa dritta. Secondo lui la Juve a gennaio si fionderà su Allison, questa volta a parametro zero. Però è chiaro che se in casa Juventus Vicario dovesse convincere, dovesse fare una grande stagione, a quel punto con 8 milioni di euro la Juve potrebbe riscattarlo e eventualmente risolvere la questione portiere. Staremo a vedere. Detto questo, senza contare, scrive ancora Raimondo De Magistris, i 40 milioni spesi per Openda, scelto dal precedente amministratore delegato e già dato in prestito al Lione. Ricordiamo che Openda è stata appunto una drammatica scelta di Comolli. La Juve quest'estate per i volti nuovi ha già investito, oltre ai 20 milioni per Lucumi, circa 75 milioni di euro per i cartellini di Kolumani, Alebegovic, e un'altra ventina per quelli di Boga e Ekator. Quindi insomma, questo per far capire che la Juve ha già messo sul piatto circa 100 milioni di euro. Il totale è presto fatto, oltre 100 milioni per dare il via ad una rifondazione che conta anche Silic, arrivata a parametro zero, e che potrebbe non essere finita qui, perché Spalletti vorrebbe anche un altro centrocampista di gambe e fisico, un attaccante con caratteristiche da centravanti ed area di rigore. Vedremo se nelle prossime due settimane verrà accontentato, dipenderà evidentemente anche dalle eventuali uscite e cessioni di Cummins e Davide. Questo l'interessante approfondimento su tutto il mercato web di Raimondo De Magistris, appunto sulla gestione del mercato stagione 26-27 della Juventus, che appunto ad oggi ha già messo evidentemente sul piatto circa 100 milioni di euro. Vedremo, come scrive Raimondo, pezzo lo trovate ovviamente in primo piano, se ci sarà la possibilità di a questo punto per il mercato bianconero fare ulteriori operazioni. Niccolò Ceccarini prima ci parlava di Zirkzee e della situazione bloccata al momento di Frank Kessié, ma dopo aver messo sul piatto già questi soldi è del tutto evidente che per andare avanti sul mercato la Juve dovrà fare delle cessioni. Due, tre, considerate il fatto che in questo momento la rosa della Juve è composta da 30 giocatori, le liste sono di 25, quindi insomma 5 al momento di fatto si trovano completamente fuori rosa, fuori dal progetto. Magari Spalletti li continuerà a fare allenare, Spalletti li continuerà a tenere all'interno del gruppo, ma le scelte evidentemente sono già state fatte. Torniamo sulla Gazzetta dello Sport, in attesa di Lorenzo, perché c'è anche un'intervista al difensore centrale dell'Inter Akanji. Io e Stones, fratelli di Champions, tifo Sinner, imparo l'italiano con l'Odissea. E questa, al di là insomma del modo in cui il buon Akanji ha deciso di imparare l'italiano, però in questa intervista si evince anche come la coppia centrale possa essere una coppia centrale di difensori veramente importante per l'Inter, che non dimentichiamo ha recuperato anche Pavard, quindi oltre ad avere evidentemente anche Bastoni. Quindi se Stones dimostrerà di star bene, certo l'anno scorso ha giocato pochissime partite nel City, però se il giocatore ha recuperato, beh insomma la coppia centrale Akanji e Stones è una coppia centrale che sicuramente potrà far bene in Italia evidentemente, ma anche in quello che diventa poi l'obiettivo per l'Inter, cioè quello di fare più strada possibile in Champions League. Ma di tutto questo e di molto altro parliamo con il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buongiorno.
3: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Allora Lorenzo, partiamo da uno degli intrighi maggiori di mercato, quello della Roma con Mora. Alla fine la Mora si mangia, cioè nel senso arriva.
3: Sì, arriva. Insomma, la Roma ha trovato l'accordo definitivo, almeno che Villas-Boas stamattina non si sia svegliato oppure
2: male.
3: Magari sta ancora dormendo e si sveglia e dice no, aspetta, no, ho cambiato idea, perché insomma è stato un po' questo il leitmotiv di questi ultimi giorni. Però sì, l'accordo si dovrebbe essere trovato, 25 milioni di euro che la Roma pagherà subito, e poi un po' particolare come formula, perché c'è il 50% della futura rivendita, che però la Roma può abbassare drasticamente pagando altri 25 milioni di euro l'anno prossimo. E quindi insomma stiamo vivendo un calciomercato dove ci sono sempre di più formule particolari,
2: creative.
3: Poi ci spiegheranno il giorno in cui hanno deciso di toglierle le comproprietà, che secondo me,
2: bravo,
3: avrebbero risolto tanti problemi, no? Perché uno compra la metà del giocatore, poi l'anno dopo se ne riparla e si guarda un attimino chi lo vuole, le buste, insomma, poi era anche un giochino molto bellino.
2: Sì, quello delle buste era carino, perché i giovani non lo sanno, ma i giocatori in comproprietà, se non si trovava l'accordo, si andava alle famose buste. Chi metteva l'assegno più ricco si prendeva il giocatore.
3: Sì, e poi a parità anche si poteva fare anche 0-0,
2: sì,
3: e lo teneva la società che aveva avuto il giocatore nell'ultima stagione, era
2: esatto,
3: veramente fantastico. mi ricordo la Fiorentina comprò Jorgensen dall'Udinese, insomma Jorgensen era anche un bel giocatore,
2: sì,
3: lo pagò sì. 500 euro, mise 500 euro nella busta e l'Udinese mise zero, insomma era molto carino, poi c'era il periodo fatto apposta per le comproprietà che era prima del mercato, quindi si scatenava un po' tutto, ma le cose che divertenti ce le tolgono tutte, non ci preoccupiamo.
2: Ovviamente.
3: Quindi comunque sì, la Roma ha chiuso per questo giocatore, che la vera notizia è che non è un esterno neanche questo, perché di fatto è più un trequartista che un esterno, e quindi Gasperini insomma avrà fatto delle scelte, anche se comunque l'Atalanta non è che avesse tutti questi esterni d'attacco, diciamo Lookman era quello più esternabile, passami questo termine, ma comunque non era un esterno neanche lui. E niente, ma il mercato della Roma non è finito, perché comunque si cerca un esterno davvero a tutta fascia, i nomi sono sempre quelli di Cacciamani del Torino, classe 2007, che piace molto alla Roma, e poi c'è anche Luis Enrique dell'Inter, che piace a Toni D'Amico, le cifre sono molto più alte, però vediamo insomma quello che sarà, però sono giornate calde, frenetiche sotto tutti i punti di vista.
2: Lorenzo, leggevo proprio su tutto mercato web prima che Leao in uscita dal Milan sarebbe stato offerto anche alla Roma, ma la Roma è fredda su questa pista.
3: Ma non è tanto la Roma fredda quanto Leao freddo, perché Leao non vuole rimanere in Italia, però poi insomma da quello che abbiamo raccolto non vuole nemmeno andare in Arabia, ha rifiutato la Aston Villa, quindi caro
2: che vuole?
3: Leao, cosa vuoi cosa fare? Secondo me vuole un club magari di Premier League, ma che giochi la Champions con continuità, che lotti per il titolo e che possa davvero farlo migliorare ancora come giocatore. Non che sarà facile, perché insomma Leao non è che abbia dimostrato così tanto, è un giocatore potenzialmente fortissimo, ma che comunque ha trovato troppe difficoltà. E quindi staremo a vedere anche in questo caso che cosa succederà. Io sono convinto che il Milan abbia fatto una follia a mettere fuori dal progetto tutti questi giocatori, e soprattutto a far trapelare la notizia.
2: Beh.
3: E quindi vediamo, insomma, il Milan ha speso altri 50 milioni per Moreira. Io, secondo me, si sta perdendo il contatto con la realtà. Ma va bene, tanto non sono soldi nostri, magari fossero soldi nostri,
2: sì, appunto, magari
3: milioni di euro. No, sì. Ti posso dire proprio con tranquillità assoluta e con certezza assoluta che se avessi 50 milioni di euro non li spenderei per Moreira. Guarda,
2: nemmeno questo... io. Ma infatti, Lorenzo, ti volevo chiedere, ma qual è la logica di questi investimenti del Milan? Ne parlavo prima anche con Niccolò Ceccarino, cioè ogni tanto il Milan si sveglia, 70 qua, 40 là, 50, ma con quale logica?
3: Non lo so, anche perché non abbiamo contatti diretti con chi fa il mercato in casa Milan, perché fondamentalmente non sappiamo chi lo faccia, e fondamentalmente non ci sono uomini di calcio, no? Io credo che Amorim abbia tanta voce in capitolo, però poi per il resto, cioè, non c'è un direttore sportivo vecchia maniera o vecchia maniera, anche maniera moderna, però non c'è un direttore sportivo,
2: appunto.
3: E quindi è molto complicato. Non so quale sia la logica di fare questi colpi. Io mi sono dato la risposta ai primi due colpi, ovvero Mario Chila e Gonçalo Ramos, e ho detto, dopo il caos che aveva combinato il Milan, che è stata senza dirigenza per un mese, che insomma qualcuno pensava anche potesse dimenticarsi qualcuno di iscrivere il Milan al campionato, che ci fa capire tanto, no? di cos'era rimasto, ovvero il niente in casa rossonera. Allora ho detto, per tranquillizzare la piazza, per spegnere un po' l'incendio, allora il Milan dice, guarda, piazziamo, spendiamo 100 milioni, compriamo uno dal Paris Saint Germain, quell'altro dalla Lazio, che comunque sono conosciuti come giocatori e sono ottimi giocatori tutti e due, e allora riportiamo un po' il sereno. Ma adesso prendi e spendi 50 milioni per Moreira, con tutto il bene del mondo, e magari Moreira è il più forte
2: giocatore
3: del calcio, però insomma mi sembra veramente difficile da comprendere.
2: Altra cosa che leggevo prima proprio su tutto mercato web, la questione Lazio, perché ci si interroga in un primo piano, cioè la Lazio adesso, che tra l'altro è l'unica squadra che ha fatto una pessima figura, no? In Coppa Italia, per comprare deve vendere. Sì, ma chi vende, Lorenzo?
3: No, allora, per comprare e vendere, nel senso, le parole sono di Gattuso, no? Che
2: Sì.
3: soprattutto sull'attaccante, perché c'è stato quel dietro front di Rino Gattuso, no? Che il venerdì ti dice, no, ma non ci serve un bomber che la butta dentro e basta, ci serve uno che abbia gamba, uno che sappia legare il gioco, uno che aiuti la squadra, e poi dopo 2 giorni, dopo aver perso col Mantova, ti dice, no, ma abbiamo creato tanto, però bisogna buttarla dentro, e quindi che vuol dire che ti serve un bomber? Quindi, comunque sia, la Lazio un attaccante lo sta cercando, però deve uscire qualcuno e deve uscire uno dei tre. E i tre sono Ratkov, Dia e Artistico. Quindi diciamo che non è che stiamo parlando di Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Mbappé, ma comunque sono giocatori che possono uscire e devono uscire dalla Lazio se la Lazio vorrà fare dei colpi in entrata. Poi per dire anche sulla corsia di sinistra c'è grande affollamento in difesa perché è arrivato Pedraza a zero, perché c'è ancora Nuno Tavares, perché c'è Luca Pellegrini. Quindi insomma tre giocatori per un'unica competizione, che adesso non è rimasto neanche la Coppa Italia,
2: Esatto.
3: in un ruolo solo, ci fa capire che comunque c'è la possibilità. Magari Nuno Tavares puoi riuscire a venderlo anche per 10, 12, 15 milioni di euro se riesci a venderlo bene. Stesso discorso per l'attaccante, che magari Artistico lo vuole dare in prestito, ma se arrivasse un'offerta, non so bene da chi, per Dia o per Ratkov, la Lazio potrebbe pensare di cederlo. Quindi qualcosa da vendere la Lazio ce l'ha, però oggi ufficialmente iniziano le ultime 2 settimane di calciomercato e quindi il tempo ora comincia davvero a stringere.
2: Così poi comincia a stringere per le cessioni della Juventus, perché la Juve vorrebbe portare Zirkzee, magari anche che sì, ma se non escono David, Miretti, Koopmeiners e compagnia cantante, il mercato non dico che è finito, ma quasi.
3: No, allora dai, non può essere finito il mercato della Juve, cioè il centrocampista deve arrivare per forza, si parla anche di Fofana, però il
2: Sì.
3: preferito di Spalletti è Zirkzee, e visto che la Juve non ha accontentato Spalletti su Vicario, poi le parole di ieri di Spalletti ci
2: Vabbè,
3: dicono il contrario,
2: certo.
3: certo, ci mancherebbe altro, ma è come se io vado, che ne so, voglio comprare la macchina, decido voglio un Porsche per forza. Poi non me lo posso permettere, compro una Panda, con tutto il rispetto, e allora però poi il giorno che mi danno la Panda, il primo amico che trovo dice, ma il mio sogno è sempre stato comprare la
2: Panda,
3: Panda.
2: vabbè,
3: Cioè mi sembra
2: giusto.
3: normale, no? Come cosa. Quindi non può però essere finito, dicevo, e dopo non aver accontentato Spalletti sul portiere, bisogna che la Juve si riesca ad accontentare Spalletti sul centrocampista, e il nome è quello di Franchessy. Vediamo che sì, sta aspettando,
2: Sì,
3: è
2: sì.
3: svincolato dopo i 3 anni in Arabia e c'è la possibilità di prenderlo, però dicevi giustamente devono uscire, però alcuni giocatori secondo me la Juve dovrebbe proprio, non ti dico regalarli, ma quasi,
2: Lo so,
3: Koopmeiners
2: Lorenzo,
3: non
2: sono
3: può, ma
2: d'accordo, sono
3: Miretti,
2: d'accordo.
3: Gatti, questi giocatori qui, anche Gatti, con l'arrivo di Lucumi, quanto mai potrà giocare?
2: Pochissimo, pochissimo,
3: Appunto, quindi
2: pochissimo.
3: insomma, ci hanno provato ieri, no, a farla zoppare dal
2: Sì,
3: tifoso.
2: con l'invasione.
3: È stata veramente una scena fantastica, chiaramente stiamo scherzando, però insomma, la Juve deve mettersi nell'ottica delle idee di dover anche svendere o regalare qualche giocatore, perché ne ha veramente tanti e troppi in rosa.
2: Che sono, e poi ci salutiamo, la stessa problematica l'affrontavi prima del Milan, perché anche il Milan, tutto sommato, Fofana, Tomori, in qualche modo deve regalarli barra venderli. Potrebbe entrare in uno scambio qualcuno di questi proprio con la Juve, secondo te?
3: Ma ci sta, guarda, perché le ultime settimane di mercato poi sono sempre ricche di colpi di scena e cose che magari non ti puoi aspettare e che invece si concretizzano. Quindi attenzione che non ci possa essere anche qualcosa. Sono sempre ricche di colpi di scena e cose che magari non ti puoi aspettare e che invece si concretizzano. Quindi attenzione che non ci

0: magari possono anche ad arrivare a voler fare degli scambi per alleggerirsi di stipendi pesanti e di giocatori che comunque soprattutto non vogliono stare all'interno della rosa e che gli allenatori non vedono assolutamente, quindi antenne dritte, perché può succedere veramente di tutto anche a livello di scambi tra club di Serie A.
1: Antenne dritte e occhio ovviamente su tuttomercatoweb.com. Ciao Lorenzo, grazie.
0: Ciao, ciao Alessandro, grazie.
1: Un caro abbraccio. Allora, prima della pausa vi racconto anche di un'altra indiscrezione che ha tirato fuori il Corriere dello Sport. Stavolta non ci sono amanti, mogli, ex mogli di mezzo, come è accaduto per il commissario tecnico dell'Egitto, ma quello che sarebbe accaduto in casa Lazio, cioè uno sfogo del direttore sportivo Fabiani contro la squadra, con Gattuso si sarebbe messo di mezzo per dire no, la squadra casomai l'attacco io ma non te. Quindi grandissimo caos in queste ore in casa Lazio. Ci sarebbe stato appunto anche questo confronto Gattuso-Fabiani dopo questo scambio di battute o di vedute. Nel frattempo, fatemi dire, Gattuso, che è finito sulla graticola, ha preso partemente di mira anche da una nota compagnia aerea che gli ha praticamente detto: guarda, prendi un biglietto con noi perché mi sa che alla Lazio te ne vai presto. Tutto questo può anche far sorridere, a me poco onestamente, ma fa capire il momento drammatico sportivamente parlando che si sta vivendo in casa Lazio, con una sorta di tutti contro tutti, i tifosi, lasciatemelo dire correttamente, contro la proprietà. Raccontava benissimo anche Lorenzo Di Benedetto prima, un allenatore in confusione perché il venerdì dice no, non ho bisogno del bomba, e poi dopo quello che succede con il Mantova dice sì, ne ho bisogno. Un direttore sportivo che non sa più dove mettere le mani, e nel mezzo una piazza storica come quella laziale che veramente si vede in balia degli eventi. Il presidente, da quello che ci risulta, è sempre giustamente dal suo canto in vacanza. Tra l'altro ci sono state anche due situazioni veramente tragicomiche. La prima, la leggevo proprio stamattina, che sui maxi schermi dell'Olimpico, deserto e vuoto, perché c'erano 5.000 persone, di cui 2.000 provenienti da Mantova, al momento della presentazione della squadra sono state mandate le maglie dell'anno scorso. Quindi è una cosa veramente che lascia a bocca aperta. E poi tutto quello che è successo in campo. Credo che veramente questa situazione si è arrivata al culmine, cioè non può andare avanti così, perché altrimenti io penso che la Lazio, spero di no, perché parliamo veramente di una società storica, ma rischia quest'anno addirittura la retrocessione in Serie B, visto tutto quello che sta accadendo. Ci fermiamo, poi allacciate le cinture di sicurezza perché arriva Jacopo Galvani. A tra poco.

12 e 6 minuti primi, martedì 18 agosto, bentornati a Rotocalcio, settimana che ci porta all'inizio del campionato, quindi la settimana più lunga, anche quella più attesa, perché poi sicuramente il mercato tiene banco, ma insomma queste due giornate di campionato che si giocheranno con il mercato aperto tengono assolutamente con il fiato sospeso i tifosi, perché poi all'inizio, quando si gioca, si mette da parte un attimo anche l'attesa per il mercato, perché poi i tre punti, lo dico sempre, contano tanto il 23 agosto quanto esattamente il 23 dicembre, anzi spesso e volentieri cominciare con il piede giusto insomma è una spinta anche per dare un po' di entusiasmo ai tifosi in quelle situazioni in cui l'entusiasmo è venuto meno, dare anche un po' di ossigeno ad alcuni allenatori,

parlavamo prima della situazione di Gattuso, che è già in, insomma, in crisi, no? Con la sua Lazio, con questa sconfitta contro il Mantova che ha gettato benzina su un fuoco che arde purtroppo per la situazione della Lazio ormai da tempo. Poi invece ci sono quelle squadre in cerca comunque di conferme, a cominciare proprio dall'Inter, che insomma, parte con i favori evidentemente del pronostico per questa stagione, ma poi sappiamo bene che i pronostici sono fatti spesso e volentieri anche per essere smentiti, però decisamente l'Inter parte anche con il Monza in casa, insomma, con quasi l'obbligo, anzi levo quasi l'obbligo di vincere. Lo stesso vale per la Juve che andrà a Frosinone, un campo mai semplice. Il Frosinone torna in Serie A, l'entusiasmo ovviamente di una piazza che per la quarta volta si riaffaccia in Serie A e cercherà quest'anno di fare un qualcosa che non gli è mai riuscito, cioè restare in Serie A per 2 anni consecutivi. Poi, come diciamo sempre, per le big, le squadre più importanti, affrontare queste squadre, le neopromosse, nelle prime giornate di campionato, paradossalmente rappresenta un rischio maggiore. Perché? Perché c'è poco da perdere, anzi niente da perdere per le squadre medio-piccole, e le squadre invece più forti sulla carta, più importanti, hanno tutto da perdere. Detto che poi spesso le squadre di media-bassa classifica partono subito alla grande proprio per mettere punti in cascina, fieno in cascina, e vivere un po' di rendita nel periodo un pochino più complicato. Quindi nessuno se la porta a casa. C'è un Torino-Milan molto interessante. Il Torino ha fatto un mercato comunque logico rispetto anche ad altri anni, e il Milan, lo diciamo prima, in una situazione di confusione, seppure alcuni colpi si è riusciti a portarli a casa proprio anche in queste ore, ma è una squadra ancora incompleta. E poi ci sono gli impegni delle due romane, forse la partita di cartella è proprio Roma-Fiorentina, che si giocherà lunedì sera alle 20:45, stadio olimpico sold out. Non ci saranno i tifosi della Fiorentina perché è stata vietata la trasferta ai tifosi della Fiorentina residenti a Firenze e in provincia di Firenze, quindi sarà uno stadio tutto giallorosso, peraltro una sorta anche di presentazione della squadra della Roma, che al momento non ha mai giocato davanti al proprio pubblico. Mentre la Lazio, con tutte le sue difficoltà, andrà a Bologna, contro appunto il Bologna, che è un'altra squadra che si è rinnovata molto. Ha cambiato tanto, soprattutto in attacco, perché sono arrivati due nuovi attaccanti fisicamente molto simili, Dovvik proprio dalla Roma e Piccoli dalla Fiorentina. Però insomma è una squadra che negli ultimi 2 anni, da quando ha tagliato il traguardo della qualificazione in Champions, allora con Thiago Motta veramente ha smantellato quasi tutto, c'è rimasto pochissimo di quel Bologna lì. Quindi si presenta un asse di partenza con ambizioni tutte da scoprire e da capire. Quindi insomma una prima giornata di campionato che offre diverse partite interessanti, tra queste anche Udinese-Como sabato alle 18:30. Udinese-Como è una partita che intanto ci farà capire le rinnovate ambizioni del Como. Attenzione, il Como deve anche completare il mercato, si sta parlando di Moise Kean, vediamo se alla fine lo porterà a casa. Il Como serve una punta centrale, assolutamente. C'è stata questa prima offerta da circa 30 milioni di euro, che evidentemente la Fiorentina ha respinto, ma probabilmente, ne abbiamo parlato proprio nel corso della puntata sia con Niccolò Ceccarini che con Lorenzo Di Benedetto, forse il Como si ripresenterà nuovamente e a quel punto magari riuscirà a portare a casa anche il giocatore attualmente della Fiorentina. Però intanto a Udine andrà senza una punta centrale di riferimento, che è un po' stato anche il motivo del Como dell'anno scorso, che aveva Morata, ma Morata non ha mai
funzionato. L'Udinese però è una squadra che sta bene, una squadra in forma, ha fatto un ottimo precampionato e è sempre una squadra difficile da affrontare. Parte come ogni anno con l'imperativo della salvezza, ma poi diventa una squadra che magari quest'anno potrebbe anche puntare a qualcosa di più, perché no, alla qualificazione in Conference League. E occhio anche, così abbiamo chiuso la carrellata di questa prima giornata di campionato, c'è anche Venezia Lecce evidentemente, ma occhio anche alla partita che giocherà il Napoli a Genova contro il Genoa. Oggettivamente il Genoa sembra leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda l'attaccante. Potrebbe arrivare Ferguson, vecchia conoscenza anche lui del campionato italiano, perché l'anno scorso era a Roma, ha fatto oggettivamente male, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, anzi per diversi mesi. Poi non è mai scattato il feeling con Gasperini e quindi è ritornato al Brighton. Adesso però De Rossi, che lo ha conosciuto, lo vorrebbe riportare in Italia. Vediamo, perché potrebbe essere una soluzione. Dall'altra parte c'è un Napoli che è più o meno al completo come organico, deve più che altro sfoltire, perché la rosa è molto molto ampia, ne parlavamo anche prima, ma insomma si presenterà chiaramente a Napoli, a Genova, contro il Genoa con il favore del pronostico. Poi però sappiamo bene che un conto sono i pronostici e un conto poi sono le partite da giocare, soprattutto poi nelle primissime giornate di campionato. Allora facciamo così, visto che non abbiamo Jacopo Galvani, ci fermiamo un break e magari anticipiamo gli altri collegamenti. A tra poco.

0: E allora bentornati, volata fino alle 12:50-55, anche se non è in grandi condizioni fisiche, ma noi non possiamo fare a meno di lui, quindi lo teniamo pochi minuti, ma sono pochi minuti sicuramente intensi. Jacopo Galvani, ciao Jacopo.
1: Tutti, scusate, ma purtroppo ho preso un'influenza bruttissima e... E sto veramente male, però infatti mi ero anche dimenticato
0: del collegamento. Devi stare veramente male, Jacopo, però ti vedo comunque in forma, un po' bianchiccio in effetti.
1: Molto bianchiccio. Mi sono trovato quasi a svenire con la pressione minima 35, quindi...
0: Pressione minima 35, accidenti!
1: Quindi per quello che non è... Infatti mi è arrivato il messaggio di Enzo... Ah già, è vero, è martedì, ero talmente... vabbè, capita ragazzi,
0: vabbè,
1: tanto
0: sì.
1: ci siamo.
0: Ti tengo 10 minuti, è colpa del Milan che ti fa in questo momento abbassare la pressione, caro.
1: No, anzi, dovrebbe farmela alzare, perché questi colpi mi fanno piacere, finalmente mi sembra, almeno per ora, mi sembra di vedere... il Milan come ce lo ricordavamo, che comprava i giocatori. Mi sembra che con Amorim si comprano giocatori anche funzionali, per il suo modo di giocare. Poi qua è tutto da vedere, da capire, e questo poi lo chiedo un po' a tutti voi, però mi sembra di capire che c'è un'idea di gioco ben precisa. Amorim sta facendo anche il manager. L'unica cosa che posso avere i dubbi che questa squadra non sia troppo offensiva per come si gioca in Italia. Però io personalmente dico sempre che voglio divertirmi e mi piace vedere le squadre che giocano in maniera molto offensiva. Quindi non potrei che non essere contento nel vedere un allenatore che pensa in maniera molto offensiva. Poi vedremo, i risultati ci diranno se il Milan ha sbagliato tutto, sta facendo bene. So soltanto che si dà tanto per spacciato Amorim, il Milan in generale, ma invece io aspetterei prima di dare queste sentenze.
0: Quindi sei anche d'accordo sulla linea dura verso alcuni giocatori che sono stati messi fuori rosa, fuori dal progetto?
1: Allora, ci sono poi delle cose che non capisco, cioè ad esempio non capisco perché Musa e Loftus-Cheek fanno parte del progetto. Per me erano due giocatori che potevano tranquillamente salutare e andare via, visto che il prime di Loftus-Cheek è solo l'estate, poi quando inizia il campionato inizia a farsi male. Su Musa, io Musa dico sempre, quel giocatore che ha anche delle qualità, ma gli manca sempre qualcosa per essere un buon giocatore. Cioè, anche il fatto che lui ti dribbla 200 giocatori per arrivare davanti alla porta e spara al terzo anello, è classico che manca qualcosa. Cioè, va bene, magari in rosa ci possono anche stare, però vabbè, secondo me le priorità loro potevano essere tranquillamente sacrificabili. L'unico vero mio dubbio rimane sempre Rafa Leao, perché per qualità mi viene da dire tienilo, però le dichiarazioni che ha fatto sono state dei veri, veri autogol.
0: Sono d'accordo.
1: Ma veramente.
0: Sono d'accordo. Tra l'altro Mendes lo sta offrendo un po' ovunque, anche alla Roma, ma lui vuole andare via dall'Italia. Come si gestisce questa situazione, Jacopo?
1: Allora, le strade per me sono due. O lo recuperi, ma il vero problema di Leao non è recuperare la società che recupera il giocatore. Il problema è che lui deve recuperare con i tifosi.
0: Già.
1: Voi sapete meglio di me che i tifosi del Milan ormai da troppo tempo hanno bollato Rafa Leao come una persona non all'altezza. E quando succede questa cosa qui diventa poi quasi impossibile poter tornare indietro, perché quando ti bollano in quella maniera lì diventa un problema, perché poi Leao secondo me non è questo giocatore così indolente come la gente vuole parlare e vuole dire. Lui ha il difetto che ha un atteggiamento un po' così, cioè Lui ride, c'ha questo sorriso sempre costantemente stampato in faccia, che anche qua, parliamone, sembra quasi che sia diventato un difetto sorridere. E capita, c'è anche Ronaldinho sorrideva, stiamo parlando di un giocatore di un livello decisamente superiore. Però il problema è che lui ha questo atteggiamento che il 99% dei tifosi del Milan pensa che lui non gliene freghi niente, che non si impegni. Poi ha, secondo me, a volte ha fatto anche delle sue uscite un po' fuori luogo, perché nel momento in cui tu non vai bene, la partita non è andata bene o tu hai giocato male, il giorno dopo ti fai vedere la sfilata di moda, bello sorridente, tutto tranquillo, io capisco che poi ci siano dei tifosi che si arrabbiano, però io continuo a dire che secondo me su Leao si è fatto una caccia all'uomo che oggettivamente non se la meritava. Iniziata con Theo Hernandez, però a sto punto, secondo me, è inutile che ci giriamo intorno. Lui deve andare via, punto. Ormai si è esaurito tutto, i tifosi del Milan non lo possono vedere disegnato, cioè era un po' come Pioli.
0: Sì.
1: Pioli, pioveva, era colpa di Pioli. Perché succedeva queste cose qua, e qua è la stessa roba. Continueremo a dare la colpa a Leao qualunque cosa succeda. Allora a sto punto via Leao, speriamo che lo sostituiscano al meglio, e devo dire che inizio a essere un po' tranquillo, perché con gli acquisti che hanno fatto mi sembra che abbiano le idee chiare, anche se all'inizio tutti pensavamo che fossero degli improvvisati, però mi sembra che almeno così sulla carta mi sembra che abbiano delle idee chiare queste persone qui.
0: Sì, concordo, concordo. Ti chiedo altre due cose, e poi ti saluto e ti ringrazio. Allora, la prima, la vicenda Maignan Rabiot, come ti sei schierato? Perché poi non ci siamo sentiti su questa cosa.
1: Allora, su Maignan, che è il capitano. Allora, a parte che dobbiamo prendere per buono quello che ha detto Amorim, è lui che gli ha concesso i giorni, va bene. Però a me devo dire che tra le cose che mi ha dato un po' fastidio è stato, vabbè, prima di tutto cancellare tutto il profilo Instagram con tutti i riferimenti
0: Sì.
1: al Milan in generale, questa cosa qua un po' mi ha un po' disturbato. E poi devo dire che, però vedi anche, parallelismo. Maignan Leao, lo fa Leao, l'hanno parlato tutti, lo fa
0: Vero.
1: Maignan, no, ma è stato solo perché voleva resettarsi
0: È
1: il
0: vero il
1: profilo.
0: profilo, sì, è vero.
1: Cioè, è questa la differenza che c'è quando parli di uno, parli dell'altro. Poi su Maignan, allora, anche la storia di Franco Baresi, io posso capire che lui non aveva possibilità di raggiungere Milano perché magari era dall'altra parte del mondo per mille motivi, però un post a favore di Baresi poteva farlo,
0: Sì.
1: giusto per i tifosi. Comunque lui è il capitano del Milan, perché da capitano lo doveva fare. Ma anche se non sai chi è, a parte che lo sai chi è Baresi, ma anche se come capitano dovresti fargli l'ultimo saluto come capitano del Milan, almeno io la vedo un po' così, forse sarò romantico.
0: No, no, la penso anch'io come te, Jacopo,
1: Poi
0: assolutamente.
1: concede a Morin qualche giorno in più. L'anno scorso lui personalmente ha fatto una buona stagione, però possiamo dire che il risultato non era quello che ci si aspettava. Io gli dicevo: no, grazie, mister, vengo prima ad allenarmi. Cioè, ma giusto per dare un esempio a tutta la squadra, alla rosa, per far vedere io sono il leader, io sono quello che viene qua per poter. Perché voglio rivincere con la maglia del Milan. Ecco, questo mi sarei aspettato da lui come capitano. Da Rabiot, alla fine Rabiot potrà anche essere un giocatore influente, però ricordiamoci che ha fatto una sola stagione al Milan. Ci
0: Sì.
1: può stare che non ha a cuore il mondo rossonero, o ancora non ce l'ha a cuore al 100%. Ci può stare. Quindi da Rabiot mi aspetto meno, però dal capitano del Milan certi atteggiamenti me li aspetto. E ripeto, non è che sto chiedendo la luna del pozzo, però il post su Franco Baresi, presentarsi prima alla... È vero che poi qualcuno mi scriverà: ma guarda che si è presentato un giorno prima, va bene,
0: Sì,
1: cambia
0: vabbè.
1: niente. era rifiutare le vacanze in più prolungate, secondo me, il gesto che doveva fare Rabiot. E poi ripeto, quello di Baresi, io ho letto poi sui social, sapete che sono molto cattivi, gente che si è arrabbiata addirittura perché Maignan si è presentato al funerale, però io ad alcuni ho commentato, ho detto ragazzi, non sappiamo Maignan dove fosse, cioè no. Perché magari tra i fusi orari, il volo, roba del genere, non sarebbe mai arrivato in tempo, quindi se ne sta a casa sua. Però il posto te lo puoi fare.
0: Se proprio te lo
1: non
0: devo
1: mi dire,
0: dire
1: che non sei in grado di fare un posto.
0: Per quanto riguarda la questione funerali, devo dire che ci sono state assenze più pesanti e più gravi, così come ci furono assenze più pesanti e più gravi, ricorderai, anche al funerale di Silvio Berlusconi, Jacopo.
1: Esatto, cioè, quindi ripeto, per me sono state cose che, cioè, sono stati atteggiamenti che non è che mi siano piaciuti. Poi io Maignan continuo a reputarlo un portiere fortissimo e sono felice che rimanga al Milan, però sono quelle cose che poi il tifoso del Milan, che è diventato molto cattivo, non te le perdona.
0: L'ultima cosa, noi ci risentiremo martedì prossimo a campionato già cominciato, prima giornata già cominciato. Insomma, i favoriti sono quelli che portano lo scudetto sulla maglia, Jacopo, oppure vedi qualcosa di diverso?
1: No, sono loro, quello non, cioè, ci mancherebbe altro, anche perché leggo che hanno centrocampo e la difesa più forte del mondo, quindi non capisco come possono perdere. Per non parlare dell'attacco, perché hanno i due sostituti che sono praticamente più forti dei due titolari, quindi secondo me è impossibile che le altre squadre competino. Al massimo si giocherà per il secondo posto, questo lo possiamo dire. Però loro vinceranno a mani basse, di Riffa di Raffa vincono.
0: Però Jacopo, però, dovranno, cioè l'Inter dovrà fare anche un passo in più in Champions rispetto all'anno scorso.
1: Allora, dobbiamo essere franchi?
0: Sì, certo, come sempre.
1: Siamolo. Allora, hai sostituito Sommer con Provedel, va bene, e hai preso Stones, che negli ultimi tre anni ha giocato, mi sembra, 20 partite,
0: pochissime, sì,
1: esatto, e mi viene fatto passare come miglior difensore della Serie A, va bene, e sarà anche il più bravo quando gioca, ma devi giocare,
0: certo.
1: Poi magari quest'anno ci stupirà, giocherà 60 partite, però se non c'è riuscito negli ultimi tre anni, ho dei grossi dubbi che lo possa fare anche quest'anno. Hanno inseguito 200 laterali destri, alla fine hanno preso la terza, quarta scelta, quando poi ci hanno fatto un'estate passando che in realtà ce l'avevano in casa, che era Diouf. Cioè, io sono queste narrazioni che poi impazzisco, perché poi impazzisco davvero. Mi sono sentito dire tutta l'estate che Stankovic è un fenomeno, come mi sono sentito dire per 4 anni che Frattesi valeva 60 milioni, che era un giocatore incredibile, che volevano tutti, solo che l'Inter rifiutava offerte, poi lo vendono alla prima offerta,
0: sì,
1: che è un quarto di quello che si aspettavano, che si raccontava che valesse Frattesi. Io non so cosa dire, poi vinceranno lo stesso lo scudetto, sicuramente lo vinceranno, però a me sembra che sia inizia a essere una squadra datata. Perché comunque i giocatori iniziano ad avere i loro anni. E non sono entrati dei grandi giovani, a parte Stankovic, che comunque era già loro, che secondo me è un giocatore interessante, ma anche qui si sta facendo il solito errore che si fa in casa nerazzurra, già è un fenomeno assoluto. Quando facciamolo crescere, sto ragazzo qui è un giovane che ha fatto un campionato buono in Belgio. Adesso qua già sento paragoni, giocatore incredibile, fenomenale, è la stessa, sta facendo lo stesso percorso che aveva fatto Aslani, ti ricordi Aslani?
0: Come no.
1: Quando si parlava di Aslani sembrava che parlando di Aslani si parlava del miglior, cioè praticamente Aslani non giocava titolare perché c'era Çalhanoğlu, ma in tutte le altre squadre di Serie A era stratitolare. Aslani dove è finito? Ricordamelo tu, che non so neanche io dove gioca adesso.
0: Onestamente l'ho perso di vista.
1: No, perché poi sono queste le narrazioni che loro hanno. Allora, io adesso che dico, continuo a dirglielo, ricordatevi che la base di questa squadra è stata fatta da Zhang, che ha sperperato soldi in una maniera indecente, che non aveva neanche più i soldi per iscriversi alla Serie A, e si sta reggendo su quella squadra lì, non per gli acquisti fatti dopo l'addio di Zhang, perché lì da vedere, perché se voi mi dite che Sommer vale Provedel, va bene, se per voi Provedel uguale a Sommer, io sto zitto. Se poi mi volete dire che un giocatore che ha giocato 20 partite negli ultimi 3 anni vale tutti quelli che sono stati la colonna portante dell'Inter degli ultimi 3-4 anni, va bene. Se poi mi volete, poi vabbè, su Stones è un discorso un po' lungo, perché quando sento dire da alcuni tifosi ma faceva la riserva al Genoa, mi sembra proprio una pirlata come motivazione, perché comunque non vuol dire, se un giocatore è maturato dopo, oppure poteva semplicemente sbagliare l'allenatore del Genoa a non farlo giocare, perché c'è anche questa possibilità. Su Stones, non mi viene il nome,
0: Spence.
1: Per niente.
0: Spence.
1: Su Spence non sto a pronunciarmi. Vediamo quando, però la motivazione faccia la riserva al Genoa, per me è una pirlata grossa come una casa. Aspettiamo, perché comunque il mondiale ha fatto bene e comunque in Premier ha fatto discretamente bene, quindi aspettiamo. Certo che tutta questa corsa a prendere i giocatori del Tottenham che si sono salvati all'ultima giornata, io faccio fatica,
0: sì, l'ha fatta anche la Juve con Vicario, quindi sì,
1: appunto, onestamente. Tra l'altro Vicario è ancora peggio, perché Vicario non era manco più titolare,
0: è vero.
1: Sono delle cose che non capisco, cioè,
0: faccio molta
1: a volte
0: fatica
1: il mondo del calcio,
0: sì,
1: mi dà delle cose che mi dà delle informazioni che io faccio fatica a capire, perché comunque in ogni caso per me la stagione deve essere importante. Oppure hai intravisto nelle stagioni precedenti delle cose incredibili,
0: certo,
1: e hai detto è fatto male nell'ultima e dici vabbè, lo rilancio. Ma Spence è proprio il contrario.
0: Jacopo, grazie, anche febbricitante,
1: grazie a voi.
0: Ma adesso la febbre,
1: scusatemi.
0: No, ma ti è passata la febbre, Jacopo? Sei meglio? Sì.
1: No, c'ho ancora la febbre. E soprattutto c'ho sta roba qua, che ho sti cali di pressione che fanno paura.
0: In bocca al lupo, Jacopo.
1: Crepi, ciao a tutti.
0: Grande Jacopo Galvani. Sì, ci sono questi virus stagionali che poi sono particolarmente noiosi, quindi in bocca al lupo al nostro Jacopo Galvani, che comunque anche con la pressione a 40 la minima, quando poi si accende non si spenge più. No, sono d'accordo anche sulla riflessione che faceva in attesa di Alain Van Negri, magari ne parliamo anche con lui, su questa ricerca, no, poi voluta o forzata evidentemente, di giocatori che vengono da stagioni negative, perché il Tottenham l'anno scorso è stato soprattutto la seconda parte del campionato del Tottenham, detto che ci sono stati tre allenatori che hanno fatto grandissima fatica, detto che le stagioni che nascono male sono poi destinate a finire peggio, vero anche questa, però poi i giocatori che bene o male sono stati protagonisti di quella stagione rischiano di diventare dei top, almeno in Italia, e su questo secondo me bisogna fare delle grandi riflessioni, vero Alain? Ciao Alain!
2: Ciao Ale, buongiorno.
0: Parlavamo con Jacopo Galvani di questo fatto, che magari i giocatori che hanno fatto malissimo la passata stagione, stavamo facendo una riflessione su Vicario che è nata alla Juve, Spence al Tottenham, magari vengono in Italia e fanno i fenomeni. Questo potrebbe voler dire ancora una volta che il nostro campionato sta diventando sempre più un campionato di basso livello, anche se noi lo amiamo follemente.
2: Sì, livello medio non si è di certo alzato, ma alla base comunque ci vogliono delle riforme, questo lo sappiamo, ma il calciatore italiano che deve alzare il livello. Ricordati che comunque gli anni di grande dominio del calcio italiano c'era un limite di stranieri, e il calciatore italiano non andava all'estero. C'è Gianfranco Zola, la gente forse non si rende conto, ma Gianfranco Zola è andato a giocare in Inghilterra dominava la Premier in nazionale. Quante partite ha fatto Zola?
0: È vero, hai perfettamente
2: ragione. Giorno d'oggi Zola sarebbe il fenomeno della nazionale italiana.
0: Sì.
2: E penso che lì, guarda Riccardo, va al Tottenham, una squadra che lotta contro la Championship e non è nemmeno titolare. E ci sono dei limiti sul prodotto nazionale, ci sono dei limiti sullo straniero che arriva, perché comunque questo cattivo tempo lo fanno i procuratori, perché in Serie B vedi gente campione d'Europa under 17, under 19, 22, 23, 24 anni che non ha mai avuto la sua chance in Serie A. Dunque sì, Maldini secondo me avrebbe portato delle riforme, però siamo le solite. E poi chi dice che non girano soldi? Son bugie. Perché basta guardare comunque certi acquisti, i soldi, o faremo il bilancio, se vuoi faremo il bilancio il primo settembre,
0: certo,
2: e vedremo quanto ha speso la Serie A rispetto alla Liga A, rispetto alla Bundesliga, perché alla fine i nostri competitor sono loro, perché ormai la Spagna e l'Inghilterra sono troppo distanti.
0: Sì, vabbè. Poi l'Inghilterra Len, ormai sta toccando picchi ogni anno sempre maggiori. Nel Liverpool poi è entrato anche Jeff Bezos col 30%. Cioè, lì è un mondo ormai inarrivabile per noi, ma credo un po' per tutti.
2: Ma è l'NBA del calcio.
0: Sì, bravissimo.
2: E poi loro sono furbi comunque di far girare i soldi, di strapagare i calciatori sui calciatori del loro campionato. Perché negli altri anni comunque facevano girare i soldi in Spagna, in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Francia. Quest'anno non ha comprato tanto, non ha fatto quegli acquisti mirabolanti che ti permettono a un mercato francese, a un mercato italiano di poter far mercato con questi soldi. E lì è gestito bene. Cioè nel 92, ricordi che nel 92 quando è nata la Premier era molto indietro. Quando gli inglesi tornarono a giocare in competizione europea, io mi ricordo comunque delle squadre inglesi che sono tornate a vincere una competizione europea, penso che sia proprio il Chelsea di Zola e
0: sì,
2: Vialli.
0: Bravissimo. Proprio loro.
2: 7-8 anni dopo, dunque hanno lavorato, hanno trovato delle soluzioni, c'è stato il governo che comunque si è messo a disposizione, hanno fatto parte con le TV. Ormai i soldi hai bisogno per fare mercato, i soldi. Se vuoi calciatori di qualità li devi pagare. L'unica cosa che comunque fa ben sperare, ci rimane comunque col cuore caldo, è che comunque seria la passione non
0: mancherà,
2: non
0: mai. Sì, no, questo è vero. E tra l'altro su questa riflessione, poi tu lo segui da sempre, io credo che il campionato turco ormai ha messo nel mirino quello italiano, anche per qualità ovviamente delle prime squadre, però i giocatori che sono andati in Turchia quest'anno sono giocatori di grande livello.
2: Ma sì, no, ma lo diciamo con te la settimana scorsa, se prendiamo le quattro grandi, perché comunque le quattro grandi in Turchia hanno vinto il 95% dei studenti.
0: Sì, esatto.
2: Trabzon, Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. Tu in tutte le linee delle quattro grandi ci sono dei giocatori che sarebbero titolari, ma anche nell'Inter.
0: Sì, sono d'accordo.
2: E dunque lì, ma per quelli ci sono i soldi, ancora che in Turchia ci sono tanti soldi. Cioè, prendiamo solo i centravanti, il Fenerbahce ha Lukaku, il Galatasaray ha Osimhen, il Besiktas ha Vlahovic, il Trabzonspor ha Mohamed Salah.
0: Dunque, sì.
2: In Italia non è che non ci sia posto, ma non c'è l'economia per poter mantenere o portare dei calciatori di questo livello. E anche lì
0: molto interessante il discorso che abbiamo preso, Alain. Anche lì in Turchia c'è una mano importante da parte del governo, no? Che foraggia queste società che si possono permettere di spendere 10 milioni, per esempio, per Greenwood. Di ingaggio.
2: Sì, c'è anche un paradiso fiscale. Esatto. Il calciatore va in Turchia, 10 milioni se non paghi imposte. Tasse, se vai, però, ma poi bisognerà capire anche il prodotto interno in Turchia, se permette di far crescere la nazionale turca, perché comunque hanno una generazione di grandissimo talento. Ha sbagliato il mondiale,
0: sì,
2: Chiamatella, che è la squadra, sì. Però qualitativamente è la squadra più forte, la più globale della storia del calcio turco. Adesso bisognerà capire se lo possa mantenere, perché se prendiamo le quattro grandi citate, non so se riusciamo a fare un 11 per giocatori vecchi competitivo. Ho tanti dubbi. Dunque anche lì, però, prodotto Super Dick Turca è un prodotto interessante. Anche la prima giornata comunque abbiamo visto Fenerbahce cadere, sì, abbiamo visto il Galatasaray pareggiare in casa, il Drago una fatica pure. Alla fine sì, guarda, sull'intensità sul gioco preferisco guardare una partita del campionato turco rispetto alla Serie A. La Serie A mi annoia, tante squadre mi annoiano.
0: Senti Alain, prima parlavamo con Nicolò Ceccanini e Lorenzo Benedetto della Fiorentina, no? E adesso torno anche con te su questo argomento, perché c'è da capire cosa farà Moise Kean. Il Como ha avanzato la prima offerta, 30 milioni, ma tu mi insegni che all'inizio si fa così, però evidentemente il Como tornerà all'assalto di Kean. Ti chiedo, quanto si rinforza secondo te il Como se prende Kean e quanto perde la Fiorentina, e soprattutto su chi dovrà andare se Kean parte?
2: È un tema molto delicato. Bisogna capire se la Fiorentina ha bisogno di fare una vendita grossa, bisogna capire le motivazioni di Kean. Si può tollerare che lui voglia giocare in Champions, però siamo il 17 agosto, 18.
0: È quello il punto, bravo.
2: Non so come sia uscito il Como, probabilmente secondo me ha la volontà del calciatore, che comunque fa la differenza, sì, e inizia con un prezzo ridicolo, perché comunque è un prezzo ridicolo. È vero che Kean 2 anni fa ha fatto il fenomeno, l'anno scorso è venuto a mancare come praticamente tutta la Fiorentina. Che valore ha Kean al giorno d'oggi? 30, 40, 50, 60. Kean andava venduto dopo l'anno,
0: dopo i 25 gol
2: in Premier. Sì, se tu fai lavori col data che dici vabbè, noi valorizziamo i calciatori, li vendiamo, tu lo devi vendere quando c'è quella stagione straordinaria, perché comunque adesso l'anno scorso Kean, sai, sulla motivazione, sull'atteggiamento Kean viene a mancare intanto. Se dovesse rimanere a Firenze contro volontà, rimani con un calciatore contro volontà? No, non esiste.
0: No, assolutamente.
2: Poi su parte Kean porta almeno 40 milioni e prende una bella ala che strappa, che va in profondità come Bakayoko del Leipzig, e poi sul centravanti chi te lo dà il centravanti titolare?
0: Guarda, sarebbe una scommessa. Nicolò Ceccarini mi parlava stamattina di Pinamonti con Pellegrino, ovviamente, sì, primo attaccante, e Pinamonti che ha chiesto ufficialmente di andare via dal Sassuolo, sì, come alternativa. Ti convincerebbe?
2: Ma Pinamonti secondo me è sottovalutato. L'anno scorso ha fatto bene il Sassuolo, ha fatto la sua stagione più consistente, è uno che comunque fa giocare bene la squadra, perché fa le sponde, si muove tanto. A me non dispiace Pinamonti, non ti porta 1000 persone a Peretola, questo è chiaro.
0: Certo.
2: Però a livello funzionale, se arriva un esterno che comunque strappa e fa la differenza, Pinamonti ci sta. Ma anche Pellegrino ci sta per il modo di giocare che ha la Fiorentina.
0: Sì,
2: perché la Fiorentina in attacco comunque in aria porta i due terzini, porta le due mezze punte, porta uno dei due dei tre centrocampisti. Dunque hai bisogno di un giocatore che fa le sponde. E poi vuole il possesso palla. È chiaro. Dunque adesso bisogna capire bene chi arriverebbe. Però che se rimane a controvoglia il giocatore lo devi vendere, sì, altrimenti sì, poi si creano dei clan, tu sai come sta benissimo.
0: No, ma poi Kean
2: comunque è stato pesante l'anno scorso,
0: è vero.
2: Poi comunque c'erano comunque dei clan pesanti, io lo venderei a contro cuore. Sto giocando a FIFA nella vita reale, un giocatore che non è motivato
0: non va bene.
2: Mi porti 40 milioni e lo vedo.
0: Ti chiedo sempre su Kean quest'ultima cosa: se va al Como, quanto alza l'asticella al Como? Cioè,
2: lo dicevo ieri a Lorenzo, il Como deve tornare in Champions, deve confermare la Champions per prendere Kean. Perché okay, comunque è una spesa pesante, spesa, ingaggio, statuto del calciatore, perché ti arriva comunque il centravanti della nazionale italiana.
0: Eh sì.
2: Cioè, 5 anni fa chi l'avrebbe pensato che il centravanti della nazionale italiana sarebbe vicino al Como.
0: No, nessuno.
2: Con un Como in Champions. Adesso io voglio capire come gestirà le forze Fabregas, perché abbiamo visto tante squadre fare delle grandi stagioni, andare in Champions e poi l'anno della Champions con il ritmo di partita ogni tre giorni eccetera fare stagioni molto deludenti. Secondo me Fabregas lo sa, ha fatto un mercato e secondo me arriveranno altre pedine, e come dicevo ieri a Lorenzo, ha preso dei calciatori, la maggior parte sono dei calciatori non da Fabregas Ball.
0: Okay.
2: Sono dei calciatori per fare un calcio più diretto, e Pienzo questo ci sta proprio perfetto.
0: Ultimissima cosa, vengo a casa tua, insomma Barcellona ha preso Rodri, grande colpo,
2: secondo me il colpo sposta gli equilibri, ma anche a livello europeo, occhio eh.
0: È
2: il giocatore più determinante degli ultimi due anni per me con la Spagna, tra europeo e mondiale raramente ho visto dei mediani avere tanta influenza e tanto dominio nel gioco, ma pure nelle stesse partite. Cioè Rodri un'altra volta, comunque se non vince il pallone d'oro arriva al secondo o terzo, però volta quest'anno. Dunque è chiaro che il Barça doveva rafforzarsi lì, perché comunque De Jong non ha mai convinto, il socio Barcellona lo fischia De Jong, perché De Jong non ha mai confermato la sua versione nell'Ajax. E poi ha questa tensione con lui, non si voleva operare, poi dopo il mondiale eccetera ha deciso di operarsi, c'è tanta tensione con De Jong e lì è un posto chiave anche per la difesa. Il Barça ha fatto bene sul mercato, si è rafforzato secondo me, perché anche ha fatto un mercato molto intelligente. Deco quando arrivò era molto criticato, però alla fine guarda che sta portando Cancelo a zero,
0: Sì.
2: Il Barça è per me sempre se diga è la favorita.
0: Questo è molto interessante.
2: Te lo dico a malincuore perché sono anti-Barça.
0: Lo so, infatti ti ci ho portato apposta su questa cosa, però credo anch'io che sia una tra le favorite. E su questo ti saluto, grazie Alen, un abbraccio.
2: Caro
0: Alen Valnegri, sì, credo anch'io che il Barça potrà fare molto molto bene in questa stagione. Va bene, 12:54 minuti primi, grazie, è stata una bella puntata, grazie a Gabriele Latini. Adesso scaldate i motori perché arriva Lucio Marinucci, ma soprattutto Marco Piccari con Maragana. Poi faremo fuori, come giusto che sia, Lucio Marinucci nella seconda ora, arriverà Stefano Impallomeni. Noi, se vorrete, ci troveremo domani sempre alle ore 11. Buon pranzo a tutti e non lasciate TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora, Mora del 2007,
1: sì,
0: che arriva dal Porto.
1: Dal Porto, e in più leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà d'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me
0: sì,
1: in questo momento
0: Enrique
1: potrebbe essere la priorità,
0: Luis Enrique.
1: L'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità?
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
1: Potrebbe, però, come ti ho detto, sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti. E quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portarla alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
0: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
1: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
0: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia. Rientrata a casa intorno alle 15:30 ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato dove ha confessato il femminicidio.
1: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
0: Il calcio, la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati. Dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro in questo mercoledì 19 agosto 2026. Prima di iniziare con la trasmissione, diamo come di consueto i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi abbiamo dato tutte le coordinate. Caro Costantino, ti vedo sveglio stamani, insomma, bello pimpante, beato te, perché qua di pimpanti ci sei solo te. Quindi direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della trasmissione, collegandoci con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina

0: E giustamente, se no, non potevamo stare sereni nemmeno in questo caso, però in attesa che appunto prenda il via la prima giornata di campionato per la stagione 26-27 di Serie C, c'è tanto, tanto, tanto mercato, come di consueto. Io inizierei da qui, Nino, inizierei da tante società che stanno operando in maniera piuttosto decisa. Una su tutte, mi sembra, in queste ore si possa dire la Reggiana, che è una delle quattro retrocesse dalla Serie B, che fino ad ora magari aveva operato un po' più in sordina rispetto soprattutto allo Spezia e al Bari, ma che in queste ore sta mettendo a segno colpi importanti.
1: Sì, assolutamente, perché la Reggiana è stata attiva sicuramente nella prima parte di calciomercato, soprattutto con quei calciatori che erano reduci dall'esperienza all'E, come Battistini, Furlan, Sivos, che sono dei giocatori sicuramente importantissimi per la categoria. Poi si è vissuto un po' un periodo di attesa per gli emiliani, però in questo momento sono pronte a chiudersi diverse trattative anche importanti per calciatori anche di categoria superiore. Il primo nome su tutti è quello di Michele Castagnetti, che è l'esperto centrocampista, esperto anche in promozione dalla B alla A, che lo scorso anno ha giocato a Cesena, è rimasto fuori nel primo test ufficiale, nella prima partita di Coppa Italia, che il Cesena ha perso per 3-0 con il Sassuolo. Lui è della provincia di Reggio Emilia, andrebbe probabilmente a chiudere la carriera nella propria città. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto, ed è un calciatore sicuramente importantissimo per la Serie C e per il centrocampo della Reggiana, che deve fronteggiare un girone sicuramente il più complicato di questa dei tre di quest'annata. E non si fa la Reggiana, non si fermerà soltanto a Castagnetti. Infatti è previsto un ritorno, perché possiamo parlare di assolutamente ritorno, che è di Jacopo Pellegrini, l'attaccante che è tornato all'Unione Brescia dopo l'annata in prestito al Trento. È stata un'annata delle due volte per Jacopo Pellegrini, perché fino a dicembre, fino a fine gennaio, anzi, aveva messo a segno soltanto un gol con la squadra di Tabiani, poi ne ha segnati 8 nel girone di ritorno. È un attaccante importante, più una seconda punta che un centravanti. Si tratta di un ritorno perché aveva esordito giovanissimo con la Reggiana in Coppa Italia Serie C nel 2017, per lui che è un attaccante del 2000 e che poi era ri ritornato dopo il periodo nella primavera del Sassuolo. Era tornato proprio per Reggio Emilia nell'anno della promozione, nel 2022-23. Aveva
0: Vero.
1: messo a segno 10 gol, capocannoniere della squadra poi promosso. Tra l'altro, colpo importante per l'attacco, si aggiunge quindi a Leon Sipos, sicuramente andando a comporre un attacco importante per la squadra di Tesserno. Ma è cominciato, diciamo, con il passaggio di Dursi alla Salernitana e di Ferrari a Guidonia. Sta cominciando un importante giro di attaccanti che sta un po' coinvolgendo tutte le squadre che poi vogliono lottare per la promozione, passando anche dall'Union Brescia, che è alla ricerca di un attaccante, nonostante ne abbia tre importantissimi in organico. Oggi è spuntato anche il nome di Tommaso Fumagalli, che è reduce proprio da metà stagione alla Reggiana e metà all'Entella in Serie B, e potrebbe rappresentare una carta importante per l'organico di Eugenio Corini, che sicuramente parte favorito davanti a tutti nel girone A.
0: Tra l'altro, valzer degli attaccanti che coinvolge e coinvolgerà anche Giacomo Parigi del Latina, uno degli attaccanti più seguiti di questa sessione di mercato, dovrebbe, mettiamo tutti i condizionali d'obbligo perché per carità nel mercato cambia tutto nel giro di 20 secondi, approdare ad un'altra big del girone B, perché dovrebbe vestire i colori del Ravenna, quindi un girone B che ulteriormente alza il proprio livello, il proprio tasso tecnico, e sarà veramente, veramente dura riuscire a portare a casa il risultato per qualsiasi big, ma un po' anche per tutte le altre, a prescindere dall'obiettivo finale. Ci sono state le notizie anche per quanto riguarda il Lecco, Nino, sempre per il fronte attaccanti, Galeandro e un nome dalla Serie B.
1: Sì, Galeandro potrebbe salutare, la Torres è una delle squadre più interessanti e più interessate all'attaccante, però adesso alla Serie B spunta il nome di

0: Enrico Piovanello, anzi, quello di Piovanello era fino dopo la termine della stagione con il Crotone, è tornato alla Juve Stabia. Era un nome forte fino a qualche ora fa, qualche giorno fa, per il Cosenza. Infatti, il nuovo Cosenza di Coppitelli puntava forte sull'esterno d'attacco, che però non pare così convinto della destinazione, anche perché un po' rose alla mano. Comunque il Cosenza, come il Crotone, poi si sono sfidate in questo derby di Coppa Italia, hanno fatto vedere un po' tutte le lacune di organico in un'estate parecchio travagliata per entrambe le calabresi, e Piovanello potrebbe finire a Lecco, mentre con la Juve Stabia invece il Cosenza ha praticamente chiuso per Petrovic. Sicuramente rappresenterebbe un colpo importante per un Lecco che un po' si ridisegna dopo diversi addii importanti. Abbiamo parlato prima di Sifo, sono andato via anche Battistini, è andato via Zanellato, quindi sicuramente sono andati via nomi importanti, però il Lecco prova a chiudere per un esterno che per la Serie C rappresenta una garanzia. Vedremo poi invece come si muoveranno le altre scontente, come da questo punto di vista il Cosenza, che si era fatto addirittura il nome di Massimo Coda per l'attacco, ma sembra un'operazione molto molto complicata per il club silano, mentre si accende il mercato nuovamente su Patierno, perché ricordiamo che Patierno è ormai fuori dal progetto dell'Avellino, e proprio tu citavi prima Giacomo Parigi, col passaggio di Parigi al Ravenna. Patierno potrebbe poi finire alla Latina, dove conosce bene il direttore sportivo Condò, anche se la regina in Serie D preme per il bomber dell'Avellino, ma anche per costi e per categoria sembra un'operazione molto complicata, e anche qui si muove quindi il valzer degli attaccanti, e con la partenza di Parigi potrebbe coinvolgere anche Cosimo Patierno.
1: Tra l'altro Ravenna, prima abbiamo parlato di Castagnetti che saluta Cesena per andare a Reggio Emilia, c'è un altro giocatore del Cesena che saluta il bianconero e la Serie B per scendere in Serie C, mi riferisco a Giovanni Zaro, al difensore centrale, che anche lui è promesso sposo, mettiamola così, del Ravenna, quindi un innesto di alto livello anche per quanto riguarda la retroguardia di Mister Mandorlini, che già l'anno scorso aveva una signora squadra, quest'anno mi sembra che non si possa comunque lamentare. Nino, abbiamo citato di... Abbiamo sfiorato, mettiamolo così, il tema Coppa Italia. Ieri sono arrivate delle prime decisioni da parte del giudice sportivo in merito a due gare. Una che riguarda proprio la Reggiana, sconfitta 3-1 dal Livorno nel primo turno della competizione, e anche Grosseto, Guidonia Montecelio. Cerchiamo di spiegare che cosa è successo in queste due partite, tanto da portare il giudice sportivo a non omologare i risultati.
0: Sì, perché partiamo dal Livorno, che poi ha vinto anche con il gol di Tommaso Mancini per 3-1 contro la Reggiana. Tommaso, l'attaccante ex Virtus Verona, è arrivato a Livorno dalla Juventus. Praticamente mancava il visto di esecutività per quanto riguarda il passaggio dell'attaccante dalla Juventus a Livorno, visto che non è arrivato nella serata del 14 di agosto, ma è arrivato nel giorno di Ferragosto, quindi non poteva scendere in campo nella sfida contro la Reggiana. Probabilmente qui si andrà verso il 3-0 a tavolino in favore della Reggiana di Attilio Tessier. Fin da subito il Livorno comunque ha riconosciuto l'accaduto, non si è giustificato, anzi ha parlato di proprio errore, quindi non dovrebbero esserci grandi novità. Mentre è un po' più intricata la situazione riguardo il Guidonia, con Mastrantonio, il giocatore che era squalificato nella finale di Coppa Italia di Serie D tra Ravenna e Guidonia, una squalifica che non ha mai scontato. Il Grosseto ha fatto ricorso, ma in questo momento il Grosseto si è sicuro di poter portare a casa questo 3-0 a tavolino, mentre il Guidonia si sta appellando al fatto che comunque si tratta di due competizioni differenti: una è Coppa Italia Serie
1: Competizioni
0: C, l'altra è
1: diverse.
0: Coppa Italia Serie D, quindi Guidonia sta lavorando su questa traccia, mentre il Grosseto, che si è affidato all'avvocato Grassani, è certo del 3-0, del 3-0 a tavolino. Aspetteremo quindi le decisioni. Sicuramente si è partito con due casi abbastanza spinosi, era già successo in passato, non sbaglio, la Pro Patria con Boffelli e con la Reggiana nel 2020 con la posizione di Carbò, che era squalificato nel
1: Sì.
0: precedente Coppa Italia e poi sceso in campo nel primo turno, ma anche lì si trattava sempre della stessa competizione. Vedremo quale sarà la decisione poi sul caso Mastrantonio del Guidonia, essendo due competizioni differenti.
1: Sì, tra l'altro, insomma, è una decisione che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Giusto perché non ci piace stare tranquilli, la prima giornata di campionato porta con sé già il primo caso, tra virgolette, della stagione e riguarda una delle neopromosse, ovvero la Folgore Caratese che incredibilmente, nonostante uno stadio, un centro sportivo praticamente costruiti ex novo, ristrutturati, completamente in proiezione in vista della prima storica partecipazione al campionato di Serie C, sarà costretta a giocare in casa dell'Albino Leffe la gara la gara della prima giornata, quindi la prima gara casalinga della sua storia in Serie C, perché il comune di Carate Brianza, essendo andato in ferie con alcuni suoi elementi, non ha firmato i documenti per poter far disputare la partita all'interno dell'impianto. Nino.
0: Sicuramente è un caso abbastanza paradossale, anche perché la Folgore arriva a questa stagione di Serie C dopo un'annata trionfale, sicuramente una grande vetrina per Karate Brianza. Abbiamo sentito le parole del presidente Michele Cristelli, sicuramente lo ha mandato a dire al comune di Karate Brianza, ma nella giornata di ieri si sono fatti sentire anche i tifosi della Gradinata Est, che hanno affisso uno striscione con scritto Comune ancora in ferie, quindi sicuramente è stata un'occasione persa anche da parte del Comune, perché andare a giocare la prima partita in casa dopo una stagione del genere, comunque la Folgore meritava di giocare nel proprio stadio. Giocherà a Zanica la prima gara. Sicuramente ci aspettavamo un esordio casalingo da parte della Folgore Canadese, anche perché c'è tanta curiosità intorno alla formazione lombarda, ma anche qui, tra botte e risposte tra società, comune e tifosi, già arriva il primo caso spinoso riguardo questo nuovo campionato, per non, come dicevi tu, per non farci mancare nulla come ogni anno in Serie C.
1: Esatto, e sinceramente, mi sento di spezzare una lancia a favore delle società. Spesso le critichiamo, perché hanno dei comportamenti magari non adeguati a un campionato professionistico. Questa volta, sinceramente, per quello che siamo riusciti a capire, per quello che ha dichiarato anche il presidente Criscitiello, la Folgore più di questo non poteva fare, anche perché i lavori di ristrutturazione dell'impianto sono stati a carico interamente del club e adesso si trova a dover giocare da un'altra parte. Quindi, credo che questa volta si possa imputare davvero poco a uno dei club di Serie C, visto che spesso ne parliamo in maniera anche critica per quello che riescono a combinare nel corso delle stagioni. Toccherà alla Folgore, soprattutto ai suoi tifosi, aspettare qualche giorno in più per poter vedere la propria squadra del cuore in casa, all'impianto casalingo per una gara ufficiale di Serie C. Direi che per oggi è tutto. Nino, io ti saluto e ti ringrazio. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di tuttoc.com. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa, poi torniamo con la seconda parte, che c'è subito un bell'ospite da ascoltare.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso, l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con Roma-Fiorentina. Giallorossi dati favoriti al 61% rispetto al 16% concesso alla Viola, mentre l'Ex al 24%. Nell'altra partita Bologna favorita al 44% rispetto al 27% concesso alla Lazio, mentre pareggio è dato al 30%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua edizione di oggi, nel suo appuntamento di oggi, mercoledì 19 agosto 2026. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. E visto, ok, il buon Costantino mi ha dato il via libera, quindi diamo subito il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, come sta andando il conto alla rovescia per l'inizio del campionato? Come la sta vivendo la squadra? Come sente l'ambiente intorno alla sua squadra, alla sua formazione?
1: Adesso si comincia a giocare davvero, basta amichevoli, basta esperimenti, si comincia a giocare per il risultato. Già la Coppa Italia ci ha dato una bella indicazione, siamo stati bravi e fortunati a passare il turno e dunque siamo partiti abbastanza bene. È chiaro che come tutte le squadre è una fase ancora di rodaggio e dunque bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma dobbiamo naturalmente migliorare e essere più performanti, sbagliare di meno, e già questo da venerdì, perché siamo chiamati subito alla prima di campionato e niente, finalmente si gioca, diciamo, seriamente.
0: Direttore, si è fatto un'idea intanto degli equilibri? È vero, manca ancora 2 settimane alla fine del mercato, quindi diciamo un po' la bilancia si può spostare, ma si è già fatto un'idea insomma di che girone sarà il raggruppamento A di quest'anno?
1: Beh, parliamo ad oggi, perché i giocatori con questo mercato così lungo, certo, fastidioso, sta spostando molte energie sul controllare il telefonino piuttosto che fare allenamenti con concentrazione e essere applicati dentro la squadra. Dunque tutte le squadre hanno giocatori in esubero, ci sono situazioni delicate, ci sono tanti giocatori fermi e questo disturba molto anche noi, sinceramente. Dunque, però a oggi diciamo che noi nel nostro girone c'è una super super favorita, che è l'Union Brescia. E poi ci sono delle squadre ben attrezzate che un po' arrivano dall'anno scorso, che sono il Cittadella, sicuramente, tutte le squadre che sono arrivate lì, il Trento, che è una buonissima squadra, ci siamo anche noi, che abbiamo fatto bene, e poi ci sono squadre ambiziose come il Treviso, come squadre che hanno speso molto, che hanno fatto acquisti importanti, e dunque naturalmente qualche sorpresa, positivo e negativo, sarà sicuramente un girone divertente con una super super favorita e niente, poi vedremo il campo cosa dirà durante il percorso.
0: Ecco, ad oggi, ribadiamolo, il Treviso è la neopromossa più, mi passi il termine, pericolosa in questo girone.
1: Blasonata è una squadra che ha avuto un grande passato, in questo momento è una società in ascesa, il primo anno di Serie C comunque è delicato, certo, per i giocatori che ha acquisito è una squadra molto attrezzata. Dunque, e poi ci sono squadre come sempre che da anni fanno questo campionato, come l'Albino Leffe, come l'Arzignano, il Novara stesso si è rinforzato molto molto bene, mi sembra una rosa molto importante. L'Alcione Milano, che ha fatto 2 anni molto importanti. Insomma, è un bel girone, è un girone che conosciamo bene perché noi lo facciamo da 17 anni e dunque siamo rodati dentro questa Lega Pro nel girone A. Ecco.
0: Direttore, mancano 2 settimane alla fine del mercato, il che significa che c'è almeno 1,5 mesi di lavoro già alle spalle. A che punto siamo con le operazioni per voi, sia sul fronte entrate, sul fronte uscite? C'è una percentuale di completamento lavori?
1: Siamo messi bene, perché naturalmente la squadra l'abbiamo composta e diciamo che, però, come tutti, ci sono dei giocatori che per esigenze personali particolari avrebbero il desiderio di cambiare e naturalmente diventa difficile, perché questi giocatori sono molto distratti, ci sono delle situazioni che dovremmo sistemare, ma a questo momento è molto difficile perché tutte le squadre sono in esubero fare le uscite è veramente molto molto molto complicato. Dopodiché abbiamo dei giocatori importanti che hanno fatto un campionato strepitoso l'anno scorso e sono attenzionati anche da altre società, che naturalmente per noi sono punti cardine della nostra squadra, e anche qui sono, anche questi sono distratti perché comunque ricevono delle attenzioni, e naturalmente come ogni cosa, ogni giocatore ha un prezzo e in base al prezzo si valuterà poi la situazione. Però io penso che noi tutti i direttori, tutti continuiamo a dire che il mercato è troppo lungo, che andrebbe terminato prima di iniziare il campionato, perché mm-hmm. effettivamente giocare in questa situazione non è calcio, dico io, cioè, perché i giocatori, ripeto, sono troppo distratti, non si riesce a tenere la barra dritta, non si riesce a mettere tutto il focus sulle partite. E ci sono dei giocatori che come finiscono l'allenamento vanno a prendere il telefonino per vedere se il procuratore ha trovato situazioni. Questo è scomodo, però non possiamo farci niente, dobbiamo convivere ancora, fortunatamente ancora 2 settimane, e poi fortunatamente andiamo a concentrarci bene su quello che sarà il girone d'andata.
0: Ecco, giusto per fare un po' di, non dico polemica, però per affrontare il tema, allora, i direttori sportivi, gli stessi direttori sportivi che comunque operano sul mercato si lamentano che il mercato, la finestra di calcio mercato è troppo lunga. Gli allenatori, idem. Questo vale in Serie A, in Serie B, in Serie C nel nostro paese. Poi ovviamente ci sono delle date, delle finestre di trasferimento che non riguardano solo l'Italia, ma che sono collegate a ragnatela con tutti gli altri paesi e anche gli altri continenti. Però mi sembra che sia un sentire abbastanza comune, perché immagino che non faccia piacere nemmeno al direttore sportivo di una squadra inglese o di una squadra, un allenatore di una squadra portoghese, insomma, avere i giocatori che gli vanno e vengono durante la settimana. Perché non si è mai deciso di cambiare? Perché oramai sono in questo mondo da qualche anno, ancora non avevo i capelli bianchi, e lo sento dal primo giorno in cui ho iniziato a fare questo mestiere.
1: Lo so, io capelli bianchi e purtroppo lo sento da tanti anni. Veramente non so come rispondere, perché è stato veramente sarebbe un'esigenza di chiudere prima, tanto le operazioni che bisogna fare poi si fanno prima, non è che bisogna arrivare all'ultimo giorno, all'ultimo minuto poi per dover fare un'operazione. Però funziona così, si tende a portare le cose molto avanti, si tende ad arrivare un po' all'ultimo, anche per, parliamoci chiaro, per avere vantaggi economici per quanto riguarda l'acquisizione, certo, o i contratti sui calciatori. I calciatori si trovano praticamente allo scadere senza un contratto, accettano situazioni magari che non avrebbero mai accettato il mese prima, dunque è un po' una forzatura, però questo potrebbe succedere anche prima di iniziare, non lo so, non so come rispondere, perché sarebbe una bella novità anche questa, insomma, di riuscire a limitarlo questo calciomercato, anche nella sessione invernale. Un mese di calciomercato è troppo, con 4 partite di campionato dentro non esiste secondo me.
0: Se
1: il girone d'andata finisce il 22, il 23, il 24, il 20, 22, 23 di dicembre, arrivare fino al 15 gennaio ci sono delle settimane dove si potrebbe fare il calciomercato e ridurlo almeno di 15 giorni.
0: Senza dubbio, è un ragionamento che non si può che condividere, perché complica il lavoro a qualsiasi livello si faccia calcio. Direttore, quest'anno in Serie C c'è la novità del salary cap. Sto facendo questa domanda un po' a tutti i suoi colleghi che mi capita di sentire, proprio per capire un attimo. È cambiato? Come è cambiato? Se è cambiato il vostro lavoro, l'operatività nella finestra di mercato?
1: Allora, per il Renate Calcio nello specifico non è cambiato niente, perché noi il salary cap ce lo siamo autoimposto da 15 anni, dunque praticamente siamo molto tranquilli sotto questo punto di vista. Però ritengo che sia giusto, perché le società devono garantire di iniziare il campionato, ma soprattutto di finirlo il campionato, e dunque basta avere classifiche penali con penalizzazione di punti, squadre che vengono eliminate, a metà girone, basta avere questa incertezza, bisogna avere un campionato regolare dall'inizio alla fine. Naturalmente, come sempre, le squadre più grosse hanno anche ingaggi più alti, però hanno anche introiti maggiori, e dunque il divario tra le squadre grandi e le squadre piccole è ancora maggiore. E dunque noi che siamo piccoli, nel nostro caso specifico, dobbiamo avere tante idee e dobbiamo gestire bene il pacchetto economico, e dobbiamo assolutissimamente cercare di sbagliare il meno possibile, perché non abbiamo grandi possibilità di poter compensare con l'aggiunta di calciatori. Inoltre poi c'è il Lega Pro, come sapete tutti, la lista di 23 calciatori,
0: certo,
1: per il settore giovanile, dunque anche lì è una limitazione che anche i calciatori devono capire, lo sanno, e infatti ci sono in giro calciatori molto importanti che sono disoccupati, svincolati, giocatori di qualità, però i calciatori sono troppi, le rose sono tutte abbondanti e c'è un imbuto nel quale tanti calciatori rimarranno fermi, e questo insomma è la legge del mercato.
0: Sì. Direttore, tornando al campo, visto che abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata dicendo finalmente si parla di campionato, qual è l'aspetto dell'alcione che vi preoccupa, che la preoccupa di più in vista dell'esordio in campionato?
1: Una società amica, una società vicino a noi, stanno lavorando molto bene, persone molto serie, un bel tecnico, una squadra che conosce bene la Lega Pro. Sarà una partita molto difficile per noi, però chiaramente abbiamo anche le armi per poter dire la nostra, dunque non ci facciamo più di tanto la testa, abbiamo il giusto rispetto degli avversari, ma dobbiamo anche cercare di imporre quello che è il nostro calcio. Vedremo, sarà una bella sfida come sempre, sfide sempre molto difficili, molto tirate, e lo sarà ancora anche venerdì sera.
0: Ultimissima cosa, poi la saluto e la ringrazio, la lascio al suo lavoro, che sicuramente ce ne ha a sufficienza. Proprio nel suo girone, nel vostro girone, e letteralmente in casa vostra, mi verrebbe da dire, ieri è esploso definitivamente la situazione legata allo stadio della Folgore Caratese. Cioè, possibile che anche di fronte a società, e questo lo dico da cronista verso un esponente di un club importante come Renate, si trovino anche a combattere contro situazioni che sinceramente sono forse al di là del comprensibile, perché qui si parla veramente di
1: la questione
0: sembra una commedia anni 80, ecco, sinceramente.
1: Sì, ma noi come Renate non vogliamo entrare nelle cose altrui, perché lì è una questione tra la Caratese e il comune di Carate, dunque non sta aspetta a noi dare giudizi, anche perché non siamo a conoscenza bene della situazione. Dunque sinceramente mi sembra indelicato e inopportuno commentare una situazione che non conosciamo, certo. Sicuramente non siamo noi quelli che dobbiamo, come dire, dare un giudizio. Detto questo, noi andremo a giocare anche noi a Carate, molto volentieri, e speriamo che la situazione si sblocchi quanto prima per poter anche noi disputare le nostre partite in casa allo Sport Village.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, di nuovo arrivederci, grazie.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che appunto, in quanto anche la squadra, anche le Pantere giocheranno le proprie gare interne allo Sport Italia Village, parte in causa di questa situazione. Ci sono un po' di notizie di cui è giusto darvi conto, una su tutte, direi, le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, che attraverso i microfoni di Rete 8 ha fatto il punto sulla trattativa, sull'interesse del Delfino nei confronti di Emanuele Cicerelli, attaccante del Catania, uno dei giocatori che meglio aveva performato in rossazzurro nella prima parte della scorsa stagione, poi un bruttissimo infortunio lo ha di fatto tenuto fuori dai giochi fino ai playoff, ma chiaramente con uno stop così lungo, anche se è rientrato in campo il numero 10 dell'Elefantino, insomma, ha patito un po' la lontananza dai campi. Si era parlato di un possibile addio al club siciliano, con il Catania siamo in ottimi rapporti, ha detto Pasquale Foggia, ma non abbiamo mai parlato direttamente con loro. È una situazione nata anche attraverso il procuratore, perché inizialmente il ragazzo era in uscita, poi il Catania ha deciso di non cederlo. Quindi Emanuele Ciccarelli, ufficialmente possiamo dire così, non lo so, insomma, con 2 settimane ancora di mercato davanti aspetterei un attimo, ma si riavvicina, mettiamo così, Emanuele Ciccarelli si riavvicina alla sua maglia, alla maglia del Catania, la maglia che ha difeso anche nella scorsa stagione. Una notizia di mercato che lega Calabria e Campania, nel dettaglio Crotone e Salernitana, riprendiamo da un altro dei nostri canali del network, Tutto Calcio Calabria, che parla di un interesse della Salernitana nei confronti di Marco Zunno, esterno d'attacco del Crotone, già trattato in maniera costante da diversi giorni dal Foggia. Un Foggia molto molto attivo, perché giustamente ha iniziato le sue operazioni di mercato una volta avuta certezza della partecipazione al campionato di Serie C, in quanto riammessa dopo la scomparsa della Ternana. Catania che ieri tra l'altro ha ufficializzato un innesto, e un innesto di spicco, perché è stato tesserato Edoardo Masciangelo, esterno sinistro, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B e si è andato a conquistare la Serie A, era svincolato. Masciangelo ha deciso di accettare di sposare il progetto del club etneo. Ufficialità molto interessante anche quella della Next Gen, con il rinnovo di Finocchiaro e prestito addirittura in Olanda, quindi un altro degli italiani, dei nostri talenti italiani, che va a farsi un po' di ossa fuori dai confini. Gabriele Finocchiaro, esterno offensivo classe 2006, è stato ceduto in prestito al De Graafschap nel campionato di Serie B olandese. Prima con Nino Sergio abbiamo ricordato come Franco Ferrari è stato ufficializzato come nuovo attaccante del Guidonia, quindi un innesto davvero di altissimo profilo per la formazione laziale, che insomma piano piano, da quando è tornata in Serie C, sta ingranando, sta cercando di salire con le marce per cercare di essere sempre più protagonista. In chiusura di fascia, risveglio dal torpore, il buon Costantino Fazzari della Dal Vetro, andrei a sentirci le dichiarazioni di uno dei prossimi protagonisti di questa Serie B. Ha parlato in conferenza, mi riferisco a Simone Nicoli, giocatore della San Benedettese. Poi 2 minuti di pausa e torniamo.
2: Conferenza stampa di Simone Nicoli, a voi la parola.
3: Buonasera e complimenti già per questa presentazione che hai fatto a Pescara, ma per San Benedetto. Ho provato in tempo a leggere la tua scheda, però so che sei una persona voluta da Mussi, perché Buscari ha chiesto un po' giocatori che hanno una certa importanza. Quindi, che dire, oltre a questo, dici un po' se ti aspettavi tutto questo, perché San Benedetto penso che sia una piazza molto invidiata da altre piazze. Quindi penso se hai fatto questa scelta, l'hai fatto anche abbastanza oblata per la tua carriera.
4: Intanto buonasera a tutti. Innanzitutto per me è veramente una grande felicità essere qua. Mi sto trovando veramente bene. La scelta San Benedettese, come hai detto in precedenza, tanto è anche per la zona della piazza, per la tifoseria. Che vabbè, non è che c'è bisogno che sia io a presentarlo, ma è una tifoseria, una piazza storica che vive di calcio, e sicuramente per noi giocatori tutte le volte che scendiamo in campo è un onore, e quindi domenica non vedo l'ora e spero che ci sia lo stadio pieno. E sinceramente credo che ogni giocatore, la cosa principale che guarda quando viene qua è la zona della piazza e tutto. E Mussi lo conosco dall'anno scorso, che eravamo a Trapani insieme, e quando mi ha chiamato sinceramente ci ho pensato poco.
5: Mariangeli. Simone, buonasera, Benedetto Mariangeli, resto del Carpino e Corriere dello Sport. Due domande. Sembra, diciamo, questa sala in crescita da più campionati in Coppa Italia, la prima, quindi diciamo sul 60%, ha detto il mister Boscaglia, la seconda, questo girone B, come lo vedi? Come la, visto che le tre retrocesse sono tutte nel nostro girone. Grazie.
4: Buonasera. Ma penso che il girone B quest'anno sia un po' il girone più competitivo e sicuramente ogni anno entrambi i gironi, tutti e tre i gironi sono molto tosti, però credo che come piazze, come rose, il girone B sia il più impegnativo. Però alla fine, come dice sempre il mister, prima o poi bisogna affrontarle tutte, per cui che sia prima, che sia l'ultima giornata, comunque le squadre top vanno affrontate. Adesso pensiamo domenica, che è già difficile contro i Forlì, non ci sono partite facili in Serie C.
6: Mauro Vagnini, Rivier Oggi. Allora, hai segnato il gol contro il Pescara, che la rivalità con il Pescara da San Benedetto è molto sentita, quindi è peccato che non c'era il tipo a farti un'ovazione, a andare sotto la curva a festeggiare. Però che emozione è stata segnare contro il Pescara e vincere questa partita, che in fondo il Pescara era dato per favorito.
4: Sicuramente è stata un'emozione incredibile. Secondo noi abbiamo interpretato la partita molto bene. Come ci ha detto il mister, siamo entrati in campo con il giusto approccio e poi secondo me nel secondo tempo ci siamo passati un pochino troppo, però ci sta, perché comunque è un mese che lavoriamo intensamente e hai detto bene, peccato che non c'erano i nostri tifosi, perché sennò potevamo festeggiare insieme, che comunque so che è un derby molto sentito e siamo contenti per il passaggio del turno. Adesso, come detto prima, ormai questa è andata, si pensa domenica con Forlì.
7: Che slancio gli dà il gol segnato domenica scorsa e quali insidie, questa è la seconda domanda, quali insidie troverete con il Forlì domenica prossima, considerato che la prima di campionato è sempre la di incognita, no?
4: Sicuramente il gol mi dà tanta fiducia, però penso che non era tanto importante chi facesse gol, ma era importante l'atteggiamento, era importante che comunque siamo scesi in campo, come ho detto prima, con il giusto piglio, con il giusto approccio. Il Forlì io la conosco abbastanza bene, perché comunque è vicino a dove vivo, è una squadra che tutti gli anni lavora con tanti giovani, che lavora bene, che sceglie i giocatori in maniera giusta, quindi sarà una partita difficilissima, però spero che faremo una grande settimana di allenamento che ci porterà domenica a Caichi.
8: Buonasera, Giulia Rizzardi, ST News. Allora, cosa ti porti dietro dalla scorsa stagione al Trapani e quanto pensi possa esserti utile qui a San Benedetto del Tronto?
4: Buonasera. Sinceramente mi porto dietro un buon bagaglio di esperienza, perché l'anno scorso è stata un'annata buona come squadra. Abbiamo avuto un po' di problemi con delle penalità, però comunque c'era una squadra fortissima. Il girone del sud è un girone super impegnativo, che vai a incontrare squadre come Salernitana, Catania, eccetera, quindi mi porto dietro un po' di esperienza del calcio del sud e sinceramente spero di portarmela quest'anno qui a San Benedetto.
9: Ciao Simone, piacere, Valerio Fagioli di Obiettivo Sport. Ti volevo fare due domande. La prima è come ti stai trovando con questo modulo? Poi, visto che la partita l'avete preparata molto con le ripartenze e il tuo gol nasce appunto da una palla recuperata e poi è nato il gol, ti volevo chiedere se tu hai avuto questa caratteristica di attaccare proprio spazio e andare in attacco, o se è proprio una, diciamo, un'indicazione che ha dato il mister. Ultima domanda, il tuo cognome si legge Nicoli o Nicoli?
4: Nicoli, secondissimo. Il mister vuole appunto grande aggressione in fase difensiva, e vuole che una volta riconquistata andiamo in avanti per cercare di essere diciamo abbastanza cattivi nelle ripartenze. Il gol è nato dopo una grande pressione difensiva e sinceramente, oltre anche a questa, a livello di contropiedi proviamo anche molto a giocare. Comunque in Rosa ci sono giocatori forti che sanno giocare, quindi penso che dobbiamo riuscire ad alternare in maniera buona la fase di possesso alla fase di non possesso, e comunque essendo sempre molto

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1 6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza ed ultima parte di A Tutta C nella sua versione odierna di mercoledì 19 agosto 2026. Abbiamo sentito le parole di Nicoli dalla San Benedettesima, sono tantissimi i protagonisti della Serie C che in queste ore stanno parlando. Uno ha rilasciato un'intervista molto interessante a Tutto Mercato Web all'interno della rubrica A Tu per Tu, gestita da Alessio Alaimo, mi riferisco a Walter Alfredo Novellino, consulente tecnico del Perugia, fresco di passaggio di proprietà, ma nonostante l'addio dell'argentino Faroni e il ritorno della famiglia Gaucci, il Novellino è rimasto all'interno del pool dirigenziale del Grifo. Ha parlato della nuova stagione, del nuovo Perugia che sta nascendo. Novellino l'ha fatto senza mezzi termini, ha detto il Perugia è una squadra fortissima, un allenatore bravo, i giocatori sono arrivati, sono importanti, in mezzo a tutti quelli che sono arrivati ci sono elementi del settore giovanile che hanno fatto e faranno molto bene. Sugli obiettivi è stato un pochino più democristiano, mi verrebbe da dire, vogliamo creare i presupposti per creare un grande campionato. Poi affronta il tema più spinoso di questo precampionato, ovvero la separazione con Giacomo Tedesco, il tecnico che lo scorso anno aveva guidato il Perugia alla salvezza dopo un inizio disastroso di stagione e l'arrivo di Haimo Diana in panchina. Credo che alla fine abbia fatto tutto lui, dice Novellino. Gli avevo consigliato di aspettare, doveva parlare con Alessandro Gaucci, non lo ha fatto. Poi ero via e non so cosa sia successo dopo, ma diciamo che si è fatto prendere dall'istinto. Forse troppo, avrebbe dovuto aspettare. Alessandro Gaucci non è uno stupido, capisce di calcio come Riccardo, sono due fratelli che sanno di calcio e sono molto ambiziosi. Quindi questa è la posizione di Novellino in merito a quella che è stata una vera e propria sorpresa, perché Tedesco era stato confermato al termine della passata stagione, aveva già iniziato a programmare il torneo 26-27, poi con il cambio di proprietà, il ritorno della famiglia Gaucci, di fatto c'è stata la rottura definitiva e da lì l'arrivo di Haimo Diana in panchina. Altre parole che arrivano dal mondo della Serie C, questa volta è Eyob Zambataro, terzino nuovo, terzino del Novara, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione nel club piemontese. È stata un'estate di attesa, ho avuto modo di avere altre offerte da altre squadre, ma per una cosa o per l'altra non ero convinto di accettare. Nel momento in cui è arrivata la proposta del Novara non ho esitato, sono sincero. È una piazza importante e l'obiettivo mio è quello di dare il mio contributo per portarla il più in alto possibile. Quando un giocatore si sente desiderato e più invogliato a sposare un progetto e di conseguenza anche a mettersi in gioco in una piazza importante come Novara, penso che sia anche uno step in più per la mia carriera. Tra l'altro poi parla anche di Alessandro Birindelli, il tecnico del Novara, arrivato in estate dopo l'ottima stagione scorsa sulla panchina della Pianese. Visto la sua carriera da calciatore, Birindelli, ex terzino della Juventus di Marcello Lippi, giusto per dare dei riferimenti a chi ci sta seguendo e magari non l'ha vista quella Juventus, vista la sua carriera da calciatore di fascia, mi può dare qualche consiglio in più per migliorare, dato che qualcosa sono convinto che ancora mi manchi. Anche la squadra, secondo me, ha ampi margini di miglioramento, partendo però da una buona base. Quindi anche qui fa una riflessione su quella che è lo stato dell'arte del Novara, che sicuramente quest'anno è chiamato a fare un passettino in avanti nel percorso di crescita. E magari ricordiamoci, insomma, il Novara è stato anche in Serie A qualche anno fa e sicuramente è una piazza tra le più storiche del nostro calcio. Notizia di mercato: abbiamo parlato di Catania prima con Masciangelo, con Cicerelli, chi rimane, chi è arrivato. C'è invece un giocatore che non arriverà, mi riferisco a Matteo Ricci, il regista di centrocampo svincolatosi lo scorso 30 giugno dalla Sampdoria. È stato di fatto sfumato come obiettivo di mercato del Catania, perché dopo insomma, qualche giorno di riflessione il giocatore sembra aver deciso di rimanere in Serie B ed accettare la proposta testa dell'Ascoli neopromosso in cadetteria. È il secondo obiettivo per il centrocampo del Catania che sfuma, dopo che Vitale del Vicenza ha preferito Salerno a Catania. Quindi bisognerà capire un po' quali potranno essere i nomi alternativi per il centrocampo del Catania. In chiusura, e con questa vi salutiamo e vi ringraziamo dandovi appuntamento non solo a tutta la programmazione che segue dopo di noi di TMV Radio, perché c'è tantissimo mercato, tantissimi approfondimenti, arriva il campionato di Serie A, arriva il campionato di Serie B, riprendono i campionati esteri, quindi c'è di tutto da seguire. Vi do anche l'appuntamento alla giornata di domani con il nuovo appuntamento, con la nuova puntata di A Tutta C. Come lo facciamo? Lo facciamo con le prime parole da calciatore della Pergolettese, di Michael De Marchi, che di fatto è un grandissimo colpo per la Pergolettese, un giocatore che in attacco può spostare gli equilibri. Quindi noi ci salutiamo con De Marchi, saluto Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che già non ne può più di starmi a sentire, e un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Innanzitutto, benvenuto alla Pergolettese.
2: Grazie mille del benvenuto.
1: Arrivi dalla Virtus Verona, le ultime due stagioni alla Virtus Verona, dopo un'annata, due anni fa, un'annata piena di partite. L'anno scorso hai avuto una stagione un po' tribolata, adesso ti presenti qui a Crema in piena forma, pronto per riscattare la brutta annata dell'anno scorso.
2: Ah sì, sono contentissimo di essere qua. Sì, come hai detto tu, l'anno scorso è stata un'annata particolare, insomma ho avuto un brutto infortunio. Ora finalmente siamo verso la fine del tunnel, e tra le piazze, insomma, questa era quella più volenterosa, e ho sentito la voglia di avermi qui. Sono contento di essere qua e niente, non vedo l'ora di conoscere il gruppo, staff, mister, tutti per iniziare questa nuova avventura.
1: Una carriera importante la tua, tante stagioni in Serie C, due passaggi anche in Serie B, tante società importanti, adesso arrivi in questa realtà piccola come la Pergolettese, che è una società che anche se da 7 anni che è in Serie C, come la Virtus l'anno scorso, sta lottando tutti gli anni per mantenere la categoria, che è l'obiettivo primario della stagione.
2: Ma certo, ma sono, ti ripeto, cioè l'umiltà è sempre la base per tutto, no? Poi in campo si va sempre in 11 e quindi non c'è problema, sono pronto di calarmi in questa realtà, insomma, e di poter mettermi a disposizione e dare il mio meglio, il mio contributo a questa causa.
1: È stata una trattativa abbastanza lunga, perché il nostro direttore sportivo da tempo che ti cercava, quindi per la contentezza di entrambe le parti è arrivato finalmente questo matrimonio.
2: Sì, no, ma anche il ginocchio non ha aiutato, devo dire, perché comunque anche la fine della riabilitazione che volevo portare avanti fino in fondo, insomma, mi ha tenuto un po' fermo, però è importante che alla fine abbiamo trovato questo momento, insomma, fermato, quindi sono contento e nulla.
1: Arrivi in un gruppo con parecchi giovani, ma c'è qualche giocatore di esperienza come Arini, Dell'Orco, Silvestri, che hanno già da anni di Serie C. Anche tu dovrai dare, chiederanno la tua esperienza per dare questo stimolo ai nuovi giovani che si affacciano per la prima volta nei campionati professionistici.
2: Certo, no, sono convinto che possa dare il mio contributo e niente, sono contento di essere qua, ti ripeto, non vedo l'ora di conoscere tutti e di cominciare.
1: Grazie.
2: Tutti e di cominciare.
1: Grazie.

0: Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Milan News in podcast.
2: Amici ed amiche di Milan News in podcast, salve a tutti da Antonello Gioia. È stato il giorno di Diego Moreira, sono state le ore, anzi saranno ancora le ore di Diego Moreira, perché l'attaccante belga classe 2004 ha sostenuto le visite mediche e ha sostanzialmente pronto per firmare il contratto che dovrà regalare al club rossonero per i prossimi 5 anni. Per lui è sborso importantissimo da parte del Milan, 50 milioni di euro di parte fissa, a cui si potrebbero aggiungere 15 milioni di bonus, alcuni più facili, altri più difficili, e poi una percentuale sulla plusvalenza legata ad un'eventuale futura rivendita. Quindi si tratta di un esborso che come pacchetto complessivo supererà i 65 milioni di euro, in linea con quella che era stata la richiesta dello Strasburgo, cioè 70 milioni. Moreira andrà dunque ad unirsi al gruppo di Ruben Amorim, sarà convocabile già per la sfida contro il Torino, così come Pulisic e Gabbia. Pulisic tornato oggi ad allenarsi in parte con il gruppo, Gabbia lo farà domani. E la quota spesa mercato di Jerry Cardinale supera con questo acquisto 150 milioni di euro, e potrebbe non essere finita qua, perché insomma la rosa deve essere ancora rinforzata. Amorim ha chiesto altri acquisti, soprattutto un difensore centrale, dopo la messa fuori progetto di Tomori e l'evidente difficoltà di Terracciano a questi livelli. Beh, c'è bisogno di un altro innesto importante. Però poi si dovranno fare anche le cessioni. Abbiamo già notato che le cessioni non sono per forza propedeutiche all'entrata. Il Milan, lo ripeto, ha speso 150 milioni senza vendere nessuno fino adesso, però è chiaro che insomma da qualche parte i soldi bisogna recuperarli, e soprattutto bisogna vendere giocatori che non fanno parte del progetto. Però in dirigenza si è consapevoli che ci vuole calma, ci vuole pazienza e soprattutto ci vuole serenità, perché gran parte, se non tutti, dei giocatori che in questo momento sono in uscita dal Milan sono giocatori che si possono muovere a fine agosto, quando è più il periodo dei saldi, quando ci sono squadre che per riempire le falle in rosa sono anche disposte a prestiti particolari, a formule particolari. Quindi insomma si è tranquilli da questo punto di vista. Però insomma il calcio per calcio del Milan non si ferma certamente a Diego Moreira, perché ci possiamo aspettare ancora altre sorprese, sia in entrata, ribadisco, dove c'è l'esigenza di almeno un difensore centrale, e poi vedremo anche la situazione della punta una volta partito Santiago Jiménez direzione Porto, e poi c'è bisogno chiaramente di sfoltire a rosa con un po' di cessioni. Però questo è sicuro, il Milan sta cercando di fare una squadra adatta a Ruben Amorim.
1: Milan News in podcast. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: Tutto Juve in podcast.
3: Scomodare Shakespeare è esagerato. Douglas Lewis però ci fa pensare alla celebre frase iniziale del monologo di Amleto, in questo caso versione calcio: essere o non essere da Juve, questo è il dilemma. Per primo vuole capirlo Spalletti, l'allenatore ha impiegato il centrocampista sempre nelle amichevoli con risultati da luci ed ombre. Senza dubbio il sudamericano ha tecnica e questo gli permette di regalare assist comunque giocate di livello. Il rovescio della medaglia è rappresentato da due fattori: intanto la lentezza, criticità rilevante nel calcio di oggi, le cui manovre viaggiano a velocità sostenuta. L'altro aspetto

0: È la perdita gratuita di palloni, a volte letali, in parte connessa al primo elemento, ma dipende soprattutto da una questione mentale, alias disconnessione dal contesto della partita. Questo induce a pensare che l'ex Aston Villa non sia da Juve, almeno quella chiamata a lottare di nuovo per traguardi importanti. La Juve sta cercando un nuovo centrocampista, forse non a caso. La linea mediana, si sa, è il reparto dal quale si costruiscono le squadre. Pensare di affidare la guida di essa a Douglas Luiz sarebbe un rischio, almeno in questo momento. Nel caso restasse, ipotesi concreta, toccherebbe a Spalletti rivitalizzarlo. Sarebbe come un nuovo acquisto. Una cosa è certa, tra gli esuberi il brasiliano pare quello con le maggiori possibilità di ottenere il diritto di cittadinanza juventina. A parte il lavoro dell'allenatore, serve però tanta volontà da parte del giocatore, la garra di Lucumi, per intenderci, oltre alla consapevolezza di voler fare un salto di carriera importante. Del resto parliamo di un ragazzo di 28 anni, per un calciatore l'età della maturità. Douglas Luiz, essere o non essere da Juve, questo è il dilemma da sciogliere. Domenica a Frosinone si comincerà a fare sul serio.
1: Tutto Juve in podcast.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Caffè di Marzio.
6: Siamo sempre stati abituati negli ultimi anni, nelle ultime sessioni di mercato, a cedere, no, i giocatori migliori verso la Premier, ed è capitato anche durante quest'estate con Marco Palestra, perché quando poi c'è un giovane in particolare o un giocatore di grande appeal, arrivano dalla Premier e li portano via. Poi in Premier fanno anche degli errori, no? O comunque non riescono sempre a tutelare determinati patrimoni tecnici o giocatori forti, magari non vengono fatti giocare, quindi si creano delle opportunità per fare degli affari. Quello che in particolare sta facendo il Napoli negli ultimi anni, perché è il Napoli che sta pescando dalla Premier dei patrimoni e dei tesori con cui sta costruendo gli ultimi scudetti, e parlo di giocatori come McTominay, come lo stesso Højlund, tutti i giocatori, anche De Bruyne stesso, che per carità non è ancora riuscito ad entrare veramente nel cuore dei napoletani, ma ha rappresentato un corpo incredibile dal punto di vista anche dell'appeal l'anno scorso. Ed è proprio in Premier che il Napoli sta continuando in questo momento a fare mercato. Giovanni Manna è molto amante, ha capito che quello è un mercato, un campionato dove si prendono giocatori pronti, giocatori allenati a vincere, giocatori che hanno intensità, che hanno già la possibilità di arrivare e fare immediatamente la differenza. E quindi Manna sta lavorando adesso soprattutto per trovare l'attaccante in Premier League. In Premier League ha trovato Badiashile, che è arrivato ieri dal Chelsea, ha fatto le visite mediche questa mattina e sarà ufficializzato poi insieme con Favasuli. Ma nei dialoghi con il Chelsea di questi giorni sono emersi due nomi. Il primo era quello di Delap, ma il Napoli non considera in questo momento Delap un giocatore evidentemente pronto per fare la differenza o comunque essere il giocatore giusto per migliorare ancora di più l'attacco del Napoli, che verrà arricchito da una nuova pedina se uscirà Lang, mentre Lucca non è detto alla fine che esca, ma potrebbe rimanere. Dicevo, l'altro nome invece che è venuto fuori in queste ore è quello di Nicholas Jackson, attaccante che l'anno scorso era al Bayern in prestito. Fu un'operazione particolare perché il Bayern pagò tipo 15 milioni di prestito, poi c'era un diritto di riscatto altissimo che non esercitò. Il giocatore è rientrato al Chelsea e quindi nei dialoghi per Badiashile si è parlato anche di lui. Il Napoli sta approfondendo, proprio ieri c'è stato un contatto anche importante lato giocatore per valutare la sua disponibilità, e quindi oggi l'opzione di Nicholas Jackson sta prendendo veramente quota. Allegri ha già dato l'ok alle caratteristiche anche di questo giocatore, che potrebbe essere davvero utile per l'attacco del Napoli. Non è l'unico, perché sempre in PM il Napoli da tempo aveva sondato Gabriel Jesus, trovando apertura anche da parte sua, perché poi è importante vedere come questi giocatori importanti che arrivano dalla Premier League, che giocano in squadre top come Arsenal, Chelsea o addirittura Bayern come Jackson l'anno scorso, non hanno alcun tipo di problema a scegliere la Serie A, e a maggior ragione Napoli, che è una piazza che oggi rappresenta davvero un porto affascinante e di successo, no? Poi fa la Champions League, ha vinto gli scudetti, quindi è una piazza che è assolutamente gradita per progetto, per serietà, per qualsiasi tipo di presupposto, anche per i precedenti di giocatori che proprio dalla Premier sono arrivati e hanno avuto subito un impatto. Hanno giocato, stanno bene, vivono benissimo, hanno grandi soddisfazioni sia a livello di amore da parte della gente che poi soddisfazioni tecniche in campo. Quindi c'era Gabriel Jesus e c'è ancora, che ha dato l'apertura. È chiaro che però Gabriel Jesus ha un anno di contratto con l'Arsenal, se non ricordo male, poi da capire ci sono opzioni vari per rinnovare, quindi l'Arsenal vuole venderlo, quindi serve comunque comprarlo, a patto che non rinnovi ancora con l'Arsenal e poi l'Arsenal lo ceda in prestito con diritto di riscatto, perché oggi, da quello che ho capito, il Napoli l'operazione dell'attaccante la vuole fare in prestito, con diritto, come ha fatto le operazioni di Badiashile. Su Favasulli c'è un obbligo, ma è un'operazione meno onerosa da questo punto di vista. Oggi andare a prendere un attaccante senza cederlo a titolo definitivo, quindi senza cedere Lucca o senza cedere Lang, ed entrambi possono andare via in prestito, e come vi dicevo Lang è quello più accreditato, diventa difficile con i tanti giocatori che il Napoli ha in organico. Poi è da capire se succederà qualcosa ancora lato altre uscite, ma oggi l'idea del Napoli è prenderlo in prestito l'attaccante. E quindi i nomi sono Jackson, Gabriel Jesus, e attenzione anche a Zirkzee, che parte un po' defilato rispetto agli altri due, perché il sondaggio è di 10 giorni fa. Il Napoli ha parlato col Manchester United, ho fatto le mie verifiche, c'è stato un sondaggio, c'è stata una richiesta di informazioni, anche lato giocatore. Il giocatore ha un ingaggio importante perché guadagna tanto, ha dato anche lui un'apertura, c'è concorrenza perché c'è la Juventus da tempo, anche se la Juventus deve prima cedere David per poter fare un altro attaccante, però anche lì il Napoli si è messo in lista, no? in corsia. Se Zirkzee sarà ancora libero quando il Napoli deciderà di affondare il colpo per l'attaccante, e se verrà preferito lui a giocatori come Gabriel Jesus e Jackson, anche Zirkzee va tenuto in considerazione in questa lista di Premier Napoli, di attaccanti e soprattutto del vero colpo che il mercato del Napoli può fare da qui ai prossimi 13 giorni che mancano alla fine. Quindi l'attenzione rivolta verso una Premier League alla quale noi dalla Serie A diamo sempre o quasi i giocatori migliori, ma il Napoli sta invertendo questa tendenza grazie sicuramente alle intuizioni di Giovanni Manna, ma grazie soprattutto anche a una forza che il Napoli oggi ha di poter avere come appeal nei confronti dei giocatori che dalla Premier possono arrivare a Napoli per giocare, ma soprattutto per vincere.

0: Tembu Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
4: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
5: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1.45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
4: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagno Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002 e le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
5: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
4: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, e partito dalle qualificazioni.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331 82 00 213.

0: È mercoledì, sono le 11:10 minuti primi. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santarelli e Gabriele Latini in cabina di regia. Si avvicina all'inizio del campionato, si infiamma il mercato in questi ultimi giorni dove tantissime operazioni devono andare in porto. E allora non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo del nostro editoriale. Diamo il buongiorno a caro Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
1: Alessandro, ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Gabriele, ovviamente buongiorno a tutti gli amici di TMV Radio.
0: Grazie, grazie Costantino. Allora, ti è mancato il campionato? C'è questa fiammella che si riaccende piano piano?
1: Guarda che quando arriva questa fase della stagione, soprattutto per chi opera nel calciomercato,
0: esatto,
1: ti porto una metafora, è come il pasticcere che non mangia le brioche, capisci? Bravo. Cosa voglio dire?
0: Sì.
1: Quindi sì, bene che si torna finalmente a vedere il pallone ruzzolare. La Coppa Italia è stata divertente, ci ha entusiasmato, ci sono stati anche qualche risultato a sorpresa e abbiamo visto già delle buone situazioni, però io ancora, lo sai, dopo 21 anni che faccio questo lavoro, caro Ale, non capisco come mai, al netto dello show, dello spettacolo e quant'altro, il mercato si debba decidere gli ultimi 10-12 giorni. Non si è mai capita questa cosa, che poi non è che dici risparmi chissà che cosa, sì, ovviamente ci sono delle operazioni, giocatori che sono, diciamo, tra virgolette, invendibili, arrivi a fine mercato e ci puoi arrivare a un prezzo di saldo, per l'amor di Dio, risparmi due mensilità, perché fanno anche queste considerazioni,
0: certo,
1: molte società e quant'altro. Però non capisco come mai tante boutade si decidano gli ultimi 10, 12, 13 giorni del calciomercato. Qualcuno un giorno ce la spiegherà.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Certo, se non lo capite voi che siete dentro, figurati noi che siamo fuori. Ma a proposito di questo, però,
1: assolutamente,
0: Costantino, è chiaro che però determinate operazioni, diciamo, di una certa importanza non si possono, anzi non si dovrebbero concretizzare negli ultimi 10 giorni.
1: Bravo, e faccio riferimento a una vicenda che sta riguardando Firenze in questo
0: caso.
1: Esatto,
0: e lì volevo arrivare.
1: Oh, bravo. Allora, secondo te, Ale, se il Como, con la potenza di fuoco che ha, con la volontà di Fabregas, che sappiamo bene che Cesc Fabregas stacca gli assegni a Como,
0: sì,
1: quindi non è che debba chiedere grossi permessi e grosse autorizzazioni, vuole veramente Ken, perché si decide, perché ancora non è deciso nulla, ci risulta da alcune veline che arrivano dalle società o piuttosto che dagli agenti, che è stata formulata un'offerta non ritenuta congrua, testuali parole,
0: sì,
1: quindi sulla base di 30 milioni. Dico io, cioè, cosa, il giocatore ha espresso sì la disponibilità a trasferirsi a Como, ma non si è messo di traverso, riprendendo esempi più recenti come quello di Esposito a Cagliari, per esempio.
0: Sì.
1: Quindi non sto capendo la strategia, tra virgolette, capisci Ale? O è una strategia prettamente, come ti posso dire, di marketing, cioè far uscire bene la Fiorentina perché si priverebbe comunque dell'attaccante della nazionale italiana e fanno questa tarantella, te lo dico tra virgolette,
0: per dire.
1: Guardate, la Fiorentina ha fatto resistenze, il giocatore comunque non si è messo di traverso, il Como poi formulerà un'offerta congrua sulla base di 40-45 milioni, a quel punto ne escono tutti eroi, capisci? Perché c'è questa strategia, avendo a che fare con dei dirigenti di spessore, in questo caso Paratici, di là c'è Fabregas, comunque c'è Charlie Ludi e quant'altro, perché se no il senso non lo avrebbe a 12-13 giorni dalla chiusura del calciomercato.
0: Ma infatti guarda Costantino, ne parlavamo proprio ieri anche con Niccolò Ceccarini. Sì. Allora, il punto è, secondo te quanto perde la Fiorentina e quanto guadagna eventualmente il Como, ma soprattutto se esce Ken, la Fiorentina che fa?
1: Bravo, allora punto numero uno, di sicuro la Fiorentina perde qualcosa, poi c'è da capire chi è Ken, perché ad oggi
0: io non l'ho mai capito, Costantino,
1: non solo te, guarda, è un problema che attanaglia tanti di noi piuttosto che tanti tifosi viola,
0: certo.
1: Vale a dire, Ken è quello della prima stagione a Firenze delle 25-26 reti? Ken è quello dell'anno scorso che al netto degli infortuni che ha avuto e del fatto che si fosse più concentrato nei confronti della nazionale, anche per, giustamente per certi aspetti, perché il mondiale, disputare un mondiale è sempre una cosa importante per un calciatore, e al netto degli infortuni ha fatto quelle 7-8 reti la passata stagione? Questo dovrebbe essere l'anno di consacrazione di Ken,
0: certo.
1: Partendo dal concetto che gli attaccanti tendenzialmente maturano, tu lo sai bene, più tardi,
0: sì.
1: Quindi gli attaccanti raggiungono una maturità, vedono la porta più grande verso i 25, 26, 27 anni. Beh, Kane ora c'è a quell'età, ha fatto una stagione strepitosa a dispetto di tutti i pronostici, perché sfido chiunque dei nostri amici in ascolto ora a dirci che il primo anno di Firenze Kane avrebbe realizzato 25-26 reti.
0: No, nessuno ci credeva, bravo. Costantino, assolutamente.
1: Bravo, cioè io non avrei scommesso un euro, non ti dico 1.000 euro, ma nemmeno un euro, perché veniva da due stagioni dove aveva giocato poco e niente. La sua vena realizzativa era molto bassa, quindi fu un exploit strepitoso che l'ha messo un po' sotto gli occhi della ribalta. Però vale di contraltare, ci sono state due sessioni di mercato estive dove c'era delle clausole per poterlo prendere, e fondamentalmente nessuno si è avvicinato a Ken, nessuno ha voluto o pagare la clausola o fare delle proposte post clausola, a parte l'anno scorso un club arabo che non era nemmeno tanto convinto. Quindi c'è qualche perplessità nei confronti di questo giocatore. Poi c'è la forza di Fabregas, che lui chiaramente dall'alto dei risultati che sta ottenendo, dall'esuberanza che ha anche come tecnico, magari è convinto di poter consacrare o dargli una linea a Ken importante, cioè, quindi tutto può essere, capisci? Però ci sono delle, non dico paure, delle perplessità nei confronti di questo giocatore, perché se no top club inglesi non avrebbero avuto problemi a soddisfare la clausola rescissoria.
0: Certo.
1: 50-60 milioni li spende un Peterzini in Inghilterra, giusto per farti capire, cioè, il senso del mio ragionamento. Quindi c'è alcune ombre che accompagnano questo profilo, questo giocatore, e quindi vediamo quale sarà il Ken, perché non ci dimentichiamo che ad oggi è sempre comunque l'attaccante della nazionale azzurra.
0: Assolutamente sì, la Fiorentina però si è cautelata, perché comunque è arrivato Pellegrino, che penso possa fare il titolare nella Fiorentina.
1: Assolutamente sì, sai, la differenza sostanziale, Alessandro, è che ora c'è una Fiorentina diversa. Cosa voglio dire? Negli anni passati molto spesso arrivavano anche dei buoni giocatori, per l'amor di Dio, sono arrivati dei buoni profili interessanti, con dei curriculum anche importanti, però arrivavano in un contesto dove invece di mantenere il loro standard qualitativo o addirittura migliorarlo, subivano tendenzialmente un'involuzione. Quindi non si capiva perché, l'assetto societario, l'organizzazione, in alcuni casi l'improvvisazione, oppure delle figure non appropriate per determinati ruoli, facevano sì che alcuni giocatori subissero un'involuzione invece di migliorare nel loro arrivo a Firenze. Oggi cos'è che fa forza nel tifoso viola? Che c'è, o meglio, si è lavorato per strutturare la società in maniera un pochino più efficiente, più organizzata, modernamente organizzata. Sono arrivate nuove figure all'interno degli staff, proprio dell'organizzazione aziendale. Quindi anche il calciatore che arriva trova un contesto più organizzato. Quindi è quello magari che può far forza. Di sicuro, caro Ale, non potrai affrontare una stagione comunque che ti deve rilanciare, soprattutto nel panorama italiano, nel campionato, perché non fai le coppe, e comunque fare una Coppa Italia da protagonista con un attaccante solo.
0: No, questo è ovvio.
1: Perché ad oggi, se vai a guardare la rosa della Fiorentina, c'è Pellegrino e Nzola, per assurdo.
0: Sì,
1: che
0: già,
1: si sta allenando
0: già,
1: a parte, tra l'altro, capisci?
0: Già, è vero, c'è sempre.
1: Capito cosa ti voglio dire?
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Quindi ci aspettiamo tutti un intervento. Poi, sai, la differenza del calcio moderno è che oggi si parla più di reparto. Magari non arriva una prima punta perché c'è già Pellegrino, può arrivare un esterno importante da doppia cifra, da 10-12 reti a stagione, per esempio. Quindi è il reparto d'attacco. Sono arrivati giocatori di talento, c'è qualità altissima quest'anno in questa Fiorentina, Mastroantonio, Olai, insomma, ci sono Atta, non ci dimentichiamo che è stato un gran colpo di mercato, forse non celebrato a dovere, ma Atta è stata una grande operazione.
0: Sì,
1: Paratici ci ha raccontato che comunque spende, perché spende, sa anche spendere. Ora devono misurarlo, sai, il valore di un dirigente purtroppo nel calcio moderno
0: è dalle cessioni, misura. Vero?
1: Bravo, mi ha letto nel pensiero. Quindi è una forza, al netto che insomma qui si confrontano le due proprietà più ricche della Serie A, perché la storia ci racconta che il Como è la proprietà più ricca della Serie A, e la famiglia Commisso sulla carta è la seconda proprietà più ricca del campionato italiano. E quindi è un bello scontro, diciamo. Vediamo un po' gli scenari che si apriranno. Io penso non prima della partita con la Roma, sinceramente, che si giocherà lunedì sera, quindi Roma-Fiorentina. Quindi io penso che questo, troppo tardi, ma la fiducia in Paratici è tanta in questo momento che lui sicuramente ha già preparato, ha già pianificato, perché questa è un'operazione, Ale, te lo dico per esperienza, che se si fa sì si fa dopo la partita di Roma-Fiorentina, ma è stata già preparata da tempo, sì, cioè gli accordi sono stati raggiunti da tempo, quindi c'è stato tutto il tempo tecnico e materiale per poter intervenire con un piano D.
0: Assolutamente sì. Senti, a proposito di cessioni, a proposito di dirigenti che devono cedere, Carnevali e Massara c'hanno tanto da cedere nella Juventus.
1: Ah, però fosse solo loro, se ti vuole l'elenco. A noi ci arrivano liste in continuazione per far arrivare proposte, offerte per calciatori, che chiaramente sì, è stata un po' la tendenza degli ultimi anni, l'allargamento delle rose e quant'altro. Ti ripeto, queste sono situazioni che si sbloccheranno nelle ultime 48 ore, 3 giorni, situazioni che sicuramente uno ha preparato prima, sempre per rimanere in casa Fiorentina. Vedi Dodò, sembra prossima la partenza, c'è un interessamento concreto del Nottingham Forest, quindi altri giocatori sembra che lasceranno la Fiorentina, perché per assurdo sembrerà una banalità, però chi ha, soprattutto i top club, le società importanti come la Juventus, come il Milan, come la Fiorentina stessa, certo, avendo giocatori con ingaggi importanti, chi va a investire o a prendere un giocatore, una seconda linea di questi club, e la possibilità di risparmiare due mensilità poi incidono nell'arco della stagione. Quindi puoi trattare sullo stipendio, sulla formula, puoi chiedere un contributo anche al club che te lo dà, quindi sono tutte dinamiche che gioco forza, sono nodi che si scioglieranno sicuramente a fine mercato. Ti posso dire di contraltare che comunque la Juventus a livello di mercato in entrata sta facendo un mercato interessante finalmente,
0: sì,
1: quest'anno.
0: Concordo. Che ne pensi per esempio dell'operazione Vicario?
1: A me piace, ti ripeto, è un portiere importante, può essere un portiere da Juventus, che è stato sempre un po' il grosso neo della Juventus degli ultimi anni. Cioè, purtroppo la Juventus ci aveva abituato ai portieri della nazionale, a dei fenomeni, non voglio citare Buffon, però anche Szczęsny di turno, insomma, ha avuto sempre portieri top. E negli ultimi anni, insomma, quel ruolo è stato un po' maltrattato, bistrattato, diciamo, dalla Juventus. Soprattutto un'altra operazione a me mi intriga tantissimo, un giocatore che io stimo tantissimo, che avrei azzardato anche per la Fiorentina in altri momenti, che è Lukumi per il centro della difesa. Sì. Cioè, ha una qualità, una forza fisica questo giocatore, che dà sicuramente quell'upgrade, dicono quelli bravi, in più per la stagione che viene. Spalletti lo vedo particolarmente carico e motivato, ovviamente dopo la delusione della Champion si è sfuggita per un non nulla, diciamo, perché è stata veramente clamorosa, per pareggiare col Verona già retrocesso, perdere con la Fiorentina che non aveva poco o niente da chiedere a questo campionato, insomma una ferita che c'è da lavorarci, insomma, per rimarginarla. Quindi mi sta piacendo un po' il mercato della Juventus. Mi incuriosisce, non so te, da morire quello che sta facendo il Milan.
0: Infatti era la prossima domanda,
1: immaginavo.
0: Quindi te la butto proprio lì. Mi incuriosisce molto anche a me, ma c'è logica dal tuo punto di vista nel mercato del Milan?
1: Senti, io logica negli ultimi anni nel Milan ne ho vista veramente poca.
0: Anch'io.
1: Ma
0: però
1: tanto poca. Quindi mi dispiace per i tifosi milanisti, comunque erano abituati bene, hanno vinto, hanno stravinto tutto quello che era possibile vincere. Ora leggevo proprio dalle pagine vostre, tutto mercato web e quant'altro, che insomma ci sembra ci sia la lunga mano di Jorg Mendes.
0: Sì, sì, sì.
1: È sempre rischioso affidarsi ad un procuratore solo, te lo dico per esperienza personale.
0: Certo.
1: Io ho un bellissimo rapporto con un importante dirigente italiano che mi raccontava che nel suo club preferiva avere 25 giocatori da 25 procuratori diversi
0: certo,
1: che non capisci. Di conseguenza, quindi, anche quello non lo so se è frutto di tentative. Visto quando brancoli nel buio e cerchi appigli un po' ovunque, in buona sostanza. Di sicuro il Milan, questo dirò un'ovvietà, una banalità, non può accannare anche questa stagione, fondamentalmente,
0: no,
1: perché sarebbe un disastro finanziario, sportivo, economico e quant'altro.
0: Che poi, tra l'altro, Costantino all'inizio si è mosso molto bene, perché Gonzalo Ramos è un grande colpo, forse
1: certo,
0: strapagato.
1: Milioni,
0: Ghila
1: certo,
0: è un grande colpo.
1: Come
0: però
1: no?
0: Mi sembra che manchi appunto un'idea, una logica, cioè ci si affida, come dici correttamente, a un procuratore e a un allenatore che comunque deve dimostrare tutto.
1: Assolutamente bravo. Sì, sarebbero, cioè, i soldi sono stati spesi, ma anche nel passato, se ci pensi bene, al Milan tutto si può rimproverare fuori che il fatto che i soldi non siano stati spesi. Poi si torna sempre lì, come li spendi fondamentalmente? Quindi c'è un progetto che non so se, ecco, già parlare di progetto forse ho usato troppo, perché c'è un allenatore che hai, come hai detto giustamente te, tutto da valutare, tutto da capire, tutto da scoprire, ha delle idee sicuramente, ha voglia di far bene, ha sicuramente una grande opportunità a sedere sulla panchina del Milan, però vedo sempre qualcosa di superficiale nella gestione di questo Milan. E non vedo qualcosa di programmato, di prospettiva. Però ti ripeto, sì, le operazioni che hanno fatto sono molto intriganti, infatti non a caso ho usato il termine curiosità. Quindi è un Milan, cioè, in un'ipotetica griglia di partenza che a me piace molto fare, sì. E mi piace condividere anche con gli amici a casa, cioè, io il Milan oggi non lo metto nella pole position, diciamo nei primi quattro posti, facciamo così, dividiamola per quattro. Cioè, oggi tra le prime quattro vedo sicuramente l'Inter, vedo il Napoli con Allegri, vedo la Juventus di Spalletti e poi ci vedo la Roma, per esempio, di Gasperini. Anch'io. Queste sono le prime quattro che possono giocarsi il tricolore o rendere un campionato abbastanza affascinante. Il Como, c'è l'incognita Champion, che fesseria. Io, al netto che sono straorganizzati, al netto che il progetto Como a me mi affascina da morire, al netto che Fabregas è bravo e quant'altro, c'è sempre questa incognita Champion. La Champion comunque di riffo di raffa ha sempre portato via un po' di energia alle squadre. Ci ricordiamo il Bologna, ci ricordiamo tanti altri episodi dove comunque se non avendo quell'esperienza internazionale che possono vantare, cioè, la Champion ha creato problemi anche ai top club,
2: sì,
1: ti ricordi bene in passato.
2: Come no?
1: Cioè, quindi ecco, di conseguenza ti assorbe. Già l'Europa League e la Conference, che sono comunque dispendiose e impegnative, ti portano via delle energie. Immaginati la Champions League, capisci? Quindi non lo so, il Como lo metto in seconda fascia, non lo voglio buttare giù del tutto. Diciamo l'altro quartetto che potrebbe stare a ridosso di queste quattro, ci metto il Milan, quindi sì. C'è la curiosità del Milan, il Como, ovviamente, sì. L'Atalanta di Sarri e Giuntoli, che insomma, garanzia, esperienza a servizio insomma di un grande club organizzatissimo come l'Atalanta dei Percassi e di Pagliuca, e poi ci metto la mia Fiorentina.
2: Certo, infatti lì volevo arrivare, perché la Fiorentina potrebbe essere la grande mina vagante di questo campionato, perché ha una qualità enorme in ogni caso.
1: Assolutamente, quello che ci casa infatti a Firenze, che sai, non è che abbiamo mai stravinto, non è che la nostra bacheca è, come ti posso dire, straborda di trofei. Sempre stata quella squadra che storicamente ha un trend da quinto posto, è quella che ha sempre creato un po' di fastidio, è sempre stata quella scheggia impazzita che comunque creava delle difficoltà anche alle big, cioè è sempre stata competitiva. Diciamo che gli obiettivi di quest'anno, giusto per ritornare a parlare della Fiorentina, sono: primo, soffrire meno della passata stagione.
2: Vabbè, ma questo Costantino, diamolo per scontato, lo so.
1: Intanto lo so che hai ottimi rapporti con la redazione di Radio Firenze Viola,
2: certo.
1: Con tutte le nostre redazioni,
2: certo.
1: Sai che Incubo ha vissuto Firenze l'anno scorso, capisci,
2: sì.
1: Cosa ti voglio dire?
2: Sì, sì.
1: Quindi diciamo che il primo obiettivo è quello. Secondo, tornare allo stadio, e la Coppa Italia ce l'ha dimostrato, perché Ale, avere 15.000
2: tanta roba,
1: 15.000
2: 14 agosto
1: alle 21.15 con 40 gradi all'ombra, insomma Firenze su questo ha sempre risposto presente, quindi c'è la voglia di vedere anche un bel calcio, un buon calcio, e i presupposti ci sono, perché c'è, come ti dicevo prima, ci sono dei giocatori che veramente danno del tuo al pallone, cioè ci sono personaggi che possano veramente esaltare le folle e regalarci delle belle giocate, ma non solo per la Fiorentina, proprio per tutto il movimento del calcio italiano, che ne ha particolarmente bisogno, insomma.
2: Sono assolutamente d'accordo. L'ultima domanda esula dal calcio, ma vado allo stadio di Firenze perché mi incuriosisce molto. Ma a che punto siamo, Costantino? Perché adesso vedo uno scheletro, però mi sembra che stiamo ancora indietro.
1: Allora partiamo da un concetto: intanto per realizzare un'opera all'interno di un'altra opera è ovvio che le tempistiche sono lunghe. Io ricordo sempre che comunque anche a Bergamo, che
2: sì,
1: il massimo dell'efficienza, ci sono voluti 5 anni per realizzare uno stadio, riabbattendolo e ricostruendolo nuovo, a parte la tribuna che è rimasta quella storica. E i tempi sono lunghi, sono biblici, e l'unico aspetto positivo è che finalmente lo stanno facendo, ecco, questo lo dobbiamo
2: riconoscere. Almeno si vede la Fiesole, no?
1: Sì, ma sai cos'era l'assurdo? L'assurdo era che nel 2026, e non parlo solo di Firenze, ci fossero degli impianti ancora così obsoleti, sì, che molti risalgono ai mondiali del 90.
2: Del 90, come?
1: Calcolo te, certo. Capito cosa ti voglio dire? I più recenti, gli altri sono degli anni 80 fatti da Costantino Rozzi, per farti capire. E quindi di conseguenza l'assurdità, l'anomalia era che ancora oggi ti andassi a uno spettacolo, perché di spettacolo si parla, in un ambiente angusto, dove era insicuro, dove rischiavi di prendere il tetano se vai in bagno, e non è solo Firenze, quello è il dramma che, cioè, le leghe, la federazione, compresa la politica, dovrebbero assolutamente intervenire. Però tanto è una crociata che io ormai porto avanti da oltre 15 anni, ma per ora è un muro di gomma, perché lo vedi dai ritardi. Siamo prossimi, siamo candidati a un europeo, e se ci pensi bene non sappiamo ancora dove lo giocheremo.
2: Ma poi tra l'altro, Costantino, la nostra Toscana, da questo punto di vista a livello di infrastrutture, è messa malissimo, perché penso a Livorno, a Pisa, Empoli,
1: Pistoia, Prato, andare tanto in là, cioè, capisci, il discorso è molto semplice. Cioè, se la Fiorentina, perché io spesso consigliavo alla Fiorentina, ma scusate, anche per mettere la politica con le spalle al muro, vai a giocare da un'altra parte.
2: Certo, ma
1: oggi
2: dove?
1: Ecco, cioè io sono grande, non dico anziano, ma io nel 90 mi ricordo se andavo a giocare al Melani di Pistoia,
2: sì, come no,
1: c'era lo stadio del 90,
2: come no,
1: se andò a Perugia per la Coppa UEFA.
2: Per la Coppa UEFA, certo.
1: C'erano le alternative. Oggi una squadra con i crismi e con le caratteristiche di uno stadio, in Toscana veramente, non a parte Empoli, che è adattato e c'ha una capienza di 18.000 persone, cioè la Fiorentina avrebbe fatto fatica a individuare un'altra struttura dove poter andare a giocare, fondamentalmente, capisci? Anche per mettere la politica con le spalle al muro.
2: Siamo, sì.
1: Però non c'è, come ti posso dire, non c'è la volontà, non c'è la possibilità ai privati di investire, perché ci sarebbero oggi come oggi proprietà come a Pistoia, a Prato, che avrebbero la forza di investire sulle infrastrutture, tu te lo sai bene.
2: Come no?
1: Però non gli viene concessa questa opportunità.
2: Staremo a vedere, caro Costantino, grazie, sempre un piacere,
1: grazie,
2: sentirti. Ciao Costantino.
1: Vi seguo, ciao,
2: grazie.
1: Buona giornata.
2: Ciao. Che bella chiacchierata con Costantino Nicoletti. Allora, noi adesso andiamo in pausa. Poi, sperando che insomma la linea funzioni bene, perché il grande Ivan Cardia ha qualche problema di telefono, però mi hanno garantito che lo ha comprato nuovo, gliel'ha mandato Latini, anzi no, perché pensate, il povero Latini ha comprato, ogni tanto divaghiamo un po', ha comprato un telefono su una, diciamo, catena che conoscete più o meno tutti, ma ecco, un'altra piattaforma, quel telefono non gli è mai arrivato perché è stato perso, quindi speriamo che, magari, sapete che è successo? È andato a Ivan Cardia e lo sentiremo adesso, a tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua, 11:40 minuti primi, cari amici, con voi c'è Alessandro Santarelli. Vincenzo Marangio tornerà occhi e croce il 4 febbraio, no, in realtà tornerà il primo di settembre. Siamo fatti avere una bella chiacchierata con Costantino Nicoletti, abbiamo affrontato tante tematiche che adesso andiamo ad approfondire con il caro Ivan Cardia, redazione del tuo mercato web. Ciao Ivan!
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, buongiorno a te. Allora, ritorno sulla questione Ken, che tiene insomma un po' banco in queste ore. Va a Como o rimane a Firenze?
2: Ma intanto ti devo dire che credevo ne avresti dato notizie tu su dov'è Enzo Marangio, però vabbè.
1: Allora, Enzo Marangio dovrebbe...
2: Si chiede la gente.
1: Sì, sì, è vero. Dovrebbe essere più o meno in Calabria, più o meno.
2: Più o meno.
1: Più
2: Ken è... Ken invece è sostanzialmente a Firenze, in Toscana, legato alla Fiorentina, con la sensazione che però diciamo si stiano creando i presupposti perché poi vada a cambiare maglia, nel senso che il Como lo ha individuato come obiettivo per l'attacco. Non c'è bisogno di dire che il Como ha grandi risorse economiche, ha bisogno di italiani. Poi più volte sia Ludi, sia Fabregas, sia Suarso hanno detto che non sarà quello il faro guida, cioè non è che compreranno giocatori soltanto perché italiani, però diciamo che tra un attaccante che serve italiano e uno straniero, per questioni di lista, un po' di preferenza per un profilo italiano, certo. Tra l'altro uno che ha fatto bene nel nostro campionato come Moise Ken, c'è. Il Como può ovviamente mettere sul piatto la partecipazione alla Champions, che al di là del progetto, perché poi entrambi sono ambiziosi, però diciamo che il Como è un po' più avanti alla Fiorentina in questo momento. Il Ken non ha smania di cambiare maglia, ha scelto il numero 9, ha fatto un buon precampionato, ha voglia di riscattarsi a Firenze, però può essere affascinato del Como. Manca tanto, cioè in questo momento parliamo di una sensazione perché manca tutta la parte pratica, cioè il Como ha fatto per ora un primo approccio con la Fiorentina, rispedito al mittente De Viola, non c'è stata ancora una nuova offerta concreta e in assenza di quella diciamo è difficile parlare di una trattativa vera e propria. C'è una certa convinzione anche tra chi vive da vicino le vicende di casa fiorentina che se il Como si dovesse ripresentare con una cifra attorno ai 40 milioni di euro, la Fiorentina si siederebbe sicuramente al tavolo e a quel punto insomma poi aprirebbe all'eventuale cessione. Quindi al momento è una fase, possiamo definirla interlocutoria se vuoi, non c'è uno sviluppo concreto, c'è una certa convinzione nell'ambiente che poi questa cosa si andrà a sbloccare insomma in tempi anche abbastanza rapidi, ma quello perché voglio dire siamo a ridosso dell'inizio del campionato, a ridosso della fine del mercato, quindi non è che possano traccheggiare ancora a lungo.
1: Un'altra questione che esplosa un po' ieri sera, caro Ivan, riguarda i portieri della Juventus, perché a questo punto Perin sembra molto vicino al Palermo, ma Di Gregorio, secondo me correttamente, ha detto no, ma io, vabbè, ora c'ha la febbre, poi prima o poi guarirà, ma insomma ha detto io a Torino in ogni caso non voglio rimanere. Pensi che usciranno tutte e due e se sì, chi va a fare il secondo?
2: Sì, io credo che sia possibile, nel senso che Di Gregorio penso che partirà sicuramente perché c'è proprio una questione di feeling con l'ambiente che si è rotto in maniera abbastanza irrecuperabile. Credo che tu abbia detto una cosa giusta, cioè io penso che sia non ha fatto bene, diciamo capisco i tifosi bianconeri che non vogliono Di Gregorio in squadra. Allo stesso tempo, francamente, capisco anche lui che è stato comunque il portiere titolare della Juventus, umanamente, professionalmente non mi aspetto che, diciamo, sia così disponibile a fare il secondo all'improvviso, essere declassato.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Cioè, uno può aver fatto male, però poi ha pure le sue ragioni, ecco. Quindi, diciamo, mi sembra molto improbabile che possa essere lui il secondo di Vicario. C'è il Monza, c'è un sondaggio del Marsiglia, vediamo dove andrà poi Di Gregorio. Il discorso su Perin è un po' diverso, nel senso che lì evidentemente c'è un problema di feeling rotto in senso vero, e Perin potrebbe tranquillamente fare il secondo, l'ha già fatto, credo che lo farebbe con l'ambizione di mettere comunque in difficoltà Vicario.
1: Certo.
2: Perché Perin, quando è stato chiamato in causa, sempre fatto vedere di essere uno che in 16 squadre su 20 della Serie A giocherebbe titolare,
1: sì,
2: cioè, tranquillamente, e vado anche corto in qualche modo.
1: Sì.
2: C'è la possibilità di andare a ricoprire un ruolo importante da titolare in una squadra che aspettiamo tutti già aspettavamo in Serie A, diciamolo onestamente, perché Palermo, la squadra del City Football Group, con una struttura molto importante, probabilmente la immaginavamo già in questa stagione in Serie A, insegue la promozione, è un club che quando arriverà in Serie A continuerà a crescere proprio per tutto quello che rappresenta, e quindi c'è questa possibilità concreta. Devono ancora capire, allora è una trattativa che ancora deve avvicinarsi agli sbocchi finali, anche perché c'è comunque un tema di costi. Il Palermo, un po' come ha fatto il Como, è un po' come hanno fatto tutte le società del City Football Group, non è che siccome c'è un sacco di soldi li spende in maniera scriteriata, quindi devono capire. Comunque Perin ha uno stipendio da portiere della Juventus in Serie A, non è proprio una cosa semplice portarlo in Serie B, però se la cosa andrà a buon fine, la Juve, diciamo, a quel punto non farà le barricate. Un nome spendibile che è stato fatto dai colleghi di Sky, ma che credo sia abbastanza diciamo credibile, è sicuramente quello di Odero. È un portiere che conosce l'ambiente, ricordiamo è cresciuto nel vivaio bianconero,
1: esatto.
2: È italiano, ha dimostrato in Serie A di poter essere un portiere affidabile, è stato il secondo portiere dell'Inter nello scudetto, diciamo quello della ventesima stella, e quando non poco gestivamente portiere dell'Inter nello scudetto, diciamo quello della ventesima stella, e quando non poco

0: rappresenta un po' sempre una, in qualche modo una sconfitta per tutti.
1: Per tutti.
0: Però, che la, però almeno diciamo, la Juve risparmia qualcosina di stipendio, non mette bilancio, in passato ne ha fatte anche di più importanti, no? Ti ricorderai Higuain per esempio, che portò anche già un piccolo problema economico, perché poi ci fu da mettere in conto anche una, un meno, in questo caso al bilancio non credo che rappresenti un particolare problema risolvere il contratto di Arthur con l'anno d'anticipo, e in questo modo si, diciamo, la Juve chiude una questione, non è il finale migliore,
1: no.
0: Però che l'affare Arthur non avesse un finale migliore ormai l'abbiamo capito da,
1: sì,
0: da un po' di tempo,
1: assolutamente.
0: E non c'è, al di là di quello che poi sono state tutte le valutazioni su cui non vale la pena tornare, le vicende che hanno riguardato la Juventus, credo che sia stato, sia, quell'affare sia proprio uno degli emblemi di cosa non ha funzionato, diciamo, a livello economico e tecnico nella Juve in quegli anni, cioè un giocatore, Arthur ricorderai, è stato valutato 80 milioni di euro.
1: Lo scambio con Pjanic.
0: Scambio con Pjanic era palesemente una valutazione molto alta, fuori da ogni logica di mercato, e lo dico, ripeto, per la Juventus, cioè dal punto di vista della Juventus. E poi è andata anche peggio, perché poi Arthur, insomma, ha fatto una serie di prestiti. Ora si chiude questo capitolo, vediamo anche altri giocatori cosa faranno, perché non si può ipotizzare la risoluzione del contratto, però la Juve ne ha anche, insomma, c'è Douglas Luiz che è un po' un'incognita, ci sono, c'è Miretti che può partire, mi sembra meno probabile la partenza di Koch Miners, francamente, però diciamo, la Juve c'è troppo a tanti giocatori, e facendo posto io credo che possa anche inserire un altro elemento.
1: Senti, invece il Milan, perché il Milan comunque soldi li ha spesi, e ne ha spesi pure tanti. È finito qua il mercato, ci saranno ulteriori uscite, Leao che fine farà, nel senso che lui tutto sommato al Milan resterebbe, il Milan però non è convinto, non vuole restare in Italia, insomma un bel nodo anche questo, soprattutto da risolvere, caro Ivan, in quanti? In 10 giorni?
0: Ormai sì. È un bel nodo, è arrivata oggi la firma di Moreira, che è un giocatore che potenzialmente può giocare anche dove gioca Leao, poi in realtà può essere impiegato anche a destra, quindi non per forza diciamo il sostituto di Leao, però è un altro esterno con caratteristiche in parte simili. Leao è un bel nodo anche perché il Milan comunque non è che lo regala,
1: certo,
0: sui 50 milioni di euro, giustamente, per carità, quindi non è facile trovare una soluzione. Per quanto riguarda il mercato in generale del Milan, non credo che sia finito, però credo che appunto ora siamo in una fase un po' più legata alle uscite, e poi se si trovano delle occasioni, detto che il Milan è veramente imprevedibile in tutte le cose,
1: sì,
0: che fa,
1: sì.
0: Francamente che spendesse 200 milioni di euro per 3 giocatori, non ci avremmo creduto,
1: assolutamente no.
0: C'è che può partire, c'è Jimenez che può partire, insomma da loro due, poi secondo me se partono nelle giuste condizioni magari il Milan riesce a tirar fuori un altro innesto lì davanti.
1: Ti chiedo le ultime due cose. La prima, rimanendo sempre a Milano, Jones Inter si fa?
0: Io credo che alla fine si faccia. Poco, non lento, di più, nel senso che Jones è un obiettivo dell'Inter da inizio mercato. Aveva chiesto 3 giocatori alla dirigenza dell'Inter: Solet, Palestra e Jones. Uno sicuramente non arriva perché è andato al Chelsea,
1: esatto.
0: L'altro non credo che arrivi perché poi l'Inter ha preso Stones, quindi diciamo che lì dietro probabilmente rimarrà Pavard, quindi lì dietro si è sistemata. Resta l'ultima richiesta di Chivu, una trattativa molto farraginosa con il Liverpool, anche perché comunque Jones non è un po' un titolarissimo, però
1: no,
0: se vai a vedere
1: no.
0: i numeri, cioè l'anno scorso ha giocato tanto, e diciamo che è un dodicesimo, è un non titolarissimo ma quasi, è uno che comunque il Liverpool impiega, e quindi per questo c'è un po' di ritrosia a cederlo. L'in- la-

0: La richiesta è molto chiara, attorno ai 30 milioni di euro. L'Inter sta aspettando di risolvere un paio di questioni, perché deve partire Zlani, partirà anche Massolen, ma quello non credo che sia un grosso ostacolo. E poi darà a fondo, e credo che possa arrivare all'inizio l'Inter, attenzione, perché se si incastrano determinate cose, cioè anche la cessione di Luis Enrique, penso che possa dare a Chivo anche un altro attaccante, magari un esterno, un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto
1: questo,
0: a quelle che
1: questo è molto interessante. L'ultima cosa che ti chiedo a proposito di attaccanti, io non ci ho mai creduto, ma insomma pare che sfumi per la Lazio Icardi, che dovrebbe andare al Siviglia, da quello che leggevo.
0: Sì, Icardi ha chiesto un po' di tempo alla Lazio, non tanto per, diciamo, poca convinzione sulla piazza o su altro, ma fondamentalmente perché vorrebbe, diciamo, rimanere nell'ambito delle competizioni europee, cosa che ovviamente la Lazio non può garantire. Adesso in questo momento sembra il Siviglia la soluzione più probabile. Io credo che la Lazio farà un ultimo tentativo, anche perché ha oggettivamente un grosso problema lì davanti. Però non fare le coppe su certi profili è un ostacolo che rischia di essere insormontabile. Ecco, per questo, insomma, mi cambi, penso possa andare a Siviglia o magari in un'altra piazza che gli vada a garantire le coppe. Ti posso dire che dalla Fiorentina, siccome è stato un nome che anche accostato alla Fiorentina,
1: di cui
0: parlavamo per Ken all'inizio, e che se parte Ken un attaccante lo deve prendere,
1: certo,
0: ce l'hanno sempre smentito, cioè non ci risultano al momento discussioni tra la Fiorentina e l'entourage di Icardi, insomma, per arrivare ai Icardi.
1: Ma perdonami, ma la Lazio come poteva fare questa operazione? Icardi comunque guadagna intorno ai 5 milioni, ne guadagnava 10, benissimo, ne prende 5, ma la Lazio come se lo poteva permettere? Cioè, non ho mai capito questa cosa, ti dico la verità, ma
0: sai,
1: colpa mia.
0: Ci provi, il giocatore che ha sicuramente delle qualità, che è rimasto ancora svincolato, e può essere uno specchietto per le allodole, io non me la sento di escluderla. Però la Lazio credo che sia consapevole di avere una grande sfida davanti, perché la Lazio secondo me rischia, e lo sanno bene, di essere la sorpresa negativa della prossima stagione.
1: Esatto.
0: È partita malissimo in Coppa Italia, ha diverse questioni di rosa ancora aperte, tante difficoltà a muoversi, quindi credo che siano consapevoli di dover mettere qualcosa di importante a disposizione di Gattuso, perché altrimenti voglio dire che si rischi veramente la zona rossa. Però insomma, la Lazio è la vera incognita della prossima stagione in Serie A.
1: Ivan, grazie mille, buon lavoro.
0: Buon
1: lavoro, ciao caro Ivan Cardia. Allora, adesso andiamo in pausa, poi faremo un focus sulle due romane, per l'appunto Roma e Lazio, con un importante collega che le segue molto da vicino. A tra poco.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
4: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
3: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte, ora locale, in una struttura nel cuore del della città, vicino alla zona commerciale di il New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
4: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Eli Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
3: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 00:01 di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
4: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
11: Il pronostico di Giocabet TV.
12: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con Roma-Fiorentina. Giallorossi dati favoriti al 61% rispetto al 16% concesso alla Viola, mentre l'ex al 24%. Nell'altra partita Bologna favorita al 44% rispetto al 27% concesso alla Lazio, mentre pareggio è dato al 30%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
11: Il pronostico di Giocabet TV.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua alle 12.05 minuti, primi entriamo in diretta TMV Radio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia, ancora un'ora insieme, ripiloghiamo tutto quello che abbiamo già messo sul piatto, l'editoriale con Costantino Nicoletti e le ultime di mercato con Ivan Cardia direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web. Adesso però apriamo un bel focus sulle romane che stanno vivendo evidentemente un periodo diametralmente opposto tra sogni e rischi, insomma i sogni della Roma e il rischio invece della Lazio. Lo facciamo con Marco Evangelisti. Marco, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Marco, partiamo dalle situazioni un po' meno semplici che sono quelle che riguardano la Lazio, non solo per quanto visto sul campo contro il Mantova, perché poi di fatto è stata l'unica sorpresa in negativo del primo turno di Coppa Italia, ma anche per quello che continua a essere il clima attorno alla Lazio. Qui la sensazione è che ogni giorno le cose, invece di, non dico migliorare, ma quantomeno appianarsi, in realtà peggiorano, Marco.
1: Allora, separerei però le due situazioni.
0: Sì, sì.
1: Certamente una è quella ambientale e da questo punto di vista io non posso che fare i complimenti alla tifoseria della Lazio, perché può essere sbagliata o giusta la scelta di non sostenere la squadra nelle partite catalinghe, però va detto che una compattezza simile da parte di una tifoseria, questo è un punto di forza oggettivamente per un club. Ripeto, io non so che risultato otterranno, se alla fine lo Tito, come a questo punto penso anch'io, sarà costretto a gettare la spugna anche per le pressioni politiche che certamente sta subendo, però va detto che questa tifoseria sta mostrando una forza e soprattutto, ripeto, una compattezza, perché una tifoseria calcistica è divisa per definizione, e invece mi pare che tutta l'intera popolo laziale sia deciso a portare avanti questa protesta, e questo certamente non è il viatico migliore per affrontare la nuova stagione.
0: No.
1: Dal punto di vista tecnico c'è la difficoltà sul mercato, però la Lazio qualche movimento lo sta facendo, di sicuro ha perso qualità, perché senza Pedro e senza Gila non è più la stessa squadra, però ha messo dentro un Frattesi, sta sistemando la difesa con le risorse che ha. Io comunque non sottovaluterei le capacità di reazione di questa squadra, perché negli ultimi anni soprattutto questo ha fatto vedere, hanno fatto vedere i biancocelesti, non muoiono mai.
0: Però più di un commentatore, più di un osservatore, no, Marco, mette insomma la situazione della Lazio dal punto di vista del campo abbastanza a rischio, anche per, inutile girarci intorno, un certo scetticismo rispetto all'attuale tecnico.
1: Allora, senz'altro, ma c'è anche qui mi sembra che ci sia un equivoco di fondo, cioè Gattuso viene spesso visto come quello che era da giocatore. Il giocatore preferito da Trapattoni, il mediano senza macchie e senza paura, il feroce Saladino che mandi in campo quando tutto il resto fallisce. Da allenatore a me sembra diverso, onestamente, da quello che mi raccontano non è uno che sbrana i suoi giocatori, tutt'altro, anzi spesso si è schierato con loro di fronte a proprietà o piazze che magari li contestavano. Gattuso è un buon allenatore, secondo me non era la scelta giusta, esatto, per questo momento della Lazio, ma temo che questa scelta sia stata fatta proprio pensando al Gattuso giocatore, che ripeto non è il Gattuso allenatore. Quindi sì, certamente in questo momento la Lazio sul piano dell'organico, sul piano della qualità generale, sul piano anche delle prospettive, non attraversa il momento migliore della sua storia. Però tutto sommato, per esempio, il centrocampo, quello
0: sì,
1: titolare,
0: questo è vero,
1: è di buon livello, di ottimo livello direi. I problemi della Lazio sono una certa mancanza di qualità generale e credo in questo momento una carenza in panchina. La difesa mi sembra che la stiano sistemando, magari non nella maniera migliore, però in qualche modo la Lazio può cavarsela si ritrova la serenità, la compattezza, e la compattezza intendo all'interno della società. Questa è la grande incognita, a mio avviso, più ancora che quella tecnica.
0: Concordo. Poi passiamo alla Roma, ultima riflessione sulla Lazio, e tornando sempre su Gattuso, la sensazione, vedendo anche la partita con il Mantova, è che Gattuso stia un po' smontando tutto quello che aveva faticosamente costruito Sarri, anche proprio a livello di idee di gioco, e lo si è visto, no? nel 2-0 secco di Coppa Italia.
1: Ma è evidente, si tratta di due allenatori completamente diversi, e questo a mio avviso è un altro degli errori commessi da Lotito, oltre che la mancanza di sensibilità dimostrata nei confronti della tifoseria, oltre che le varie lettere scritte con concetti a caso che non rispondevano a nessuna delle domande poste dal popolo laziale. E a mio avviso in questo momento forse sarebbe dovuto cercare un tecnico che procedesse nel solco tracciato faticosamente, come dicevate giustamente voi, da Sarri, e invece si è voluto dare una scossa totale. Non lo so, le incognite per la stagione della Lazio sono molte, però ripeto, io non sono così pessimista, perché poi alla fine in questo club si trova sempre la quadra e si riesce sempre a tirar fuori qualcosa di più di quello che ci si aspetta.
0: E se Marco la sponda laziale insomma soffre, dall'altra parte si sogna, lo possiamo dire, è arrivato Mora, potrebbe arrivare Fofana, anzi si parla di un arrivo pressoché certo però dalla prossima settimana, c'è entusiasmo, già sold out per la partita contro la Fiorentina. Prima riflessione, ti piace questo mercato della Roma?
1: Allora, in realtà fino all'arrivo di Mora non c'era tutto questi sogni e tutto questo entusiasmo. L'arrivo di Mora ha messo in moto qualche meccanismo più ottimistico all'interno della tifoseria. A me onestamente il mercato piaceva, mi è sembrato un mercato razionale, mi è sembrato un mercato fatto di upgrade, perché onestamente perdere Celik ma mettere al suo posto Molina a me sembra quantomeno un upgrade. Il Kouliarakis a me sembra un ottimo difensore, Castro è un colpo a mio avviso molto sottovalutato, non è affatto detto che lui sia la riserva di Malen, ma se anche lo fosse questo significa avere in panchina un pacchetto di gol di grande valore. Mora sposta secondo me gli equilibri, a mio avviso è l'acquisto più interessante fatto fino a questo momento sul mercato, forse non il migliore perché sicuramente Diego Moreira al Milan dimostrerà subito qualche cosa, ma a me piace più Mora di Alaibegovic, le poche volte che li ho visti giocare, per dire, mi sembra avere un potenziale maggiore. Quindi a mio avviso la Roma sta facendo un bel mercato. Se poi finalmente arrivasse anche la famosa ala sinistra, Fofana, il nome caldo, sì, allora il mercato della Roma potrebbe essere veramente visto come ottimo. Se devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa di più dalla proprietà dopo l'uscita, o meglio, dopo il periodo grigio del settlement agreement, in cui peraltro qualche portafogliata, come si dice, c'è stata. Lukaku, Dybala, lo sappiamo. Però è anche vero che la proprietà può avere soldi infiniti, ma tutti gli acquisti e tutti i movimenti vanno comunque inseriti in un bilancio che deve stare in piedi.
0: Però va anche detto, Marco, che non hanno ceduto nessuno, e al momento la sensazione è che non cederanno nemmeno Manu Koné.
1: La speranza tecnica ovviamente è quella, perché quanto sia importante Koné lo si è visto anche nell'amichevole con il Borussia Dortmund, perché onestamente quando è entrato lui la Roma ha ripreso il controllo della partita, soprattutto del centrocampo che in quel momento aveva perso. Koné è un giocatore fondamentale per questa Roma. Esistono centrocampisti migliori di lui sul mercato? Certamente, ma li devi andare a prendere, certo. E andarli a prendere, e siccome Koné tu lo puoi vendere viste le cifre che girano a 50-60 milioni, e poi trovare un giocatore già pronto che ne prenda il posto mi sembra tutt'altro che semplice, quindi eviterei al posto della Roma di correre questo rischio, e sarebbe un rischio ancora maggiore di quello che si prese la Roma quando cedette Strootman a pochi giorni dall'inizio del campionato, e infatti ebbe difficoltà poi a trovare gli equilibri giusti.
0: Ma è una Roma che può lottare per lo scudetto, Marco?
1: Secondo me non ancora. L'Inter mi pare superiore a tutte. Se la Roma avesse messo dentro di già un forte alla sinistra e soprattutto un altro centrocampista di qualità, perché le difficoltà della Roma mi sembrano soprattutto in costruzione, allora sì. In questo momento, secondo me, è senz'altro attrezzata per confermare il posto tra le prime quattro e anche per affrontare una dignitosa o più che dignitosa Champions League. E il problema della Roma, ripeto, secondo me, è che deve fino a in questo momento costruire con Ndicka e Cristante, e nessuno dei due è, ha i piedi o è il tipo di regista che una squadra come una squadra che ha un attacco come quello della Roma meriterebbe.
0: Cosa ti aspetti in più da Gasperini quest'anno? Perché insomma, comunque l'altro anno ha portato la Roma in Champions, al netto poi dei due suicidi che ci sono stati di Milan e Juventus, però ha avuto veramente il grande merito Gasperini di far credere la sua squadra, perché a 5 giornate alla fine sembrava tutto indirizzato, no? Con la Roma sotto di 5 punti. Invece dal punto di vista caratteriale è stato veramente molto bravo. Ecco, quest'anno dal punto di vista tattico cosa ti aspetti in più?
1: Allora, Gasperini a mio avviso è uno dei migliori tecnici italiani, se non il migliore in questo momento, ma è anche un tecnico molto meno rigido di quello che si pensa. L'Atalanta ha giocato in molti modi diversi nel corso degli anni, ottenendo sempre risultati notevoli. Quindi non mi aspetto grossi cambi dal punto di vista tattico, anche perché, ripeto, il modo di costruire poi al momento sarà sempre quello, però magari avendo due centravanti non da poter alternare o addirittura schierare insieme, avendo un trequartista che può far coppia con Dybala come Mora di grandissima qualità. Mi aspetto una Roma un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso, una Roma che punti molto sul possesso palla, una Roma che punti molto sull'efficacia offensiva, che, se ricordate bene, è una carenza che Gasperini l'anno scorso ha più volte denunciato. Sì, quest'anno potrebbe essere molto diverso.
0: Ti chiedo le ultime due cose, Marco. La prima è il ruolo di Dybala, perché nell'ultima amichevole, quella col Dortmund, si è visto un Dybala sugli scudi. Se Dybala è questo, e soprattutto se la condizione fisica lo accompagna, beh, è un acquisto ancora fondamentale per la Roma.
1: È un grosso sì, però se effettivamente non mentono le indiscrezioni sulla forma del suo contratto, Dybala potrebbe essere spinto quest'anno a gestirsi un po' di meno, a stringere i denti un po' di più anche in situazioni fisicamente difficili. Bene ha fatto l'anno scorso a gestirsi, poi come si è visto alla fine, però magari per aggiungere i bonus che il suo contratto prevede, lui potrebbe essere spinto a stringere un po' di più i denti, quindi giocare un po' di più anche in situazioni magari non perfette dal punto di vista fisico. E lì dietro le punte, quella coppia Mora-Dybala potrebbe essere determinante. Non c'è dubbio che la Roma fino a questi ultimi acquisti era del tutto Dybala dipendente. Se arrivassero anche Fofana insieme con Mora, allora le cose potrebbero cambiare, la Roma potrebbe avere una ricchezza di scelte che poche altre squadre hanno.
0: Indubbiamente. E l'ultima cosa che mi incuriosisce, perché il tema è sicuramente caldo: Malen titolare, ma Castro potrebbe andarlo a insediare, perché insieme è difficile che possano giocare, mi sembra di aver capito anche le dichiarazioni di Gasperini.
1: Allora, sì, però io ripeto, trovo che Gasperini parli sempre in maniera da non far intendere né a suocera né a nuora. Quindi bisogna vedere se poi dopo, dal punto di vista tattico, non sceglierà di trovare una formula che possa permettere di mettere insieme tutte e due. E in questo momento la scelta va a Malen, va su Malen, perché per quello che ha dimostrato nel corso della seconda metà della scorsa stagione, in cui è stato più che determinante. Non è uscito benissimo dal mondiale, deve smaltire decisamente delle scorie, soprattutto psicologiche a mio avviso, però non credo che abbia overperformato lo scorso anno, credo che male sia quello. Le caratteristiche sono quelle, la capacità di saltare l'uomo col primo controllo, la visione della porta, non credo che queste cose le possa aver perse. Potrà segnare forse qualche gol in meno, ma questo fa parte, certo, della vita di qualsiasi giocatore. Con Castro la Roma mi sembra ben coperta.
0: Grazie Marco, un abbraccio, grazie per il tuo prezioso contributo.
1: Grazie a tutti voi e agli ascoltatori.
0: Ciao Marco. Marco Evangelisti, abbiamo toccato dunque i temi delle romane. Prima di andare in pausa vi voglio ricordare quello che è la prima giornata di campionato nel dettaglio, anche con gli orari, quindi ovviamente segnatevi tutto se ancora non l'avete fatto. Il debutto è previsto per sabato con due partite alle 18:30, devo dire interessante, Udinese-Como, perché insomma del Como ne abbiamo parlato tanto anche in questa puntata, c'è attesa per capire quelle che saranno le risposte di una società che investe e tanto, che è riuscita ad arrivare addirittura in Champions, ma dall'altra parte c'è un Udinese che con questo equilibrio che ha trovato ormai da 3 anni potrebbe, con l'attuale allenatore, potrebbe anche provare ad alzare l'asticella. Poi c'è Inter Monza, partita che sulla carta è decisamente chiusa a favore dei campioni d'Italia, ma non finisce qua. Il sabato è interessantissimo perché alle 20:45 c'è Parma-Cagliari, ma soprattutto, senza evidentemente togliere niente a Parma-Cagliari, il debutto anche del Napoli di Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi. Quindi un sabato veramente molto molto interessante, così come interessante è la domenica. Venezia Lecce, c'è già sfida salvezza alle 18:30, contemporaneamente a Frosinone Juventus, mentre la sera prevede Torino-Milan. Anche oggi abbiamo parlato molto di questa grande curiosità che c'è attorno al Milan, che probabilmente non schiererà Moreira appena arrivato, però potrà già contare su Gonzalo Ramos, su Ghila, insomma su qualche meccanismo nuovo, e soprattutto la curiosità di vedere Amorim. E poi Atalanta-Sassuolo, con l'Atalanta che sembra al momento un pochino ai margini, ma che indubbiamente lavorerà anche per insidiare le prime 4 posizioni. E poi c'è un lunedì, a proposito di romane, con Bologna-Lazio 18:30, e credo quella che è la partita veramente più interessante, quella forse anche più equilibrata, detto che poi la prima giornata di campionato vale tutto, il contrario di tutto, tra Roma e Fiorentina alle 20:45. Abbiamo anche un vocale che andiamo ad ascoltare prima di andare in pausa. Prego, Latini.
2: Buongiorno, volevo rispondere alla domanda se il mercato del Milan aveva una logica. Allora, intanto vi faccio la controdomanda, nel senso, se il mercato del Milan negli anni scorsi aveva avuto una logica.
0: Poca.
2: Perché secondo me no. Poi, per la prima volta viene ascoltato un allenatore a cui viene dato potere, ed era dai tempi di Sacchi che un allenatore non indicava proprio nome e cognome del giocatore che doveva arrivare. Quindi anche questo è un bel passo in avanti.
0: Sì,
2: quindi secondo me ha una logica. Poi che il mercato sia aiutato da George Mendes, vabbè, non è un problema. Il problema è capire se George Mendes ti porta dei buoni giocatori o meno. La considerazione che io faccio sul Milan da inizio dell'anno è la seguente, e cioè speriamo, incrociamo le dita, che Amorim capisca di calcio. Molto semplice, perché se Amorim capisce di calcio vince anche lo scudetto, se non quest'anno l'anno prossimo. Se Amorim non vince di calcio possiamo fare anche peggio della Fiorentina.
0: No, riflessione molto molto molto interessante del nostro amico, evidentemente tifoso del Milan. Allora, sulla logica dei mercati precedenti sono strad'accordo con te, ce n'è stata veramente poca. Questa forse ce n'è un po' di più, perché come dice correttamente l'amico, si sono seguite le indicazioni dell'allenatore. Diciamo che quello che ha colpito un po' di questo mercato del Milan sono le ondate. Prima ondata con 100 milioni messi sul piatto, Gonzalo Ramos e Ghila, poi un lungo periodo di break, adesso Diego Moreira. Quindi si va un po' a ondate, secondo me serve ancora qualcosa. Su Amorim, io sono molto curioso. Guarda, è uno degli allenatori che mi incuriosisce di più. Al United ha fatto male, però ditemi la verità, chi è che ha fatto bene allo United? L'ultimo credo sia Mourinho, che ha vinto l'Europa League. Dopodiché poi è stato tutto un picco verso il basso. Quindi sembra un po' una fossa dei leoni, a proposito di Milan, vecchi tifosi del Milan, dalla quale, cioè, lo United oggi è difficile uscire. Però se il Milan ha la costanza di seguire questo allenatore, di appoggiarlo con la dirigenza, lì rimane, chiedo perdono all'amico che ha mandato interessantissimo vocale, rimane ancora un piccolo punto interrogativo su qual è la dirigenza in Milan, però se ha la costanza di appoggiarlo e seguirlo, credo anch'io che il Milan possa fare bene. Subito quest'anno vedremo, però almeno potrebbe esserci un famoso progetto da seguire anche in vista dei prossimi anni. Ci fermiamo, 12:26, break, e poi arriva direttamente dalla Spagna il buon Alain Valneghi. Ho anche un paio di domande per lui che esono dal calcio, ma ci sono notizie di cronaca che mi hanno colpito e quindi, visto che lui sta a Barcellona, ne parliamo. Apri anche una piccola parentesi, ma che riguarda comunque tutti noi. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1 6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento, Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabili altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima parte di Rotocalcio, 12 e 36 minuti primi, mercoledì 19 agosto. Non so se anche da voi, ma almeno qua a Roma si respira, le temperature sono tornate estive, ma estive di un tempo, non di un tempo che fu, non di queste estate ormai sempre più impossibili da gestire per chi ovviamente è al lavoro. Allora, a proposito, tuttomercatoweb.com, primo piano, nome nuovo per la difesa del Bologna, occhi sul croato Perpic, il Porto lo cede in prestito. È chiaro che il Bologna, dopo l'uscita di Lucumi, deve fare qualcosa in quel reparto. Poi, i tre primi piani della mattina più importanti che trovate in alto. Roma, la rincorsa è finita. C'è il comunicato di Rodrigo Mora, prende il numero 86. Ma sempre a Roma, seppur sponda Napoli, in queste ore Badiashile, Villa Stewart per le visite mediche, poi la firma e l'annuncio di quello che è il rinforzo preteso, voluto e ottenuto da Massimiliano Allegri per il Napoli dopo gli infortuni piuttosto seri di Buongiorno, che dovrebbe rientrare intorno alla decima, undicesima giornata di campionato, ma anche di Marinucci, che non è Marinucci, perché noi abbiamo Lucio Marinucci, che troverete tra una mezz'oretta con Marco Piccari, e poi però c'è anche Marinucci, che invece è il difensore del Napoli, ex Empoli, che si è appunto fatto male, lui dovrebbe tornare intorno alla quarta, quinta giornata, ma a questo punto il Napoli si è portato avanti con Badiashile, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito. E poi ancora Inter, Pio rinnova fino al 2031, scelta controcorrente che diventa una grande notizia. Poi c'è l'editoriale, l'abbiamo sentito prima, Ivan Cardia, la meravigliosa replica di Galli a Maldini e tutto quello che ci serve. Sapete che c'è stata questa polemica tra due ex compagni di squadra del Milan, che evidentemente vedono il calcio, diciamo così, in maniera un pochino diversa, anzi mi verrebbe a dire diametralmente opposta. E Ivan Cardia, visto che in questo periodo ci siamo schierati chi dalla parte di Maldini, chi dalla parte invece di Galli, di Filippo Galli, si schiera dalla parte di Filippo Galli, appunto. Malagò, scrive Ivan Cardia, è partito con il piede sinistro. Però, ultimi 10 minuti di trasmissione con il grande Alain Valnegri. Ciao Alain!
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Buongiorno, senti Alain, prima di parlare di calcio io ti voglio fare una domanda che col calcio non c'entra niente, ma con la stretta attualità e la cronaca sì, perché avrei visto che insomma c'è stata questa violenta rissa che ha colpito un ragazzo italiano, insomma, che è in coma farmacologico. La domanda è: ma Barcellona è diventata una città così pericolosa?
1: C'è tanta tensione, sì. Ci sono dei posti dove comunque io non avevo mai sentito ma non sicurezza, perché comunque io non mi sento insicuro, però sì, ci sono delle zone dove comunque è cambiato, l'energia è cambiata, l'energia è cambiata, cioè ci sono più conflitti, e comunque i fatti di cronaca comunque non mentono. Da già inizio anno ci sono anche tanti omicidi, un'arma a fuoco di giorno. Poi sappiamo bene cosa siano, da dove nascono, non sono cose spontanee, però quel ragazzo è stata proprio una rissa uscendo dalla discoteca, sì. Che sono succedevano prima, sì, però la frequenza adesso è comunque
0: è maggiore, vero?
1: È chiaramente in sia maggiore.
0: Allora, veniamo a cose meno importanti, parliamo del Napoli, no? Perché sta effettuando la visita medica a Badiashile. Che colpo è per il Napoli questo? Lui non ha trovato tantissimo spazio nel Chelsea, poi il Chelsea è una rosa, mi pare, di 50 giocatori, quindi ha bisogno di sfoltire. Si rinforza parecchio la difesa del Napoli, secondo te?
1: Se il Badiashile di Monaco sì, se il Badiashile del Chelsea ho già tanti dubbi. Bisogna capire come sta fisicamente, perché se Buongiorno analizzavamo comunque i giorni che ha perso, gli infortuni che ha avuto, Badiashile ha avuto il doppio di infortuni rispetto a Buongiorno. Dunque, sì, è una scommessa, non è una certezza, questo è chiaro. Il Chelsea sappiamo che comunque è una bottega con tanti saldi, perché quanti giocatori ha stato contratto? 44, senza contare i giocatori dello Strasburgo.
0: Esatto.
1: Ma
0: Alain, aspetta, ti abbiamo perso. Ti abbiamo perso.
1: Dovrebbe essere determinante, dovrebbe essere comunque un giocatore differenziale. Vedremo come si adatta. Sappiamo che non gioca. Pronto, Ale?
0: Sì, ora ti sento.
1: Ti dicevo che con Allegri può essere che comunque lui si possa adattare meglio, perché comunque sappiamo come difende Allegri e lui nel gioco aereo è un giocatore forte, un giocatore che ha dominare lo spazio una delle sue caratteristiche maggiori. Dunque vedremo, però è una scommessa, non è una certezza.
0: E mi sa che quest'anno in Serie A di scommesse ce ne sono veramente tante, ormai, come avviene da qualche anno,
1: ormai
0: vero?
1: Sì.
0: Invece senti, a me ha sorpreso una cosa, che Openda, il caro Openda, appena uscito dalla Juventus ha cominciato a segnare ieri un gol addirittura di testa e un palo.
1: Ma sì.
0: Dov'è la verità?
1: L'ho sempre difeso Openda io, perché lo conosco da Lazio, da Lipsia. Comunque è stato secondo me è stato un errore di casting della Juve, perché come gioca Openda aveva bisogno di spazio, bisogno di correre. Se tu devi attaccare in posizione, la Juve fa l'80% delle partite, deve attaccare in posizionale. Okay, è chiaro che non è un giocatore associativo, è un giocatore che corre, è un giocatore a scheggia, e comunque lui
0: allora adesso abbiamo perso nuovamente, eccolo, no. Abbiamo riperso Alain Balneghi.
1: Nell'Anzi ha guadagnato comunque la chiamata dell'Ipsia.
0: Alain, mi senti? Come? Ecco, vai e vieni. Adesso ti ho ritrovato. Stavi parlando appunto di Openda, del fatto che tu in effetti l'hai sempre difeso e in qualche modo hai sempre scommesso su di lui. Io però ti dico la verità, confermo tutto quello che hai detto. Però vedere un giocatore totalmente avulso come è stato l'Openda dell'anno scorso alla Juventus, immediatamente ritrovato a Lione, beh, speravo che la verità fosse un po' nel mezzo, ti dico, sono sincero. Ok, allora abbiamo qualche...
1: Sì, vai. Sono d'accordo, ma poi è arrivato tardi. Non ha trovato spazio.
0: Allora riproviamo il collegamento con Alain Balneghi. Nel frattempo sta parlando il tecnico del Parma. Questa, sappiamo dove vogliamo arrivare, servirà il lavoro ovviamente di tutti, affronto la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi, proviamo a essere più pronti possibili, fatti tanti cambi, importante avere l'atteggiamento giusto. Sappiamo che vogliamo arrivare, qui ci sono persone molto competenti, queste le parole di questa, affronto la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi. L'anno scorso il Parma ha iniziato non bene, poi però è riuscito a inserirsi in una fase di campionato e di classifica tranquilla, si è tolta anche alcune soddisfazioni a livello di partite vinte, perciò anche quest'anno il Parma dovrebbe poter navigare in zone abbastanza tranquille del campionato. E devo dire che c'era stato anche un po' di scetticismo rispetto all'arrivo di questa sulla panchina del Parma. Ricordiamo, allenatore giovanissimo, quest'anno compierà 30 anni, quindi compierà 30 anni, allenatore veramente giovane, che però ha un'idea ben chiara di calcio. È vero, qualche volta abbiamo visto un Parma molto chiuso, un catenaccio vecchia maniera, però altrettanto vero, insomma, che è un allenatore che sta cercando di portare le sue idee, che non sono soltanto quelle di un calcio difensivo, e quest'anno si ripresenta in asse di partenza con il chiaro obiettivo, come ha detto lui, di fare meglio l'anno scorso, ma evidentemente di ottenere la salvezza. Intanto è tornato Alain, vediamo, no? Allora vi leggo qualche altra notizia, stavolta vado sulla Gazzetta dello Sport, c'è un'intervista al buon Mazzola, Moratti mi regalò le monete d'oro, io capitano, e Facchetti ci rimase male. Questo dice il buon Mazzola. Invece, tornando su tutto mercato web, andiamo a vedere insomma quali sono gli ultimi aggiornamenti. Lazio, Icardi ora è molto lontano, troppa distanza tra le parti. Pinamonti in pole. Allora, ne parlavamo anche prima. Icardi ovviamente si è allontanato dalla Lazio, nel senso che non arriva a Lazio. Ripeto, io non ci ho mai creduto a questo tipo di operazione, dovrebbe andare al Siviglia. C'è però adesso l'alternativa che si chiama Pinamonti. Perché? Perché nel frattempo, Pinamonti ha chiesto di andare via dalla Lazio, dal Sassuolo. E dunque in questo momento la Lazio potrebbe provare il colpo Pinamonti, che comunque è un giocatore che il suo in Serie A l'ha sempre fatto, e visto che la Lazio soprattutto là davanti ha qualche problema con Ratkov, che ancora non riesce a entrare, seppur ha fatto un buonissimo precampionato, ma poi ho visto anche una partita con il Mantova, non riesce a entrare nei meccanismi, può darsi che Pinamonti possa arrivare. Detto che, come sapete benissimo, la Lazio deve prima cedere e poi acquistare, quindi vediamo anche qua come si svilupperà la situazione. Notizia di oggi che francamente a me non lascia assolutamente sorpreso: Pogba saluta il Monaco. E io direi, caro Paul, forse dovresti anche salutare il calcio. Pogba dice: non ho giocato quanto speravo. Credo che abbia fatto forse 3 partite, 4, se c'è arrivato. Dice anche se non ho disputato tante partite quante avrei voluto, resterò sempre riconoscente per aver avuto l'opportunità di indossare questa maglia. Scrive correttamente tutto mercato web. Ora Pogba dovrà decidere il prossimo capitolo di una carriera che ha vissuto momenti straordinari, ma che in questo momento ha avuto soprattutto diversi ostacoli. Allora, io mi permetto di chiudere questa puntata di Rotocalcio con un suggerimento per Pogba. Pogba ha avuto picchi altissimi nella sua carriera con la nazionale francese, con la Juventus e col United. Dal momento in cui ha deciso di ritornare alla Juventus, era il 2022 se non vado errato, 2022, la carriera di Pogba è andata totalmente in discesa, ma è stata una discesa vorticosa. La carriera di Pogba è andata totalmente in discesa, ma è

0: suo medico di fiducia, non si opera e da lì inizia un calvario infinito che lo porta ovviamente a non giocare mai nella Juventus, a giocare pochissimo. In quelle poche volte che gioca fa vedere ancora qualche lampo di classe, ma sono veramente sprazzi. Rientra, non ricordo in quale partita, ma si rinfortuna subito, chiude la stagione in maniera totalmente negativa. Poi inizia un lungo tira e molla con la Juve fino al passaggio poi al Monaco, ma anche al Monaco non è riuscito assolutamente ad incidere. Quindi io credo veramente che oggi Pogba debba necessariamente salutare una carriera che rischia in questo momento davvero di essere ricordata più per quello che non è stato fatto negli ultimi anni, invece quello che è stato fatto negli anni in cui Pogba ha dimostrato di essere un marziano del centrocampo. Poi però si è perso. Credo anche inciso tantissimo la scomparsa di Mino Raiola, che lo ha preso come un figlio, l'aveva coccolato e l'aveva aiutato e indirizzato soprattutto in alcune situazioni. Da lì poi però il ragazzo si è perso. Con questa notizia su Pogba ci fermiamo qua alle 12:50 minuti primi. Adesso un breve break, poi torna Maracanà con Lucio Marinucci e Marco Piccari, poi nella seconda ora arriva anche Stefano Impallomani, tantissimi argomenti ovviamente con il mercato in primo piano, ma con il campionato che si avvicina, insomma con Maracanà c'è sempre tanto tanto da seguire, da sentire, anche grazie ai vostri interventi. Grazie a Gabriele Latini, noi ci troviamo domani puntuali alle 11 per un'altra puntata di Editoriale Prima e di Rotocalcio Poi.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie, oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
3: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
2: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte ora locale in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale del New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio.
3: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Tirrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, mentre la segretaria del PD, Elie Schlein, ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
2: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 00:01 di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
3: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3

0: al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siamo sempre stati abituati negli ultimi anni, nelle ultime sessioni di mercato, a cedere, no, i giocatori migliori verso la Premier, ed è capitato anche durante quest'estate con Marco Palestra, perché quando poi c'è un giovane in particolare o un giocatore di grande appeal, arrivano dalla Premier e li portano via. Poi in Premier fanno anche degli errori, no? O comunque non riescono sempre a tutelare determinati patrimoni tecnici o giocatori forti, magari non vengono fatti giocare, quindi si creano delle opportunità per fare degli affari. Quello che in particolare sta facendo il Napoli negli ultimi anni, perché è il Napoli che sta pescando dalla Premier dei patrimoni e dei tesori con cui sta costruendo gli ultimi scudetti, e parlo di giocatori come McTominay, come lo stesso Højlund, tutti i giocatori, anche De Bruyne stesso, che per carità non è ancora riuscito ad entrare veramente nel cuore dei napoletani, ma ha rappresentato un corpo incredibile dal punto di vista anche dell'appeal l'anno scorso. Ed è proprio in Premier che il Napoli sta continuando in questo momento a fare mercato. Giovanni Manna è molto amante, ha capito che quello è un mercato, un campionato dove si prendono giocatori pronti, giocatori allenati a vincere, giocatori che hanno intensità, che hanno già la possibilità di arrivare e fare immediatamente la differenza. E quindi Manna sta lavorando adesso soprattutto per trovare l'attaccante in Premier League. In Premier League ha trovato Badiashile, che è arrivato ieri dal Chelsea, ha fatto le visite mediche questa mattina e sarà ufficializzato poi insieme con Favasuli. Ma nei dialoghi con il Chelsea di questi giorni sono emersi due nomi. Il primo era quello di Delap, ma il Napoli non considera in questo momento Delap un giocatore evidentemente pronto per fare la differenza, o comunque essere il giocatore giusto per migliorare ancora di più l'attacco del Napoli, che verrà arricchito da una nuova pedina se uscirà Lang, mentre Lucca non è detto alla fine che esca, ma potrebbe rimanere. Dicevo, l'altro nome invece che è venuto fuori in queste ore è quello di Nicholas Jackson, attaccante che l'anno scorso era al Bayern in prestito. Fu un'operazione particolare, perché il Bayern pagò tipo 15 milioni di prestito, poi c'era un diritto di riscatto altissimo che non esercitò. Il giocatore è rientrato al Chelsea, e quindi nei dialoghi per Badiashile si è parlato anche di lui. Il Napoli sta approfondendo, proprio ieri c'è stato un contatto anche importante lato giocatore per valutare la sua disponibilità, e quindi oggi l'opzione di Nicholas Jackson sta prendendo veramente quota. Allegri ha già dato l'ok alle caratteristiche anche di questo giocatore, che potrebbe essere davvero utile per l'attacco del Napoli. Non è l'unico, perché sempre in PM il Napoli da tempo aveva sondato Gabriel Jesus, trovando apertura anche da parte sua, perché poi è importante vedere come questi giocatori importanti che arrivano dalla Premier League, che giocano in squadre top come Arsenal, Chelsea o addirittura Bayern come Jackson l'anno scorso, non hanno alcun tipo di problema a scegliere la Serie A, e a maggior ragione Napoli, che è una piazza che oggi rappresenta davvero un porto affascinante e di successo, no? Poi fa la Champions League, ha vinto gli scudetti, quindi è una piazza che è assolutamente gradita per progetto, per serietà, per qualsiasi tipo di presupposto, anche per i precedenti di giocatori che proprio dalla Premier sono arrivati e hanno avuto subito un impatto. Hanno giocato, stanno bene, vivono benissimo, hanno grandi soddisfazioni sia a livello di amore da parte della gente, che poi soddisfazioni tecniche in campo. Quindi c'era Gabriel Jesus e c'è ancora che ha dato l'apertura. È chiaro che però Gabriel Jesus ha un anno di contratto con l'Arsenal, se non ricordo male, poi da capire se ci sono opzioni vari per rinnovare, quindi l'Arsenal vuole venderlo, quindi serve comunque comprarlo, a patto che non rinnovi ancora con l'Arsenal e poi l'Arsenal lo ceda in prestito con diritto di riscatto, perché oggi, da quello che ho capito, il Napoli l'operazione dell'attaccante la vuole fare in prestito, la vuole fare in prestito con diritto, come ha fatto le operazioni di Badiashile. Su Favasulli c'è un obbligo, ma è un'operazione meno onerosa da questo punto di vista. Oggi andare a prendere un attaccante senza cederlo a titolo definitivo, quindi senza cedere Lucco, senza cedere Lang, ed entrambi possono andare via in prestito, e come vi dicevo Lang è quello più accreditato, diventa difficile con i tanti giocatori che il Napoli ha in organico. Poi è da capire se succederà qualcosa ancora lato altre uscite, ma oggi l'idea del Napoli è prenderlo in prestito un attaccante. E quindi i nomi sono Jackson, Gabriel Jesus, e attenzione anche a Zirkzee, che parte un po' defilato rispetto agli altri due, perché il sondaggio è di 10 giorni fa. Il Napoli ha parlato col Manchester United, ho fatto le mie verifiche, c'è stato un sondaggio, c'è stata una richiesta di informazioni, anche lato giocatore, il giocatore ha un ingaggio importante perché guadagna tanto, ha dato anche lui un'apertura, c'è concorrenza perché c'è la Juventus da tempo, anche se la Juventus deve prima cedere David per poter fare un altro attaccante, però anche lì il Napoli si è messo in lista, no? in corsia. Se Zirkzee sarà ancora libero quando il Napoli deciderà di affondare il colpo per l'attaccante, e se verrà preferito lui a giocatori come Gabriel Jesus e Jackson, anche Zirkzee va tenuto in considerazione in questa lista di Premier Napoli, di attaccanti e soprattutto del vero colpo che il mercato del Napoli può fare da qui ai prossimi 13 giorni che mancano alla fine. Quindi l'attenzione rivolta verso una Premier League alla quale noi dalla Serie A diamo sempre o quasi i giocatori migliori, ma il Napoli sta invertendo questa tendenza grazie sicuramente alle intuizioni di Giovanni Manna, ma grazie soprattutto anche a una forza che il Napoli oggi ha di poter avere come appeal nei confronti dei giocatori che dalla Premier possono arrivare a Napoli per giocare, ma soprattutto per vincere.
2: TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante, un difensore forte e quindi è migliorato.
2: Il giocatore pagato così tanto deve fare la differenza, però per esempio il Mondiale ci ha detto che il Dream Team della Francia, che era nettamente la squadra più forte, per singoli ha perso contro una squadra che singolarmente era inferiore ma collettivamente era superiore, che era la Spagna. Cioè è molto più complesso il calcio di un singolo individuo che tu valuti che vale 50 e ti vende da 50.
3: Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
4: Sì,
3: perché
4: sì.
3: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in 3 anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi.
5: A mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva.
4: Bene, bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari.
6: E Lucio Marinucci.
4: Ciao Lucio.
6: Ciao Marco, saluto
4: ben
6: a tutti.
4: Trovato, ben trovato e benvenuti a questa anteprima di Maracanã, prima di entrare in tutti i temi. Qui facciamo un rapido giro su un riassunto di tutto quello.
6: Un prologo.
4: Sì, il prologo. Che mi piace molto anche nel ciclismo. Allora, dunque, allora ci siamo, caro Lucio. Ci avviciniamo sempre di più al calcio d'inizio di questo campionato. Il mercato che va avanti, e gli arrivi. Ieri c'è stato l'arrivo di Rodrigo Mora. Grande entusiasmo, 500 tifosi a Ciampino,
6: sì,
4: ad aspettare, questo ragazzo. Quindi
6: alla grande
4: entusiasmo. Lo abbiamo detto ieri, lo possiamo sottolineare, l'arrivo di giovani giocatori talentuosi che arrivano in questo campionato. Quindi beh, sì. Mora ieri, poi Moreira, poi Alebegovic e poi Mastantuono, insomma,
6: molto simili peraltro all'accoglienza.
4: Sì, tutti i giocatori, esatto, tutti i giocatori poi tra l'altro che hanno la qualità, no, come caratteristica.
6: Sì,
4: quindi
6: detto, molto tecnici,
4: molto
6: moderni.
4: Tecnici, giovani, quindi speriamo che possano dare il loro contributo. Peccato, ieri si è toccato anche questo tema, che non ci siano giovani italiani in questo momento. Ce n'è uno però che dobbiamo, diciamo, speriamo che possa trovare sempre più spazio e considerazione nel calcio italiano e anche nel suo club, e si tratta di Pio Esposito che va anche per il rinnovo del contratto fino al 2031, e questo
6: sì,
4: è sicuramente un'ottima notizia. Le parti sono ormai praticamente vicino a chiudere questo tipo di accordo, con un aumento dell'ingaggio per il calciatore, via dicendo.
6: Sì, fino a 3 milioni.
4: Esatto, quindi molto importante questo. Intanto c'è una foto che giro, che mi è arrivata dai nostri corrispondenti.
6: Ah, chi è che
4: la giro
6: scattare
4: subito
6: in giro,
4: la
6: per
4: giro
6: l'Italia.
4: Subito, così ne parliamo, perché poi questo è un altro tema, perché tra l'altro ieri è stato toccato dal direttore Ravezzani, che è intervenuto qui da noi ospite, e ha accennato una cosa su questa situazione qui, che poi ha fatto pure arrabbiare qualche ascoltatore, ma sinceramente trovo che sia sempre molto eccessivo l'arrabbiatura in alcuni
6: ma
4: momenti, no,
6: ci
4: quando poi
6: altro.
4: viene detto una cosa anche,
6: con
4: il sorriso. Va bene, comunque ne parliamo, perché è un altro tema. No, dicevo, Pio Esposito che ha rinnovato fino al 2031, e questo è sicuramente una cosa positiva, e mi auguro che, visto che abbiamo detto arrivati 4 giocatori stranieri giovani interessanti, quelli eccetera, questo è un attaccante che ha delle ottime diciamo qualità. Speriamo che possa trovare sempre più spazio nell'Inter, per poi dare, diciamo così, seguito anche in nazionale. Quindi
6: ce lo auguriamo tutti,
4: speriamo, perché questo è un giocatore che ha delle ottime potenzialità. però deve giocare con continuità, perché poi alla fine sì, siamo sempre lì.
6: Anche perché è già, insomma, è ancora molto giovane, però rispetto già a Mora o Mastantuono è più vecchio, tra virgolette, esatto, perché è un 2005, gli altri sono 2007. Infatti nei giorni scorsi, Marco, la domanda che ha un po' assillato anche, o perlomeno la domanda, la considerazione che abbiamo rilevato spesso è: ma perché parliamo sempre solo di giovani stranieri? Perché 2007 italiani non giocano. Ora da capire se siano più pronti o meno pronti, per me c'è anche quel discorso lì, per come vengono cresciuti. Però se guardiamo i 2007 che giocano, quelli più preziosi al mondo di italiani non ce ne sono. È così. Amal 2007.
4: No, 2007, peccato, Stelao, peccato, Guardì, peccato, però via. Ecco, mi auguro che almeno qualcuno cominci a trovare un po' più di continuità di spazio. Sì. Io spero per Pio Esposito, perché è uno che ha delle potenzialità, quindi però sì, chiaro, giochi nell'Inter,
6: sono tra i più giovani.
4: Esatto,
6: però
4: giochi,
6: ecco,
4: nell'Inter,
6: oltre 20 anni.
4: Là davanti la concorrenza è molto elevata. Però speriamo che quest'anno, l'anno scorso ha fatto 15 partite da titolare, speriamo che possa farne qualcuno in più quest'anno e trovare anche qualche gol in più rispetto allo scorso anno.
6: Vero. Anche se tanti gol sempre decisivi, è il grande peso di Pio Esposito, che quasi tutti i gol sono sempre stati decisivi.
4: A me piace molto, non è una cosa, però è chiaro che un giocatore di questo tipo deve trovare spazio, altrimenti diventa molto difficile. Oggi tra l'altro poi alle 15:30 parlerà anche Sarri, conferenza stampa. E quindi sentiremo anche un po' dopo mister Sarri qualche passaggio,
6: tempo d'esordio
4: esordio in conference, e quindi è la vigilia di una competizione che lui non ama molto, ama molto le coppe,
6: siamo
4: quindi
6: un eufemismo.
4: Vediamo come,
6: le affronta.
4: No, Atalanta è una squadra che in coppa ha costruito tantissimo, si è fatta un nome importante, deve rientrare nel giro che conta, perché l'Atalanta insomma è stata in Champions con ampio merito negli anni passati,
6: ha vinto l'Europa League
4: quindi deve assolutamente riprendere un percorso in Europa, e Sarri ha anche questo come compito, oltre a portare la sua idea di calcio, che è diversa rispetto a quella che aveva l'Atalanta, e quindi impattare da questo punto di vista, deve poi fare i conti anche con l'Europa, che per l'Atalanta è sempre stata molto importante.
6: Beh, ma soprattutto perché poi, Marco, l'Atalanta deve puntare, non voglio dire a vincere per forza la Conference League, ma ad arrivare in fondo assolutamente. L'altra squadra che forse può al momento dare più, essere più competitiva all'estero è il Brighton in Conference League, l'Ajax forse, ecco, che sono le squadre più forti, ma l'Atalanta in Conference League per i valori che ha,
4: certo,
6: deve arrivare in fondo. Abbiamo visto la Fiorentina, che per me ha qualcosa in meno, arrivare quasi sempre in finale o in semifinale. Sarri dovrà
4: è una puntarci. Protagonista, deve avere un ruolo
6: deve
4: da protagonista.
6: Puntarci, deve puntarci.
4: Ieri sera ha segnato Open Dive, visto?
6: Sì, leggevo anche le parole di Tolisso, non so se le hai lette.
4: No, queste mi sono scappate.
6: Le ho lette, ho pensato tra me e me, ho detto ma chissà se le leggessero i tifosi della Juventus. Ha detto che è un calciatore che ha dei colpi fantastici, che è un super giocatore, che quindi sono tutti contentissimi di averlo a Lione. Quindi ho detto, ma
4: sai, posso dirti una cosa, però io non penso che lui sia
6: scarso, neanche io.
4: Non penso questo. Non ha trovato evidentemente il contesto dove è arrivato, il campionato, non si è trovato. Punto.
6: Pagato troppo,
4: pagato tantissimo, pagato tantissimo.
6: Oltre 40 milioni così messi sul piatto.
4: La critica bisogna farla a chi magari ha investito tutti questi soldi.
6: Posteriore è più facile,
4: Lo so.
6: Ma anche a priori avevamo dei dubbi. Io perlomeno avevo dei dubbi e li avevo espressi subito.
4: Ieri è andato in gol, adesso non è che un gol cambia sempre tutto, però
6: no.
4: È chiaro che iniziare così è sempre meglio, no?
6: Trova
4: per un attaccante.
6: la sua dimensione a Lione.
4: Sì.
6: Lo sa.
4: Senti, dicevo prima della foto che volevo far vedere anche ai nostri. Eccolo qui,
6: anticipato.
4: Questo lo sai chi è, lo diciamo in video, no? Questo lo facciamo e così salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, nonché quelli che ci guardano attraverso l'app. Però c'è chi ci ascolta in radio, dice ma di che foto stanno parlando? Stiamo parlando di Jorge Mendes, che è a Milano. Senti, io voglio dire una cosa, tra l'altro oggi c'è l'editoriale anche di del nostro Ivan Cardia, che avremo nel corso del pomeriggio, e ci torniamo su questo argomento, perché dice Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Aspetta che non l'ho ancora attivato, e quindi chiedo venia a Gabriele Latini, così lo saluto, non avevo attivato ancora la possibilità di far vedere anche il sito in TV, quindi colpa mia, caro, caro Gabriele. Ah, sì, no, dai, dicevo a Cimendes che questa cosa qui l'ha detta pure ieri Ravezzani, ha detto sì, Porto Mendes, vabbè, insomma,
6: è cavalcata da tanti.
4: Però io ha fatto arrabbiare qualche tifoso del Milan che ha detto: ma come, allora porti i giocatori da tutte le parti adesso, perché li porta al Milan? Beh, intanto al Milan ha portato allenatore e giocatori, quindi ha fatto un bel una bella imbarcata. Però io devo dire una cosa: ma qual è il problema se Mendes fa il mercato per il Milan? Spiegatemelo. Cioè, aspetta, poi mi fermo, ti lascio la parola.
6: Altra cosa che aggiungo.
4: Sentivo, no, giorni fa, ah, ma ha pagato troppo, ha pagato quello. Allora, io voglio capire una cosa. Ma il tifoso, che ne fa il commercialista? Fammi capire.
6: Su questo sono d'accordo.
4: Cioè, al tifoso, che gli interessa se il Milan spende... No, perché io, sai, mi piace poi andare a vedere tutti i commenti su ogni cosa che ci sono nel mondo social, no? Allora, ieri mi sono imbattuto in più di un commento che dicevano: ma il Milan ha speso un sacco di soldi, ma come si fa a pagare Moreira 50 e valutato 17, 20, che poi tutte queste valutazioni io non so dove le prendono, comunque, vabbè, 17, ha pagato 50, adesso vi spiego perché, ma non si può... sono tutti tifosi, ma io dico: ma che te frega? Cioè, voglio dire, ma al tifoso, oddio, che cosa gli frega se quel giocatore viene pagato 50 invece che doveva essere pagato 40? Cioè, io penso che il tifoso debba essere contento se arrivano dei giocatori forti.
6: Su
4: poi se sono più pagati,
6: dubbio,
4: è un problema della società, è un problema del mercato. Cioè, io veramente delle volte mi arrendo, perché dico: vabbè, ormai sono tutti commercialisti, guardano tutte le ma che te importa? Cioè,
6: ma io credo ci siano, io individuo sempre delle motivazioni, provo a farmi delle domande, a darmi delle risposte. Io penso sempre che anche un tifoso abbia, tra virgolette, il diritto di avere dei dubbi sulle valutazioni, più che altro perché poi può inficiare nella programmazione della squadra del futuro. Cioè, la Juventus ha investito 60 milioni per Coop Miners, 50 e passa per Douglas Luiz, faccio due nomi a caso, e poi magari...
4: Però quello è un altro discorso.
6: Beh, però è lo stesso, dai, cioè, lo stesso principio, Marco.
4: Ma no, ma scusa, ma nel momento in cui Coop Miners doveva essere preso dalla Juve, chi è che diceva di non prendere Coop Miners? Scusatemi. Però c'era qualcuno che diceva: ma non lo prendete perché è un pippozzo?
6: Ma no, però 60 milioni già all'epoca,
4: capito,
6: si dice,
4: però l'Atalanta sai che i prezzi sono quelli, perché tanto voglio dire, le valutazioni dei calciatori, ma ce n'è una che è conforme al valore del calciatore?
6: Ah, no, ormai lo sappiamo.
4: Allora,
6: Marco,
4: ma di che stiamo parlando?
6: Sì, però anche rispetto a un mercato, quando vedo 75 milioni con Gonçalo Ramos, per me è troppo. Rischi che poi quell'investimento... ti blocchi il progetto futuro, quindi ecco.
4: Beh, l'anima te blocca, perché c'è 70 lì, 30 lì, 50
6: ma poi
4: lì,
6: se non li valorizzi,
4: li
6: rimangono lì sul gruppone.
4: Ma questo è il problema della società, non è un problema del tifoso.
6: Ne risente anche il progetto tecnico, Marco. Anche la squadra che non va avanti, e uno allora dice: ma perché abbiamo investito 60 milioni per quel giocatore? Magari potevamo investirne di meno. E poi l'altra risposta che io provo sempre a darmi è: bello investire 150 milioni e passa per tre giocatori, però poi se tu tutto il tuo tesoretto lo investi solo su tre nomi e lasci scoperti altri ruoli dove secondo me avresti necessità.
4: Ma questo non è un problema del tifoso,
6: però
4: è un problema della società.
6: Secondo me indirettamente, ma neanche troppo, inficia anche sul discorso tecnico e di squadra. Quindi per me, ecco, un pochino come critica per me ci può stare, però ripeto, sono discorsi sulle valutazioni.
4: Il tifoso deve fare un'altra cosa, poi deve essere contento se arrivano giocatori forti. Poi il problema della spesa, quello è il problema della società, del bilancio, dei conti, della valorizzazione, quello è un problema della società. Ti ripeto, oggi è difficile prendere dei giocatori bravi a cifre basse, lo devi andare a scoprire giovanissimo. Per esempio, leggevo,
6: lì la competenza.
4: Ho capito, però lo devi andare a scoprire giovanissimo e devi dire: questo è forte. Poi, se è giovane, però lo devi inserire, lo devi far giocare. Ma è troppo giovane, ma come si fa? Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ieri leggevo: ah, ma Rodrigo Mora ha pagato troppo, Moreira ha pagato troppo. Ho capito, ma come fai? Se poi vogliono i giocatori di qualità, e come fai ad andarli a prendere? Cioè, questi sono calciatori che inevitabilmente paghi, inevitabilmente.
6: A quello sì, certo, però la bravura secondo me si vede nel sapere investire, tra virgolette, il giusto. Per esempio, per Dumfries 15 milioni neanche investì l'Inter, ebbe il coraggio di scegliere un giocatore che all'epoca non era completo e poi ne ha fatto un titolare fisso nel corso degli anni. Quelli secondo me sono i colpi che rendono forte una società, rendono sostenibile l'Inter.
4: Sì, però parli di un giocatore diverso, un esterno, vai a prendere un giocatore giovane di qualità, lo paghi di più, è un trequartista, l'attaccante li paghi di più.
6: Quello cioè, sì, però anche Lautaro Martinez non viene pagato 60 milioni, venne pagato 25.
4: Sì, ma quindi, sì, ripeto, poi devi arrivare lì a scoprire i calciatori, su questo non c'è dubbio, devi arrivare prima e devi essere bravo in questo.
6: È lì la competenza.
4: Però se poi vai a prendere dei calciatori che sono più o meno affermati, hanno fatto qualcosa, e quelli li paghi, non c'è niente da fare.
6: Lì, ma soprattutto quelli forti in Italia da noi proprio non arrivano, quelli forti forti, magari ad averci.
4: Poi si può discutere che impatto avrà sul campionato italiano, riuscirà ad essere bravo e quindi a dare seguito a quello che è stato pagato. Però ripeto, a me sto fatto che si mettano a fare i conti e i tifosi è una cosa proprio che mi ha sempre dato, cioè noi dobbiamo farli perché siamo
6: dobbiamo analizzare
4: e quindi possiamo pure dire ma evidentemente è una spesa eccessiva, il giocatore non vale quello, però rimango perplesso del tifoso che si mette a fare questi ragionamenti, cioè voglio dire, ma quando la Juve ha preso Ronaldo, ma c'è stato qualcuno che ha detto 30 milioni di ingaggio? Ma come si fa? Forse falliamo.
6: Discorso...
4: Ma che gli fregava al tifoso? C'era Ronaldo, cioè, capito? Noi potevamo farlo sto discorso. Vabbè, e in effetti dipende. Poi è stato quello, è stata una delle cause che poi ha creato una serie di problematiche. Ma noi lo dovevamo fare, non il tifoso.
6: Sì, a meno che così. Il tifoso non lo colleghi razionalmente come discorso a un tema... un tema di campo, ecco. Se riesce a trovare un collegamento, un ponte anche sul progetto calcistico, sì.
4: Comunque,
6: altrimenti se no, se è fine a se stesso, è chiaro.
4: Tornando al discorso di Mendes, io credo che se poi lui porta dei giocatori che funzionano, che fanno praticamente il loro dovere, sono stati pagati tanti, è chiaro che Mendes fa gli interessi degli assistiti, insomma è uno che questo lavoro lo fa
6: degli agenti
4: da tanto anni, esatto,
6: mondo,
4: e quindi... Dall'altra parte io penso che se il Milan ha speso questi soldi è perché si potevano spendere, se non si spendevano.
6: Vabbè, certo, quindi, il discorso è quello che facevo prima, se poi non abbia tolto risorse altrove, ma a questo avranno fatto le loro valutazioni.
4: No, è apposta, dico, vediamo adesso poi quale sarà il valore che porteranno questi calciatori. A proposito di questi quattro, oggi sarà uno dei temi che andremo ad affrontare, che sono arrivati. Quindi Rodrigo Mora ieri, Moreira l'altro ieri, Mastantuono è già arrivato e si ha fatto anche dello show in spiaggia, bellissimo.
6: Sì,
4: ha fatto
6: grande coordinazione,
4: mia,
6: classe.
4: Ha fatto un gol sulla spiaggia, hai visto?
6: Sì, dici, magari se lo rimette anche, lo replica anche in campo.
4: Ma se lo fa in spiaggia, figura se lo può fare in campo.
6: Sì.
4: E poi c'è anche Alia Begovic.
6: Sai che è una scommessa con Latini?
4: No, ma infatti io voglio chiedere poi ai nostri amici dopo. A casa. Adesso, al di là di tutto, di questi quattro giocatori, a prescindere dall'appartenenza che uno possa avere di una squadra, però sono quattro talenti che è interessante vedere, perché poi penso che se arrivano dei talenti alzano anche il livello del nostro calcio, quindi purtroppo non abbiamo grossi talenti noi in questo momento in dei ruoli, no? Non abbiamo un grande trequartista italiano, non abbiamo in questo momento una grande punta italiana.
6: Deve crescere, cioè.
4: Devono insomma dei giocatori crescere e far vedere qualcosa. Di questi quattro, chi secondo voi può avere un impatto forte nel nostro campionato?
6: Chi ce lo può avere di più, dici,
4: esatto,
6: rispetto agli altri?
4: Sì. Beh, oggi voglio sondare un po' anche tra tutti gli amici che avremo nella nostra scaletta durante la giornata. Però quale di questi quattro può avere un impatto importante nel nostro campionato, considerando anche le caratteristiche dei giocatori? Abbiamo detto che sono tutti giocatori più o meno di qualità, c'hanno gamba, c'hanno dribbling in canna pronto,
6: imprevedibilità, sì.
4: Quindi sono giovani, perché parliamoci chiaro, sono molto giovani.
6: Beh,
4: più vecchio
6: è un 2004,
4: che rimane giovane, no?
6: 22
4: adesso,
6: anni, 2004, ancora è giovane, dai,
4: ancora può fare molto. Quindi mi chiedevo quale di questi quattro, Lucio, può avere un impatto forte nel nostro campionato. A me di questi quattro, ti devo dire la verità, mi incuriosisce molto il giocatore della Fiorentina, l'ho già detto, Mastantuono. Sono molto curioso di vedere che impatto può avere, perché mi sembra un giocatore, mi sbilancio un po', tra questi quattro quello forse di maggiore qualità.
6: Beh, altrimenti il Real Madrid non ci avrebbe investito quello che ci ha
4: investito. Esatto, voglio capire che impatto avrà, perché insomma potrebbe essere un giocatore molto determinante, no?
6: Sì.
4: Quindi senza nulla togliere agli altri, che sono tutti dei giocatori con ottimi profili, quindi sarà interessante vedere anche Alija Begovic come, perché era cercato da più squadre che
6: sì sì molto in questo in Europa, mercato tantissime si erano
4: quindi avvicinate. Vediamo, è un, ha caratteristiche lui, insomma è uno che l'abbiamo detto ieri, no, può giocare esterno, salta all'uomo, quindi
6: sì, beh lui gioca lì sul centro sinistra più
4: esatto.
6: Sulla sinistra
4: poi anche Mora che è arrivato, che ha fatto l'ultimo campionato così così, però quello precedente
6: quello precedente
4: fatto
6: ha fatto 10 gol, grande esatto. Impatto
4: l'ultimo così e così, ma evidentemente anche l'allenatore che aveva forse
6: sì,
4: gli
6: con Farioli
4: cose
6: non si è
4: diverse esatto, non ha trovato il giusto feeling Moreira devo dire la verità lo conosco un po' meno di tutte e tre degli altri tre però
6: sì, io l'ho visto
4: me ne hanno parlato
6: bene
4: quindi
6: sì. Sai poi la differenza anche Marco immagino che Alija Begovic e Mora rispettivamente nella Juventus e nella Roma non saranno dei titolari, ma Santoro nella Fiorentina mi
4: esatto.
6: Aspetto di sì.
4: Sì,
6: quindi dovrà avere anche un ruolo
4: ma sicuramente
6: differente.
4: Lui esatto sicuramente
6: anche
4: lui...
6: da quel che pare Moreira nel Milan, da quello che ci diceva Antonello Gioia ieri, io te l'ho detto, sono curioso di capire come verrà utilizzato.
4: Come verrà utilizzato. Oggi ho visto una probabile formazione, stava sulla fascia.
6: Ah, tutta fascia? Beh, pare di sì. Come
4: e dall'altra parte
6: c'è
4: Chukwueze.
6: Non lo so, io qualche dubbio ce l'ho su questo utilizzo di questi giocatori, però vediamo. Un
4: no,
6: discorso...
4: no, vabbè, ma è chiaro che poi il campo ci dovrà togliere dei dubbi,
6: sì,
4: o farne
6: infatti,
4: venire
6: io
4: altri,
6: prendo le mie
4: capito?
6: Responsabilità e
4: ma
6: dico
4: vabbè,
6: che qualche dubbio
4: così,
6: ce l'ho. È bello
4: dire.
6: Esporsi quando si hanno delle idee,
4: no,
6: prendersi
4: esempio,
6: responsabilità.
4: Mi colpisce anche la Roma, che ha molti giocatori di qualità, no, quest'anno. Brevilini, perché pure Mora non è che stiamo a parlare di un colosso,
6: no,
4: insomma,
6: ma che è un capito? Piccolino
4: lui e Dybala dovrebbero stampo. Giocare tutte e due, e hai due giocatori sì di qualità, ma comunque non c'hai dei giganti su quella zona di campo, insomma,
6: ma neanche
4: quindi...
6: il centravanti, se pensi Castro
4: sì.
6: E Malen non
4: esatto.
6: Sono dei giganti di oltre 1,90 m. Mm-hmm. Sono forti sulle gambe, hanno Castro ancora più struttura, ma non gioca con un colosso, ecco, lì davanti. Devo dire anche affascinante come cosa, perché sono tutti giocatori molto tecnici.
4: No, è vero, è vero. Vediamo. Intanto arrivano già dei messaggi
6: sì,
4: al 331-8200-213. Adesso vi rispondiamo a tutti i messaggi che state mandando, quindi come sempre vi ringraziamo, partecipate anche voi.
6: Ma
4: tra
6: sì,
4: questi quattro. Tra questi quattro chi diciamo può avere un impatto forte sul nostro campionato, quindi Mora, Moreira, Alija Begovic e Mastantuono. Io ho detto ok, questi sono quattro giocatori stranieri, vedi chi farà meglio, come sempre Gabriele ci ha messo i quattro giocatori che sono arrivati, chi farà meglio in grafica, quindi chi sta davanti alla TV adesso può vedere anche la grafica, e io ho detto sì, questi quattro vediamo chi farà meglio, spero tanto che possa fare bene anche un italiano, e qui ho detto il nome, spero che Pio Esposito veramente possa trovare più spazio ed essere anche più incisivo, no? Ancora più incisivo.
6: Beh,
4: a me piace moltissimo,
6: di crescere, beh,
4: devo dire la verità.
6: Ha dimostrato
4: un attaccante
6: di avere
4: che
6: delle
4: mi
6: belle
4: piace
6: doti.
4: Veramente tanto, quindi
6: deve completarsi.
4: Spero che non è facile, non è perché noi dobbiamo considerare dove sta, quindi lì davanti i titolarissimi sono Lautaro e Thuram. Però sai, io che ti dico, quest'anno non... Secondo me
6: dipende anche tanto da Thuram, ma
4: hai capito?
6: Perché se Thuram ritorna al Thuram che abbiamo conosciuto in una certa finestra dove
4: magari
6: era sempre
4: parte
6: decisivo.
4: Bene Esposito, si mette in coppia con Lautaro, guarda che è una bella coppia.
6: Beh, sì, sulla carta sì, deve completarsi ancora più Esposito, ma la missione di quest'anno è proprio quella di trovare ancora più spazio, di diventare ancora più centrale. Poi il problema tra virgolette piacevole di avere tante partite e di avere al contempo magari un pacchetto nutrito offensivo che a seconda delle caratteristiche dell'avversario Thuram o più Esposito o Lautaro puoi ruotarli.
4: Allora adesso arrivano un sacco di domande, facciamo
6: tante,
4: una cosa, prendiamo un audio al volo, poi rispondiamo a tutti dopo nel blocco successivo in questa anteprima, vai.
0: Buongiorno Ivan da Milano.
4: Ciao Ivan.
0: Allora, a parte che sulla querella Mancini, Maldini, Malagò, mi viene da dire che se fosse stato Guardiola ad avere lo sponsor russo si sarebbero comunque trovate le vie di uscita. Ecco, il discorso era molto chiaro, Malagò lì voleva arrivare, ci è arrivato. Volevo sapere se sono vere le parole che ho sentito di Mancini rispetto al giocatore della Juventus, al Cambiaso in particolar modo, e cosa ne pensate voi di questo taglio già a priori? Grazie.
4: Lucio, io sinceramente questa me la sono persa. Su Cambiaso.
6: Di Mancini su Cambiaso? Io francamente non mi risultano queste parole di perso. Roberto Mancini sul giocatore, forse c'è sfuggito qualcosa. Non abbiamo notizie, è stato un giocatore utilizzato anche da Spalletti in nazionale. Vedremo che tipo di gestione avrà nei confronti di tanti giocatori, però ultimamente non ci sono dichiarazioni, non risultano dichiarazioni.
4: Sto guardando,
6: di Roberto Mancini direttamente.
4: Me le sarò perse cambiato. Io tra le tante cose che girano.
6: Ma ad ora non risultano neanche a me.
4: Vabbè,
6: perlomeno non ultimamente. Ecco.
4: Verifichiamo e poi.
6: Ricordo c'erano già i discorsi, Marco, su chi utilizzare, chi rendere centrale e chi meno. Quindi chi avere come titolare, chi no, però Cambiaso a me risultava comunque sempre nel giro, ecco, delle varie rotazioni.
4: Va bene, e ci fermiamo, facciamo un break e torniamo, poi magari aggiungiamo anche qualcosa sul discorso dello sponsor russo, che io credo che secondo me non è stato quello il vero problema, però
6: probabilmente
4: è stato più un discorso comunicativo, ma non è stato quello il problema. Magari ci ritorniamo, perché poi c'è anche uno spunto che ci ha offerto Ivan Cardia. Tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, siederà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso, l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento, Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Sì, è un disastro. Va bene, no? Siamo ritornati. Allora, rispondiamo un po' di domande velocissime perché arrivano al 331-8200-213. Poi magari tu dammi subito, dammi degli eventuali aggiornamenti.
1: Sì, di mercato.
0: Lucio, se ci sono. Abbiamo detto di Mendes che appunto è a Milano, incontrerà la dirigenza rossonera, quindi molto probabilmente ci sono delle operazioni ancora in atto sia in uscita che in entrata, perché il mercato del Milan in entrata non è chiuso, questo è stato già detto nei giorni passati. Allora rispondiamo rapidamente a delle domande, ad esempio ci chiedono a tutte e due, Merck ci chiede allora 50 milioni che avreste preso tra Mora e Moreira, a me intriga più il neo romanista, un saluto, poi aspetta dopo rispondiamo, Palestra sì. Bartesaghi, Baldanzi, Pafundi, Pisilli, titolari fissi nazionali. Vabbè, vediamo, può essere che speriamo che questi giocatori
1: un po' di ricambio bisognerà dare.
0: Assolutamente.
1: Certo, tutti i titolari non lo so, però un po' di
0: ricambio. Dunque, pur Davide Koppenmeiners non sono scarsi, è che la maglia della Juve non tutti riescono a metterla. Che no, non sono scarsi, poi per esempio su Davide io l'avevo detto,
1: Sì, lo eravamo tutti
0: e due. Ero proprio sicuro che non sarebbe stato l'attaccante ideale per la Juve, quindi lì per me c'è stata una valutazione sbagliata. La Fiorentina sarà la mina vacante del campionato, Grosso lo vedo futuro allenatore della Juventus, scrive Luigi. Può essere, ci sono i presupposti affinché la Fiorentina possa essere
1: stato da calciatore.
0: Tu chi avresti preso a 50 milioni tra Mora e Moreira? Così rispondiamo.
1: Mora.
0: Mora, pure io Mora. Allora,
1: detto secco,
0: vado avanti. Ciao Marco, Allegri deve vincere il campionato senza se, senza ma, altrimenti ha fallito. Questo no, è il suo ultimo treno. E questo che deve, diciamo che deve, che questo è un treno importante per Allegri, sì, io sono,
1: ma su questo non c'è dubbio, però deve vincere sempre di complicato,
0: Allora, dunque, poi Federico dice tutte le squadre di Serie A dovrebbero fare ogni anno un mercato almeno di 300 milioni. Vabbè, se ce l'hanno, perché se ce l'hanno
1: credo
0: non lo fanno.
1: Credo, Federico, che sia un po' complicato.
0: Insomma, tu Federico sei proprio all'opposto di quello che dicevamo prima, 300 milioni, ho capito che il tifoso deve pretendere, però insomma, se non ci sono è inutile che dove va a prendere 300 milioni, va a fare una rapina.
1: Palanche, come dice Paganini.
0: Dai, su. Allora, le squadre sono rappresentative delle città e dei tifosi, non sono e non si chiamano Mendes AC, oppure l'anno scorso Lucci AC con l'ausilio di Pradè. Ok.
1: Vabbè,
0: è una critica. Allora, dunque, ciao Marco, anche Marinucci fa il commercialista, quindi ce l'ha con te.
1: Sì, con Rico abbiamo discusso un po'.
0: Però lui
1: dire.
0: Non è un tifoso e quindi cioè, fa un altro tipo di lavoro.
1: No, ma io penso che si possa parlare. Poi in realtà è vero, ma a noi piace parlare di campo. Io parlo delle cifre commisurato al tema di campo. No.
0: Allora, mi auguro però che mi Milan con Mendes non faccia la fine della prima Inter di Suning, dove il mercato viene fatto da Chia, questo non so chi sia. E poi si è visto che fine ha fatto.
1: È un discorso un po' diverso sì, rispetto a quello di Urapcian. Però certo, quando tu Marco ti metti molto in mano ad un agente, certo, non voglio dire ne diventi dipendente. Però ecco,
0: Beh, questo è veramente
1: parliamo dei più potenti del calcio. Allora, però è sempre un rischio secondo me.
0: Ma Stankovic dell'Inter, miglior giocatore del campionato belga, 21 anni, non potrebbe sorprendere? E perché no?
1: Mi auguro di sì. Anzi, ti dico di più, Marco. La sfida di Chivu sarà iniziare a trovare quest'anno già più ricambi a centrocampo.
0: Sì, sì, che lo deve fare, assolutamente.
1: Perché Çalhanoğlu e Zielinski chiudono la stagione a 33 anni.
0: Assolutamente. Allora, buongiorno a tutti. Secondo voi è giusto pensare che sia la Roma che il Milan, avendo i migliori portieri del campionato, partono con un vantaggio di almeno 10 punti in più? Che ne pensate? Beh, 10 punti sono tanti. Insomma, hanno due grandi portieri, sicuramente. Due grandi portieri che devono garantire anche i punti, perché poi i portieri con le loro parate fanno i gol
1: E con gli errori li portano a subire
0: all'avversario. Esatto, non dimentichiamoci liberali, assolutamente.
1: È
0: infatti
1: vero, 2007
0: ho scritto,
1: vero,
0: ho scritto
1: tra i
0: un pezzo proprio giorni fa dove ho chiesto proprio al signor Fabregas di valorizzare questo calciatore perché deve fare un regalo al calcio italiano. Il calcio italiano ha fatto un grande regalo a lui, gli ha dato una squadra e soprattutto una proprietà molto ricca, e lui ha fatto l'allenatore grazie al calcio italiano, è diventato allenatore. Facciamo
1: certo, poi diciamo il Como esula dal calcio italiano per i beni economici,
0: è venuto qui eccetera eccetera. Adesso lui deve rendere qualcosa al calcio italiano, speriamo che possa darci un liberali, no, che in crescita, per poi poterlo anche utilizzare in nazionale, perché sarebbe molto, molto bello. Buongiorno, vi risulta un'offerta di circa 50 milioni del Paris Saint Germain per Magnan? Magari se sa qualcosa di Benedetto, ma chiediamo.
1: Al momento, chiediamo, al momento io non ho, allora, non ho riscontri.
0: Poi c'è Maurizio, ci dice che un collega ha definito Mora il Baldanzi portoghese.
1: Ma per me
0: non lo so,
1: è più talentuoso Mora, secondo me.
0: Mi sembra un po' esagerato, però vediamo.
1: Ma anche Baldanzi non è che sia scarso, è un buon giocatore, insomma. Però secondo me Mora ha un passo in più, ha qualcosa in più.
0: Allora, la differenza tra Mora e Morera, uno è in prestito e l'altro è stato comprato. Sì, però è una situazione, è un'operazione quella di Mora un po' complessa. Che
1: però,
0: va,
1: arriva, cioè, però arriva, è insomma, destinato quindi a rimanere un giocatore della Roma, sì, non è un prestito con diritto.
0: Esatto,
1: ecco, un prestito ormai
0: è un'operazione un po', Enrico, un po' più complessa, dopo proviamo a spiegarla, non è proprio così.
1: Però rimane a Roma, non esatto, è che tra un anno dovrebbe esatto, tornare al Porto.
0: È un po' diversa la cosa, quindi non spariamo buffonate. Ecco, allora... 331 82 00 213, ancora per i vostri messaggi. Anzi, proviamo un attimo a leggerla questa operazione di Rodrigo Mora, perché io qui sono andato a vedere, è un po' articolata. Ieri avevamo accennato con Lorenzo Di Benedetto qualche cosa, ma ancora non avevamo tutti i presupposti, e devo dire che è un po' più articolata, Lucio.
1: Sì, è un po' articolata perché appunto ci sono tutta una serie di clausole. Faccio un po' il riassunto. È il grande acquisto ovviamente della Roma. Sostanzialmente c'è questa offerta che è stata poi recapitata al Porto, che è stata accettata, 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Quindi la metà di un eventuale incasso della Roma in caso di cessione sarebbe da devolvere poi in realtà al Porto. La Roma potrà cancellare il 50% della futura rivendita, ma solo fino al 30 giugno del 2027, quindi solo nel prossimo anno in realtà. È interessante.
0: Con 25 milioni.
1: Esatto, perché fra un anno i giallorossi sceglieranno se investire un totale di 45 milioni oppure aspettare una sua cessione, che a quel punto sarebbe a metà con il Porto. Questo è un po' il riassunto dell'operazione. Quindi l'anno prossimo capiremo se rimarrà il 50% al Porto o se invece ci sarà da investire un totale di 45 milioni, 25 più 20 più un ulteriore 10% al Porto. È un po' complessa, Marco, più semplice di così era impossibile spiegarla.
0: No, è chiarissimo.
1: Purtroppo ormai in Italia bisogna cercare di trovare varie formule per non spendere tutto e subito in un unico esercizio. Dicevo in pausa che in questa sessione di calciomercato abbiamo imparato a conoscere le percentuali sulla plusvalenza, neanche sulla futura rivendita, per trovare una metà, insomma un punto.
0: Però
1: di
0: non
1: punto.
0: È un prestito, cioè nel senso...
1: È 25 milioni adesso e poi ci sarà esatto, sicuramente una cifra da devolvere o mantenere il 50% sulla futura rivendita, ma il calciatore è della Roma.
0: Esatto.
1: È della Roma. Quindi, e rimarrà della Roma. La Roma ha fatto un investimento.
0: È chiaro. No, era per precisare i messaggi che erano arrivati. Allora, non esiste buttare milioni così quando di Mora ce ne sono centinaia in Italia. Mattia, io non lo so se ce ne sono centinaia in Italia. Io che ti devo dire? Non ne sono sicuro di questa cosa. Però è anche chiaro che se vai a prendere un giocatore giovane all'estero in questo momento di talento, ma perché, scusate, leggevo oggi che l'Arsenal, che non riesce a arrivare ad Alvarez, esatto, sta pensando anche a Yıldız.
1: Arrivano una vecchia idea,
0: esatto, una vecchia idea.
1: Ai 100 milioni.
0: 100 milioni, perché vale 100 milioni Yıldız.
1: Vabbè, ma su questo
0: no, ma discorso... vale 100 milioni Yıldız.
1: Ma è chiaro, le valutazioni.
0: Allora, che stiamo parlando? Cioè, se arriva domani l'Arsenal che mette sul piatto 100 milioni, a parte che io ci penserei bene. Ma
1: sì,
0: molto
1: la Juventus
0: bene.
1: Al momento dice ma che esclude bene. Ogni
0: tu escludi quanto ti pare, ma se ti mettono 100 milioni sul piatto per Yıldız, ma vale 100 milioni Yıldız in questo momento?
1: Sì, ma secondo me poi il discorso è un altro, Marco.
0: Se arriva uno e te li mette, tu che fai? Con 100 milioni puoi fare ancora mercato,
1: Certo, beh, su quello ti puoi finanziare una rosa, una rosa anche di livello, certo, sarebbe a fine mercato, però secondo me
0: quello,
1: la valutazione...
0: Lascia perdere che a fine mercato, però io dico, 100 milioni, se non vale 50 milioni Mora, vale 100 milioni Yıldız?
1: Ma no, ma allora, lo sappiamo, Marco, le valutazioni sono molto elevate, ma secondo me il discorso su questi ragazzi giovani è un altro, lo facevo scorsa settimana. La differenza è che Mora, innanzitutto, ha una formazione molto tecnica, cosa che in Italia nei giovani fatichiamo. Ci sono dei giovani bravi tecnicamente, ma fatichiamo a formarne tanti. ma soprattutto Marco Mora, 2007 a 19 anni, ha quasi 100 presenze nei professionisti.
0: Esatto.
1: 2007 italiani
0: non ce li hanno.
1: Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Liberali ha 25 presenze
0: solo,
1: in Serie B.
0: Ha giocato pure in Coppa.
1: Coppa, cioè, europea, ha fatto le coppe europee con continuità. Gli altri, chi so, Cacciamani un 2007 di cui si parla molto bene, ma al momento è un, nei massimi livelli in Serie A non si è mai visto, ha fatto anche lui la Serie B. Cocchi dell'Inter, poche presenze che si contano sulla dita di una mano. La differenza fra i 19enni dell'estero e i 19enni nostri, magari non c'è un abisso a livello qualitativo, ma c'è un abisso a livello d'esperienza. È quello che fa la differenza, Marco. I nostri hanno al massimo 20 presenze in Serie B, quello ha 70 presenze nel campionato portoghese e una ventina in Coppa Europea.
0: È così. Questo è un ragionamento che ci sta tutto. Allora, Ken ha una media di 6 gol a campionato, a parte la stagione 24-25 in cui ne ha segnati 15 gol, non 35, e stiamo parlando di 45 milioni. Allora Yıldız 100 milioni tutta la vita. A parte
1: invece
0: che...
1: 19 quell'anno, eh?
0: Sì, a parte quello. Però secondo me non è nemmeno giusto paragonare giocatori con ruoli differenti. Partiamo da questo presupposto, perché Ken è una punta.
1: Sì, certo.
0: Sì, poi Yıldız non mi sembra che abbia fatto una valanga di gol, insomma. Parliamoci
1: appunto, è un altro ruolo.
0: Un altro ruolo.
1: Ha comunque sempre fatto i suoi discreti numeri. Quindi sì, beh, è chiaro, sono discorsi differenti. In realtà, sì. Ha senso, il discorso ha senso, ma anche 45 milioni per Moise Kean un tempo sarebbero stati troppi. Però questo è un discorso vecchio, ormai le valutazioni tutte sono al rialzo. Alcune sono più al rialzo, delle altre già al rialzo.
0: Comunque, sulle valutazioni noi potremmo stare qui a ragionare giorni e giorni,
1: sì, infatti,
0: sulle valutazioni dei calciatori, quindi io penso che è un terreno che non troveremo mai.
1: Non ci interessa
0: mai
1: la valutazione sul singolo, infatti. Ci interessa la capacità di investimento di una squadra commisurata al progetto tecnico. Lì possiamo parlare di cifre, ma la valutazione di un calciatore ormai è qualcosa di talmente aleatorio e di talmente fuori
0: da ogni
1: logica.
0: Questo nasceva dal fatto che abbiamo tanti Mora in Italia. Io non lo so se ci stanno tanti Mora
1: con
0: in
1: quell'esperienza,
0: Italia.
1: Con quell'esperienza no.
0: Quindi
1: fatichiamo anche di quella età con quella qualità tecnica lì, perché non li riusciamo a formare bene.
0: Speriamo,
1: di sicuro con quell'esperienza
0: speriamo
1: lì,
0: di vedere per esempio quest'anno un calciatore come Liberali impegnato nel Como che gioca in Champions poter fare delle presenze. Mora già c'ha, mi sembra, vado così a occhio, mi sembra dovrebbe avere già dalle 15 presenze. Mora già c'ha, mi sembra, vado così a occhio, mi sembra dovrebbe avere già dalle 15 presenze.

0: Serie A, questo sì, sì, questo sì, però...
1: però secondo me contano più 80 presenze fra Coppa Europea e Campionato Portoghese che non 20 in Serie B. Ti formano in maniera differente, ti abituano a un altro tipo di ritmo, un altro tipo di giocate. A 19 anni, per me 2007 in Italia, italiani... con l'esperienza di Mora non ce n'è nessuno, purtroppo.
0: Allora andiamo ancora su Tutto Mercato Web perché ci sono altre situazioni da monitorare. Icardi si allontana dal Lazio, troppe distanze tra le parti. Pinamonti è in pole. Ieri tra l'altro abbiamo sentito anche Canovi che ha bocciato praticamente proprio Mauro Icardi, ha detto non lo prenderei nemmeno se me lo regalassero.
1: Lui è molto duro, molto nel complesso duro. Sono d'accordo con lui.
0: Quindi dopo le recenti indiscrezioni e possibile ingaggio a parametro zero dell'attaccante argentino da parte dei biancocelesti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, che è stato, c'è stata una brusca frenata con le parti che hanno capito che è molto difficile procedere con un'operazione a causa della distanza tra offerta e richiesta. Quindi in casa Lazio spunta il nome di Andrea Pinamonti. Però io su Pinamonti mi lascio una finestra aperta, nel senso se Ken va via
1: tu dici
0: dalla Fiorentina, occhio anche a lui. Sì.
1: Ah, tu dici nelle rotazioni avresti Pellegrino,
0: che lo conosce grosso.
1: Ah, è vero. Quindi. È vero, certo, non sarebbe il
0: no.
1: Colpaccio.
0: È una diminuzione.
1: Beh,
0: però,
1: certo,
0: insomma,
1: un piccolo downgrade, però dici sacrifico Ken per avere Pellegrino e Pinamonti.
0: Allora,
1: sarebbe una valutazione.
0: Dunque, però vedi Roberto, non ci capiamo. Lui dice in questo momento, in questo mercato, se Palestra vale 60, ma Palestra non vale 60, Palestra è stato strapagato.
1: Marco,
0: Moreira,
1: il discorso...
0: Moreira a parte che è 50 l'operazione, Ramos 70,
1: sì, più i bonus, in realtà con i bonus sono 60 anche
0: Ildiz 100
1: sì.
0: Li vale tutti, no, nessuno di questi giocatori vale questi soldi.
1: Ma sì, certo, lui dice
0: poi se ci riescono a venderli di più è un altro discorso, ma il valore non c'è di questi giocatori a queste cifre, non
1: sì, in realtà
0: c'è.
1: Roberto ha ragione nel senso che dice se la valutazione di Palestra è eccessiva, la valutazione di Moreira è eccessiva, la valutazione di Gonzalo Ramos è eccessiva anche quella di Ildiz, ma in un universo in cui le valutazioni sono quelle, purtroppo il nostro universo, Ildiz vale 100 milioni, però ecco, a logica non varrebbe, nel calcio contemporaneo sì.
0: Enrico insiste che quello di Mora è un prestito, Enrico, allora vuol dire che non ci capiamo e non noi, quindi se per te è un prestito...
1: Sarebbe prestito se fosse prestito con diritto di riscatto. E non
0: abbiamo letto
1: già...
0: com'è l'operazione, non è un prestito, però se per te è un prestito e sei contento, diciamo che è un prestito, dai, così chiudiamo.
1: Sono prestiti, ma ci sono poi prestiti che si concludono obbligamente,
0: ma tecnicamente
1: che si
0: non è un prestito, però
1: diciamo sulla carta è un prestito, de facto è un giocatore della Roma.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti così facciamo contento tutti. Sì, dai, se no qui non ne usciamo, stiamo qui a guardar pelo
1: altre
0: nell'uovo.
1: Altre notizie di mercato,
0: dai.
1: Marco,
0: allora, dai,
1: qualche aggiornamento
0: sì,
1: ti do,
0: sì, vai,
1: perché sono terminate le visite mediche di Benoît Badiachile per il Napoli.
0: Eccolo.
1: Quindi ormai tutto a posto, il giocatore è pronto a firmare un contratto con il Napoli. 3 milioni di euro in prestito oneroso, più 27 per il diritto di riscatto. Questo sì è un prestito con diritto, quindi il giocatore non è detto che fra un anno sia... del Napoli, prestito con diritto di riscatto, complessivamente sarebbero 30 milioni di euro. Comunque sono appunto concluse le visite mediche, tutto a posto, manca solo l'ufficialità per il rinforzo che si metterà a disposizione di Massimiliano Allegri, e Marco al momento sarà il titolare perché Buongiorno non c'è, quindi sul centro-sinistra ci sarà lui. Gli interrogativi del Napoli di quest'anno secondo me sono legati proprio al pacchetto difensivo. È un calciatore che qualche anno fa faceva parlare molto bene di sé, Marco, al Monaco sembrava destinato ad una grande carriera, al Chelsea non si è trovato per rendimento e per una quantità abbastanza corposa di infortuni. È un'operazione, colma un vuoto, speriamo per il Napoli che il giocatore possa avere continuità fisica.
0: Speriamo.
1: E di rendimento.
0: Allora... stavo dando un'occhiata ad un po' di situazioni anche riguardanti praticamente altre squadre, per esempio il Parma dopo aver perso Pellegrino, che dice Troglio pronto a prendere il posto di Pellegrino al Parma, mi prendo la responsabilità. vengono riportate le sue parole su tutto il mercato web, eccolo qui.
1: Non a livello di ruolo.
0: Sky. Sì. Perché comunque quindi difensore lei è molto centrale. Amico di Pellegrino, si sente pronto a raccogliere il peso. Sono amico di Matema, ci ho parlato, mi ha detto che sono quello giusto, sì, come penso riferimento.

0: sì, visti anche i tanti argentini. Parliamo tanto, una bella responsabilità che mi prendo e penso di essere un giocatore importante quest'anno. Quindi trovate poi tutta l'intervista all'interno del sito Tutto Mercato Web. Vai.
1: Beh sì, dà insomma delle indicazioni importanti. Poi per quanto riguarda altri aggiornamenti, è vero che non riguarda più la Serie A, Marco, però ti do una notizia anche su Pogba, perché ormai è andato, viene scritto anche su Tutto Mercato Web, tutto a rotoli. Ha rescisso anche il contratto con il Monaco, una serie interminabile anche qui di infortuni. Fa un po' impressione pensare a quello che era e a quello che sarebbe potuto essere Paul Pogba, però al momento è di nuovo svincolato. Leggevo di delle opzioni per gli Stati Uniti, ormai la parabola di Pogba volge al termine, tra squalifiche di infortuni e rendimento anche qui non all'altezza. 33 anni ormai, Pogba è finito. Poteva essere
0: bel pezzo, insomma, che è finito,
1: però certo fa impressione vederlo svincolato addirittura così.
0: Dunque, poi Giovanni, milioni e milioni, bisogna prendere esempio dall'Inter, sono anni ormai che vince praticamente a costo zero, bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo. A me quando mi scrivono bisogna avere l'onestà intellettuale, riconoscerlo come se non l'abbiamo mai detto e riconosciuto.
1: Ma non credo sia riferimento a noi, dai.
0: Sì,
1: Marco,
0: ma, è proprio... non c'è bisogno, nel senso, a parte che il giocatore a parametro zero devi essere sempre molto bravo a prenderlo, perché poi comunque gli devi dare l'ingaggio, e quindi se risparmi tanto sul cartellino,
1: certo,
0: poi
1: anche
0: devi
1: se
0: dare l'ingaggio,
1: monta ingaggi,
0: e quindi devi essere comunque bravo a prenderli, perché poi lì ci vuole anche molta competenza.
1: Beh,
0: no?
1: Appunto,
0: perché non è che i parametri zero si prendono così, perché
1: no, parametro infatti zero l'Inter è a valore.
0: Su questo sono molto bravi, sono stati molto bravi a barcamenarsi nelle loro difficoltà e a mantenere sempre una squadra competitiva. Questo vuol dire che se tu scegli poi i parametri zero giusti, puoi fare molto, molto bene. C'è un audio da recuperare, 331-8200-213, vai.
2: Giungere per quelli che voi chiamate nuovi campioni, Messi, Cristiano Ronaldo, hanno fatto la loro gran parte della carriera in Spagna, dove non ci sono giocatori forti come difensori e marcatori. Più metti il calcio moderno, che appena ti toccano ti fischiano la punizione. Signori, io non ho mai visto Messi giocare in mezzo a un campetto di fango con le macchine tutte intorno. Diego Maradona l'ho visto fare, che ho visto Maradona prendere colpi e rialzarsi, di cosa che adesso ti espellerebbero subito.
1: Beh,
0: quindi, cioè, che vuol dire? Che Cristiano Ronaldo è venuto qui, ha segnato pure qui.
1: Ah, dice,
0: Messi
1: relativo
0: segnato,
1: al discorso.
0: Ha segnato ovunque. Messi ha preso le botte pure lui, ci sono dei video, basta vederli, insomma, è uno che di
1: certo,
0: colpi
1: non
0: ha presi...
1: sugli stessi parametri di Maradona,
0: no,
1: però
0: li ha presi pure
1: però,
0: lui,
1: ne ha presi
0: pure lui pure tanti, quindi
1: negli anni 2000 ancora...
0: Non credo che sia questo il fattore che possa far spostare, diciamo così, un giudizio.
1: Ma poi abbiamo parlato, di Messi e Maradona ne abbiamo parlato tutti i giorni, sì, durante il Mondiale... siamo a posto.
0: Dunque, no, dicevo, sai, oggi toccheremo anche questo tasto del discorso di Maldini, di Malagò, eccetera. A parte che ci sono state delle... Anche Nava ha detto qualcosa che è stato per anni nel settore giovani del Milan. Questa uscita di Maldini ha fatto venire fuori in maniera molto elegante Filippo Galli, che nel suo blog ha scritto un appunto importante. E, sai, sul discorso di Pirlo, che secondo me non è tanto il fatto delle scommesse,
1: sì, della
0: pubblicità,
1: collaborazione,
0: cioè,
1: lavorativa,
0: credo che
1: a livello
0: stato,
1: di sponsorship,
0: sia stato quello il problema. E io credo che in questa situazione qui non ho avuto modo di parlare, perché è successo quando appunto non c'ero, però secondo me non è uscito bene nessuno, né il presidente della federazione, che secondo me ha commesso degli errori già inizialmente, perché io ancora devo capire che cosa significa fare il direttore tecnico nel nazionale, che valore può avere, qual è l'importanza,
1: sì, del club Italia,
0: sì, nazionale, nel club è diverso, insomma,
1: sì, no, dicevo nel club Italia, in
0: esatto,
1: quanto spero,
0: poi è vero che aveva dato, almeno da quello che abbiamo detto, questa famosa carta bianca a Maldini, e quindi che ci poteva anche stare, però sai, Maldini è partito io non ho capito proprio tutto il percorso che voleva fare, dove lui voleva arrivare a Pirlo dall'inizio, perché per me questo era l'obiettivo iniziale, camuffato da vado a parlare con Ancelotti che è mio amico ma sta sotto contratto con un'altra federazione, provo Guardiola che secondo me è meglio non dirla perché poi se non ci riesci è una beffa clamorosa, forse se sì, rimaneva nascosta questa cosa era meglio. E provi Guardiola, non riesci Guardiola e poi dici volevo provare Grosso e De Rossi, a due allenatori sotto contratto con due club che avevano iniziato la stagione, per poi andare a Pirlo. Beh, io vi devo dire una cosa, è vero che c'aveva la carta bianca, però se io sono un presidente della federazione e vedo che un mio collaboratore che ha carta bianca mi va a finire lì, io ho il dovere di intervenire. Io la penso in questa maniera. Ma, carta bianca o non carta bianca.
1: Quindi, certo, poi dipende con quali modalità. Lì dipende anche da quello che c'era come accordo verbale sulla gestione dei poteri e gestione decisionale.
0: E chiudo perché siamo in chiusura, magari sì. Che Maldini poteva rimanere, nonostante la nomina di Mancini, e lavorare dal basso per rivoluzionare dal basso il calcio. Tanto se tutti dicevano ma il problema del CT non è un problema, quindi non è un problema nominare un CT, no? Quindi è stato nominato Mancini, se poteva rimanere e lavorare dal basso e modificare le cose. Però che
1: sì,
0: dovevamo modificare.
1: Probabilmente non era disposto ad accettare delle condizioni, quindi, che aveva parlato poi. Dell'intervento di Malagò, vabbè.
0: Dai,
1: comunque dicevo
0: qua.
1: Chiudo
0: dai.
1: Dicendo che ho la scommessa con Gabriele Latini, quindi la rendiamo pubblica: se Mastantuono fa almeno 10 gol in campionato gli offro una cena di pesce.
0: Ah, vabbè, mi siete fatti questa
1: quindi
0: scommessa.
1: Benissimo, la pubblichiamo.
0: Ci fermiamo perché si sono collegati anche gli amici di Gol TV sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Torniamo subito con Stefano Palomini e tutta la squadra. Grazie a Lucio
1: Marinucci. Grazie a te Marco, domani. Ciao a tutti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
0: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheny Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
1: Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololo, che è a circa 250 km a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
0: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano, nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
1: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
0: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta a voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Buon pomeriggio e benvenuti, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: ciao.
5: Buon
4: Stefano,
5: pomeriggio a
4: ciao
5: tutti.
4: Stefano, ben trovato Stefano. Allora, salutiamo tutti, salutiamo anche gli amici che ci seguono adesso su Italia 7 in Toscana, quindi sul digitale e tutti coloro che sono nell'app, sul canale 61, insomma tutti
5: Toscana,
4: quanti.
5: Ieri un palio di Siena straordinario.
4: Hai visto che roba, dato un'occhiata così. E vabbè, dai, partiamo caro Stefano subito con i titoli e poi i primi argomenti di questa giornata, vai! Dobbiamo subito dirlo, gioventù e talento in Serie A, perché sono arrivati 4 giocatori giovani, 4 giocatori di talento: Mora, Moreira, Alea Begovic e Mastantuono. Ne parliamo oggi e vogliamo anche capire chi può avere l'impatto maggiore in Serie A. Anche Sal Bidio, perché deve rinnovare con il Napoli, ma c'è la corte adesso anche dell'Atalanta di Sarri. Sarri, il comandante, vuole anche Sal. Rio Esposito, sempre più nero-azzurro, rinnovo fino al 2031 per l'attaccante dell'Inter, che insomma adesso si augura di trovare anche più spazio tra i titolari. Tre allenatori oggi, lente di ingrandimento su di loro, che sono pronti per le nuove sfide: Sarri, Amorim e Grosso. E oggi ho letto questa cosa, allora ne voglio parlare con tutti i nostri amici e con Stefano, perché l'Arsenal, insomma, può tentare il Diz. Caro Stefano, iniziamo subito forte. Bussano alla porta della Juve, l'Arsenal, 100 milioni! Che fai?
5: Ma dove è uscita fuori questa?
4: Su Tutto Sport.
5: Vabbè, ma era già uscita.
4: È già uscita, ma è riuscita perché non arrivano a prendere Julio Alvarez. E allora stanno pensando anche a Yıldız. Sì, potrebbe rivenire fuori.
5: Diversi, però
4: insomma, se arrivano 100 milioni sul piatto, che fai?
5: Ma ne avevamo parlato.
4: Però adesso siamo, capito, a 2 settimane dalla chiusura del mercato. No, vero. Rifiuti?
5: Beh, in questo momento. Forse un mese e mezzo fa. Adesso in questo momento, a meno che poi Carnevali, Massara, Spalletti abbiano la carta di serie.
4: Però 100 milioni.
5: Ma serve una cartuna di quelle proprio da,
4: però sono
5: da 100
4: tanti,
5: punti.
4: Eh.
5: 100 milioni.
4: È vero
5: tanti.
4: Che se qualcuno dice, se Mora vale 50, Moreira 50, Yıldız potrebbe valere di più.
5: Beh, sicuramente. Certo.
4: Questo sì, però 100
5: no,
4: milioni.
5: Se devi fare un sacrificio, deve essere, ecco, le 100 milioni in su.
4: In su. Quindi...
5: Però insomma. Devi aver pronta l'alternativa, Marco, se no non si deve muovere a Torino assolutamente.
4: No, per carità. Però insomma mi è venuto in mente questa cosa leggendo un po', facendo un po' di rassegna stampa questa mattina. Ne parliamo, caro Stefano, con Paolo Paganini. Ciao Paolo,
5: Paolo.
4: Ben trovato.
6: Ciao ragazzi, ben trovati.
4: Ben trovato anche a te. E poi c'è anche Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
5: ciao,
4: trovato.
5: Enzo.
6: Buongiorno a voi, sempre un piacere.
4: Grazie Enzo, grazie a tutte e due. Senti Paolo, parto da te, così stavo insomma sfogliando un po' i giornali questa mattina. La tentazione Arsenal per Yıldız, se dovesse arrivare in questi giorni, che dici? 100 milioni sono pochi? Basterebbero per aprire?
6: Io credo che se arriva davvero un'offerta di quella entità, mi dispiace per il pubblico juventino che probabilmente è legato a un giocatore come Yıldız, però io lo darei via sinceramente, perché sono soldi che alla Juventus fanno comodo per fare anche altre operazioni, visto e considerato, perché noi parliamo tanto, no? Adesso il nodo portiere è stato risolto, però la Juventus deve completare ancora la rosa con un centrocampista e un'altra punta, ma il problema che ha la Juventus grosso è anche quello degli esuberi, e sono esuberi che hanno ingaggi importanti e che per adesso sono rimasti lì. È difficile pensare che in un 10-15 giorni di mercato riesci in qualche modo a levarti tutte quelle problematiche. Arriverebbe denaro fresco, e a quel punto puoi anche operare andando a prendere quei due tasselli che ti mancano per completare una rosa che è comunque competitiva. Poi adesso è vero, poi dipende dal modulo di gioco di Spalletti, però Alibegovic è sicuramente un giocatore alla Ildiz, parlo come caratteristiche, poi hai sempre comunque con Seisao, quindi io credo che la Juventus, se dovesse partire Ildiz, non è che rimarrebbe allo scoperto.
4: Quindi tu non che ci penseresti, tu proprio acconsenti.
6: Io lo darei via.
4: Lo daresti via.
6: Io lo darei via.
4: Enzo, tu che faresti? Enzo, tu che faresti?
7: 100 milioni per l'Arsenal sono due tapas e un tinto de verano, per la Juventus sono manna che scende dal cielo, per cui io tecnicamente non lo venderei mai, ma sicuramente la Juventus, se arrivasse davvero l'offerta 100,0000, sicuramente direbbe subito di sì, e penso che direbbe subito di sì proprio per il fatto che ha investito parecchi soldi su Alibegovic, che è un giocatore che vedo che si sta sovrapponendo un po' troppo a Yildiz. L'ho visto giocare in amichevole, soprattutto contro l'Inter, e ho visto che spesso andavano a finire nello stesso settore di campo e si capivano poco tra di loro. Alibegovic può giocare solo in quella posizione. Yildiz probabilmente, se si mette in testa di farlo, può fare anche il trequartista. Alibegovic sicuramente no, almeno per il momento, magari quando avrà 22-23 anni sì. E quindi se arrivassero davvero questi 100 milioni, io sono sicuro che la Juventus non potrebbe mai dire di no a un'offerta del genere, anche perché in quel modo poi porterebbe a casa probabilmente un paio di giocatori di spessore che le servono per completare la rosa.
4: Un amico nostro ci saluta al 331 8200213, Massimo da Alba Adriatica, ci scrive: sono juventino e vi dico che io Yildiz a Londra a piedi non lo voglio nemmeno, lo porto io e non voglio nemmeno la ricompensa. 100 milioni, capito?
5: 100 milioni sono cifre importanti, però come giustamente osservava Enzo, se tu poi rinforzi il centrocampo, ieri parlavamo, sì, no? Un po', secondo me manca qualità, un giocatore importante lì in mezzo al campo, puoi fare un'operazione che può stabilire un equilibrio forte, sostanzioso, di grande personalità, e rinunci al giocatore più forte. Perché sono d'accordo quando dice Enzo che Alibegovic può giocare soltanto lì, non da trequartista, poi c'è da vedere se Yildiz da trequartista è lo stesso calciatore, no? Sì. Quando gioca a sinistra, Enzo, perché non abbiamo certezze in questo senso, sono due giocatori ancora in via di sviluppo, Yildiz sta davanti all'Alibegovic, però insomma stiamo parlando di Juve.
7: E comunque McKennie, per il gioco di Spalletti, il trequartista fatto come vuole Spalletti lo sa fare, perché comunque ha giocato delle partite veramente molto buone, poi comunque con delle incursioni a destra, a sinistra, ma partendo nella posizione di trequartista, come si dice adesso, moderno, cioè anche in grado di fare la fase difensiva.
4: Vabbè, staremo a vedere poi tutte le situazioni di mercato, perché poi la Juve, Paolo, riparto anche da te, che sì, è un altro nome che gira intorno alla Juve, no? È un obiettivo, prende questo giocatore, e poi chiedo magari anche a voi quanto può spostare poi che sì in mezzo al campo per la Juventus.
6: Ma guarda Marco, allora, che sì, il problema è di che sì, che comunque ha fatto un buon mondiale, va detto questo,
4: sì.
6: Ha dimostrato che non è che poi, voglio dire, perché poi normalmente chi torna dall'Arabia c'è sempre il problema, dice non è che è andato in vacanza, ha preso i soldi, adesso torna in un campionato con un'altra intensità e quindi praticamente non ce l'hai a disposizione. Ha dimostrato di essere ancora un giocatore che può dare tanto. Ha delle caratteristiche chiaramente che bisogna vedere se combaciano col gioco di Spalletti, perché si dice sempre, si è sempre detto, no, alla Juventus da quando ha dato via Pirlo, da quando ha dato via Pjanic, manca un giocatore che detta i tempi. Magari se hai chi in questo modo i soldi che ti arrivano, puoi anche fare delle altre valutazioni che non siano solo che sì, perché che sì è svincolato, ma guadagna anche 12 milioni di euro netti l'anno, quindi devi andare a fare una trattativa per la riduzione dell'ingaggio. In più c'è il discorso di Zirkzee, che sarebbe un'alternativa a Colomani, e da questo punto di vista, se arriva un pezzo importante a centrocampo, ti prendi Zirkzee, mi sembra che comunque la Juventus abbia fatto un mercato importante.
4: Che si sposterebbe tanto in mezzo al campo, no, Stefano, ti chiedo. Cioè, quello che serve alla Juve in questo momento?
5: Serve un altro centrocampista. Secondo me, oltre che sì, però che sì, certamente.
4: Con altre caratteristiche, uno di qualità.
5: Serve un giocatore, ecco, tipo Emechka, quello che gioca nel Borussia Dortmund, un giocatore totale, un giocatore che poi possa governare il centrocampo naturalmente con la leadership che poi diviene proprio anche da come occupi quella zona lì. Che sì, è forte, però è il che sì dell'Atalanta, è il che sì del Milan, non lo so, ha fatto un buon mondiale, sono d'accordo con Paolo, bisogna vedere la spesa, se conviene o non conviene, perché sì più un altro. Cioè, alla Juve servono dei calciatori da aggiungere, non da togliere. Cioè, non è che Locatelli e Thuram restano, però devi aggiungere per poi... c'hai l'Europa League, c'hai un campionato da fare alla grande, da protagonista. Non dico che devi immaginare subito una lotta per il titolo, però insomma devi partire con questa convinzione, no? Con questa ambizione. E come lo puoi fare? Acquistando un calciatore di livello top. Emechka, quello è Borussia Dortmund, è l'uomo, secondo me, che serve a Spalletti in mezzo al campo.
4: Enzo, tu che dici? Che sì, potrebbe fare il caso, è il giocatore che serve alla Juve in questo momento?
7: Il grande vantaggio di Kessié è che non bisogna trattare con nessun club e bisogna trattare solamente con lui,
4: certo.
7: E chiedergli se gli basta quello che la Juve gli metterà a disposizione come salario, che sarebbe comunque probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di Yıldız, e io non sono sicuro che si possa accontentarsi di quello stipendio. Allora, ha fatto un buon mondiale, vero, ha fatto un buon mondiale anche perché doveva mettersi in mostra, era un giocatore senza contratto che aveva bisogno di farsi tra virgolette pubblicità per poter ricevere qualche offerta importante da società europee. Per il momento non è arrivato, e questo è molto strano, perché nonostante il mondiale buono, evidentemente ha delle pretese abbastanza alte e anche il suo entourage sta chiedendo commissioni molto alte. Che poi sia il giocatore perfetto per la Juve, ho dei dubbi. La Juve non ha un giocatore che accenda la luce. Faccio un esempio banale, un Çalhanoğlu, uno che a un certo punto fa un lancio di 50 metri e mette Di Marco da solo davanti al portiere, oppure alza la testa da 30 metri e la mette all'incrocio dei pali. Ecco, non è che ci sono tanti Çalhanoğlu in giro, però un giocatore comunque che sappia cambiare il momento della partita, che trasformi un'azione magari un po' affannosa di difesa in una, certo, ripartenza micidiale che possa portare comunque magari un 3 contro 2 o un 4 contro 3 in attacco. Ecco, questo secondo me manca un po' alla Juve in questo momento.
4: Paolo, dimmi.
8: No, anche perché se andiamo a vedere le squadre allenate da Spalletti che hanno fatto bene, comunque un giocatore con quelle caratteristiche ce l'ha sempre avuto, perché ha avuto Pizarro, ha avuto Lobotka al Napoli, ha avuto
4: forse lui vorrebbe Lobotka in questo momento,
8: lui ci vuole,
4: tanto porti via al Napoli, però, Lobotka adesso,
8: ma non solo, ma poi la Juventus, ripeto, guarda qualche telenovela che c'è stata per il portiere, no? Alla fine sono andati su Vicario. Perché comunque la Juventus ha dei giocatori pesanti ancora da piazzare. L'ingaggio di Davide quando, chi lo piglia? Dopo Meiners, chi lo piglia? Cioè, voglio dire, Gatti, chi lo piglia? Cioè, ce ne sono anche dei giocatori che la Juventus deve pensare di piazzare.
4: No, questo è vero, ma il mercato in uscita io credo che riguardi un po' di squadre, tra cui la Juve, ma anche il Milan, perché poi insomma sono squadre che al momento in uscita hanno fatto niente, o comunque poco.
8: No, ma questo per dire che se arrivano soldi freschi,
4: certo,
8: i 100 milioni di è chiaro che cambia.
4: Ma
8: la
4: guarda che questa,
8: no?
4: Questa tua idea sta coinvolgendo molti ascoltatori in questo momento al 331-8200-213, e sarebbero dell'idea di ok, forte giocatore, però con quei soldi puoi andare a fare a completare la rosa, no? E in maniera diversa. Vabbè, comunque staremo a vedere. Senti, invece vi chiedo una cosa, e Anguissa, Paolo, riparto da te al volo, chissà, sembra essere tentato anche da Sarri, leggevo oggi che anche Sarri vorrebbe Anguissa che deve rinnovare.
8: Anguissa è un pupillo di Giuntoli, perché a portarlo a Napoli. Adesso probabilmente c'è già da tempo dietro l'Atalanta su Anguissa, perché il suo procuratore praticamente ha preso
6: ha preso casa a Castel di Sandro durante il ritiro e poi si è spostata a Napoli, però non è stato ancora raggiunto un accordo. Il Napoli è un bivio, perché Anghissà va in scadenza tra un anno, quindi esatto, o gli rinnovi adesso il contratto o se no devi darlo via ora per poter in qualche modo monetizzare. E secondo me l'Atalanta è avanti su Anghissà.
4: L'Atalanta è avanti, Enzo, ti risulta anche a te? Atalanta avanti, e privarsi di un giocatore così però a pochi giorni dall'inizio del campionato.
9: Innanzitutto bisognerebbe sentire il parere di Allegri, che secondo me potrebbe anche non strapparsi i capelli che non ha se mandasse via Anghissà, perché comunque avendo deciso di fare il 4-3-3 probabilmente ha le alternative. Tra l'altro ha provato anche a fare l'esperimento di Vergara mezzala nelle amichevoli, non è andato benissimo secondo me, però poi magari lui la pensa completamente in maniera diversa. Se si arriva agli ultimi giorni di agosto con Anghissà in scadenza, io al posto del Napoli comunque lo venderei e porterei a casa quei 15-20 milioni che comunque mi potrebbero fare comodo magari poi sul mercato di gennaio, perché comunque sicuramente se arriva in scadenza al primo settembre è quasi impossibile che poi possa rinnovare il contratto ancora con il Napoli. Già qualche volta aveva dimostrato di avere un po' di mal di pancia e di aver pensato un po' ad andarsene, e quindi la situazione è un po' quella.
4: Stefano, tu che dici? Anche se è un bel pilastro,
5: sì, ma io ci penserei non una ma 100 volte prima di privarmi di uno con...
4: sì. Sì. Anche se a scadenza, tu dici, sì, anche se a scadenza, dici meglio tenerselo a scadenza, sì, che perderlo così adesso?
5: In questo momento sono abbastanza rischioso per Allegri, come lo sostituisci? Anche se poi voglio dire, puoi avere un pallino Rabiot, almeno che nelle ultime ore, negli ultimi giorni di mercato, ne abbiamo viste tante.
4: La vedo dura però.
5: Ma come lo sostituisci? De Bruyne è un punto interrogativo ancora, forte, però deve rilanciarsi. Lobotka, McTominay sono due certezze.
4: Cioè, secondo me il centrocampo di Napoli non va toccato,
5: esatto,
4: non
5: è la forza, è la forza di questa squadra. Sì, se poi cominci a sfruculiare lì in mezzo al campo con magari idee suggestive, insomma, voglio dire, andiamo sul concreto. Anche se è tanta roba,
4: Sì, sì. No, sono, quindi, sono d'accordo.
5: Un poi c'è importante, tutta la situazione contrattuale, che insomma, voglio dire, l'anno mai scadenza, non scadenza, insomma, c'è da guardarsi negli occhi e ci devi parlare.
4: No, ma che poi sono giocatori con la gente, con chi ti pare a te, sostituirli, no, così non è facile.
5: No, a due settimane dal via settimane, mi sembra
4: sono pezzi suicidio, grossi, sono pezzi grossi,
5: sarebbe,
4: assolutamente
5: sarebbe un suicidio.
4: E Enzo invece, più Esposito va verso il rinnovo, troverà più spazio secondo voi quest'anno nell'Inter?
9: Sì, il rinnovo è praticamente cosa fatta, sì, perché comunque prenderà 3 milioni più bonus, e saranno degli ottimi bonus sicuramente, anche se non sono stati specificati, però l'Inter ovviamente crede molto in questo giocatore, che ho visto ulteriormente migliorato nelle amichevoli che ha fatto, perché è vero che ha segnato poco, ma è anche vero che praticamente ha giocato sempre da solo contro 3-4 attaccanti avversari, e l'Inter le amichevoli non le ha mai perse. Ne ha pareggiata qualcuna e ha vinto le altre, eppure Esposito è sempre stato tra i migliori. Gli ho visto fare anche alcune giocate che non gli riuscivano tanto bene, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha avuto un po' di crisi, e quindi sicuramente avrà più spazio, perché comunque la stagione è lunga, perché comunque gli impegni sono tanti, ed è un giocatore secondo me destinato a diventare tra i top assoluti italiani.
4: Ce la farà a trovare più spazio?
5: Io me lo auguro, ha fatto per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, mi sembra un giovane, insomma, il nostro tesoro nazionale, e soprattutto insomma i tifosi interisti devono essere contenti di avere un calciatore così giovane, così maturo, così molto lineare, anche mi piace molto quando parla e soprattutto anche come si muove in mezzo al campo, sempre alla ricerca di un miglioramento al netto dei gol che può realizzare, quindi non pensavo potesse anche accorciare i tempi di questa maturazione. È stato molto bravo Chivo a vedere in lui qualcosa.
4: Sai che
5: noi non abbiamo
4: Lautaro più Esposito sarebbe...
5: ma anche Turan può giocare con chiunque, può giocare anche unica punta, è un giocatore
4: speriamo
5: che sta lavorando molto
4: spazio, ecco,
5: e che ha una personalità non comune, ecco, quindi voglio dire, lui e Ken sono in chiave nazionale, adesso Mancini vedrà chi sceglie.
4: Potrebbe diventare un riferimento, sì,
5: sì,
4: in questo momento. Paolo?
10: Ah, io lo conosco bene Pio, perché l'ho visto
6: lo sì. Spezia, lo Spezia. Purtroppo purtroppo non si è riusciti ad andare in Serie A, ma siamo poi scesi in Serie C, e quindi vabbè, è detto questo, a parte gli scherzi, però è un giocatore, come ha detto Stefano giustamente, che ha tanto è veramente molto molto, diciamo così, umile, concentrato, professionista vero nella testa, e quindi proprio per i miglioramenti sono dovuti anche al suo carattere, alla sua voglia di arrivare e a pensare esclusivamente al calcio, quindi questo è molto importante per l'Inter. Poi comunque Chivolo ha sempre seguito dai tempi delle giovanili, lo conosce, e quindi ha...
4: Io sono convinto che quest'anno giochi più partite, fiducia. Ho questa convinzione, sì.
6: Ci sta,
4: che
6: ci
4: possa
6: sta.
4: Trovare più spazio quest'anno,
5: perché no?
4: Anche perché Chivu, sai, comunque ha vinto uno scudetto, adesso può anche stare nella situazione di dare un po' più di spazio magari a qualche giocatore più giovane, insomma, per questa convinzione.
5: Per gestire i giocatori che fanno la differenza nell'arco della nostra stagione, c'è la Champions League.
4: Sì, sì, sì, assolutamente. L'ultima, prima di salutarvi, che ci torno con Stefano tra poco nel break, vi chiedo, sono arrivati 4 giocatori giovani e di talento in questo mercato, mi riferisco a Mora, che è l'ultimo, Rodrigo Mora, preso dalla Roma, Moreira, Mastantuono e Begovic della Juventus. Mi dite chi secondo voi può avere l'impatto più importante in questo campionato che sta per cominciare tra questi 4 giovani talentuosi giocatori che sono arrivati? Enzo, parto da te.
7: Sono tutti giocatori di grandi potenzialità e tutti hanno qualche incognita, come tutti i giovani ovviamente. Secondo me Rodrigo Mora è quello il più predestinato di tutti, perché comunque è un giocatore che ha esordito quando aveva poco più di 15 anni praticamente nel calcio professionistico, si è fatto strada, ha trovato spazio e diciamo che ha avuto anche la forza, tra virgolette, di discutere con i suoi allenatori, e quindi questo dimostra che ha una grande personalità. Se fisicamente sta bene, sicuramente in un gioco come quello della Roma può avere un grandissimo impatto. Secondo me Alaj Begovic ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi a giocare nel campionato italiano, e gli altri due Mastantuono è un punto di domanda, perché comunque nel periodo con Arbeloa era andato abbastanza bene, però poi la stagione non è andata benissimo nel suo complesso, la prima Real Madrid, quindi magari si deve un po' ritrovare, e Moreira le potenzialità le ha, e bisogna vedere.
4: Però tu voti Mora, giocare. Mi sembra di capire, tu dici predestinato lui Mora.
7: Io voto Mora.
4: Paolo?
6: Io gioco la carta Mastantuono, perché comunque è un giocatore forte, è arrivato al Real Madrid nel momento in cui il Real Madrid era in una fase calante, anche per tante ragioni legate anche, appunto, come si diceva prima, al cambio di allenatore, a problemi di spogliatoio. Va a Firenze, dove è già stato accolto come il nuovo bacio in pratica,
4: sì.
6: e ha gran voglia di rivincita in una squadra che non farà le coppe, che comunque, voglio dire, è allenata molto bene, perché Grosso è sicuramente un allenatore di grande prospettiva, ma soprattutto ha grande voglia di rivincita, di dimostrare di essere il giocatore ammirato nel River Plate. Quindi
4: tu ti giochi Mastantuono, ti giochi Mastantuono.
6: Io mi gioco Mastantuono.
4: Stefano, ti chiedo il nome, poi il motivo me lo dici dopo. Il nome, chi ti giochi di questi 4?
5: Ma guarda, mi hanno anticipato, insomma, Mora e Mastantuono intrigano. Però scelgo Moreira.
4: Perché?
5: Perché secondo me in un calcio che va sugli esterni, Moreira si è fatto suo, un bel giocatore questo.
4: Tu dici che giocando in questo,
5: sfruttando gli esterni, cioè gli altri magari possono avere qualche passaggio a vuoto, no?
4: Secondo me questo si inserisce
5: subito, perché ha una, voglio dire, intraprendenza non comune. Poi è giovane, sono d'accordo con Enzo, ci saranno alti e bassi, però questo secondo me il Milan ha fatto un ottimo acquisto.
4: Un ottimo acquisto. Bene, io ringrazio Paolo Paganini. Paolo, grazie, a presto, un abbraccio.
5: Ciao Paolo.
6: Vogliamo dire una battuta? La battuta è a proposito di Moreira. Cioè, perché non mettono, cioè, io lo sai che come la penso sul Milan, che è Ibrahimovic dipendente, perché non mettono direttore sportivo Mendes al Milan? Scusa, fa tutto lui. Adesso lui l'ultima cosa che deve fare è Leao.
4: Sì, ma guarda che sta oggi, sta lì, ci abbiamo la foto noi che ha allenato che è arrivato in sede del Milan, sta
8: mettiamolo
4: lì,
8: nei quadri, mettiamolo nei quadri.
4: Vabbè, però sta facendo, intanto ha portato allenatore e giocatori, insomma, quindi voglio dire, sta lavorando.
8: Però non ha ancora venduto Leao perché il papà si è arrabbiato perché le commissioni devono prendere a lui, quindi è questo il problema.
4: Va bene, va bene, grazie Paolo, a presto.
5: Ciao Paolo.
4: Un abbraccio.
8: Ciao.
4: Enzo,
8: ciao.
4: Grazie anche a te.
5: Ciao Enzo.
4: A presto, grazie a voi, Enzo, buona giornata anche a te. Ci fermiamo, break, e torniamo su questi quattro e altre cose, poi andiamo a vedere anche alcune formule contrattuali come quella di Mora, un po' complessa, che ha messo in piedi la Roma. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Settima giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale. Tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Jodar, reduce dal successo in due set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente di Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minoa e Fis. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo e partito dalle qualificazioni ma già sorpresa del torneo. Nel doppio maschile invece Luciano Darderi in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Intanto una notizia shock scuote il mondo del tennis dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'alto atesino. Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Mallorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. Calciomercato, tre ufficialità di giornata in Serie A, Favasuli a Napoli dal Catanzaro, Mora alla Roma a titolo definitivo dal Porto e Montipò al Venezia. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Vicario e Lukumi. Il Parma ufficializza invece Thomas De Martis, attaccante in prestito dall'Anus. Visite mediche per Benoît Badiashile, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli, mentre c'è stallo sul rinnovo di Anguissa. La Lazio ha messo gli occhi su Mauro Icardi e ha fatto una proposta economica all'argentino, ma l'attaccante prende tempo. Giornata di firme infine per Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato al polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Si attende l'ufficialità da parte del team. Al suo posto potrebbe esserci Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Savrin Palloneri.
1: Ciao Marco,
0: eccoci,
1: ciao a tutti.
0: Qua. Allora, ci avviciniamo sempre di più all'inizio di questo campionato. Stefano, prima abbiamo toccato un attimo al volo di questi quattro che sono arrivati. Io ho chiesto chi potrebbe avere un impatto forte in questo campionato. Abbiamo sentito un po' di opinioni. Mi ha colpito molto la tua chiave di lettura su Moreira, proprio rapportato praticamente a questo gioco sulle corsie.
1: Perché ormai gli esterni sono i più gettonati, no? Sono quelli che vanno per la maggiore in un mercato che insomma, c'è questa richiesta
0: e
1: forte.
0: E tu pensi che lui possa avere un buon impatto? Lui
1: a me piace molto.
0: Ah, ok.
1: Perché l'unica cosa è che caratterialmente io non lo conosco, poi non è che ho informazioni a riguardo, perché poi un calciatore bisogna conoscerlo fino in fondo, però mi sembra uno che si è fatto suo, c'è una buona personalità, è giovane, esuberante, a livello difensivo c'è da lavorare, però c'è sta corsa, sto piede, lo metti a destra, vede bene la porta, c'è l'assist sul palo opposto e se lo metti a sinistra va sul fondo, salta l'uomo e la mette bene. Che tu dirai? Vabbè, ma insomma metterla bene è una cosa, ma tu quanti esterni vanno sul fondo e boom, la palla sbatte sul gluteo avversario, sul collo avversario, sull'orecchio avversario, sulla nuca avversaria? Bisogna saper fare un cross. Quanti ne hai visti che mettono delle belle palle?
0: Io c'avevo questo problema, che arriviamo un po'.
1: No, è importante. Cioè, quindi lui crossa bene con il sinistro, è un mancino naturale, è un ex attaccante, nasce attaccante, è un ragazzino. Secondo me a Milano esuberanze, effervescenza.
0: Dici, tu può
1: non
0: fare
1: è
0: bene.
1: Teo Hernandez,
0: no.
1: Calmi, sarà mai Teo Hernandez, però è un giocatore che può essere utile e può far male agli avversari. Cioè quello che ti può, ecco, assist, qualche golletto, però è pericoloso, punizione dal limite, è uno che è pericoloso.
0: Pericoloso, dai, buono di lui. Allora, è chiaro che gli altri hanno anche ruoli differenti.
1: Ma certo, esempio, gli altri no? Intrigano, ma Santone e Mora sono due fini dicitori, insomma, è un'altra cosa.
0: Sì. Sono d'accordo. Ne parliamo, che li ringraziamo per aver accettato il nostro invito, con Ricky Buscaglia della
1: Ricky.
0: Da Zone. Ciao Ricky, ben trovato, ben ritrovato Ricky. Buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon ritrovato a tutti.
0: E poi abbiamo anche Matteo Mosconi di Netwick. Ciao Matteo,
1: ciao Matteo.
0: Ben trovato.
3: Ciao
0: anche
3: ragazzi,
0: a te. Anche
3: ciao,
0: a te.
3: Buon pomeriggio.
0: Mi dite anche
3: ciao
0: voi la vostra. Oggi sto facendo un po' questo sondaggio di questi quattro giovani talentuosi che sono arrivati in Serie A. Quindi Mora, Moreira, Mastantuono e Alai Begovic anche abbiamo inserito praticamente in questi quattro. Che hanno sicuramente portato qualità, no? Freschezza da questo punto di vista, però mi chiedevo quale di questi quattro potrebbe avere un impatto importante nel nostro campionato. Ricky, parto da te. Se dovessi individuare uno di questi quattro come quello che ti aspetti che possa dare un contributo importante in Serie A, quale vedi?
2: Io mi gioco a Mastantuono, perché credo che sia proprio anche un po' nella stagione verità. In Europa ha fatto fatica fin qui, ma ha un talento esagerato in una squadra che sì, sta respirando già un'aria diversa rispetto allo scorso anno, con un allenatore estremamente, estremamente intrigante. Condivido però quello che ha detto Stefano su Moreira, lo condivido in pieno. Aggiungo anche una ovvietà: meno male che sono arrivati questi quattro, perché si alza veramente il livello di anche solo di curiosità di vederli in un campionato tosto come il nostro, per caratteristiche fisiche e atletiche tenderei a dirti anch'io Moreira, ma sul Milan secondo me ci sarà una questione relativa agli equilibri da trovare, capire se entra più in competizione con Chukwueze a destra o con Bartesaghi a sinistra, e capire quindi dove anche il Milan andrà a completare eventualmente sul mercato, posto che Salem Kesslott Grumetti sta. Quindi così, se devo dire un nome, io mi aspetto tanto da Mastantuono.
0: Tu scegli lui, anche io, sai, se dovessi scegliere andrei su di lui, eh. Gli altri sono sicuramente giocatori tutti interessanti, e sono d'accordo anche con la spiegazione che dava prima Stefano su Moreira, però Mastantuono mi intriga.
1: Come
0: molto,
1: no?
0: Mi intriga molto perché
1: chiama il calcio,
0: sì,
1: lui anche Mora
0: sono due giocatori, sì.
1: Però Mastantuono sta un po' più avanti,
0: un po' più avanti,
1: Mora.
0: Sì.
1: Perché Mora è esploso 2 anni fa. Scorso
0: poi,
1: anno
0: scorso male,
1: l'ha vista poco.
0: Poco, sì.
1: In tutti i sensi.
0: Sì.
1: Perché Farioli nel 4-3-3 non dice guarda, ti metto, non so dove metterti.
0: comunque lui non si è integrato benissimo. Mi sembra ha fatto un gol e due assist, credo.
1: Sì, ma rispetto non è 4-3-3 fatica perché c'ha la prima battuta, c'ha, diciamo, è portoghese, c'ha il dribbling alla futre, c'ha il dribbling alla secco. Però la profondità poi è una la superiorità numerica non deve essere fine a se stessa. Cioè, quando tu giochi a quei livelli, a certi livelli, tu salti l'uomo e poi allunghi e poi non mi prendi. Non so se mi spiego.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Lui deve lavorare su salto l'uomo, lo salta come un birillo. Allora, al limite dell'area è un discorso. Salti l'uomo, poi piazzi, giro, alla Del Piero fai gol. Se no, se tu stai tre quarti, magari ecco, ribalti in fase di transizione positiva... è negativa per la squadra avversaria, devi avere gamba. E quei 15-20 metri è oro e lui deve lavorare su quello. Ma Santuono secondo me c'ha più gamba e poi c'ha un curriculum, come giustamente osservava Ricky, insomma, voglio dire, Real Madrid mo che abbia deluso o meno, ma insomma la Casablanca è la Casablanca, te lo porti dietro, background, cioè, sì, come sì. Se studi un anno e mezzo a Oxford, cioè non è che dimentichi anche se ti va male. Rodrigo Mora è un bambino, cioè 2007, cioè è giovane, esploso, che è esordito Ricky a 15 anni e mezzo, non so,
2: sì, sì, sì,
1: fenomeno portoghese, però fenomeno portoghese che a Oporto Farioli ha detto sai che c'è, giochiamo in un altro modo e io vinco lo scudetto. Quindi sono cose che bisogna tenerne conto. Io, cioè, questa esaltazione è forte, però mi fido di Gasperini,
0: sì, sì.
1: Perché Gasperini vedeva in De Catelare qualcosa che noi non vedevamo.
0: È vero.
1: E poi ci ha sdraiato a tutti.
0: È vero, è verissimo. Vero? Verissimo.
1: Ecco, allora mi aspetto da Gasperini che ci sdraia un'altra volta.
0: No, no, assolutamente. Mi manca Matteo Mosconi. Matteo.
3: Io mi riattacco a quello che diceva Stefano in questa fase finale. Per me Mora è il più intrigante dei quattro. Credo che sia tecnicamente un giocatore sublime. A me piaceva da morire due anni fa, poi avete ragione, si è un po' perso lo scorso anno, però in mano a Gasperini credo che i giocatori possano fare un upgrade incredibile e la base di partenza di questo ragazzo è ottimale, quindi io penso che possa essere effettivamente un colpo importante. Diego Moreira mi intriga molto, soprattutto per la duttilità che ha e per quella che è l'idea di Amorim nel Milan. Diciamo che quello che mi ispira un po' meno è Alai Begovic, non tanto per una questione tecnica, perché credo che il ragazzo abbia delle qualità, però non vorrei che sia stato una sorta di abbaglio dettato anche dal fatto che noi siamo usciti contro la Bosnia in seguito proprio ad una sua grande partita. Diciamo che poi al Mondiale sì, ha fatto un bel gol contro il Qatar, però poco altro. Credo che Mora sia quello, dovessi puntarci al fantacalcio proverei a prendere lui ad esempio.
0: Staremo a vedere. Beh, è un giocatore tecnico anche questo. Poi ha detto Stefano, ha fatto una fotografia di quelle che sono poi le caratteristiche, certo. E di come potrebbe crescere con Gasperini, perché
1: come
0: poi
1: no? Deve... ma è stato però... un investimento importante. Oh, 50 milioni, sono 25 le formule, future rivendite.
0: Sì, sono 25 milioni.
1: Però così a naso, esatto. Credo che Porto dica alla fine di quest'anno. No, mi dai altri 20. Mi devi dare altri 25 milioni. Mi sembra, sì, di aver,
0: sì,
1: capito.
0: Sì, sì.
1: Quindi, è così, Matteo. Sì. E sì, quindi sì. 50 milioni o sei un top o sei un flop.
3: Però
1: cioè non ci sono vie di mezzo, non ci sono attese, anche se il ragazzo è giovane e bisogna aspettare, però
3: sono 50 d'accordo,
1: 50 milioni.
3: Però secondo me questo discorso si fa solo ed esclusivamente in Italia, nel senso che ovviamente
1: sì,
3: prendendo
1: però sono d'accordo Matteo, però 50 milioni per l'Italia sono 50 milioni, oh.
3: Certo, esatto, sono d'accordo, cioè è proprio per l'Italia che fa tutta la,
0: esatto,
3: differenza,
0: è vero,
3: del
0: bravissimo,
3: mondo, in Inghilterra,
0: sì. In Inghilterra no,
1: sono d'accordo con te, però stiamo parlando dell'Italia, se cioè, sì, tu, certo, spendi 50, certo, milioni, certo. Tu devi essere sicuro, no, che fai, certo. Mi fa la differenza quel giocatore,
3: è un rischio, no, no. Perché non hai la certezza che, vabbè, poi quei 50 milioni siano, sì, però, siano effettivamente ripagati.
1: C'è tutta l'attesa del caso, la cautela nelle critiche, nelle osservazioni, però se tu fai un investimento di 50 milioni io tifoso, oppure io addetto ai lavori, no, mi aspetto che tu faccia la differenza, non guarda, dico la prima giornata, mi dico alla terza già tu devi scaraventare due gol oppure mi devi fare un azzo, perché se no qui vale tutto.
0: No, ma io
1: ragazzi, posso... ma non è... ma Santuono quanto è costata la Fiorentina? Niente.
0: Niente, per esempio.
1: Allora altra operazione, quando tu sborsi e alla fine comunichi, non tu Roma, in generale qualsiasi operazione,
0: che,
1: sono d'accordo con Matteo,
0: 50 milioni.
1: 50 milioni, mi aspetto,
0: ma,
1: che tu faccia la differenza.
0: Ma io vi posso dire che il tenore dei messaggi che arrivavano da ieri era proprio questo, cioè se tu investi 50 milioni io mi aspetto che il giocatore sia,
1: cioè,
0: subito
1: Baggio,
0: pronto.
1: Quando è stato acquistato Baggio? Non è che ti dici sai Baggio, allora aspettiamo la prima. Baggio, pronti, via, buona la buona terza, buona la sesta, buona l'ottava.
0: Sono
1: se
0: anche...
1: no qui ci sfugge un po', ma, anche no, ma che cosa dobbiamo valutare noi?
0: Quello
1: dobbiamo
0: che dici...
1: aspettare tutto? Tutto va bene? Sì, sono d'accordo, si deve ambientare, però insomma, è giovane, sì, E sono d'accordo con Matteo, un altro campionato.
0: È un altro campionato, sì, sì,
1: campionato,
0: sì.
1: No, però ti devi presentare.
0: Il discorso che fa Matteo è giustissimo, cioè in Premier non guardano questo, perché
1: no,
0: comunque
1: no, proprio se ne fischiano.
0: 50 milioni.
1: No, ma anche i tifosi, se ne, non esatto. È che vanno ragazzi, lì a vedere.
3: Ma guardate il calciomercato che ha fatto l'Ipswich Town, clamoroso, cioè è una neopromossa che ha speso quasi 200 milioni.
0: Sì, sì, sì.
3: Cioè,
0: sì.
3: Lì è non un c'è altro paragone, proprio discorso. È chiaro che in Italia una cifra così, lo stesso discorso vale per Gonzalo Ramos, cioè Gonzalo Ramos avrà una sorta di insomma di aspettativa intorno a sé clamorosa, perché chiaramente essendo l'acquisto più caro della storia del Milan, una quindicina di gol li devi fare per forza, altrimenti in Italia le critiche sono dietro l'angolo dopo due partite. Questo è poco ma sicuro.
0: No, voglio chiedere una cosa, rimanendo sempre in tema giovani, però mi sposto su quello, su uno italiano che poi è in odore di rinnovo, insomma ci dicono che è fatta, che mi riferisco a Pio Esposito. Prima con Stefano abbiamo toccato questo tema, voglio andare da Ricky. Ricky, può essere un po' l'anno dove insomma potrebbe avere più spazio nell'Inter, no? L'Inter che è campione d'Italia, quindi parte secondo me sempre con grandi pressioni, però Chivu già ha fatto vedere, insomma ha vinto lo scudetto il primo anno, adesso posso anche cercare di dare più spazio magari a giovani che possono dare anche un po' di riposo, per dire, alternative ai big. Potrebbe essere l'anno di un maggiore spazio per Pio Esposito?
2: Che di spazio se ne è preso anche bello bello pieno e tanto lo scorso anno, con sorpresa di tutti.
0: Però, sì, però ha fatto 15 partite solo, io mi immagino però, insomma...
2: A quest'ora secondo me eravamo ancora qui, perché il mercato era aperto, a dire Pio Esposito dove va in prestito in B. Eravamo ancora qua a dire questo, 12 mesi fa. Guarda come è cambiato il mondo in 12 mesi. Io penso che lui sia nella condizione ideale, perché ha un allenatore che lo conosce alla perfezione. Sì. Ha una testa che ha già dimostrato di essere molto più avanti rispetto agli anni che ha, allenatore che lo conosce alla perfezione, ha una testa che ha già dimostrato di essere molto più avanti rispetto

0: posto giusto. Ripeto, 12 mesi fa a quest'ora dicevamo dove va a giocare in prestito, se in A o in B.
1: Vero, bravo.
0: Era questo il disco. Quindi in 12 mesi è cambiato tutto. E nella valutazione che facevamo prima sui quattro giovani nuovi arrivati al nostro campionato, contesto è una parola molto più determinante, secondo me, rispetto a investimento. Ed è tutto vero quello che è stato detto, cioè che in Italia se spendi 50, 60, poi la critica è dietro l'angolo, eccetera. Però Alaj Begovic, che è un calciatore che a me piace tantissimo, arriva in una squadra i cui equilibri vanno cercati ancora a lungo, secondo me ancora di più rispetto al Milan. Rodrigo Mora va fuori con Farioli non solo per strategia, ma anche per intensità. Noi abbiamo il piacere di commentare il campionato portoghese da un po', quindi anche io ho avuto il piacere di commentare Rodrigo Mora versione prime, come dicono quelli bravi, e cioè quindi ancora minorenne e in grado di sfiorare la doppia cifra di gol, e versione invece entro dalla panchina e gestisco il pallone. L'upgrade che deve fare, quello che ha detto Stefano, cioè deve abituarsi innanzitutto ai ritmi di Gasperini, perché Farioli, per chi non segue il calcio portoghese, non è tiki-taka, ragazzi.
2: No.
0: Quella roba lì è un calcio di un'intensità alla Gasperini, e Mora l'ha persa quella scommessa lì lo scorso anno. Quindi il lavoro che deve fare in un
1: ma chi giocava al suo posto, Righi, perdonami,
0: nella Roma Vedo e nel Porto Vedo, ad esempio, questa cosa qua è una bella scommessa. Se la vince stiamo parlando di un tocco.
1: Sì, è vero. Ma è bella questa cosa qua, perché poi siamo qui tutti curiosi e non dobbiamo avere pregiudizi mai.
3: No.
1: Sono d'accordo con Righi, però... uno vede la partita, poi certamente ha detto bene, bisogna anche un po' attendere, non è che certo, dico che bisogna essere severi, però se il buongiorno si vede dal mattino, ti presenti un assist, prendi la traversa, stai nel vivo dalla manovra, l'intensità, vedi il calciatore, lo vedi, allora dici, allora
0: c'è una base di partenza enorme questo ragazzo qua, ed è il motivo per cui la Roma ha speso anche un po' di più rispetto alle cifre che circolavano un mese fa su altri talenti.
1: La stoffa c'è, insomma,
0: mamma mia, ma una roba, questo è uno dei 10 più intriganti che ci sono in Europa, ragazzi, però deve farlo il passo, deve farlo.
3: No, e sono d'accordo anche con Righi quando dice che la garanzia di Pio Esposito sia proprio Kivu, no? Che lo conosce, e quindi
1: è stato straordinario. Kivu ha visto là dove nessuno, perché nessuno ha detto bene, pensavamo a Pio Esposito, ma ce la farà a sostenere questa cosa?
3: Sì.
1: Io non pensavo che avesse, cioè che accorciasse così i tempi di maturazione, anche lo senti parlare, sembra che gioca in Serie A da 6 anni, fa spavento, sì, ma in nazionale pure si è presentato alla grande, è uno che vuole sempre migliorare, rispetta i ruoli, rispetta le gerarchie, però non è modesto, cioè non è che dici io sto qua lì, no, sto all'Inter, mi merito di giocare nell'Inter, sono un giocatore di ottimo livello. Mi piace come si comporta, come parla,
3: per il calcio italiano,
1: e come analizza anche i post partita. Guarda che ragazzo straordinario.
3: Matteo, mi mancava anche il tuo pensiero.
4: No, su Pio Esposito concordo, per me è un giocatore molto forte, sicuramente il futuro della nazionale. Ha avuto la fortuna, io credo che incida molto questa cosa, nel poter fare un campionato di Serie B ad alti livelli, perché lo Spezia si giocò la promozione con la Cremonese in finale playoff, lui fu un trascinatore assoluto, quel campionato è stato un trampolino di lancio importante. L'anno scorso ha fatto per me una grande stagione, perché spesso e volentieri è dovuto subentrare a Lautaro e a Thuram, che hanno avuto dei problemi fisici, e onestamente io non ho notato grande differenza, quindi nonostante il mio tifo, io credo che Pio Esposito possa essere un giocatore di grandissima prospettiva, ma non solo in futuro, ma anche nel presente. Cioè un giocatore che ti incide nella partita in ogni momento. Un bel giocatore. Spesso si paragona a Camarda. Secondo me c'è una grande differenza, soprattutto per quello che è il calcio italiano, l'impostazione fisica. Pio Esposito è quel giocatore che fisicamente in Italia tante squadre soffrono. Mi viene in mente quando Lukaku arrivò all'Inter... insomma, quei giocatori fisici così fai fatica a contrattarli nel nostro campionato. Quindi lui
1: a proposito di Inter, mi sembra che ci sia una leggera sgasatina da parte del
3: sì, perché arriva, si arriva Curtis
1: Jones, non dico che si chiude,
3: ci siamo,
1: però siamo lì vicino, perché l'Inter è vero che è partito Dumfries, Diouf non sta deludendo le aspettative, è un calcio diverso, però insomma in maniera intelligente sta garantendo un ottimo rendimento. Spence non è un giocatore comune, Stones rappresenta te, e Curtis Jones è l'alternativa, cioè cambi motore, togli Zielinski e metti Curtis Jones in alcune partite. Quindi io la vedo cioè non so, tu la vedi voi, già, ma io vedo un internazionale di Milano abbastanza, non dico ingiocabile, però siamo lì vicino.
3: Non di ingiocabile che per dopo

0: No, allora, però siamo lì vicino. Se arriva Curtis Jones, siamo lì vicino.
1: Vi chiedo anche al volo, perché anche tutto il mercato web sta andando in questa direzione. Aumenta la fiducia in casa Inter, ottimismo per arrivare alla fumata bianca su Jones. Quindi è altro elemento, altro tassello per l'Inter di Chivu. 25 anni dal Liverpool, Ricky.
2: Sì, tu ha già anticipato Stefano, ed è un giocatore che arriva con fame, perché anche questo adesso ha bisogno proprio di una stagione davvero protagonista. L'Inter non aveva bisogno di molto, è vero che ha perso un calciatore importante come Dumfries, ma non aveva bisogno di molto, e ha avuto anche la pazienza pure di reggere a un paio di no brutti, da un paio di porte in faccia brutte che ha preso all'inizio del mercato, poco simpatiche. I giri di vantaggio che io vedo nei confronti dell'Inter derivano dal lavoro che devono fare le rivali. Il problema è questo, cioè non c'è in questo momento, io non vedo lo stato d'avanzamento cantiere di fare nomi, Napoli, Milan, Juventus, perché poi si dà sempre lì, ma la stessa Roma, che comunque avrà la Champions League che sarà impegnativa, non parliamo del Como che avrà per la prima volta tre impegni, cioè ai nastri di partenza, come si diceva una volta, questi hanno veramente dei chilometri da gestire. Poi è tutto bellissimo, è tutto apertissimo, e speriamo anche in un campionato che si decida all'ultima giornata. Però insomma, non dire Inter favorita mi sembra veramente avere lasciato qualcuno al tifoso da qualche parte, no? Non è per me, ecco, cioè l'Inter è nettamente la favorita del campionato.
1: Matteo, e poi chiudiamo.
3: No, sottoscrivo, ha ragione Ricky, che tra l'altro saluto e credo sia una fonte di ispirazione per chi fa il telecronista, quindi il grande telecronista. E no, sono d'accordo, l'Inter è evidentemente la favorita. Credo che la perdita di Dumfries non sia una perdita da far passare sotto gamba, perché è un giocatore che incide tantissimo sia in fase offensiva che in fase difensiva. Però Diouf potrebbe essere il profilo ideale sia per età che per caratteristiche per sostituirlo. A me Spence non entusiasma particolarmente, però Curtis Jones sarebbe, secondo me, soprattutto per il nostro campionato, un centrocampista, non voglio dire unico, ma quasi, perché ha delle qualità tecniche ma anche da interditori importanti. Quindi se davvero l'Inter dovesse chiudere questo acquisto,
0: anche tanta corsa,
3: rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione da favorita. Questo è poco ma sicuro.
1: Va bene, va bene. Qualcuno ci scrive: Pio Esposito, vi piace proprio, ne parlate come già fosse un campione affermato, andiamoci piano. Vabbè, stiamo parlando veramente
3: ragazzi, ha vinto uno scudetto a 20 anni,
1: io abbiamo detto che
0: vabbè, allora non diciamo più niente. Allora,
1: no, vabbè. Poi,
0: che dobbiamo dire? Allora,
1: poi dopo c'è Carlo che dice che l'anno scorso da titolare subentrato ha collezionato 48 presenze. No, so di meno, però insomma da titolare ne ha fatte 22.
0: Vedi
1: da titolare.
0: Carlo riesce fuori.
1: Sì, Carlo riesce
3: fuori. Ma poi ragazzi, bisogna guardare la presenza, cioè non soltanto i numeri.
0: Bravo.
3: Le prestazioni di Pio Esposito, cioè un giocatore sempre
0: vivo
3: della manovra, sempre pericoloso, non, i numeri poi sì sono importanti, ma l'incidenza che ha un giocatore nella partita
1: comunque
3: per me conta
1: fantastico.
3: Più di un'altra cosa.
0: No, ma allora,
1: parli,
0: allora scusami,
1: perché non ne
0: noi abbiamo due centravanti,
1: se ne parli,
0: tre,
1: perché parli
0: Retechi, Ken e Esposito. Adesso Esposito, vabbè, no, è la nota lieta, no?
1: È roba da matti,
0: del nostro calcio.
1: Non è che poi abbiamo detto, stiamo sperando che questo ragazzo possa avere sempre più spazio in un club importante come l'Inter.
0: Bravo.
1: Per poi dare una mano anche alla nazionale. Cioè, deve essere
0: al movimento,
1: speranza. Poi c'ha ragione Ricky quando dice: se poi uno si deve mettere la sciarpa al collo e deve parlare con la sciarpa al collo, è un altro discorso.
0: La sciarpa al collo
1: la lasciamo ad altri, insomma, va bene.
2: No, ma Marco, guarda, ti abbraccio forte, perché nel mondo dei social 2026 non puoi avere successo, è vietatissimo avere successo ed è vietatissimo avere una prospettiva. E quindi anche sottolineare che un ragazzo di 20-21 anni ha una testa avanti.
0: Vero, bravo.
3: Sì, sì, è vero, bravo.
2: Bravissimo. Ma perché a te?
1: Vabbè, lasciamoci così, caro Buscaglia.
0: Ricky, la prima?
1: La prima dove stai? Sai già tutto?
2: Milan, con grande curiosità.
0: Ah, bella, un ottimo Toro Milan, domenica 20:45.
1: Vediamo questo Milan come parte, questo Milan di Amorim, che io percepisco un po' di pessimismo su questo allenatore, invece quest'anno sono ottimista, guarda che dico.
0: Vabbè, ancora presto, però.
3: Secondo
0: me
3: ci sono le possibilità di far bene.
1: Vediamo.
3: Però bisogna dar tempo,
1: vediamo.
3: Diciamolo
1: subito,
3: dar tempo.
1: Questo
3: perché altrimenti si rischia di fare la fine che
0: contro l'ex Abate.
1: Sì, contro l'ex Abate. Staremo a vedere.
0: Molto amico di Ibra.
1: Sì, hai capito? Si sentiranno. Va bene. Va bene. Grazie a Ricky Buscaglia. Buon
0: ciao,
1: lavoro,
0: Ricky.
1: Ciao, grazie. No, grazie, no, anche Ricky. A Matteo Mosconi. Grazie anche a te,
0: ciao,
1: Matteo.
0: Ragazzi,
1: presto. Un abbraccio anche a te. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
0: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
1: Un eventuale stop a Siegfried Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
0: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo, dove è morta.
1: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi.
0: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus, Vicario, ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico GiocaBet TV dedicato alla nostra Serie A. Partiamo subito con Roma-Fiorentina. Giallorossi dati favoriti al 61% rispetto al 16% concesso alla Viola, mentre l'ex al 24%. Nell'altra partita Bologna favorita al 44% rispetto al 27% concesso alla Lazio, mentre pareggio è dato al 30%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico GiocaBet TV.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Bicchieri e Stefanin Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, ben ritrovati. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima. Ad esempio, Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo. Quindi, dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, mi dicono che sono pronti già gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan.
0: Ben trovato Ivan.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Ivan. Ben trovato anche a Stefano Mattei, che ritroviamo qui in questa apertura di Maracanã. Ciao Stefano, ben trovato.
3: Anche ciao a tutti.
1: Ciao Stefano.
3: Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora deve farle.
0: Meglio per loro. Francesco Bonfatti di Netflix, collegato anche video con noi.
1: Ciao Francesco.
0: Ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, sentite, io colgo l'occasione, prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi, tra l'altro, sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes nel Milan le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma, molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Ivan, tu dici: Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sta cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
2: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, sicuramente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che diventerà ufficiale, insomma, questione di minuti, visto che ha firmato stamattina il suo contratto. Sono affari che possono arrivare a 130-140 milioni di euro complessivi. Chiaramente portano la firma di Mendes, che già portava Ruben Amorim, che era l'allenatore del Milan. Quindi evidentemente in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è ristrutturato in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
0: Però scusatemi, quello che si dice, per esempio prima addirittura Paolo ha detto magari che sta facendo il direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite, è un difetto a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente? È una strategia? Come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano, in Palomeni.
1: Sì, al netto della valutazione si può fare giusto o sbagliato, sì. È sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, e quindi dire se sia giusto o sbagliato, però è uno che incide.
0: Incide, esatto.
1: Quindi ti può aiutare a forzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
0: Qualcuno dice cioè, legandoti così ad un agente, ma non credo anche il fatto che c'è una mancata organizzazione, ecco.
1: Ma non credo, perché fa affari con tutte le squadre del mondo.
0: Ivan, tu la vedi un po' così sento anche gli altri, cioè è un limite.
1: Non credo che ci
0: cosa.
1: Sia un Mendes dipendenza, ecco.
0: Ivan.
2: Sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico che se sia giusto o sbagliato, prendo atto che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes, secondo me, è un rischio, nella misura in cui, sai, come diceva giustamente Stefano, Mendes fa affari con tanti club, cioè anche il Real Madrid uno può dire si affida a Mendes,
0: esatto.
2: Però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto di forze, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continuativa con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, è abbastanza nebuloso da quel punto di vista, e ragiona quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forze nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non tiferà mai per il Milan, Mendes tifa per la Gestifute, che non è una squadra di calcio ma è notoriamente la sua agenzia.
0: Certo, certo.
2: Quindi fa il bene suo, giustamente.
0: Certo, certo, certo, certo. Bonfanti.
4: Allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in canala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però faccio due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che il Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Gerry Cardinale.
0: Esatto.
4: E questa è la grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si era mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa sul Milan, è una sua scelta. Si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna acquisti del Milan a Jorge Mendes e di conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes per comprare, devi anche prendere un accordo per i giocatori in uscita. Cioè, il buon Jorge Mendes porta i suoi facendoli magari strapagare al Milan in entrata, ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo che non può non esserci con Jorge Mendes è: io
0: l'uscita
4: te li prendo, però tu mi devi, certo, aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo degli esuberi.
0: Vediamo con Leao che succede, perché lì possiamo capire molto,
4: per esempio,
0: no? Per esempio, penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Sì. Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Mattei.
5: Ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando, e sta cambiando secondo me in peggio e non in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare tanti, il nome di tanti altri procuratori. Ormai che cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parlava con la società, magari per vendere o acquistare un giocatore, parlava con il giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché vanno a finire soldi da troppe parti e vanno a finire da troppe parti magari diminuendo invece quello che è l'introito o l'esborso di una società di calcio, e questo non va bene, perché quando ci sono più fette la torta è sempre la stessa e chi magari ha fatto la torta poi alla fine gli resta una fettina piccola piccola. Secondo me, ti ripeto, come ho detto in apertura, è un calciomercato che sta cambiando, secondo me, in peggio e non in meglio, perché i direttori sportivi quasi non contano più, i presidenti neanche, contano troppo i procuratori.
0: Questa è un'osservazione che ci sta in questo momento.
1: Sì, ma l'abbiamo sempre.
0: Sì. È un cambiamento. Cioè,
1: ma non è, ma è mondiale, però il problema è la questione. È mondiale.
0: È mondiale, sì. Sì,
5: è generale. Mendes è uno dei.
0: Forse più fluente, no? Certo.
5: Fare l'elenco di procuratori. No?
0: Ma ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa. Stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio. Quindi stiamo parlando di uno che c'ha.
4: E sono soldi che non restano nel calcio, Marco, e questo è il problema.
5: I soldi che girano troppo e vanno a finire in troppe mani, meno che alla società.
3: E poi le società sono in crisi.
0: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di Conference dell'Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, lo andremo a commentare nella fascia delle 16:30. No, altra cosa, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce, veramente, che potete dare tutti, sul discorso poi alla fine Maldini, Malagò, ieri giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli, che ha ripreso un po' mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto, dove nei settori giovanili, quando lui era al Milan, si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica, e no. Filippo Galli, c'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo editoriale che dice la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda, poi come diciamo si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maracanà, proprio un minuto a testa, Stefano Pallomeni.
1: Ma guarda, c'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Cioè Maldini, Leonardo, quello che è successo, poi questa intervista rilasciata da Cazzullo, quella della sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato con Maldini contro Malagò, insomma, al solito.
0: Esatto, sì.
1: Diciamo che in buona sostanza partirei da quello che ha scritto Ivan Cardia su tuttomercatoweb.com, c'è la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni e lo ha, poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua, cioè non è facile, come dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto e tu non l'hai fatto, cioè questo praticamente credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione, in un passaggio di intervista, aveva detto ma al Milan non si vede il talento, solo tattica, si lavora sulla tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì è vero che devi vedere individuale, però è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi
0: collettivamente
1: e non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno, e difendere il suo ruolo, il suo lavoro che ha fatto tutti gli anni al Milan, tra l'altro grande milanista Filippo Galli, come lo è Paolo Maldini, però sai, per i tifosi del Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, che c'è Paolo Maldini è milanista e Filippo Galli
0: no.
1: È milanista quanto Paolo Maldini, punto.
0: Assolutamente. Ivan, tra l'altro poi è arrivata anche una, ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato sempre al settore giovanile del Milan, sì. Anche lui, diciamo così, è andato dalla parte di Filippo Galli. Cardia.
2: Sì, a me la risposta di Galli è piaciuta tanto, poi invito, non è su tutto il mercato web, è sul suo blog, quindi faccio
0: tu l'hai riportata, giustamente, tu l'hai riportata,
2: sì, chiaro. Sì. Merita parla, a me è piaciuta perché citava studi, citava dati, citava un approccio un po' diverso, perché noi diciamo sempre i bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, date un pallone ai bambini e fateli divertire, evidentemente no, non l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Francia, non la fa nessuno, perché non è più quel mondo lì, quindi c'è da studiare, c'è da capire. A me la risposta di Gale da quel punto di vista è piaciuta tanto, perché ha dato complessità a un problema che è complesso, che non possiamo risolvere, e del resto lo stesso Maldini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema giovanile, quindi un periodo molto lungo.
0: Certo.
2: Poi, visto che chiedevi un parere anche sul generale, sul tema generale, a me ha sorpreso molto l'approccio di Malagò, sarà quello giusto, perché Malagò ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine avrà ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi due mesi, cioè aver puntato tutto su Maldini e Leonardo senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi, cioè, la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi si hanno sbagliato a impuntarsi. Allora Pirlo poteva essere un'idea sbagliata, sinceramente lo penso anch'io, però io capisco Maldini e Leonardo quando alla prima scelta che gli viene bocciata fanno un passo indietro, cioè non è,
0: però perdonami Ivan, e poi lascio la parola sia a Mattei che a Bonfanti. Perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delego tutto quanto in Pallomeni. Senti, vedi tu, scegli l'allenato, scegli sto CT, mi parti da Ancelotti, mi vai da Guardiola, mi scendi, mi dici pure che avevi, volevi De Rossi grosso, mi finisci a Pirlo, io che sono presidente ti chiamo e ti dico: senti in Pallomeni, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare, cioè mi sei partito dall'alto, mi scende fino a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro, cioè io non ci vedo, cioè un presidente che fa delega e non dice una parola?
6: No, però la devi dire prima, cioè allora quello che hai detto, allora Ancelotti secondo me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
0: però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi,
6: sì,
0: ha fatto Maldini,
6: sì,
0: il nome
6: è vero. Però secondo me nessuno tra di loro non hanno mai parlato, ma non si parlano Ancelotti e Leonardo.
1: Ma perché?
6: Si lasciarono malissimo al Paris Saint Germain,
1: quindi
6: secondo me quel nome lui l'ha fatto per dire stiamo puntando al massimo, che poi è stato un totale autogol da parte di Maldini, quello però vabbè, De Rossi grosso, insomma, si sa, lo sapete, se anche ne hanno parlato, la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto quel percorso di delega che dicevi tu, o Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda stiamo pensando a Guardiola, che però capirai caro Malagò è molto difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo, cioè o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gliel'hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che evidentemente l'aveva messo in conto. Poi ripeto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto Maldini, però il tema è se la prima che faccio che non ti va bene me la cassi, allora forse non vuoi me, vuoi prendere qualcos'altro, cioè l'ho capito quel
0: no può dietro. Essere pure questo che ti devo dire, voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
5: Allora guarda, io faccio una premessa rapidissima, io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale. Esatto, quindi allora a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, cioè Malagò è stato eletto sì per nominare il nuovo CT e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
0: certo,
5: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui deve sicuramente doveva nominare un nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, passate le vacanze, da settembre in poi un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quegli impulso, come dire, rianimarlo, visto che sono tre mondiali che saltiamo. E forse è lì che adesso il presidente appunto federale Malagò deve dimostrare di avere le idee ben chiare.
0: Bonfanti.
4: Allora, per quanto riguarda il discorso di Filippo Galli, anch'io ho apprezzato la specifica, perché Filippo Galli è stato responsabile del settore giovanile del Milan e quindi quando ha letto quello che ha letto evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come è nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Mancini, Malagò, Maldini, secondo me ne escono malissimo un po' tutti, sì, perché dal punto di vista della comunicazione secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. Ci sono una serie di cose che io continuo a non capire, il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il discorso di Maldini, ma 8-10 anni riguarda le riforme, poi naturalmente c'è tutto un discorso legato alla nazionale che non può aspettare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto in una conferenza stampa prima di chiudere per un CT nominare quelli che hai già provato a prendere, da Ancelotti a Guardiola,
0: esatto.
4: Cioè sono tutte cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti, dicendo ma come, punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque non ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché cassato Pirlo, anche lì andate a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con una società russa, cioè tutti cascano dal pero e ci si stupisce che lui ha questo contratto con la società russa, anche lì rimango un po' perplesso. Maldini secondo me ha dato dimostrazione di un carattere molto spigoloso, cioè cassato Pirlo, allora esatto, basta.
0: Allora me ne vado.
4: Cioè, secondo me si poteva trovare anche una via di mezzo. Nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale, salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi. Ma esatto, prendere su Baracca e Burattini ad andarsene, boh, mi lascia perplesso anche questa cosa. Poi dopodiché alla fine
0: sì, sì, io sono molto vicino a questo
4: il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente fin dall'inizio, che era appunto Roberto Mancini.
5: Ecco, Maldini avrebbe soltanto una giustificazione, a parte il discorso di Pirlo o Pirlo o niente. Se nel momento in cui Pirlo salta, il presidente federale dice a Maldini: allora dovete scegliere Mancini perché è lui il mio uomo. E allora lì Maldini avrebbe avuto ragione a irrigidirsi, perché comunque però... la seconda scelta comunque aspettava sempre a lui, e invece forse gli è stata imposta.
0: No, però proprio a chiudere, in Palomeni, che qui con me così chiamo per cognome, sennò con Stefano faccio una confusione. Però è anche vero, se tu dovevi fare la rivoluzione, come tutti avevano detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione del calcio italiano, e con Pirlo un pezzo che facevi una rivoluzione, io credo che la rivoluzione la dovevi fare dal basso. Quindi saltato Pirlo, io sono d'accordo con Francesco, che dice vabbè, rimani e lavora dal basso, non è il CT che volevi scegliere tu.
1: Ma
0: però...
1: guarda Marco, è stato talmente tutto sorprendente,
0: capito,
1: che secondo me ha sorpreso anche Malagò. Cioè voglio dire, questa uscita, questa dichiarazione, quando ho citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì, mm-hmm, e ha parlato, queste mm-hmm cose, è stato sorprendente e credo che abbia sorpreso tutti.
0: Sì, sì.
1: Tranne se stesso ha sorpreso tutti.
0: Sì, sì. Io perché, mi ricordo il giorno dopo,
1: come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fare nomi, cioè, non sei certo. Quindi stiamo parlando di cose da un punto di vista comunicativo abbastanza semplici, elementari.
0: Esatto.
1: Per un personaggio scafato, di grande personalità, un grande fuoriclasse, che ha un'immagine immensa, cioè, fare quel tipo di dichiarazioni. Abbiamo sentito Ancelotti, Guardiola, però insomma, adesso vediamo, ci devono dare una risposta.
0: No, ma poi nell'intervista,
1: cioè, è come se lui stesse parlando con amici, esatto, tra capito?
5: Al poi, circolo,
1: esatto, no, tutti in piedi, esatto. E quindi a sorpresa, e poi c'è stata tutta cosa. E devo dire che poi alla fine questa cosa della sponsorizzazione, questa cosa legata alla,
0: sì,
1: Russia,
0: è
1: stata la salvezza di Malagò. Cioè l'ha presa la guantata e poi lì è saltato il banco.
0: Adesso vado a prendere quello
1: sì,
0: che
1: sì, ma se non ci fosse stata?
0: Chissà.
1: Cioè come si metteva?
0: È vero.
1: Arrivava a Pirlo.
0: Sentite, vi sto per salutare, però vi faccio partecipare anche a voi tre in collegamento a, diciamo, una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi. Francesco, parto da te al volo. Tra questi quattro giocatori che sono arrivati in Serie A e che giocheranno appunto prossimo campionato con la partenza imminente questo fine settimana, Moreira, Mastantuono e El Begovic, chi secondo te può avere un impatto maggiore nel nostro campionato tra questi quattro?
4: Direi Rodrigo Mora, per i metodi di Gasperini con la Roma.
0: Secco proprio.
4: Sì.
0: Ok. Mattei?
5: Secondo me El Begovic, perché è giovane come tutti gli altri, però ha già giocato il Mondiale e partirà titolare. Io non so se Mora partirà titolare, perché probabilmente il mercato della Roma continuerà, e lui più che un esterno, l'esterno che voleva Gasperini, mi sembra più un trequartista. Alai Begovic ha la stessa età, ma ha un pizzico di esperienza in più e forse troverà più spazio nella Juventus.
0: Cardia?
6: Anche secondo me Alai Begovic, perché al di là di quello che è stato già detto giustamente, secondo me proprio a livello di potenziale è quello che mi fa pensare di più che possa diventare cioè qualcosa di grande. Lo stesso varrebbe per Mastantuono, però non so, sui prestiti secchi ho sempre qualche remora, perché comunque in eventuale difficoltà chi ha un giocatore di proprietà ci punta a prescindere, perché quella perché diciamo è tuo, ecco.
0: Vediamo, grazie a Francesco Bonfanti.
1: Ciao Francesco.
0: Buon lavoro Francesco, come
4: grazie
0: sempre.
4: A voi.
0: Grazie.
4: Alla prossima, ciao.
0: Grazie Ivan Cardia,
1: ciao,
0: buon
1: Ivan.
0: Lavoro a tutta la redazione di tutto Mercato Web. Ciao Ivan. Stefano,
1: ciao.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao,
0: a prestissimo,
5: grazie
0: a prestissimo.
5: A voi, buona giornata.
0: Sai, c'è un messaggio, scusami, prima di andare in pausa, in Palomene lo condivido con te. Scusate, chiedo a voi, siete molto più esperti di me, perché Maldini è considerato grande dirigente? Ha perso a zero Donnarumma, Çalhanoğlu e che sì. Ora principio. Vabbè, non si capisce quello che scrive dopo. Però dice, perché deve essere considerato un grande dirigente? però insomma ha vinto anche lo scudetto col Milan, c'è cioè da dire
1: ha
0: questo.
1: Ha fatto cose,
0: insomma,
1: come si dice, ha fatto cose buone.
0: Ha fatto cose buone e ne ha sbagliate praticamente altre.
1: Che non mentre, è proprio...
0: mentre Max però, ci dice che era più adatto a giudicare un allenatore Maldini rispetto a Malagò. E quindi perché non si è seguito
1: Ma da che
0: Maldini?
1: Mondo è mondo, il presidente federale nella Sceglie storia del calcio italiano non ha sempre scelto.
0: Ma lì, per presidente me, federale. Sai che per me l'errore
1: è quello.
0: Ma questa
1: figura del direttore tecnico, con tutto rispetto per me l'errore è Claudio, quello, che è super, super, diciamo così, esperienza. Io sono incuriosito, dovete capire, il nuovo organigramma, come è strutturata tutta la nazionale, dal capo delegazione, la scelta. Insomma, alla fine, ognuno... dai, non cominciamo, ognuno fa le scelte che vuole, si fa la squadra che vuole e ci mette chi vuole lui, certo. Insomma, non mi sembra che gli altri presidenti federali che hanno fatto no, io capisco che vogliono criticare Malagò, ma io non me aspetto di vedere i fatti,
0: cioè io credo che stata... poi alla fine era lui che doveva nominarci, ti guarda come
1: sì, no, lui però cioè, questo gli fa uno, cioè questo principio di delega che poi non riguarda soltanto diciamo così, il direttore tecnico, però anche il capo delegazione, sì, adesso sì. Ha fatto anche una figura tra di Union, tra Movimento Giovanile, Zola,
0: sì.
1: Credo Bergamini che stava al Bologna e l'abbia messo anche, diciamo, una sorta di capogabinetto. Insomma, voglio dire, ha strutturato la nazione in un modo diverso, che poi adesso diciamo, ma che è? Vuol fare qualcosa di fantascientifico? No, però aspettiamo. Però non è che in passato gli altri presidenti federali facevano quello che sceglievano gli uomini che no o no, l'allenatore che volevano o no. Cioè, non lo so, non l'amichettismo, tanto l'amichettismo c'è, voglio dire, se io sono amico tuo, che fai?
0: Ma perché Maldini
1: non mi chiami?
0: Maldini ha detto Ancelotti è amico
1: io,
0: mio, Guardiola amico
1: mio, te lavoriamo
0: mio.
1: Insieme perché siamo
0: Grossi
1: bene, ma siamo mio. Anche perché amici,
0: De Rossi
1: no?
0: Amico mio, Pirlo amico mio, l'ha detto lui, non l'ho detto io.
1: Se uno c'ha, che ne so, un'amicizia, una simpatia particolare con un editore o con un direttore, ma cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando perché all'estero come funziona o no?
0: Vabbè, dai, fermiamoci qui, torniamo tra poco con altri temi, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca del 22 giugno scorso. L'ha annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il Mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Atletic, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season, prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Scioli per l'infortunio rimediato durante la finale europea. L'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkas, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni e development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe Under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn. Il 19enne genovese arriva all'appuntamento col titolo di campione del mondo Under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo rientrati nuovamente, stiamo dando un'occhiata un
1: ciao
0: po'
1: ciao a tutti di nuovo, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ben ritrovati. No, stavamo parlando dell'intervista di Mancini, che oggi ha parlato
1: Gianluca.
0: Sky, Gianluca Mancini, non Roberto, è Gianluca Mancini, Gianluca, perché
1: Roberto.
0: Prima abbiamo visto. No,
1: Roberto ancora sta scaldando i motori.
0: Ha detto che l'Inter è davanti a tutti.
1: Davanti a tutti e poi sotto tante squadre. Che...
0: Tutta una ammucchiata praticamente.
1: Cioè, una grande ammucchiata, ma io la vedo così.
0: Ma il Napoli non sta un po' più avanti
1: sì.
0: delle altre? No?
1: Sì. Napoli e poi una grande ammucchiata.
0: Anche se bisogna capire che succede con Anghissà, perché insomma...
1: Capito, cioè che... qui dobbiamo aspettare che è il 2 settembre?
0: La fine sì, primo settembre.
1: Primo settembre. Perfetto.
0: Vabbè, vediamo un po' se la pensano così anche coloro che stanno con noi in questo tratto di trasmissione, perché c'è Ciccio Baiano. Ciao Ciccio, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Ciao Ciccio.
2: Ciao Stefano,
0: come
2: ciao
0: stai? Come stai?
2: Bene,
1: sono
2: bene.
1: Grande Ciccio, dai.
2: Bene, guarda, adesso levo perché ero su 61.
0: Ah, hai capito.
2: Ho due camicie, con la camicia bianca, sembrava due gemelli.
1: ti veniamo a servire a tavola se vuoi.
0: Sì. Siamo un po' camerieri oggi, si dico così, caro Ciccio. Sei stato gentilissimo perché hai detto gemelli, proprio...
1: Gemelli del gol.
0: Magari. Allora,
1: Baiano Batistuta.
0: Lui sì che è stato un gemello del gol.
1: La B2.
0: Tanta roba. Aspetta che arrivo, presento anche gli altri perché abbiamo Paolo Ghisoni con noi. Ciao Paolo, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Paolo.
0: Ben ritrovato anche a te, Paolo.
3: Ciao, obietto. Secondo me siete più gemelli Radio Marelli, però vabbè, andiamo avanti.
0: Che, hai capito come sono? Beh, è carino,
1: è schizzinoso.
0: Lui sì, è un po' così. È un po' così.
1: Poi c'è, sotto il naso.
0: Allora, c'è anche il collega di Netwick, Riccardo Fusato. Ciao Riccardo,
1: ciao,
0: ben
1: Riccardo.
0: Trovato. Ben trovato anche a te.
4: Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie. No, stavamo parlando un po', leggendo un po' di dichiarazioni di questo Inter davanti a tutti. Adesso arriva anche Jones, ormai 35 milioni, operazione che va in porto.
1: Bel motorino,
0: dici tu. Ciccio, però io ho detto, ma il Napoli non ce lo mettiamo subito dietro, in scia o meno? Adesso c'è il caso Anghissà da capire se insomma rinnova oppure se va via, c'è l'Atalanta che lo corteggia. Però insomma il Napoli mi sembra...
1: Dal Napoli va l'Atalanta, Anghissà, no?
0: Dai, no, dice, va, fa la Champions. Che dici Ciccio?
2: Sono d'accordo con voi del fatto che l'Inter, al di là del fatto che ha vinto il campionato, bisogna metterla lì in pole position, no?
0: Certo.
2: Ma l'Inter è già da 3-4 anni che è in pole position rispetto alle altre. Poi ovviamente i campionati l'ha perso per demeriti dell'Inter, ma partiva davanti a tutti all'inizio del campionato. Il Napoli lo metto dietro come le altre squadre.
0: Cioè lo metti insieme alle altre oppure lo vedi sempre comunque l'unica squadra?
2: Ma un passettino, mezzo passo avanti alle altre,
0: sì.
2: E poi c'è il gruppone che se la giocherà fino alla fine.
0: Riccardo, la pensi anche tu così?
3: Sì, sono d'accordo con Ciccio che ha perso forse uno scudetto per dei meriti propri, però devo dire che in effetti la capacità dell'Inter e della sua dirigenza è quella di riuscire a mantenere una struttura di squadra forte. I senatori all'interno dello spogliatoio sono importanti. Poi mi sembra di capire che questo mercato, dove finalmente Tri va ad investire, sia anche più propenso a cercare magari di trovare un attimino più di qualità per fare più corsa in Champions, credo, perché sappiamo benissimo come ragionano questi fondi. Parlavo l'altro giorno a TV Nerazzurra con altri colleghi, l'anno scorso tutti bene, tutti contenti, però sotto il profilo di Octri, essendo un attimino così, un po' parlando un po' di cose più tecniche, magari Octri era più contenta 2 anni fa con la finale di Champions a livello di introiti. Quindi credo che questa campagna acquisti, che secondo me è importante, sia anche rivolta al fatto che l'Inter deve fare strada in Champions. La rosa messa a disposizione da Chivu con questi innesti forse potrebbe non essere finita qui, potrebbe andare in tal senso.
0: Paolo?
5: Sì, confermo anch'io, diciamo, l'esterofilia o comunque la voglia di fare bene in Europa. Secondo me c'è da aggiungere il fatto che non si aspettavano tecnicamente con l'allenatore che hanno scelto di essere così avanti nel programma, perché lo ricordiamo all'inizio, insomma, lo scetticismo di Chivu, che era la terza, quarta scelta.
0: Quarta scelta.
5: Si è ritrovato con l'allenatore comunque fatto in casa, campione d'Italia, con delle situazioni iniziali di conferma, mi sembra anche di poter dire, non propriamente da Inter nella difesa d'oltranza con il gruppo di Chivu, perché era una scelta comunque soprattutto poi dopo avvallata da Marotta, però la storia parla anche di, insomma, anche quando Inzaghi arrivava a fare risultati, insomma, dopo due o tre situazioni un po' così c'era subito, non dico contestazione, ma si parlava del sostituto, insomma. Invece l'anno scorso è marciato tutto, credo anche abbastanza bene, e adesso tutto quello che stanno facendo a livello campagna acquisti, giustamente sottolineata dai miei due precedenti colleghi, è in ottica a proviamo a fare qualcosina in più in Europa, anche perché, insomma, ha ragione Mancini, mi sembra di poter dire che non hanno una squadra, ne hanno una e tre quarti per vincere il campionato. Poi adesso forse vedo anche la scelta che è stata fatta su mettere Luis Enrique magari sul mercato, che può interessare da una parte o dall'altra. Ho visto Juf in questo inizio di campionato, sembra un giocatore totalmente diverso, quindi c'è una tranquillità, una programmazione che bisogna dire,
0: certo, ce la sta
5: è
0: dando,
5: chiaramente, certo, una virtù dei forti, ma in casa Inter non sempre è stato un assioma, ecco.
0: Stefano, stavi...
1: No, beh, confermo, Inter in pole, perché ha un'intensità diversa rispetto alle altre squadre, perché ha una qualità, l'organico, l'abbiamo detto, una struttura di gioco, è abituata a vincere, e il doppio impegno lo digerisce proprio alla grande. Cioè, non è che la Champions League non riesce a lasciare perdere adesso col Bodo Glimt come è andata, ma insomma alla fine non è che teme il doppio confronto, il doppio, certo, impegno. Ma mentre per Roma e Como sarà un'incognita, sarà un fattore. Per il Napoli l'incognita si chiama Allegri, per il Milan e Juve l'incognita si chiama la ricerca dell'identità perduta, di un qualcosa che non riusciamo ad afferrare adesso. Sono due squadre in cantiere, la Juve è più avanti perché ha Spalletti di 8 mesi più rispetto ad Amorim, però attenzione, tutto può succedere, però rendimento, resistenza, la fatica, il gruppo giocatori, cioè chi ti traina? L'Inter individui subito il gruppo che traina, la Roma uguale, il Como pure, perché c'ha Fabregas che fa parte dei calciatori. Milan e Juve sono in ritardo da un punto di vista, Napoli c'è da sistemare, c'è da spingere un tasto, i calciatori attendono da Allegri, guarda, ecco, abbiamo fatto due anni con Conte e siamo sfiniti, ci dai un po' di tregua? E lì è molto semplice, perché la squadra è forte, però se tu mi dici chissà se ne va quell'altro,
0: no, no, io non è che ho detto chissà, c'è
1: Di Lorenzo
0: problema,
1: è esausto, non ce la fa, c'è gente da rigenerare. Allora, se hanno voglia di dire ancora la loro, il Napoli, bene, io ce lo metto. Se no io ci metto Roma e Como come spinta che viene dal basso, cioè questa, sì, fame, questa voglia di stare insieme che l'Inter ha, perché l'Inter ha tutto quello che le altre non hanno.
0: Ma Ciccio, ti chiedo una cosa, questo Napoli qui, no, avevi più, cioè ti dà più fiducia, ti dava più fiducia quello di Conte rispetto a questo di Allegri, oppure senti la stessa fiducia che c'era con la partenza di Conte?
2: Ma no, io sento la stessa fiducia, sinceramente, la squadra più o meno è quella lì, le motivazioni faranno la differenza, bisogna capire le motivazioni, perché non ci dimentichiamo che Napoli dopo lo scudetto è arrivato decimo,
0: sì,
2: era scarico mentalmente.
0: Beh, dopo tutto quello che è successo, però Ciccio, cambi d'allenatore, tutto un, sì, casotto, sì, sì,
1: però Ciccio è arrivato secondo, poi, con Conte dopo lo scudetto,
0: capito, l'anno scorso è arrivato, però, secondo,
1: tra mille infortuni
2: è arrivato secondo, perciò ti dico, e con tantissimi infortuni, perciò dico che la squadra è forte. Però la differenza, io quello che noto non è tanto negli 11, io la differenza con l'Inter la trovo abissale nei cambi. Il calcio è cambiato, certo, adesso si fanno 5 cambi, ragazzi, sono il 40-45%, e l'Inter quando entrano gli altri sono alla pari dei titolari, poi puoi giocare, sì, in un modo, puoi giocare in un altro.
0: Verissimo.
2: Ma la differenza la fanno i calciatori.
1: Però Ciccio, perdonami, lo scorso anno tu su Ciccio non sapevi cosa potesse garantire e dare all'Inter, Bonny uguale, Bissek uguale, cioè il lavoro dell'allenatore è importante, secondo me, beh, non è da sottovalutare.
2: No, ma, no assolutamente. Ma tutti parlano. Quindi, di Chivu così.
1: Le risorse te le trovi attraverso il lavoro. Tu fai l'allenatore, lo sai meglio di me.
2: Ma no, ma sicuramente sì. Perciò io a Chivu do 10. Cioè, perché non
1: molto
2: è
1: bravo.
2: Semplice. No, ma è stato bravissimo. Entrare in un gruppo così forte non è una cosa semplicissima. Ricordiamoci l'allenatore del Real Madrid, che è arrivato in pompa magna e si è trovato un gruppo di più di che calciatori, attori, e si è trovato che dopo poco tempo l'hanno mandato via.
1: C'hai Alonso, tu ti riferisci?
2: Sì. È Alonso. Perciò non è. Io parto sempre da questo e dico le parole di Allegri: tutti possono allenare, ma sono pochi quelli che possono allenare le grandi squadre.
1: Vero.
0: Pure questo è vero.
1: Sì, quindi no, secondo te Allegri è. Lo vedi bene a Napoli?
2: Ma secondo me ha preso l'allenatore più titolato e il presidente si è messo a riparo da critiche. Cioè, io ho visto questo, io mi aspettavo sinceramente che arrivato e il presidente si è messo a riparo da critiche. Cioè, io ho visto questo, io mi aspettavo sinceramente

0: Però adesso poi il presidente sente molto, molto la piazza e ci voleva mettere a riparo.
1: O i giocatori.
2: Però
1: Ciccio,
2: ti devo dire una cosa. Bisogna capire anche sentire questo. Anche Fusato e Ghisoni. Però secondo me, per questo tipo di squadra, spremuta così da Conte negli ultimi anni, per me non andava bene neanche italiano, Stefano. Perché dovevi rinnovare la squadra. Allora tu prendi Allegri e dici: è una garanzia, mi gestisce il campione, me li fa.
1: Sì, però io ti dico 20 e 45 sì. Sabato Marassi.
2: Sì. Sai, tu già vedi una partita.
1: Devi pedalare per vincere la partita.
2: Vabbè, vediamo.
1: Cioè, devi correre. Questo gioco devi correre più.
2: Riccardo, sei. Vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi insomma.
3: Cioè, no, non è così diciamo che il Napoli di Conte lo sappiamo tutti, Conte, no? Conte il primo anno dà quell'impatto importante e l'anno scorso, due anni fa l'ha dimostrato. Il secondo anno di Conte diventa complicato perché lui comincia a metà anno a mettere zizzania, a fare delle uscite un po' così antipatiche, e Napoli lo sappiamo benissimo come l'ambiente, quindi io per assurdo a me faceva più paura il Napoli del primo anno di Conte.
2: Okay.
3: Con Allegri, Allegri è un gestore, Allegri ha una, hai detto bene, non so chi l'ha detto prima, ha una, ha un curriculum importante e quindi sente le pressioni, la squadra è tutelata e tutto questo. Però volevo tornare un attimino anche sulla questione Inter, sul fatto che non dimentichiamo la società, perché la società oggi dell'Inter ha dato un'impronta a 360 gradi. Non dimentichiamoci da dove veniva l'anno scorso con lo zero titoli. La partenza di Chivu non è stata semplice, la società gli ha fatto quadrato intorno,
2: sì, sì,
3: e
2: alla
3: fine
2: ha trovato
3: i risultati,
2: difeso, sì,
3: e,
2: sì,
3: poi,
2: sì.
3: E poi Chivu ha portato le sue idee. Non dimentichiamoci che in tempi non sospetti disse: io Diouf lo voglio provare da quinto perché secondo me li può giocare. Ha fatto una pre-season, devo dire, da quinto interessante. Poi è chiaro che parla al campo, sì, però sì, devo dire che in effetti oggi la società Inter non è la società di Moratti, che dopo la sconfitta di Torino molto probabilmente l'anno scorso avrebbe cacciato Chivu. Sta compatta, c'erano uscite,
2: ha difeso il lavoro dell'allenatore sicuramente anche, vado un attimo da Paolo perché aggiungo una cosa. Paolo, tu che insomma con la Giovane Italia hai sempre seguito veramente i giovani in tutto, e ti chiedo, ti aspetti una presenza maggiore quest'anno dall'inizio di Pio Esposito, che va anche per il rinnovo del contratto, e quindi ne abbiamo parlato oggi anche con Stefano. Stefano insomma sempre elogiato moltissimo questo centravanti, poi voglio sentire anche Baiano proprio sul giocatore. Ti aspetti qualche presenza in più?
4: Ma sai, io mi aspetto un'evoluzione tattica, un'evoluzione anche, diciamo, forse posso dire tecnica, ma lascio parlare chiaramente chi ha fatto il mestiere dell'attaccante, siete ben attrezzati oggi. Quando arrivi così giovane in Serie A, se ti chiedono di smontare un armadio dell'IKEA pur di giocare, lo fai. Cioè, l'anno scorso lui ha fatto di tutto per esserci e diciamo permettersi, come dicono un po' tutti, a servizio della squadra. Qualche gollettino lo ha fatto, secondo me è importante che lui, dico un'eresia, ritorni ad essere il giocatore che abbiamo visto a Spezia, che lì segnava veramente tanto, e però lì aveva un ruolo anche lì, semi sorpresa però centrale, nell'Inter è in una rotazione con altri tre ottime punte. Quindi adesso secondo me su un ragazzo del genere a 20-21 anni, 22 anni non devi pensare quanto ci puoi puntare, devi capire quanto lui sia disposto a evolversi, perché ha cristallizzato determinate cose benissimo, ma adesso, a parte che leggo qualcuno che ogni tanto delira e arriva a paragonarlo al Van Basten,
2: vabbè, cioè, lascia perdere
4: ragazzi, cioè qui siamo, però uno magari le legge queste cose, capisci, bisognerebbe veramente fare come in Turchia quando
2: no, dai, adesso cose, non esagerare,
4: quindi, no veramente ragazzi, perché fai dei danni dal punto di vista morale,
2: esagerato Paolo, quando deve andare a esagerare. Aspetti, fermo un attimo, fammi sentire anche Baiano su Esposito, così chiudiamo. Ti aspetti anche tu, ecco, questa evoluzione che dice Paolo, tecniche e tattiche?
0: Sicuramente sì, mi aspetto, ovviamente è arrivato in punta di piedi adesso che stabilmente nel
2: anni
0: gruppo,
2: ora di...
0: ma è quasi vecchio perché noi a 22 anni pensiamo che siano giovani, poi guardiamo in Europa e sono già vecchi a 22 anni. Io mi aspetto ovviamente che possa essere

0: non dico un titolarissimo, ma che faccia molte più partite da titolare. Poi bisogna anche vedere il rendimento di Thuram, perché lì c'è un titolare fisso, giustamente, che è Lautaro, e poi gli altri che girano. Poi è normale che bisogna farlo riposare Lautaro, ma io mi aspetto che nelle partite importanti, dove veramente giocano i titolari, il ragazzo possa essere presente.
1: Poi posso aggiungere una cosa, ragazzi? L'anno scorso Thuram e Lautaro c'erano i mondiali, quest'anno non ci sono più i mondiali, Cioè, fagli digerire una panchina, vabbè, ok, gioca il ragazzino, e poi però comincia a rigiocare la Champions, sei campione. Cioè, quest'anno cambia anche molto nell'approccio psicologico e nella dinamica del gruppo, perché poi c'è anche Bonny che ha fatto un'ottima stagione. Quindi io quando dico mi piacerebbe che cambiasse pelle dal punto di vista anche dell'attitudine psicologica, mi riferisco a questo, capisci? Perché quest'anno sarà un anno tosto. Da buttare. Abbiamo visto un po' Frattesi, no? Tanto per fare un esempio, in un altro ruolo che quando è arrivato doveva essere. Eppure sono passati gli anni e alla fine Frattesi è stato quello che poi ha abbandonato la nave, pur avendo portato l'Inter in finale di Champions, ce lo ricordiamo tutti.
2: Sì. Sentite, proprio al volo.
3: Scusate, posso dire una cosa?
2: Vai.
3: Magari Ciccio su questo mi trova, può essere d'accordo. Cioè lui deve, l'ho visto esposto tutto l'anno, anche se in ottica nazionale a noi serve un centravanti. Io l'ho visto anche lavorare molto per la squadra, venire fuori, prendere i palloni. Ecco, secondo me per migliorare anche a livello tecnico dovrebbe imparare, e questo sicuramente arriverà con l'esperienza, a sentire l'odore del sangue, cioè della porta, perché lui molte volte ha l'occasione per tirare in porta, per fare gol, e invece fa l'assist. Invece secondo me dovrebbe crescere anche su questo profilo, perché lui il movimento da centravanti lo fa, esce, prende fallo, ti porta avanti la squadra, però molte volte sotto porta è un attimino così inesperto, eccetera. Dovrebbe essere più egoista, ecco, per diventare il Luca Toni o il Bobo Vieri. Adesso non voglio caricarlo troppi di responsabilità, però ecco, sono giocatori che vedono la porta, ecco.
0: Lì arriva con un po' più di esperienza, anche perché se tu metti a confronto quello di Spezia e quello dell'Inter, sono due giocatori completamente diversi. Lui quando giocava con lo Spezia tirava anche dalle bandierine.
3: E infatti,
0: con l'Inter e lì c'aveva proprio lì lo puoi fare, ma quando tu hai accanto Thuram, Lautaro, Mkhitaryan e questa gente qui, tu cerchi ovviamente, stai entrando in punta
4: di limitare il repertorio, anche
0: di limitare è questo che mi aspetto da lui. Adesso sei entrato in punta di piedi, ti sei fatto
4: e adesso vedere. Tira da centro,
2: adesso
4: fa, bravo
2: Ciccio,
4: sfodere il tuo repertorio.
2: Sì. Due cose velocissime prima di salutarci, Stefano. Ci sono, partiranno questo fine settimana anche tre sfide della panchina interessanti di tre nuovi allenatori: Sarri, che dopo sentiamo che ha parlato, Amorim.
4: Detto
2: e
4: che
2: Grosso.
4: L'Apoel ha grande qualità, già. Sì, ti volevo ricordare questo.
2: Sì, sta mettendo le mani avanti già.
4: Però allora, ha detto che è un ottimo potenziale.
2: Tre sfide tecniche in panchina di questi tre allenatori: qual è quella secondo te che, non so, ti convince di più o ti convince?
4: Non è che
2: di
4: mi
2: meno?
4: Convince, mi intriga. Abbiamo un po'.
2: Vai.
4: Amorim. Perché sai che è sottovalutato da tutti. Mi è smesso là in un angolo, sbattuto, vedo l'ora che ha la fine di Fonseca. E invece sono curioso di vedere se farà la fine di Fonseca. Tra l'altro, ieri ha strappato un buon punto in Turchia. Fonseca.
2: Come no?
4: Con Openda.
2: Sì, Openda che è tornato a tanto gol. Tolisso ha detto delle cose su Openda clamorose.
4: Un fenomeno, ma ci è mancato Openda. È arrivato, ha timbrato.
2: È vero.
4: Calcio strano.
2: Ciccio, tre sfide in panchina di questi tre allenatori? Quella che ti.
0: Sarri? Quella di Sarri
2: intriga, e quindi ti aspetti.
0: Mi intriga molto, perché qui praticamente un decennio, più di un decennio, che gioca in una certa maniera, e non bastano un mese e mezzo per cambiare la testa dei giocatori. Prima giocavano a uomo a tutto campo, adesso bisogna ragionare di più, e non è semplice ovviamente portare il tuo credo in un mese e mezzo.
2: Verissimo.
4: C'è rischio di minestre prima, le prime partite dell'Atalanta saranno un po' delle minestre così.
2: Certe situazioni la minestra va bene.
4: No, per far rendere un po' quello che dice Francesco. Devi avere tempo per poi
2: certo.
4: cambiare una cultura che necessariamente devi cambiare, non è poi giocare sempre come Gasperini.
2: Infatti. Riccardo?
3: Sì, no, sono d'accordo con voi. Io butterei lì, io sono attratto da un altro nome, mi permetto di
2: dirlo. Vai, buttalo lì.
3: Sono curioso di vedere Grosso con la Fiorentina.
2: Ma io l'avevo chiesto, di questi tre c'era anche Grosso.
3: C'era Grosso, scusa, sì, non sì. La senti, perché Grosso, a differenza della leva del 2006, De Rossi, Gilardino, ha portato qualcosa. Quest'anno la Fiorentina è una signora squadra, adesso non dico che deve andare in Champions, però degli allenatori così emergenti, perché a me piace anche l'allenatore italiano, eccetera. Grosso, voglio vedere quest'anno,
4: è furbo,
3: sono
4: Grosso.
3: Molto curioso di come fa giocare, perché comunque a Sassuolo ha fatto bene. È un
4: adesso fa il 4-3-2-1, capito Marco? Capito Riccardo?
3: Però sono idee.
4: Sono idee intelligente, perché non lo può fare il 4-3-3 e fa il 4-3-2-1.
0: Non c'è Stefano, non c'è esterni.
4: Bravo, ma sai, gli allenatori sono capoccioni, però, capito Ciccio? Cioè, nel senso che lui 4-3-3 non c'è, fa 4-3-2-1.
0: Giusto.
4: Sì, guarda lunedì che partita, Io sono un po' preoccupato per lui.
2: Ghisoni.
5: Io invece vi dico Fabregas, perché
2: l'altra volta, Fabregas non è una novità, però
4: è fuori concorso, caro Ghisoni. Fabregas.
5: È fuori concorso. È un po' come il discorso di Pio Esposito, l'anno scorso andava tutto bene, quest'anno va tutto bene? Vediamo, perché così
4: ma resta bravo, anche se andrà male, Fabregas avrà un valore sempre.
5: No, ma Stefano, non sto dicendo che debba andare male, Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo sono intrigato nel vedere il next level, perché giustamente lui è rimasto dentro anche la società con delle quote, perché la proprietà comunque gli ha fatto intravedere, no? Una dimensione non da calcio di provincia, ma da Champions o comunque da Europa.
4: È un martello,
5: e adesso che c'è l'Europa, vediamo.
4: Hai visto che precampionato ha scelto le squadre più forti, più titolati, per prendere un po' di schiaffi, per vedere. Così si fa, no? Che si affronta la quelli di 8-0, 7-0, non sai quanto puoi essere pronto. E invece vai con il Liverpool, Arsenal.
3: Fabregas è un argomento interessante, non ha tutti i torti, nel senso che lui in una conferenza stampa l'anno scorso, non dico che ha messo i piedi avanti, comunque ha detto attenzione perché questa squadra la voglio vedere con i tre impegni a settimana.
2: Con i tre impegni a settimana, ha detto anche io mi devo vedere con gli impegni a settimana.
4: C'è un discorso fantastico che piacciono a Paolo, questi discorsi, l'hai visto tra l'intervallo di Verona-Como? Una cosa meravigliosa. A uno gli ha detto guarda, io non ti ho mai fatto giocare, però tira fuori non mi ricordo il nome, lo so, ti chiedo scusa, non ti ho mai fatto giocare. Ma è straordinario, ma l'hai seguito quello, Paolo?
5: Sì.
4: Ma una cosa meravigliosa, vattela a vedere l'intervallo di Verona e poi ha segnato Vicas, è una partita delicata. Verona ha rischiato di fare 6 gol il primo tempo. Tra il primo e il secondo tempo ha detto ma che siamo una squadra, ma io quello cammino, quell'altro. Però esce fuori proprio tipo Guardiola, a te piacerebbe tipo Guardiola, quella scuola lì,
5: Posso chiudere con l'ultima? Sì. Visto che sono quattro, ma a voi De Rossi a Genova no? Cioè qualcosa di finalmente De Rossi?
4: Ma noi ce l'auguriamo con tutto il cuore, per Daniele questo è altro.
5: Ma certo, ma quello al di là dell'augurio, a parte che poi si è scoperto, no, chi doveva essere il vero allenatore della nazionale quando c'è stato il cambio,
2: Sì, ci mancava proprio quello,
5: E ci mancava proprio quella, sicuro?
2: Sì, ci mancava.
5: Secondo voi, al posto di Gattuso c'era De Rossi, finiva così?
4: E che ne sappiamo noi, Paolo? Adesso
2: non lo sappiamo. Io avrei messo Baldini qua a partita.
5: Ci mancava proprio quella, no?
2: Io avrei preso. Ma era un allenatore sotto contratto, non poteva andare nella nazionale. Su.
5: No,
4: diceva prima.
5: Prima.
4: Saremmo andati al mondiale, secondo Paolo, con DDR in panca al posto di Ringhi.
2: Non lo so.
5: Secondo me.
4: Intanto ci avrà il Napoli a Marazzi alle 20:45.
2: Prima di arrivare in nazionale devi fare un percorso serio.
4: Io direi ti devi
2: strutturare. Prima di arrivare
3: la soluzione migliore sarebbe stata Baldini. Adesso
2: bravo. Tutto era meglio Baldini.
3: È un allenatore
2: con la Bosnia. Andavamo ai mondiali con quattro giovani e Baldini.
4: Non so, ma Silvio
3: prima.
2: Lasciamo stare,
4: non è portato sul giorno.
2: Ciccio, ti saluto. Ti sto per salutare. Ti chiedo una cosa, però. Vuoi aggiungere qualcosa?
4: Sì, voleva dire che di Baiano non ce ne sono più in giro.
2: Purtroppo è così.
0: Volevo dire che non so chi stava parlando, ma ero molto d'accordo sul fatto che per allenare la nazionale non basta,
4: Marco.
0: Non basta un campionato, però non basta neanche con i calciatori. Che dopo due partite,
2: verissimo.
4: Però ci faccio il discorso al contrario. Ci sono tanti allenatori titolari Frascati che sbagliano 6 stagioni consecutive ancora, però stanno
0: ma quello è
4: eh no, capito come funziona qua, ci sono i sono in generale, sto dicendo c'è cioè, chi l'acqua per l'orto a tante persone, agli altri che stanno sempre lì e no, quello no, perché quello dice le cose che poi quell'altro no, perché
2: cioè,
4: quello
2: ci dà certi va giù,
4: poracci, non lavorano mai, lavorano mai, lavorano sempre gli stessi, anche se falliscono, fanno cose clamorose, stanno lì.
5: Sbagliano in trasmissione, la Fiorentina fa esordire un 2010 Federico Croci, e non parliamo di il più giovane esordiente nella storia del calcio italiano.
4: Non frega niente a nessuno, però, vedo Paolo.
5: Ma parliamo, andiamo avanti a parlare.
4: No, però dobbiamo sentirci più spesso quest'anno, adesso Paolo, seriamente,
2: sì,
4: per questa cosa qua.
2: Poi ci devi dire
4: cioè,
2: una cosa
4: dobbiamo
2: che parte...
4: fare, sai che dobbiamo fare? La formazione dei ogni settimana.
2: Dei giovani, la fa, però la fa Paolo.
4: Certo, la fa Paolo. Cioè, chi Paolo, se la gioca più Esposito, se non gioca,
2: esatto.
4: Liberali.
2: Forza Liberali,
4: capito?
2: A Como. Ci facessi un regalo Fabregas.
4: Non lo so, mi sa che fa giocare a Baturina
2: liberare la panchina.
4: Liberali si deve liberare dalla panchina.
2: Sì, rimane incatenato.
4: Stai dicendo, Ciccio?
0: Pia
4: sta al Dortmund.
0: Ecco. E noi lo facciamo.
4: Ma Paolo, spondi la porta aperta con Paolo. Non glielo dire a Paolo.
2: Senti, a proposito, no. Stiamo parlando.
5: Ciccio,
2: vai.
5: Quello mio è Andrea Delle Rovere, giocatore
2: Delle Rovere.
4: Sembra c'è un cognome però un po' da barone
5: da Cremonese, gioca in Primavera 2, poi fa qualche partita in Cremonese in B, e quest'anno un pazzo Company in un amichevole.
4: Senti, quello Paolo, perdonami, quello che ha fatto la doppietta al Parma, scuola Milan, là, come si chiama, là, in Coppa Italia?
5: Sfugge il nome. Sì. Sto parlando
4: Lontani,
5: Simone Lontani. Sì, Lontani. No, ma stavo andando sul discorso che Della Rovere in un amichevole il precampionato del Bayern Monaco aveva la fascia al braccio.
4: Pazzesco.
5: Italiano, ragazzi, cioè, noi continuiamo a far finta che qua arrivino i giocatori veri. Ma no, i giocatori veri forti vanno via.
0: Quello, serve per buttare fumo negli occhi.
2: Però scusami, Ciccio, sono arrivati 4 stranieri giovani, Mora, Mastantuono, Morera, Alabegovic. Chi farà meglio?
4: Fammi vedere le
5: persone. Riportare indietro Reggiani, PA e questi qua. No, no, dell'eroe invece di pigliare questi e lasciarli dove erano, no? Si poteva fare?
2: Non so, vabbè,
0: io avrei fatto questo.
5: Sono i misteri del calcio.
2: E tra questi 4 chi dici, Ciccio? Chi va?
0: Ribegovic, quello della Juventus.
4: Ti piace, eh?
0: Mi piace molto. Mi piace per un motivo. Poi bisogna vedere, perché questo
2: esatto. Bisogna vedere.
4: Che punta l'uomo come lo puntavi tu, Ciccio.
0: Punta l'uomo, ma sempre per la personalità di punti. Adesso
4: a destra, a sinistra, non sa mai se va a destra o a sinistra.
0: Pigliano la palla
5: di Zegrova
0: e giocano Zegrova. Ma Zegrova, oppure
2: parliamo di questi che sono.
5: L'anno scorso era lo stesso discorso. È arrivato questo. Sembrava.
2: Vabbè, questi però sono 4 giovani. Questi qui sono un po' più giovani.
5: Però, ma mica è mio nonno, però. Cioè, non è che voglio dire.
4: Chi ha votato Paolo?
2: Paolo non lo so, Paolo è difficile farlo votare, no?
5: Vabbè, io non li voto gli stranieri, cioè c'è proprio la differenza.
4: Dai, ma non fare adesso.
2: Mamma mia.
5: No, non è fino a quando.
2: Zegrova è un 99, non può essere paragonato a questi, dai, su.
0: Questo è il 2007, 2008.
2: Questi sono 2000, sono giovani, io volevo dire.
4: Riccardo,
0: tu chi mi voti? Veramente.
2: Questi sono giovani. Tu chi mi voti, Riccardo?
3: No, credo che Mastantuono come caratteristiche di calcio sia un giocatore che possa sicuramente imporsi, ma ne abbiamo di giovani.
4: È più votato nel sondaggio.
2: È più votato, sì.
4: Per distacco.
3: Anche questo Bovio che ha giocato nell'Inter, questo Bovio che ha giocato nell'Inter, che tutti si scandalizzano, ma chi segue il calcio
4: è bravo quello, bravo, il centrale dietro, molto bravo Bovio.
3: Però ripeto, i giovani ci sono, bisogna aver coraggio di farli giocare, bisogna toglierci questa...
4: Mi hanno fatto il contratto sto ragazzo.
2: È vero, il coraggio bisogna averlo, hai ragione.
4: No, però facciamo la settimana degli azzurri.
2: Fasulli del Napoli, ci dicono anche.
4: Costantino, oggi è annunciato. Oggi Costantino Favasulli.
2: Favasulli. Pure lui potrebbe essere una bella squadra.
5: Raimondo al Frosinone non è un altro bel giocatore. Comunque diventerà forte invece il figlio di un nostro collega.
4: Chi è?
5: Ve lo dico già, all'Inter. L'attuale direttore di Amazon. Marco Furoni ha un figlio,
4: ma
5: che
4: dai,
5: è Alessandro Furoni.
4: Ma dai.
5: Nazionale, adesso era già aggregato alla primavera, e nonostante sia in età di under 17, ragazzo di una serietà, di una preparazione, di un'educazione. Chi nell'Inter lo frequenta a livello settore giovanile?
6: Confermo,
5: 10 e lode.
4: Bravo?
5: 10 e lode, sì, veramente tanta roba.
2: Bocca al lupo,
4: bocca al lupo.
2: Mi devo fermare, ringrazio Ciccio Baiano.
4: Ciao,
2: ciao
4: Ciccio.
7: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
4: Un abbraccio,
2: vi salutiamo anche dalla televisione, così ci
4: ciao,
2: vedi
4: Ciccio.
2: Pure. Ciao, grande Ciccio.
7: Ciao.
2: Un saluto a Riccardo Fusato, grazie.
4: Ciao Riccardo.
6: Alla prossima, grazie, un abbraccio a tutti, buon lavoro.
4: Allora Ghiso, preparati questa, capito, formazione degli italiani con
2: Ghiso, in bocca al lupo. Guarda, anche per la tua piattaforma che sta partendo, se vuoi dire una cosa al volo,
5: grazie.
2: Vai, no, e mi fa piacere.
5: Niente di che, sì, come tutte le cose italiane, alla fine in questo momento puntiamo sui giovani, armiamoci e partite. Quindi abbiamo dovuto, in qualche modo voluto, con grande passione, investimento, ci siamo creati una piattaforma nostra che non dipende da YouTube, ed è una,
2: possiamo farla anche vedere,
4: facciamola vedere, va, ti facciamo vedere anche così. Questa cosa ti Radio facciamo... Marelli, come ci hai offeso prima all'inizio. Questo non depone a tuo favore, alla tua storia, alla tua
5: cosa. Io voglio bene e lo faccio, quindi no,
4: sì, lo so. Facciamo vedere questa, ecco.
2: Descrivi
4: un attimo, qui abbiamo, descrivi un attimo.
5: Siamo dai tornei under in memoria di due giganti, l'Alba dei Campioni il 26 di agosto, che è il torneo di Luca Vialli. E poi ci sarà la versione sia femminile che maschile del Memoria Paolo Rossi, tra l'altro domani a Coverciano.
4: Telecronista Paolo Ghisoni.
5: No, assolutamente no. Io e i ragazzi del gruppo, che sono molto più bravi di me.
2: Bravo Paolo, ti seguiamo e ci sentiamo presto, va bene?
5: Arrivederci.
4: Ciao Paolino.
2: Un saluto a Paolo Ghisoni, grazie ancora. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'IDF chiede un'indagine penale sull'uccisione della piccola Hind Rajab, la bimba palestinese ammazzata mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. Sopravvissuta al bombardamento, restò nascosta in auto in collegamento con gli operatori della Mezzaluna Rossa fino alla morte. L'episodio provocò un'ondata di indignazione anche a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
0: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà tutto il necessario per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario, aggiungendo che la nostra postura di deterrenza e difesa è solida ed efficace.
1: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? Scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci dice: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
0: Tragedia in Albania. Una donna italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita anche al marito albanese Cleo Vrioni, di 25 anni. I due si erano sposati appena 3 giorni fa. In uno schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 km ad ovest di Tirana, poco dopo le 2 di notte a rientro da un locale notturno.
1: L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio. Lo rende noto l'Eurostat, secondo quanto indicato nella stima flash del 31 luglio. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%. Nell'Unione Europea è cresciuta al 3%, dal 2,9% di giugno. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria, e tassi più alti sono stati registrati in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. In Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9%, in calo dal 3% di giugno.
0: Lo sport. Nick Kyrgios, genio e sregolatezza del tennis e grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol, è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Si tratta l'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. La positività del 31enne, nato a Canberra, è emersa in seguito a un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore è sospeso dal 4 agosto e ancora non ha presentato ricorso. Con un post su Instagram, Kyrgios ha riconosciuto di aver commesso un enorme errore specificando: chiedo scusa, sono deluso a me stesso.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, recuperiamo un po' di messaggi, caro Stefano, rispondiamo un po' di amici che sono rimasti indietro nei messaggi. Allora, quindi, da tutti i discorsi che ho sentito, Alija Begovic è più forte di liberali, mi sembra che a livello giovanile liberali abbia fatto vedere di più, peccato che sia italiano, fosse stato portoghese qualcuno lo avrebbe già comprato a 50 milioni di bonus, scrive Antonio. È un paragone che si può fare, Stefano?
1: Ma scusa, perché non dobbiamo credere in liberali? Talento nostrano, forza liberali. Speriamo insomma che possa avere le possibilità e possa dimostrare il suo valore. Io sono per i liberali.
0: Il problema è che ancora
1: ci sentiamo liberali.
0: A parte che ha 19 anni.
1: Però a Catanzaro ha fatto molto bene.
0: A Catanzaro.
1: Il Milan non ci ha creduto fino in fondo, è stata una distrazione fatale. E Fabregas subito ha messo gli artigli, 6 milioni ha pagato, se non vado errato, la clausola e se l'è preso. L'ha portato a Como. Può essere l'alter ego di Baturina nell'arco del Champions League, Coppa Italia, tanti impegni, infortuni.
0: No, giovane, l'anno è lungo. La stessa età di Alija Begovic, sì. Che devo
1: vabbè,
0: dire,
1: ho ragazzi. Capito, però è bravo e se la giocherà con Baturina e passa.
0: Per esempio, i liberali ce l'aveva il Milan, non ci ha creduto il Milan, e quindi speriamo che ci possa credere.
1: Beh, Como l'ha preso, l'ha comprato.
0: Speriamo che gli possa dare più, che gli possa dare spazio Fabregas. E che possa crescere come giocatore. Che vi devo dire?
1: Beh, ripeto, l'anno è pieno di fitto di appuntamenti. Como fa la Champions League quest'anno? Secondo me giocherà le sue partite e avrà l'opportunità in questo contesto che ormai è oliato, gioca una meraviglia, è una squadra straordinaria, con un allenatore straordinario. Secondo me non puoi far male, molto difficile che tu possa far male.
0: Allora, poi Alberto scrive: ciao ragazzi, comunque non riesco a capacitarmi come con tutti gli ingiocabili dell'Inter in squadra la nostra nazionale non sia arrivata almeno alle semifinali dei mondiali. Davvero inspiegabile. Vabbè, questo è un po' una un perculeggiare da parte di Alberto, perdonami, insomma, ci vuole anche questo tipo di espressione, a parte che non sono tutti italiani i giocatori dell'Inter, insomma, quindi vabbè. Andiamo avanti, dai. Allora, dunque, poi ci, vabbè, Favasulli l'abbiamo citato, prima ci veniva richiesto questo. Tra poco poi parleremo anche dell'Atalanta e di Sarri. Poi c'è Federico che dice: solo la Lazio sta facendo un mercato peggiore di quello dell'Atalanta. Se nei azzurri di Bergamo non investiranno subito 150 milioni, il responsabile sarà solo uno, Cristiano Giuntoli. Ma perché deve investire così tanto l'Atalanta? Deve comprare così tanto?
1: No.
0: Oppure deve essere un po' rigenerata sotto il profilo?
1: Farà.
0: Sì, però mi sembra una squadra che il reparto offensivo dell'Atalanta mi sembra un reparto di tutto rispetto, il centrocampo di tutto rispetto.
1: Raspadori, Scamacca.
0: È stata una stagione molto negativa quella dell'anno scorso, ma insomma mi auguro che Sarri possa dare il suo contributo a questa squadra, che Sarri gli serve ancora tanto. Cioè,
1: no, però quello che diceva Ciccio Baiano prima lo condivido, adesso voglio dire, Marco,
0: cioè il valore di Sarri uscirà fuori stavolta?
1: No, l'Atalanta è un discorso pro Sarri. Sarri dovrà avere necessariamente un po' di tempo, no? Per cambiare la cultura, perché non è che puoi giocare vita natura durante questo modo di giocare di Gasperini. Ci ha provato con Juric, ci ha riprovato con Palladino, insomma alla fine uomo contro uomo, tutto, non è che puoi giocare tutta una vita così,
0: no.
1: C'è un punto, dice, voltiamo pagina, prendiamo Sarri e speriamo che si possa aprire un ciclo anche da un punto di vista proprio della struttura di gioco, no? dei principi di gioco, che cambieranno, perché non è che Sarri va là e va a fare Gasperini, Sarri va a fare Sarri, come giusto che sia.
0: Certo. Max ci scrive: che ne dite della crescita di Diouf in prospettiva? Possibile che
1: mi
0: faccia
1: sembra positiva
0: staffetta con Spence per partire più o meno offensive?
1: Mi sembra che sia stato un precampionato significativo per lui. Tante perplessità su questo calciatore, devo dire che un altro che ci ha creduto fino in fondo, e per adesso, stiamo parlando del precampionato naturalmente, sostituire Dumfries, cioè l'eredità è pesante, Dumfries e Dumfries, però ha caratteristiche diverse ed è un giocatore molto molto, insomma, si sta facendo vedere, si sta mettendo in mostra, quindi può essere una pedina importante nell'arco della stagione. Diouf, poi non ci dimentichiamo, c'è Spence là sulla destra.
0: Allora, Max dice: nel frattempo l'Inter ha preso Jones e io avrei investito nella crescita di Stankovic. Ancora non è ufficiale, quindi io non ho nessuna ufficialità. È un'operazione da 35 milioni, però sinceramente l'ufficialità...
1: Ruggeri è andato alla Aston Villa, a proposito di italiani. All'Atletico Madrid.
0: Sì. Allora, poi ci sono delle dichiarazioni di Ederson, che ha parlato, il giocatore dell'Atalanta, ha detto contento di essere rimasto, così riporta anche tutto Mercato Web. Obiettivo, possiamo puntare in alto. Quindi... obiettivi importanti per l'Atalanta, che tu la metti in quel gruppone, sì, dietro di tutte le squadre, c'è pure l'Atalanta di Sarri.
1: Inter, Napoli leggermente dietro e poi la mucchiata, la grande ammucchiata.
0: Dunque, vediamo, insomma, se c'è un audio mandiamolo, chiedo a Gabriele in regia al 331-8200213, vai.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io mi auguro che state scherzando, perché un giocatore come Ediz che viene osannato per quello che non ha fatto finora, mi sembra assurdo. Ha fatto gli stessi gol di Orsolini e Orsolini non viene osannato, giustamente. Ma siccome questo gioca nella Juve, bisogna osannarlo. Da quando ha firmato un contratto di 7 milioni all'anno, sì, ragazzi,
1: 20.
2: 7 milioni l'anno, sì, e non, sì, ha dimostrato, sì, niente, l'ha dimostrato più che altro ai mondiali, che praticamente non si è visto. E se
1: no, vabbè, ma non,
2: se
1: diciamo,
2: fosse così, la Juve è fortunatissima.
1: Al posto suo non avresti firmato un contratto di 6 milioni l'anno con la Juve? Dai, su.
0: Beh, gli hanno proposto a firmare.
1: Ha firmato, colpa, gli facciamo una colpa adesso. No. Ti ha firmato 6 milioni e adesso non gioco più.
0: No, ma questo
1: non è così.
0: Questo è nato dal fatto.
1: È giovane ancora, deve... poi ha avuto problemi, c'ha ancora problemi fisici, sì, deve rimettersi a posto, insomma.
0: No, è chiaro che deve fare uno step anche lui come giocatore,
1: perché ma tanti per me, devono fare degli step,
0: lo dico, per me non vale 100 milioni Ildiz,
1: pure per me, ma molti altri calciatori valgono 50 milioni,
0: no,
1: o 45,
0: ma lo diciamo,
1: o 60,
0: anche per altri giocatori, poi
1: ma perché Anne, secondo me è andato a Manchester City 140 milioni, ma Diomandé costa 140 milioni di euro?
0: No, le valutazioni
1: da
0: sono
1: Lipsi al Real Madrid, là, dai. Ma che è?
0: Le valutazioni sono assurde, sono d'accordo con te, quindi non valgono loro quei soldi, non li vale nemmeno Ildiz.
1: Cioè, se domande vale 140, Mbappé, Holland, quanto non hanno prezzo?
0: No. Ma anche questi che sono stati presi adesso, 50,
1: ma sì, ma non
0: sono giocatori che da quel valore. Però, come dicevamo prima, se li vuoi prendere, puoi prendere un giovane, investire su un giovane così, quella è la cifra minima che
1: Harry Kane ha vinto la scarpa d'oro. Golden Show.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Quanti gol ha fatto? 100.
0: Questo segna sempre. Ma lo sai che ho visto un video? Stava in barca.
1: Sì. Dove?
0: Adesso non mi ricordo.
1: Sud della Francia.
0: E c'aveva praticamente la mazza da golf, ok, con la pallina. C'era una specie di ciambella buttata a largo, ma bella lontano da dove stava lui. Lui si è messo lì, ha cominciato, non ha visto, fanno quel movimento su. Guardano, no, e guardano il bersaglio, no? Ha fatto partire sta pallina, pam! Sta pallina dritta proprio a buca lì sulla ciambella, capito?
1: Hai capito? Sa giocare pure a golf.
0: Ha fatto centro pure.
1: Golf.
0: Va
1: golf,
0: bene.
1: Sì.
0: Sì. 331-8200213. Ciao ragazzi, dite al tizio del messaggio vocale che quelli che non si sono visti al mondiale sono gli italiani dell'Inter. Ildiz li ha giocati. Vabbè, c'è sempre sta rivalità con i giocatori tra Inter e Juve. Vabbè, però insomma, non è Ildiz li ha giocati, ma non è che ha lasciato un segno profondo al mondiale Ildiz.
1: No.
0: Mi sembra, insomma, no? Ci si aspettava forse qualcosa in più.
1: Da lui e dalla Turchia,
0: esatto,
1: di Montella.
0: Sì, che era stata tanto pompata, poi alla fine...
1: Succede, anche il Brasile di Ancelotti. Ancelotti resta lì,
0: sì, sì, nonostante la telefonata di Maldini. Allora, vediamo se siamo per andare in pausa. Dai, siamo per andare in pausa, così torniamo. Che andiamo anche sulle parole che ha detto Sarri. Parliamo un po' di Atalanta con Fabrizio Carcano. Poi c'è anche l'amico Marolda. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca del 22 giugno scorso. L'ha annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Athletic, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season, prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Scioli per l'infortunio rimediato durante la finale europea. L'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkash, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni e development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe Under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn, il 19enne genovese, arriva all'appuntamento col titolo di campione del mondo Under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, ultimissima parte di Maracanà insieme a Stefano Palomeni. Ciao Stefano di nuovo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, dunque, aspetta che c'è una cosa che ti riguarda, che scrive un nostro amico. Sono un pensionato,
1: ecco.
0: Veneziano. E credo che nel 1990 in Pallomeni ha giocato alla destra, impressionando positivamente i tifosi neroverdi, 0-1 per il Pescara. Vorrei chiedere ad Impallomeni quale sarebbe il suo valore di mercato oggi. Credo non meno di 50 milioni.
1: Ma va, va,
0: va. Tu eri forte però adesso.
1: Ma
0: tu,
1: va, sei... ma dai, vabbè, su.
0: Vabbè, adesso tu perché sei uno molto sempre...
1: ma no, ma...
0: profilo basso, però dai, tu, io mi ricordo insomma che si parlava molto bene di...
1: Vabbè.
0: Però lui ti chiede se ti ricordi questo...
1: Non mi ricordo, no. Passati 40 anni,
0: Pescara, 30 anni, 1990, molto buttato giù così.
1: Sono passati 30 anni, quanti sono passati?
0: Capito, che 30 anni, 36 anni. Tutto,
1: no? No, però questo non me lo ricordo, 1-0 del Pescara Venezia non me lo ricordo, Marco.
0: Amico nostro, come si chiama? 2000... Giorgio. Che in pensionato...
1: 2000, 2010, 2020 e quasi siamo nel 2030, sono passati 36 anni, 37, chi se lo ricorda? Non me lo ricordo, io lo ringrazio, lo saluto. Venezia è una città fantastica, si mangia molto bene.
0: Però non ti ricordi questo 0-1 che tu avevi giocato una bella partita?
1: No, mi ricordo che avevamo vinto, non mi ricordo.
0: Vabbè.
1: 0-1.
0: Vabbè. Non ti ricordi? Vabbè, adesso andiamo a vedere. Allora, c'è Fabrizio Carcano il giorno con
1: ciao
0: noi.
1: Fabrizio. Ciao Fabrizio! Che si dice ciao, lì da quelle parti, da Bergamo
0: Fabrizio,
1: Alto?
0: Fabrizio, ben trovato.
2: Sono nella parte bassa io.
0: La parte
1: ah, hai specificato,
2: la,
1: eh?
2: La guardando,
1: perché
2: alta,
1: a Bergamo però... Alta ci abita Sarri, chi ci abita? Tutti i calciatori.
0: Dove abita?
2: No, in realtà no, ma allora no, senza tediarvi, è città alta, fa 1000 abitanti, e città bassa 119.000, per farvi capire. Non è proprio, è un po' come la Rocca di Monte Carlo, diciamo, è una parte solo per pochi.
1: Vabbè, insomma, comunque, Bergamo Alto ci abitano chi, i possidi, quelli che insomma, alla fine, capito? No,
0: ah, ma... quelli che stanno bene.
1: Beh, questo ci ha potuto spiegare, da quello che ho capito.
0: Sei proprio distaccato da questo
1: tipo. No, l'ha detto subito, io sono Bergamo bassa, cioè non ti confondere,
2: città
1: Stefano.
2: Bassa, città bassa.
1: Città bassa. Città bassa.
0: Aspetta che c'è anche con noi Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, ben trovato.
1: Ciccio Marolda invece sta a Posillipo.
0: Eh no, oggi sta a Ischia, mi sa.
1: Sta a Ischia, al mare, dove sta?
0: Dove stai, Ciccio?
2: Dove stai? Beato lui.
1: Senti come ride, Ciccio.
0: Dove stai?
3: Buongiorno a voi.
1: Ciao. Buongiorno, buongiorno, buonasera tra poco, Ciccio. Ti sei svegliato tardi.
3: A Ischia Alta sto.
0: Ischia Alta sta, Ischia Alta.
1: Ischia, che è? Negombo, zona Negombo, Ciccio.
3: No, un po' più su.
1: Più su c'è il cielo, più su.
3: No, zona Barano.
1: Sant'Angelo.
3: Sant'Angelo, bravo.
1: Sant'Angelo, caro Marco, Sant'Angelo, stiamo parlando di livello,
0: Io non ci sono.
1: Però Ciccio si nasconde,
0: Ah sì?
1: Sant'Angelo è un gioiellino.
0: Davvero?
1: È una delle zone più belle di Ischia, giusto Ciccio? Se no non ci andare.
3: Sì. Molto molto bene. I Maronti, Sant'Angelo, queste sono.
1: I ristoranti sono cari come... Si mangia così, no? Sono curioso, cambiamo un po'. Siamo all'ultima mezz'ora.
0: Ma sì, parliamo pure del menù.
1: Sono cari? Più cara Capri? Sì.
3: È diventata cara anche Ischia.
1: Anche Ischia.
3: È diventata cara,
1: caro Ciccio.
0: Lo vedi?
3: Non si scherza da nessuna parte.
1: Senti, e questo Napoli invece?
3: Se sai scegliere trovi ancora dei posti dove puoi mangiare bene senza rovinarsi il portafoglio.
1: Certo. E Napoli invece che farà, secondo te?
3: Mi hai rovinato la digestione, però ti rispondo lo stesso.
0: Perché? Perché dici così, scusa?
1: Hai capito, Ciccio?
0: Perché dici così, Ciccio?
1: Perché non si fida.
0: Non credi nel Napoli?
1: No.
3: Credo che tra me... Ma il Napoli come squadra parte da una buona base, ovviamente. Ma penso che il valore aggiunto del Napoli in questo momento sia l'allenatore, che sta in silenzio, magari si sta rodendo un po' il fegato, però sta in silenzio. Il Napoli merita ovviamente per quello che ha fatto negli ultimi tempi, merita sicuramente di essere l'antagonista dell'Inter. Però se guardo il mercato, è vero che non stanno facendo grandi cose, nessuno sta facendo grandi cose, ma il Napoli sta facendo praticamente quasi niente. Eppure il Napoli deve partire da un concetto. L'anno scorso ha preso troppi gol e ne ha fatti troppo poco.
0: Ma l'anno scorso ha rotti tutti, Conte.
3: Ma non solo, ma quest'anno il Napoli sta pagando ancora i conti di Conte.
1: Ma Ciccio, tu pensi che con Allegri il Napoli possa segnare ripetizione, insomma, alzare la media gol?
3: No, io non penso che possa segnare ripetizione, ma che possa prendere almeno meno gol, in modo che la differenza rete sia migliore. E questo già sarebbe un grande passo avanti.
1: Mentre a Fabrizio chiediamo il sarrismo, ci sono tracce già di sarrismo? Ha detto che l'Apoel è una squadra fortissima.
2: Beh, intanto ho visto Sarri molto prudente poco fa, giustamente perché ha ricordato che questi sono più avanti di condizioni. Sul fatto che l'Apoel, tra l'altro la mia domanda, quella a cui ho risposto, che l'Apoel abbia queste grandi qualità tecniche, permettetemi leggermente di dissentire col mister, non mi pare una squadra, una corazzata. Dopodiché capisco la prudenza per il fatto che questi hanno giocato comunque 4 partite già, sono più avanti di condizione. E arrivano anche con la leggerezza, non che non ha nulla da perdere qua domani sera, mentre l'Atalanta la pressione ce l'ha,
1: capito,
2: ma
1: siamo
2: la conference
1: coma.
2: È un obiettivo,
1: Fabrizio,
2: è un obiettivo.
1: Bravo. Diciamolo no, ad alta voce, l'Atalanta deve pensare di vincere la Conference League o no, Marco?
2: No, ma è un obiettivo. Dillo, e vi dico una cosa dei tifosi, una marea di tifosi, ma non pochi, una marea, hanno già preso il biglietto di Istanbul.
0: Hanno già preso il biglietto di Istanbul.
2: Ma era successo anche 3 anni fa con l'Europa League.
0: E poi se ci arrivi che fai? Devo dare in faccia, lo devi vendere.
2: No, vabbè, li prendi quelli che puoi disdire, i bed and breakfast che puoi disdire, tutto. Però l'avevano fatto anche 3 anni fa con Dublino. Lì era uno scherzo perché c'erano le squadre della Champions che arrivavano poi in Europa League, come Liverpool.
0: Adesso
2: e quindi
0: no.
2: Sembrava impossibile. Adesso oggettivamente, diciamocela tutta, se l'Atalanta...
1: Sono d'accordo
2: arriva
1: con te,
2: quantomeno
1: Fabrizio.
2: In semifinale, è un disastro, è un vero disastro, ecco, dal punto di vista...
1: Pensa Sarri quanto sarà contento, perché ti dirà che non sarà così semplice raggiungere la finale di Conference League.
2: La semifinale, ho detto. Poi è chiaro che
1: la semifinale.
2: Hai 4 squadre, il Brighton, il Friburgo e diciamo il Getafe, che ieri ho visto ha perso 3-0 all'esordio in campionato, insomma.
1: Vabbè,
2: non benissimo.
1: Dai, l'Atalanta, dai.
2: Diciamo che il Brighton è l'unica un po'...
1: Brighton, sono d'accordo, sì.
2: Poi il Friburgo in realtà non lo voglio sottovalutare troppo, perché quest'anno ha fatto comunque una semifinale sempre per il Conference.
1: Dai, deve andare in finale, su. Cioè, ci sono poche...
2: Ma sì, dai, l'obiettivo è quello, punto.
1: E Sarri che cosa ha detto in conferenza?
0: Che ha detto?
1: A proposito di questo.
2: Cioè, domani mancano Ian, Sulemana, De Ketelaer e Anor. Questo comunque va detto.
1: Ha fatto l'assenza, no, poi ha detto De Ketelaer, perché l'assenza è significativa. Cioè, già ti ha fatto la lista.
0: Già ti ha messo sulle mani davanti.
1: Poi ti ha detto che l'Apoel è Real Madrid. Quindi bocca al lupo, che ne so.
2: Il giocatore riduce al mondiale ha anche ragione, c'era anche Ederson in conferenza stampa. È chiaro che il giocatore riduce al mondiale non sono un granché come condizione dopo 2 settimane di allenamenti. Detto questo, c'è un divario tecnico così grande con questa squadra e c'è anche un fattore campo importante, per cui l'Atalanta domani sera, lui ha ribadito che la sfida su 2 partite, 180 minuti, invece... ricordiamo che il ritorno è in campo neutro perché loro giocano in Ungheria per motivi ovviamente logici, però insomma il divario è enorme. Detto questo, qui a Bergamo gira un fantasma. 8 anni fa lo sconosciuto quasi Copenaghen eliminò l'Atalanta di Gasperini, ma quella era un'Atalanta completamente diversa. Anche lì il Copenaghen era nettamente più avanti di preparazione, furono 2-0.
1: Però il Copenaghen è stata un'ottima realtà in quel periodo. Non è che era
2: c'era per esempio il portiere quello che poi, quello finlandese che poi ha giocato in Italia nel Brescia, Jorinen, qualcosa del genere. C'era quel difensore che poi ha giocato nella Lazio, il cecoslovacco, Vavro. Quindi era una bella squadra. Però l'Atalanta era comunque l'Atalanta che poi arrivò terza quell'anno in campionato, per far capire la differenza di valori. Questa volta comunque mi sembra che la rosa sia così profonda e tutti i non nazionali, i non mondiali, cioè Scamacca e gli altri, sono partiti al primo giorno di allenamento. L'Atalanta domani sera deve vincere con uno scarto e giocare una gara di ritorno tranquilla. Cioè questo è oggettivamente l'obiettivo.
0: È la cosa proprio che piace a Sarri, 3 giorni dopo giocare il campionato, dopo la Coppa.
1: No, stavo sorridendo,
0: fai, proprio,
1: perché stavo, non c'entra niente, ma 2 secondi mi devi dare. Allora cross, non so di chi, Openda colpisce
0: Tolisso cross,
1: lui colpisce di testa, ma
0: c'era la deviazione di Skriniar.
1: Esatto, se c'era proprio sotto porta, se c'era deviazione
0: non va in porta. Sì, no, veramente, però hanno detto tutti gol di Openda, gol di Openda. Vabbè,
1: lasciate, scusate, dai,
0: no, scusate, però... questo diciamo divergenza. No, Ciccio, tu che l'hai seguito da molto vicino Sarri nei suoi anni a Napoli, che avventura ti aspetti a Bergamo?
3: Beh, mi aspetto una cosa complicata, ti dico la verità. Sarri è molto bravo, però l'Atalanta viene, se non so 10, non so 12, sono 10 anni almeno di un calcio molto particolare, molto, che era la fotografia dell'allenatore della squadra. Quindi adesso l'Atalanta dovrà cambiare praticamente tutto, dovrà cambiare soprattutto mentalità, anche quelli che sono rimasti dovranno abituarsi a qualcosa di diverso, perché Sarri non va all'Atalanta per fare la fotocopia di Gasperini, questo è certo.
0: No, sono sicuro, ma lui insomma è fedele ai suoi principi, no Ciccio?
3: Sicuramente, questo sarà il lavoro più complicato.
0: Sì.
3: Poi per il resto se riuscirà.
0: Ma guarda, oggi noi facevamo un confronto con Stefano mettendo in lavoro le nuove sfide sulle panchine, no? Quella di Sarri, di Amorim e di Grosso, che sono i nuovi, no? Che sono arrivati. Abbiamo preso questi, questi tre. E, io penso che quella di Sarri, che è un'avventura intrigante dal punto di vista tattico, proprio per questo motivo. Cioè lui deve arriva in un club che per anni ha costruito tutto, sì, un percorso in un determinato, modo.
1: Questo sì, però la scelta degli uomini, io vorrei coinvolgere Fabrizio.
0: Sì.
1: Gaetano è imprescindibile, perché ho visto De Ron che ogni... Cioè, si stanno mettendo in discussione i punti fermi storici dell'Atalanta o invece è una prassi così consolidata, il precampionato e quindi poi dopo...
2: No, si stanno mettendo in discussione. Allora, Sarri è stato chiaro e Giuntoli, che ha parlato molto più di Sarri finora, è stato molto chiaro, è cambiato tutto. È cambiato tutto e ci vorrà del tempo e bisogna mettere in preventivo delle difficoltà, che ripeto, non devono essere domani sera, ma in generale delle difficoltà iniziali. Sarri ha anche ricordato a Napoli come era messo dopo le prime 5 giornate, ce lo ricorderà sicuramente, e poi arrivò secondo. E anche riguardo a tutta la sua carriera a Empoli, dicendo è partito male, poi ha ottenuto promozioni o risultati. Quindi l'ha già detto. Dopodiché, alcuni punti fermi è chiaro che non esistono più, però tra l'altro ha 35 anni e mezzo, questo anche ricordiamolo, non è che è pensabile che devono giocare sempre titolare. In questo momento con Sarri c'è un centrocampo che lui vede diversamente, con Samardzic che ha più talento tecnico, con Ederson e con Gaetano che ha voluto lui fortemente, e quindi per esempio,
1: ma Gaetano lo fa giocare
2: regista centrale, sfruttando il fatto che ha a fianco due giocatori con i piedi così buoni come Ederson e Samardzic, che alzano il livello. In difesa Scalvini, per esempio, è un giocatore che non ha mai giocato a 4 e lui l'ha detto anche oggi, si aspetta molto, sta crescendo, sta cambiando. Dopodiché mi permetto di dire una cosa. Due giorni fa Christensen, presentato qua, ha detto io ho giocato a 4 sempre in Danimarca. E quindi voglio dire...
0: Ma lui non lo conosce così. Però, ha detto. No? Ha detto Sarri che non lo conosceva.
1: Allora, l'Apoel è fortissimo. Christensen non lo conosce. E gli mancano 5 titolari. Insomma, voglio dire, Gaetano regista... Ragazzi, qui siamo di fronte a una bella storia.
2: Vigilia,
1: qua. Nel senso che
2: ci
1: tanti ingredienti ci sono sul tavolo.
2: Posso dirti una cosa, visto che parlo con un romanista come Stefano, Gasperini, in 9 anni di conferenze stampa della vigilia, tutte identiche, ha sempre detto l'avversario da questa frase: ha grande qualità e bisogna fare una partita clamorosa per riuscire a imporci. Lo diceva di tutti, del Chievo, della Spagna.
1: Pure l'Idolmo diceva.
2: Quindi vuol dire, questa è la normalità. Io ti prevedo che Sarri...
1: No, però Gaetano regista non è la normalità. Parliamo di calcio. Ciccio. Tu Gaetano lo vedi, cioè adesso che è cresciuto, è stato regione a Napoli, un ottimo giocatore, però regista, lo vedi regista Gaetano?
3: Ma bisogna partire da un concetto, che cosa intende Sarri per regista? Sarri vuole dei giocatori che facciano quello che lui vuole, punto e basta.
1: Poi, quindi regista, cioè davanti alla difesa Gaetano oppure un altro uguale, Samardzic uguale? Lo fa giocare lì, ha detto.
3: Gaetano lo preferisco più dietro sicuramente da questo punto di vista.
1: Ma non è un trequartista Gaetano? Una mezzala d'attacco che fa gol, che c'ha tiro.
3: Ti rispondo subito. Penso che nella testa di Sarri, ma è una mia sciocchezza sicuramente, c'è la volontà di far ripetere Raspadori i campionati di Mertens al Napoli. E le caratteristiche sono simili, anche un po' il piede è simile, la capacità di fare gol, di partire, di inserirsi. Credo che punti molto su Raspadori, perché possa essere non soltanto... non soltanto il
1: Raspadori dove? Scusami, stiamo parlando da Gaetano e Raspadori, non ho capito, mi sono perso.
3: No, penso che in attacco lui... voglia Raspadori, pensi a Raspadori...
1: No, ma la domanda era su Gaetano regista, ti convince?
3: Dovrà abituarsi pure a lui, insomma.
2: A Cagliari però l'ha fatto l'anno scorso.
3: È più di inserimento, sì, da questo punto di vista. però
1: no, una bella scommessa, ecco, una, voglio dire, una bella prova, perché sì, da lì secondo me poi si capirà il campionato, cioè si misurerà, si peserà anche il tragitto dell'Atalanta, cioè l'Atalanta, certo. Qui abbiamo Fabrizio, buon testimone, ci ha raccontato ogni anno che la forza sta anche lì, no? Nella propulsione, la fase di spinta, i De Ron, i soliti noti, adesso cambiare, devi necessariamente cambiare, però Foco Gaetano regista, voglio dire, una bella responsabilità per Gaetano, a Bergamo,
2: in un ruolo in cui c'è Pasalic, esatto. Samardzic. In un ruolo in cui ci sarebbe anche Zaleski, non da regista ma diciamo da interno del centrocampo, però fare in questo mese di agosto ha rispostato Zaleski in attacco come esterno offensivo. È chiaro che l'Atalanta ha una grande qualità tecnica individuale e comunque anche una grande esperienza di alto livello. Dopodiché, per esempio, il trequartista puro non c'è in questa squadra. E questa è una scelta tecnica. Hai dei giocatori con caratteristiche diverse che evidentemente a Sarri vanno anche bene. Lui non ha pressato minimamente sul mercato. Ha detto che la rosa fin dal primo giorno andava bene questa. C'erano delle occasioni che l'Atalanta ha preferito non cogliere sul mercato, quindi do abbastanza per scontato, visto la settimana con Giuntoli, che evidentemente i giocatori vanno bene a Sarri, così come con queste caratteristiche. Gaetano l'ha chiesto lui, e quindi vuol dire, evidentemente è convinto che dopo l'esperimento che ha fatto Pisacane a Cagliari, spostandolo da regista, sia il giocatore giusto, in realtà non davanti alla difesa ma un po' più alto, per come l'abbiamo visto noi finora. Però evidentemente è convinto che sia il giocatore giusto. Poi ripeto, ha anche altre opzioni. Pasalic è un giocatore che in questo precampionato, se non è arrivato tardi, non ha avuto un ruolo finora. Però Pasalic è un giocatore che giocherà sicuramente durante la stagione, questo va ricordato.
0: Saremo a vedere. Senti, Ciccio, c'è un messaggio per te da parte di Roberto che dice che ti stima tantissimo come giornalista, che è tifoso del Napoli, però dice: ma perché hai sempre questa visione così nera sul Napoli? Ti stima tantissimo come giornalista, che è tifoso del Napoli, però dice: ma perché hai sempre questa visione così nera?

0: Poi credo che serva anche qualcuno che aiuti Holund a fare gol e che li faccia assieme a Holund. Non posso pensare che Holund faccia 25-30 gol, sì, e che McTominay si possa ripetere su 12-15 gol. Insomma, gli altri gol chi li fa? Gli esterni segnano pochissimi.
1: Vabbè. Posso dire la mia sul Napoli?
2: Ma certo, certo, mica mi devi chiedere permesso.
1: Avere Neres e l'altro che avete preso a gennaio a Lison, tanta roba, averli. Se mi posso permettere, al di là di Politano, al di là di Lucca,
3: sono due giocatori formidabili, sono d'accordo con te.
1: Cioè, stanno bene, Neres ha fatto vincere lo scudetto lui 2 anni fa, oggettivamente, nel girone di ritorno. Quindi
3: Politano, Neres.
1: Dopodiché dietro sono d'accordo, adesso vediamo vediamo come si integra, però effettivamente senza Buongiorno fino a gennaio anch'io penso che al Napoli serva un giocatore alla Romagnoli per farci capire alla gila, ecco, questi giocatori qua. Sì. Da esterno mi sembra
4: sempre anche la Napoli a pescare, non ho capito, cioè Romagnoli vabbè, come esperienza ci vuole,
0: entro a gamba tesa, posso?
4: Certo,
3: non gli piace Romagnoli,
0: No, per carità, signor giocatore, vada al filo, bene. L'anno scorso ha avuto 3 infortuni muscolari, ha saltato 20 partite. Ecco. 2 anni fa ha saltato 15 partite per altri infortuni muscolari. Il 23-24 ne ha saltate altre 17 di partite. Mi sarei aspettato questo acquisto con Conte. Ecco, sì, sarebbe stato bene nel Napoli di Conte. Ma pensavo che il Napoli potesse cambiare strada e prendere giocatori molto molto affidabili anche da un punto di vista atletico e fisico.
4: Che ti devo dire, vediamo, le perplessità ci stanno, staremo un po' a vedere. Va bene.
3: Vediamo, dai,
4: vediamo. Siamo arrivati al termine, quindi io vi devo salutare. Ringrazio tantissimo Ciccio Marolda.
3: Ciao, Ciccio.
4: Grazie come sempre, grazie, un abbraccio. Un saluto a Ischia.
0: Allora.
4: Va bene, magari. Allora, e poi saluto anche Bergamo, com'era? Bassa?
3: Città bassa. Bergamo Alta.
4: Città bassa.
1: Città alta e città bassa.
4: Ma dove rimane Città Bassa, per capirci?
1: Capire, Bergamo è un anello e ha in mezzo il colle, dove c'è la parte medievale veneziana, la roccaforte veneziana, che è la città alta, ma ripeto, ci abitano 1000 persone su 120.000,
3: Sarri.
4: I calciatori
1: anche loro.
3: Gori abiterà
4: città,
3: là,
4: no, Sari dice
1: Gori abiterà.
4: Vabbè, ci avrete mai chiarito.
3: Capisci, ci sono i livelli.
4: Va bene,
3: dai.
4: Va bene, Fabrizio, buon campionato. Dopo
3: la prima della Dea.
4: C'è la Dea, sì.
3: Vediamo un attimo che succede.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao
4: Fabrizio, un abbraccio. Ma sai che io ancora faccio fatica a memorizzare la prima giornata di campionato,
3: Allora, io credo che la prima Udinese Como Inter Monza. Poi
4: Udinese Como, sì.
3: Genoa Napoli 20:45.
4: Inter Monza, Parma Cagliari, Genoa Napoli.
3: Poi domenica abbiamo il menù
4: Venezia Lecce,
3: che non lo so in quanti guarderanno.
4: Vabbè, chi c'entra?
3: Frosinone
4: Juventus. Poi Torino Milan 20:45. Atalanta Sassuolo.
3: Lunedì Bologna Lazio 18:30 e Roma Fiorentina 20:45, Stadio Olimpico di Roma.
4: Hai capito? Si comincia, belle partite ci sono, c'è questo Torino Milan, Roma Fiorentina.
3: Bellissima partita. Sì. Genoa Napoli pure,
4: Genoa Napoli è una partita insidiosa.
3: L'Atalanta dove gioca?
4: L'Atalanta gioca in casa con il Sassuolo di Aquilani. Bella sfida pure questa, dal punto di vista tecnico-tattico. Interessante. Torino che sfida il Milan, Abate che ritrova il Milan. Amorim che fa l'esordio. Vabbè, dai.
3: L'Inter Monza. Attenzione alle trappole.
4: Inter, ma che trappola? 3-0 proprio netto. Le trappole, dai, su. Voi sapete già i risultati scontati quali
3: vai,
4: sono?
3: Vai.
4: Inter per me fa proprio una... Vabbè. La Juve qua viene, fa una scuola di banda,
3: banda di Alvini, la vedi,
4: mi dispiace, ma mi sa che vedo proprio una,
3: e poi
4: una zuppa clamorosa, cioè Alia Begovic,
3: non sarei così certo.
4: Colomani segna doppietta,
3: sì, però fa il Frosinone, almeno devi stare attento, per almeno 50-60 minuti può tenere testa la Juve.
4: Vabbè, dai,
3: poi.
4: E poi vabbè, basta. Questi
3: Milan vittorioso a Torino.
4: Milan, sì, per me vince faticando, ma vince.
3: Ma Lazio a Bologna? Pareggiotto.
4: Un pareggiotto brutto.
3: E Roma Fiorentina?

0: Questa è la partita più bella della giornata. Roma Fiorentina è veramente intrigante come partita, perché c'è questa prima della Fiorentina nuova, chissà come gioca, se giocano già tutti i nuovi, la Roma pure, no? Farà esordire qualcuno di nuovo, sì.
1: Sempre una bella sfida Roma Fiorentina.
0: Una bella sfida questa, sì sì. Beh, penso che sia la partita un po' più bella di questa prima giornata.
1: Molto,
0: una
1: sfida molto sentita, c'è cioè grande rivalità.
0: Sì.
1: Però insomma.
0: Vabbè, vediamo. Come sempre, noi ritorniamo domani perché ci avviciniamo. È giovedì, qua venerdì abbiamo il pronostico, il giro dei campi, si ricomincia con tutte le
1: gare.
0: Certo, il giro dei campi che fai? Non lo fai venerdì, per forza.
1: Va bene.
0: Quindi sentiremo le ultimissime. Vediamo un po' se c'è un messaggio finale da recuperare. No, mi sono assentato un attimo, avete già risposto su Stankovic e Massolin invece di investire su Jones. Che ne pensate?
1: Rimangono là.
0: Ma ci stanno pure loro, ci stanno tutti, c'è bisogno di tutti. Va bene, ci fermiamo.
1: Aspetta, a domani, ciao
0: questo,
1: Marco.
0: Buongiorno. Con
1: ciao
0: il 30% di fortuna in meno, il Napoli fa 5, fa quinta e arriva fra le prime 8 in Champions League. Vabbè, vediamo, caro Mimmo. Ti saluto, ciao Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Grazie in cabina di regia a Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Noi torniamo domani a partire dalle ore 13. Vi lasciamo con A Tutta C. Ciao.
2: Maracanã.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri, Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
3: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Hind Rajab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
4: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
3: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono i tutti di chi parla, scriveva Forleo, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
4: Dramma in Albania: una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
3: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% delle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
4: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro in questo mercoledì 19 agosto 2026. Prima di iniziare con la trasmissione, diamo come di consueto i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi abbiamo dato tutte le coordinate, caro Costantino, ti vedo sveglio stamani, insomma, bello pimpante, beato te, perché qua di pimpanti ci sei solo te. Quindi direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della trasmissione, collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Nino Sergi. Ciao Nino.
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, finalmente siamo abbiamo iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo per quanto riguarda il campionato, perché la Coppa Italia ci ha già regalato le prime emozioni, le prime vittorie, le prime sconfitte, le prime polemiche, perché giustamente se no non potevamo stare sereni nemmeno in questo caso. Però in attesa che appunto prende il via la prima giornata di campionato per la stagione 26-27 di Serie C, c'è tanto tanto mercato come di consueto. Io inizierei da qui, Nino, inizierei da tante società che stanno operando in maniera piuttosto decisa. Una su tutte, mi sembra, in queste ore si possa dire la Reggiana, che è una delle quattro retrocesse dalla Serie B, che fino ad ora magari aveva operato un po' più in sordina rispetto soprattutto allo Spezia e al Bari, ma che in queste ore sta mettendo a segno colpi importanti.
2: Sì, assolutamente, perché la Reggiana è stata attiva sicuramente nella prima parte di calciomercato, soprattutto con quei calciatori che erano reduci dall'esperienza a lei, come Battistini, Furlan, Sivos, che sono dei giocatori sicuramente importantissimi per la categoria. Poi si è vissuto un po' un periodo di attesa per gli emiliani, però in questo momento sono pronte a chiudersi diverse trattative anche importanti per calciatori anche di categoria superiore. Il primo nome su tutti è quello di Michele Castagnetti, che è l'esperto centrocampista, esperto anche in promozione dalla B alla A, che lo scorso anno ha giocato a Cesena, è rimasto fuori nel primo test ufficiale, nella prima partita di Coppa Italia, che il Cesena ha perso per 3-0 con il Sassuolo. Lui è della provincia di Reggio Emilia, andrebbe probabilmente a chiudere la carriera nella propria città. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto, ed è un calciatore sicuramente importantissimo per la Serie C e per il centrocampo della Reggiana, che deve fronteggiare un girone sicuramente il più complicato di questa dei tre di questa annata. E non si fa la Reggiana, non si fermerà soltanto a Castagnetti, infatti è previsto un ritorno, perché possiamo parlare di assolutamente ritorno, che è di Jacopo Pellegrini, l'attaccante che è tornato all'Union Brescia dopo l'annata in prestito al Trento. È stata un'annata delle due volte per Jacopo Pellegrini, perché fino a fine gennaio, anzi, aveva messo a segno soltanto un gol con la squadra di Dabbiani, poi ne ha segnati 8 nel girone di ritorno. È un attaccante importante, più una seconda punta che un centravanti. Si tratta di un ritorno perché aveva esordito giovanissimo con la Reggiana in Coppa Italia Serie C nel 2017, per lui che è un attaccante del 2000 e che poi era ritornato dopo il periodo nella primavera del Sassuolo, era tornato proprio per Reggio Emilia nell'anno della promozione nel 2022-23, aveva messo a segno 10 gol, capocannoniere della squadra poi promosso. Tra l'altro, colpi importante per l'attacco, si aggiunge quindi a Leon Sipos, sicuramente andando a comporre un attacco importante per la squadra di Tesserra. Ma è cominciato, diciamo, con il passaggio di Dursi alla Salernitana e di Ferrari a Guidonia sta cominciando un importante giro di attaccanti che sta un po' coinvolgendo tutte le squadre che poi vogliono lottare per la promozione, passando anche dall'Union Brescia che è alla ricerca di un attaccante, nonostante ne abbia tre importantissimi in organico. Oggi è spuntato anche il nome di Tommaso Fumagalli, che è reduce proprio da metà stagione alla Reggiana e metà all'Entella in Serie B e potrebbe rappresentare una carta importante per l'organico di Eugenio Corini, che sicuramente parte favorito davanti a tutti nel girone A.
1: Tra l'altro, Valzer degli attaccanti che coinvolge e coinvolgerà anche Giacomo Parigi del Latina, uno degli attaccanti più seguiti di questa sessione di mercato, dovrebbe, mettiamo tutti i condizionali d'obbligo perché per carità nel mercato cambia tutto nel giro di 20 secondi, approdare ad un'altra big del girone B perché dovrebbe vestire i colori del Ravenna, quindi un girone B che ulteriormente alza il proprio livello, il proprio tasso tecnico, e sarà veramente, veramente dura riuscire a portare a casa il risultato per qualsiasi big, ma un po' anche per tutte le altre, a prescindere dall'obiettivo finale. Ci sono state le notizie anche per quanto riguarda il Lecco, Nino, sempre per il fronte attaccanti, Galeandro e un nome dalla Serie B.
2: Sì, Galeandro potrebbe salutare, la Torres è una delle squadre più interessanti e più interessate all'attaccante, però adesso alla Serie B spunta il nome di Enrico Piovanello, anzi quello di Piovanello era fino dopo la termine della stagione con il Crotone, è tornato alla Juve Stabia, era un nome forte fino a qualche ora fa, qualche giorno fa, per il Cosenza. Infatti il nuovo Cosenza di Coppitelli puntava forte sull'esterno d'attacco, che però non pare così convinto della destinazione, anche perché un po' rose alla mano. Comunque il Cosenza, come il Crotone, poi si sono sfidate in questo derby di Coppa Italia, hanno fatto vedere un po' tutte le lacune di organico in un'estate parecchio travagliata per entrambe le calabresi, e Piovanello potrebbe finire a Lecco, mentre con la Juve Stabia invece il Cosenza ha praticamente chiuso per Petrovic. Sicuramente rappresenterebbe un colpo importante per un Lecco che un po' si ridisegna dopo diversi addii importanti. Abbiamo parlato prima di Sifos, è andato via anche Battistini, è andato via Zanellato, quindi sicuramente sono andati via nomi importanti, però il Lecco prova a chiudere per un esterno che per la Serie C rappresenta una garanzia. Vedremo poi invece come si muoveranno le altre scontente, come da questo punto di vista il Cosenza, che si era fatto addirittura il nome di Massimo Coda per l'attacco, ma sembra un'operazione molto molto complicata per il club silano, mentre si accende il mercato nuovamente su Padierno, perché ricordiamo che Padierno è ormai fuori dal progetto dell'Avellino, e proprio tu citavi prima Giacomo Parigi. Col passaggio di Parigi al Ravenna, Padierno potrebbe poi finire alla Latina, dove conosce bene il direttore sportivo Condò, anche se la regina in Serie D preme per il bomber dell'Avellino, ma anche per costi e per categoria sembra un'operazione molto complicata, e anche qui si muove quindi il valzer degli attaccanti, che con la partenza di Parigi potrebbe coinvolgere anche Cosimo Patierno.
1: Tra l'altro Ravenna, prima abbiamo parlato di Castagnetti che saluta Cesena per andare a Reggio Emilia, c'è un altro giocatore del Cesena che saluta il bianconero e la Serie B per scendere in Serie C, mi riferisco a Giovanni Zaro, al difensore centrale, che anche lui è promesso sposo, mettiamola così, del Ravenna, quindi un innesto di alto livello anche per quanto riguarda la retroguardia di Mister Mandorlini, che già l'anno scorso aveva una signora squadra, quest'anno mi sembra che non si possa comunque lamentare. Nino, abbiamo citato di abbiamo sfiorato, mettiamolo così, il tema Coppa Italia. Ieri sono arrivate delle prime decisioni da parte del giudice sportivo in merito a due gare. Una che riguarda proprio la Reggiana, sconfitta 3-1 dal Livorno nel primo turno della competizione, e anche Grosseto, Guidonia Montecelio. Cerchiamo di spiegare che cosa è successo, in queste due partite, tanto da portare il giudice sportivo a non omologare i risultati.
2: Sì, perché partiamo dal Livorno che poi ha vinto anche con il gol di Tommaso Mancini per 3-1 contro la Reggiana. Tommaso, l'attaccante ex Virtus Verona, è arrivato a Livorno dalla Juventus. Praticamente mancava il visto di esecutività per quanto riguarda il passaggio dell'attaccante dalla Juventus a Livorno. Visto che non è arrivato nella serata del 14 di agosto, è arrivato nel giorno di Ferragosto, quindi non poteva scendere in campo nella sfida contro la Reggiana, e probabilmente qui si andrà verso il 3-0 a tavolino in favore della Reggiana a tiro tessere. Fin da subito il Livorno comunque ha riconosciuto l'accaduto, non si è giustificato, anzi ha parlato di proprio errore, quindi non dovrebbero esserci grandi novità. Mentre è un po' più intricata la situazione riguardo il Guidonia con Mastrantonio, il giocatore che era squalificato nella finale di Coppa Italia di Serie D tra Ravenna e Guidonia, una squalifica che non ha mai scontato. Il Grosseto ha fatto ricorso, ma in questo momento il Grosseto si è sicuro di poter portare a casa questo 3-0 a tavolino, mentre il Guidonia si sta appellando al fatto che comunque si tratta di due competizioni differenti: una è Coppa
1: Competizioni
2: Italia Serie C,
1: diverse.
2: l'altra Coppa Italia Serie D. Quindi il Guidonia sta lavorando su questa traccia, mentre il Grosseto, che si è affidato all'avvocato Grassani, è certo del 3-0, del 3-0 a tavolino. Aspetteremo quindi le decisioni. Sicuramente si è partito con due casi abbastanza spinosi. Era già successo in passato, non sbaglio, la Pro Patria con Boffelli e con la Reggiana nel 2020, con la posizione di Carbò, che era squalificato nel precedente Coppa Italia e poi sceso in campo nel primo turno, ma anche lì si trattava sempre della stessa competizione. Vedremo quale sarà la decisione poi sul caso Mastrantonio del Guidonia, essendo due competizioni differenti.
1: Sì, tra l'altro, insomma, è una decisione che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Giusto perché non ci piace stare tranquilli, la prima giornata di campionato porta con sé già il primo caso, tra virgolette, della stagione, e riguarda una delle neopromosse, ovvero la Folgore Caratese, che incredibilmente, nonostante uno stadio, un centro sportivo praticamente costruiti ex novo, ristrutturati completamente in proiezione in vista della prima storica partecipazione al campionato di Serie C, sarà costretta a giocare in casa dell'Albino Leffe la gara della prima giornata, quindi la prima gara casalinga della sua storia in Serie C, perché il comune di Carate Brianza, essendo andato in ferie con alcuni suoi elementi, non ha firmato i documenti per poter far disputare la partita all'interno dell'impianto. Nino.
2: Sicuramente è un caso abbastanza paradossale, anche perché la Folgore arriva a questa stagione di Serie C dopo un'annata trionfale, sicuramente una grande vetrina per Karate Brianza. Abbiamo sentito le parole del presidente Michele Griscelli, sicuramente lo ha mandato a dire al comune di Karate Brianza, ma nella giornata di ieri si sono fatti sentire anche i tifosi della gradinata est, che hanno affisso uno striscione con scritto "Comune ancora in ferie", quindi sicuramente è stata un'occasione persa anche da parte del Comune, perché andare a giocare la prima partita in casa dopo una stagione del genere, comunque la Folgore meritava di giocare nel proprio stadio. Giocherà a Zanica la prima gara. Sicuramente ci aspettavamo un esordio casalingo da parte della Folgore Canadese, anche perché c'è tanta curiosità intorno alla formazione lombarda, ma anche qui, tra botte e risposte tra società, comune e tifosi, già arriva il primo caso spinoso riguardo questo nuovo campionato per non, come dicevi tu, per non farci mancare nulla come ogni anno in Serie C.
1: Esatto, e sinceramente, mi sento di spezzare una lancia a favore delle società. Spesso le critichiamo, perché hanno dei comportamenti magari non adeguati a un campionato professionistico. Questa volta sinceramente, per quello che siamo riusciti a capire, per quello che ha dichiarato anche il presidente Criscitiello, la Folgore più di questo non poteva fare, anche perché i lavori di ristrutturazione dell'impianto si sono stati a carico interamente del club, e adesso si trova a dover giocare da un'altra parte. Quindi, credo che questa volta si possa imputare davvero poco a uno dei club di Serie C, visto che spesso ne parliamo in maniera anche critica per quello che riescono a combinare nel corso delle stagioni. Toccherà alla Folgore, soprattutto ai suoi tifosi, aspettare qualche giorno in più per poter vedere la squadra, la propria squadra del cuore in casa, all'impianto casalingo, per una gara ufficiale di Serie C. Direi che per oggi è tutto. Nino, io ti saluto e ti ringrazio. Buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di tuttoc.com. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa, poi torniamo con la seconda parte, che c'è subito un bell'ospite da ascoltare.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua edizione di oggi, nel suo appuntamento di oggi, mercoledì 19 agosto 2026. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. E visto, ok, il buon Costantino mi ha dato il via libera, quindi diamo subito il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, come sta andando il conto alla rovescia per l'inizio del campionato? Come la sta vivendo la squadra? Come sente l'ambiente intorno alla sua squadra, alla sua formazione?
1: Adesso si comincia a giocare davvero, basta amichevoli, basta esperimenti, si comincia a giocare per il risultato. Già la Coppa Italia ci ha dato una bella indicazione, siamo stati bravi e fortunati a passare il turno e dunque siamo partiti abbastanza bene. È chiaro che come tutte le squadre è una fase ancora di rodaggio e dunque bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma dobbiamo naturalmente migliorare e essere più performanti, sbagliare di meno, e già questo da venerdì, perché siamo chiamati subito alla prima di campionato e niente, finalmente si gioca, diciamo, seriamente.
0: Direttore, si è fatto un'idea intanto degli equilibri? È vero, manca ancora 2 settimane alla fine del mercato, quindi diciamo un po' la bilancia si può spostare, ma si è già fatto un'idea insomma di che girone sarà il raggruppamento A di quest'anno?
1: Parliamo ad oggi, perché i giocatori con questo mercato così lungo, fastidioso, sta spostando molte energie sul controllare il telefonino piuttosto che fare allenamenti con concentrazione e essere applicati dentro la squadra. Dunque, tutte le squadre hanno giocatori in esubero, ci sono situazioni delicate, ci sono tanti giocatori fermi e questo disturba molto anche noi, sinceramente. Dunque, però a oggi diciamo che noi nel nostro girone c'è una super super favorita, che è l'Union Brescia. E poi ci sono delle squadre ben attrezzate che un po' arrivano dall'anno scorso, che sono Cittadella, sicuramente, tutte le squadre che sono arrivate lì, il Trento, che è una buonissima squadra, ci siamo anche noi, che abbiamo fatto bene, e poi ci sono squadre ambiziose come il Treviso, come squadre che hanno speso molto, che hanno fatto acquisti importanti, e dunque naturalmente qualche sorpresa, positivo e negativo, sarà sicuramente un girone divertente con una super super favorita e niente, poi vedremo il campo cosa dirà durante il percorso.
0: Ecco, ad oggi, ribadiamolo, il Treviso è la neopromossa più, mi passi il termine, pericolosa in questo girone.
1: Sì, Blasonata è una squadra che ha avuto un grande passato, in questo momento è una società in ascesa, il primo anno di Serie C comunque è delicato, certo, per i giocatori che ha acquisito è una squadra molto attrezzata. Dunque, e poi ci sono squadre come sempre che da anni fanno questo campionato, come l'Albino Leffe, come l'Arzignano, il Novara stesso si è rinforzato molto molto bene, mi sembra una rosa molto importante. L'Alcione Milano, che ha fatto 2 anni molto importanti. Insomma, è un bel girone, è un girone che conosciamo bene perché noi lo facciamo da 17 anni e dunque siamo rodati dentro questa Lega Pro nel girone A. Ecco.
0: Direttore, mancano 2 settimane alla fine del mercato, il che significa che c'è almeno 1,5 mesi di lavoro già alle spalle. A che punto siamo con le operazioni per voi, sia sul fronte entrate, sul fronte uscite? C'è una percentuale di completamento dei lavori?
1: Siamo messi bene perché naturalmente la squadra l'abbiamo composta e diciamo che, però, come tutti, ci sono dei giocatori che per esigenze personali particolari avrebbero il desiderio di cambiare e naturalmente diventa difficile perché questi giocatori sono molto distratti, ci sono delle situazioni che dovremmo sistemare, ma in questo momento è molto difficile perché tutte le squadre sono in esubero e fare le uscite è veramente molto molto molto complicato. Dopodiché abbiamo dei giocatori importanti che hanno fatto un campionato strepitoso l'anno scorso e sono attenzionati anche da altre società, che naturalmente per noi sono punti cardine della nostra squadra, e anche qui sono, anche questi sono distratti perché comunque ricevono delle attenzioni. E naturalmente, come ogni cosa, ogni giocatore ha un prezzo e in base al prezzo si valuterà poi la situazione. Però io penso che noi tutti i direttori, tutti continuiamo a dire che il mercato è troppo lungo, che andrebbe terminato prima di iniziare il campionato, perché effettivamente giocare in questa situazione non è calcio, dico io, cioè, perché i giocatori, ripeto, sono troppo distratti, non si riesce a tenere la barra dritta, non si riesce a mettere tutto il focus sulle partite. E ci sono dei giocatori che, come finiscono l'allenamento, vanno a prendere il telefonino per vedere se il procuratore ha trovato situazioni. Questo è scomodo, però non possiamo farci niente. Dobbiamo convivere ancora, fortunatamente, ancora 2 settimane, e poi fortunatamente andiamo a concentrarci bene su quello che sarà il girone d'andata.
0: Ecco, giusto per fare un po' di, non dico polemica, però per affrontare il tema. Allora, i direttori sportivi, gli stessi direttori sportivi che comunque operano sul mercato si lamentano che il mercato, la finestra di calcio mercato è troppo lunga. Gli allenatori, idem. Questo vale in Serie A, in Serie B, in Serie C nel nostro paese. Poi ovviamente ci sono delle date, delle finestre di trasferimento che non riguardano solo l'Italia, ma che sono collegate diciamo, a ragnatela con tutti gli altri paesi e anche gli altri continenti. Però mi sembra che sia un sentire abbastanza comune, perché immagino che non faccia piacere nemmeno al direttore sportivo di una squadra inglese o di una squadra, un allenatore di una squadra portoghese, insomma, avere giocatori che gli vanno e vengono durante la settimana. Perché non si è mai deciso di cambiare? Perché oramai sono in questo mondo da qualche anno, ancora non avevo i capelli bianchi e lo sento dal primo giorno in cui ho iniziato a fare questo mestiere.
1: Lo so, io ho capelli bianchi e purtroppo lo sento da tanti anni. Beh, veramente non so come rispondere, perché è stato veramente sarebbe un'esigenza di chiudere prima. Tanto le operazioni che bisogna fare poi si fanno prima, non è che bisogna arrivare all'ultimo giorno, all'ultimo minuto poi per dover fare un'operazione. Però funziona così, si tende a portare le cose molto avanti, si tende ad arrivare un po' all'ultimo, anche parliamoci chiaro, per avere vantaggi economici per quanto riguarda
0: Certo.
1: l'acquisizione o i contratti sui calciatori. I calciatori si trovano praticamente allo scadere senza un contratto, accettano situazioni magari che non avrebbero mai accettato il mese prima, dunque è un po' una forzatura, però questo potrebbe succedere anche prima di iniziare. Non lo so, non so come rispondere, perché sarebbe una bella novità anche questa, insomma, di riuscire a limitarlo questo calciomercato. Anche nella sessione invernale, un mese di calciomercato è troppo. Con 4 partite di campionato dentro non esiste. Non esiste. Secondo
0: Sono
1: me,
0: sinceramente sono si... Prego,
1: no, dicevo,
0: prego,
1: secondo me,
0: direttore.
1: se il girone d'andata finisce il 22, il 23, il 24, il 20, 22, 23 di dicembre, arrivare fino al 15 gennaio, ci sono delle settimane dove si potrebbe fare il calciomercato e ridurlo almeno di 15 giorni.
0: Senza dubbio, è un ragionamento che non si può che condividere, perché complica il lavoro a qualsiasi livello si faccia calcio. Direttore, quest'anno in Serie C c'è la novità del salary cap. Sto facendo questa domanda un po' a tutti i suoi colleghi che mi capita di sentire, proprio per capire un attimo. È cambiato? Come è cambiato? Se è cambiato il vostro
1: Allora,
0: lavoro, l'operatività nella finestra di mercato?
1: per il Renate Calcio, nello specifico, non è cambiato niente, perché noi il salary cap ce lo siamo autoimposto da 15 anni, dunque praticamente siamo molto tranquilli sotto questo punto di vista. Però ritengo che sia giusto, perché le società devono garantire di iniziare il campionato, ma soprattutto di finirlo il campionato, e dunque basta avere classifiche, penalizzazioni di punti, squadre che vengono eliminate, a metà girone basta avere questa incertezza, bisogna avere un campionato regolare dall'inizio alla fine. Naturalmente, come sempre, le squadre più grosse hanno anche ingaggi più alti, però hanno anche introiti maggiori, e dunque il divario tra le squadre grandi e le squadre piccole è ancora maggiore. E dunque noi che siamo piccoli, nel nostro caso specifico, dobbiamo avere tante idee e dobbiamo gestire bene il pacchetto economico, e dobbiamo assolutissimamente cercare di sbagliare il meno possibile, perché non abbiamo grandi possibilità di poter compensare con l'aggiunta di calciatori. Inoltre poi c'è il Lega Pro, come sapete tutti, la lista di 23 calciatori,
0: certo,
1: per il settore giovanile, dunque anche lì è una limitazione che anche i calciatori devono capire, lo sanno, e infatti ci sono in giro calciatori molto importanti che sono disoccupati, svincolati, giocatori anche di qualità, però i calciatori sono troppi, le rose sono tutte abbondanti e c'è un imbuto nel quale tanti calciatori rimarranno fermi, e questo insomma, è la legge del mercato.
0: Sì. Direttore, tornando al campo, visto che abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata dicendo finalmente si parla di campionato, qual è l'aspetto dell'alcione che vi preoccupa, che la preoccupa di più in vista dell'esordio in campionato?
1: Una società amica, una società vicina a noi, stanno lavorando molto bene, persone molto serie, un bel tecnico, una squadra che conosce bene la Lega Pro, sarà una partita molto difficile per noi, però chiaramente abbiamo anche le armi per poter dire la nostra, dunque non ci facciamo più di tanto la testa, abbiamo il giusto rispetto degli avversari, ma dobbiamo anche cercare di imporre quello che è il nostro calcio. Vedremo, sarà una bella sfida come sempre, sfide sempre molto difficili, molto tirate, e lo sarà ancora anche venerdì sera.
0: Ultimissima cosa, poi la saluto e la ringrazio, la lascio al suo lavoro, che sicuramente ce ne ha a sufficienza. Proprio nel suo girone, nel vostro girone, e letteralmente in casa vostra, mi verrebbe da dire, ieri è esploso definitivamente la situazione legata allo stadio della Folgore Caratese. Cioè, possibile che anche di fronte a società, e questo lo dico da cronista verso un esponente di un club importante come Renate, si trovino anche a combattere contro situazioni che sinceramente sono forse al di là del comprensibile, perché qui si parla veramente di sembra una commedia anni 80, ecco, sinceramente.
1: Sì, ma noi come Renate non vogliamo entrare nelle cose altrui, perché lì è una questione tra la Caratese e il comune di Karate, dunque non sta aspetta a noi dare giudizi, anche perché non siamo a conoscenza bene della situazione. Dunque sinceramente mi sembra indelicato, inopportuno commentare una situazione che non conosciamo, certo. Sicuramente non siamo noi quelli che dobbiamo, come dire, dare un giudizio. Detto questo, noi andremo a giocare anche noi a karate, molto volentieri, e speriamo che la situazione si sblocchi quanto prima per poter anche noi disputare le nostre partite in casa allo Sport Village.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, di nuovo arrivederci, grazie.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che appunto, in quanto anche la squadra, anche le Pantere giocheranno le proprie gare interne allo Sport Italia Village, parte in causa di questa situazione. Ci sono un po' di notizie di cui è giusto darvi conto, una su tutte, direi, le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, che attraverso i microfoni di Rete 8 ha fatto il punto sulla trattativa, sull'interesse del Delfino nei confronti di Emanuele Cicerelli, attaccante del Catania, uno dei giocatori che meglio aveva performato in rossazzurro nella prima parte della scorsa stagione, poi un bruttissimo infortunio lo ha di fatto tenuto fuori dai giochi fino ai playoff, ma chiaramente con uno stop così lungo, anche se è rientrato in campo il numero 10 dell'Elefantino, insomma, ha patito un po' la lontananza dai campi. Si era parlato di un possibile addio al club siciliano. Con il Catania siamo in ottimi rapporti, ha detto Pasquale Foggia, ma non abbiamo mai parlato direttamente con loro. È una situazione nata anche attraverso il procuratore, perché inizialmente il ragazzo era in uscita, poi il Catania ha deciso di non cederlo. Quindi Emanuele Cicerelli, ufficialmente possiamo dire così, non lo so, insomma, con due settimane ancora di mercato davanti aspetterei un attimo, ma si riavvicina, mettiamo così, Emanuele Cicerelli si riavvicina alla sua maglia, alla maglia del Catania, la maglia che ha difeso anche nella scorsa stagione. Una notizia di mercato che lega Calabria e Campania, nel dettaglio Crotone e Salernitana, la riprendiamo da un altro dei nostri canali del network, Tutto Calcio Calabria, che parla di un interesse della Salernitana nei confronti di Marco Zunno, esterno d'attacco del Crotone, già trattato in maniera costante da diversi giorni dal Foggia. Un Foggia molto molto attivo, perché giustamente ha iniziato le sue operazioni di mercato una volta avuta certezza della partecipazione al campionato di Serie C, in quanto riammessa dopo la scomparsa della Ternana. Catania che ieri tra l'altro ha ufficializzato un innesto, è un innesto di spicco, perché è stato tesserato Edoardo Masciangelo, esterno sinistro, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B e si è andato a conquistare la Serie A, era svincolato. Masciangelo ha deciso di accettare di sposare il progetto del club etneo. Ufficialità molto interessante anche quella della Next Gen, con il rinnovo di Finocchiaro e prestito addirittura in Olanda, quindi un altro degli italiani, dei nostri talenti italiani, che va a farsi un po' di ossa fuori dai confini. Gabriele Finocchiaro, esterno offensivo classe 2006, è stato ceduto in prestito al De Graafschap nel campionato di Serie B olandese. Prima con Nino Sergio abbiamo ricordato come Franco Ferrari è stato ufficializzato come nuovo attaccante del Guidonia, quindi un innesto davvero di altissimo profilo per la formazione laziale, che insomma, piano piano, da quando è tornata in Serie C, sta ingranando, sta cercando di salire con le marce per cercare di essere sempre più protagonista. In chiusura di fascia, risveglio dal torpore, il buon Costantino Fazzari della Dal Vetro, andrei a sentirci le dichiarazioni di uno dei prossimi protagonisti di questa Serie B. Ha parlato in conferenza, mi riferisco a Simone Nicoli, giocatore della San Benedettese. Poi due minuti di pausa e torniamo.
2: Conferenza stampa di Simone Nicoli, a voi la parola.
3: Buonasera e complimenti già per questa presentazione che hai fatto a Pescara, ma per San Benedetto. Non ho fatto in tempo a leggere la tua scheda, però so che sei una persona voluta da Mussi, perché Pescara ha chiesto un po' giocatori che hanno una certa importanza. Quindi, che dire, oltre a questo, dici un po' se ti aspettavi tutto questo, perché San Benedetto penso che sia una piazza molto invidiata da altre piazze. Quindi penso che se hai fatto questa scelta l'hai fatto anche abbastanza oblata per la tua carriera.
4: Intanto buonasera a tutti. Innanzitutto per me è veramente una grande felicità essere qua. Mi sto trovando veramente bene. La scelta San Benedettese, come hai detto in precedenza, tanto è anche per l'inclusione della piazza, per la tifoseria. Che vabbè, non è che c'è bisogno che sia io a presentarlo, ma è una tifoseria, una piazza storica che vive di calcio, e sicuramente per noi giocatori tutte le volte che scendiamo in campo è un onore, e quindi domenica non vedo l'ora e spero che ci sia lo stadio pieno. E sinceramente credo che ogni giocatore, la cosa principale che guarda quando viene qua è la scena della piazza e tutto. E Mussi lo conosco dall'anno scorso, che eravamo a Trapani insieme, e quando mi ha chiamato sinceramente ci ho pensato poco.
2: Vai,
5: Simone, buonasera, Benedetto Mariani, gestore di Trattino, Corriere dello Sport. Due domande. Diciamo che questa sala in crescita da tre campionati in Coppa Italia, la prima, quindi diciamo sul 60%, ha detto il mister Boscaglia, la seconda, questo girone B, come lo vedi? Come il, visto che le tre retrocesse sono tutte nel nostro girone. Grazie.
4: Buonasera. Ma penso che il girone B quest'anno sia un po' il girone più competitivo e sicuramente ogni anno entrambi i gironi, tutti e tre i gironi sono molto tosti, però credo che come piazze, come rose, il girone B sia il più impegnativo. Però alla fine, come dice sempre il mister, prima o poi bisogna affrontarle tutte, per cui che sia prima, che sia l'ultima giornata, comunque le squadre top vanno affrontate. E adesso pensiamo domenica, che è già difficile contro il Forlì e non ci sono partite facili in Serie C.
6: Mauro Lagnini, Giro Oggi. Allora, hai segnato il gol contro il Pescara, che la rivalità contro il Pescara da San Benedetto è molto sentita, quindi è peccato che non c'era il tipo a farti un'ovazione, a andare sotto la curva a festeggiare. Però che emozione è stata segnare contro il Pescara e vincere questa partita, che in fondo il Pescara era dato per favorito.
4: Sicuramente è stata un'emozione incredibile. Secondo noi abbiamo interpretato la partita molto bene. Come ci ha detto il mister, siamo entrati in campo con un giusto approccio e poi secondo me nel secondo tempo ci siamo passati un pochino troppo, però ci sta, perché comunque è un mese che lavoriamo intensamente e hai detto bene, peccato che non c'erano i nostri tifosi, perché sennò potevamo festeggiare insieme, che comunque so che è un derby molto sentito e siamo contenti per il passaggio del turno. Adesso, come detto prima, ormai questa è andata, si pensa domenica con Forlì.
7: Che slancio ti dà il gol segnato domenica scorsa e quali insidie, questa è la seconda domanda, quali insidie troverete con il Forlì domenica prossima, considerato che la prima di campionato è sempre la grande incognita, no?
4: Sicuramente il gol mi dà tanta fiducia, però penso che non era tanto importante chi facesse gol, ma era importante l'atteggiamento, era importante che comunque siamo scesi in campo, come ho detto prima, con il giusto piglio, con il giusto approccio. Il Forlì io lo conosco abbastanza bene, perché comunque è vicino a dove vivo, è una squadra che tutti gli anni lavora con tanti giovani, che lavora bene, che sceglie i giocatori in maniera giusta, quindi sarà una partita difficilissima, però spero che faremo una grande settimana di allenamento che ci porterà domenica a carichi.
8: Buonasera, Giulia Rizzardi, ST News. Allora, cosa ti porti dietro dalla scorsa stagione al Trapani e quanto pensi possa esserti utile qui a San Benedetto del Tronto?
4: Buonasera. Sinceramente mi porto dietro un buon bagaglio di esperienza, perché l'anno scorso è stata un'annata buona come squadra. Abbiamo avuto un po' di problemi con delle penalità, però comunque c'era una squadra fortissima. Il girone del sud è un girone super impegnativo, che vai a incontrare squadre come Salernitana, Catania, eccetera, quindi mi porto dietro un po' di esperienza del calcio del sud e sinceramente spero di portarmela quest'anno qui a San Benedetto.
9: Ciao Simone, piacere, Valerio Fagioli di Obiettivo Sport. E ti volevo fare due domande. La prima è come ti stai trovando con questo modulo? Poi ho visto che la partita l'hai preparata molto con le ripartenze e il tuo gol nasce appunto da una palla recuperata e poi è nato il gol. Ti volevo chiedere se tu hai avuto questa caratteristica di attaccare proprio lo spazio in attacco, o se è proprio una, diciamo, un'indicazione che ti ha dato il mister. Ultima domanda, il tuo cognome si legge Nicoli o Nicoli? Si dice?
4: Nicoli, secondissimo. Allora, il mister vuole appunto grande aggressione in fase difensiva, vuole che una volta riconquistata andiamo in avanti per cercare di essere diciamo abbastanza cattivi nelle ripartenze. Il gol è nato dopo una grande pressione difensiva e sinceramente, oltre anche a questa, a livello di contropiedi proviamo anche molto a giocare. Comunque in rosa ci sono giocatori forti che sanno giocare, quindi penso che dobbiamo riuscire ad alternare in maniera buona la fase di possesso alla fase di non possesso, e comunque essendo sempre molto

Terza ed ultima parte di A Tutta C nella sua versione odierna di mercoledì 19 agosto 2026. Abbiamo sentito le parole di Nicoli dalla San Benedettese, ma sono tantissimi i protagonisti della Serie C che in queste ore stanno parlando. Uno ha rilasciato un'intervista molto interessante a Tutto Mercato Web all'interno della rubrica A Tu per Tu, gestita da Alessio Alaimo. Mi riferisco a Walter Alfredo Novellino, consulente tecnico del Perugia, fresco di passaggio di proprietà, ma nonostante l'addio dell'argentino Faroni e il ritorno della famiglia Gaucci, il Novellino è rimasto all'interno del pool dirigenziale del Grifo. Ha parlato della nuova stagione, del nuovo Perugia che sta nascendo. Novellino l'ha fatto senza mezzi termini, ha detto il Perugia è una squadra fortissima, un allenatore bravo, i giocatori sono arrivati, sono importanti. In mezzo a tutti quelli che sono arrivati ci sono elementi del settore giovanile che hanno fatto e faranno molto bene. Sugli obiettivi è stato un pochino più democristiano, mi verrebbe da dire. Vogliamo creare presupposti per creare un grande campionato. Poi affronta il tema più spinoso di questo precampionato, ovvero la separazione con Giacomo Tedesco, il tecnico che lo scorso anno aveva guidato il Perugia alla salvezza dopo un inizio disastroso di stagione e l'arrivo di Aimo Diana in panchina. Credo che alla fine abbia fatto tutto lui, dice Novellino. Gli avevo consigliato di aspettare, doveva parlare con Alessandro Gaucci, non lo ha fatto. Poi ero via e non so cosa sia successo dopo, ma diciamo che si è fatto prendere dall'istinto. Forse troppo, avrebbe dovuto aspettare. Alessandro Gaucci non è uno stupido, capisce di calcio come Riccardo. Sono due fratelli che sanno di calcio e sono molto ambiziosi. Quindi questa è la posizione di Novellino in merito a quella che è stata una vera e propria sorpresa, perché Tedesco era stato confermato al termine della passata stagione, aveva già iniziato a programmare il torneo 26-27, poi con il cambio di proprietà, il ritorno della famiglia Gaucci, di fatto c'è stata la rottura definitiva e da lì l'arrivo di Aimo Diana in panchina. Altre parole che arrivano dal mondo della Serie C, questa volta è Eyob Zambataro, terzino nuovo, terzino del Novara, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione nel club piemontese. È stata un'estate di attesa, ho avuto modo di avere altre offerte da altre squadre, ma per una cosa o per l'altra non ero convinto di accettare. Nel momento in cui è arrivata la proposta del Novara non ho esitato, sono sincero. È una piazza importante e l'obiettivo mio è quello di dare il mio contributo per portarla il più in alto possibile. Quando un giocatore si sente desiderato e più invogliato a sposare un progetto e di conseguenza anche a mettersi in gioco in una piazza importante come Novara, penso che sia anche uno step in più per la mia carriera. Tra l'altro poi parla anche di Alessandro Birindelli, il tecnico del Novara, arrivato in estate dopo l'ottima stagione scorsa sulla panchina della Pianese, visto la sua carriera da calciatore. Birindelli, ex terzino della Juventus di Marcello Lippi, giusto per dare dei riferimenti a chi ci sta seguendo e magari non l'ha vista quella Juventus, vista la sua carriera da calciatore di fascia, mi può dare qualche consiglio in più per migliorare, dato che qualcosa sono convinto che ancora mi manchi. Anche la squadra, secondo me, ha ampi margini di miglioramento, partendo però da una buona base. Quindi anche qui fa una riflessione su quella che è lo stato dell'arte del Novara, che sicuramente quest'anno è chiamato a fare un passettino in avanti nel percorso di crescita. E magari ricordiamoci, insomma, il Novara è stato anche in Serie A qualche anno fa e sicuramente è una piazza tra le più storiche del nostro calcio. Un anno fa e sicuramente è una piazza tra le più storiche del nostro calcio.

0: qualche giorno di riflessione, il giocatore sembra aver deciso di rimanere in Serie B ed accettare la proposta dell'Ascoli, neopromosso in cadetteria. È il secondo obiettivo per il centrocampo del Catania, che sfuma dopo che Vitale del Vicenza ha preferito Salerno a Catania, quindi bisognerà capire un po' quali potranno essere i nomi alternativi per il centrocampo del Catania. In chiusura, e con questa vi salutiamo e vi ringraziamo dandovi appuntamento non solo a tutta la programmazione che segue dopo di noi di TMV Radio, perché c'è tantissimo mercato, tantissimi approfondimenti, arriva il campionato di Serie A, arriva il campionato di Serie B, riprendono i campionati esteri, quindi c'è di tutto da seguire. Vi do anche l'appuntamento alla giornata di domani con il nuovo appuntamento, con la nuova puntata di A Tutta C. Come lo facciamo? Lo facciamo con le prime parole da calciatore della Pergolettese, di Michael De Marchi, che di fatto è un grandissimo colpo per la Pergolettese, un giocatore che in attacco può spostare gli equilibri. Quindi noi ci salutiamo con De Marchi, saluto Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che già non ne può più di starmi a sentire, e un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Innanzitutto, benvenuto alla Pergolettese.
2: Grazie mille del benvenuto.
1: Arrivi dalla Virtus Verona, le ultime due stagioni alla Virtus Verona, dopo un'annata, due anni fa, un'annata piena di partite. L'anno scorso hai avuto una stagione un po' tribolata, adesso ti presenti qui a Crema in piena forma, pronto per riscattare la brutta annata dell'anno scorso.
2: Ah sì, sono contentissimo di essere qua. Sì, come hai detto tu, l'anno scorso è stata un'annata particolare, insomma ho avuto un brutto infortunio. Ora finalmente siamo verso la fine del tunnel, tra le piazze, insomma questa era quella più volenterosa, e ho sentito la voglia di avermi qui. Sono contento di essere qua e niente, non vedo l'ora di conoscere il gruppo, staff, mister, tutti per iniziare questa nuova avventura.
1: Una carriera importante la tua, tante stagioni in Serie C, due passaggi anche in Serie B, tante società importanti, adesso arrivi in questa realtà piccola come la Pergolettese, che è una società che anche se da 7 anni che è in Serie C, come la Virtus dell'anno scorso, sta lottando tutti gli anni per mantenere la categoria, che è l'obiettivo primario della stagione.
2: Ma certo, ma sono, ti ripeto, cioè l'umiltà è sempre la base per tutto, no? Poi in campo si va sempre in 11 e quindi non c'è problema, sono pronto di calarmi in questa realtà, insomma, e di poter mettermi a disposizione e dare il mio meglio, il mio contributo a questa causa.
1: È stata una trattativa abbastanza lunga, perché il nostro direttore sportivo da tempo che ti cercava, quindi per la contentezza di entrambe le parti è arrivato finalmente questo matrimonio.
2: Sì, no, ma anche il ginocchio non ha aiutato, devo dire, perché comunque anche la fine della riabilitazione che volevo portare avanti fino in fondo, insomma, mi ha tenuto un po' fermo, però è importante che alla fine abbiamo trovato questo momento, insomma, fermato, quindi sono contento e nulla.
1: Arrivi in un gruppo con parecchi giovani, ma c'è qualche giocatore di esperienza come Arini, Dell'Orco, Silvestri, che hanno già da anni di Serie C. Anche tu dovrai dare, chiederanno la tua esperienza per dare questo stimolo ai nuovi giovani che si affacciano per la prima volta nei campionati professionistici.
2: Certo, no, sono convinto che possa dare il mio contributo e niente, sono contento di essere qua, ti ripeto, non vedo l'ora di conoscere tutti e di cominciare.
1: Grazie.
3: Ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Cari amici del TM Evo News, buonasera, ben ritrovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo tanti temi legati al campionato che sta per iniziare, ma anche legati al mercato, perché ci sono ancora tanti giorni per concludere varie trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Fabio Brini, ex portiere di Ascoli e Udinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.

0: Ciao, ciao a voi, ciao, grazie.
1: Partiamo parlando della tua Udinese, un'Udinese ripartita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
0: Sì, no, sono partiti bene. È chiaro che secondo me devono ancora risolvere un problema con Zanioni. Non so se rimarrà a Udine, però è squadra, secondo me, che creerà qualche sorpresa.
1: Potrebbe essere una rivelazione, insomma, secondo te l'Udinese, la rivelazione del campionato.
0: Potrebbe, perché l'allenatore è rimasto, parecchi calciatori della passata stagione sono rimasti. Se c'era stata qualche titubanza la passata stagione, credo che quest'anno la cosa sia un pochettino più semplice. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, perché incominci a capire meglio l'allenatore, l'ambiente. E questo è fondamentale.
1: Ecco, tornando a Davis, se sta bene fisicamente può togliersi grandi soddisfazioni con l'Udinese.
0: Ma è un giocatore importante come lo è Zaniolo. Sono due giocatori, uno di fantasia e di tecnica grande, l'altro è stroso e se sono in giornata entrambi diventa difficile affrontarli.
1: Può essere una delle migliori coppie del campionato.
0: Ah, ma questo sicuramente, è chiaro che però va associato anche, come a dire, un po' di cattiveria, di determinazione, di continuità mentale che forse la passata stagione un pochettino è mancata all'Udinese.
1: Senti, a proposito di Davis, però l'Udinese va a caccia anche di un vice. Chi vorresti come alternativa a Davis?
0: Sai, l'Udinese è una società che guarda soprattutto ai campionati esteri e ha una rosa di osservatori che credo sia forse il migliore in Serie A. Andrà sicuramente a cercare ancora qualche ragazzo straniero da poter crescere, da poter tirare su per poi vendere, perché questa è un po' la loro politica.
1: Eh sì, assolutamente. Parlando ancora di mercato, sei rimasto sorpreso del fatto che comunque l'Udinese, almeno per adesso, sia riuscita a trattenere Solet?
0: Ma non sono sorpreso perché qualche giocatore di qualità è importante e anche di carattere la squadra lo deve tenere, lo deve mantenere. Perciò credo che sia ancora maggiormente un anno di maturazione per questo giocatore.
1: Si era parlato per lui insistentemente all'inizio del mercato dell'Inter, sembrava quasi un affare che dovesse decollare in poco tempo, poi alla fine è rimasto all'Udinese, anche probabilmente per alte valutazioni che ha fatto il club
0: Certo,
1: nerazzurro.
0: no, questo è vero, ma poi sai, i sondaggi vengono fatti su tante società e calciatori, poi alla fine devi valutare anche all'interno della tua rosa e mettere insieme i giocatori. Poi c'è anche un lato economico perché anche quello va visto.
1: Assolutamente, sì, non c'è dubbio. Cosa pensi anche, se ti sei fatto un'idea, cosa pensi del classe 2008 Palma? Perché pur essendo molto giovane c'è già grande interesse intorno a questo difensore.
0: Sai, i giovani sono giovani, vivono di entusiasmo, di spensieratezza. L'importante però è che gli si dia quelle responsabilità che poi creano delle situazioni negative. Bisogna lasciarli giocare, ma soprattutto farli giocare e poi valutare le loro qualità. Perché se altrimenti al primo errore poi o non gli si dà continuità o gli si butta addosso la croce e diventa un problema. Ma guarda lo stesso portiere del Milan, questo ragazzo giovane che sta giocando perché Maignan è appena entrato, sta facendo bene. Questo credo che sia un po' il futuro come lo fu Donnarumma.
1: Ecco, a proposito di portieri, parlando della Juventus, Vicario, che portiere è per i bianconeri?
0: Vedi, qua è una cosa che un pochettino mi dà fastidio. In 2 anni hanno cambiato 20 allenatori, hanno cambiato 20 giocatori, hanno cambiato due o tre giocatori, poi la responsabilità è stata data al portiere. È vero che c'è stato qualche errore, però questo disastro che viene dipinto, lo dico, io non credo che lo meriti. È stato preso vicario. Buon portiere, ha fatto un campionato in Inghilterra e già questo dice molto, però dipingere come se bisognerebbe darlo in prestito, darlo via e vedere se c'è una squadra. Mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo.
1: E sempre parlando della Juventus, Lucumi quanto alza il livello della difesa?
0: Ma sai, all'inizio si pensava che la Juventus dovesse quasi rimanere stessa squadra, invece stanno facendo cose importanti. Il guaio è che questi calciatori arrivano quando già il periodo di preparazione è già quasi terminato e sono pronti fra una ventina di giorni. Per me sta facendo un'ottima squadra la Juventus.
1: Quindi insomma, ti convince, ecco, anche questo acquisto di Lucumi, che è certamente un giocatore che ha fatto una bella esperienza nel nostro campionato al Bologna, ha fatto vedere anche ottime cose, insomma, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'impostazione. A volte si è macchiato di qualche errore grave, però insomma, è difficile trovare, no, un difensore che sia assolutamente impeccabile.
0: Ma sai, perso per diverso tempo anche Bremen, però i titolari saranno sia Bremen che Lokomi, perciò io credo che siano due giocatori importanti in una linea difensiva dove verrà formata questa barriera, ripeto, importante, è una garanzia.
1: E Colomani è l'attaccante veramente giusto per la Juventus?
0: Ma io penso di sì, perché ho visto qualche partita dei mondiali, perché non essendoci in Italia non è che la cosa mi sia piaciuta molto, ma tutto questo calcio spumeggiante, eccetto forse qualche nazionale, non è che io l'abbia visto molto, soprattutto qua nel campo e poi in partenze. Il punto interrogativo è che in Italia diventa difficile poter esprimersi su ampi spazi. Certo che se riescono a farlo è un giocatore che può far male veramente.
1: Parlando invece del Como, affronterà anche l'impegno della Champions, quanto potrà risentirne in campionato, visto che sotto questo aspetto è alla prima esperienza?
0: Forse potrebbe pagare in effetti il fatto di essere la prima esperienza, però ha giocatori importanti, ne ha acquistati degli altri per aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Io credo che farà una bella figura. Poi è chiaro che il campo è quello che determina le situazioni, però io credo che l'importante è che non ci sia presunzione, perché nel momento in cui subentra questo aspetto, è chiaro che diventa tutto più difficile. Sarebbe a dire siamo diventati bravi, perché poi la realtà è ben diversa.
1: Prima facevi riferimento ai giocatori che stanno arrivando adesso a disposizione degli allenatori, giocatori che vengono acquistati soltanto adesso e che quindi potrebbero incontrare delle difficoltà per apprendere velocemente i nuovi meccanismi di gioco e sotto questo aspetto è stata abbastanza significativa la dichiarazione di Maurizio Sarri, nuovo tecnico dell'Atalanta, Atalanta che ha deciso di puntare su Christensen in difesa e ha detto Sarri avrei voluto averlo a luglio.
0: Ma questo è fuori dubbio, infatti secondo me il mercato non deve durare tutto questo tempo. Secondo me a metà luglio dovrebbe terminare in modo di far sì che le società abbiano tutti i calciatori a disposizione già dall'inizio. Arriva un calciatore, è chiaro che si deve integrare a livello tattico in una squadra che già è stata collaudata quantomeno, non è facile, anche se sono giocatori intelligenti calcisticamente, però non è mai semplice, perché la cosa fondamentale è conoscere i movimenti del proprio compagno, del proprio reparto, conoscere i movimenti degli altri. Pensare che un giocatore arrivi 15 giorni di lavoro fisico e già pronto non è così semplice.
1: E comunque Christensen è un bel rinforzo per l'Atalanta, tu che lo hai visto spesso all'Udinese?
0: Ma io credo di sì, che sia un rinforzo. Ha avuto qualche problema sotto l'aspetto mentale, perché il calcio deve avere una, scusate, determinazione e concentrazione importante. Il momento in cui non ce l'hai è il momento che compi degli errori.
1: Eh sì, non c'è dubbio. Parliamo un po' anche della Fiorentina che sta facendo entusiasmare i tifosi, c'è stata una rivoluzione vera e propria sul mercato e sono arrivati fino a questo momento colpi di primissimo piano. Ti ha sorpreso?
0: È abbastanza sorpreso, perché se negli anni scorsi abbiamo visto una Fiorentina che cercava di quantomeno di limitare i danni, questa nuova avventura ci ha speso quasi 100 milioni di euro per rinforzare la squadra. Ho visto anche che Grosso sta cercando ancora un paio di giocatori per sistemare ancora di più questa squadra. È chiaro che le ambizioni sicuramente cambiano, perché nel momento in cui tu fai una campagna acquisti di questo genere, crei entusiasmo, ma attenzione, perché crei anche aspettative poi.
1: Certo. Tra i colpi che sono stati messi a segno dalla Fiorentina c'è anche Attà che nel precampionato ha fatto vedere davvero di essere in possesso di grandi numeri, tecnica sopraffina, giocate di alta scuola. Ecco, ti chiedo anche secondo te a chi assomiglia Attà, perché a Firenze sono stati fatti diversi paragoni.
0: Cioè, è un giocatore secondo me un po' atipico, nel senso che è un giocatore di qualità, però sa dove sta e dove termina l'azione. Questo è anche importante e fondamentale sotto l'aspetto qualitativo e mentale da parte di un giocatore. Secondo me è un valore aggiunto che può fare la differenza. Poi sai, le somiglianze. Basta che già nella corsa somigli a qualche giocatore e si capisca subito un giocatore importante del passato o sta da poco. È importante che questi giocatori riescano ad integrarsi su quello che vuole Grosso. È la cosa fondamentale.
1: Qualcuno, fatte le debite proporzioni, ci vede qualcosa di Rui Costa?
0: Sì, è possibile. Costa è un giocatore palapiede che gli piaceva partire e dribblare in velocità, però devi avere gli spazi per farlo, perché oltre alla tecnica e alla qualità, dai, il campionato italiano tanti spazi non te li lascia. Poi devi essere bravo tu a cercarli e a trovarli, e nello stesso tempo la squadra a metterti nelle condizioni di poterlo fare, perché spesso e volentieri infatti non ce l'hai, e allora la bravura sta nell'uno contro uno.
1: Hai la sensazione che Kellenkamp resti all'Udinese?
0: Ma io penso di sì, perché altrimenti devono andare a trovare anche altri giocatori, e ormai siamo quasi, non dico la fine, però già fine settimana inizia il campionato, perciò poi dopo diventa difficile. Sai, poi nel mercato, quando è sempre aperto, basta che capiti
1: C'è
0: un'occasione
1: dubbio.
0: o una richiesta, e tante volte si fa pigliare la mano.
1: È vero. E il Milan, quanto sarà competitivo nella prossima stagione?
0: Sì, 20 giorni fa avrei detto che Milan sarebbe stato in difficoltà. Ultimamente invece mi sto ricredendo, e sicuramente non ha finito la sua campagna acquisti. Io sicuramente darei via Leao.
1: Sì.
0: Adesso regalo un giocatore come
1: Serve
0: lei.
1: però che arrivi l'offerta giusta, naturalmente, no? Per poterlo farlo partire.
0: Se guadagnassi 5 milioni in meno, io lo darei via. È un giocatore che non credo che faccia più a caso del Milan. Non attenzione per qualità, per caratteristiche, ma sotto l'aspetto mentale. Per quello che vuole l'allenatore, anche gli attaccanti devono lavorare. E non ce lo vedo molto da questo punto di vista.
1: E anche se il mercato non è finito, ovviamente, ti aspettavi qualche rinforzo in più da parte della Roma?
0: Lì a Roma c'è stato anche uno sfogo un po' di Gasperini, e credo che abbia smosso un qualche cosa, e lo si è visto dall'ultimo acquisto che hanno fatto. È chiaro che Gasperini, secondo me, si aspettava e forse ha avuto anche delle assicurazioni tempo che qualcosa si sarebbe fatto di più. Se lui ha parlato è perché era un po' in difficoltà sotto questo aspetto.
1: Ti chiedo anche come vedi il ritorno di Molina in Italia, proprio alla Roma, Molina che ha giocato nel nostro campionato nell'Udinese negli anni scorsi.
0: Ma io ho sempre parlato di Molina in senso positivo nella fase offensiva. E tempo addietro, quando era l'Udinese, è chiaro che la sua un pochettino negatività era in fase difensiva, e lo si è visto anche un po' nei mondiali. E questo purtroppo non è cambiato. Io credo che Gasperini debba essere bravo a inculcargli anche la fase difensiva, perché sennò altrimenti qualche problema potrebbero averlo.
1: Un'ultima considerazione sulla Lazio, che deve iniziare a fare i conti con una situazione molto difficile, l'uscita dalla Coppa Italia. Quanto deve preoccuparsi la squadra biancoceleste, la società biancoceleste, che comunque, lo sappiamo, ha dovuto affrontare tanti problemi legati al mercato e poi comunque c'è un ambiente in ebollizione. Ecco, quanto è preoccupante questa situazione della Lazio?
0: Cosa è preoccupante? Perché se non c'è tranquillità è chiaro che la squadra lavora male, l'allenatore lavora male, Gattuso che dichiara responsabilità sono mie e ci sta perché lui è l'allenatore. La società deve cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente, per poter poi trasmettere anche ai giocatori quella tranquillità necessaria. È chiaro che il tifoso non è contento, perché se vede dall'altra sponda che le cose vanno meglio, fanno sempre il rapporto Roma, Lazio, Lazio, Roma. E diventa un po' difficile. Io spero che il suo direttore sportivo riescano a sistemare questa squadra di Gattuso, perché sennò diventa tutto più difficile.
1: Fabio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. Buona serata.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Brini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331 82 00 213.

0: È mercoledì, sono le 11:10 minuti primi. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santarelli e Gabriele Latini in cabina di regia. Si avvicina all'inizio del campionato, si infiamma il mercato in questi ultimi giorni dove tantissime operazioni devono andare in porto. E allora non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo del nostro editoriale. Diamo il buongiorno a caro Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
1: Alessandro, ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Gabriele, ovviamente buongiorno a tutti gli amici di TMV Radio.
0: Grazie, grazie Costantino. Allora, ti è mancato il campionato? C'è questa fiammella che si riaccende piano piano?
1: Guarda che quando arriva questa fase della stagione, soprattutto per chi opera nel calciomercato,
0: esatto,
1: ti porto una metafora, è come il pasticcere che non mangia le brioche, capisci? Bravo. Cosa voglio dire?
0: Sì.
1: Quindi sì, bene che si torna finalmente a vedere il pallone ruzzolare. La Coppa Italia è stata divertente, ci ha entusiasmato, ci sono stati anche qualche risultato a sorpresa e abbiamo visto già delle buone situazioni, però io ancora, lo sai, dopo 21 anni che faccio questo lavoro, caro Ale, non capisco come mai, al netto dello show, dello spettacolo e quant'altro, il mercato si debba decidere gli ultimi 10-12 giorni. Non si è mai capita questa cosa, che poi non è che dici risparmi chissà che cosa, sì. Ovviamente ci sono delle operazioni, giocatori che sono, diciamo, tra virgolette, invendibili, arrivi a fine mercato e ci puoi arrivare a un prezzo di saldo, per l'amor di Dio, risparmi due mensilità, perché fanno anche queste considerazioni,
0: certo,
1: molte società e quant'altro. Però non capisco come mai tante butade si decidano gli ultimi 10, 12, 13 giorni del calciomercato. Qualcuno un giorno ce la spiegherà.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Certo, se non lo capite voi che siete dentro, figurati noi che siamo fuori. Ma a proposito di questo, però,
1: assolutamente,
0: Costantino, è chiaro che però determinate operazioni, diciamo, di una certa importanza non si possono, anzi non si dovrebbero concretizzare negli ultimi 10 giorni.
1: Bravo, e faccio riferimento a una vicenda che sta riguardando Firenze in questo,
0: esatto,
1: caso.
0: E lì volevo arrivare.
1: Oh, bravo. Allora, secondo te, Ale, se il Como, con la potenza di fuoco che ha, con la volontà di Fabregas, che sappiamo bene che Cesc Fabregas stacca gli assegni a Como,
0: sì,
1: quindi non è che debba chiedere grossi permessi e grosse autorizzazioni, vuole veramente Ken, perché si decide, perché ancora non è deciso nulla, ci risulta da alcune veline che arrivano dalle società o piuttosto che dagli agenti, che è stata formulata un'offerta non ritenuta congrua, testuali parole,
0: sì,
1: quindi sulla base di 30 milioni. Dico io, cioè, cosa, il giocatore ha espresso sì la disponibilità a trasferirsi a Como, ma non si è messo di traverso, riprendendo esempi più recenti come quello di Esposito a Cagliari, per
0: sì,
1: esempio.
0: Sì.
1: Quindi non sto capendo la strategia, tra virgolette, capisci Ale? O è una strategia prettamente, come ti posso dire, di marketing, cioè far uscire bene la Fiorentina perché si priverebbe comunque dell'attaccante della nazionale italiana e fanno questa tarantella, te lo dico tra virgolette,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: dire
0: sì,
1: guardate, la Fiorentina ha fatto resistenze, il giocatore comunque non si è messo di traverso, il Como poi formulerà un'offerta congrua sulla base di 40-45 milioni, a quel punto ne escono tutti eroi, capisci? Perché c'è questa strategia, avendo a che fare con dei dirigenti di spessore, in questo caso Paratici, di là c'è Fabregas, comunque c'è Charlie Ludi, perché se no il senso non lo avrebbe a 12-13 giorni dalla chiusura del calciomercato.
0: Ma infatti guarda Costantino, ne parlavamo proprio ieri anche con Niccolò Ceccarini.
1: Sì.
0: Allora, il punto è, secondo te quanto perde la Fiorentina e quanto guadagna eventualmente il Como, ma soprattutto se esce Ken, la Fiorentina che fa?
1: Bravo, allora punto numero uno, di sicuro la Fiorentina perde qualcosa, poi c'è da capire chi è Ken, perché ad oggi
0: io non l'ho mai capito, Costantino, ti ricordo.
1: Non solo te, guarda, è un problema che attanaglia tanti di noi piuttosto che tanti tifosi viola,
0: certo,
1: vale a dire, Ken è quello della prima stagione a Firenze delle 25-26 reti? Ken è quello dell'anno scorso che al netto degli infortuni che ha avuto e del fatto che si fosse più concentrato nei confronti della nazionale, anche per, giustamente per certi aspetti, perché il mondiale, disputare un mondiale è sempre una cosa importante per un calciatore, e al netto degli infortuni ha fatto quelle 7-8 reti la passata stagione? Questo dovrebbe essere l'anno di consacrazione di Ken.
0: Certo.
1: Partendo dal concetto che gli attaccanti tendenzialmente maturano, tu lo sai bene, più tardi,
0: sì.
1: Quindi gli attaccanti raggiungono una maturità, vedono la porta più grande verso i 25, 26, 27 anni. Beh, Kane ora c'è a quell'età, ha fatto una stagione strepitosa a dispetto di tutti i pronostici, perché sfido chiunque dei nostri amici in ascolto ora a dirci che il primo anno di Firenze Kane avrebbe realizzato 25-26 reti.
0: No, nessuno ci credeva, bravo. Costantino,
1: bravo, cioè io non avrei scommesso un euro, non ti dico 1.000 euro, ma nemmeno un euro, perché veniva da due stagioni dove aveva giocato poco e niente, la sua vena realizzativa era molto bassa, quindi fu un exploit strepitoso che l'ha messo un po' sotto gli occhi della ribalta. Però vale di contraltare, ci sono state due sessioni di mercato estive dove c'era delle clausole per poterlo prendere e fondamentalmente nessuno si è avvicinato a Ken. Nessuno ha voluto o pagare la clausola o fare delle proposte post clausola. A parte l'anno scorso un club arabo che non era nemmeno tanto convinto, quindi c'è qualche perplessità nei confronti di questo giocatore. Poi c'è la forza di Fabregas, che lui chiaramente dall'alto dei risultati che sta ottenendo, dall'esuberanza che ha anche come tecnico, magari è convinto di poter consacrare o dargli una linea a Ken importante, cioè, quindi tutto può essere, capisci? Però ci sono delle, non dico paure, delle perplessità nei confronti di questo giocatore, perché se no top club inglesi non avrebbero avuto problemi a soddisfare la clausola rescissoria.
0: Certo.
1: 50-60 milioni li spendono per i terzini in Inghilterra, giusto per farti capire, cioè, il senso del mio ragionamento. Quindi c'è alcune ombre che accompagnano questo profilo, questo giocatore, e quindi vediamo quale sarà il Ken, perché non ci dimentichiamo che ad oggi è sempre comunque l'attaccante della nazionale azzurra.
0: Assolutamente sì, la Fiorentina però si è cautelata, perché comunque è arrivato Pellegrino, che penso possa fare il titolare nella Fiorentina.
1: Assolutamente sì, sai, la differenza sostanziale, Alessandro, è che ora c'è una Fiorentina diversa. Cosa voglio dire? Negli anni passati molto spesso arrivavano anche dei buoni giocatori, per l'amor di Dio, sono arrivati dei buoni profili interessanti, con dei curriculum anche importanti, però arrivavano in un contesto dove invece di mantenere il loro standard qualitativo o addirittura migliorarlo, subivano tendenzialmente un'involuzione. Quindi non si capiva perché, con l'assetto societario, l'organizzazione, in alcuni casi l'improvvisazione, oppure delle figure non appropriate per determinati ruoli, facevano sì che alcuni giocatori subissero un'involuzione invece di migliorare nel loro arrivo a Firenze. Oggi cos'è che fa forza nel tifoso viola? Che c'è, o meglio si è lavorato per strutturare la società in maniera un pochino più efficiente, più organizzata, modernamente organizzata, sono arrivate nuove figure all'interno degli staff, proprio dell'organizzazione aziendale, quindi anche il calciatore che arriva trova un contesto più organizzato, quindi è quello magari che può far forza. Di sicuro, caro Ale, non potrai affrontare una stagione comunque che ti deve rilanciare soprattutto nel panorama italiano, nel campionato, perché non fai le coppe e comunque fare una Coppa Italia da protagonista con un attaccante solo.
0: No, questo è ovvio.
1: Perché ad oggi, se vai a guardare la rosa della Fiorentina, c'è Pellegrino e Nzola, per assurdo.
0: Sì,
1: che già. Si sta allenando a parte, tra l'altro, capisci?
0: Già. È vero, c'è sempre
1: capito
0: Nzola.
1: Cosa ti voglio dire?
0: Sì, è vero.
1: Quindi ci aspettiamo tutti un intervento. Poi, sai, la differenza del calcio moderno è che oggi si parla più di reparto. Magari non arriva una prima punta perché c'è già Pellegrino, può arrivare un esterno importante da doppia cifra, da 10-12 reti a stagione, per esempio. Quindi è il reparto d'attacco. Sono arrivati i giocatori di talento, c'è qualità altissima quest'anno in questa Fiorentina, Mastroantonio, Olai, insomma, ci sono Atta, non ci dimentichiamo che è stato un gran colpo di mercato, forse non celebrato a dovere, ma Atta è stata una grande operazione.
0: Sì,
1: Paratici ci ha raccontato che comunque spende, perché spende, sa anche spendere. Ora devono misurarlo, sai, il valore di un dirigente purtroppo nel calcio moderno
0: è dalle cessioni, misura. Vero?
1: Bravo, mi ha letto nel pensiero. Quindi è una forza, al netto che insomma qui si confrontano le due proprietà più ricche della Serie A, perché la storia ci racconta che il Como è la proprietà più ricca della Serie A, la famiglia Commisso sulla carta è la seconda proprietà più ricca del campionato italiano, e quindi è un bello scontro, diciamo. Vediamo un po' gli scenari che si apriranno. Io penso non prima della partita con la Roma, sinceramente, che si giocherà lunedì sera, quindi Roma-Fiorentina, quindi io penso che questo troppo tardi, ma la fiducia in Paratici è tanta in questo momento che lui sicuramente ha già preparato, ha già pianificato, perché questa è un'operazione, Ale, te lo dico per esperienza, che se si fa sì si fa dopo la partita di Roma-Fiorentina, ma è stata già preparata da tempo, sì, cioè gli accordi sono stati raggiunti da tempo, quindi c'è stato tutto il tempo tecnico e materiale per poter intervenire con un piano D.
0: Assolutamente sì. Senti, a proposito di cessioni, a proposito di dirigenti che devono cedere, Carnevali e Massara c'hanno tanto da cedere nella Juventus.
1: Ah, però fosse solo loro, se ti vuole l'elenco. A noi ci arrivano liste in continuazione per far arrivare proposte, offerte per calciatori, che chiaramente sì, è stata un po' la tendenza degli ultimi anni, l'allargamento delle rose e quant'altro. Ti ripeto, queste sono situazioni che si sbloccheranno nelle ultime 48 ore, 3 giorni, situazioni che sicuramente uno ha preparato prima, sempre per rimanere in casa Fiorentina. Vedi Dodò, sembra prossimo alla partenza, c'è un interessamento concreto del Nottingham Forest, quindi altri giocatori sembra che lasceranno la Fiorentina, perché per assurdo sembrerà una banalità, però chi ha, soprattutto i top club, le società importanti come la Juventus, come il Milan, come la Fiorentina stessa, certo, avendo giocatori con ingaggi importanti, chi va a investire o a prendere un giocatore, una seconda linea di questi club, e la possibilità di risparmiare due mensilità poi incidono nell'arco della stagione. Quindi puoi trattare sullo stipendio, sulla formula, puoi chiedere un contributo anche al club che te lo dà. Quindi sono tutte dinamiche che gioco forza, sono nodi che si sceglieranno sicuramente a fine mercato. Ti posso dire di contraltare che comunque la Juventus a livello di mercato in entrata sta facendo un mercato interessante finalmente,
0: sì,
1: quest'anno.
0: Sì, concordo. Che ne pensi per esempio dell'operazione Vicario?
1: A me piace, ti ripeto, è un portiere importante, può essere un portiere da Juventus, che è stato sempre un po' il grosso neo della Juventus degli ultimi anni. Cioè, purtroppo la Juventus ci aveva abituato ai portieri della nazionale, a dei fenomeni, non voglio citare Buffon, però anche Szczęsny di turno, insomma, ha avuto sempre portieri top. E negli ultimi anni, insomma, quel ruolo è stato un po' maltrattato, bistrattato, diciamo, dalla Juventus. Soprattutto un'altra operazione a me mi intriga tantissimo, un giocatore che io stimo tantissimo, che avrei azzardato anche per la Fiorentina in altri momenti, che è Lukumi per il centro della difesa. Cioè, ha una qualità, una forza fisica questo giocatore, che dà sicuramente quell'upgrade, dicono quelli bravi, in più per la stagione che viene. Spalletti lo vedo particolarmente carico e motivato, ovviamente dopo la delusione della Champion sfuggita per un non nulla, diciamo, perché è stata veramente clamorosa, per pareggiare col Verona già retrocesso, perdere con la Fiorentina che non aveva poco o niente da chiedere a questo campionato, insomma una ferita che c'è da lavorarci, insomma, per rimarginarla. Quindi mi sta piacendo un po' il mercato della Juventus. Mi incuriosisce, non so te, da morire, quello che sta facendo il Milan.
0: Infatti era la prossima domanda.
1: Immaginavo.
0: Quindi te la butto proprio lì. Mi incuriosisce molto anche a me. Ma c'è logica dal tuo punto di vista nel mercato del Milan?
1: Senti, io logica negli ultimi anni nel Milan ne ho vista veramente poca.
0: Anch'io.
1: Ma
0: però
1: tanto poca. Quindi mi dispiace per i tifosi milanisti. Comunque erano abituati bene, hanno vinto, hanno stravinto tutto quello che era possibile vincere. Ora leggevo proprio dalle pagine vostre, tutto mercato web e quant'altro, che insomma ci sembra ci sia la lunga mano di Jorg Mendes.
0: Sì, sì, sì.
1: È sempre rischioso affidarsi ad un procuratore solo, e te lo dico per esperienza personale.
0: Certo.
1: Io conosco, ho un bellissimo rapporto con un importante dirigente italiano che mi raccontava che nel suo club preferiva avere 25 sì, giocatori da 25 procuratori diversi
0: certo,
1: che capisci. Di conseguenza, quindi anche quello non lo so se è frutto di tentative, visto quando brancoli nel buio e cerchi appigli un po' ovunque, in buona sostanza. Di sicuro il Milan, questo dirò un'ovvietà, una banalità, non può accannare anche questa stagione, fondamentalmente,
0: no,
1: perché sarebbe un disastro finanziario, sportivo, economico e quant'altro.
0: E poi, tra l'altro, Costantino all'inizio si è mosso molto bene, perché Gonzalo Ramos è un grande colpo, forse
1: certo,
0: strapagato.
1: Milioni,
0: Ghila
1: certo,
0: è un grande colpo.
1: Come
0: però
1: no,
0: mi sembra che manchi appunto un'idea, una logica, cioè ci si affida, come dici correttamente, a un procuratore e a un allenatore che comunque deve dimostrare tutto.
1: Assolutamente bravo. Sì, sarebbero, cioè, i soldi sono stati spesi, ma anche nel passato, se ci pensi bene, al Milan tutto si può rimproverare fuori che il fatto che i soldi non siano stati spesi. Poi si torna sempre lì, come li spendi fondamentalmente? Quindi c'è un progetto che non so se, ecco, già parlare di progetto forse ho usato troppo, perché c'è un allenatore che hai, come hai detto giustamente te, tutto da valutare, tutto da capire, tutto da scoprire, ha delle idee sicuramente, ha voglia di far bene, ha sicuramente una grande opportunità a sedere sulla panchina del Milan, però vedo sempre qualcosa di superficiale nella gestione di questo Milan. E non vedo qualcosa di programmato, di prospettiva. Però ti ripeto, sì, le operazioni che hanno fatto sono molto intriganti, infatti non a caso ho usato il termine curiosità. Quindi è un Milan, cioè, in un'ipotetica griglia di partenza che a me piace molto fare, sì, e mi piace condividere anche con gli amici a casa, cioè, io il Milan oggi non lo metto nella pole position, diciamo nei primi quattro posti, facciamo così, dividiamola per quattro. Cioè, oggi tra le prime quattro vedo sicuramente l'Inter. Vedo il Napoli con Allegri, vedo la Juventus di Spalletti e poi ci vedo la Roma, per esempio, di Gasperini. Anch'io. Queste sono le prime quattro che possono giocarsi il tricolore o rendere un campionato abbastanza affascinante. Il Como, c'è l'incognita Champion, che fesseria. Io, al netto che sono straorganizzati, al netto che il progetto Como a me mi affascina da morire, al netto che Fabregas è bravo e quant'altro, c'è sempre questa incognita Champion. La Champion comunque di riffo di raffa ha sempre portato via un po' di energia alle squadre. Ci ricordiamo il Bologna, ci ricordiamo tanti altri episodi dove comunque se non avendo quell'esperienza internazionale possono matare. Cioè, la Champion ha creato problemi anche ai top club,
2: sì,
1: si ricordi bene in passato.
2: Come no?
1: Cioè, quindi ecco, di conseguenza ti assorbe. Già l'Europa League e la Conference, che sono comunque dispendiose e impegnative, ti portano via delle energie. Immaginati la Champions League, capisci? Quindi non lo so, il Como lo metto in seconda fascia, non lo voglio buttare giù del tutto. Diciamo l'altro quartetto che potrebbe stare a ridosso di queste quattro, ci metto il Milan, quindi sì, c'è la curiosità del Milan, il Como, ovviamente, sì, l'Atalanta di Sarri e Giuntoli, che insomma, garanzia, esperienza a servizio insomma di un grande club organizzatissimo come l'Atalanta dei Percassi e di Pagliuca, e poi ci metto la mia Fiorentina.
2: Certo, infatti lì volevo arrivare, perché la Fiorentina potrebbe essere la grande mina vagante di questo campionato, perché ha una qualità enorme in ogni caso.
1: Assolutamente, quello che ci casa infatti a Firenze, che sai, non è che abbiamo mai stravinto, non è che la nostra bacheca è, come ti posso dire, straborda di trofei. Sì, sempre stata quella squadra che storicamente ha un trend da quinto posto, è quella che ha sempre creato un po' di fastidio, è sempre stata quella scheggia impazzita che comunque creava delle difficoltà anche alle big, cioè è sempre stata competitiva. Diciamo che gli obiettivi di quest'anno, giusto per ritornare a parlare della Fiorentina, sono: primo, soffrire meno della passata stagione.
2: Vabbè, ma questo Costantino, dai, diamolo per scontato, lo so.
1: Tanto lo so che hai ottimi rapporti con la redazione di Radio Firenze Viola,
2: certo,
1: con tutte le nostre redazioni,
2: certo,
1: sai che incubo ha vissuto Firenze l'anno scorso, capisci,
2: sì,
1: cosa ti voglio dire.
2: Sì, sì.
1: Quindi diciamo che il primo obiettivo è quello. Secondo, tornare allo stadio, e la Coppa Italia ce l'ha dimostrato, perché avere 15.000,
2: tanta roba,
1: oltre 15.000
2: 14
1: agosto alle 21.05, alle 21.15 con 40 gradi all'ombra, e insomma Firenze su questo ha sempre risposto presente, quindi c'è la voglia di vedere anche un bel calcio, un buon calcio, e i presupposti ci sono, perché c'è, come ti dicevo prima, ci sono dei giocatori che veramente danno del tuo al pallone, cioè ci sono personaggi che possano veramente esaltare le folle, regalarci delle belle giocate, ma non solo per la Fiorentina, proprio per tutto il movimento del calcio italiano, che ne ha particolarmente bisogno, insomma.
2: No, assolutamente d'accordo. L'ultima domanda esula dal calcio, ma vado allo stadio di Firenze perché mi incuriosisce molto. Ma a che punto siamo, Costantino? Perché adesso vedo uno scheletro, però mi sembra che stiamo ancora indietro.
1: Allora partiamo da un concetto: intanto per realizzare un'opera all'interno di un'altra opera è ovvio che le tempistiche sono lunghe. Io ricordo sempre che comunque anche a Bergamo, che
2: sì,
1: il massimo dell'efficienza, ci sono voluti 5 anni per realizzare uno stadio, riabbattendolo e ricostruendolo nuovo, a parte la tribuna che è rimasta quella storica. E i tempi sono lunghi, sono biblici, e l'unico aspetto positivo che finalmente lo stanno facendo, ecco, questo lo dobbiamo
2: almeno riconoscere. Almeno si vede la Fiesole, no?
1: Sì, ma sai cos'era l'assurdo? L'assurdo era che nel 2026, e non parlo solo di Firenze, ci fossero degli impianti ancora così obsoleti, sì, che molti risalgono ai mondiali del 90.
2: Del 90, come?
1: Calcolo te, certo. Capito cosa ti voglio dire? I più recenti, gli altri sono degli anni 80 fatti da Costantino Rozzi, per farti capire. E quindi di conseguenza l'assurdità, l'anomalia era che ancora oggi te andassi a uno spettacolo, perché di spettacolo si parla, in un ambiente angusto, dove era insicuro, dove rischiavi di prendere il tetano se vai in bagno, e non è solo Firenze, quello è il dramma che, cioè, le leghe, la federazione, compresa la politica, dovrebbero assolutamente intervenire. Però tanto è una crociata che io ormai porto avanti da oltre 15 anni, ma per ora è un muro di gomma, perché lo vedi, dai ritardi. Siamo candidati a un europeo, e se ci pensi bene non sappiamo ancora dove lo giocheremo.
2: Ma poi tra l'altro, Costantino, la nostra Toscana, da questo punto di vista, a livello di infrastrutture, è messa malissimo, perché penso a Livorno, a Pisa, Empoli,
1: Pistoia, bravo, andare tanto in là. Cioè, capisci, il discorso è molto semplice. Cioè, se la Fiorentina, perché io spesso consigliavo alla Fiorentina, ma scusate, anche per mettere la politica con le spalle al muro, a giocare da un'altra parte.
2: Certo, ma
1: oggi,
2: dove?
1: Ecco, cioè io sono grande, non dico anziano, ma io nel 90 mi ricordo se andavo a giocare al Melani di Pistoia,
2: sì, come no,
1: fecero lo stadio del 90,
2: come no,
1: se andò a Perugia per la Coppa UEFA.
2: Per la Coppa UEFA, certo.
1: C'erano le alternative. Oggi una squadra con i crismi e con le caratteristiche di avere uno stadio in Toscana, veramente, a parte Empoli, che è adattato e c'ha una capienza di 18.000 persone, cioè la Fiorentina avrebbe fatto fatica a individuare un'altra struttura dove poter andare a giocare, fondamentalmente, capisci? Anche per mettere la politica o le spalle al muro.
2: Siamo, sì.
1: Però non c'è, come ti posso dire, non c'è la volontà, non c'è la possibilità ai privati di investire, perché ci sarebbero oggi, proprietà come a Pistoia, a Prato, che avrebbero la forza di investire sulle infrastrutture, tu te lo sai bene.
2: Come no?
1: Però non gli viene concessa questa opportunità.
2: Staremo a vedere, caro Costantino, grazie, sempre un piacere sentirti. Ciao Costantino.
1: Vi seguo,
2: grazie.
1: Buona giornata.
2: Ciao. Che bella chiacchierata con Costantino Nicoletti. Allora, noi adesso andiamo in pausa. Poi, sperando che insomma la linea funzioni bene, perché il grande Ivan Cardia ha qualche problema di telefono, però mi hanno garantito che lo ha comprato nuovo, le l'ha mandato Latini, anzi no, perché pensate, il povero Latini ha comprato, ogni tanto divaghiamo un po', ha comprato un telefono su una, diciamo, catena che conoscete più o meno tutti, ma un'altra piattaforma, quel telefono non gli è mai arrivato perché è stato perso, quindi speriamo che, magari, sapete che è successo? È andato a Ivan Cardia e lo sentiremo adesso, a tra poco.

0: Toto Calcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua, 11:40 minuti primi, cari amici, con voce Alessandro Santarelli. Vincenzo Marangio tornerà occhi e croce il 4 febbraio. No, in realtà tornerà il primo di settembre. Siamo fatti avere una bella chiacchierata con Costantino Nicoletti, abbiamo affrontato tante tematiche che adesso andiamo ad approfondire con il caro Ivan Cardia, redazione Automercato Web. Ciao Ivan!
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, buongiorno a te. Allora, ritorno sulla questione Ken, che tiene insomma un po' banco in queste ore. Va a Como o rimane a Firenze?
2: Ma intanto ti devo dire che credevo mi avresti dato notizie tu su dov'è Enzo Marangio, però vabbè.
1: Allora, Enzo Marangio dovrebbe...
2: Si chiede la gente.
1: Sì, sì, è vero. Dovrebbe essere più o meno in Calabria, più o meno.
2: Più o meno.
1: Più
2: Ken
1: o...
2: è... Ken invece è sostanzialmente a Firenze, in Toscana, legato alla Fiorentina, con la sensazione che però diciamo si stiano creando i presupposti perché poi vada a cambiare maglia, nel senso che il Como lo ha individuato come obiettivo per l'attacco. Non c'è bisogno di dire che il Como ha grandi risorse economiche, ha bisogno di italiani. Poi più volte sia Ludi, sia Fabregas, sia Suarso hanno detto che non sarà quello il faro guida, cioè non è che compreranno giocatori soltanto perché italiani, però diciamo che tra un attaccante che serve italiano e uno straniero, per questioni di lista, un po' di preferenza per un profilo italiano, certo. Tra l'altro uno che ha fatto bene nel nostro campionato come Moise Ken, c'è. Il Como può ovviamente mettere sul piatto la partecipazione alla Champions, che al di là del progetto, perché poi entrambi sono ambiziosi, però diciamo che Como è un po' più avanti alla Fiorentina in questo momento. Il Ken non ha smania di cambiare maglia, ha scelto il numero 9, ha fatto un buon precampionato, ha voglia di riscattarsi a Firenze, però può essere affascinato del Como. Manca tanto, cioè in questo momento parliamo di una sensazione, perché manca tutta la parte pratica, cioè il Como ha fatto per ora un primo approccio con la Fiorentina, rispedito al mittente De Viola, non c'è stata ancora una nuova offerta concreta e in assenza di quella diciamo è difficile parlare di una trattativa vera e propria. C'è una certa convinzione anche tra chi vive da vicino le vicende di casa Fiorentina che se Como si dovesse ripresentare con una cifra attorno ai 40 milioni di euro, la Fiorentina si siederebbe sicuramente al tavolo e a quel punto insomma poi aprirebbe all'eventuale cessione. Quindi al momento è una fase, possiamo definirla interlocutoria se vuoi, non c'è uno sviluppo concreto, c'è una certa convinzione nell'ambiente che poi questa cosa si andrà a sbloccare insomma in tempi anche abbastanza rapidi, ma quello perché voglio dire siamo al ridosso dell'inizio del campionato, al ridosso della fine del mercato, quindi non è che possano traccheggiare ancora a lungo.
1: Un'altra questione che esplosa un po' ieri sera, caro Ivan, riguarda i portieri della Juventus, perché a questo punto Perin sembra molto vicino al Palermo, ma Di Gregorio, secondo me correttamente, ha detto no, ma io, vabbè, ora c'ha la febbre, poi prima o poi guarirà, ma insomma ha detto io a Torino in ogni caso non voglio rimanere. Pensi che usciranno tutte e due e se sì, chi va a fare il secondo?
2: Sì, io credo che sia possibile, nel senso che Di Gregorio penso che partirà sicuramente, perché c'è proprio una questione di feeling con l'ambiente che si è rotto in maniera abbastanza irrecuperabile. Credo che tu abbia detto una cosa giusta, cioè io penso che sia non ha fatto bene, diciamo capisco i tifosi bianconeri che non vogliono Di Gregorio in squadra. Allo stesso tempo, francamente, capisco anche lui che stato comunque il portiere titolare della Juventus, umanamente, professionalmente non mi aspetto che, diciamo, sia così disponibile a fare il secondo all'improvviso, essere declassato.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Cioè, uno può aver fatto male, però poi ha pure le sue ragioni, ecco. Quindi, diciamo, mi sembra molto improbabile che possa essere lui il secondo di Vicario. C'è il Monza, c'è un sondaggio del Marsiglia, vediamo dove andrà poi Di Gregorio. Il discorso su Perin è un po' diverso, nel senso che lì evidentemente c'è un problema di feeling rotto in senso vero, e Perin potrebbe tranquillamente fare il secondo, l'ha già fatto, credo che lo farebbe con l'ambizione di mettere comunque in difficoltà Vicario.
1: Certo.
2: Perché Perin, quando è stato chiamato in causa, sempre fatto vedere di essere uno che in 16 squadre su 20 della Serie A giocherebbe titolare,
1: sì,
2: cioè, tranquillamente, e vado anche corto in qualche modo.
1: Sì.
2: C'è la possibilità di andare a ricoprire un ruolo importante da titolare in una squadra che aspettiamo tutti già aspettavamo in Serie A, diciamolo onestamente, perché Palermo, la squadra del City Football Group, con una struttura molto importante, probabilmente la immaginavamo già in questa stagione in Serie A, insegue la promozione, è un club che quando arriverà in Serie A continuerà a crescere proprio per tutto quello che rappresenta, e quindi c'è questa possibilità concreta. Devono ancora capire, allora è una trattativa che ancora deve avvicinarsi agli sbocchi finali, anche perché c'è comunque un tema di costi. Il Palermo, un po' come ha fatto il Como, un po' come hanno fatto tutte le società del City Football Group, non è che siccome c'è un sacco di soldi
1: certo. Li
2: spende in maniera scriteriata, quindi devono capire. Comunque Perin ha uno stipendio da portiere della Juventus in Serie A, non è proprio una cosa semplice portarlo in Serie B, però se la cosa andrà a buon fine, la Juve, diciamo, a quel punto non farà le barricate. Un nome spendibile che è stato fatto dai colleghi di Sky, ma che credo sia abbastanza diciamo credibile, è sicuramente quello di Odero. È un portiere che conosce l'ambiente, ricordiamo, è cresciuto nel vivaio bianconero,
1: esatto.
2: È italiano, ha dimostrato in Serie A di poter essere un portiere affidabile, è stato il secondo portiere dell'Inter nello scudetto, diciamo quello della ventesima stella, e quando, non poco oggettivamente, però quando è stato chiamato in causa, diciamo, ha dimostrato di essere sempre affidabile, è svincolato, quindi è una soluzione, diciamo che per certi versi è una soluzione naturale, ecco.
1: Sì, credo anch'io. Senti, sempre in casa Juventus, Arthur va verso la rescissione, no, del contratto.
2: Sì, si va verso la risoluzione con un anno d'anticipo. È chiaramente un finale che rappresenta un po' sempre in qualche modo una sconfitta per tutti. Però almeno, diciamo, la Juve risparmia qualcosina di stipendio, non mette a bilancio. In passato ne ha fatte anche di più importanti, no? Ti ricorderai Higuain, per esempio, che portò anche già un piccolo problema economico, perché poi ci fu da mettere in conto anche un meno, in questo caso al bilancio non credo che rappresenti un particolare problema risolvere il contratto di Arthur con l'anno d'anticipo, e in questo modo si, diciamo, la Juve chiude una questione. Non è il finale migliore,
1: no.
2: Però che l'affare Arthur non avesse un finale migliore ormai l'abbiamo capito da un po' di tempo,
1: assolutamente.
2: E non c'è, al di là di quello che poi sono state tutte le valutazioni su cui non vale la pena tornare, le vicende che hanno riguardato la Juventus, credo che quell'affare sia proprio uno degli emblemi di cosa non ha funzionato, diciamo, a livello economico e tecnico nella Juve in quegli anni. Cioè un giocatore, Arthur ricorderai, è stato valutato 80 milioni di euro,
1: no? scambio con Pjanic
2: era palesemente una valutazione molto alta, fuori da ogni logica di mercato, e lo dico, ripeto, per la Juventus, dal punto di vista della Juventus. E poi è andata anche peggio, perché poi Arthur, insomma, ha fatto una serie di prestiti. Ora si chiude questo capitolo, vediamo anche altri giocatori cosa faranno. perché non si può ipotizzare la risoluzione del contratto, però la Juve ne ha anche, insomma, c'è Douglas Luiz che è un po' in incognita, ci sono, c'è Miretti
1: esatto.
2: Che può partire, mi sembra meno probabile la partenza di Koch Miners, francamente, però diciamo, la Juve c'è troppo a tanti giocatori e facendo posto io credo che possa anche inserire un altro elemento.
1: Senti, invece il Milan, perché il Milan comunque soldi li ha spesi e ne ha spesi pure tanti. È finito qua il mercato, ci saranno ulteriori uscite, Leao che fine farà, nel senso che lui tutto sommato al Milan resterebbe, il Milan però non è convinto, non vuole restare in Italia, insomma un bel nodo anche questo, soprattutto da risolvere, caro Ivan, in quanti? In 10 giorni?
2: Ormai sì. È un bel nodo, è arrivata oggi la firma di Moreira. È un bel nodo, è arrivata oggi la firma di Moreira.

0: una soluzione. Per quanto riguarda il mercato in generale del Milan, non credo che sia finito, però credo che appunto ora siamo in una fase un po' più legata alle uscite, e poi se si trovano delle occasioni, detto che il Milan è veramente imprevedibile in tutte le cose
1: sì,
0: che fa,
1: sì.
0: francamente che spendesse 200, quasi 200 milioni di euro per tre giocatori, non ci avremmo creduto.
1: No, assolutamente no.
0: Che può partire, ci sono, cioè Jimenez che può partire, insomma da loro due, poi secondo me se partono nelle giuste condizioni magari il Milan riesce a tirar fuori un altro innesto lì davanti.
1: Ti chiedo le ultime due cose, la prima, rimanendo sempre a Milano, Jones Inter si fa?
0: Io credo che alla fine si faccia, poco, non lento, di più, nel senso che Jones è un obiettivo dell'Inter da inizio mercato. Aveva chiesto tre giocatori alla dirigenza dell'Inter: Solet, Palestra e Jones. Uno sicuramente non arriva perché è andato al Chelsea,
1: esatto.
0: L'altro non credo che arrivi perché poi l'Inter ha preso Stones, quindi diciamo che lì dietro probabilmente rimarrà Pavard, quindi lì dietro si è sistemata. Resta l'ultima richiesta di Chivu, una trattativa molto farraginosa con il Liverpool, anche perché comunque Jones non è proprio un titolarissimo, però
1: no,
0: se vai a vedere
1: no.
0: I numeri, cioè l'anno scorso ha giocato tanto, diciamo che è un dodicesimo, è un non titolarissimo ma quasi, è uno che comunque il Liverpool impiega, e quindi per questo c'è un po' di ritrosia a cederlo. La richiesta è molto chiara, attorno ai 30 milioni di euro. L'Inter sta aspettando di risolvere un paio di questioni perché deve partire Zlani, partirà anche Massolen, ma quello non credo che sia
1: no.
0: Un grosso ostacolo, e poi darà a fondo, e credo che possa arrivare all'inizio dell'Inter, attenzione, perché se si incastrano determinate cose, cioè anche la cessione di Luis Enrique, penso che possa dare a Chivo anche un altro attaccante, magari un esterno, un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle che
1: questo è molto interessante. L'ultima cosa che ti chiedo a proposito di attaccanti, io non ci ho mai creduto, ma insomma pare che sfumi per la Lazio Icardi, che dovrebbe andare al Siviglia, da quello che leggevo.
0: Sì, Icardi aveva chiesto un po' di tempo alla Lazio, non tanto per, diciamo, poca convinzione sulla piazza o su altro, ma fondamentalmente perché vorrebbe, diciamo, rimanere nell'ambito delle competizioni europee, cosa che ovviamente la Lazio non può garantire. Adesso in questo momento sembra il Siviglia la soluzione più probabile. Io credo che la Lazio farà un ultimo tentativo, anche perché ha oggettivamente un grosso problema lì davanti, però non fare le coppe su certi profili è un ostacolo che rischia di essere insormontabile. Ecco, per questo insomma Icardi penso possa andare a Siviglia o magari in un'altra piazza che gli vada a garantire le coppe. Ti posso dire che dalla Fiorentina, siccome è stato un nome che anche accostato alla Fiorentina,
1: sì,
0: di cui
1: sì.
0: Parlavamo per Ken all'inizio, e che se parte Ken un attaccante lo deve prendere,
1: certo.
0: Ce l'hanno sempre smentito, cioè non ci risultano al momento discussioni tra la Fiorentina e l'entourage di Icardi, insomma, per arrivare ai Icardi.
1: Ma perdonami, ma la Lazio come poteva fare questa operazione? Icardi comunque guadagna intorno ai 5 milioni, ne guadagnava 10, benissimo, ne prende 5, ma la Lazio come se lo poteva permettere? Cioè non ho mai capito questa cosa, ti dico la verità, ma è colpa mia.
0: Ci provi, il giocatore che ha sicuramente delle qualità, che è rimasto ancora svincolato, e può essere uno specchietto per le allodole, io non me la sento di escluderla, però la Lazio credo che sia consapevole di avere una grande sfida davanti, perché la Lazio secondo me rischia, e lo sanno bene, di essere la sorpresa negativa della prossima stagione.
1: Esatto.
0: È partita malissimo in Coppa Italia, ha diverse questioni di rosa ancora aperte, tante difficoltà a muoversi, quindi credo che siamo consapevoli di dover mettere qualcosa di importante a disposizione di Gattuso, perché altrimenti voglio dire che si rischi veramente la zona rossa. Però insomma la Lazio è la vera incognita della prossima stagione in Serie A.
1: Ivan, grazie mille, buon lavoro.
0: Buon lavoro,
1: ciao caro Ivan Cardia. Allora adesso andiamo in pausa, poi faremo un focus sulle due romane per l'appunto.

0: Eccoci qua alle 12.05 minuti, primi entriamo in diretta, TMV Radio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia, ancora un'ora insieme, ripiloghiamo tutto quello che abbiamo già messo sul piatto, l'editoriale con Costantino Nicoletti e le ultime di mercato con Ivan Cardia direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web. Adesso però apriamo un bel focus sulle romane che stanno vivendo evidentemente un periodo diametralmente opposto tra sogni e rischi, insomma, i sogni della Roma e il rischio invece della Lazio. Lo facciamo con Marco Evangelisti. Marco, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
0: Marco, partiamo dalle situazioni un po' meno semplici che sono quelle che riguardano la Lazio, non solo per quanto visto sul campo contro il Mantova, perché poi di fatto è stata l'unica sorpresa in negativo del primo turno di Coppa Italia, ma anche per quello che continua a essere il clima attorno alla Lazio. Qui la sensazione è che ogni giorno le cose, invece di, non dico migliorare, ma quantomeno appianarsi, in realtà peggiorano, Marco.
1: Allora, separerei però le due situazioni.
0: Sì, sì.
1: Certamente una è quella ambientale e da questo punto di vista io non posso che fare i complimenti alla tifoseria della Lazio, perché può essere sbagliata o giusta la scelta di non sostenere la squadra nelle partite casalinghe, però va detto che una compattezza simile da parte di una tifoseria, questo è un punto di forza oggettivamente per un club. Ripeto, io non so che risultato otterranno, se alla fine l'Otito, come a questo punto penso anch'io, sarà costretto a gettare la spugna anche per le pressioni politiche che certamente sta subendo, però va detto che questa tifoseria sta mostrando una forza e soprattutto, ripeto, una compattezza, perché una tifoseria calcistica è divisa per definizione, e invece mi pare che tutta l'intera popolo laziale sia deciso a portare avanti questa protesta, e questo certamente non è il viatico migliore per affrontare la nuova stagione.
0: No.
1: Dal punto di vista tecnico c'è la difficoltà sul mercato, però la Lazio qualche movimento lo sta facendo. Di sicuro ha perso qualità, perché senza Pedro e senza Gila non è più la stessa squadra, però ha messo dentro un Frattesi, sta sistemando la difesa con le risorse che ha. Io comunque non sottovaluterei le capacità di reazione di questa squadra, perché negli ultimi anni soprattutto questo ha fatto vedere, hanno fatto vedere i biancocelesti, non muoiono mai.
0: Però più di un commentatore, più di un osservatore, no? Marco, mette insomma la situazione della Lazio dal punto di vista del campo abbastanza a rischio, anche per, inutile girarci intorno, un certo scetticismo rispetto all'attuale tecnico.
1: Allora, senz'altro, ma c'è anche qui mi sembra che ci sia un equivoco di fondo. Cioè, Gattuso viene spesso visto come quello che era da giocatore. Il giocatore preferito da Trapattoni, il mediano senza macchie e senza paura, il feroce Saladino che mandi in campo quando tutto il resto fallisce. Da allenatore a me sembra diverso, onestamente, da quello che mi raccontano non è uno che sbrana i suoi giocatori, tutt'altro, anzi spesso si è schierato con loro di fronte a proprietà o piazze che magari li contestavano. Gattuso è un buon allenatore, secondo me non era la scelta giusta per questo momento della Lazio, ma temo che questa scelta sia stata fatta proprio pensando al Gattuso giocatore, che ripeto non è il Gattuso allenatore. Quindi sì, certamente in questo momento la Lazio sul piano dell'organico, sul piano della qualità generale, sul piano anche delle prospettive, non attraversa il momento migliore della sua storia. Però tutto sommato, per esempio, il centrocampo, quello
0: sì,
1: titolare,
0: questo è vero,
1: è di buon livello, di ottimo livello direi. I problemi della Lazio sono una certa mancanza di qualità generale e credo in questo momento una carenza in panchina. La difesa mi sembra che la stiano sistemando, magari non nella maniera migliore, però in qualche modo la Lazio può cavarsela si ritrova la serenità, la compattezza, e la compattezza intendo all'interno della società. Questa è la grande incognita, a mio avviso, più ancora che quella tecnica.
0: Concordo. Poi passiamo allora molte riflessioni sulla Lazio, e tornando sempre su Gattuso, la sensazione, vedendo anche la partita con il Mantova, è che Gattuso stia un po' smontando tutto quello che aveva faticosamente costruito Sarri, anche proprio a livello di idee di gioco, e lo si è visto, no? nel 2-0 secco di Coppa Italia.
1: Ma è evidente, si tratta di due allenatori completamente diversi, e questo a mio avviso è un altro degli errori commessi da Lotito, oltre che la mancanza di sensibilità dimostrata nei confronti della tifoseria, oltre che le varie lettere scritte con concetti a caso che non rispondevano a nessuna delle domande poste dal popolo laziale. E a mio avviso in questo momento forse sarebbe dovuto cercare un tecnico che procedesse nel solco tracciato faticosamente, come dicevate giustamente voi, da Sarri, e invece si è voluto dare una scossa totale. Non lo so, le incognite per la stagione della Lazio sono molte, però ripeto, io non sono così pessimista, perché poi alla fine in questo club si trova sempre la quadra e si riesce sempre a tirar fuori qualcosa di più di quello che ci si aspetta.
0: E se Marco la sponda laziale insomma soffre, dall'altra parte si sogna, lo possiamo dire, è arrivato Mora, potrebbe arrivare Fofanà, anzi si parla di un arrivo pressoché certo però dalla prossima settimana, c'è entusiasmo, già sold out per la partita contro la Fiorentina. Prima riflessione, ti piace questo mercato della Roma?
1: Allora, in realtà fino all'arrivo di Mora non c'era tutto questi sogni e tutto questo entusiasmo. L'arrivo di Mora ha messo in moto qualche meccanismo più ottimistico all'interno della tifoseria. A me onestamente il mercato piaceva, mi è sembrato un mercato razionale, mi è sembrato un mercato fatto di upgrade, perché onestamente perdere Celik ma mettere al suo posto Molina a me sembra quantomeno un upgrade. Il Kouliarakis a me sembra un ottimo difensore, Castro è un colpo a mio avviso molto sottovalutato, non è affatto detto che lui sia la riserva di Malen, ma se anche lo fosse, questo significa avere in panchina un pacchetto di gol di grande valore. Mora sposta ad un meglio equilibrio, a mio avviso è l'acquisto più interessante fatto fino a questo momento sul mercato, forse non il migliore, perché sicuramente Diego Moreira al Milan dimostrerà subito qualche cosa, ma a me piace più Mora di Alaibegovic, le poche volte che li ho visti giocare, per dire, mi sembra avere un potenziale maggiore. Quindi a mio avviso la Roma sta facendo un bel mercato. Se poi finalmente arrivasse anche la famosa ala sinistra, Fofanà, il nome caldo, sì, allora il mercato della Roma potrebbe essere veramente visto come ottimo. Io se devo essere sincero mi aspettavo qualcosa di più dalla proprietà dopo l'uscita, o meglio dopo il periodo grigio del settlement agreement, in cui peraltro qualche portafogliata, come si dice, c'è stata. Lukaku, Dybala, lo sappiamo, però è anche vero che la proprietà può avere soldi infiniti, ma tutti gli acquisti e tutti i movimenti vanno comunque inseriti in un bilancio che deve stare in piedi.
0: Però va anche detto, Marco, che non hanno ceduto nessuno, e al momento la sensazione è che non cederanno nemmeno Manu Koné.
1: La speranza tecnica ovviamente è quella, perché quanto sia importante Koné lo si è visto anche nell'amichevole con il Borussia Dortmund, perché onestamente quando è entrato lui la Roma ha ripreso il controllo della partita, soprattutto del centrocampo che in quel momento aveva perso. Koné è un giocatore fondamentale per questa Roma. Esistono centrocampisti migliori di lui sul mercato? Certamente, ma li devi andare a prendere,
0: certo.
1: e andarli a prendere, e siccome Koné tu lo puoi vendere, viste le cifre che girano, a 50-60 milioni, e poi trovare un giocatore già pronto che ne prenda il posto mi sembra tutt'altro che semplice, quindi eviterei al posto della Roma di correre questo rischio, e sarebbe un rischio ancora maggiore di quello che si prese la Roma quando cedette Strootman a pochi giorni dall'inizio del campionato, e infatti ebbe difficoltà poi a trovare gli equilibri giusti.
0: Ma è una Roma che può lottare per lo scudetto, Marco?
1: Secondo me non ancora, l'Inter mi pare superiore a tutte. Se la Roma avesse messo dentro di già un forte alla sinistra e soprattutto un altro centrocampista di qualità, perché le difficoltà della Roma mi sembrano soprattutto in costruzione, allora sì, in questo momento secondo me è senz'altro attrezzata per confermare il posto tra le prime quattro e anche per affrontare una dignitosa o più che dignitosa Champions League. E il problema della Roma, ripeto, secondo me è che deve in questo momento costruire con Ndicka e Cristante, e nessuno dei due è, ha i piedi o è il tipo di regista che una squadra come una squadra che ha un attacco come quello della Roma meriterebbe.
0: Cosa ti aspetti in più da Gasperini quest'anno? Perché insomma, comunque l'altro anno ha portato la Roma in Champions, al netto poi dei due suicidi che ci sono stati di Milan e Juventus, però ha avuto veramente il grande merito Gasperini di far credere la sua squadra, perché a 5 giornate alla fine sembrava tutto indirizzato, no? Con la Roma sotto di 5 punti. Invece dal punto di vista caratteriale è stato veramente molto bravo. Ecco, quest'anno dal punto di vista tattico cosa ti aspetti in più?
1: Allora, Gasperini a mio avviso è uno dei migliori tecnici italiani, se non il migliore in questo momento, ma è anche un tecnico molto meno rigido di quello che si pensa. L'Atalanta ha giocato in molti modi diversi nel corso degli anni, ottenendo sempre risultati notevoli. Quindi non mi aspetto grossi cambi dal punto di vista tattico, anche perché, ripeto, il modo di costruire poi al momento sarà sempre quello, però magari avendo due centravanti non da poter alternare o addirittura schierare insieme, avendo un trequartista che può far coppia con Dybala come Mora di grandissima qualità. Mi aspetto una Roma un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso, una Roma che punti molto sul possesso palla, una Roma che punti molto sull'efficacia offensiva, che, se ricordate bene, è una carenza che Gasperini l'anno scorso ha più volte denunciato. Sì, quest'anno potrebbe essere molto diverso.
0: Ti chiedo le ultime due cose, Marco. La prima è il ruolo di Dybala, perché nell'ultima amichevole, quella col Dortmund, si è visto un Dybala sugli scudi. Se Dybala è questo e soprattutto se la condizione fisica lo accompagna, beh, è un acquisto ancora fondamentale per la Roma.
1: È un grosso sì, però se effettivamente non mentono le indiscrezioni sulla forma del suo contratto, Dybala potrebbe essere spinto quest'anno a gestirsi un po' di meno, a stringere i denti un po' di più anche in situazioni fisicamente difficili. Bene ha fatto l'anno scorso a gestirsi, poi come si è visto alla fine, però magari per aggiungere i bonus che il suo contratto prevede, lui potrebbe essere spinto a stringere un po' di più i denti, quindi giocare un po' di più anche in situazioni magari non perfette dal punto di vista fisico. E lì dietro le punte, quella coppia Mora Dybala potrebbe essere determinante. Non c'è dubbio che la Roma fino a questi ultimi acquisti era del tutto Dybala dipendente. Se arrivassero, se arrivasse anche Fofana insieme con Mora, allora le cose potrebbero cambiare, la Roma potrebbe avere una ricchezza di scelte che poche altre squadre hanno.
0: Indubbiamente. E l'ultima cosa che mi incuriosisce è perché il tema è sicuramente caldo: Malen titolare, ma Castro potrebbe andarlo a insediare, perché insieme è difficile che possano giocare, mi sembra di aver capito anche le dichiarazioni di Gasperini.
1: Allora, sì, però io ripeto, trovo che Gasperini parli sempre in maniera da non far intendere né a suocera né a nuora, quindi bisogna vedere se poi dopo dal punto di vista tattico non sceglierà di trovare una formula che possa permettere di mettere insieme tutte e due. E in questo momento la scelta va su Malen, perché per quello che ha dimostrato nel corso della seconda metà della scorsa stagione, in cui è stato più che determinante. Non è uscito benissimo dal mondiale, deve smaltire decisamente delle scorie, soprattutto psicologiche a mio avviso, però non credo che abbia overperformato lo scorso anno, credo che Malen sia quello. Le caratteristiche sono quelle: la capacità di saltare l'uomo col primo controllo, la visione della porta. Non credo che queste cose le possa aver perse. Potrà segnare forse qualche gol in meno, ma questo fa parte, certo, della vita di qualsiasi giocatore. Con Castro la Roma mi sembra ben coperta.
0: Grazie Marco, un abbraccio, grazie per il tuo prezioso contributo.
1: Grazie a tutti voi e agli ascoltatori. Buona
0: Ciao buongiorno. Marco. Marco Evangelisti, abbiamo toccato dunque i temi delle romane. Prima di andare in pausa vi voglio ricordare quello che è la prima giornata di campionato nel dettaglio, anche con gli orari, quindi ovviamente segnatevi tutto se ancora non l'avete fatto. Il debutto è previsto per sabato con due partite alle 18:30, devo dire interessante, Udinese-Como, perché insomma del Como ne abbiamo parlato tanto anche in questa puntata, c'è attesa per capire quelle che saranno le risposte di una società che investe e tanto, che è riuscita ad arrivare addirittura in Champions, ma dall'altra parte c'è un Udinese che con questo equilibrio che ha trovato ormai da 3 anni potrebbe, con l'attuale allenatore, potrebbe anche provare ad alzare l'asticella. Poi c'è Inter-Monza, partita che sulla carta è decisamente chiusa a favore dei campioni d'Italia, ma non finisce qua. Il sabato è interessantissimo perché alle 20:45 c'è Parma-Cagliari, ma soprattutto, senza evidentemente togliere niente a Parma-Cagliari, il debutto anche del Napoli di Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi. Quindi un sabato veramente molto molto interessante, così come interessante è la domenica. Venezia-Lecce, c'è già sfida salvezza alle 18:30, contemporaneamente a Frosinone, Frosinone Juventus, mentre la sera prevede Torino-Milan. Anche oggi abbiamo parlato molto di questa grande curiosità che c'è attorno al Milan, che probabilmente non schiererà Moreira appena arrivato, però potrà già contare su Gonzalo Ramos, su Ghila, insomma su qualche meccanismo nuovo, e soprattutto la curiosità di vedere Amorim. E poi Atalanta-Sassuolo, con l'Atalanta che sembra al momento un pochino ai margini, ma che indubbiamente lavorerà anche per insidiare le prime 4 posizioni. E poi c'è un lunedì, a proposito di romane, con Bologna-Lazio 18:30, e credo quella che è la partita veramente più interessante, quella forse anche più equilibrata, detto che poi la prima giornata di campionato vale tutto, il contrario di tutto, tra Roma e Fiorentina alle 20:45. Abbiamo anche un vocale che andiamo ad ascoltare prima di andare in pausa. Prego, Latini.
2: Buongiorno, volevo rispondere alla domanda se il mercato del Milan aveva una logica. Allora, intanto vi faccio la controdomanda, nel senso, se il mercato del Milan negli anni scorsi aveva avuto una logica.
0: Poca.
2: Perché secondo me no. Poi, per la prima volta viene ascoltato un allenatore a cui viene dato potere, ed era dai tempi di Sacchi che un allenatore non indicava proprio nome e cognome del giocatore che doveva arrivare. Quindi anche questo è un bel passo in avanti.
0: Sì,
2: quindi secondo me ha una logica. Poi che il mercato sia aiutato da George Mendes, vabbè, non è un problema. Il problema è capire se George Mendes ti porta dei buoni giocatori o meno. La considerazione che io faccio sul Milan da inizio dell'anno è la seguente, e cioè speriamo, incrociamo le dita, che Amorim capisca di calcio. Molto semplice, perché se Amorim capisce di calcio vince anche lo scudetto, bellissima, se non quest'anno l'anno prossimo. Se Amorim non vince di calcio, possiamo fare anche peggio della Fiorentina.
0: No, riflessione molto molto molto interessante del nostro amico, evidentemente tifoso del Milan. Allora, sulla logica dei mercati precedenti sono stra d'accordo con te, ce n'è stata veramente poca. Questa forse ce n'è un po' di più, perché come dice correttamente l'amico, si sono seguite le indicazioni dell'allenatore. Diciamo che quello che ha colpito un po' di questo mercato del Milan sono le ondate. prima ondata con 100 milioni messi sul piatto, Gonzalo Ramos e Ghila, poi un lungo periodo di break, adesso Diego Moreira. Quindi si va un po' a ondate, secondo me serve ancora qualcosa. Su Amorim, io sono molto curioso. Guarda, è uno degli allenatori che mi incuriosisce di più. Al United ha fatto male, però ditemi la verità, chi è che ha fatto bene allo United? L'ultimo credo sia Mourinho, che ha vinto l'Europa League. Dopodiché poi è stato tutto un picco verso il basso. Quindi sembra un po' una fossa dei leoni, a proposito di Milan, vecchi tifosi del Milan, dalla quale, cioè, lo United oggi è difficile uscire. Però se il Milan ha la costanza di seguire questo allenatore, di appoggiarlo con la dirigenza, lì rimane, chiedo perdono all'amico che ha mandato un interessantissimo vocale, rimane ancora un piccolo punto interrogativo su qual è la dirigenza del Milan, però se ha la costanza di appoggiarlo e seguirlo, credo anch'io che il Milan possa fare bene. Subito quest'anno vedremo, però almeno potrebbe esserci un famoso progetto da seguire anche in vista dei prossimi anni. Ci fermiamo, 12:26, break, e poi arriva direttamente dalla Spagna il buon Alain Valneghi. Ho anche un paio di domande per lui che esono dal calcio, ma ci sono notizie di cronaca che mi hanno colpito, e quindi, visto che lui sta a Barcellona, ne parliamo. Apri anche una piccola parentesi, ma che riguarda comunque tutti noi. A tra poco.

0: Ultima parte di Rotocalcio, 12 e 36 minuti primi, mercoledì 19 agosto. Non so se anche da voi, ma almeno qua a Roma si respira, le temperature sono tornate estive, ma estive di un tempo, non di un tempo che fu, non di queste estate ormai sempre più impossibili da gestire per chi ovviamente è al lavoro. Allora, a proposito, tuttomercatoweb.com, primo piano, nome nuovo per la difesa del Bologna, occhi sul croato Perpic, il Porto lo cede in prestito. È chiaro che il Bologna, dopo l'uscita di Lucumi, deve fare qualcosa in quel reparto. Poi i tre primi piani della mattina più importanti che trovate in alto. Roma, la rincorsa è finita, c'è il comunicato di Rodrigo Mora, prende il numero 86. Ma sempre a Roma, seppur sponda Napoli, in queste ore Badia Scila, Viglia Stewart per le visite mediche, poi la firma e l'annuncio di quello che è il rinforzo preteso, voluto e ottenuto da Massimiliano Allegri per il Napoli dopo gli infortuni piuttosto seri di Buongiorno, che dovrebbe rientrare intorno alla decima, undicesima giornata di campionato, ma anche di Marianucci, che non è Marinucci, perché noi abbiamo Lucio Marinucci, che troverete tra una mezz'oretta con Marco Piccari, e poi però c'è anche Marianucci, che invece è il difensore del Napoli, ex Empoli, che si è appunto fatto male, lui dovrebbe tornare intorno alla quarta, quinta giornata, ma a questo punto il Napoli si è portato avanti con Badia Scila, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito. E poi ancora Inter, Pio rinnova fino al 2031, scelta controcorrente che diventa una grande notizia. Poi c'è l'editoriale, l'abbiamo sentito prima, Ivan Cardia, la meravigliosa replica di Galli a Maldini è tutto quello che ci serve. Sapete che c'è stata questa polemica tra due ex compagni di squadra del Milan, che evidentemente vedono il calcio, diciamo così, in maniera un pochino diversa, anzi mi verrebbe a dire diametralmente opposta. E Ivan Cardia, visto che in questo periodo ci siamo schierati chi dalla parte di Maldini, chi dalla parte invece di Galli, di Filippo Galli, si schiera dalla parte di Filippo Galli, appunto. Malagò, scrive Ivan Cardia, è partito con il piede sinistro. Però, ultimi 10 minuti di trasmissione con il grande Alain Valnegri. Ciao Alain!
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Buongiorno, senti Alain, prima di parlare di calcio io ti voglio fare una domanda che col calcio non c'entra niente, ma con la stretta attualità e la cronaca sì, perché avrei visto che insomma c'è stata questa violenta rissa che ha colpito un ragazzo italiano, insomma, che è in coma farmacologico. La domanda è: ma Barcellona è diventata una città così pericolosa?
1: C'è tanta tensione, sì. Ci sono dei posti dove comunque io non avevo mai sentito ma non sicurezza, perché comunque io non mi sento insicuro, però sì, ci sono delle zone dove comunque è cambiato, l'energia è cambiata, cioè, ci sono più conflitti, e comunque i fatti di cronaca comunque non mentono. Da inizio anno ci sono anche tanti omicidi, un'arma a fuoco di giorno. Poi sappiamo bene cosa siano, da dove nascono, non sono cose spontanee, però quel ragazzo è stata proprio una rissa uscendo dalla discoteca, sì. Che sono succedevano prima, sì, però la frequenza adesso è comunque
0: è maggiore, vero?
1: È chiaramente sì, è maggiore.
0: Allora, veniamo a cose meno importanti, parliamo del Napoli, no? Perché sta effettuando la visita medica a Badia Scila. Che colpo è per il Napoli questo? Lui non ha trovato tantissimo spazio nel Chelsea, poi il Chelsea è una rosa, mi pare, di 50 giocatori, quindi ha bisogno di sfoltire. Si rinforza parecchio la difesa del Napoli, secondo te?
1: Se il Badia Scila di Monaco sì, se il Badia Scila del Chelsea ho già tanti dubbi. Bisogna capire come sta fisicamente, perché se Buongiorno analizzavamo comunque i giorni che ha perso, gli infortuni che ha avuto, Badia Scila ha avuto il doppio di infortuni rispetto a Buongiorno. Dunque, sì, è una scommessa, non è una certezza, questo è chiaro. Il Chelsea sappiamo che comunque è una bottega con tanti saldi, perché quanti giocatori ha stato contratto? 44, senza contare i giocatori dello Strasburgo.
0: Esatto.
1: Ma
0: Alain, aspetta, ti abbiamo perso, ti abbiamo perso.
1: Dovrebbe essere determinante, dovrebbe essere comunque un giocatore differenziale. Vedremo come si adatta, sappiamo che non gioca. Pronto, Ale?
0: Sì, ora ti sento, ora ti sento.
1: Ti dicevo che con Allegri può essere che comunque lui si possa adattare meglio, perché comunque sappiamo come difende Allegri e lui nel gioco aereo è un giocatore forte, un giocatore che ha dominare lo spazio, una delle sue caratteristiche maggiori. Dunque vedremo, però è una scommessa, non è una certezza.
0: E mi sa che quest'anno in Serie A di scommesse ce ne sono veramente tante, ormai, come avviene
1: sì,
0: da qualche anno,
1: ormai
0: vero?
1: Sì.
0: Invece senti, a me ha sorpreso una cosa, che Openda, il caro Openda, appena uscito dalla Juventus ha cominciato a segnare ieri un gol addirittura di testa e un palo, e un palo.
1: Ma sì.
0: Dov'è la
1: verità?
0: L'ho
1: sempre difeso Openda io, perché lo conosco da Lazio,
0: so,
1: da Lipsia, comunque è stato un, secondo me è stato un errore di casting della Juve, perché come gioca Openda ha bisogno di spazio, bisogno di correre. Che se tu fai devi attaccare in posizione, la Juve fa l'80% delle partite, deve attaccare in posizionale. Okay, è chiaro che non è un giocatore associativo, è un giocatore che corre, è un giocatore a scheggia, e comunque lui è
0: allora. Adesso abbiamo perso nuovamente. Eccolo. No, abbiamo riperso Alain Balneghi.
1: Nell'ansia ha guadagnato comunque la chiamata dell'Ipsia.
0: Alain, mi senti?
1: Come?
0: Ecco, vai, vai e vieni. Adesso ti ho ritrovato. Stavi parlando appunto di Openda, del fatto che tu in effetti l'hai sempre difeso e in qualche modo hai sempre scommesso su di lui. Io però ti dico la verità, confermo tutto quello che hai detto. Però vedere un giocatore totalmente avulso come è stato l'Openda dell'anno scorso alla Juventus, immediatamente ritrovato a Lione, beh, speravo che la verità fosse un po' nel mezzo, ti dico, sono sincero. Ok, allora abbiamo qualche...
1: Sì,
0: vai.
1: Sono d'accordo, ma poi è arrivato tardi, non ha trovato spazio.
0: Allora riproviamo il collegamento con Alain Valneghi. Nel frattempo sta parlando il tecnico del Parma, Cuesta. Sappiamo dove vogliamo arrivare, servirà il lavoro ovviamente di tutti. Affronto la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi. Proviamo a essere più pronti possibili, fatti tanti cambi, importante avere l'atteggiamento giusto. Sappiamo che vogliamo arrivare, qui ci sono persone molto competenti, queste le parole di questa. Affronto la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi. L'anno scorso il Parma ha iniziato non bene, poi però è riuscito a inserirsi in una fase di campionato e di classifica tranquilla, si è tolta anche alcune soddisfazioni a livello di partite vinte, perciò anche quest'anno il Parma dovrebbe poter navigare in zone abbastanza tranquille del campionato. E devo dire che c'era stato anche un po' di scetticismo rispetto all'arrivo di Cuesta sulla panchina del Parma. Ricordiamo, allenatore giovanissimo, quest'anno compierà 30 anni, quindi compierà 30 anni, allenatore veramente giovane, giovane, giovane, che però ha un'idea ben chiara di calcio. È vero, qualche volta abbiamo visto un Parma molto chiuso, un catenaccio vecchia maniera, però è altrettanto vero, insomma, che è un allenatore che sta cercando di portare le sue idee, che non sono soltanto quelle di un calcio difensivo, e quest'anno si ripresenta in asse di partenza con il chiaro obiettivo, come ha detto lui, di fare meglio l'anno scorso, ma evidentemente di ottenere la salvezza. Intanto è tornato Alain, eh? Vediamo, no? Allora vi leggo qualche altra notizia, stavolta vado sulla Gazzetta dello Sport, c'è un'intervista al buon Mazzola. Moratti mi regalò le monete d'oro, io capitano, e Facchetti ci rimase male. Questo dice il buon Mazzola. Invece, tornando su tutto mercato web, andiamo a vedere insomma quali sono gli ultimi aggiornamenti. Lazio, Icardi ora è molto lontano, troppa distanza tra le parti. Pinamonti in pole. Allora, ne parlavamo anche prima. Icardi ovviamente si è allontanato dalla Lazio, nel senso che non arriva a Lazio. Ripeto, io non ci ho mai creduto a questo tipo di operazione, dovrebbe andare al Siviglia. C'è però adesso l'alternativa che si chiama Pinamonti. Perché? Perché nel frattempo, Pinamonti ha chiesto di andare via dalla Lazio, dal Sassuolo. E dunque in questo momento la Lazio potrebbe provare il colpo Pinamonti, che comunque è un giocatore che il suo in Serie A l'ha sempre fatto, e visto che la Lazio soprattutto là davanti ha qualche problema con Ratkov, che ancora non riesce a entrare, seppur ha fatto un buonissimo precampionato, ma poi ho visto anche una partita con il Mantova, non riesce a entrare nei meccanismi, può darsi che Pinamonti possa arrivare. Detto che, come sapete benissimo, la Lazio deve prima cedere e poi acquistare, quindi vediamo anche qua come si svilupperà la situazione. Notizia di oggi che francamente a me non lascia assolutamente sorpreso: Pogba saluta il Monaco. E io direi, caro Paul, forse dovresti anche salutare il calcio. Pogba dice: non ho giocato quanto speravo, credo che abbia fatto forse 3 partite, 4 se c'è arrivato. Anche se non ho disputato tante partite quante avrei voluto, resterò sempre riconoscente per aver avuto l'opportunità di indossare questa maglia. Scrive correttamente tutto mercato web. Ora Pogba dovrà decidere il prossimo capitolo di una carriera che ha vissuto momenti straordinari, ma che in questo momento ha avuto soprattutto diversi ostacoli. Allora, io mi permetto di chiudere questa puntata di Rotocalcio con un suggerimento per Pogba. Pogba ha avuto picchi altissimi nella sua carriera con la nazionale francese, con la Juventus e col United. Dal momento in cui ha deciso di ritornare alla Juventus, era il 2022 se non vado errato, 2022, la carriera di Pogba è andata totalmente in discesa, ma è stata una discesa vorticosa, forse anche troppo ripida, causata sicuramente da infortuni, perché ricorderete, tutto nasce con quella decisione, non decisione, di non operarsi quando era ancora in ritiro con la Juventus. Lui si fa male negli Stati Uniti, gli consigliano di operarsi, lui si rivolge a, diciamo, il suo medico di fiducia, non si opera, e da lì inizia un calvario infinito che lo porta ovviamente a non giocare mai nella Juventus, a giocare pochissimo. In quelle poche volte che gioca fa vedere ancora qualche lampo di classe, ma sono veramente sprazzi. Rientra, non ricordo in quale partita, ma si rinfortuna subito, chiude la stagione in maniera totalmente negativa. Poi inizia un lungo tira e molla con la Juve fino al passaggio poi al Monaco, ma anche al Monaco non è riuscito assolutamente ad incidere. Quindi io credo veramente che oggi Pogba debba necessariamente salutare una carriera che rischia in questo momento davvero di essere ricordata più per quello che non è stato fatto negli ultimi anni che invece quello che è stato fatto negli anni in cui Pogba ha dimostrato di essere un marziano del centrocampo. Poi però si è perso, credo anche inciso tantissimo la scomparsa di Mino Raiola, che lo ha preso come un figlio, lo aveva coccolato e lo aveva aiutato e indirizzato soprattutto in alcune situazioni. Da lì poi però il ragazzo si è perso. Con questa notizia su Pogba, ci fermiamo qua alle 12:50 minuti primi, adesso un breve break, poi torna Maracanà con Lucio Marinucci e Marco Piccari, poi nella seconda ora arriva anche Stefano Impallomani, tantissimi argomenti ovviamente con il mercato in primo piano, ma con il campionato che si avvicina, insomma con Maracanà c'è sempre tanto tanto da seguire, da sentire, anche grazie ai vostri interventi. Grazie a Gabriele Latini, noi ci troviamo domani puntuali alle 11 per un'altra puntata di Editoriale Prima e di Rotocalcio Poi.

0: Cari amici del TM Evo News, buonasera, ben ritrovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo tanti temi legati al campionato che sta per iniziare, ma anche legati al mercato, perché ci sono ancora tanti giorni per concludere varie trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Fabio Brini, ex portiere di Ascoli e Udinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, ciao, grazie.
0: Partiamo parlando della tua Udinese, un'Udinese ripartita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
1: Sì, no, sono partiti bene. È chiaro che secondo me devono ancora risolvere un problema con Zanioni. Non so se rimarrà a Udine, però è squadra, secondo me, che creerà qualche sorpresa.
0: Potrebbe essere una rivelazione, insomma, secondo te l'Udinese, la rivelazione del campionato?
1: Potrebbe, perché l'allenatore è rimasto, parecchi calciatori della passata stagione sono rimasti. Se c'era stata qualche titubanza la passata stagione, credo che quest'anno la cosa sia un pochettino più semplice. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, perché incominci a capire meglio l'allenatore, l'ambiente, e questo è fondamentale.
0: Ecco, tornando a Davis, se sta bene fisicamente può togliersi grandi soddisfazioni con l'Udinese?
1: Ma è un giocatore importante, come lo è Zaniolo. Sono due giocatori, uno di fantasia e di tecnica grande, l'altro è stroso, e se sono in giornata entrambi diventa difficile affrontarli.
0: Può essere una delle migliori coppie del campionato.
1: Ah, ma questo sicuramente, chiaro che però va associato anche, come a dire, un po' di cattiveria, di determinazione, di continuità mentale, che forse la passata stagione un pochettino è mancata all'Udinese.
0: Senti, a proposito di Davis, però l'Udinese va a caccia anche di un vice. Chi vorresti come alternativa a Davis?
1: Sai, l'Udinese è una società che guarda soprattutto ai campionati esteri e ha una rosa di osservatori che credo sia forse il migliore in Serie A. Andrà sicuramente a cercare ancora qualche ragazzo straniero da poter crescere, da poter tirare su per poi vendere, perché questa è un po' la loro politica.
0: Sì, assolutamente. Ma parlando ancora di mercato, sei rimasto sorpreso del fatto che comunque l'Udinese, almeno per adesso, sia riuscita a trattenere Solet?
1: Ma non sono sorpreso, perché qualche giocatore di qualità è importante e anche di carattere la squadra lo deve tenere, lo deve mantenere. Perciò credo che sia ancora maggiormente un anno di maturazione per questo giocatore.
0: Si era parlato per lui insistentemente all'inizio del mercato dell'Inter, sembrava quasi un affare che dovesse decollare in poco tempo, poi alla fine è rimasto all'Udinese, anche probabilmente per altre valutazioni che ha fatto il club nerazzurro.
1: Certo, no, questo è vero, ma poi sai, i sondaggi vengono fatti su tante società e calciatori, poi alla fine devi valutare anche all'interno della tua rosa mettere insieme i giocatori. Poi c'è anche un lato economico, perché anche quello va visto.
0: Assolutamente, sì, non c'è dubbio. Cosa pensi, anche se ti sei fatto un'idea, cosa pensi del classe 2008 Palma? Perché pur essendo molto giovane c'è già grande interesse intorno a questo difensore.
1: Ma sai, i giovani sono giovani, vivono di entusiasmo, di spensieratezza. L'importante però è che gli si dia quelle responsabilità che poi creano delle situazioni negative. Bisogna lasciarli giocare, ma soprattutto farli giocare e poi valutare le loro qualità. perché se altrimenti al primo errore poi o non gli si dà continuità o gli si butta addosso la croce, diventa un problema. Ma guarda lo stesso portiere del Milan, questo ragazzo giovane che sta giocando, perché Maignan è appena entrato, sta facendo bene. Questo credo che sia un po' il futuro, come lo fu Donnarumma.
0: Ecco, a proposito dei portieri, parlando della Juventus, Vicario, che portiere è per i bianconeri?
1: Vedi, qua è una cosa che un pochettino mi dà fastidio. In 2 anni hanno cambiato 20 allenatori, hanno cambiato 20 giocatori, hanno cambiato due o tre giocatori, poi la responsabilità è stata data al portiere. È vero che c'è stato qualche errore, però questo disastro che viene dipinto, lo dico, io non credo che lo meriti. È stato preso Vicario, buon portiere, ha fatto un campionato in Inghilterra e già questo dice molto, però dipingere come se bisognerebbe darlo in prestito, darlo via e vedere se c'è una squadra. Mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo.
0: E sempre parlando della Juventus, Lucumi quanto alza il livello della difesa?
1: Ma sai, all'inizio si pensava che la Juventus dovesse quasi rimanere stessa squadra, invece stanno facendo cose importanti. Il guaio è che questi calciatori arrivano quando già il periodo di preparazione è già quasi terminato e sono pronti fra una ventina di giorni. Per me sta facendo un'ottima squadra la Juventus.
0: Quindi insomma ti convince ecco, anche questo acquisto di Lucumi, che è certamente un giocatore che ha fatto una bella esperienza nel nostro campionato al Bologna, ha fatto vedere anche ottime cose insomma, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'impostazione. A volte si è macchiato di qualche errore grave, però insomma è difficile trovare un difensore che sia assolutamente impeccabile.
1: Ma sai, ha perso per diverso tempo anche Bremen, però i titolari saranno sia Bremen che Lokomi, perciò io credo che siano due giocatori importanti in una linea difensiva dove verrà formata questa maniera, ripeto, importante, è una garanzia.
0: E Colomani è l'attaccante veramente giusto per la Juventus?
1: Ma io penso di sì, perché ho visto qualche partita dei mondiali, perché non essendo l'Italia non è che la cosa mi sia piaciuta molto, ma tutto questo calcio spumeggiante, eccetto forse qualche nazionale, non è che io l'abbia visto molto, soprattutto qua nel campo e poi in partenze. Il punto interrogativo è che l'Italia diventa difficile poter esprimersi su ampi spazi. Certo che se riescono a farlo, è un giocatore che può far male veramente.
0: Parlando invece del Como, affronterà anche l'impegno della Champions, quanto potrà risentirne in campionato, visto che sotto questo aspetto è alla prima esperienza?
1: Forse potrebbe pagare in effetti il fatto di essere la prima esperienza, però ha giocatori importanti, ne ha acquistati degli altri per aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Io credo che farà una bella figura. Poi è chiaro che il campo è quello che determina le situazioni, però io credo che l'importante è che non ci sia presunzione, perché nel momento in cui subentra questo aspetto è chiaro che diventa tutto più difficile. Sarebbe a dire siamo diventati bravi, perché poi la realtà è ben diversa.
0: Prima facevi riferimento ai giocatori che stanno arrivando adesso a disposizione degli allenatori, giocatori che vengono acquistati soltanto adesso e che quindi potrebbero incontrare delle difficoltà per apprendere velocemente i nuovi meccanismi di gioco e sotto questo aspetto è stata abbastanza significativa la dichiarazione di Maurizio Sarri, il nuovo tecnico dell'Atalanta, Atalanta che ha deciso di puntare su Christensen in difesa e ha detto Sarri avrei voluto averlo a luglio.
1: Questo è fuori dubbio, infatti secondo me il mercato non deve durare tutto questo tempo. Secondo me a metà luglio dovrebbe terminare in modo di far sì che le società abbiano tutti i calciatori a disposizione già dall'inizio. Arriva un calciatore, è chiaro che si deve integrare a livello tattico in una squadra che già è stata collaudata quantomeno, e non è facile, anche se sono giocatori intelligenti calcisticamente, però non è mai semplice, perché la cosa fondamentale è conoscere i movimenti del proprio compagno, del proprio reparto, conoscere i movimenti degli altri. Per pensare che un giocatore arrivi 15 giorni di lavoro fisico e già pronto, non è così semplice.
0: E comunque Christensen è un bel rinforzo per l'Atalanta, tu che lo hai visto spesso all'Udinese?
1: Io credo di sì, che sia un rinforzo. Ha avuto qualche problema sotto l'aspetto mentale, perché il calcio deve avere una scusate, determinazione e concentrazione importante. Il momento in cui non ce l'hai è il momento che compi degli errori.
0: Eh sì, non c'è dubbio. Parliamo un po' anche della Fiorentina che sta facendo entusiasmare i tifosi, c'è stata una rivoluzione vera e propria sul mercato e sono arrivati fino a questo momento colpi di primissimo piano. Ti ha sorpreso?
1: È abbastanza sorpreso, perché se negli anni scorsi abbiamo visto una Fiorentina che cercava di quantomeno di limitare i danni, questa nuova avventura ci ha speso quasi 100 milioni di euro per rinforzare la squadra. Ho visto anche che Grosso sta cercando ancora un paio di giocatori per sistemare ancora di più questa squadra. È chiaro che le ambizioni sicuramente cambiano, perché nel momento in cui tu fai una campagna acquisti di questo genere, crei entusiasmo, ma attenzione, perché crei anche aspettative poi.
0: Certo. Tra i colpi che sono stati messi a segno dalla Fiorentina c'è anche Attà che nel precampionato ha fatto vedere davvero di essere in possesso di grandi numeri, tecnica sopraffina, giocate di alta scuola. Ecco, ti chiedo anche secondo te a chi assomiglia Attà, perché a Firenze sono stati fatti diversi paragoni.
1: Sai, è un giocatore secondo me un po' atipico, nel senso che è un giocatore di qualità, però sa dove sta e dove termina l'azione. Questo è anche importante e fondamentale sotto l'aspetto qualitativo e mentale da parte di un giocatore. Secondo me è un valore aggiunto che può fare la differenza. Poi sai, le somiglianze. Basta che già nella corsa somiglia a qualche giocatore e si affida subito un giocatore importante del passato o sta da poco. È importante che questi giocatori riescano ad integrarsi su quello che vuole Grosso. È la cosa fondamentale.
0: Qualcuno, fatte le debite proporzioni, ci vede qualcosa di Rui Costa?
1: Sì, è possibile. Costa è un giocatore palapiede che gli piaceva partire e dribblare in velocità, però devi avere gli spazi per farlo, perché oltre alla tecnica e alla qualità, dai, il campionato italiano tanti spazi non te li lascia. Poi devi essere bravo tu a cercarli e a trovarli, e nello stesso tempo la squadra a metterti nelle condizioni di poterlo fare, perché spesso e volentieri infatti non ce l'hai, e allora la bravura sta nell'uno contro uno.
0: Hai la sensazione che Kellenkamp resti all'Udinese?
1: Io penso di sì, perché altrimenti devono andare a trovare anche altri giocatori, e ormai siamo quasi, non dico la fine, però già fine settimana inizia il campionato, perciò poi dopo diventa difficile. Sai, poi nel mercato, quando è sempre aperto, Basta che capiti
0: Senza
1: un'occasione
0: dubbio.
1: o una richiesta e tante volte si fa pigliare la mano.
0: È vero. E il Milan, quanto sarà competitivo nella prossima stagione?
1: Sì, 20 giorni fa avrei detto che Milan sarebbe stato in difficoltà. Ultimamente invece mi sto ricredendo
0: Ah.
1: e sicuramente non ha finito la sua campagna acquisti. Io sicuramente darei via Real.
0: Sì.
1: Adesso regalo un giocatore come
0: Serve
1: lei.
0: però che arrivi l'offerta giusta, naturalmente, no? Per poterlo farlo partire.
1: Guadagnasse 5 milioni in meno, io lo darei via. È un giocatore che non credo che faccia più a caso del Milan. Non attenzione per qualità, per caratteristiche, ma sotto l'aspetto mentale. Per quello che vuole l'allenatore, anche gli attaccanti devono lavorare e le armi non ce lo vedo molto da questo punto di vista.
0: E anche se il mercato non è finito, ovviamente, ti aspettavi qualche rinforzo in più da parte della Roma?
1: Lì a Roma c'è stato anche uno sfogo un po' di Gasperini, e credo che abbia smosso un qualche cosa, e lo si è visto dall'ultimo acquisto che hanno fatto. È chiaro che Gasperini, secondo me, si aspettava e forse ha avuto anche delle assicurazioni tempo che qualcosa si sarebbe fatto di più. Se lui ha parlato è perché era un po' in via assicurazioni, tempo pieno, che qualcosa si sarebbe fatto di più. Se lui ha parlato è perché era

0: si è visto anche un po' nei mondiali. E questo purtroppo non è cambiato. Io credo che Gasparini debba essere bravo a inculcargli anche la fase difensiva, perché sennò altrimenti qualche problema potrebbero averlo.
1: Un'ultima considerazione sulla Lazio, che deve iniziare a fare i conti con una situazione molto difficile, l'uscita dalla Coppa Italia. Quanto deve preoccuparsi la squadra biancoceleste, la società biancoceleste, che comunque lo sappiamo, ha dovuto affrontare tanti problemi legati al mercato e poi comunque c'è un ambiente in ebollizione. Ecco, quanto è preoccupante questa situazione della Lazio?
0: Cosa è preoccupante? Perché se non c'è tranquillità è chiaro che la squadra lavora male, l'allenatore lavora male, Gattuso che dichiara responsabilità sono mie, ci sta perché lui l'allenatore, la società deve cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente, per poter poi trasmettere anche ai giocatori quella tranquillità necessaria. È chiaro che il tifoso non è contento, perché se vede dall'altra sponda che le cose vanno meglio, fanno sempre il rapporto Roma-Lazio-Lazio-Roma. E diventa un po' difficile. Io spero che il suo direttore sportivo riescano a sistemare questa squadra di Gattuso, perché sennò diventa tutto più difficile.
1: Fabio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. Buona
0: Grazie
1: serata.
0: a te. Grazie a te, alla prossima.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Brini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a un anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante, un difensore forte e quindi è migliorato.
2: Il giocatore pagato così tanto deve fare la differenza, però per esempio il Mondiale ci ha detto che il Dream Team della Francia, che era nettamente la squadra più forte, per singoli ha perso contro una squadra che singolarmente era inferiore ma collettivamente era superiore, che era la Spagna. Cioè è molto più complesso il calcio di un singolo individuo che tu valuti che vale 50 e ti vende da 50.
3: La Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
4: Sì,
3: perché
4: sì.
3: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in 3 anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi.
5: A mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori.

0: giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva.
1: Bene, bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari.
2: E Lucio Marinucci.
1: Ciao Lucio.
2: Ciao Marco, un saluto
1: ben
2: a tutti.
1: Trovato, ben trovato e benvenuti a questa anteprima di Maracanà, prima di entrare in tutti i temi. Qui facciamo un rapido giro su un riassunto di tutto
2: un
1: quello
2: prologo,
1: che...
2: Un prologo, un prologo.
1: Sì, il prologo che mi piace molto anche nel ciclismo. Allora, dunque, allora ci siamo caro Lucio, ci avviciniamo sempre di più al calcio d'inizio di questo campionato, il mercato che va avanti, e gli arrivi, ieri c'è stato l'arrivo di Rodrigo Mora, grande entusiasmo, 500 tifosi a Ciampino,
2: sì,
1: ad aspettare, questo ragazzo, quindi
2: alla grande,
1: grande entusiasmo, lo abbiamo detto ieri, lo possiamo sottolineare, l'arrivo di giovani giocatori talentuosi che arrivano in questo campionato, quindi Mora ieri, poi Moreira, poi Alebegovic e poi Mastantuono, insomma,
2: molto simili peraltro all'accoglienza.
1: Sì, tutti i giocatori, esatto, tutti i giocatori poi tra l'altro che hanno la qualità, no? Come caratteristiche,
2: sì,
1: quindi
2: detto, molto tecnici,
1: molto
2: moderni.
1: Tecnici, giovani, quindi speriamo che possano dare il loro contributo. Peccato, ieri si è toccato anche questo tema, che non ci siano giovani italiani in questo momento. Ce n'è uno però che dobbiamo, diciamo, speriamo che possa trovare sempre più spazio e considerazione nel calcio italiano e anche nel suo club, e si tratta di Pio Esposito
2: beh,
1: che va anche per il rinnovo del contratto fino al 2031, e questo
2: sì,
1: è sicuramente un'ottima notizia. Le parti sono ormai praticamente vicino a chiudere questo tipo di accordo, con aumento dell'ingaggio per il calciatore e via dicendo.
2: Sì, fino a 3 milioni.
1: Esatto, quindi molto importante questo. Intanto c'è una foto che giro, che mi è arrivata dai nostri corrispondenti.
2: Ah, chi è che
1: la giro
2: scattare
1: subito
2: in giro,
1: la
2: per
1: giro
2: l'Italia.
1: Subito, così ne parliamo, perché poi questo è un altro tema, perché tra l'altro ieri è stato toccato dal direttore Ravezzani, che è intervenuto qui da noi ospite, e ha accennato una cosa su questa situazione qui, che poi ha fatto pure arrabbiare qualche ascoltatore, ma sinceramente trovo che sia sempre molto eccessivo l'arrabbiatura in alcuni momenti,
2: no?
1: Quando poi
2: altro
1: viene detta una cosa anche,
2: con
1: il sorriso. Va bene, comunque ne parliamo, perché è un altro tema. No, dicevo, Pio Esposito che ha rinnovato fino al 2031, e questo è sicuramente una cosa positiva, e mi auguro che, visto che abbiamo detto arrivati 4 giocatori stranieri, giovani, interessanti, quelli eccetera, questo è un attaccante che ha delle ottime qualità, speriamo che possa trovare sempre più spazio nell'Inter, per poi dare seguito anche in nazionale, quindi speriamo, perché questo è un giocatore che ha delle ottime potenzialità, però deve giocare con continuità, perché poi alla fine
2: sì,
1: siamo sempre lì.
2: Anche perché è già, insomma, è ancora molto giovane, però rispetto già a Mora o Mastantuono è più vecchio, tra virgolette,
1: esatto.
2: Perché è un 2005, gli altri sono 2007. Infatti nei giorni scorsi, Marco, la domanda che è un po' assillato anche, o perlomeno la domanda, la considerazione che abbiamo rilevato spesso è: ma perché parliamo sempre solo di giovani stranieri? Perché 2007 italiani non giocano. Ora, da capire se siano più pronti o meno pronti, per me c'è anche quel discorso lì, per come vengono cresciuti. Però se guardiamo i 2007 che giocano, quelli più preziosi al mondo di italiani non ce ne sono. È così. Amal 2007.
1: No, 2007, peccato, Stelao, peccato, Guardi, peccato, però via. Ecco, mi auguro che almeno qualcuno cominci a trovare un po' più di continuità di spazio.
2: Sì.
1: Io spero per Pio Esposito, perché è uno che ha delle potenzialità, quindi... però
2: sì,
1: chiaro, giochi nell'Inter,
2: sono tra i più giovani,
1: esatto,
2: però
1: giochi nell'Inter,
2: oltre 20 anni,
1: là davanti la concorrenza è molto elevata, però speriamo che quest'anno, l'anno scorso ha fatto 15 partite da titolare, speriamo che possa farne qualcuno in più quest'anno e trovare anche qualche gol in più rispetto allo scorso anno,
2: vero? Anche se tanti gol sempre decisivi, il grande Pio Esposito, che quasi tutti i gol sono sempre stati decisivi.
1: A me piace molto,
2: non è una
1: cosa scontata. Però è chiaro che un giocatore di questo tipo deve trovare spazio, altrimenti diventa molto difficile. Oggi tra l'altro poi alle 15:30 parlerà anche Sarri, conferenza stampa, e quindi sentiremo anche un po' dopo mister Sarri qualche passaggio,
2: perché, tempo d'esordio
1: esordio in conference, e quindi è la vigilia di una competizione che lui non ama molto, no, lui non ama molto le coppe, quindi vediamo come
2: le affronta.
1: No, Atalanta è una squadra che in coppa ha costruito tantissimo, si è fatta un nome importante, deve rientrare nel giro che conta, perché l'Atalanta insomma è stata in Champions con ampio merito negli anni passati,
2: ha vinto l'Europa League,
1: quindi deve assolutamente riprendere un percorso in Europa, e Sarri ha anche questo come compito, oltre a portare la sua idea di calcio, che è diversa rispetto a quella che aveva l'Atalanta, e quindi impattare da questo punto di vista, deve poi fare i conti anche con l'Europa, che per l'Atalanta è sempre stata molto importante.
2: Beh, ma soprattutto perché poi Marco, l'Atalanta deve puntare, non voglio dire a vincere per forza la Conference League, ma ad arrivare in fondo assolutamente. L'altra squadra che forse può al momento dare più, essere più competitiva all'estero, è il Brighton in Conference League, l'Ajax forse, ecco, che sono le squadre più forti. L'Atalanta in Conference League, per i valori che ha,
1: certo,
2: deve arrivare
1: assolutamente
2: in fondo. Abbiamo visto la Fiorentina, che per me ha qualcosa in meno, arrivare quasi sempre in finale o in semifinale. Sarri
1: è una protagonista, deve avere un ruolo,
2: deve
1: da protagonista.
2: Deve puntarci.
1: Ieri sera ha segnato Open Day, visto?
2: Sì, leggevo anche le parole di Tolisso, non so se le hai lette.
1: No, queste mi sono scappate.
2: Le ho lette, ho pensato tra me e me, ho detto ma chissà se le leggessero i tifosi della Juventus. Ha detto che è un calciatore che ha dei colpi fantastici, che è un super giocatore, che quindi sono tutti contentissimi di averlo a Lione. Quindi ho detto, ma
1: sai, posso dirti una cosa, però io non penso che lui sia scarso, neanche io. Non penso questo, non ha trovato evidentemente il contesto dove è arrivato, il campionato non si è trovato, appunto,
2: pagato troppo,
1: pagato tantissimo, pagato tantissimo,
2: oltre 40 milioni così messi sul piatto.
1: La critica bisogna farla a chi magari ha investito tutti questi soldi.
2: Posteriore è più facile,
1: lo so.
2: Ma anche a priori avevamo dei dubbi. Io perlomeno avevo dei dubbi e li avevo espressi subito.
1: E poi ieri è andato in gol. Adesso non è che un gol cambia sempre tutto, però
2: no.
1: È chiaro che iniziare così è sempre meglio. Non
2: trova la sua dimensione a Lione.
1: Sì.
2: Lo sa.
1: Senti, dicevo prima della foto che volevo far vedere anche ai nostri. Eccolo qui, questo lo sai chi è, lo diciamo in video, no? Questo lo facciamo e così salutiamo gli amici del canale 61 sul Nazionale, nonché quelli che ci guardano attraverso l'app. Però c'è chi ci ascolta in radio, dice ma di che foto stanno parlando? Stiamo parlando di Jorge Mendes che è a Milano. Senti, io voglio dire una cosa, tra l'altro oggi c'è l'editoriale anche di del nostro Ivan Cardia, che avremo nel corso del pomeriggio, e ci torniamo su questo argomento, perché dice Milan così è difficile non chiamarti AC Mendes. Aspetta che non l'ho ancora attivato e quindi chiedo venia a Gabriele Latini, così lo saluto. Non avevo attivato ancora la possibilità di far vedere anche il sito in TV, quindi colpa mia, caro Gabriele. Ah,
2: sì,
1: no,
2: dai,
1: dicevo AC Mendes, che questa cosa qui l'ha detta pure ieri Ravezzani, ha detto
2: sì,
1: Porto Mendes, vabbè, insomma,
2: è cavalcata da tanti.
1: Però io ha fatto arrabbiare qualche tifoso del Milan, che ha detto ma come, allora porti i giocatori da tutte le parti e adesso perché li porta al Milan? Beh, intanto al Milan ha portato allenatore e giocatori, quindi ha fatto una bella imbarcata. Però io devo dire una cosa, ma qual è il problema se Mendes fa il mercato per il Milan? Spiegatemelo. Cioè, aspetta, poi mi fermi, ti lascio la parola. Altra cosa che aggiungo, sentivo, no, giorni fa, ma ha pagato troppo, ha pagato quello. Allora io voglio capire una cosa. Ma il tifoso che deve fare, il commercialista? Fammi capire.
2: Su questo sono d'accordo.
1: Cioè, al tifoso che gli interessa se il Milan spende. No, perché io, sai, mi piace poi andare a vedere tutti i commenti su ogni cosa che ci sono nel mondo social, no? Allora, ieri mi sono imbattuto in più di un commento che dicevano: ma il Milan ha speso un sacco di soldi, ma come si fa a pagare Moreira 50 e valutato 17, 20, che poi tutte queste valutazioni io non so dove le prendono, comunque vabbè, 17 ha pagato 50, adesso vi spiego perché, ma non si può. sono tutti tifosi, ma io dico, ma che te frega? Cioè, voglio dire, ma al tifoso, oddio, che cosa gli frega se quel giocatore viene pagato 50 invece che doveva essere pagato 40? Cioè, io penso che il tifoso debba essere contento se arrivano dei giocatori forti. Poi quello, se sono più pagati, dubbio, è un problema della società, è un problema del mercato. Cioè, io veramente delle volte mi arrendo, perché dico, vabbè, ormai sono tutti commercialisti, guardano tutte le cose, ma che te importa? Cioè,
2: ma io credo ci siano, io individuo sempre delle motivazioni, provo a farmi delle domande, a darmi delle risposte. Io penso sempre che anche un tifoso abbia, tra virgolette, il diritto di avere dei dubbi sulle valutazioni, più che altro perché poi può inficiare nella programmazione della squadra del futuro. Cioè, la Juventus ha investito 60 milioni per Cup Miners, 50 e passa per Douglas Luiz, faccio due nomi a caso, e poi magari...
1: Però quello è un altro discorso.
2: Beh, però è lo stesso, dai, cioè, lo stesso principio, Marco.
1: Ma no, ma scusa, ma nel momento in cui Cup Miners doveva essere preso dalla Juve, chi è che diceva di non prendere Cup Miners? Scusatemi. Però c'era qualcuno che diceva, ma non lo prendete perché è un pippozzo?
2: Ma no, però 60 milioni già all'epoca,
1: capito,
2: si dice,
1: però l'Atalanta sai che i prezzi sono quelli, perché tanto voglio dire, le valutazioni dei calciatori, ma ce n'è una che è conforme al valore del calciatore?
2: Ah, no, ormai lo sappiamo.
1: Allora, ma di che stiamo parlando?
2: Sì, però anche rispetto a un mercato, quando vedo 75 milioni Gonçalo Ramos, per me è troppo, rischi che poi quell'investimento... ti blocchi il progetto futuro, quindi ecco.
1: Beh, l'anima te blocca, perché c'è 70 lì, 30 lì, 50
2: ma poi
1: lì,
2: se non li valorizzi, li rimangono lì sul gruppone.
1: Ma questo è il problema della società, non
2: però
1: è un problema del tifoso.
2: Ne risente anche il progetto tecnico, Marco. Anche la squadra che non va avanti, e uno allora dice, ma perché abbiamo investito 60 milioni per quel giocatore? Magari potevamo investirne di meno. E poi l'altra risposta che io provo sempre a darmi è, bello investire 150 milioni e passa per tre giocatori, però poi se tu tutto il tuo tesoretto lo investi solo su tre nomi e lasci scoperti altri ruoli dove secondo me avresti necessità.
1: Ma questo non è un problema del tifoso, è un problema della società.
2: Secondo me indirettamente, ma neanche troppo, inficia anche sul discorso tecnico e di squadra. Quindi per me, ecco, un pochino come critica per me ci può stare, però ripeto, sono discorsi sulle valutazioni.
1: Il tifoso deve fare un'altra cosa, poi deve essere contento se arrivano giocatori forti. Poi il problema della spesa, quello è il problema della società, del bilancio, dei conti, della valorizzazione. Quello è un problema della società. Ti ripeto, oggi è difficile prendere dei giocatori bravi a cifre basse. Lo devi andare a scoprire giovanissimo. Per esempio, leggevo,
2: lì la competenza,
1: ho capito, però lo devi andare a scoprire giovanissimo e devi dire, questo è forte, poi se è giovane però lo devi inserire, lo devi far giocare, ma è troppo giovane, ma come si fa, eccetera eccetera eccetera eccetera. Ieri leggevo, ma Rodrigo Moreira è pagato troppo, ho capito, ma come fai, se poi vogliono i giocatori di qualità, e come fai a andarli a prendere? Cioè, questi sono calciatori che inevitabilmente paghi.
2: A quello sì, certo, però la bravura secondo me si vede nel sapere investire, tra virgolette, il giusto. Per esempio, per Dumfries 15 milioni neanche investì l'Inter, ebbe il coraggio di scegliere un giocatore che all'epoca non era completo e poi ne ha fatto un titolare fisso nel corso degli anni. Quelli secondo me sono i colpi che rendono forte una società, rendono sostenibile l'Inter.
1: Sì, però parli di un giocatore diverso, un esterno, vai a prendere un giocatore giovane di qualità, lo paghi di più, è un trequartista, l'attaccante li paghi di più.
2: Quello sì, però anche Lautaro Martinez non venne pagato 60 milioni, venne pagato 25.
1: Sì, ma quindi, ti ripeto, poi devi arrivare a scoprire i calciatori, su questo non c'è dubbio, e devi arrivare prima e devi essere bravo in questo.
2: È lì la competenza.
1: Però se poi vai a prendere dei calciatori che sono più o meno affermati, hanno fatto qualcosa, e quelli li paghi, non c'è niente da fare.
2: Soprattutto quelli forti in Italia da noi proprio non arrivano, quelli forti, magari ad averci.
1: Poi si può discutere che impatto avrà sul campionato italiano, riuscirà ad essere bravo e quindi a dare seguito a quello che è stato pagato. Però ripeto, a me sto fatto che si mettano a fare i conti e i tifosi è una cosa proprio che mi ha sempre dato, cioè noi dobbiamo farli perché siamo...
2: Dobbiamo analizzare,
1: quindi possiamo pure dire, ma evidentemente è una spesa eccessiva, il giocatore non vale quello. Però rimango perplesso del tifoso che si mette a fare i ragionamenti. Cioè, voglio dire, ma quando la Juve ha preso Ronaldo, ma c'è stato qualcuno che ha detto 30 milioni di ingaggio? ma come si fa? Forse falliamo.
2: È un discorso...
1: Ma che gli fregava al tifoso? C'era Ronaldo, cioè, capito? Certo. Noi potevamo farlo sto discorso. Vabbè, e in effetti poi è stato quello, è stata una delle cause che poi ha creato una serie di problematiche. Ma noi lo dobbiamo fare, non il tifoso.
2: Sì, io a meno che il tifoso non lo colleghi razionalmente come discorso a un tema... un tema di campo, ecco. Se riesce a trovare un collegamento, un ponte anche sul progetto calcistico, sì.
1: Comunque,
2: altrimenti siamo, se è fine a se stesso, chiaro.
1: Tornando al discorso di Mendes, io credo che se poi lui porta dei giocatori che funzionano, che fanno praticamente il loro dovere, sono stati pagati tanti, è chiaro che Mendes fa gli interessi degli assistiti, fa, insomma, è uno che questo lavoro lo fa
2: degli agenti
1: da tanto anni, esatto,
2: mondo,
1: e quindi dall'altra parte io penso che se il Milan ha speso questi soldi è perché si potevano spendere, se non si spendevano.
2: Ah beh, certo, quindi, il discorso è quello che facevo prima, se poi non abbia tolto risorse altrove, ma questo avranno fatto le loro valutazioni.
1: No, è apposta, dico, vediamo adesso poi quale sarà il valore che porteranno questi calciatori. A proposito di questi quattro, oggi sarà uno dei temi che andremo ad affrontare, che sono arrivati. Quindi Rodrigo Mora ieri, Moreira l'altro ieri, Mastantuono è già arrivato e si ha fatto anche dello show in spiaggia, bellissimo.
2: Sì,
1: fatto
2: grande coordinazione,
1: mia,
2: classe.
1: Ha fatto un gol sulla spiaggia, hai visto?
2: Sì, dici, magari se lo rimette anche, lo replica anche in campo.
1: Ma se lo fa in spiaggia, figura se lo può fare in campo.
2: Vabbè, sì.
1: E poi c'è anche Alia
2: Begovic. Sai che è una scommessa con Latini?
1: No, ma infatti io voglio chiedere poi ai nostri amici dopo. A casa... adesso, al di là di tutto, di questi quattro giocatori, a prescindere dall'appartenenza che uno possa avere di una squadra, però sono quattro talenti che è interessante vedere, perché poi penso che se arrivano dei talenti alzano anche il livello del nostro calcio. Quindi purtroppo non abbiamo grossi talenti noi in questo momento in dei ruoli, no? Non abbiamo un grande trequartista italiano, non abbiamo in questo momento una grande punta italiana.
2: Deve crescere, cioè.
1: Devono, insomma, dei giocatori crescere e far vedere qualcosa. Di questi quattro, chi secondo voi può avere un impatto forte nel nostro campionato?
2: Chi ce lo può avere di più, dice,
1: esatto,
2: rispetto agli altri?
1: Sì. Beh, oggi voglio sondare un po' anche tra tutti gli amici che avremo nella nostra scaletta durante la giornata. Però quale di questi quattro può avere un impatto importante nel nostro campionato, considerando anche le caratteristiche dei giocatori? Abbiamo detto che sono tutti giocatori più o meno di qualità. C'hanno gamba, c'hanno dribbling in canna pronto,
2: imprevedibilità sì.
1: Quindi sono giovani, perché parliamoci chiaro, sono molto giovani.
2: Beh, più vecchio è un 2004.
1: Vabbè, insomma, che rimane giovane, no?
2: 22
1: adesso,
2: anni,
1: 2004,
2: ancora è giovane, dai.
1: Ancora può fare molto. Quindi mi chiedevo quale di questi quattro, Lucio, può avere un impatto forte nel nostro campionato. A me di questi quattro, ti devo dire la verità, mi incuriosisce molto il giocatore della Fiorentina, l'ho già detto, Mastantuono. Sono molto curioso di vedere che impatto può avere, perché mi sembra un giocatore, mi sbilancio un po', tra questi quattro quello forse di maggiore qualità.
2: Beh, altrimenti il Real Madrid non ci avrebbe investito quello che ci ha investito.
1: Voglio, esatto, voglio capire che impatto avrà, perché insomma potrebbe essere un giocatore molto determinante, no?
2: Sì.
1: Quindi senza nulla togliere agli altri, che sono tutti dei giocatori con ottimi profili. Quindi sarà interessante vedere anche Alia Begovic come, perché era cercato da più squadre. Che
2: sì, sì,
1: in
2: molto
1: questo
2: in Europa,
1: mercato.
2: Tantissime si erano
1: quindi avvicinate. Vediamo, ha caratteristiche lui, insomma, è uno che, l'abbiamo detto ieri, no? Può giocare esterno, salta all'uomo, quindi...
2: Sì, beh, lui gioca lì sul centro-sinistra, più
1: esatto.
2: Sulla sinistra.
1: Poi anche Mora, che è arrivato, che ha fatto l'ultimo campionato così, però quello precedente ha fatto
2: 10 gol, grande,
1: esatto,
2: impatto.
1: L'ultimo così, ma evidentemente anche l'allenatore che aveva, forse
2: sì,
1: gli
2: con Farioli
1: cose
2: non si è
1: diverse,
2: trovato.
1: Certo, non ha trovato il giusto feeling. Moreira, devo dire la verità, lo conosco un po' meno di tutte e tre, degli altri tre. Però
2: sì, io l'ho visto,
1: me ne hanno parlato bene, quindi...
2: sì. Sai, poi la differenza anche, Marco, immagino che Alai Begovic e Mora rispettivamente nella Juventus e nella Roma non saranno dei titolari, ma Mastantuono nella Fiorentina mi
1: esatto.
2: aspetto di sì.
1: Sì,
2: quindi dovrà avere anche un ruolo,
1: ma sicuramente
2: differente.
1: Lui, esatto, sicuramente
2: anche
1: lui...
2: da quel che pare Moreira nel Milan, da quello che ci diceva Antonello Gioia ieri, io te l'ho detto, sono curioso di capire come verrà utilizzato.
1: Come verrà utilizzato. Oggi ho visto una probabile formazione, stava sulla fascia.
2: Ah, tutta fascia? Beh, pare di sì. Come
1: dall'altra parte c'è Chukwueze.
2: Non lo so, io qualche dubbio ce l'ho su questo utilizzo di questi giocatori, però vediamo.
1: È chiaro che poi il campo ci dovrà togliere dei dubbi,
2: sì,
1: farne
2: infatti,
1: venire
2: io mi prendo
1: altri,
2: le mie
1: capito?
2: Responsabilità e ma dico vabbè, che qualche dubbio
1: così,
2: ce l'ho. È bello
1: dire.
2: Esporsi quando si hanno delle idee,
1: no,
2: prendersi
1: per
2: responsabilità.
1: Mi colpisce anche la Roma, che ha molti giocatori di qualità, no, quest'anno. Brevilini, perché pure Mora non è che stiamo a parlare di un colosso,
2: no,
1: insomma,
2: ma che è un piccolino.
1: Lui e Dybala dovrebbero giocare tutti e due, e hai due giocatori sì di qualità, ma comunque non c'hai dei giganti su quella zona di campo, insomma.
2: Ma neanche
1: quindi...
2: il centravanti, se pensi Castro,
1: sì.
2: E Malen non,
1: esatto,
2: sono dei giganti di oltre 1,90 m. Non forti sulle gambe, hanno Castro ancora più struttura, ma non gioca con un colosso, ecco, lì davanti. Devo dire anche affascinante come cosa, perché sono tutti giocatori molto tecnici.
1: No, è vero, è vero. Vediamo. Intanto arrivano già dei messaggi al 331-8200213. Adesso vi rispondiamo a tutti i messaggi che state mandando. Quindi, come sempre, vi ringraziamo. Partecipate anche voi.
2: Ma
1: tra questi quattro. Tra questi quattro, chi diciamo può avere un impatto forte sul nostro campionato, quindi Mora, Moreira, Alia Begovic e Mastantuono. Io ho detto: ok, questi sono quattro giocatori stranieri, vedi chi farà meglio. Come sempre, Gabriele ci ha messo i quattro giocatori che sono arrivati. Chi farà meglio in grafica, quindi chi sta davanti alla TV adesso può vedere anche la grafica. E io ho detto: sì, questi quattro, vediamo chi farà meglio. Spero tanto che possa fare bene anche un italiano. E qui ho detto il nome. Spero che Pio Esposito veramente possa trovare più spazio ed essere anche più incisivo, no? Ancora più incisivo.
2: Beh,
1: a me piace moltissimo,
2: devo
1: dire la verità.
2: Ha dimostrato
1: un attaccante che mi piace veramente tanto, quindi
2: deve completarsi.
1: Spero che non è facile, perché noi dobbiamo considerare dove sta, quindi lì davanti i titolarissimi sono Lautaro e Thuram. Però sai, io che ti dico, quest'anno non... Secondo me
2: dipende anche tanto da Thuram, ma
1: capito.
2: Perché se Thuram ritorna al Thuram che abbiamo conosciuto in una certa finestra, dove
1: magari
2: era sempre decisivo.
1: Magari parte bene Esposito, si mette in coppia con Lautaro, guarda che è una bella coppia.
2: Beh, sì, sulla carta sì. Deve completarsi ancora più Esposito, ma la missione di quest'anno è proprio quella di trovare ancora più spazio, di diventare ancora più centrale. Poi il problema, tra virgolette, piacevole di avere tante partite e di avere al contempo magari un pacchetto nutrito offensivo, che a seconda delle caratteristiche dell'avversario, Thuram o più Esposito o Lautaro, puoi ruotarli.
1: Allora, adesso arrivano un sacco di domande, facciamo
2: tante,
1: una cosa, prendiamo un audio al volo, poi rispondiamo a tutti, dopo nel blocco successivo, in questa anteprima, vai.
3: Buongiorno Ivan da Milano.
1: Ciao Ivan.
3: Allora, a parte che sulla querella Mancini, Maldini, Malagò, mi viene da dire che se fosse stato Guardiola ad avere lo sponsor russo, si sarebbero comunque trovate le vie di uscita. Ecco, il discorso era molto chiaro, Malagò lì voleva arrivare, ci è arrivato. Volevo sapere se sono vere le parole che ho sentito di Mancini rispetto al giocatore della Juventus, a Cambiaso in particolar modo, e cosa ne pensate voi di questo taglio già a priori? Grazie.
1: Lucio, io sinceramente questa me la sono persa. Su Cambiaso.
2: Di Mancini su Cambiaso? Io francamente non mi risultano
1: questa
2: parole
1: me la sono
2: di
1: persa.
2: Roberto Mancini sul giocatore, forse c'è sfuggito qualcosa. Non abbiamo notizie, è stato un giocatore utilizzato anche da Spalletti in nazionale. Vedremo che tipo di gestione avrà nei confronti di tanti giocatori, però ultimamente non ci sono dichiarazioni, non risultano dichiarazioni.
1: Sto guardando,
2: di Roberto Mancini direttamente.
1: Me le sarò perse
2: Cambiaso.
1: Io tra le tante cose che girano.
2: Ma ad ora non risultano neanche a me.
1: Vabbè,
2: perlomeno non ultimamente. Ecco.
1: Verifichiamo e poi.
2: Ricordo, c'erano già i discorsi, Marco, su chi utilizzare, chi rendere centrale e chi meno. Chi avere come titolare, chi no. Però Cambiaso a me risultava comunque sempre nel giro, ecco, delle varie rotazioni.
1: Va bene. Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo. Poi magari aggiungiamo anche qualcosa sul discorso dello sponsor russo, che io credo che... Secondo me non è stato quello il vero problema, però
2: probabilmente
1: è stato più un discorso comunicativo, ma non è stato quello il problema. Magari ci ritorniamo, perché poi c'è anche uno spunto che ci ha offerto Ivan Cardia. Tra poco.

0: Sì, è un disastro. Va bene, no? Siamo ritornati. Allora, rispondiamo un po' di domande velocissime perché arrivano al 331-8200-213. Poi magari tu dammi subito, dammi degli eventuali aggiornamenti.
1: Sì, di mercato.
0: Lucio, se ci sono. Abbiamo detto di Mendes che appunto è a Milano, incontrerà la dirigenza rossonera, quindi molto probabilmente ci sono delle operazioni ancora in atto, sia in uscita che in entrata, perché il mercato del Milan in entrata non è chiuso, questo lo è stato già detto nei giorni passati. Allora, rispondiamo rapidamente a delle domande, ad esempio ci chiedono a tutte e due, Merck ci chiede, allora 50 milioni che avreste preso tra Mora e Moreira, a me intriga più il neo romanista, un saluto, poi aspetta, dopo rispondiamo, Palestra, sì. Bartesaghi, Baldanzi, Pafundi, Pisilli, titolari fissi nazionali. Vabbè, vediamo, può essere che speriamo che questi giocatori
1: un po' di ricambio bisognerà dare,
0: assolutamente,
1: certo, tutti i titolari non lo so, però un po' di
0: ricambio. Dunque, pur Davide Koppenmeier, se non sono scarsi è che la maglia della Juve non tutti riescono a metterla. Anche no, non sono
1: essere
0: scarsi, poi per esempio su Davide io l'avevo detto,
1: certo, sì, lo eravamo
0: ero
1: tutti
0: proprio
1: due
0: sicuro che non sarebbe stato l'attaccante ideale per la Juve, quindi lì per me c'è stata una valutazione sbagliata. La Fiorentina sarà la mina vacante del campionato, grosso lo vedo futuro allenatore della Juventus, scrive Luigi. Può essere, ci sono i presupposti affinché la Fiorentina possa essere
1: stato da calciatore.
0: Tu chi avresti preso a 50 milioni tra Mora e Moreira? Così rispondiamo.
1: Mora.
0: Mora, pure io Mora. Allora,
1: detto secco,
0: vado avanti. Ciao Marco, Allegri deve vincere il campionato senza se e senza ma, altrimenti ha fallito. Questo è il suo ultimo treno. E questo che deve, diciamo che deve, che questo è un treno importante per Allegri, sì, io sono,
1: ma su questo non c'è dubbio, però deve vincere sempre di complicato,
0: Allora, dunque, poi Federico dice tutte le squadre di Serie A dovrebbero fare ogni anno un mercato almeno di 300 milioni. Vabbè, se ce l'hanno, perché se ce l'hanno
1: credo
0: non lo fanno.
1: Credo, Federico, che sia un po' complicato.
0: Insomma, tu Federico sei proprio all'opposto di quello che dicevamo prima, 300 milioni, ho capito che il tifoso deve pretendere, però insomma, se non ci sono è inutile che dove li va a prendere 300 milioni, va a fare una rapina.
1: E palanche, come dice Paganini.
0: Dai, su. Allora, le squadre sono rappresentative delle città e dei tifosi, non sono e non si chiamano Mendes AC, oppure l'anno scorso Lucci AC con l'ausilio di Pradè. Ok.
1: Vabbè, è una critica.
0: Allora, dunque, ciao Marco, anche Marinucci fa il commercialista, quindi ce l'ha con te.
1: Sì, con Rico abbiamo discusso un po'.
0: Però lui
1: dire
0: non è un tifoso e quindi fa un altro tipo di lavoro.
1: No, ma io penso che si possa parlare, poi in realtà è vero, ma a noi piace parlare di campo. Io parlo delle cifre commisurato al tema di campo, no.
0: Allora, mi auguro però che mi Milan con Mendes non faccia la fine della prima Inter di Suning, dove il mercato viene fatto da chi ha, questo non so chi sia. E poi si è visto che fine ha fatto.
1: È un discorso un po' diverso
0: sì,
1: rispetto a quello di Urapcian. Però certo, quando tu Marco ti metti molto in mano ad un agente, certo, non voglio dire ne diventi dipendente. Però ecco,
0: Beh, questo è veramente
1: parliamo dei più potenti del calcio. Allora, però è sempre un rischio secondo me.
0: Ma Stankovic dell'Inter, miglior giocatore del campionato belga, 21 anni, non potrebbe sorprendere? E perché no?
1: Mi auguro di sì. Anzi, ti dico di più, Marco. La sfida di Chivu sarà iniziare a trovare quest'anno già più ricambi a centrocampo.
0: Sì, sì, che lo deve fare, assolutamente.
1: Perché Çalhanoğlu e Zielinski chiudono la stagione a 33 anni.
0: Assolutamente. Allora, buongiorno a tutti. Secondo voi è giusto pensare che sia la Roma che il Milan, avendo i migliori portieri del campionato, partono con un vantaggio di almeno 10 punti in più? Che ne pensate? Beh, 10 punti sono tanti. Insomma, hanno due grandi portieri, sicuramente. Due grandi portieri che devono garantire anche i punti, perché poi i portieri con le loro parate fanno i gol
1: e con gli errori li portano a subire
0: all'avversario. Esatto, non dimentichiamoci liberali, assolutamente. Infatti,
1: è vero, un 2007
0: ho scritto,
1: è vero,
0: ho scritto
1: tra i giovani
0: un pezzo proprio giorni fa dove ho chiesto proprio al signor Fabregas di valorizzare questo calciatore perché deve fare un regalo al calcio italiano. Il calcio italiano ha fatto un grande regalo a lui, gli ha dato una squadra e soprattutto una proprietà molto ricca, e lui ha fatto l'allenatore grazie al calcio italiano, è diventato allenatore. Facciamo,
1: certo, poi diciamo il Como esula dal calcio italiano
0: però
1: i beni economici,
0: è venuto qui eccetera eccetera. Adesso lui deve rendere qualcosa al calcio italiano, speriamo che possa darci un liberali, no, che in crescita, per poi poterlo anche utilizzare in nazionale, perché sarebbe molto, molto bello. Buongiorno, vi risulta un'offerta di circa 50 milioni del Paris Saint Germain per Magnan? Magari se sa qualcosa di Benedetto, ma chiediamo.
1: Glielo chiediamo, al momento io non ho riscontri.
0: Poi c'è Maurizio, ci dice che un collega ha definito Mora il Baldanzi portoghese.
1: Ma per me
0: non lo so.
1: È più talentuoso Mora, secondo me.
0: Mi sembra un po' esagerato, però vediamo.
1: Ma anche Baldanzi non è che sia scarso, è un buon giocatore. Però secondo me Mora ha un passo in più, ha qualcosa in più.
0: Allora, la differenza tra Mora e Morera, uno è in prestito e l'altro è stato comprato. Sì, però è è un'operazione, quella di Mora, un po' complessa. Che
1: però arriva, cioè però arriva, destinato a rimanere un giocatore della Roma, sì, non è un prestito con diritto.
0: Esatto,
1: ecco, un prestito ormai.
0: È un'operazione un po', Enrico, un po' più complessa. Dopo proviamo a spiegarla, non è proprio così.
1: Però rimane a Roma, non esatto. È che tra un anno dovrebbe tornare al Porto.
0: È un po' diversa la cosa, quindi non spariamo buffonate. Ecco, allora. 331 82 00 23, ancora per i vostri messaggi, anzi proviamo un attimo a leggerla questa operazione di Rodrigo Mora, perché io qui sono andato a vedere, è un po' articolata. Ieri avevamo accennato con Lorenzo Di Benedetto qualche cosa, ma ancora non avevamo tutti i presupposti, e devo dire che è un po' più articolata, Lucio.
1: Sì, è un po' articolata perché appunto ci sono tutta una serie di clausole. Faccio un po' il riassunto. È il grande acquisto ovviamente della Roma. Sostanzialmente c'è questa offerta che è stata poi recapitata al Porto, che è stata accettata, 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Quindi la metà di un eventuale incasso della Roma in caso di cessione sarebbe da devolvere poi in realtà al Porto. La Roma potrà cancellare il 50% della futura rivendita, ma solo fino al 30 giugno del 2027, quindi solo nel prossimo anno in realtà. È interessante.
0: Con 25 milioni.
1: Esatto, perché fra un anno i giallorossi sceglieranno se investire un totale di 45 milioni oppure aspettare una sua cessione, che a quel punto sarebbe a metà con il Porto. Questo è un po' il riassunto dell'operazione. Quindi l'anno prossimo capiremo se rimarrà il 50% al Porto o se invece ci sarà da investire un totale di 45 milioni, 25 più 20 più un ulteriore 10% al Porto. È un po' complessa, Marco, più semplice di così era impossibile spiegarla.
0: No, è chiarissimo.
1: Purtroppo ormai in Italia bisogna cercare di trovare varie formule per non spendere tutto e subito in un unico esercizio. Dicevo in pausa che in questa sessione di calciomercato abbiamo imparato a conoscere le percentuali sulla plusvalenza, neanche sulla futura rivendita, per trovare una metà, insomma un punto.
0: Però non è un prestito, cioè nel senso
1: è 25 milioni adesso e poi ci sarà sicuramente una cifra da devolvere o mantenere il 50% sulla futura rivendita, ma il calciatore è della Roma.
0: Esatto.
1: È della Roma. Quindi, e rimarrà della Roma. La Roma ha fatto un investimento.
0: È chiaro, no, era per precisare i messaggi che erano arrivati. Allora, non esiste buttare milioni così quando di Mora ce ne sono centinaia in Italia. Mattia, io non lo so se ce ne sono centinaia in Italia, io che ti devo dire, non ne sono sicuro di questa cosa. Però è anche chiaro che se vai a prendere un giocatore giovane all'estero in questo momento di talento, ma perché, scusate, leggevo oggi che l'Arsenal, che non riesce a arrivare ad Alvarez, esatto, sta pensando anche a Yıldız.
1: Arrivano una vecchia idea.
0: Esatto, una vecchia idea.
1: Dai, 100 milioni.
0: 100 milioni, perché vale 100 milioni Yıldız.
1: Vabbè, ma su questo
0: no, ma vale 100 milioni Yıldız.
1: Ma è chiaro, le valutazioni.
0: Allora, che stiamo parlando? Cioè, se arriva domani l'Arsenal che mette sul piatto 100 milioni, a parte che io ci penserei bene. Ma
1: sì,
0: molto
1: la Juventus
0: bene.
1: Al momento dice ma che esclude
0: bene.
1: Ogni
0: tu cessione. Escludi quanto te pare, ma se ti mettono 100 milioni sul piatto per Yıldız, ma vale 100 milioni Yıldız in questo momento?
1: Sì, ma secondo me poi il discorso è un altro, Marco.
0: Se arriva uno e te li mette, tu che fai? Con 100 milioni puoi fare ancora mercato,
1: Certo, beh, su quello ti puoi finanziare una rosa, una rosa anche di livello, certo, sarebbe a fine mercato, però secondo me
0: quello,
1: la valutazione...
0: Lascia perdere che a fine mercato, però io dico, 100 milioni, se non vale 50 milioni Mora, vale 100 milioni Yıldız?
1: Ma no, ma allora. Sappiamo, Marco, le valutazioni sono molto elevate, ma secondo me il discorso su questi ragazzi giovani un altro, lo facevo scorsa settimana. La differenza è che Mora, innanzitutto, ha una formazione molto tecnica, cosa che in Italia nei giovani fatichiamo. Ci sono dei giovani bravi tecnicamente, ma fatichiamo a formarne tanti. ma soprattutto Marco Mora, 2007 a 19 anni, ha quasi 100 presenze nei professionisti.
0: Esatto.
1: 2007 italiani
0: non ce li hanno,
1: non ce l'hanno, non ce l'hanno. L'Italia ha 25 presenze
0: solo,
1: in Serie B,
0: ha giocato pure in Coppa,
1: Coppa, cioè, Europea, ha fatto le Coppe Europee con continuità. Gli altri, chi so, Cacciamani è un 2007 di cui si parla molto bene, ma al momento è un, nei massimi livelli in Serie A non si è mai visto, ha fatto anche lui la Serie B. Cocchi dell'Inter, poche presenze che si contano sulla dita di una mano. La differenza fra i 19enni dell'estero e i 19enni nostri, magari non c'è un abisso a livello qualitativo, ma c'è un abisso a livello d'esperienza. È quello che fa la differenza, Marco. I nostri hanno al massimo 20 presenze in Serie B, quello ha 70 presenze nel campionato portoghese e una ventina in Coppa Europee.
0: È così. Questo è un ragionamento che ci sta tutto. Allora, Ken ha una media di 6 gol a campionato, a parte la stagione 24-25 in cui ne ha segnati 15 gol, non 35, e stiamo parlando di 45 milioni. Allora Yıldız 100 milioni tutta la vita. A parte
1: invece
0: che...
1: 19 quell'anno.
0: Sì, a parte quello. Però secondo me non è nemmeno giusto paragonare giocatori con ruoli differenti. Partiamo da questo presupposto, perché Ken è una punta.
1: Sì, certo.
0: Sì, poi Yıldız non mi sembra che abbia fatto una valanga di gol, insomma.
1: Parliamoci di un altro ruolo.
0: Ma
1: comunque
0: però...
1: ha sempre fatto i suoi discreti numeri. Quindi sì, beh, è chiaro, sono discorsi differenti. In realtà, sì, ha senso, il discorso ha senso, ma anche 45 milioni per Moise Kean un tempo sarebbero stati troppi. Però questo è un discorso vecchio, ormai le valutazioni tutte sono al rialzo. Alcune sono più al rialzo delle altre già al rialzo.
0: Comunque, sulle valutazioni noi potremmo stare qui a ragionare giorni e giorni,
1: sì, infatti,
0: sulle valutazioni dei calciatori, quindi io penso che è un terreno che non troveremo mai.
1: Non ci interessa
0: mai
1: la valutazione,
0: no,
1: sul
0: infatti,
1: singolo,
0: infatti.
1: Ci interessa la capacità di investimento di una squadra commisurata al progetto tecnico. Lì possiamo parlare di cifre, ma la valutazione di un calciatore ormai è qualcosa di talmente aleatorio e di talmente fuori,
0: no,
1: da ogni logica.
0: Questo nasceva dal
1: che
0: fatto
1: che
0: abbiamo tanti Mora in Italia. Io non lo so se ci stanno tanti Mora
1: con
0: in
1: quell'esperienza,
0: Italia.
1: Con quell'esperienza no.
0: Quindi
1: fatichiamo anche di quella età con quella qualità tecnica lì, perché non li riusciamo a formare bene.
0: Speriamo,
1: di sicuro con quell'esperienza
0: speriamo
1: lì,
0: di
1: non
0: vedere per esempio quest'anno un calciatore come Liberali impegnato nel Como che gioca in Champions poter fare delle presenze. Mora già c'ha, mi sembra, vado così a occhio, mi sembra dovrebbe avere già dalle 15 presenze più o meno in Champions League.
1: Beh, lui ha fatto anche l'Europa League.
0: Ha fatto pure l'Europa League.
1: La
0: sì,
1: Champions,
0: scusami,
1: League non l'ha,
0: no,
1: mai,
0: no,
1: toccata.
0: Non l'ha mai fatto in Europa League.
1: No, certo.
0: In Europa League, perdonatemi. Comunque già a livello europeo ha fatto 2 stagioni di Europa League.
1: Sai, Marco, quindi primo anno fece da sedicenne praticamente la Serie B portoghese. E poi ha fatto 2 anni importanti tra campionato portoghese e Coppe Europee. Tu mi dirai, il campionato portoghese è meno competitivo nel complesso rispetto,
0: sì,
1: alla Serie A?
0: Questo sì, sì, questo sì. Però
1: secondo me contano più 80 presenze fra Coppe Europee e campionato portoghese che non 20 in Serie B. Ti formano in maniera differente, ti abituano a un altro tipo di ritmo, un altro tipo di giocate. A 19 anni, per me 2007 in Italia, italiani... con l'esperienza di Mora non ce n'è nessuno, purtroppo.
0: Allora, andiamo ancora su Tutto Mercato Web perché ci sono altre situazioni da monitorare. Icardi si allontana dal Lazio, troppe distanze tra le parti. Pinamonti è in pole. Ieri, tra l'altro, abbiamo sentito anche Canovi che ha bocciato praticamente proprio Mauro Icardi. Ha detto non lo prenderei nemmeno se me lo regalassero.
1: L'ho sentito, è molto duro.
0: Molto
1: nel
0: duro.
1: Complesso sono d'accordo con lui.
0: Quindi, dopo le recenti indiscrezioni, possibile ingaggio a parametro zero dell'attaccante argentino da parte dei biancocelesti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, che c'è stata una brusca frenata con le parti che hanno capito che è molto difficile procedere con un'operazione a causa della distanza tra offerta e richiesta. Quindi in casa Lazio spunta il nome di Andrea Pinamonti. Però io su Pinamonti mi lascio una finestra aperta, nel senso,
1: cioè?
0: Se Ken va via
1: tu dici
0: dalla Fiorentina,
1: diventare...
0: occhio anche a lui, sì.
1: A 12 nelle rotazioni avresti Pellegrino,
0: che lo conosce grosso.
1: Ah, è vero, quindi. È vero, certo, non sarebbe il
0: no.
1: Colpaccio.
0: È una diminuzione.
1: Beh,
0: però,
1: certo,
0: insomma,
1: un piccolo downgrade, però dici sacrifico Ken per avere Pellegrino e Pinamonti.
0: Allora,
1: sarebbe una valutazione.
0: Dunque, però vedi Roberto, non ci capiamo. Lui dice, in questo momento, in questo mercato, se Palestra vale 60, ma Palestra non vale 60. Palestra è stato strapagato.
1: Marco, Moreira, il discorso...
0: Moreira, a parte che è 50 l'operazione, Ramos 70.
1: Sì, più i bonus, in realtà, con i bonus sono 60.
0: Ildiz 100 sì. Li vale tutti. No, nessuno di questi giocatori vale questi soldi.
1: Ma sì, certo, lui dice...
0: Poi, se ci riescono a venderli di più è un altro discorso, ma il valore non c'è di questi giocatori a queste cifre. Non
1: sì, in realtà
0: c'è.
1: Roberto ha ragione nel senso che dice, se la valutazione di Palestra è eccessiva, la valutazione di Moreira è eccessiva, la valutazione di Gonçalo Ramos è eccessiva anche quella di Ildiz, ma in un universo in cui le valutazioni sono quelle, purtroppo il nostro universo, Ildiz vale 100 milioni. Però ecco, a logica non varrebbe. Nel calcio contemporaneo sì.
0: Enrico insiste che quello di Mora è un prestito. Enrico, allora vuol dire che non ci capiamo e non noi, quindi se per te è un prestito...
1: Sarebbe prestito se fosse prestito con diritto di riscatto. E non
0: abbiamo letto
1: già...
0: com'è l'operazione. Non è un prestito, però se per te è un prestito e sei contento, diciamo che è un prestito, dai. Così chiudiamo.
1: No, sono prestiti, ma ci sono poi prestiti che si concludono obbligamente.
0: Ma tecnicamente non è un prestito, però.
1: Diciamo sulla carta è un prestito, de facto è un giocatore della Roma.
0: Vabbè, dai. Andiamo avanti, così facciamo contento tutti. Sì, dai, sennò qui non ne usciamo. Stiamo qui a guardare pelo
1: altre
0: nell'uovo,
1: notizie
0: veramente.
1: Di mercato,
0: dai. Allora,
1: Marco,
0: dai,
1: qualche aggiornamento
0: sì,
1: ti do
0: sì, vai,
1: perché
0: vai.
1: Sono terminate le visite mediche di Benoît Badiachile per il Napoli.
0: Eccolo.
1: Quindi ormai tutto a posto, il giocatore è pronto a firmare un contratto con il Napoli. 3 milioni di euro in prestito oneroso più 27 per il diritto di riscatto. Questo sì è un prestito con diritto, quindi il giocatore non è detto che fra un anno sia del Napoli, prestito con diritto di riscatto. Complessivamente sarebbero 30 milioni di euro. Comunque sono appunto concluse le visite mediche, tutto a posto, manca solo l'ufficialità per il rinforzo che si metterà a disposizione di Massimiliano Allegri, e Marco al momento sarà il titolare perché Buongiorno non c'è, quindi sul centro-sinistra ci sarà lui. Gli interrogativi del Napoli di quest'anno secondo me sono legati proprio al pacchetto difensivo. È un calciatore che qualche anno fa faceva parlare molto bene di sé, Marco, al Monaco sembrava destinato ad una grande carriera, al Chelsea non si è trovato per rendimento e per una quantità abbastanza corposa di infortuni. È un'operazione, colma un vuoto, speriamo per il Napoli che il giocatore possa avere continuità fisica.
0: Speriamo. Allora... stavo dando un'occhiata ad un po' di situazioni anche riguardanti praticamente altre squadre, per esempio il Parma dopo aver perso Pellegrino, che dice Troglio pronto a prendere il posto di Pellegrino al Parma, mi prendo la responsabilità.
1: Sì.
0: Vengono riportate le sue parole su tutto mercato web, eccolo qui.
1: Beh, certo, non a livello di ruolo
0: da Sky. Sì, sì, sì.
1: Perché comunque
0: quindi lei è molto
1: centrale.
0: Amico di Pellegrino, si sente pronto a raccogliere il peso. Sono amico di Matema, ci ho parlato, mi ha detto che sono quello giusto, sì, come penso riferimento,
1: sì,
0: no?
1: Chiaro.
0: Visti anche i tanti argentini. Parliamo tanto, una bella responsabilità che mi prendo e penso di essere un giocatore importante quest'anno, quindi trovate poi tutta l'intervista all'interno del sito Tutto Mercato Web, vai.
1: Beh sì, dà insomma delle indicazioni importanti. Poi per quanto riguarda altri aggiornamenti, è vero che non riguarda più la Serie A, Marco, però ti do una notizia anche su Pogba, perché ormai è andato, viene scritto anche su Tutto Mercato Web, tutto a rotoli. Ha rescisso anche il contratto con il Monaco, una serie interminabile anche qui di infortuni. Fa un po' impressione pensare a quello che era e a quello che sarebbe potuto essere Paul Pogba, però al momento è di nuovo svincolato. Leggevo di delle opzioni per gli Stati Uniti, ormai la parabola di Pogba volge al termine, tra squalifiche di infortuni e rendimento anche qui non all'altezza. 33 anni ormai, Pogba è finito. Poteva essere
0: un bel pezzo, insomma, che è finito.
1: Però certo, fa impressione vederlo svincolato addirittura così.
0: Dunque, poi Giovanni, milioni e milioni, bisogna prendere esempio dall'Inter, sono anni ormai che vince praticamente a costo zero. Bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo. A me quando mi scrivono bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo, come se non l'abbiamo mai detto e riconosciuto.
1: Ma non credo sia riferimento a noi, dai,
0: sì,
1: Marco.
0: È proprio non c'è bisogno, nel senso, a parte che il giocatore a parametro zero devi essere sempre molto bravo a prenderlo, perché poi comunque gli devi dare l'ingaggio, e quindi se risparmi tanto sul cartellino,
1: certo,
0: poi
1: anche
0: devi
1: se
0: dare l'ingaggio
1: più alto. Ingaggi,
0: e quindi devi essere comunque bravo a prenderli, perché poi lì ci vuole anche molta competenza.
1: Beh,
0: no? Perché non è che i parametri zero si prendono così, perché
1: no, infatti
0: zero
1: l'Inter è a valore.
0: Su questo sono molto bravi, sono stati molto bravi a barcamenarsi nelle loro difficoltà e a mantenere sempre una squadra competitiva. Questo vuol dire che se tu scegli poi i parametri zero giusti, puoi fare molto, molto bene. C'è un audio da recuperare, 331-8200-213, vai.
2: Giungere. Quelli che voi chiamate i nuovi campioni, Messi, Cristiano Ronaldo, hanno fatto la loro gran parte della carriera in Spagna, okay, dove non ci sono giocatori forti come difensori e marcatori, più o meno il calcio moderno, che appena ti toccano ti fischiano la punizione. Signori, io non ho mai visto Messi giocare in mezzo a un campetto di fango con le macchine tutte intorno. Diego Maradona l'ho visto fare, che ho visto Maradona prendere colpi, rialzarsi, di cosa che adesso ti espellerebbero subito.
0: Beh, quindi, cioè, che vuol dire? Che Cristiano Ronaldo è venuto qui, ha segnato pure qui.
1: Ah, dice, era relativo al discorso.
0: Ha segnato ovunque. Messi ha preso le botte pure lui. Ci sono dei video, basta vederli. Insomma, è uno che di
1: certo, non
0: presi
1: sugli stessi parametri di Maradona,
0: però li ha presi pure lui. Li ha presi pure lui, pure tanti. Quindi,
1: negli anni 2000, ancora
0: non credo che sia questo il fattore che possa far spostare, diciamo così, un
1: giudizio. Poi abbiamo parlato di Messi e Maradona, ne abbiamo parlato tutti i giorni, sì, durante il mondiale. Siamo a posto.
0: Dunque, no, dicevo, sai, oggi toccheremo anche questo tasto del discorso di Maldini, di Malagò, eccetera. A parte che ci sono state delle, anche Nava ha detto qualcosa che è stato per anni nel settore giovanile del Milan. Questa uscita di Maldini ha fatto venire fuori in maniera molto elegante Filippo Galli, che nel suo blog ha scritto un appunto importante. Sai, sul discorso di Pirlo, che secondo me non è tanto il fatto delle scommesse,
1: sì, della
0: pubblicità,
1: collaborazione,
0: cioè,
1: lavorativa,
0: credo che
1: sia stato, di sponsorship,
0: sia stato quello il problema. Io credo che in questa situazione qui non ho avuto modo di parlare, perché è successo quando appunto non c'ero, però secondo me non è uscito bene nessuno, né il presidente della federazione, che secondo me ha commesso degli errori già inizialmente, perché io ancora devo capire che cosa significa fare il direttore tecnico nel nazionale, che valore può avere, qual è l'importanza,
1: sì, del club Italia,
0: sì, nazionale, nel club è diverso, insomma,
1: sì, sì, no, dicevo nel club Italia, in
0: esatto,
1: quanto spero,
0: poi è vero che aveva dato, almeno da quello che abbiamo detto, questa famosa carta bianca a Maldini, e quindi che ci poteva anche stare, però sai, Maldini è partito, io non ho capito proprio tutto il percorso che voleva fare, lui voleva arrivare a Pirlo dall'inizio, perché per me questo era l'obiettivo iniziale, camuffato da vado a parlare con Ancelotti che è mio amico ma sta sotto contratto con un'altra federazione, provo Guardiola che secondo me è meglio non dirla, perché poi se non ci riesci è una beffa clamorosa, forse se
1: sì,
0: rimaneva nascosta questa cosa
1: era meglio,
0: provi Guardiola, non riesci Guardiola e poi dici volevo provare Grosso e De Rossi, ha due allenatori sotto contratto con due club che avevano iniziato la stagione, per poi andare a Pirlo. Beh, io vi devo dire una cosa, è vero che c'aveva la carta bianca, però se io sono un presidente della federazione e vedo che un mio collaboratore che ha carta bianca mi va a finire lì, io ho il dovere di intervenire. Io la penso in questa maniera.
1: Ma,
0: carta bianca,
1: diritto,
0: non carta bianca.
1: Quindi, certo, poi dipende con quali modalità. Lì dipende anche da quello che c'era come accordo verbale sulla gestione dei poteri e gestione decisionale.
0: E chiudo perché siamo in chiusura, magari, sì, che Maldini poteva rimanere nonostante la nomina di Mancini e lavorare dal basso per rivoluzionare dal basso il calcio. Tanto se tutti dicevano ma il problema del CT non è un problema, non è un problema, non è un problema, quindi non è un problema nominare un CT, no? Quindi è stato nominato Mancini, se poteva rimanere, lavorare dal basso e modificare le cose. Però che
1: sì,
0: doveva modificare.
1: Probabilmente non era disposto ad accettare delle condizioni. Quindi... che aveva parlato poi dell'intervento di Malagò.
0: Vabbè. Dai,
1: comunque dicevo,
0: qua.
1: Chiudo
0: dai.
1: Dicendo che ho la scommessa con Gabriele Latini, quindi... la rendiamo pubblica. Se Mastantuono fa almeno 10 gol in campionato, gli offro una cena di pesce.
0: Ah, vabbè, mi siete fatti questa scommessa.
1: Benissimo, la pubblichiamo.
0: Ci fermiamo perché si sono collegati anche gli amici di Gol TV sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Torniamo subito con Stefano Impalomeni e tutta la squadra. Grazie a Lucio
1: Marinucci.
0: Grazie
1: a te, Marco. Domani. Ciao a tutti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Buon pomeriggio e benvenuti, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: ciao. Buon Stefano, pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ben trovato Stefano. Allora, salutiamo tutti, salutiamo anche gli amici che ci seguono adesso su Italia 7 in Toscana, quindi sul digitale, e tutti coloro che sono nell'app, sul canale 61, insomma tutti
5: Toscana,
4: quanti.
5: Ieri un palio di Siena straordinario.
4: Visto che roba, ho dato un'occhiata così. E vabbè, dai, partiamo caro Stefano subito con i titoli e poi i primi argomenti di questa giornata, vai! Beh, dobbiamo subito dirlo, gioventù e talento in Serie A, perché sono arrivati quattro giocatori giovani, quattro giocatori di talento: Mora, Moreira, Alejo Begovic e Mastantuono. Ne parliamo oggi e vogliamo anche capire chi può avere l'impatto maggiore in Serie A. Anche sa al bivio, perché deve rinnovare con il Napoli, ma c'è la corte adesso anche dell'Atalanta di Sarri. Sarri, il comandante, vuole anche sa. Rio Esposito sempre più nero-azzurro, rinnovo fino al 2031 per l'attaccante dell'Inter, che insomma adesso si augura di trovare anche più spazio tra i titolari. Tre allenatori oggi, lente di ingrandimento su di loro, che sono pronti per le nuove sfide: Sarri, Amorim e Grosso. E oggi ho letto questa cosa, allora ne voglio parlare con tutti i nostri amici e con Stefano, perché l'Arsenal, insomma, può tentare il Diz. Caro Stefano, iniziamo subito forte. Bussano alla porta della Juve, l'Arsenal,
5: titolo,
4: 100
5: però.
4: Milioni! Che fai?
5: Ma dove è uscita fuori questa?
4: Su Tutto Sport.
5: Vabbè, ma era già uscita.
4: È già uscita, ma è riuscita perché non arrivano a prendere Julio Alvarez. E allora stanno pensando anche a Yıldız. Sì, potrebbe rivenire fuori.
5: Diversi,
4: però se arrivano 100 milioni sul piatto, che fai?
5: Ma ne avevamo parlato.
4: Però adesso siamo, capito, a due settimane dalla chiusura del mercato. No, vero. Rifiuti?
5: Beh, in questo momento. Forse un mese e mezzo fa. Adesso in questo momento, a meno che poi Carnevali, Massara, Spalletti abbiano la carta di serie.
4: Però 100 milioni
5: serve una cartona di quelle proprio da,
4: però sono
5: da 100
4: tanti,
5: punti.
4: Eh.
5: 100 milioni
4: è vero,
5: tanti.
4: Che se qualcuno dice, se Mora vale 50, Moreira 50, Yıldız potrebbe valere di più.
5: Beh, sicuramente. Certo.
4: Questo sì, però 100
5: no,
4: milioni.
5: Se devi fare un sacrificio, deve essere, ecco, dei 100 milioni in su.
4: In su. Quindi...
5: Però insomma. Devi aver pronta l'alternativa, Marco, se no
4: assolutamente
5: non si deve muovere a Torino, assolutamente.
4: No, per carità. Però insomma mi è venuto in mente questa cosa leggendo un po', facendo un po' di rassegna stampa questa mattina. Ne parliamo, caro Stefano, con Paolo Paganini. Ciao Paolo,
5: Paolo.
4: Ben trovato.
6: Ciao ragazzi, ben trovati.
4: Ben trovato anche a te. E poi c'è anche Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
5: Ciao,
4: trovato.
5: Enzo.
6: Buongiorno a voi, sempre un piacere.
4: Grazie Enzo, grazie a tutte e due. Senti Paolo, parto da te, così stavo insomma sfogliando un po' i giornali questa mattina. La tentazione Arsenal per Yıldız, se dovesse arrivare in questi giorni, che dici? 100 milioni sono pochi? Basterebbero per aprire?
6: Io credo che se arriva davvero un'offerta di quella entità, mi dispiace per il pubblico,
4: basterebbero per aprire?
6: Io credo che se arriva davvero un'offerta di quella entità, mi dispiace.

0: degli esuberi, e sono esuberi che hanno ingaggi importanti e che per adesso sono rimasti lì. È difficile pensare che in un 10-15 giorni di mercato riesci in qualche modo a levarti tutte quelle problematiche. Arriverebbe denaro fresco e a quel punto puoi anche operare andando a prendere quei due tasselli che ti mancano per completare una rosa che è comunque competitiva. Poi adesso è vero, poi dipendenti dal modulo di gioco di Spalletti, però alla Ibegovic è sicuramente un giocatore alla Ildiz, parlo come caratteristiche, poi hai sempre comunque con Seisao, quindi io credo che la Juventus, se dovesse partire Ildiz, non è che rimarrebbe allo scoperto.
1: Quindi tu non che ci penseresti, tu proprio acconsenti.
0: Io lo darei via.
1: Lo daresti via.
0: Io lo darei via.
1: Enzo, tu che faresti? Sì. Enzo, tu che faresti?
2: Allora, 100 milioni per l'Arsenal sono due tapas e un tinto de verano, per la Juventus sono manna che scende dal cielo, per cui io tecnicamente non lo venderei mai, ma sicuramente la Juventus, se arrivasse davvero l'offerta 100,0000, sicuramente direbbe subito di sì, e penso che direbbe subito di sì proprio per il fatto che ha investito parecchi soldi su Alaj Begovic, che è un giocatore che vedo che si sta sovrapponendo un po' troppo a Ildiz. L'ho visto giocare in amichevole, soprattutto contro l'Inter, e ho visto che spesso andavano a finire nello stesso settore di campo e si capivano poco tra di loro. Alaj Begovic può giocare solo in quella posizione. Ildiz probabilmente, se si mette in testa di farlo, può fare anche il trequartista. Alaj Begovic sicuramente no, almeno per il momento, magari quando avrà 22-23 anni sì. E quindi se arrivassero davvero questi 100 milioni, io sono sicuro che la Juventus non potrebbe mai dire di no a un'offerta del genere, anche perché in quel modo poi porterebbe a casa probabilmente un paio di giocatori di spessore che le servono per completare la rosa.
1: Un amico nostro ci saluta al 331 8200 213, Massimo da Alba Adriatica, ci scrive: sono juventino e vi dico che io Ildiz a Londra a piedi non lo voglio nemmeno, lo porto io e non voglio nemmeno la ricompensa. 100 milioni, capito?
3: 100 Vabbè, milioni sono cifre importanti, però come giustamente osservava Enzo, se tu poi rinforzi il centrocampo, ieri parlavamo, sì, no? Un po', secondo me manca qualità, un giocatore importante lì in mezzo al campo, puoi fare un'operazione che può stabilire un equilibrio forte, sostanzioso, di grande personalità, e rinunci al giocatore più forte. Perché sono d'accordo quando dice Enzo che Alaj Begovic può giocare soltanto lì, non da trequartista, poi c'è da vedere se Ildiz da trequartista è lo stesso calciatore, no? Sì. Quando gioca a sinistra, Enzo, perché non abbiamo certezze in questo senso, sono due giocatori ancora in via di sviluppo, Ildiz sta davanti a Begovic, però insomma stiamo parlando di Juve.
2: E comunque McKenny, per il gioco di Spalletti, il trequartista fatto come vuole Spalletti lo sa fare, perché comunque ha giocato delle partite veramente molto buone, poi comunque con delle incursioni a destra, a sinistra, ma partendo nella posizione di trequartista, come si dice adesso, moderno, cioè anche in grado di fare la fase difensiva.
1: Vabbè, staremo a vedere poi tutte le situazioni di mercato, perché poi la Juve, Paolo, riparto anche da te, che sì, è un altro nome che gira intorno alla Juve, no? È un obiettivo, prende questo giocatore, e poi chiedo magari anche a voi quanto può spostare poi che sì in mezzo al campo per la Juventus.
0: Ma guarda Marco, allora, che sì, il problema è di che sì, che comunque ha fatto un buon mondiale, va detto questo,
1: sì.
0: Ha dimostrato che non è che poi, voglio dire, perché poi normalmente chi torna dall'Arabia c'è sempre il problema, dice non è che è andato in vacanza, adesso torna in campionato con un'altra intensità e quindi praticamente non ce l'hai a disposizione, ha dimostrato di essere ancora un giocatore che può dare tanto. Ha delle caratteristiche chiaramente che già vedere se combaciano col gioco di Spalletti, perché si dice sempre, si è sempre detto, no, alla Juventus da quando ha dato via Pirlo, da quando ha dato via Pjanic, manca un giocatore che detta i tempi. Magari se hai chi in questo modo i soldi che ti arrivano, puoi anche fare delle altre valutazioni che non siano solo che sì, perché che sì è svincolato, ma guadagna anche 12 milioni di euro netti l'anno, quindi di andare a fare una trattativa per la riduzione dell'ingaggio. In più c'è il discorso di Zirkzee, che sarebbe un'alternativa a Kolo Muani, e da questo punto di vista, se arriva

0: pezzo importante a centrocampo, prendi Zirkzee, mi sembra che comunque la Juventus abbia fatto un mercato importante.
1: Che si sposterebbe tanto in mezzo al campo, no, Stefano, ti chiedo. Cioè, è quello che serve alla Juve in questo momento?
2: Serve un altro centrocampista, secondo me, oltre che sì, però che sì, certamente.
1: Con altre caratteristiche, uno di qualità?
2: Serve un giocatore, ecco, tipo Metzger, quello che gioca nel Borussia Dortmund, un giocatore totale, un giocatore che poi possa governare il centrocampo naturalmente, con una leadership che poi diviene proprio anche da come occupi quella zona lì. Che sì, è forte, però è il che sì dell'Atalanta, è il che sì del Milan, non lo so, ha fatto un buon mondiale, sono d'accordo con Paolo, bisogna vedere la spesa, se conviene o non conviene, perché sì più un altro. Cioè, alla Juve servono dei calciatori da aggiungere, non da togliere. Cioè, non è che Locatelli e Thuram restano, però devi aggiungere per poi... c'è l'Europa League, c'è un campionato da fare alla grande, da protagonista. Non dico che devi immaginare subito una lotta per il titolo, però insomma devi partire con questa convinzione, no? Con questa ambizione. E come lo puoi fare? Acquistando un calciatore di livello top. E Mečka, quello è Borussia Dortmund, è l'uomo, secondo me, che serve a Spalletti in mezzo al campo.
1: Enzo, tu che dici? Che sì, potrebbe fare il caso, è il giocatore che serve alla Juve in questo momento?
3: Ah, il grande vantaggio di Kessié è che non bisogna trattare con nessun club, e bisogna trattare solamente con lui.
1: Certo.
3: E chiedergli se gli basta quello che la Juve gli metterà a disposizione come salario, che sarebbe comunque... probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di Yıldız, e io non sono sicuro che si possa accontentarsi di quello stipendio. Allora, ha fatto un buon mondiale, vero, ha fatto un buon mondiale anche perché doveva mettersi in mostra, era un giocatore senza contratto che aveva bisogno di farsi tra virgolette pubblicità per poter ricevere qualche offerta importante da società europee. Per il momento non è arrivato, e questo è molto strano, perché nonostante il mondiale buono, evidentemente ha delle pretese abbastanza alte, e anche il suo entourage sta chiedendo commissioni molto alte. Che poi sia il giocatore perfetto per la Juve, ho dei dubbi. La Juve non ha un giocatore che accenda la luce. Faccio un esempio banale, un Çalhanoğlu, uno che a un certo punto fa un lancio di 50 metri e mette Di Marco da solo davanti al portiere, oppure alza la testa da 30 metri e la mette all'incrocio dei pali. Ecco, non è che ci sono tanti Çalhanoğlu in giro, però un giocatore comunque che sappia cambiare il momento della partita, che trasformi un'azione magari un po' affannosa di difesa in una ripartenza micidiale che possa portare comunque magari un 3 contro 2 o un 4 contro 3 in attacco. E questo secondo me manca un po' la Juve in questo momento.
1: Paolo, dimmi.
4: No, anche perché se andiamo a vedere le squadre allenate da Spalletti che hanno fatto bene, comunque un giocatore con quelle caratteristiche ce l'ha sempre avuto, perché ha avuto Pizarro, ha avuto Lobotka al Napoli, ha avuto
1: forse lui vorrebbe Lobotka in questo momento.
4: Lui ci vuole,
1: tanto lo porti via al Napoli, però, Lobotka adesso,
4: ma non solo, ma poi la Juventus, ripeto, guarda qualche telenovela che c'è stata per il portiere, no? Alla fine sono andati su Vicario. Perché? Perché comunque la Juventus ha dei giocatori pesanti ancora da piazzare. L'ingaggio di Davide quando, chi lo piglia? Dopo Meiners, chi lo piglia? Cioè, voglio dire, Gatti, chi lo piglia? Cioè, ce ne sono anche dei giocatori che la Juventus deve pensare di piazzare.
1: No, questo è vero, ma il mercato in uscita io credo che riguardi un po' di squadre, tra cui la Juve, ma anche il Milan, perché poi insomma sono squadre che al momento in uscita hanno fatto niente, o comunque poco.
4: No, ma questo per dire che se arrivano soldi freschi,
1: certo,
4: i 100 milioni di è chiaro che cambia.
1: Ma
4: la
1: guarda che questa,
4: no?
1: Questa tua idea sta coinvolgendo molti ascoltatori in questo momento, al 331-8200-213, e sarebbero dell'idea di ok, forte giocatore, però con quei soldi puoi andare a completare la rosa, no? E in maniera diversa. Vabbè, comunque staremo a vedere. Senti, invece vi chiedo una cosa, e Anghissà? Paolo, riparto da te al volo. Chissà, sembra essere tentato anche da Sarri. Leggevo oggi che anche Sarri vorrebbe Anghissà. Anghissà che deve rinnovare.
0: Anghissà è un pupillo di anche di Giuntoli, perché è certo, stato Giuntoli a portarlo a Napoli. Adesso probabilmente c'è già da tempo dietro l'Atalanta su Anghissà, perché il suo procuratore praticamente ha preso casa a Castel di Sangro durante il ritiro e poi si è spostata a Napoli, però non è stato ancora raggiunto un accordo. Il Napoli è un bivio, perché Anghissà va in scadenza tra un anno, quindi o gli rinnovi adesso il contratto o se no devi darlo via ora per poter in qualche modo monetizzare. E secondo me l'Atalanta è avanti su Anghissà.
1: L'Atalanta è avanti, Enzo, ti risulta anche a te Atalanta avanti, e privarsi di un giocatore così però a pochi giorni dall'inizio del campionato?
3: Innanzitutto bisognerebbe sentire il parere di Allegri, che secondo me potrebbe anche non strapparsi i capelli che non ha se mandasse via Anghissà, perché comunque avendo deciso di fare il 4-3-3 probabilmente ha le alternative. Tra l'altro ha provato anche a fare l'esperimento di Vergara mezzala nelle amichevoli, non è andato benissimo secondo me, però poi magari lui la pensa completamente in maniera diversa. Se si arriva agli ultimi giorni di agosto con Anghissà in scadenza, io al posto del Napoli comunque lo venderei e porterei a casa quei 15-20 milioni che comunque mi potrebbero fare comodo magari poi sul mercato di gennaio, perché comunque sicuramente se arriva in scadenza al primo settembre è quasi impossibile che poi possa rinnovare il contratto ancora con il Napoli. Già qualche volta aveva dimostrato di avere un po' di mal di pancia e di aver pensato un po' ad andarsene, e quindi la situazione è un po' quella.
1: Stefano, tu che dici? Anche se è un bel pilastro,
2: sì, ma io ci penserei non una ma 100 volte prima di privarmi di uno con...
1: Anche se a scadenza, tu dici? Sì, anche se a scadenza, dici meglio tenerselo a scadenza che perderlo così adesso?
2: In questo momento sono abbastanza rischioso per Allegri. Come lo sostituisci? Anche se poi voglio dire, puoi avere un pallino Rabiot, almeno che nelle ultime ore, negli ultimi giorni di mercato, ne abbiamo viste tante.
1: La vedo dura, però.
2: Ma come lo sostituisci? De Bruyne è un punto interrogativo ancora, forte, però deve rilanciarsi. Lobotka, McTominay sono due certezze.
1: Cioè, secondo me il centrocampo non va toccato,
2: è la forza di questa squadra. Sì, se poi cominci a sfruculiare lì in mezzo al campo con magari idee suggestive, insomma, voglio dire, andiamo sul concreto. Anche se è tanta roba,
1: No, sono d'accordo.
2: Poi c'è tutta la situazione contrattuale, che insomma, voglio dire, l'anno mai scadenza, non scadenza, insomma, c'è da guardarsi negli occhi e ci devi parlare.
1: No, ma che poi sono giocatori con la gente, o chi ti pare a te, sostituirli così non è facile.
2: No, a due settimane al via mi sembra.
1: Sono pezzi grossi, sarebbe, assolutamente.
2: Sarebbe un suicidio.
1: E Enzo invece, più Esposito, va verso il rinnovo. Troverà più spazio, secondo voi, quest'anno nell'Inter?
3: Sì, il rinnovo è praticamente cosa fatta, perché comunque prenderà 3 milioni più bonus, e saranno degli ottimi bonus sicuramente, anche se non sono stati specificati, però l'Inter ovviamente crede molto in questo giocatore, che ho visto ulteriormente migliorato nelle amichevoli che ha fatto, perché è vero che ha segnato poco, ma è anche vero che praticamente ha giocato sempre da solo contro 3-4 attaccanti avversari, e l'Inter le amichevoli non le ha mai perse. Ne ha pareggiata qualcuna e ha vinto le altre, eppure Esposito è sempre stato tra i migliori. Gli ho visto fare anche alcune giocate che non gli riuscivano tanto bene, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha avuto un po' di crisi, e quindi sicuramente avrà più spazio, perché comunque la stagione è lunga, perché comunque gli impegni sono tanti, ed è un giocatore secondo me destinato a diventare tra i top assoluti italiani.
1: Ce la farà a trovare più spazio?
2: Io me lo auguro. Ha fatto per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, mi sembra un giovane, insomma, il nostro tesoro nazionale, e soprattutto insomma i tifosi interisti devono essere contenti di avere un calciatore così giovane, così maturo, così molto lineare. Anche mi piace molto quando parla, e soprattutto anche come si muove in mezzo al campo, sempre alla ricerca di un miglioramento al netto dei gol che può realizzare. Quindi non pensavo potesse anche accorciare i tempi di questa maturazione. È stato molto bravo Chivo a vedere in lui qualcosa.
1: Sai,
2: che noi non
1: abbiamo. Lautaro Pi Esposito sarebbe...
2: ma anche Durán può giocare con chiunque, può giocare anche unica punta, giocatore speriamo che sta lavorando molto
1: spazio, ecco,
2: e
1: dai.
2: Che ha una personalità non comune, ecco, quindi voglio dire, lui e Ken sono in chiave nazionale, adesso Mancini vedrà chi sceglie.
1: Potrebbe diventare un riferimento,
2: sì.
1: In questo momento. Paolo?
0: Ah, io lo conosco bene Pio perché l'ho visto nello Spezia. Purtroppo. Purtroppo non si è riusciti ad andare in Serie A, ma siamo poi scesi in Serie C e quindi vabbè, è detto questo, a parte gli scherzi, però è un giocatore, come ha detto Stefano giustamente, che ha tanto è veramente molto molto, diciamo così, umile, concentrato, professionista vero nella testa, e quindi proprio per i miglioramenti sono dovuti anche al suo carattere, alla sua voglia di arrivare e a pensare esclusivamente al calcio, quindi questo è molto importante per l'Inter. Poi comunque Chivu lo ha sempre seguito dai tempi delle giovanili, lo conosce e quindi ha...
1: Io sono convinto che quest'anno giochi più partite,
0: fiducia.
1: Ho questa convinzione, sì.
0: Ci sta,
1: che
0: ci
1: possa
0: sta.
1: Trovare più spazio quest'anno.
2: Perché no?
1: Anche perché Chivu, sai, comunque ha vinto uno scudetto, adesso può anche stare nella situazione di dare un po' più di spazio magari a qualche giocatore più giovane, insomma, per questa convinzione.
2: Per gestire i giocatori che fanno la differenza nell'arco della stagione, c'è la Champions League.
1: Assolutamente. L'ultima, prima di salutarvi, che ci torno con Stefano tra poco nel break, vi chiedo, sono arrivati 4 giocatori giovani e di talento in questo mercato. Mi riferisco a Mora, che è l'ultimo, Rodrigo Mora, preso dalla Roma, Moreira, Mastantuono e al Begovic della Juventus. Mi dite chi secondo voi può avere l'impatto più importante in questo campionato che sta per cominciare tra questi 4 giovani talentuosi giocatori che sono arrivati. Enzo, parto da te.
5: Sono tutti giocatori di grandi potenzialità e tutti hanno qualche incognita, come tutti i giovani ovviamente. Secondo me Rodrigo Mora è quello, il più predestinato di tutti, perché comunque è un giocatore che ha esordito quando aveva poco più di 15 anni praticamente nel calcio professionistico, si è fatto strada, ha trovato spazio e diciamo che ha avuto anche la forza, tra virgolette, di discutere con i suoi allenatori, e quindi questo dimostra che ha una grande personalità. Se fisicamente sta bene, sicuramente in un gioco come quello della Roma può avere un grandissimo impatto. Secondo me Alaj Begovic ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi a giocare nel campionato italiano, e gli altri due Mastantuono è un punto di domanda, perché comunque nel periodo con Arbeloa era andato abbastanza bene, però poi la stagione non è andata benissimo nel suo complesso, la prima Real Madrid, quindi magari si deve un po' ritrovare, e Moreira le potenzialità le ha, bisogna vedere.
1: Però tu voti Mora, mi sembra di capire, tu dici predestinato lui Mora.
5: Io voto Mora.
1: Paolo?
0: Io gioco la carta Mastantuono, perché comunque è un giocatore forte. È arrivato al Real Madrid nel momento in cui il Real Madrid era in una fase calante, anche per tante ragioni legate anche, appunto, come si diceva prima, al cambio di allenatore, a problemi di spogliatoio. Va a Firenze, dove è già stato accolto come il nuovo bacio in pratica, e ha gran voglia di rivincita in una squadra che non farà le coppe, che comunque, voglio dire, è allenata molto bene, perché Grosso è sicuramente un allenatore di grande prospettiva, ma soprattutto ha grande voglia di rivincita, di dimostrare di essere il giocatore ammirato nel River Plate. Quindi
1: tu ti giochi Mastantuono,
0: io mi gioco Mastantuono.
1: Stefano, ti chiedo il nome, poi il motivo me lo dici dopo. Il nome, chi ti giochi di questi 4?
2: Ma guarda, mi hanno anticipato, insomma, Mora e Mastantuono intrigano, però scelgo Moreira.
1: Perché?
2: Perché secondo me in un calcio che va sugli esterni, Moreira sa il fatto suo, un bel giocatore questo.
1: Tu dici che giocando sfruttando gli esterni,
2: cioè gli altri magari possono avere qualche passaggio a vuoto, no?
1: Tu
2: secondo
1: dici
2: me
1: che
2: questo
1: lui...
2: si inserisce subito ha una, voglio dire, intraprendenza non comune. Poi è giovane, sono d'accordo con Enzo, ci saranno alti e bassi, però questo secondo me il Milan ha fatto un ottimo acquisto.
1: un ottimo acquisto. Bene, io ringrazio Paolo Paganini. Paolo, grazie, a presto, un abbraccio.
2: Ciao Paolo.
0: Vogliamo dire una battuta? La battuta è a proposito di Moreira. Cioè, perché non mettono... Cioè, io lo sai che come la penso sul Milan, che è Ibrahimovic dipendente. Perché non mettono direttore sportivo Mendes al Milan? Scusa, fa tutto lui. Adesso lui l'ultima
1: sta,
0: cosa che
1: guarda che sta adesso sta Leao, Sì, ma guarda che sta oggi sta lì, cioè, abbiamo la foto noi che è arrivato che è arrivato in sede del Milan, sta
0: mettiamolo nei quadri.
1: Vabbè, però sta facendo, intanto ha portato allenatori e giocatori, insomma, quindi voglio dire, sta lavorando.
0: Però non ha ancora venduto Leao perché il papà si è arrabbiato perché le commissioni devono prendere lui, quindi capito, questo è il problema.
1: Va bene, va bene, grazie Paolo, a presto. Ciao Paolo. Un abbraccio.
0: Ciao
1: Enzo,
0: ciao.
1: Grazie anche a te.
2: Ciao Enzo,
1: a presto, grazie a Enzo, buona giornata anche a te. Ci fermiamo, break, e torniamo su questi quattro e altre cose, poi andiamo a vedere anche alcune formule contrattuali come quella di Mora, un po' complessa, che ha messo in piedi la Roma. Tra poco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, sempre in pallone.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, ci avviciniamo sempre di più all'inizio di questo campionato. Stefano, prima abbiamo toccato un attimo al volo di questi quattro che sono arrivati. Io ho chiesto chi potrebbe avere un impatto forte in questo campionato. Abbiamo sentito un po' di opinioni. Mi ha colpito molto la tua chiave di lettura su Moreira, proprio rapportato praticamente a questo gioco sulle corsie.
1: Perché ormai gli esterni sono i più gettonati, no? Sono quelli che vanno per la maggiore in un mercato che insomma, c'è questa richiesta
0: e
1: forte.
0: Tu pensi che lui possa avere un buon impatto? Lui
1: a me piace molto.
0: Ah, ok.
1: Perché l'unica cosa è che caratterialmente io non lo conosco, poi non è che ho informazioni a riguardo, perché poi un calciatore bisogna conoscerlo fino in fondo, però mi sembra uno che si è fatto suo, c'è una buona personalità, è giovane, esuberante, a livello difensivo c'è da lavorare, però c'è sta corsa, sto piede, lo metti a destra, vede bene la porta, c'è l'assist sul palo opposto, e se lo metti a sinistra va sul fondo, salta l'uomo e la mette bene. Che tu dirai? Vabbè, ma insomma metterla bene è una cosa, ma tu quanti esterni vanno sul fondo e boom, la palla sbatte su gluteo avversario, sul collo avversario, sull'orecchio avversario, sulla nuca avversaria? Bisogna saper fare un cross. Quanti ne hai visti che mettono delle belle palle?
0: Io c'avevo questo problema, che arriviamo un po'.
1: No, è importante. Cioè, quindi lui crossa bene con il sinistro, è un mancino naturale, è un ex attaccante, nasce attaccante, è un ragazzino. Secondo me a Milano esuberanza, effervescenza, non è Teo Hernandez,
0: no.
1: Calmi, sarà mai Teo Hernandez, però è un giocatore che può essere utile e può far male agli avversari, cioè quello che ti può, ecco, assist, qualche golletto, però è pericoloso, punizione dal limite, è uno che è pericoloso.
0: Pericoloso, dai, vuoi di lui. Allora, è chiaro che gli altri hanno anche ruoli differenti.
1: Ma certo, gli altri intrigano, ma Santone e Mora sono due fini dicitori, insomma, un'altra cosa.
0: Sì. Sono d'accordo. Ne parliamo, che li ringraziamo per aver accettato il nostro invito, con Ricky Buscaglia.
1: Ciao Ricky.
0: Da Zone. Ciao Ricky, ben trovato, ben ritrovato Ricky. Buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, buon ritrovato a tutti.
0: E poi abbiamo anche Matteo Mosconi di Netwick. Ciao,
1: Matteo,
0: ben trovato.
3: Ciao,
0: anche
3: ragazzi,
0: a te. Anche
3: ciao,
0: a te.
3: Buon pomeriggio.
0: Mi dite anche ciao voi la vostra. Oggi sto facendo un po' questo sondaggio di questi quattro giovani talentuosi che sono arrivati in Serie A, quindi Mora, Moreira, Mastantuono e Alai Begovic, anche abbiamo inserito praticamente in questi quattro. Che hanno sicuramente portato qualità, no? Freschezza da questo punto di vista, però mi chiedevo quale di questi quattro potrebbe avere un impatto importante nel nostro campionato. Ricky, parto da te. Se dovessi individuare uno di questi quattro come quello che ti aspetti che possa dare un contributo importante in Serie A, quale vedi?
2: Io mi gioco a Mastantuono, perché credo che sia proprio anche un po' nella stagione verità. In Europa ha fatto fatica fin qui, ma ha un talento esagerato e una squadra che sì, sta respirando già un'aria diversa rispetto allo scorso anno, con un allenatore estremamente, estremamente intrigante. Condivido però quello che ha detto Stefano su Moreira, lo condivido in pieno. Aggiungo anche una ovvietà: meno male che sono arrivati questi quattro, perché si alza veramente il livello di anche solo di curiosità di vederli in un campionato tosto come il nostro, per caratteristiche fisiche e atletiche tenderei a dirti anch'io Moreira, ma sul Milan secondo me ci sarà una questione relativa agli equilibri da trovare, capire se entra più in competizione con Chukwueze a destra o con Bartesaghi a sinistra, e capire quindi dove anche il Milan andrà a completare eventualmente sul mercato, posto che Solemakers l'ottobre metti sta. Quindi così, se devo dire un nome, io mi aspetto tanto da Mastantuono.
0: Tu scegli lui, anche io, sai, se dovessi scegliere andrei su di lui, eh. Gli altri sono sicuramente giocatori tutti interessanti, e sono d'accordo anche con la spiegazione che dava prima Stefano su Moreira, però Mastantuono mi intriga molto, perché
1: chi ama il calcio,
0: sì,
1: lui, anche Mora,
0: sono due giocatori, sì.
1: Però Mastantuono sta un po' più avanti,
0: un po' più avanti,
1: Mora.
0: Sì.
1: E Mora è esploso 2 anni fa. Scorso
0: poi
1: l'anno
0: scorso male,
1: l'ha vista poco.
0: Poco, sì.
1: In tutti i sensi.
0: Sì.
1: Perché Farioli nel 4-3-3 non l'ha. Non dice, guarda, ti metto, non so dove metterti.
0: comunque lui non si è integrato benissimo. Mi sembra ha fatto un gol e due assist, credo.
1: Sì, ma
0: rispetto
1: non è 4-3-3 fatica, perché c'ha la prima battuta, c'ha, diciamo, è portoghese, c'ha il dribbling alla futre, c'ha il dribbling alla secco. Però la profondità poi è una la superiorità numerica non deve essere fine a se stessa. Cioè, quando tu giochi a quei livelli, a certi livelli, tu salti l'uomo e poi allunghi e poi non mi prendi. Non so se mi spiego.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Lui deve lavorare su salto l'uomo, lo salta come un birillo. Allora, a limite dell'area è un discorso. Salti l'uomo, poi piazzi, giro, alla Del Piero fai gol. Se no, se tu stai tre quarti, magari ecco, ribalti in fase di transizione positiva... è negativa per la squadra avversaria, devi avere gamba. E quei 15-20 metri è oro e lui deve lavorare su quello. Ma Santuono secondo me c'ha più gamba, e poi c'ha un curriculum, come giustamente osservava Ricky, insomma, voglio dire, Real Madrid, mo che abbia deluso o meno, ma insomma la Casablanca è la Casablanca, te lo porti dietro, background, cioè, sì, come sì. Se studi un anno e mezzo a Oxford, cioè non è che dimentichi anche se ti va male. Rodrigo Mora è un bambino, cioè 2007, cioè è giovane, esploso, che è esordito Ricky, ha 15 anni e mezzo, non so,
2: sì, guarda,
1: è un fenomeno portoghese, però fenomeno portoghese che a Oporto Farioli ha detto sai che c'è, giochiamo in un altro modo e io vinco lo scudetto. Quindi sono cose che bisogna tenerne conto. Io, cioè, questa esaltazione per è forte, però mi fido di Gasperini,
0: sì, sì.
1: Perché Gasperini vedeva in De Catalare qualcosa che noi non vedevamo.
0: È vero.
1: E poi ci ha sdraiato a tutti.
0: È vero, è verissimo. Verissimo.
1: Ecco, allora mi aspetto da Gasperini che sdrai un'altra volta.
0: No, no, assolutamente. Mi matca Matteo Mosconi. Matteo.
3: Io mi riattacco a quello che diceva Stefano in questa fase finale. Per me Mora è il più intrigante dei quattro. Credo che sia tecnicamente un giocatore sublime. A me piaceva da morire due anni fa. Poi avete ragione, si è un po' perso lo scorso anno. Però in mano a Gasperini credo che i giocatori possano fare un upgrade incredibile, e la base di partenza di questo ragazzo è ottimale, quindi io penso che possa essere effettivamente un colpo importante. Diego Moreira mi intriga molto, soprattutto per la duttilità che ha e per quella che è l'idea di Amorim nel Milan. Diciamo che quello che mi ispira un po' meno è Alaj Begovic, non tanto per una questione tecnica, perché credo che il ragazzo abbia delle qualità, però non vorrei che sia stato una sorta di abbaglio dettato anche dal fatto che noi siamo usciti contro la Bosnia in seguito proprio ad una sua grande partita. Diciamo che poi al Mondiale sì, ha fatto un bel gol contro il Qatar, però poco altro. Credo che Mora sia quello, dovessi puntarci al fantacalcio proverei a prendere lui ad esempio. scegliere.
0: Staremo a vedere. Beh, è un giocatore tecnico anche questo. Poi ha detto, Stefano ha fatto una fotografia di quelle che sono poi le caratteristiche, certo, e di come potrebbe crescere con Gasperini. Perché
1: come
0: poi
1: no?
0: Deve...
1: ma è stato un investimento importante. Oh, 50 milioni, adesso sono 25 le formule, future rivendite.
0: Sì, sono 25
1: niente.
0: Milioni.
1: Però così a naso, esatto, credo che il Porto dica alla fine di quest'anno. No, mi dai altri 20. Mi devi dare altri 25 milioni. Mi sembra, sì, di aver capito.
0: Sì, sì.
1: Quindi,
0: sì, sì.
1: È così, Matteo. E quindi sì. 50 milioni o sei un top o sei un flop.
3: Però
1: cioè non ci sono vie di mezzo, non ci sono attese, anche se il ragazzo è giovane e bisogna aspettare, però
3: sono d'accordo.
1: 50 milioni.
3: Però secondo me questo discorso si fa solo ed esclusivamente in Italia, nel senso che ovviamente
1: sì,
3: prendendo
1: però sono d'accordo Matteo, però 50 milioni per l'Italia sono 50 milioni, oh.
3: Certo, esatto, sono d'accordo, cioè è proprio per l'Italia che fa tutta la
0: esatto,
3: differenza,
0: esatto, è vero,
3: mondo,
0: bravissimo.
3: In Inghilterra
0: no.
1: Sono d'accordo con te, però stiamo parlando dell'Italia, se sì, tu certo, spendi 50 certo, milioni certo. Tu devi essere sicuro che fai, mi fa la differenza quel giocatore,
3: perché se no è un rischio, perché non hai la certezza che poi quei 50 milioni siano effettivamente ripagati.
1: C'è tutta l'attesa del caso, la cautela nelle critiche, nelle osservazioni, però se tu fai un investimento di 50 milioni, io tifoso, oppure io addetto ai lavori, mi aspetto che tu faccia la differenza. Non dico la prima giornata, mi dico alla terza già tu devi scaraventare due gol, oppure mi devi fare un altro. Perché se no qui vale tutto. Ragazzi, ma non è... Ma Santuono, quanto è costata la Fiorentina? Niente.
0: Niente, per
1: esempio. Allora altra operazione. Quando tu sborsi e alla fine comunichi, non tu Roma, in generale, qualsiasi operazione,
0: che,
1: sono d'accordo con Matteo.
0: 50 milioni.
1: 50 milioni, mi aspetto che tu faccia la differenza.
0: Ma io vi posso dire che il tenore dei messaggi che arrivavano da ieri era proprio questo, cioè se tu investi 50 milioni io mi aspetto che il giocatore sia subito pronto.
1: Cioè Baggio, quando è stato acquistato Baggio? Non è che ti dici, sai Baggio, allora aspettiamo la prima. Baggio, pronti via, buona la terza, buona la sesta, buona l'ottava.
0: Sennò
1: qui ci sfugge un po' anche che cosa dobbiamo valutare noi. Dobbiamo aspettare tutto? Tutto va bene? Sì, sono d'accordo, si deve ambientare, però insomma, è giovane, sì, E sono d'accordo con Matteo, un altro campionato.
0: È un altro campionato, sì, sì, sì.
1: Non,
0: il discorso che fa Matteo è giustissimo, cioè in Premier non guardano questo, perché
1: no, no, proprio se ne fischiano.
0: 50 milioni.
1: No, ma anche i tifosi se ne, non esatto. È che vanno ragazzi, lì a vedere.
3: Ma guardate il calciomercato che ha fatto l'Ipswich Town, clamoroso, cioè è una neopromossa che ha speso quasi 200 milioni.
0: Sì, sì, sì.
3: Cioè,
0: sì.
3: Lì è non un altro paragone, discorso. È chiaro che in Italia una cifra così, lo stesso discorso vale per Gonzalo Ramos, cioè Gonzalo Ramos avrà una sorta di insomma di aspettativa intorno a sé clamorosa, perché chiaramente essendo l'acquisto più caro della storia del Milan, una quindicina di gol li devi fare per forza, altrimenti in Italia le critiche sono dietro l'angolo dopo due partite. Questo è poco ma sicuro.
0: No, voglio chiedere una cosa, rimanendo sempre in tema giovani, però mi sposto su quello, su uno italiano che poi è in odore di rinnovo, insomma ci dicono che è fatta, che mi riferisco a Pio Esposito. Prima con Stefano abbiamo toccato questo tema, voglio andare da Ricky. Ricky, può essere un po' l'anno dove insomma potrebbe avere più spazio nell'Inter, no? L'Inter che è campione d'Italia, quindi parte secondo me sempre con grandi pressioni, però Chivu già ha fatto vedere, insomma ha vinto lo scudetto il primo anno, adesso posso anche cercare di dare più spazio magari a giovani che possono dare anche un po' di riposo, per dire, alternative ai big. Potrebbe essere l'anno di un maggiore spazio per Pio Esposito?
2: Che di spazio se ne è preso anche bello bello pieno e tanto lo scorso anno, con sorpresa di tutti.
0: Però, sì, però ha fatto 15 partite solo, io mi immagino però, insomma...
2: A quest'ora secondo me eravamo ancora qui, perché il mercato era aperto, a dire più Esposito dove va in prestito in B. Eravamo ancora qua a dire questo, 12 mesi fa. Guarda come è cambiato il mondo in 12 mesi. Io penso che lui sia nella condizione ideale, perché ha un allenatore che lo conosce alla perfezione. Sì. Ha una testa che ha già dimostrato di essere molto più avanti rispetto agli anni che ha, e ha un contesto, e tu, questa parola la riporto anche tra poco, in cui l'Inter onestamente in questo momento ha 3 giri di vantaggio più o meno su tutti. Quindi sì, può essere l'anno in cui aggiunge ulteriormente qualcosa, oltretutto in una comfort zone, perché ripeto, se c'è un allenatore che conosce alla perfezione ogni angolo scuro del carattere di Pio Esposito, l'allenatore è Christian Chivu. Quindi è nelle mani giuste, al posto giusto. Ripeto, 12 mesi fa quest'ora dicevamo dove va a giocare in prestito, se in A o in B.
1: Vero, bravo.
2: Era questo il disco. Quindi in 12 mesi è cambiato tutto. E nella valutazione che facevamo prima sui 4 giovani nuovi arrivati al nostro campionato, contesto è una parola molto più determinante secondo me rispetto a investimento. Ed è tutto vero quello che è stato detto, cioè che in Italia se spendi 50-60 poi la critica è dietro l'angolo eccetera, però Alaj Begovic, un calciatore che a me piace tantissimo, arriva in una squadra i cui equilibri vanno cercati ancora a lungo, secondo me ancora di più rispetto al Milan. Rodrigo Mora va fuori con Farioli non solo per strategia ma anche per intensità. Noi abbiamo il piacere di commentare il campionato portoghese da un po', quindi anche io ho avuto il piacere di commentare Rodrigo Mora versione prime, come dicono quelli bravi, e cioè quindi ancora minorenne e in grado di sfiorare la doppia cifra di gol, e versione invece entro dalla panchina e gestisco il pallone. L'upgrade che deve fare, quello che ha detto Stefano, cioè deve abituarsi innanzitutto ai ritmi di Gasperini, perché Farioli, per chi non segue il calcio portoghese, non è tiki-taka, ragazzi.
0: No.
2: Quella roba lì. È un calcio di un'intensità alla Gasperini, e Mora l'ha persa con la scommessa lì lo scorso anno. Quindi il lavoro che deve fare in un
1: ma chi giocava al suo posto, Righi, perdonami,
2: nella Roma vedo e nel Porto vedo, ad esempio, questa cosa qua è una bella scommessa. Se la vince stiamo parlando di un top.
1: Sì, è vero. Ma è bella questa cosa qua, perché poi siamo qui tutti curiosi e non dobbiamo avere pregiudizi mai.
0: No.
1: Sono d'accordo con Righi, però... uno vede la partita, poi certamente ha detto bene, bisogna anche un po' attendere, non è che dico che bisogna essere severi, però se il buongiorno si vede dal mattino, ti presenti un assist, prendi la traversa, stai nel vivo della manovra, l'intensità, vedi il calciatore, lo vedi, allora dici
2: c'è una base di partenza enorme sul ragazzo qua, ed è il motivo per cui la Roma ha speso anche un po' di più rispetto alle cifre che circolavano un mese fa su altri talenti.
1: La stoffa c'è, insomma, ecco.
2: Mamma mia, ma una roba. Questo è uno dei 10 più intriganti che ci sono in Europa, ragazzi. Però deve farlo il passo, deve farlo.
0: No, e sono d'accordo anche con Rigo quando dice che la garanzia di Pio Esposito sia proprio Chivu, no? Che lo conosce. E quindi
1: è stato straordinario, Chivu. ha visto Davide laddove nessuno, perché nessuno ha detto bene, pensavamo più Esposito, ma ce la farà a sostenere questa cosa?
0: Sì, sì.
1: Io non pensavo che avesse, cioè, che accorciasse così i tempi di maturazione. Anche lo senti parlare, sembra che gioca in Serie A da sei anni, fa spavento. Sì, ma in nazionale pure si è presentato alla grande. È uno che vuole sempre migliorare, rispetta i ruoli, rispetta le gerarchie, però non è modesto. Cioè, non è che dici io sto qua lì, no, sto all'Inter, mi merito di giocare all'Inter, sono un giocatore di ottimo livello. Mi piace come si comporta, come parla,
0: per calcio italiano,
1: e come analizza anche i post partita. Guarda che ragazzo straordinario.
0: Matteo, mi mancava anche il tuo pensiero.
3: No, su Pio Esposito concordo, per me è un giocatore molto forte, sicuramente il futuro della nazionale. Ha avuto la fortuna, io credo che incida molto questa cosa, nel poter fare un campionato di Serie B ad alti livelli, perché lo Spezia si giocò la promozione con la Cremonese in finale playoff, lui fu un trascinatore assoluto. Quel campionato è stato un trampolino di lancio importante. L'anno scorso ha fatto per me una grande stagione, perché spesso e volentieri è dovuto subentrare a Lautaro e a Thuram, che hanno avuto dei problemi fisici, e onestamente io non ho notato grande differenza. Quindi nonostante il mio tifo, io credo che Pio Esposito possa essere un giocatore di grandissima prospettiva, ma non solo in futuro, ma anche nel presente. Cioè un giocatore che ti incide nella partita in ogni momento, un bel giocatore. Spesso si paragona a Camarda, secondo me c'è una grande differenza, soprattutto per quello che è il calcio italiano, l'impostazione fisica. Pio Esposito è quel giocatore che fisicamente in Italia tante squadre soffrono. Mi viene in mente quando Lukaku arrivò all'Inter, insomma, quei giocatori fisici così fai fatica a contrattarli nel nostro campionato. Quindi lui sicuramente
1: a proposito di Inter, mi sembra che ci sia una leggera sgasatina da parte di
0: sì, perché se arriva un giocatore
1: Curtis Jones,
0: Jones,
1: dico che si chiude
0: ci siamo,
1: però siamo lì vicino, perché l'Inter è vero che è partito Dumfries, Diouf non sta deludendo le aspettative, è un calciatore diverso, però insomma in maniera intelligente sta garantendo un ottimo rendimento. Spence non è un giocatore comune, Stones rappresenta te, e Curtis Jones è l'alternativa, cioè cambi motore, togli Zielinski e metti Curtis Jones in alcune partite. Quindi io la vedo, cioè non so
0: tu la vedi
1: voi,
0: già,
1: ma io vedo un internazionale di Milano abbastanza, non dico ingiocabile, però siamo lì vicino.
0: Non di ingiocabile che per dopo...
1: No, allora... però siamo lì vicino, se arriva Curtis Jones siamo lì vicino.
0: Vi chiedo anche al volo, perché anche tutto Mercato Web sta andando in questa direzione, aumenta la fiducia in casa Inter, ottimismo per arrivare alla fumata bianca su Jones, quindi è altro elemento, altro tassello per l'Inter di Chivu, 25 anni dal Liverpool, Ricky.
2: Sì, tu ha già anticipato Stefano, ed è un giocatore che arriva con fame, perché anche questo adesso ha bisogno proprio di una stagione davvero protagonista. L'Inter non aveva bisogno di molto, è vero che ha perso un calciatore importante come Dumfries, ma non aveva bisogno di molto, e ha avuto anche la pazienza pure di reggere a un paio di no brutti, un paio di porte in faccia brutte che ha preso all'inizio del mercato, poco simpatiche. I giri di vantaggio che io vedo nei confronti dell'Inter derivano dal lavoro che devono fare le rivali. Il problema è questo, cioè non c'è in questo momento, io non vedo lo stato d'avanzamento cantiere di fare nomi, Napoli, Milan, Juventus, perché poi si dà sempre lì, ma la stessa Roma, che comunque avrà la Champions League che sarà impegnativa, non parliamo del Como che avrà per la prima volta tre impegni. Cioè in altri si va attento, come si diceva una volta, che hanno veramente dei chilometri da gestire. Poi è tutto bellissimo, è tutto apertissimo, e speriamo anche in un campionato che si decida all'ultima giornata. Però non dire Inter favorita mi sembra veramente avere la sciarpa al collo del tifoso da qualche parte, no? Non è per me, ecco. Cioè, l'Inter è nettamente la favorita del campionato.
0: Matteo, e poi chiudiamo.
3: No, sottoscrivo, ha ragione Ricky, che tra l'altro saluto e credo sia una fonte di ispirazione per chi fa il telecronista, quindi il grande telecronista. E no, sono d'accordo, l'Inter è evidentemente la favorita. Credo che la perdita di Dumfries non sia una perdita da far passare sotto gamba, perché è un giocatore che incide tantissimo sia in fase offensiva che in fase difensiva, però Diouf potrebbe essere il profilo ideale sia per età che per caratteristiche per sostituirlo. A me Spence non entusiasma particolarmente, però Curtis Jones sarebbe, secondo me, soprattutto per il nostro campionato, un centrocampista, non voglio dire unico ma quasi, perché ha delle qualità tecniche ma anche da interditori importanti. Quindi se davvero l'Inter dovesse chiudere questo acquisto,
1: anche tanta corsa,
3: rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione da favorita. Questo è poco ma sicuro.
0: Va bene, va bene. Qualcuno ci scrive: Pio Esposito vi piace proprio, ne parlate come già fosse un campione affermato, andiamoci piano. Vabbè, stiamo parlando veramente
3: ragazzi,
0: del...
3: ha vinto uno scudetto a 20 anni,
0: boh, io abbiamo detto che
1: vabbè, allora non diciamo più niente. Allora,
0: no, vabbè. Poi,
1: che dobbiamo dire? Allora,
0: poi, dopo c'è Carlo che dice che l'anno scorso da titolare subentrato ha collezionato 48 presenze. No, so di meno, però insomma da titolare ne ha fatte 22.
1: Vedi
0: da titolare.
1: Carlo riesce fuori.
0: Sì, Carlo riesce
3: fuori. Ma poi
0: fuori.
3: Ragazzi, ma bisogna, ma scusate, bisogna guardare la prestazione, cioè non soltanto i numeri.
1: Bravo.
3: Le prestazioni di Pio Esposito, cioè un giocatore sempre vivo della manovra, sempre pericoloso, cioè non, i numeri poi sì sono importanti, ma l'incidenza che ha un giocatore nella partita
0: comunque
3: per me conta più di ogni altra cosa.
0: Se
1: no, ma allora,
0: parli,
1: allora scusami,
0: perché non ne
1: noi
0: parli.
1: Abbiamo due centravanti,
0: se ne parli,
1: tre,
0: perché parli,
1: Retechi, Ken e Esposito, adesso Esposito, vabbè, no, è la nota lieta, no,
0: roba da matti,
1: del nostro calcio.
0: Non è che poi abbiamo detto, cioè, stiamo sperando che questo ragazzo possa avere sempre più spazio in un club importante come l'Inter.
1: Bravo.
0: Per poi dare una mano anche alla nazionale. Cioè, deve essere
1: la
0: speranza di
1: tutti.
0: Poi c'ha ragione Righi quando dice, se poi uno si mette la sciarpa al collo e deve parlare la sciarpa al collo è un altro discorso,
1: la sciarpa al collo la...
0: La lasciamo ad altri, insomma. Va bene,
2: no, ma Marco, guarda, ti abbraccio forte, perché nel mondo dei social 2026 non puoi avere successo, è vietatissimo avere successo ed è vietatissimo avere una prospettiva, e quindi anche sottolineare che un ragazzo di 20-21 anni ha una testa avanti,
1: vero, bravo,
3: sì, sì, è vero, bravo,
2: bravissimo, ma perché a te?
0: Vabbè, lasciamoci così, caro Buscaglia.
1: Ricky, la prima?
0: La prima dove stai? Sai già tutto?
2: Milan, con grande curiosità.
1: Bello, un ottimo bello. Toro Milan, domenica 20:45.
0: Vediamo fantastico. Questo Milan come parte, questo Milan di Amorim, che io percepisco un po' di pessimismo su questo allenatore, invece quest'anno sono ottimista, guarda che dico.
1: Vabbè, ancora presto. Sì,
3: secondo
1: bravo
3: me ci sono le possibilità di far bene.
0: Vediamo,
3: me.
0: Vediamo.
3: Però bisogna dar tempo,
0: vediamo.
3: Diciamolo subito,
0: certo,
3: che bisogna dar tempo, perché altrimenti si rischia di fare la fine che
1: contro
3: ha fatto
1: l'ex Abate.
0: Sì, contro l'ex Abate, staremo a vedere.
1: Molto amico di Ibra.
0: Sì, hai capito? Si sentiranno. Va bene. Va bene, grazie Ricky Buscaglia, buon
1: ciao,
0: lavoro
1: Ricky.
0: Ricky.
1: Ciao,
0: grazie,
3: ciao,
0: grazie
3: ciao,
0: anche
3: Ricky.
0: A Matteo Mosconi, grazie anche a te,
3: ciao,
0: Matteo,
3: ragazzi,
0: presto. Un abbraccio anche a te. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, ben ritrovati. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima. Ad esempio, Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo. Quindi, dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan.
0: Ben trovato Ivan.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Ivan. Ben trovato anche a Stefano Mattei, che ritrovo sempre, che ritroviamo qui in questa apertura di Maracanã. Ciao Stefano, ben trovato.
3: Ciao a tutti. Ciao Stefano. Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora
0: meglio per loro. Francesco Bonfatti di Netwick è collegato anche video con noi.
1: Ciao Francesco.
0: Ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, sentite, io colgo l'occasione, prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi, tra l'altro, sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes nel Milan le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Ivan, tu dici Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sta cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
2: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, sicuramente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che diventerà ufficiale, insomma, questione di minuti, visto che ha firmato stamattina il suo contratto. Sono affari che possono arrivare a 130-140 milioni di euro complessivi. Chiaramente portano la firma di Mendes, che già portava Ruben Amorim, che era l'allenatore del Milan, quindi evidentemente in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è ristrutturato in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
0: Però scusatemi, quello che si dice, per esempio prima addirittura Paolo ha detto magari che sta facendo il direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite, è un difetto a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente? È una strategia? Come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano Impallomeni.
1: Sì, al netto della valutazione si può fare giusto o sbagliato, sì. È sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, e quindi non so dire se sia giusto o sbagliato, però è uno che incide.
0: Incide, esatto.
1: Quindi ti può aiutare a forzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
0: Qualcuno dice cioè, legandoti così ad un agente, ma mostri anche il fatto che c'è una mancata
1: Milan
0: organizzazione, ecco.
1: Ma non credo, perché fa affari con tutte le squadre del mondo.
0: Ivan, tu la vedi un po' così sento anche gli altri, cioè è un limite.
1: Non credo che ci
0: cosa.
1: Sia un Mendes dipendenza, ecco.
0: Ivan.
2: Sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico che se sia giusto o sbagliato, prendo atto che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes, secondo me, è un rischio, nella misura in cui, sai, come diceva giustamente Stefano, Mendes fa affari con tanti club, cioè anche il Real Madrid uno può dire si affida a Mendes,
0: esatto.
2: Però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto di forze, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continuativa con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, abbastanza nebuloso da quel punto di vista, e ragiona quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forze nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non tiferà mai per il Milan, Mendes tifa per la Gestifute, che non è una squadra di calcio ma è notoriamente la sua agenzia.
0: Certo, certo.
2: Quindi fa il bene suo, giustamente.
0: Certo. Bonfanti.
4: Allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in canala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però faccio due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che il Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Gerry Cardinale.
0: Esatto.
4: E questa è la grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si era mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa sul Milan, è una sua scelta. Si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna acquisti del Milan a Jorge Mendes e di conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes per comprare, devi anche prendere un accordo per i giocatori in uscita. Cioè, il buon Jorge Mendes porta i suoi facendoli magari strapagare al Milan in entrata, ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo che non può non esserci con Jorge Mendes è: io te li prendo, però tu mi devi aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo degli esuberi.
0: Vediamo con Leao che succede, perché lì possiamo capire molto,
4: per esempio,
0: no? Per esempio, penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Sì. Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Mattei.
5: Ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando, e sta cambiando secondo me in peggio e non in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare tanti, il nome di tanti altri procuratori. Ormai che cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parlava con la società, magari per vendere o acquistare un giocatore, parlava con il giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché vanno a finire soldi da troppe parti e vanno a finire da troppe parti magari diminuendo invece quello che è l'introito o l'esborso di una società di calcio, e questo non va bene, perché quando ci sono più fette la torta è sempre la stessa e chi magari ha fatto la torta poi alla fine gli resta una fettina piccola piccola. Secondo me, ripeto, come ho detto in apertura, è un calciomercato che sta cambiando, secondo me, in peggio e non in meglio, perché i direttori sportivi quasi non contano più, i presidenti neanche, contano troppo i procuratori.
0: Questa è un'osservazione che ci sta in questo momento.
1: Sì, ma l'abbiamo sempre.
0: Sì. È un cambiamento. Cioè,
1: ma non è, ma è mondiale, però il problema è la questione mondiale.
0: È mondiale, sì.
5: Io
0: è generale.
5: Generale. Mendes è uno dei.
0: Beh, più fluente, no? Certo.
5: Potrei fare l'elenco di procuratori. No?
0: Ma ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa. Stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio. Quindi stiamo parlando di uno che c'ha.
4: E sono soldi che non restano nel calcio, Marco, e questo è il problema.
5: Cioè, quello che ho detto
4: tutti...
5: prima io.
0: Esatto.
5: I soldi che girano troppo e vanno a finire in troppe mani, meno che alla società. Le società sono in crisi.
0: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di Conference dell'Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, lo andremo a commentare nella fascia. 16:30. No, altra cosa, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce veramente che potete dare tutti sul discorso poi alla fine Maldini, Malagò. Ieri c'è stato, cioè ieri giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli che ha ripreso un po' mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto, dove nei settori giovanili quando lui era al Milan si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica, e Filippo Galli, c'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo editoriale che dice la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda, poi come diciamo si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maracanà, proprio un minuto a testa, Stefano Pallomeni.
1: Ma guarda, c'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Cioè Maldini, Leonardo, quello che è successo, poi questa intervista rilasciata a Cazzulo, quella della sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato con Maldini contro Malagò, ma il solito,
0: esatto, sì, sì.
1: Diciamo in buona sostanza, partirei da quello che ha scritto Ivan Cardia su tuttomercatoweb.com, c'è la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni e lo ha, poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua. Cioè non è facile, come dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto e tu non l'hai fatto, cioè questo, esatto, praticamente
0: il messaggio,
1: credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione, in un passaggio di intervista, aveva detto ma al Milan non si vede il talento, solo tattica, si lavora sulla tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì è vero che devi vedere individuale, però è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi
0: collettivamente.
1: Anche collettivamente, e non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno, e difendere il suo ruolo e il suo lavoro che ha fatto, certo, tutti gli anni al Milan, tra l'altro grande milanista Filippo Galli, come lo è Paolo Maldini, però sai, per i tifosi del Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, che c'è Paolo Maldini è milanista e Filippo Galli
0: no.
1: Galli è milanista quanto Paolo Maldini, punto.
0: Assolutamente. Ivan, tra l'altro poi è arrivata anche una, ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato sempre al settore giovanile del Milan, sì. Anche lui, diciamo così, è andato dalla parte di Filippo Galli. Cardia.
2: Beh sì, a me la risposta di Galli è piaciuta tanto, poi non è su tutto il mercato web, è sul suo blog, quindi faccio
0: sì, sì, sì, no, tu l'hai riportata, giustamente, tu l'hai riportata,
2: sì, chiaro. Sì, merita parla, a me è piaciuta perché citava studi, citava dati, citava un approccio un po' diverso, perché noi diciamo sempre i bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, date un pallone ai bambini e fateli divertire. Evidentemente no, non l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Francia, non la fa nessuno, perché non è più quel mondo lì, quindi c'è da studiare, c'è da capire. A me la risposta di Gale da quel punto di vista è piaciuta tanto, perché ha dato complessità a un problema che è complesso, che non possiamo risolvere, e del resto lo stesso Maldini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema giovanile, quindi un periodo molto lungo,
0: certo.
2: Poi visto che chiedevo un parere anche sul generale, sul tema generale, a me ha sorpreso molto l'approccio di Malagò, sarà quello giusto, perché Malagò ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine avrà ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi mesi, cioè puntato tutto su Maldini e Leonardo senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi, cioè, la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi si hanno sbagliato a impuntarsi. Allora Pirlo poteva essere un'idea sbagliata, sinceramente lo penso anch'io, però io capisco Maldini e Leonardo quando alla prima scelta che gli viene bocciata fanno un passo indietro, cioè non è,
0: però perdonami Ivan, e poi lascio la parola sia a Mattei che a Bonfanti, perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è partito. Facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delego tutto quanto in Pallomeni. Senti, vedi tu, scegli l'allenato, scegli sto CT, mi parti da Ancelotti, mi vai da Guardiola, mi scendi, mi dici pure che volevi De Rossi grosso, mi finisci a Pirlo, io che sono presidente ti chiamo e ti dico senti in Pallomeni, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare, cioè mi sei partito dall'alto, mi scende fino a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro, cioè io non ci vedo, cioè un presidente che fa delega e non dice una parola?
2: No, però la devi dire prima, cioè allora quello che hai detto, allora Ancelotti secondo me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
0: però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi, ha fatto Maldini il nome,
2: secondo me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
0: però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi, ha fatto

0: dirlo. Cioè, o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che evidentemente l'aveva messo in conto. Poi ripeto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto Maldini, però il tema è: se la prima che faccio che non ti va bene me la cassi, allora forse non vuoi me, vuoi prendere qualcos'altro. Cioè, l'ho capito quel
1: no, può dietro. Essere pure questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
2: Allora, guarda, io faccio una premessa rapidissima: io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale. Esatto, quindi allora, a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, cioè Malagò è stato eletto sì per nominare il nuovo CT, e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT, per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
1: certo,
2: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui deve sicuramente, doveva nominare un nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, passate le vacanze, da settembre in poi un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quegli impulso, come dire, rianimarlo, visto che sono tre mondiali che saltiamo. E forse è lì che adesso il presidente appunto federale Malagò deve dimostrare di avere le idee ben chiare.
1: Bonfanti.
3: Allora, per quanto riguarda il discorso di Filippo Galli, anch'io ho apprezzato la specifica, perché Filippo Galli è stato responsabile del settore giovanile del Milan e quindi quando ha letto quello che ha letto evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare, e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Mancini, Malagò, Maldini, secondo me ne escono malissimo un po' tutti, sì, perché dal punto di vista della comunicazione secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. Ci sono una serie di cose che io continuo a non capire: il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il discorso di Maldini, ma 8-10 anni riguarda le riforme, poi naturalmente c'è tutto un discorso legato alla nazionale che non può aspettare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto in una conferenza stampa, prima di chiudere per un CT, nominare quelli che hai già provato a prendere, da Ancelotti a Guardiola.
1: Esatto.
3: Cioè, sono tutte cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti, dicendo: ma come, punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque non ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché, cassato Pirlo, anche lì andate a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con una società russa, cioè tutti cascano dal pero e ci si stupisce che lui ha questo contratto con la società russa, anche lì rimango un po' perplesso. Maldini secondo me ha avuto ha dato dimostrazione di un carattere molto spigoloso, cioè cassato Pirlo, allora
1: esatto,
3: basta,
1: allora me ne vado.
3: Secondo me si poteva trovare anche una via di mezzo: nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale, salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi, ma
1: esatto,
3: prendere su Baracca e Burattini ad andarsene, mi lascia perplesso anche questa cosa. Poi dopodiché alla fine
1: sì, sì, io sono molto vicino a questo
3: il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente fin dall'inizio, che era appunto Roberto Mancini.
2: Ecco, Maldini avrebbe soltanto una giustificazione: a parte il discorso di Pirlo, se nel momento in cui Pirlo salta, il presidente federale dice a Maldini: allora dovete scegliere Mancini perché è lui il mio uomo. E allora lì Maldini avrebbe avuto ragione a irrigidirsi, perché comunque la seconda scelta comunque aspettava sempre a lui, e invece forse gli è stata imposta.
1: No, però proprio a chiudere, in Palomeni che è qui con me, così chiamo per cognome, sennò con Stefano faccio una confusione. Però è anche vero, se tu dovevi fare la rivoluzione, come tutti avevano detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione del calcio italiano, e con Pirlo un pezzo che facevi una rivoluzione, io credo che la rivoluzione la dovevi fare dal basso, quindi saltato Pirlo, io sono d'accordo con Francesco, che dice vabbè, rimani e lavora dal basso, non è il CT che volevi scegliere tu.
4: Ma
1: però...
4: guarda Marco, è stato talmente tutto sorprendente, che secondo me ha sorpreso anche Malagò, cioè voglio dire, questa uscita, questa dichiarazione,

0: quando ho citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì e ha parlato, è stato sorprendente. E credo che abbia sorpreso tutti.
1: Sì, sì.
0: Tranne se stesso ha sorpreso tutti.
1: Sì, sì. Io perché, mi ricordo il giorno dopo...
0: Come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fare nomi, cioè, non, esatto. Non sei certo. Quindi stiamo parlando di cose... da un punto di vista comunicativo abbastanza semplici, elementari,
1: esatto.
0: Per un personaggio scafato e di grande personalità, un grande fuoriclasse che ha un'immagine immensa, cioè fare quel tipo di dichiarazioni, abbiamo sentito Ancelotti, Guardiola però insomma adesso vediamo, ci devono dare una risposta.
1: No, ma poi nell'intervista,
0: cioè, è come se lui stesse parlando con amici, esatto. tra capito?
2: Al poi, circolo,
0: esatto. No, tutti in piedi, esatto. E quindi a sorpresa, e poi c'è stata tutta cosa. E devo dire che poi alla fine questa cosa della sponsorizzazione, questa cosa legata alla Russia, è stata la salvezza di Malagò. Cioè l'ha presa la guantata e poi lì è saltato il panico.
1: Adesso vado a prendere quello che
0: sì, ma se non ci fosse stata...
1: chissà.
0: Cioè come si metteva?
1: È vero.
0: Arrivava a Pirlo.
1: Sentite, vi sto per salutare, però vi faccio partecipare anche a voi tre in collegamento a, diciamo, una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi. Francesco, parto da te al volo. Tra questi quattro giocatori che sono arrivati in Serie A e che giocheranno appunto prossimo campionato con la partenza imminente questo fine settimana, Mora, Moreira, Mastantuono e al Begovic, chi secondo te può avere un impatto maggiore nel nostro campionato tra questi quattro?
3: Direi Rodrigo Mora per i metodi di Gasperini con la Roma.
1: Secco proprio.
3: Sì.
1: Ok. Mattei?
4: Secondo me al Begovic, perché è giovane come tutti gli altri, però ha già giocato il mondiale e partirà titolare. Io non so se Mora partirà titolare, perché probabilmente il mercato della Roma continuerà. E lui, più che un esterno, l'esterno che voleva Gasperini, mi sembra più un trequartista. Alai Begovic ha la stessa età, ma ha un pizzico di esperienza in più e forse troverà più spazio nella Juventus.
1: Cardia?
5: Anche secondo me Alai Begovic, perché al di là di quello che è stato già detto giustamente, secondo me proprio a livello di potenziale è quello che mi fa pensare di più che possa diventare cioè qualcosa di grande. Lo stesso varrebbe per Mastantuono, però non so, sui prestiti secchi ho sempre qualche remora, perché comunque in eventuale difficoltà chi ha un giocatore di proprietà ci punta a prescindere, perché quella perché diciamo è tuo, ecco.
1: Vediamo, grazie a Francesco Bonfanti.
0: Ciao Francesco.
1: Buon lavoro Francesco, come
3: grazie
1: sempre,
3: a voi.
1: Grazie.
3: Alla prossima, ciao.
1: Grazie Ivan Cardia,
0: ciao,
1: buon
0: Ivan.
1: Lavoro a tutta la redazione di tutto. Ciao Ivan. Stefano,
0: ciao.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao,
1: a prestissimo,
0: Stefano.
1: A prestissimo.
4: Voi, buona giornata.
1: Sai, c'è un messaggio, scusami, prima di andare in pausa, un po' meno lo condivido con te. Scusate, chiedo a voi, e siete molto più esperti di me, perché Maldini è considerato grande dirigente? Ha perso a zero Donnarumma, Çalhanoğlu e che sì. Ora, principio... Vabbè, non si capisce quello che scrive dopo. Però dice, perché deve essere considerato un grande dirigente? Però insomma ha vinto anche lo scudetto col Milan, cioè da dire
0: ha
1: questo.
0: Fatto cose, no? Come si dice, ha fatto cose buone.
1: Ha fatto cose buone e ne ha sbagliate praticamente altre.
0: Mentre, proprio...
1: mentre Max
0: però,
1: ci dice che era più adatto a giudicare un allenatore Maldini rispetto a Malagò. E quindi perché non si è seguito
0: che
1: Maldini?
0: Mondo e mondo, sa, il presidente federale nella sceglie storia del calcio italiano non ha sempre scelto.
1: Ma lì,
0: il presidente
1: me,
0: federale.
1: Sai che per me l'errore
0: è quello. Figura del direttore tecnico, con tutto il rispetto
1: per me l'errore è
0: Claudio,
1: quello,
0: che è super diciamo così, esperienza. Io sono incuriosito da capire il nuovo organigramma, come è strutturata tutta la nazionale, dal capo delegazione, la scelta. Insomma, alla fine ognuno... Dai, non cominciamo. Ognuno fa le scelte che vuole, si fa la squadra che vuole e ci mette chi vuole lui.
1: Certo.
0: Insomma, non mi sembra che gli altri presidenti federali che hanno fatto. No, io capisco che vogliono criticare Malagò, ma io non me l'aspetto di vedere
1: penso...
0: i fatti.
1: Cioè, io credo che stata... poi alla fine era lui che doveva nominarci. Ti guarda come
0: sì, no, lui però questo gli fa uno, cioè questo principio di delega che poi non riguarda soltanto diciamo così il direttore tecnico, però anche il capo delegazione,
1: sì,
0: adesso
1: sì.
0: Ha fatto anche una figura tra di Union, tra Movimento Giovanile, Zola,
1: sì.
0: Credo Bergamini che stava al Bologna e l'abbia messo anche diciamo, una sorta di capo gabinetto. Insomma, voglio dire, ha strutturato la nazione in un modo diverso, che poi adesso diciamo, ma che è? Vuol fare qualcosa di fantascientifico? No, però aspettiamo. Però non è che in passato gli altri presidenti federali facevano quello che sceglievano gli uomini che no o no, l'allenatore che volevano o no. Cioè, non lo so, non... l'amichettismo, tanto l'amichettismo c'è, voglio dire, se io sono amico tuo, che fai?
1: Ma perché Maldini
0: non mi chiami?
1: Maldini ha detto Ancelotti è amico mio, Guardiola
0: io
1: amico
0: e te
1: mio.
0: Lavoriamo insieme perché siamo bene, ma siamo
1: mio.
0: Anche perché amici,
1: De Rossi
0: no?
1: Amico mio. Pirlo amico mio, l'ha detto lui, non l'ho detto io.
0: Se uno c'ha che ne so, un'amicizia, una simpatia particolare con un editore o con un direttore, ma allora, ma cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando perché? Ma vabbè, perché all'estero come funziona?
1: Dai,
0: o no?
1: Vabbè, dai, fermiamoci qui, torniamo tra poco con altri temi, a tra poco.

0: Bene, ci siamo rientrati nuovamente, stiamo dando un'occhiata un
1: ciao
0: po'
1: a tutti di nuovo, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ciao Stefano, ben ritrovati. No, stavamo parlando dell'intervista di Mancini, che oggi ha
1: Gianluca.
0: Sky, Gianluca Mancini, non Roberto, è Gianluca Mancini, Gianluca, perché Roberto. Prima abbiamo visto.
1: No, Roberto ancora sta caldando i motori.
0: Ha detto che l'Inter è davanti a tutti.
1: Davanti a tutti e poi sotto tante squadre. Che...
0: Tutta una ammucchiata praticamente.
1: Sì, no, una grande ammucchiata, ma io la vedo così.
0: E Napoli non sta un po' più avanti delle altre, no?
1: Sì, Napoli e poi grande ammucchiata.
0: Anche se bisogna capire che succede con Anghissà, perché insomma...
1: Capito, cioè qui dobbiamo aspettare che è il 2 settembre?
0: La fine sì, primo settembre.
1: Primo settembre.
0: Sì, primo settembre.
1: Perfetto.
0: Vabbè, vediamo un po' se la pensano così anche coloro che stanno con noi in questo tratto di trasmissione, perché c'è Ciccio Baiano, ciao Ciccio, ben
1: ciao,
0: trovato!
1: Ciao Ciccio!
2: Ciao, ciao Stefano.
0: Come
2: ciao
0: stai? Come stai?
2: Bene.
1: Sono grande, Ciccio, dai.
2: Bene, guarda, adesso levo perché ero su 61.
0: Ah, hai capito.
2: Con le due camicie, con la camicia bianca, sembravano due gemelli.
1: ti veniamo a servire a tavola se vuoi.
0: Sì. Siamo un po' camerieri oggi, si dico così, caro Ciccio. Sei stato gentilissimo perché hai detto gemelli, proprio.
1: Gemelli del gol.
0: Magari. Allora,
1: Baiano Batistuta.
0: Lui sì che è stato un gemello del gol.
1: La B2.
0: Tanta roba, tanta roba. Aspetta che arrivo, presento anche gli altri perché abbiamo Paolo Ghisoni con noi. Ciao Paolo, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Paolo.
0: Ben ritrovato anche a te, Paolo.
3: Ciao, ciao, obietto. Secondo me siete più gemelli Radio Marelli, però vabbè, andiamo avanti.
0: Che, hai capito come sono, beh, come è carino,
1: è schizzinoso
0: lui, sì, è un po' così, è un po' così.
1: Poi c'è sotto il naso,
0: allora c'è anche il collega di Netwick, Riccardo Fusato. Ciao Riccardo,
1: ciao,
0: ben
1: Riccardo.
0: Trovato, ben trovato anche a te.
4: Buongiorno, ben trovato, buona trasmissione, buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie. No, stavamo parlando un po', leggendo un po' di dichiarazioni di questo Inter davanti a tutti. Adesso arriva anche Jones, ormai 35 milioni, operazione che va in porto.
1: Bel motorino, cioè.
0: Bel motorino, dici tu. Ciccio, però io ho detto, ma il Napoli non ce lo mettiamo subito dietro, in scia o meno?
1: Mettiamo,
0: adesso c'è il caso Anghissà da capire se insomma rinnova oppure se va via, c'è l'Atalanta che lo corteggia. Però insomma il Napoli mi sembra...
1: Dal Napoli va l'Atalanta, Anghissà, no?
0: Dai, no, dice, va la Champions. Che dici, Ciccio?
2: Ma sono d'accordo con voi del fatto che l'Inter, al di là del fatto che ha vinto il campionato, bisogna metterla lì in pole position, no?
0: Certo.
2: Ma l'Inter è già da 3-4 anni che è in pole position rispetto alle altre. Poi ovviamente i campionati l'ha perso per demeriti dell'Inter, ma partiva davanti a tutti all'inizio del campionato. Il Napoli lo metto dietro come le altre squadre.
0: Cioè lo metti insieme alle altre oppure lo vedi sempre comunque l'unica squadra?
2: Ma un passettino, mezzo passo avanti alle altre,
0: sì.
2: E poi c'è il gruppone che se la giocherà fino alla fine.
0: Riccardo, la pensi anche tu così?
3: Sì, sono d'accordo con Ciccio che ha perso forse uno scudetto per demeriti propri, però devo dire che in effetti la capacità dell'Inter e della sua dirigenza è quella di riuscire a mantenere una struttura di squadra forte. I senatori all'interno dello spogliatoio sono importanti. Poi mi sembra di capire che questo mercato, dove finalmente Tri va ad investire, sia anche più propenso a cercare magari di trovare un attimino più di qualità per fare più corsa in Champions, credo, perché sappiamo benissimo come ragionano questi fondi. Parlavo l'altro giorno a TV Nerazzurra con altri colleghi, l'anno scorso tutti bene, tutti contenti, però sotto il profilo di Octree, essendo un attimino così, un po' parlando un po' di cose più tecniche, magari Octree era più contenta 2 anni fa con la finale di Champions a livello di introiti. Quindi credo che questa campagna acquisti, che secondo me è importante, sia anche rivolta al fatto che l'Inter deve fare strada in Champions. La rosa messa a disposizione da Chivu con questi innesti forse potrebbe non essere finita qui, potrebbe andare in tal senso.
0: Paolo?
5: Sì, sì, confermo anch'io, diciamo, l'esterofilia o comunque la voglia di fare bene in Europa. Secondo me c'è da aggiungere il fatto che non si aspettavano tecnicamente con l'allenatore che hanno scelto di essere così avanti nel programma, perché lo ricordiamo all'inizio, insomma, lo scetticismo di Chivu che era la terza, quarta scelta.
0: Quarta scelta.
5: Si è ritrovato con l'allenatore comunque fatto in casa, campione d'Italia, con delle situazioni iniziali di conferma, mi sembra anche di poter dire, non propriamente da Inter nella difesa d'oltranza con il gruppo di Chivu, perché era una scelta comunque soprattutto poi dopo avvallata da Marotta, però la storia parla anche di, insomma, anche quando Inzaghi arrivava a fare risultati, insomma, dopo due o tre situazioni un po' così c'era subito, non dico contestazione, ma si parlava del sostituto, insomma. Invece l'anno scorso è marciato tutto, credo anche abbastanza bene, e adesso tutto quello che stanno facendo a livello campagna acquisti, giustamente sottolineata dai miei due precedenti colleghi, è in ottica a proviamo a fare qualcosina in più in Europa, anche perché, insomma, ha ragione Mancini, mi sembra di poter dire che non hanno una squadra, ne hanno una e tre quarti per vincere il campionato. Poi adesso forse vedo anche la scelta che è stata fatta su mettere Luis Enrique magari sul mercato, che può interessare da una parte o dall'altra. Ho visto Giuff in questo inizio di campionato, sembra un giocatore totalmente diverso, quindi c'è una tranquillità, una programmazione che bisogna dire,
0: certo, ce la sta
5: è
0: dando,
5: chiaramente, certo, una virtù dei forti, ma in casa Inter non sempre è stato un assioma, ecco.
0: Stefano, stavi...
1: No, beh, confermo, Inter in pole perché ha un'intensità diversa rispetto alle altre squadre, perché ha una qualità, l'organico, l'abbiamo detto, una struttura di gioco, è abituata a vincere, e il doppio impegno lo digerisce proprio alla grande. Cioè, non è che la Champions League non riesce a lasciare perdere adesso col Bodo Glimt come è andata, ma insomma alla fine non è che teme il doppio confronto, doppio impegno, mentre per Roma e Como sarà un'incognita, sarà un fattore. Per il Napoli l'incognita si chiama Allegri, per il Milan e Juve l'incognita si chiama la ricerca dell'identità perduta, di un qualcosa che non riusciamo ad afferrare adesso. Sono due squadre in cantiere, la Juve è più avanti perché ha Spalletti di 8 mesi più rispetto ad Amorim, però attenzione, tutto può succedere, però rendimento, resistenza, la fatica, il gruppo giocatori, cioè chi ti traina? L'Inter individui subito il gruppo che traina, la Roma uguale, e Como pure, perché ha Fabregas che fa parte dei calciatori. Milan e Juve sono in ritardo da un punto di vista, Napoli c'è da sistemare, c'è da spingere un tasto, i calciatori attendono da Allegri, guarda, ecco, abbiamo fatto 2 anni con Conte e siamo sfiniti, ci dai un po' di tregua? E lì è molto semplice, perché la squadra è forte, però se tu mi dici anche chissà se ne va quell'altro,
0: no, io non è che ho detto chissà,
1: Di Lorenzo è esausto, c'è gente da rigenerare. Allora, se hanno voglia di dire ancora la loro, il Napoli io ce lo metto, se no io ci metto Roma e Como come spinta che viene dal basso, cioè questa fame, questa voglia di stare insieme che l'Inter ha, perché l'Inter ha tutto quello che le altre non hanno.
0: Ma Ciccio, ti chiedo una cosa, questo Napoli qui, no, avevi più, cioè ti dà più fiducia, ti dava più fiducia quello di Conte rispetto a questo di Allegri, oppure senti la stessa fiducia che c'era con la partenza di Conte?
2: Ma no, io sento la stessa fiducia, sinceramente, la squadra più o meno è quella lì, le motivazioni faranno la differenza, bisogna capire le motivazioni, perché non ci dimentichiamo che Napoli dopo lo scudetto è arrivato decimo, era scarico mentalmente.
0: Beh, dopo tutto quello che è successo, però Ciccio, cambi d'allenatore, tutto un casotto.
1: Però Ciccio è arrivato secondo con Conte dopo lo scudetto.
0: Capito, l'anno scorso è arrivato secondo.
1: Tra mille infortuni.
2: È arrivato secondo, perciò ti dico, e con tantissimi infortuni. Perciò dico che la squadra è forte, però la differenza, io quello che noto, non è tanto negli undici. Io la differenza con l'Inter la trovo abissale nei cambi, il calcio è cambiato, adesso si fanno 5 cambi, ragazzi, sono il 40-45%, e l'Inter quando entrano gli altri sono alla pari dei titolari, poi puoi giocare in un modo, puoi giocare in un altro. Verissimo. Ma la differenza la fanno i calciatori.
1: Però Ciccio, perdonami, lo scorso anno tu su Ciccio non sapevi cosa potesse garantire e dare all'Inter, Bonnier uguale, Bissek uguale, cioè il lavoro dell'allenatore è importante, secondo me non è da sottovalutare.
2: No, ma, no assolutamente. Ma tutti parlano. Quindi, di Chivu così.
1: Le risorse te le trovi attraverso il lavoro. Tu fai l'allenatore, lo sai meglio di me.
2: Ma no, ma sicuramente sì. Perciò io a Chivu do 10. Cioè, perché non è semplice. No, ma è stato bravissimo. Entrare in un gruppo così forte non è una cosa semplicissima. Ricordiamoci l'allenatore del Real Madrid, che è arrivato in pompa magna e si è trovato un gruppo di più di calciatori, attori, e si è trovato che dopo poco tempo l'hanno mandato via.
1: C'è Alonso, tu ti riferisci?
2: Sì. È Alonso. Perciò non è. Io parto sempre da questo e dico le parole di Allegri: tutti possono allenare, ma sono pochi quelli che possono allenare le grandi squadre.
1: Vero.
0: Pure questo è vero.
1: Sì, sì. Quindi no, secondo te Allegri è. Lo vedi bene a Napoli?
2: Ma secondo me ha preso l'allenatore più titolato e il presidente si è messo a riparo da critiche. Cioè, io ho visto questo, io mi aspettavo sinceramente che arrivasse
1: italiano.
2: Ma praticamente a Napoli, poi sai, io ho i miei lì, ho gli amici e tutti quelli che conoscono erano sicuri dell'arrivo di italiano, perché ovviamente pensavano.
0: Secondo me era sicuro pure lui.
2: Sì,
0: poi si è trovato in Turchia.
1: Su un caicco l'abbiamo poi dopo.
0: Secondo me era sicuro pure lui. Poi a un certo punto hanno detto: no, guarda, che non è così, devi andare un'altra parte. Cioè,
2: però poi una battuta. Il presidente sente molto la piazza. E ci voleva mettere a riparo.
1: O i giocatori.
0: Però
1: Ciccio,
0: ti devo dire una cosa:
1: bisogna capire
0: voglio
1: anche
0: sentire
1: questo.
0: Anche Fusato e Ghisoni. Però secondo me, per questo tipo di squadra spremuta così da Conte negli ultimi anni, per me non andava bene neanche italiano, Stefano, perché dovevi rinnovare la squadra. Allora tu prendi Allegri e dici: è una garanzia, mi gestisce il campione, me li fa.
1: Sì, però io ti dico 20 e 45
0: sì.
1: Sabato Marassi,
0: sì. Sai, tu già vedi una partita difficile.
1: Devi pedalare per vincere la partita.
0: Vabbè, vediamo.
1: Cioè, devi correre. Questo gioco devi correre più.
0: Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi, insomma.
3: Cioè, no, non è così semplice. Diciamo che il Napoli di Conte, lo sappiamo tutti, Conte, no? Conte il primo anno dà quell'impatto importante. E l'anno scorso, 2 anni fa, l'ha dimostrato. Il secondo anno di Conte diventa complicato perché lui comincia a metà anno a mettere zizzania, a fare delle uscite un po' così antipatiche, e Napoli lo sappiamo benissimo come l'ambiente. Quindi io, per assurdo, a me faceva più paura il Napoli del primo anno di Conte.
0: Okay.
3: Con Allegri è un gestore, Allegri ha una, hai detto bene, non so chi l'ha detto prima, ha un curriculum importante e quindi sente le pressioni, la squadra è tutelata e tutto questo. Però volevo tornare un attimino anche sulla questione Inter, sul fatto che non dimentichiamo la società, perché la società oggi dell'Inter ha dato un'impronta a 360 gradi. Non dimentichiamoci da dove veniva l'anno scorso con lo zero titoli. La partenza di Chivu non è stata semplice. La società gli ha fatto quadrato intorno,
0: sì, sì,
3: e alla fine
0: sono arrivati
3: risultati.
0: Difeso,
3: E poi Chivu ha portato le sue idee. Non dimentichiamoci che in tempi non sospetti disse: io Diouf lo voglio provare da quinto perché secondo me li può giocare. Ha fatto una pre-season, devo dire, da quinto interessante. Poi è chiaro che parla al campo,
0: sì,
3: però
0: sì.
3: Devo dire che in effetti oggi la società Inter non è la società di Moratti, che dopo la sconfitta di Torino molto probabilmente l'anno scorso avrebbe cacciato Chivu. Sta compatta, c'erano uscite,
0: ha difeso il lavoro dell'allenatore sicuramente. Vado un attimo da Paolo perché aggiungo una cosa. Paolo, tu che insomma con la Giovane d'Italia hai sempre seguito veramente i giovani in tutto, e ti chiedo: ti aspetti una presenza maggiore quest'anno dall'inizio di Pio Esposito, che va anche per il rinnovo del contratto? E quindi ne abbiamo parlato oggi anche con Stefano insomma sempre elogiato moltissimo questo centravanti. Poi voglio sentire anche Baiano proprio sul giocatore. Ti aspetti qualche presenza in più?
5: Ma sai, io mi aspetto un'evoluzione tattica, un'evoluzione anche, diciamo, forse posso dire tecnica, ma lascio parlare chiaramente chi ha fatto il mestiere dell'attaccante, e siete ben attrezzati oggi. Quando arrivi così giovane in Serie A, se ti chiedono di smontare un armadio dell'IKEA pur di giocare, lo fai. Cioè, l'anno scorso lui ha fatto di tutto per esserci. e diciamo per mettersi, come dicono un po' tutti, a servizio della squadra. E qualche gollettino lo ha fatto, secondo me è importante che lui dico un'eresia, ritorni ad essere il giocatore che abbiamo visto a Spezia, che lì segnava veramente tanto, e però lì aveva un ruolo anche lì semi sorpresa, però centrale nell'Inter, in una rotazione con altri tre ottime punte. Quindi adesso secondo me su un ragazzo del genere a 20-21 anni, 22 anni, non devi pensare quanto ci puoi puntare, devi capire quanto lui sia disposto a evolversi, perché ha cristallizzato determinate cose benissimo, ma adesso, a parte che leggo qualcuno che ogni tanto delira e arriva a paragonarlo al Van Basten,
0: vabbè, cioè, lascia perdere,
5: ragazzi, cioè qui siamo, però uno magari le legge queste cose, capisci, bisognerebbe veramente fare come in Turchia quando
0: non esagerare,
5: no, veramente, ragazzi, perché fai dei danni dal punto di vista morale,
0: esagerato, Paolo, no, quando deve andare a esagerare. Aspetta, ti fermo un attimo, fammi sentire anche Baiano su Esposito, così chiudiamo. Ti aspetti anche tu, ecco, questa evoluzione che dice Paolo, tecnica e tattica?
2: Sicuramente sì, mi aspetto, ovviamente è arrivato in punta di piedi adesso che stabilmente nel
0: anni
2: gruppo,
0: ora
2: è quasi vecchio, perché noi a 22 anni pensiamo che siano giovani, poi guardiamo in Europa e sono già vecchi a 22 anni. E io mi aspetto ovviamente che possa essere, non dico un titolarissimo, ma che faccia molte più partite da titolare. Poi bisogna anche vedere il rendimento di Thuram, perché lì c'è un titolare fisso, giustamente, che è Lautaro, e poi gli altri che girano. Poi è normale che bisogna farlo riposare Lautaro, ma io mi aspetto che nelle partite importanti dove veramente giocano i titolari, il ragazzo possa essere presente.
5: Poi posso aggiungere una cosa, ragazzi, l'anno scorso Thuram e Lautaro c'erano i mondiali, quest'anno non ci sono più i mondiali, cioè fagli digerire una panchina, vabbè, ok, gioca ragazzino, e poi però comincia a rigiocare la Champions, sei campione. Cioè, quest'anno cambia anche molto nell'approccio psicologico e nella dinamica del gruppo, perché poi c'è anche Bonny che ha fatto un'ottima stagione. Quindi io quando dico mi piacerebbe che cambiasse pelle dal punto di vista anche dell'attitudine psicologica, mi riferisco a questo, capisci? Perché quest'anno sarà un anno tosto. Da buttare. Abbiamo visto un po' Frattesi, no? Tanto per fare un esempio, in un altro ruolo che quando è arrivato doveva essere. Eppure sono passati gli anni e alla fine Frattesi è stato quello che poi ha abbandonato la nave, pur avendo portato l'Inter in finale di Champions, ce lo ricordiamo tutti.
0: Sì. Sentite, proprio al volo.
3: Scusate, posso dire una cosa?
0: Vai.
3: Magari Ciccio su questo mi trova, può essere d'accordo. Cioè lui deve, l'ho visto Esposito tutto l'anno, anche se in ottica nazionale a noi serve un centravanti. Io l'ho visto anche lavorare molto per la squadra, venire fuori, prendere i palloni. Ecco, secondo me per migliorare anche a livello tecnico dovrebbe imparare, e questo sicuramente arriverà con l'esperienza, a sentire l'odore del sangue, cioè della porta, perché lui molte volte ha l'occasione per tirare in porta, per fare gol, e invece fa l'assist. Invece secondo me dovrebbe crescere anche su questo profilo, perché lui un movimento da centravanti lo fa, esce, prende fallo, ti porta avanti la squadra, però molte volte sotto porta è un attimino così inesperto, eccetera. Dovrebbe essere più egoista, ecco, per diventare il Luca Toni o il Bobo Vieri. Adesso non voglio caricarlo troppo di responsabilità, però ecco, sono giocatori che vedono la porta, ecco.
2: Lì arriva con un po' più di esperienza, anche perché se tu metti a confronto quello di Spezia e quello dell'Inter, sono due giocatori completamente diversi. Lui quando giocava con lo Spezia tirava anche dalle bandierine.
3: E infatti,
2: con l'Inter e lì aveva proprio lì lo puoi fare, ma quando tu hai accanto Thuram, Lautaro, Mkhitaryan e questa gente qui, tu cerchi ovviamente, stai entrando in punta
1: di limitare il repertorio, anche
2: di limitare è questo che mi aspetto da lui. Adesso sei entrato in punta di piedi, ti sei fatto
1: e adesso
2: vedere.
1: Tira da centro,
0: adesso fa.
1: bravo
0: Ciccio,
1: sfodere il tuo repertorio.
0: Sì. Due cose velocissime prima di salutarci, Stefano. Ci sono, partiranno questo fine settimana anche tre sfide della panchina interessanti di tre nuovi allenatori. Sarri, che dopo sentiamo che ha parlato, Amorim.
1: Detto
0: è
1: che
0: Grosso.
1: La Poel ha grande qualità, già sì, in vabbè, dai, già sta no, è, mani ti volevo ricordare questo.
0: Sì, sta mettendo le mani avanti già.
1: Però allora, ha detto che è un ottimo potenziale. Beh, potenziale
0: tre parola. Sfide tecniche in panchina di questi tre allenatori. Qual è quella secondo te che, non so, ti convince di più o ti convince
1: non è che mi
0: meno?
1: Convince, mi intriga. Abbiamo un po'.
0: Vai.
1: Amorim. Perché sai che è sottovalutato da tutti. Mi è smesso là in un angolo, sbattuto, vedo l'ora che ha la fine sì. di Fonseca. E invece sono curioso di vedere se farà la fine di Fonseca. Tra l'altro, ieri ha strappato un buon punto in Turchia. Fonseca,
0: come no?
1: Con Openda.
0: Sì, sì, Openda che è tornata. Tolisso ha detto delle cose su Openda clamorose.
1: Fenomeno, cioè, ma c'è mancato Openda. È arrivato, ha timbrato.
0: È vero, è vero.
1: Calcio è strano.
0: Ciccio, tre sfide in panchina di questi tre allenatori? Quella che ti.
2: Sarri? Quella di Sarri.
0: Quella di Sarri intriga e quindi ti aspetti.
2: Mi intriga molto perché qui praticamente un decennio, più di un decennio, qui gioca in una certa maniera. E non bastano un mese e mezzo per cambiare la testa dei giocatori. Prima giocavano a uomo a tutto campo, adesso bisogna ragionare di più. E non è semplice ovviamente portare il tuo credo in un mese e mezzo.
1: Vero, vero,
0: verissimo.
1: C'è rischio di minestre prima le prime, qualche Francesco, ma infatti, le prime partite dell'Atalanta saranno un po' delle minestre così.
0: Poco riconosciute. In certe situazioni la minestra va bene.
1: No, per dire per far rendere un po' certo. Quello che dice Francesco. Cioè, ci devi avere tempo per poi
0: certo.
1: cambiare una cultura che necessariamente la devi cambiare, non è poi giocare sempre come sì, Gasperini. Sì. Gasperini andava a Roma.
0: Infatti. Riccardo?
3: Sì, no, sono d'accordo con voi. Io butterei lì. Io sono attratto da un altro nome, mi permetto di.
0: Vai, buttalo lì.
3: Io sono curioso di vedere Grosso con la Fiorentina.
0: Ma io l'avevo chiesto, di questi tre c'era anche Grosso.
3: Ah, c'era Grosso, scusa, sì, non sì. La senti, perché Grosso, a differenza della leva del 2006, De Rossi, Gilardino, ha portato qualcosa. Quest'anno la Fiorentina è una signora squadra, adesso non dico che deve andare in Champions, però degli allenatori così emergenti, perché mi piace anche l'allenatore italiano, eccetera. Grosso, voglio vedere quest'anno,
1: furbo,
3: sono
1: Grosso.
3: Molto curioso di come fa giocare, perché comunque a Sassuolo ha fatto bene. È un
1: adesso fa
3: importante.
1: Il 4-3-2-1, capito Marco? Capito Riccardo?
3: Però sono idee.
1: Sono idee intelligente, perché non lo può fare il 4-3-3 e fa il 4-3-2-1.
2: Non c'è Stefano, non c'è esterni.
1: Bravo, ma sai, gli allenatori sono capoccioni però, capito Ciccio? Cioè nel senso che lui 4-3-3 fa 4-3-2-1.
2: giusto.
1: Sì, guarda lunedì che partita, sì. Io sono un po' preoccupato per lui.
0: Ghisoni.
5: E io invece vi dico Fabregas, perché
0: l'altra volta, vabbè, Fabregas non è una novità, però
1: è fuori concorso, caro Ghisoni. Fabregas.
5: No, ragazzi, è fuori concorso. Fabregas. È un po' come il discorso di Pio Esposito, l'anno scorso andava tutto bene, quest'anno va tutto bene? Vediamo, perché così
1: vabbè,
5: come
1: ma resta
5: scorso,
1: bravo, anche se andrà male, Fabregas avrà un valore sempre.
5: No, ma Stefano, non sto dicendo che debba andare male, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo sono intrigato nel vedere Next Level, perché giustamente lui è rimasto dentro anche la società con delle quote, perché la proprietà comunque gli ha fatto intravedere, no? Una dimensione non da calcio di provincia, ma da Champions o comunque da Europa.
1: È un martello, Fabio.
5: E adesso che c'è l'Europa, vediamo.
1: Hai visto che speranza. Precampionato ha scelto le squadre più forti, più titolati per prendere un po' di schiaffi, per vedere. Così si fa, no? Che si affronta la quelli 8-0, 7-0, non sai quanto puoi essere pronto. E invece vai con il Liverpool, Arsenal.
3: Fabrica c'è un argomento interessante, non ha tutti i torti, nel senso che lui in una conferenza stampa l'anno scorso, non dico che ha messo i piedi avanti, comunque ha detto attenzione perché questa squadra la voglio vedere coi tre impegni a settimana.
0: Coi tre impegni a settimana, ma ha detto anche io mi devo vedere con gli impegni a settimana, perché un po' più.
1: Ma c'è un discorso fantastico che piacciono a Paolo, questi discorsi, l'hai visto tra l'intervallo di Verona-Como?
5: Sì. No.
1: Ma una cosa meravigliosa. A uno gli ha detto guarda io non ti ho mai fatto giocare però tira fuori non mi ricordo il nome dentro. Lo so, ti chiedo scusa, non t'ho mai fatto giocare. Ma è straordinario, ma l'hai seguito quello Paolo?
5: Sì
1: ma una cosa meravigliosa, vattela a vedere l'intervallo di Verona e poi segna Dovicas, è una partita delicata. Verona ha rischiato di fare 6 gol il primo tempo, tra il primo e il secondo tempo ha detto ma che siamo una squadra, ma io quello cammina, quell'altro però esce fuori proprio tipo Guardiola, a te piacerebbe tipo Guardiola, quella scuola lì
5: Posso chiudere con l'ultima? Sì. Visto che sono quattro, ma a voi De Rossi a Genova no? cioè qualcosa di finalmente De Rossi.
1: Ma noi ce l'auguriamo piazza. Tutto il cuore per Daniele, questo è altro.
5: Ma certo, ma quello al di là dell'augurio, a parte che poi si è scoperto, no, chi doveva essere il vero allenatore della nazionale quando c'è stato il cambio, no?
0: Sì, ci mancava proprio quello,
5: E ci mancava proprio quella, sicuro?
0: Sì, sì, ci mancava.
1: Cioè?
5: No, secondo voi, no, secondo voi se no. Al posto di Gattuso c'era De Rossi, finiva così?
1: E che ne sappiamo noi, Paolo? Adesso
0: no, sappiamo. Io avrei messo Baldini qua a partita.
5: Ci mancava proprio quella, no?
0: Io avrei preso. Ma era un allenatore sotto contratto, non poteva andare nella nazionale. Su.
5: No,
1: diceva prima.
0: Ah, prima.
5: Prima.
1: Saremmo andati al mondiale, secondo Paolo. DDR in panca al posto di Ringhi.
0: Non lo so.
5: Secondo me.
1: Intanto ci avrà il Napoli a Marazzi alle 20:45.
0: Prima di arrivare in nazionale devi fare un percorso serio.
1: Io direi ti devi
0: strutturare. Prima di arrivare a fare
4: la soluzione migliore sarebbe stata Baldini. Adesso
0: bravo, sì, era meglio Baldini.
4: È un allenatore
0: con la Bosnia. Andavamo ai mondiali con quattro giovani e Baldini.
1: Non so, ma Silvio
4: prima della Bosnia, prima.
0: Lasciamo stare,
1: non è portato Silvio.
0: Ciccio, ti saluto. Ti sto per salutare, ti chiedo una cosa, però. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, voleva dire che di Baiano non ce ne sono più in giro.
0: Purtroppo
2: no,
0: è così.
2: Volevo dire che non so chi stava parlando, ma ero molto d'accordo sul fatto che per allenare la nazionale non basta.
1: Marco.
2: Non basta un campionato.
0: Esatto.
2: Ma non
0: io ho detto.
2: Neanche, per no, ma no, ecco, però non basta neanche con i calciatori. Che dopo due partite.
0: Verissimo.
1: Sì, però ti faccio il discorso al contrario. Ci sono tanti allenatori di Dolati che sbagliano 6 stagioni consecutive ancora, però stanno
2: ma quello è
1: no, capito come funziona qua,
0: ci sono i sono
1: in generale, sto dicendo c'è chi l'acqua per l'orto a tante persone, agli altri che stanno sempre lì e no, quello no, perché quello dice le cose che poi quell'altro no, perché quello poracci, lavorano mai, lavorano sempre gli stessi, anche se falliscono, fanno cose clamorose, stanno lì.
5: Baiano in trasmissione, la Fiorentina fa esordire un 2010 Federico Croci, e non parliamo di il più giovane esordiente nella storia del calcio italiano.
1: Non frega niente a nessuno, però, vedo Paolo.
5: Ma parliamo, andiamo avanti a parlare.
1: No, però dobbiamo sentirci più spesso quest'anno adesso, Paolo, seriamente, per questa cosa qua.
0: Poi ci devi dire
1: cioè,
0: una cosa
1: dobbiamo fare, sai che dobbiamo fare? La formazione di ogni settimana
0: dei giovani, la fa Paolo.
1: Certo, se gioca più Esposito, se non gioca Liberali. Capito? Como
0: ci facesse un regalo Fabregas quest'anno.
1: Non lo so, mi sa che fa giocare a Baturina, questo.
0: Liberali alla panchina,
1: Liberali si deve liberare dalla panchina.
0: Sì, rimane incatenato.
1: Stai dicendo, Ciccio?
2: Pia
1: sta al Dortmund.
2: E noi lo facciamo.
1: Ma Paolo, spondi la porta aperta con Paolo, non glielo dire a Paolo.
0: Senti, a proposito, stiamo parlando.
5: Andrea Delle Rovere, giocatore
0: Delle Rovere.
1: Sembra c'è un cognome, però un po' da barone.
5: Va alla Cremonese, gioca in Primavera 2, fa qualche partita in Cremonese in B. E quest'anno un pazzo Company in un amichevole.
1: Senti, quello Paolo, perdonami, quello che ha fatto la doppietta al Parma, scuola Milan, là, come si chiama? Là, in Coppa Italia.
5: Sfugge il nome. Sì. Stavo parlando
1: Lontani.
5: Sì, no, ma stavo andando sul discorso che Della Rovere in un amichevole il precampionato del Bayern Monaco aveva la fascia al braccio.
1: Pazzesco.
5: Italiano, ragazzi, cioè, continuiamo a far finta che qua arrivino i giocatori veri. Ma no, i giocatori veri forti vanno via.
2: Quello, quello serve per buttare fumo negli occhi.
0: Però scusami, Ciccio, sono arrivati quattro stranieri giovani, Mora, Mastantuono, Morera, Ala Begovic, chi farà meglio?
1: Fammi vedere.
5: A riportare indietro Reggiani, PA e questi qua, no, dell'eroe, invece di pigliare questi e lasciarli dove erano, no? Se poteva fa?
0: Non so, vabbè,
2: io avrei fatto questo.
5: Sono i misteri del calcio,
0: E tra questi quattro chi dici, Ciccio, chi va?
2: Ribegovic, quello della Juventus.
1: Ti piace,
2: mi piace molto. Mi piace per un motivo, poi bisogna vedere, perché questo bisogna vedere.
1: Che punta l'uomo come lo puntavi tu, Ciccio.
2: Punta l'uomo, ma sempre avere la personalità di punti. Adesso
1: a destra, a sinistra, non sa mai se va a destra o a sinistra.
2: pigliano la palla
5: di Zegrova,
2: e giocano Zegrova, ma Zegrova sì, oppure
0: parliamo di questi che sono.
5: L'anno scorso era lo stesso discorso, è arrivato questo, sembrava
0: questi però sono quattro giovani, questi qui sono un po' più giovani.
5: Però, ma mica è mio nonno però, cioè, non è che voglio dire.
1: Chi ha votato Paolo? Scusami.
0: Paolo non lo so, Paolo è difficile farlo votare, no?
5: Vabbè, non... Io non li voto gli stranieri, cioè c'è proprio la differenza.
1: Dai, ma non fare adesso.
0: Mamma mia.
5: No, ma non è fino a quando...
0: Zegrova è un 99, non può essere paragonato a questi, dai, su.
2: Questo è il 2007, 2008.
0: Questi sono 2000, sono giovani, io volevo dire. Riccardo,
2: tu chi mi voti? Veramente.
0: Questi sono giovani. Tu chi mi voti, Riccardo?
3: No, credo che Mastantuono come caratteristiche di calcio sia un giocatore che possa sicuramente imporsi, ma ne abbiamo di giovani.
1: È più votato nel sondaggio.
0: È più votato, sì.
1: Per distacco.
3: Anche questo Bovio che ha giocato nell'Inter, anche questo Bovio che ha giocato nell'Inter, che tutti si scandalizzano, ma chi segue il calcio...
1: È bravo quello, bravo, il centrale dietro, molto bravo Bovio.
3: Però, ripeto, i giovani ci sono, bisogna aver coraggio di farli giocare, bisogna toglierci questa...
1: Gli hanno fatto il contratto a sto ragazzo.
0: È vero, il coraggio bisogna averlo, hai ragione.
1: No, però facciamo la settimana anche degli azzurri.
0: Fasulli del Napoli, ci dicono anche.
1: Costantino, oggi è annunciato. Costantino Favasulli.
0: Favasulli. Pure lui potrebbe essere una bella squadra.
5: Raimondo al Frosinone, non è un altro bel giocatore. Comunque diventerà forte invece il figlio di un nostro collega.
1: Chi è?
5: Ve lo dico già, all'Inter. L'attuale direttore di Amazon, Marco Furoni, ha un figlio, Alessandro Furoni, nazionale, adesso era già aggregato alla primavera, e nonostante sia in età di under 17, ragazzo di una serietà, di una preparazione, di un'educazione, chi nell'Inter lo frequenta a livello settore giovanile?
3: Confermo.
5: 10 elode.
1: È bravo?
5: 10 elode. Sì, veramente tanta
0: bocca al lupo,
1: bocca al lupo.
0: Mi devo fermare, ringrazio Ciccio Baiano.
1: Ciao Ciccio.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Vi
0: salutiamo anche dalla televisione, così ci vedi pure. Ciao grande Ciccio.
2: Ciao.
0: Un saluto a Riccardo Fusato, grazie.
1: Ciao Riccardo.
0: Riccardo.
3: Alla prossima, grazie, un abbraccio a tutti, buon lavoro.
1: Allora Ghiso, preparati questa, capito, formazione degli italiani con
0: Ghiso, in bocca al lupo anche per la tua piattaforma che sta partendo, se vuoi dire una cosa al volo, vai, e mi fa piacere.
5: Niente di che, sì, come tutte le cose italiane, alla fine in questo momento puntiamo sui giovani, armiamoci e partite. Quindi abbiamo dovuto, in qualche modo voluto, con grande passione, investimento, ci siamo creati una piattaforma nostra che non dipende da YouTube, ed è una
0: possiamo farla anche vedere,
1: facciamola vedere, va, facciamo ti facciamo vedere anche così. Questa cosa ti Radio facciamo... Marelli, come ci hai offeso prima all'inizio. Questo non depone a tuo favore, alla tua storia, alla tua...
5: Anche io voglio bene e lo faccio, quindi no,
1: sì,
5: ma...
1: lo so, facciamo vedere questa, ecco, descrivi un attimo, qui abbiamo, descrivi un attimo,
5: siamo dai tornei under in memoria di due giganti, l'Alba dei Campioni il 26 di agosto, che è il torneo di Luca Vialli, e poi ci sarà la versione sia femminile che maschile del Memoria Paolo Rossi, tra l'altro domani a Coverciano.
1: Telecronista Paolo Ghisoni?
5: No, assolutamente no. Io e i ragazzi del gruppo che sono molto più bravi di me.
0: Bravo Paolo, ti seguiamo e ci sentiamo presto, va bene?
5: Arrivederci.
1: Ciao Paolino.
0: Un saluto a Paolo Ghisoni, grazie ancora. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati, recuperiamo un po' di messaggi, caro Stefano, rispondiamo un po' di amici che sono rimasti indietro nei messaggi. Allora, quindi, da tutti i discorsi che ho sentito, Alia Begovic è più forte di liberali, mi sembra che a livello giovanile liberali abbia fatto vedere di più, peccato che sia italiano, fosse stato portoghese qualcuno lo avrebbe già comprato a 50 milioni di bonus, scrive Antonio. È un paragone che si può fare, Stefano?
1: Ma scusa, perché non dobbiamo credere in liberali? Talento nostrano, forza liberali. Speriamo insomma che possa avere le possibilità e possa dimostrare il suo valore. Io sono per i liberali.
0: Il problema è che ancora
1: ci sentiamo liberali.
0: A parte che ha 19 anni.
1: Però a Catanzaro ha fatto molto bene.
0: A Catanzaro.
1: Il Milan non ci ha creduto fino in fondo, è stata una distrazione fatale. E Fabregas subito ha messo gli artigli, 6 milioni ha pagato, se non vado errato, la clausola e se l'è preso. L'ha portata a Como. Può essere l'alter ego di Baturina nell'arco del Champions League, Coppa Italia, tanti impegni, infortuni.
0: No, giovane, l'anno è lungo. La stessa età di Alia Begovic, sì. Che devo dire,
1: ho
0: ragazzi.
1: Capito, però è bravo e se la giocherà con Baturina e passa.
0: Per esempio, i liberali ce l'aveva al Milan, non ci ha creduto al Milan, e quindi speriamo che ci possa credere.
1: Il Como l'ha preso, l'ha comprato.
0: Speriamo che gli possa dare più, che gli possa dare spazio Fabregas. E che possa crescere come giocatore. Che vi devo dire?
1: Ripeto, l'anno è pieno di appuntamenti. Como fa la Champions League quest'anno? Secondo me giocherà le sue partite e avrà l'opportunità in questo contesto che è ormai oliato, gioca una meraviglia, è una squadra straordinaria, con un allenatore straordinario. Secondo me non puoi far male, molto difficile che tu possa far male.
0: Allora, poi Alberto scrive: ciao ragazzi, comunque non riesco a capacitarmi come con tutti gli ingiocabili dell'Inter in squadra la nostra nazionale non sia arrivata almeno alle semifinali dei mondiali. Davvero inspiegabile. Vabbè, questo è un po' un perculeggiare da parte di Alberto, perdonami, insomma, ci vuole anche questo tipo di espressione, a parte che non sono tutti italiani i giocatori dell'Inter, insomma, quindi vabbè. Andiamo avanti, dai. Allora, poi Fasulli l'abbiamo citato, prima ci veniva richiesto questo. Tra poco poi parleremo anche dell'Atalanta e di Sarri. Poi c'è Federico che dice: solo la Lazio sta facendo un mercato peggiore di quello dell'Atalanta. Se nei Azzurri di Bergamo non investiranno subito 150 milioni, il responsabile sarà solo uno, Cristiano Giuntoli. Ma perché deve investire così tanto l'Atalanta? Deve comprare così tanto?
1: No.
0: Oppure deve essere un po' rigenerata sotto il profilo.
1: Farà.
0: Sì, però mi sembra una squadra che il reparto offensivo dell'Atalanta mi sembra un reparto di tutto rispetto, il centrocampo di tutto rispetto.
1: Raspadori, Scamacca.
0: È stata una stagione molto negativa quella dell'anno scorso, ma insomma mi auguro che Sarri possa dare il suo contributo a questa squadra, che Sarri gli serve ancora tanto.
1: No, però quello che diceva Ciccio Baiano prima lo condivido, adesso voglio dire, Marco,
0: cioè il valore di Sarri uscirà fuori stavolta?
1: L'Atalanta è un discorso pro Sarri. Sarri dovrà avere necessariamente un po' di tempo, no? Per cambiare la cultura, perché non è che puoi giocare vita natura durante questo modo di giocare di Gasperini. Ci ha provato con Juric, ci ha riprovato con Palladino, insomma alla fine uomo contro uomo, non è che puoi giocare tutta una vita così,
0: no.
1: C'è un punto, dice, voltiamo pagina, prendiamo Sarri e speriamo che si possa aprire un ciclo anche da un punto di vista proprio della struttura di gioco, no? dei principi di gioco, che cambieranno, perché non è che Sarri va là e va a fare Gasperini, Sarri va a fare Sarri, come giusto che sia.
0: Certo. Max ci scrive: che ne dite della crescita di Diouf in prospettiva? Possibile che
1: mi
0: faccia
1: la staffetta
0: con Spence per partire più o meno offensive?
1: Mi sembra che sia stato un precampionato significativo per lui. Tante perplessità su questo calciatore, devo dire chi un altro che ci ha creduto fino in fondo, e per adesso, stiamo parlando del precampionato naturalmente, sostituire Dumfries, cioè l'eredità è pesante, Dumfries, però ha caratteristiche diverse ed è un giocatore molto molto, insomma, si sta facendo vedere, si sta mettendo in mostra, quindi può essere una pedina importante nell'arco della stagione, Diouf. Poi non ci dimentichiamo, c'è Spence là sulla destra.
0: Allora, Max dice: nel frattempo l'Inter ha preso Jones e io avrei investito nella crescita di Stankovic. Preso, ancora non è ufficiale, no. Quindi io non ho nessuna ufficialità. È un'operazione da 35 milioni, però sinceramente l'ufficialità.
1: Ruggeri è andato alla Aston Villa a proposito degli italiani, all'Atletico Madrid.
0: Sì. Allora, poi ci sono delle dichiarazioni di Ederson, che ha parlato, il giocatore dell'Atalanta, ha detto contento di essere rimasto, così riporta anche tutto Mercato Web, obiettivo, possiamo puntare in alto, quindi obiettivi importanti per l'Atalanta, che tu la metti in quel gruppone, sì, dietro di tutte le squadre, c'è pure l'Atalanta di Sarri.
1: Inter, Napoli leggermente dietro e poi la ammucchiata, la grande ammucchiata.
0: Dunque, vediamo, insomma, se c'è un audio mandiamolo, chiedo a Gabriele in regia al 331 8200213. Vai.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io mi auguro che state scherzando, perché un giocatore come Ediz, che viene osannato per quello che non ha fatto finora, mi sembra assurdo. Ha fatto gli stessi gol di Orsolini e Orsolini non viene osannato, giustamente, ma siccome questo gioca nella Juve bisogna osannarlo. Da quando ha firmato un contratto di 7 milioni all'anno, cioè, ragazzi,
1: 20.
2: 7 milioni l'anno, certo, e non ha dimostrato niente, l'ha dimostrato più che altro ai mondiali, che praticamente non si è visto. E se,
1: no, vabbè, ma non,
2: se fosse così la Juve è fortunatissima.
1: Esatto, al posto suo non avresti firmato un contratto di 6 milioni l'anno con la Juve? Dai, su.
0: Beh, gli hanno proposto a firmare.
1: Ha firmato, facciamo una colpa adesso. No. Ha firmato 6 milioni, adesso non gioco più.
0: No, ma questo
1: non è così.
0: Questo è nato dal fatto.
1: È giovane ancora, deve... poi ha avuto problemi, eh? C'ha ancora problemi fisici, sì. Deve rimettersi a posto, insomma.
0: No, è chiaro che deve fare uno step anche lui come giocatore.
1: Perché ma tanti per me, devono fare degli step.
0: Lo dico, per me non vale 100 milioni Iltis.
1: Pure per me, ma se molti arrivano, altri calciatori se arrivano, valgono 50 milioni, no, o 45,
0: ma lo diciamo
1: o 60.
0: Anche per altri giocatori. Poi
1: ma perché Anne, secondo me è andato a Manchester City, 140 milioni, ma Diomandé costa 140 milioni di euro?
0: No, le valutazioni
1: da
0: sono
1: Lipsi assurde. Dall'Ipsi al Real Madrid, là, dai. Ma che
0: le valutazioni sono assurde, sono d'accordo con te, quindi... Non valgono loro quei soldi, non li vale nemmeno Ildic.
1: Cioè, se domande quindi... vale 140, Mbappé, Holland, quanto non hanno prezzo?
0: No. Ma anche questi che sono stati presi adesso, 50,
1: ma sì, ma
0: non sono giocatori che da quel valore. Però, come dicevamo prima, se li vuoi prendere un giovane, investire su un giovane così, quella è la cifra minima. Che
1: Harry Kane ha vinto la scarpa d'oro, Golden Show.
0: Vabbè. Andiamo avanti.
1: Quanti gol ha fatto? 100.
0: Questo segna sempre. Ma lo sai che ho visto un video? Stava in barca.
1: Sì. Dove?
0: Adesso non mi ricordo.
1: Sud della Francia.
0: E c'aveva praticamente la mazza da golf, okay, con la pallina. C'era una specie di ciambella buttata a largo, ma bella lontano da dove stava lui.
1: Fatto, sì.
0: Lui si è messo lì, ha cominciato, non hai visto, fanno quel movimento su, guardano e guardano il bersaglio. Ha fatto partire sta pallina, pam! Sta pallina dritta proprio a buca lì sulla ciambella, capito?
1: Hai capito? Sa giocare pure a golf.
0: Ha fatto centro pure.
1: Golf.
0: Va
1: golf,
0: bene.
1: Sì.
0: Sì. 331-8200-213. Ciao ragazzi, dite al tizio del messaggio vocale che quelli che non si sono visti al mondiale sono gli italiani dell'Inter. Ildiz li ha giocati. Vabbè, c'è sempre sta rivalità con i giocatori tra Inter e Juve. Vabbè, però insomma non è Ildiz li ha giocati, ma non è che ha lasciato un segno profondo al mondiale Ildiz.
1: No,
0: mi sembra, insomma, no, ci si aspettava forse qualcosa in più
1: da lui e dalla Turchia,
0: esatto,
1: di Montella,
0: sì, che era stata tanto pompata, poi alla fine
1: succede anche proprio... il Brasile di Ancelotti.
0: Ancelotti
1: resta lì,
0: sì. Nonostante la telefonata di Maldini. Allora, vediamo se siamo per andare in pausa. Dai, stiamo per andare in pausa, così torniamo, che andiamo anche sulle parole che ha detto Sarri. Parliamo un po' di Atalanta con Fabrizio Carcano. Poi c'è anche l'amico Marolda, tra poco.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati. Dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro in questo mercoledì 19 agosto 2026. Prima di iniziare con la trasmissione, diamo come di consueto i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi abbiamo dato tutte le coordinate. Caro Costantino, ti vedo sveglio stamani, insomma, bello pimpante, beato te, perché qua di pimpanti ci sei solo te. Quindi direi che possiamo iniziare con la consueta liturgia della trasmissione, collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina con noi c'è Nino Sergi. Ciao Nino.
2: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, finalmente siamo abbiamo iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo per quanto riguarda il campionato, perché la Coppa Italia ci ha già regalato le prime emozioni, le prime vittorie, le prime sconfitte, le prime polemiche, perché giustamente, se no, non potevamo stare sereni nemmeno in questo caso. Però in attesa che appunto prende il via la prima giornata di campionato per la stagione 26-27 di Serie C, c'è tanto tanto mercato, come di consueto. Io inizierei da qui, Nino, inizierei da tante società che stanno operando in maniera piuttosto decisa. Una su tutte, mi sembra, in queste ore si possa dire la Reggiana, che è una delle quattro retrocesse dalla Serie B, che fino ad ora magari aveva operato un po' più in sordina rispetto soprattutto allo Spezia e al Bari, ma che in queste ore sta mettendo a segno colpi importanti.
2: Sì, assolutamente, perché la Reggiana è stata attiva sicuramente nella prima parte di calciomercato, soprattutto con quei calciatori che erano reduci dall'esperienza all'Ecco, come Battistini, Furlan, Sivos, che sono dei giocatori sicuramente importantissimi per la categoria. Poi si è vissuto un po' un periodo di attesa per gli emiliani, però in questo momento sono pronte a chiudersi diverse trattative anche importanti per calciatori anche di categoria superiore. Il primo nome su tutti è quello di Michele Castagnetti, che è l'esperto centrocampista, esperto anche in promozione dalla B alla A, che lo scorso anno ha giocato a Cesena, è rimasto fuori nel primo test ufficiale, nella prima partita di Coppa Italia, che il Cesena ha perso per 3-0 con il Sassuolo. Lui è della provincia di Reggio Emilia, andrebbe probabilmente a chiudere la carriera nella propria città, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto, ed è un calciatore sicuramente importantissimo per la Serie C e per il centrocampo della Reggiana, che deve fronteggiare un girone sicuramente il più complicato di questa dei tre di questa annata. E non si fa la Reggiana, appunto, non si fermerà soltanto a Castagnetti. Infatti è previsto un ritorno, perché possiamo parlare di assolutamente ritorno, che è di Jacopo Pellegrini, l'attaccante che tanto ha Castagnetti. Infatti è previsto un ritorno perché possiamo parlare di assolutamente ritorno che è di Jacopo Pellegrini l'attaccante

0: la promozione nel 2022-23,
1: Vero.
0: aveva messo il signor De Givola, capocannoniere della squadra. Poi promosso, tra l'altro, colpo importante per l'attacco, si aggiunge quindi a Leon Tsipos, sicuramente andando a comporre un attacco importante per la squadra di Tesserno. Ma è cominciato, diciamo, con il passaggio di Dursi alla Salernitana, di Ferrari e Guidonia, sta cominciando un importante giro di attaccanti che sta un po' coinvolgendo tutte le squadre che poi vogliono lottare per la promozione, passando anche dall'Union Brescia, che è alla ricerca di un attaccante, nonostante ne abbia tre importantissimi in organico. Oggi è spuntato anche il nome di Tommaso Fumagalli, che è reduce proprio da metà stagione alla Reggiana e metà all'Entella in Serie B, e potrebbe rappresentare una carta importante per l'organico di Eugenio Corini, che sicuramente parte favorito davanti a tutti nel girone A.
1: Tra l'altro, valzer degli attaccanti che coinvolge e coinvolgerà anche Giacomo Parigi del Latina, uno degli attaccanti più seguiti di questa sessione di mercato, dovrebbe, mettiamo tutti i condizionali d'obbligo perché per carità nel mercato cambia tutto nel giro di 20 secondi, approdare ad un'altra big del girone B, perché dovrebbe vestire i colori del Ravenna, quindi un girone B che ulteriormente alza il proprio livello, il proprio tasso tecnico, e sarà veramente, veramente dura riuscire a portare a casa il risultato per qualsiasi big, ma un po' anche per tutte le altre, a prescindere dall'obiettivo finale. Ci sono state le notizie anche per quanto riguarda il Lecco, Nino, sempre per il fronte attaccanti, Galeandro e un nome dalla Serie B.
0: Sì, Galeandro potrebbe salutare, la Torres è una delle squadre più interessanti e più interessate all'attaccante, però adesso alla Serie B spunta il nome di Enrico Piovanello. Anzi, quello di Piovanello era fino dopo il termine della stagione con il Crotone, è tornato alla Juve Stabia, era un nome forte fino a qualche ora fa, qualche giorno fa, per il Cosenza. Infatti il nuovo Cosenza di Coppitelli puntava forte sull'esterno d'attacco, che però non pare così convinto della destinazione, anche perché un po' rose alla mano. Comunque il Cosenza, come il Crotone, poi si sono sfidate in questo derby di Coppa Italia, hanno fatto vedere un po' tutte le lacune di organico in un'estate parecchio travagliata per entrambe le calabresi, e Piovanello potrebbe finire a Lecco, mentre con la Juve Stabia invece il Cosenza ha praticamente chiuso per Petrovic. Sicuramente rappresenterebbe un colpo importante per un Lecco che un po' si ridisegna dopo diversi addii importanti. Abbiamo parlato prima di Sifo, sono andato via anche Battistini, è andato via Zanellato, quindi sicuramente sono andati via nomi importanti, però il Lecco prova a chiudere per un esterno che per la Serie C rappresenta una garanzia. Vedremo poi invece come si muoveranno le altre scontente, come da questo punto di vista il Cosenza, che si era fatto addirittura il nome di Massimo Coda per l'attacco, ma sembra un'operazione molto molto complicata per il club silano, mentre si accende il mercato nuovamente su Padierno, perché ricordiamo che Padierno è ormai fuori dal progetto dell'Avellino. E proprio tu citavi prima Giacomo Parigi, col passaggio di Parigi al Ravenna, Padierno potrebbe poi finire alla Latina, dove conosce bene il direttore sportivo Condò, anche se la regina in Serie D preme per il bomber dell'Avellino, ma anche per costi e per categoria sembra un'operazione molto complicata, e anche qui si muove quindi il valzer degli attaccanti, che con la partenza di Parigi potrebbe coinvolgere anche Cosimo Padierno.
1: Tra l'altro Ravenna, prima abbiamo parlato di Castagnetti che saluta Cesena per andare a Reggio Emilia, c'è un altro giocatore del Cesena che saluta il bianconero e la Serie B per scendere in Serie C, mi riferisco a Giovanni Zaro, al difensore centrale, che anche lui è promesso sposo, mettiamola così, del Ravenna, quindi un innesto di alto livello anche per quanto riguarda la retroguardia di Mister Mandorlini, che già l'anno scorso aveva una signora squadra, quest'anno mi sembra che non si possa comunque lamentare. Nino, abbiamo sfiorato, mettiamolo così, il tema Coppa Italia. Ieri sono arrivate

0: delle prime decisioni da parte del giudice sportivo in merito a due gare, una che riguarda proprio la Reggiana, sconfitta 3-1 dal Livorno nel primo turno della competizione, e anche Grosseto, Guidonia Montecelio. Cerchiamo di spiegare che cosa è successo in queste due partite, tanto da portare il giudice sportivo a non omologare i risultati.
1: Sì, perché partiamo dal Livorno che poi ha vinto anche con il gol di Tommaso Mancini per 3-1 contro la Reggiana. Tommaso, l'attaccante ex Virtus Verona, è arrivato a Livorno dalla Juventus. Praticamente mancava il visto di esecutività per quanto riguarda il passaggio dell'attaccante dalla Juventus a Livorno. Visto che non è arrivato nella serata del 14 di agosto, è arrivato nel giorno di Ferragosto, quindi non poteva scendere in campo nella sfida contro la Reggiana, e probabilmente qui si andrà verso il 3-0 a tavolino in favore della Reggiana a tiro tessere. Fin da subito il Livorno comunque ha riconosciuto l'accaduto, non si è giustificato, anzi ha parlato di proprio errore, quindi non dovrebbero esserci grandi novità. Mentre è un po' più intricata la situazione riguardo il Guidonia con Mastrantonio, il giocatore che era squalificato nella finale di Coppa Italia di Serie D tra Ravenna e Guidonia, una squalifica che non ha mai scontato. Il Grosseto ha fatto ricorso, ma in questo momento il Grosseto si è sicuro di poter portare a casa questo 3-0 a tavolino, mentre il Guidonia si sta appellando al fatto che comunque si tratta di due competizioni differenti, una è Coppa
0: Competizioni
1: Italia Serie
0: diverse.
1: C, l'altra è Coppa Italia Serie D. Quindi il Guidonia sta lavorando su questa traccia, mentre il Grosseto, che si è affidato all'avvocato Grassani, è certo del 3-0 a tavolino. Aspetteremo quindi le decisioni. Sicuramente si è partito con due casi abbastanza spinosi. Era già successo in passato, non sbaglio, la Pro Patria con Boffelli e con la Reggiana nel 2020 con la posizione di Carbò, che era squalificato nel
0: Sì.
1: precedente Coppa Italia e poi sceso in campo nel primo turno, ma anche lì si trattava sempre della stessa competizione. Vedremo quale sarà la decisione poi sul caso Mastrantonio del Guidonia, essendo due competizioni differenti.
0: Sì, tra l'altro, insomma, è una decisione che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Giusto perché non ci piace stare tranquilli, la prima giornata di campionato porta con sé già il primo caso, tra virgolette, della stagione, e riguarda una delle neopromosse, ovvero la Folgore Caratese, che incredibilmente, nonostante uno stadio, un centro sportivo praticamente costruiti ex novo, ristrutturati completamente in proiezione in vista della prima storica partecipazione al campionato di Serie C, sarà costretta a giocare in casa dell'Albino Leffe la gara della prima giornata, quindi la prima gara casalinga della sua storia in Serie C, perché il comune di Carate Brianza, essendo andato in ferie con alcuni suoi elementi, non ha firmato i documenti per poter far disputare la partita all'interno dell'impianto. Nino.
1: Sicuramente è un caso abbastanza paradossale, anche perché la Folgore arriva a questa stagione di Serie C dopo un'annata trionfale, sicuramente una grande vetrina per Karate Brianza. Abbiamo sentito le parole del presidente Michele Griscelli, sicuramente lo ha mandato a dire al comune di Karate Brianza, ma nella giornata di ieri si sono fatti sentire anche i tifosi della Gradinata Est, che hanno affisso uno striscione con scritto "Comune ancora in ferie", quindi sicuramente è stata un'occasione persa anche da parte del comune, perché andare a giocare la prima partita in casa dopo una stagione del genere, comunque la Folgore meritava di giocare nel proprio stadio. Giocherà a Zanica la prima gara. Sicuramente ci aspettavamo un esordio casalingo da parte della Folgore Caratese, anche perché c'è tanta curiosità intorno alla formazione lombarda, ma anche qui, tra botte e risposte tra società, comune e tifosi, già arriva il primo caso spinoso riguardo questo nuovo campionato, per non, come dicevi tu, per non farci mancare nulla come ogni anno in Serie C.
0: Esatto, e sinceramente, mi sento di spezzare una lancia a favore delle società. Spesso le critichiamo, perché hanno dei comportamenti magari non adeguati a un campionato professionistico. Questa volta, sinceramente, per quello che siamo riusciti a capire, per quello che ha dichiarato anche il presidente Criscitiello, la Folgore più di questo non poteva fare, anche perché i lavori di ristrutturazione dell'impianto sono stati a carico interamente del club, e adesso si trova a dover giocare da un'altra parte. Quindi, credo che questa volta si possa imputare davvero poco a uno dei club di Serie C, visto che spesso ne parliamo, in maniera anche critica per quello che riescono, a combinare nel corso delle stagioni. Toccherà alla Folgore, soprattutto ai suoi tifosi, aspettare qualche giorno in più per poter vedere la squadra, la propria squadra del cuore in casa, all'impianto casalingo, per una gara ufficiale di Serie C. Direi che per oggi è tutto. Nino, io ti saluto e ti ringrazio. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di tuttoc.com. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa, poi torniamo con la seconda parte, che c'è subito un bell'ospite da ascoltare.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua edizione di oggi, nel suo appuntamento di oggi, mercoledì 19 agosto 2026. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. E visto, ok, il buon Costantino mi ha dato il via libera, quindi diamo subito il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, come sta andando il conto alla rovescia per l'inizio del campionato? Come la sta vivendo la squadra? Come sente l'ambiente intorno alla sua squadra, la sua formazione?
1: Adesso si comincia a giocare davvero, basta amichevoli, basta esperimenti, si comincia a giocare per il risultato. Già la Coppa Italia ci ha dato una bella indicazione, siamo stati bravi e fortunati a passare il turno e dunque siamo partiti abbastanza bene. È chiaro che come tutte le squadre è una fase ancora di rodaggio e dunque bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma dobbiamo naturalmente migliorare e essere più performanti, sbagliare di meno, e già questo da venerdì, perché siamo chiamati subito alla prima di campionato e niente, finalmente si gioca, diciamo, seriamente.
0: Direttore, si è fatto un'idea intanto degli equilibri? È vero, manca ancora 2 settimane alla fine del mercato, quindi diciamo un po' la bilancia si può spostare, ma si è già fatto un'idea insomma di che girone sarà il raggruppamento A di quest'anno?
1: Parliamo ad oggi, perché i giocatori con questo mercato così lungo, certo, fastidioso, sta spostando molte energie sul controllare il telefonino piuttosto che fare allenamenti con concentrazione e essere applicati dentro la squadra. Dunque tutte le squadre hanno giocatori in esubero, ci sono situazioni delicate, ci sono tanti giocatori fermi e questo disturba molto anche noi, sinceramente. Dunque, però a oggi diciamo che noi nel nostro girone c'è una super super favorita, che è l'Union Brescia. E poi ci sono delle squadre ben attrezzate che un po' arrivano dall'anno scorso, che sono Cittadella, sicuramente, tutte le squadre che sono arrivate lì, il Trento, che è una buonissima squadra, ci siamo anche noi, che abbiamo fatto bene, e poi ci sono squadre ambiziose come il Treviso, come squadre che hanno speso molto, che hanno fatto acquisti importanti, e dunque naturalmente qualche sorpresa, positivo e negativo. Sarà sicuramente un girone divertente con una super super favorita e niente, poi vedremo il campo cosa dirà durante il percorso.
0: Ecco, ad oggi, ribadiamolo, il Treviso è la neopromossa più, mi passi il termine, pericolosa in questo girone.
1: Sì, Blasonata è una squadra che ha avuto un grande passato, in questo momento è una società in ascesa, il primo anno di Serie C comunque è delicato, certo, per i giocatori che ha acquisito è una squadra molto attrezzata. Dunque. E poi ci sono squadre come sempre che da anni fanno questo campionato, come l'Albino Leffe, come l'Arzignano, il Novara stesso si è rinforzato molto molto bene, mi sembra una rosa molto importante. L'Alcione Milano, che ha fatto 2 anni molto importanti. Insomma, è un bel girone, è un girone che conosciamo bene perché noi lo facciamo da 17 anni e dunque siamo rodati dentro questa Lega Pro nel girone A. Ecco.
0: Direttore, mancano 2 settimane alla fine del mercato, il che significa che c'è almeno un mese e mezzo di lavoro già alle spalle. A che punto siamo con le operazioni per voi, sia sul fronte entrate, sul fronte uscite? C'è una percentuale di completamento lavori?
1: Siamo messi bene perché naturalmente la squadra l'abbiamo composta e diciamo che, però come tutti, ci sono dei giocatori che per esigenze personali particolari avrebbero il desiderio di cambiare e naturalmente diventa difficile perché questi giocatori sono molto distratti, ci sono delle situazioni che dovremmo sistemare, ma in questo momento è molto difficile perché tutte le squadre sono in esubero e fare le uscite è veramente molto molto molto complicato. Dopodiché abbiamo dei giocatori importanti che hanno fatto un campionato strepitoso l'anno scorso e sono attenzionati anche da altre società, che naturalmente per noi sono punti cardine della nostra squadra. E anche qui sono, anche questi sono distratti perché comunque ricevono delle attenzioni e naturalmente come ogni cosa, ogni giocatore ha un prezzo e in base al prezzo si valuterà poi la situazione. Però io penso che noi tutti i direttori, tutti continuiamo a dire che il mercato è troppo lungo, che andrebbe terminato prima di iniziare il campionato. Perché effettivamente giocare in questa situazione non è calcio, dico io, cioè, perché i giocatori, ripeto, sono troppo distratti, non si riesce a tenere la barra dritta, non si riesce a mettere tutto il focus sulle partite. E ci sono dei giocatori che, come finiscono l'allenamento, vanno a prendere il telefonino per vedere se il procuratore ha trovato situazioni. Questo è scomodo. Però non possiamo farci niente, dobbiamo convivere ancora, fortunatamente, ancora 2 settimane, e poi fortunatamente andiamo a concentrarci bene su quello che sarà il girone d'andata.
0: Ecco, giusto per fare un po' di, non dico polemica, però per affrontare il tema, allora i direttori sportivi, gli stessi direttori sportivi che comunque operano sul mercato si lamentano che il mercato, la finestra di calcio mercato è troppo lunga. Gli allenatori, idem. Questo vale in Serie A, in Serie B, in Serie C nel nostro paese. Poi ovviamente ci sono delle date, delle finestre di trasferimento che non riguardano solo l'Italia, ma che sono collegate diciamo a ragnatela con tutti gli altri paesi e anche gli altri continenti. Però mi sembra che sia un sentire abbastanza comune, perché immagino che non faccia piacere nemmeno al direttore sportivo di una squadra inglese o di una squadra, un allenatore di una squadra portoghese, insomma, avere giocatori che gli vanno e vengono durante la settimana. Perché non si è mai deciso di cambiare? Perché oramai sono in questo mondo da qualche anno, ancora non avevo i capelli bianchi e lo sento dal primo giorno in cui ho iniziato a fare questo mestiere.
1: Lo so, io ho capelli bianchi e purtroppo lo sento da tanti anni. Beh, veramente non so come rispondere perché è stato veramente sarebbe un'esigenza di chiudere prima. Tanto le operazioni che bisogna fare poi si fanno prima, non è che bisogna arrivare all'ultimo giorno, all'ultimo minuto poi per dover fare un'operazione. Però funziona così, si tende a portare le cose molto avanti, si tende ad arrivare un po' all'ultimo anche parliamoci chiaro, per avere vantaggi economici per quanto riguarda
0: Certo.
1: l'acquisizione o i contratti sui calciatori. I calciatori si trovano praticamente allo scadere senza un contratto, accettano situazioni magari che non avrebbero mai accettato il mese prima. Dunque è un po' una forzatura, però questo potrebbe succedere anche prima di iniziare. Non lo so, non so come rispondere perché sarebbe una bella novità anche questa, insomma, di riuscire a limitarlo questo calciomercato anche nella sessione invernale. Un mese di calciomercato è troppo, con 4 partite di campionato dentro non esiste secondo
0: Sono
1: me.
0: sinceramente sono si... Prego,
1: No, dicevo,
0: prego,
1: secondo me
0: direttore.
1: se il girone d'andata finisce il 22, il 23, il 24, il 20, 22, 23 di dicembre, arrivare fino al 15 gennaio ci sono delle settimane dove si potrebbe fare il calciomercato e ridurlo almeno di 15 giorni.
0: Senza dubbio, è un ragionamento che non si può che condividere, perché complica il lavoro, a qualsiasi livello si faccia calcio. Direttore, quest'anno in Serie C c'è la novità del salary cap. Sto facendo questa domanda un po' a tutti i suoi colleghi che mi capita di sentire, proprio per capire un attimo. È cambiato? Come è cambiato? Se è cambiato il vostro lavoro, l'operatività nella finestra di mercato?
1: Allora, per il rinnovato calcio nello specifico non è cambiato niente perché noi il salary cap ce lo siamo autoimposto da 15 anni, dunque praticamente siamo molto tranquilli sotto questo punto di vista. Però ritengo che sia giusto perché le società devono garantire di iniziare il campionato, ma soprattutto di finirlo il campionato, e dunque basta avere classifiche penalizzazione di punti, squadre che vengono eliminate a metà girone, basta avere questa incertezza, bisogna avere un campionato regolare dall'inizio alla fine. Naturalmente, come sempre, le squadre più grosse hanno anche ingaggi più alti, però hanno anche introiti maggiori e dunque il divario tra le squadre grandi e le squadre piccole è ancora maggiore. E dunque noi che siamo piccoli, nel nostro caso specifico, dobbiamo avere tante idee e dobbiamo gestire bene il pacchetto economico e dobbiamo assolutissimamente cercare di sbagliare il meno possibile perché non abbiamo grandi possibilità di poter compensare con la giunta di calciatori. Inoltre poi c'è in Lega Pro, come sapete tutti, la lista di 23 calciatori per
0: Certo.
1: il settore giovanile, dunque anche lì è una limitazione che anche i calciatori devono capire, lo sanno, e infatti ci sono in giro calciatori molto importanti che sono disoccupati, svincolati, giocatori anche di qualità. Però i calciatori sono troppi, le rose sono tutte abbondanti e c'è un imbuto nel quale tanti calciatori rimarranno fermi. E questo, insomma, è la legge del mercato.
0: Sì. Direttore, tornando al campo, visto che abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata dicendo finalmente si parla di campionato, qual è l'aspetto dell'alcione che vi preoccupa, che la preoccupa di più in
1: L'Alcione
0: vista dell'esordio in campionato?
1: è una società vicino a noi, stanno lavorando molto bene, persone molto serie, un bel tecnico, una squadra che conosce bene la Lega Pro, sarà una partita molto difficile per noi, però chiaramente abbiamo anche le armi per poter dire la nostra, dunque non ci facciamo più di tanto la testa, abbiamo il giusto rispetto degli avversari, ma dobbiamo anche cercare di imporre quello che è il nostro calcio. Vedremo, sarà una bella sfida come sempre, sfide sempre molto difficili, molto tirate, e lo sarà ancora anche venerdì sera.
0: Ultimissima cosa, poi la saluto e la ringrazio, la lascio al suo lavoro che sicuramente ce ne ha a sufficienza. Proprio nel suo girone, nel vostro girone e letteralmente in casa vostra, mi verrebbe da dire, ieri è esploso definitivamente la situazione legata allo stadio della Folgore Caratese. Possibile che anche di fronte a società, e questo lo dico da cronista verso un esponente di un club importante come Renate, si trovino anche a combattere contro situazioni che sinceramente sono forse al di là del comprensibile, perché qui si
1: No,
0: parla veramente di
1: guardi, la questione lì della
0: sembra una
1: Caratese
0: commedia
1: come.
0: anni 80, ecco, sinceramente.
1: Sì, ma noi come Renate non vogliamo entrare nelle cose altrui perché lì è una questione tra la Caratese e il comune di Carate, dunque non sta aspetta a noi dare giudizi, anche perché non siamo a conoscenza bene
0: No.
1: della situazione. Dunque, sinceramente, mi sembra indelicato e inopportuno commentare una situazione che non
0: Certo.
1: conosciamo e sicuramente non siamo noi quelli che dobbiamo, come dire, dare un giudizio. Detto questo, noi andremo a giocare anche noi a Carate, molto volentieri, e speriamo che la situazione si sblocchi quanto prima per poter anche noi disputare le nostre partite in casa allo Sport Village.
0: Direttore, grazie mille, spero di risentirla presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, di nuovo arrivederci, grazie.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che appunto in quanto anche la squadra, anche le Pantere giocheranno le proprie gare interne allo Sport Italia Village, parte in causa di questa situazione. Ci sono un po' di notizie di cui è giusto darvi conto, una su tutte, direi le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, che attraverso i microfoni di Rete 8 ha fatto il punto sulla trattativa, sull'interesse del Delfino nei confronti di Emanuele Cicerelli, attaccante del Catania, uno dei giocatori che meglio aveva performato in rossazzurro nella prima parte della scorsa stagione, poi un bruttissimo infortunio lo ha di fatto tenuto fuori dai giochi fino ai playoff, ma chiaramente con uno stop così lungo, anche se è rientrato in campo il numero 10 dell'Elefantino, insomma, ha patito un po' la lontananza dai campi. Si era parlato di un possibile addio al club siciliano. Con il Catania siamo in ottimi rapporti, ha detto Pasquale Foggia, ma non abbiamo mai parlato direttamente con loro. È una situazione nata anche attraverso il procuratore, perché inizialmente il ragazzo era in uscita, poi il Catania ha deciso di non cederlo. Quindi Emanuele Cicerelli, ufficialmente possiamo dire così, non lo so, insomma, con due settimane ancora di mercato davanti aspetterei un attimo, ma si riavvicina, mettiamo così, Emanuele Cicerelli si riavvicina alla sua maglia, alla maglia del Catania, la maglia che ha difeso anche nella scorsa stagione. Una notizia di mercato che lega Calabria e Campania, nel dettaglio Crotone e Salernitana, riprendiamo da un altro dei nostri canali del network, Tutto Calcio Calabria, che parla di un interesse della Salernitana nei confronti di Marco Zunno, esterno d'attacco del Crotone, già trattato in maniera costante da diversi giorni dal Foggia. Un Foggia molto molto attivo, perché giustamente ha iniziato le sue operazioni di mercato una volta avuta certezza della partecipazione al campionato di Serie C, in quanto riammessa dopo la scomparsa della Ternana. Catania che ieri tra l'altro ha ufficializzato un innesto, e un innesto di spicco, perché è stato tesserato Edoardo Masciangelo, esterno sinistro, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B e si è andato a conquistare la Serie A. Era svincolato, Masciangelo ha deciso di accettare di sposare il progetto del club etneo. Ufficialità molto interessante anche quella della Next Gen, con il rinnovo di Finocchiaro e prestito addirittura in Olanda, quindi un altro degli italiani, dei nostri talenti italiani, che va a farsi un po' di ossa fuori dai confini. Gabriele Finocchiaro, esterno offensivo classe 2006, è stato ceduto in prestito al De Graafschap nel campionato di Serie B olandese. Prima con Nino Sergio abbiamo ricordato come Franco Ferrari è stato ufficializzato come nuovo attaccante del Guidonia, quindi un innesto davvero di altissimo profilo per la formazione laziale, che insomma, piano piano, da quando è tornata in Serie C, sta ingranando, sta cercando di salire con le marce per cercare di essere sempre più protagonista. In chiusura di fascia, risveglio dal torpore, il buon Costantino Fazzari della Dal Vetro. Andrei a sentirci le dichiarazioni di uno dei prossimi protagonisti di questa Serie B. Ha parlato in conferenza, mi riferisco a Simone Nicoli, giocatore della San Benedettese. Poi due minuti di pausa e torniamo.
2: Conferenza stampa di Simone Nicoli, a voi la parola.
3: Buonasera e complimenti già per questa presentazione che hai fatto a Pescara, ma per San Benedetto. Ho fatto in tempo a leggere la tua scheda, però so che sei una persona voluta da Mussi, perché Pescara ha chiesto un po' giocatori che hanno una certa importanza. Quindi, che dire, oltre a questo, dici un po' se ti aspettavi tutto questo, perché San Benedetto penso che sia una piazza molto invidiata da altre piazze. Quindi penso che se hai fatto questa scelta l'hai fatto anche abbastanza oblata per la tua carriera.
4: Intanto buonasera a tutti. Innanzitutto per me è veramente una grande felicità essere qua. Mi sto trovando veramente bene. La scelta San Benedettese, come hai detto in precedenza, tanto è anche per la zona della piazza, per la tifoseria. Che vabbè, non è che c'è bisogno che sia io a presentarlo, ma è una tifoseria, una piazza storica che vive di calcio, e sicuramente per noi giocatori tutte le volte che scendiamo in campo è un onore, e quindi domenica non vedo l'ora e spero che ci sia lo stadio pieno. E sinceramente credo che ogni giocatore, la cosa principale che guarda quando viene qua è la zona della piazza e tutto. E Mussi lo conosco dall'anno scorso, che eravamo a Trapani insieme, e quando mi ha chiamato sinceramente ci ho pensato poco.
2: Dai,
5: Simone, buonasera, Benedetto Mariangi, resto del Carpino e Corriere dello Sport. Due domande. Sembra, diciamo, questa sala in crescita da tre campionati in Coppa Italia. La prima, quindi siamo sul 60%, ha detto il mister Boscaglia. La seconda, questo girone B, come lo vedi? Come il, visto che le tre retrocesse sono tutte nel, nel nostro girone. Grazie.
4: Buonasera. Ma penso che il girone B quest'anno sia un po' il girone più competitivo e sicuramente ogni anno entrambi i gironi, entrambi, tutti e tre i gironi sono molto tosti, però credo che come piazza, come, comunque, come rose, il girone B sia il più impegnativo. Però alla fine, come dice sempre il mister, prima o poi bisogna affrontarle tutte, per cui che sia prima, che sia l'ultima giornata, comunque le squadre top vanno affrontate. E adesso pensiamo a domenica, che è già difficile contro i Forlì e non ci sono partite facili in Serie C.
6: Mauro Vannini, chiederò oggi. Allora, hai segnato il gol contro il Pescara, che la rivalità contro il Pescara da San Benedetto è molto sentita, quindi è peccato che non c'era il tifo a, a farti un'ovazione, a andare sotto la curva a festeggiare. Però che emozione è stata segnare contro il Pescara e vincere questa partita, che in fondo il Pescara era dato per favorito?
4: Sicuramente è stata un'emozione incredibile. Abbiamo, secondo me abbiamo interpretato la partita molto bene. Come ci ha detto il mister, siamo entrati in campo con il giusto approccio e poi secondo me il secondo tempo ci siamo passati un pelino troppo, però ci sta, perché comunque è un mese che lavoriamo intensamente e hai detto bene, peccato che non ci sono, non c'erano i nostri tifosi, perché sennò potevamo festeggiare insieme, che comunque so che è un derby molto sentito e siamo contenti per il passaggio del turno. Adesso, come detto prima, ormai questa è andata, si pensa domenica con Forlì.
7: Che slancio gli dà il gol segnato domenica scorsa e quali insidie, questa è la seconda domanda, quali insidie troverete con il Forlì domenica prossima, considerato che la prima di campionato è sempre la di cogliere, no?
4: Sicuramente il gol mi dà tanta fiducia, però penso che non era tanto importante chi facesse gol, ma era importante l'atteggiamento, era importante che comunque siamo scesi in campo, come ho detto prima, con il giusto piglio, con il giusto approccio. Il Forlì io la conosco abbastanza bene, perché comunque è vicino a dove vivo, è una squadra che tutti gli anni lavora con tanti giovani, che lavora bene, che sceglie i giocatori in maniera giusta, quindi sarà una partita difficilissima, però spero che faremo una grande settimana di allenamento che ci porterà domenica a carichi.
8: Buonasera, Giulia Rizzardi, ST News. Allora, cosa ti porti dietro dalla scorsa stagione al Trapani e quanto pensi possa esserti utile qui a San Benedetto del Tronto?
4: Buonasera. Sinceramente mi porto dietro un buon bagaglio di esperienza, perché l'anno scorso è stata un'annata buona come squadra, abbiamo avuto un po' di problemi con delle penalità, però comunque c'era una squadra fortissima. Il girone del sud è un girone super impegnativo, che vai a incontrare squadre come Salernitana, Catania eccetera, quindi mi porto dietro un po' di esperienza del calcio del sud e sinceramente spero di portarmela quest'anno qui a San Benedetto.
9: Ciao Simone, piacere, Valerio Fagioli di Obiettivo Sport. E ti volevo fare due domande. La prima è come ti stai trovando con questo modulo? Poi ho visto che la partita l'hai preparata molto con le ripartenze e il tuo gol nasce appunto da una palla recuperata e poi è nato il gol. Ti volevo chiedere se tu hai con questa caratteristica di attaccare proprio lo spazio in attacco, o se è proprio una, diciamo, un'indicazione tra il mister. Ultima domanda, il tuo cognome si legge Nicoli o Nicoli? Si dice?
4: Nicoli, secondissimo. Allora, il mister vuole appunto grande aggressione in fase difensiva, vuole che una volta riconquistata andiamo in avanti per cercare di essere diciamo abbastanza cattivi nelle ripartenze. Il gol è nato dopo una grande pressione difensiva e sinceramente, oltre anche a questa, a livello di contropiedi proviamo anche molto a giocare. Comunque in rosa ci sono giocatori forti che sanno giocare, quindi penso che dobbiamo riuscire ad alternare in maniera buona la fase di possesso alla fase di non possesso, e comunque essendo sempre molto

0: Terza ed ultima parte di A Tutta C nella sua versione odierna di mercoledì 19 agosto 2026. Abbiamo sentito le parole di Nicoli dalla Sammanettesima, sono tantissimi i protagonisti della Serie C che in queste ore stanno parlando. Uno ha rilasciato un'intervista molto interessante a Tutto Mercato Web all'interno della rubrica A Tu per Tu, gestita da Alessio Alaimo. Mi riferisco a Walter Alfredo Novellino, consulente tecnico del Perugia, fresco di passaggio di proprietà, ma nonostante l'addio dell'argentino Faroni e il ritorno della famiglia Gaucci, il Novellino è rimasto all'interno del pool dirigenziale del Grifo. E ha parlato della nuova stagione, del nuovo Perugia che sta nascendo. Novellino l'ha fatto senza mezzi termini, ha detto il Perugia è una squadra fortissima, un allenatore bravo, i giocatori sono arrivati, sono importanti. In mezzo a tutti quelli che sono arrivati ci sono elementi del settore giovanile che hanno fatto e faranno molto bene. Sugli obiettivi è stato un pochino più democristiano, mi verrebbe da dire. Vogliamo creare i presupposti per creare un grande campionato. Poi affronta il tema più spinoso di questo precampionato, ovvero la separazione con Giacomo Tedesco, il tecnico che lo scorso anno aveva guidato il Perugia alla salvezza dopo un inizio disastroso di stagione e l'arrivo di Aimo Diana in panchina. Credo che alla fine abbia fatto tutto lui, dice Novellino. Gli avevo consigliato di aspettare, doveva parlare con Alessandro Gaucci, non l'ho fatto. Poi ero via e non so cosa sia successo dopo, ma diciamo che si è fatto prendere dall'istinto. Forse troppo, avrebbe dovuto aspettare. Alessandro Gaucci non è uno stupido, capisce di calcio come Riccardo. Sono due fratelli che sanno di calcio e sono molto ambiziosi. Quindi questa è la posizione di Novellino in merito a quella che è stata una vera e propria sorpresa, perché Tedesco era stato confermato al termine della passata stagione, aveva già iniziato a programmare il torneo 26-27, poi con il cambio di proprietà, il ritorno della famiglia Gaucci, di fatto c'è stata la rottura definitiva e da lì l'arrivo di Aimo Diana in panchina. Altre parole che arrivano dal mondo della Serie C, questa volta è Eyob Zambataro, terzino nuovo, terzino del Novara che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione nel club piemontese. È stata un'estate di attesa, ho avuto modo di avere altre offerte da altre squadre, ma per una cosa o per l'altra non ero convinto di accettare. Nel momento in cui è arrivata la proposta del Novara non ho esitato, sono sincero. È una piazza importante e l'obiettivo mio è quello di dare il mio contributo per portarla il più in alto possibile. Quando un giocatore si sente desiderato e più invogliato a sposare un progetto e di conseguenza anche a mettersi in gioco in una piazza importante come Novara, penso che sia anche uno step in più per la mia carriera. Tra l'altro, poi parla anche di Alessandro Birindelli, il tecnico del Novara, arrivato in estate dopo l'ottima stagione scorsa sulla panchina della Pianese. Visto la sua carriera da calciatore, Birindelli, ex terzino della Juventus di Marcello Lippi, giusto per dare dei riferimenti a chi ci sta seguendo e magari non l'ha vista quella Juventus, vista la sua carriera da calciatore di fascia, mi può dare qualche consiglio in più per migliorare, dato che qualcosa sono convinto che ancora mi manchi. Anche la squadra, secondo me, ha ampi margini di miglioramento, partendo però da una buona base. Quindi anche qui fa una riflessione su quella che è lo stato dell'arte del Novara, che sicuramente quest'anno è chiamato a fare un passettino in avanti nel percorso di crescita. E magari ricordiamoci, insomma, il Novara è stato anche in Serie A qualche anno fa e sicuramente è una piazza tra le più storiche del nostro calcio. Notizia di mercato: abbiamo parlato di Catania prima con Masciangelo, con Cicerelli, chi rimane, chi è arrivato. C'è invece un giocatore che non arriverà, mi riferisco a Matteo Ricci, il regista di centrocampo svincolato lo scorso 30 giugno dalla Sampdoria. È stato di fatto sfumato come obiettivo di mercato del Catania, perché dopo insomma qualche giorno di riflessione il giocatore sembra aver deciso di rimanere. rimanere in Serie B ed accettare la proposta dell'Ascoli neopromosso in cadetteria. È il secondo obiettivo per il centrocampo del Catania che sfuma, dopo che Vitale del Vicenza ha preferito Salerno a Catania. Quindi bisognerà capire un po' quali potranno essere i nomi alternativi per il centrocampo del Catania. In chiusura, e con questa vi salutiamo e vi ringraziamo dandovi appuntamento non solo a tutta la programmazione che segue dopo di noi di TMV Radio, perché c'è tantissimo mercato, tantissimi approfondimenti, arriva il campionato di Serie A, arriva il campionato di Serie B, riprendono i campionati esteri, quindi c'è di tutto da seguire. Vi do anche l'appuntamento alla giornata di domani con il nuovo appuntamento, con la nuova puntata di A Tutta C. Come lo facciamo? Lo facciamo con le prime parole da calciatore della Pergolettese, di Michael De Marchi, che di fatto è un grandissimo colpo per la Pergolettese, è un giocatore che in attacco può spostare gli equilibri. Quindi noi ci salutiamo con De Marchi, saluto Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, che già non ne può più di starmi a sentire, e un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Innanzitutto, benvenuto alla Pergolettese.
2: Grazie mille, benvenuto.
1: Arrivi dalla Virtus Verona, le ultime due stagioni alla Virtus Verona, dopo un'annata, due anni fa, un'annata piena di partite. L'anno scorso hai avuto una stagione un po' tribolata, adesso ti presenti qui a Crema in piena forma, pronto per riscattare la brutta annata dell'anno scorso.
2: Ah sì, sono contentissimo di essere qua. Sì, come hai detto tu, l'anno scorso è stata un'annata particolare, insomma ho avuto un brutto infortunio. Ora finalmente siamo verso la fine del tunnel, e tra le piazze, insomma, questa era quella più volenterosa, e ho sentito la voglia di avermi qui, sono contento di essere qua, e niente, non vedo l'ora di conoscere il gruppo, staff, mister, tutti per iniziare questa nuova avventura.
1: Una carriera importante la tua, tante stagioni in Serie C, due passaggi anche in Serie B, tante società importanti, adesso arrivi in questa realtà piccola come la Pergolettese, che è una società che, anche se da 7 anni che è in Serie C, come l'ha detto l'anno scorso, sta lottando tutti gli anni per mantenere la categoria, che è l'obiettivo primario della stagione.
2: Ma certo, ma sono, ti ripeto, cioè l'umiltà è sempre la base per tutto, no? Poi in campo si va sempre in 11, e quindi non c'è problema, sono pronto di calarmi in questa realtà, insomma, e di poter mettermi a disposizione e dare il mio meglio, il mio contributo a questa causa.
1: È stata una trattativa abbastanza lunga, perché il nostro direttore sportivo da tempo che ti cercava, quindi per la contentezza di entrambe le parti è arrivato finalmente questo matrimonio.
2: Sì, no, ma anche il ginocchio non ha aiutato, devo dire, perché comunque anche la fine della riabilitazione che volevo portare avanti fino in fondo, insomma, mi ha tenuto un po' fermo, però è importante che alla fine abbiamo trovato questo momento, insomma, fermato, quindi sono contento e nulla.
1: Arrivi in un gruppo con parecchi giovani, ma c'è qualche giocatore di esperienza come Arini, Dell'Orco, Silvestri, che hanno già da anni di Serie C. Anche tu dovrai dare, chiederanno la tua esperienza per dare questo stimolo ai nuovi giovani che si affacciano per la prima volta nei campionati professionistici.
2: Certo, no, sono convinto che posso dare il mio contributo e niente, sono contento di essere qua, ti ripeto, non vedo l'ora di conoscere tutti e di cominciare.
1: Grazie.
3: Ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TM Evo News, buonasera, ben ritrovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo tanti temi legati al campionato che sta per iniziare, ma anche legati al mercato, perché ci sono ancora tanti giorni per concludere varie trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Fabio Brini, ex portiere di Ascoli e Udinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, ciao, grazie.
0: Partiamo parlando della tua Udinese, un'Udinese ripartita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
1: Sì, no, sono partiti bene. È chiaro che secondo me devono ancora risolvere un problema con Zaniolo. Non so se rimarrà Udine, però è squadra, secondo me, che creerà qualche sorpresa.
0: Potrebbe essere una rivelazione, insomma, secondo te l'Udinese, la rivelazione del campionato?
1: Potrebbe, perché l'allenatore è rimasto, parecchi calciatori della passata stagione sono rimasti. Se c'era stata qualche titubanza la passata stagione, credo che quest'anno la cosa sia un pochettino più semplice. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, perché incominci a capire meglio l'allenatore, l'ambiente, e questo è fondamentale.
0: Ecco, tornando a Davis, se sta bene fisicamente può togliersi grandi soddisfazioni con l'Udinese?
1: Ma è un giocatore importante, come lo è Zaniolo. Sono due giocatori, uno di fantasia e di tecnica grande, l'altro è stroso, e se sono in giornata entrambi diventa difficile affrontarli.
0: Può essere una delle migliori coppie del campionato.
1: Ma questo sicuramente, chiaro che però va associato anche, come a dire, un po' di cattiveria, di determinazione, di continuità mentale, che forse la passata stagione un pochettino è mancata all'Udinese.
0: Senti, a proposito di Davis, però l'Udinese va a caccia anche di un vice. Chi vorresti come alternativa a Davis?
1: Sai, l'Udinese è una società che guarda soprattutto ai campionati esteri e ha una rosa di osservatori che credo sia forse il migliore in Serie A. Andrà sicuramente a cercare ancora qualche ragazzo straniero da poter crescere, da poter tirare su per poi vendere, perché questa è un po' la loro politica.
0: Sì, assolutamente. Ma parlando ancora di mercato, sei rimasto sorpreso del fatto che comunque l'Udinese, almeno per adesso, sia riuscita a trattenere Solet?
1: Ma non sono sorpreso, perché qualche giocatore di qualità è importante e anche di carattere la squadra lo deve tenere, lo deve mantenere. Perciò credo che sia ancora maggiormente un anno di maturazione per questo giocatore.
0: Si era parlato per lui insistentemente all'inizio del mercato dell'Inter, sembrava quasi un affare che dovesse decollare in poco tempo, poi alla fine è rimasto all'Udinese, anche probabilmente per altre valutazioni che ha fatto il club nerazzurro.
1: Certo, no, questo è vero, ma poi sai, i sondaggi vengono fatti su tante società e calciatori, poi alla fine devi valutare anche all'interno della tua rosa, mettere insieme i giocatori. Poi c'è anche un lato economico, perché anche quello va visto.
0: Assolutamente, sì, non c'è dubbio. Cosa pensi, anche se ti sei fatto un'idea, cosa pensi del classe 2008 Palma? Perché pur essendo molto giovane c'è già grande interesse intorno a questo difensore.
1: Ma sai, i giovani sono giovani, vivono di entusiasmo, di spensieratezza. L'importante però è che gli si dia quelle responsabilità che poi creano delle situazioni negative. Bisogna lasciarli giocare, ma soprattutto farli giocare e poi valutare le loro qualità. perché se altrimenti al primo errore poi o non gli si dà continuità o gli si butta addosso la croce, diventa un problema. Ma guarda lo stesso portiere del Milan, questo ragazzo giovane che sta giocando, perché Maignan è appena entrato, sta facendo bene. Questo credo che sia un po' il futuro, come lo fu Donnarumma.
0: Ecco, a proposito dei portieri, parlando della Juventus, Vicario, che portiere è per i bianconeri?
1: Vedi, qua è una cosa che un pochettino mi dà fastidio. In 2 anni hanno cambiato 20 allenatori, hanno cambiato 20 giocatori, hanno cambiato due o tre giocatori, poi la responsabilità è stata data al portiere. È vero che c'è stato qualche errore, però questo disastro che viene dipinto, lo dico io, non credo che lo meriti. È stato preso vicario, buon portiere, ha fatto un campionato in Inghilterra, e già questo dice molto, però dipingere come se bisognerebbe darlo in prestito, darlo via e vedere se c'è una squadra. Mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo.
0: E sempre parlando della Juventus, Lucumi quanto alza il livello della difesa?
1: Ma sai, all'inizio si pensava che la Juventus dovesse quasi rimanere stessa squadra, invece stanno facendo cose importanti. Il guaio è che questi calciatori arrivano quando già il periodo di preparazione è già quasi terminato e sono pronti fra una ventina di giorni. Per me sta facendo un'ottima squadra, Juventus.
0: Quindi insomma ti convince, ecco, anche questo acquisto di Lucumi, che è certamente un giocatore che ha fatto una bella esperienza nel nostro campionato al Bologna, ha fatto vedere anche ottime cose, insomma, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'impostazione. A volte si è macchiato di qualche errore grave, però insomma è difficile trovare, no, un difensore che sia assolutamente impeccabile.
1: Ma sai, perso per diverso tempo anche a Bremen, però i titolari saranno sia Bremen che Lokomi, perciò io credo che siano due giocatori importanti in una linea difensiva dove verrà formata questa maniera, ripeto, importante, è una garanzia.
0: E Colomani è l'attaccante veramente giusto per la Juventus?
1: Ma io penso di sì, perché ho visto qualche partita dei mondiali, perché non essendoci in Italia non è che la cosa mi sia piaciuta molto, ma tutto questo calcio spumeggiante, eccetto forse qualche nazionale, non è che io l'abbia visto molto, soprattutto qua nel campo e poi in partenze. Il punto interrogativo è che in Italia diventa difficile poter esprimersi su ampi spazi. Certo che se riescono a farlo è un giocatore che può far male veramente.
0: Parlando invece del Como, affronterà anche l'impegno della Champions, quanto potrà risentirne in campionato, visto che sotto questo aspetto è alla prima esperienza?
1: Forse potrebbe pagare in effetti il fatto di essere la prima esperienza, però ha giocatori importanti, ne ha acquistati degli altri per aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Io credo che farà una bella figura. Poi è chiaro che il campo è quello che determina le situazioni, però io credo che l'importante è che non ci sia presunzione, perché nel momento in cui subentra questo aspetto è chiaro che diventa tutto più difficile. Sarebbe a dire siamo diventati bravi, perché poi la realtà è ben diversa.
0: Prima facevi riferimento ai giocatori che stanno arrivando adesso a disposizione degli allenatori, giocatori che vengono acquistati soltanto adesso e che quindi potrebbero incontrare delle difficoltà per apprendere velocemente i nuovi meccanismi di gioco e sotto questo aspetto è stata abbastanza significativa la dichiarazione di Maurizio Sarri, nuovo tecnico dell'Atalanta, Atalanta che ha deciso di puntare su Christensen in difesa e ha detto Sarri: avrei voluto averlo a luglio.
1: Questo è fuori dubbio, infatti secondo me il mercato non deve durare tutto questo tempo. Secondo me a metà luglio dovrebbe terminare in modo di far sì che le società abbiano tutti i calciatori a disposizione già dall'inizio. Arriva un calciatore, è chiaro che si deve integrare a livello tattico in una squadra che già è stata collaudata quantomeno, non è facile, anche se sono giocatori intelligenti calcisticamente, però non è mai semplice, perché la cosa fondamentale è conoscere i movimenti del proprio compagno, del proprio reparto, conoscere i movimenti degli altri. Per pensare che un giocatore arrivi 15 giorni di lavoro fisico e già pronto non è così semplice.
0: E comunque Christensen è un bel rinforzo per l'Atalanta, tu che lo hai visto spesso all'Udinese?
1: Io credo di sì, che sia un rinforzo. Ha avuto qualche problema sotto l'aspetto mentale, perché il calcio deve avere una scusate, determinazione e concentrazione importante. Il momento in cui non ce l'hai è il momento che compi degli errori.
0: Eh sì, non c'è dubbio. Parliamo un po' anche della Fiorentina che sta facendo entusiasmare i tifosi, c'è stata una rivoluzione vera e propria sul mercato e sono arrivati fino a questo momento colpi di primissimo piano. Ti ha sorpreso?
1: È abbastanza sorpreso, perché se negli anni scorsi abbiamo visto una Fiorentina che cercava di quantomeno di limitare i danni, questa nuova avventura ci ha speso quasi 100 milioni di euro per rinforzare la squadra. Questa nuova avventura ci ha speso quasi 100 milioni di euro per rinforzare la squadra.

0: E nel precampionato ha fatto vedere davvero di essere in possesso di grandi numeri, tecnica sopraffina, giocate di alta scuola. Ecco, ti chiedo anche, secondo te, a chi assomiglia a te? Perché a Firenze sono stati fatti diversi paragoni.
1: È un giocatore secondo me un po' atipico, nel senso che è un giocatore di qualità, però sa dove sta e dove termina l'azione. Questo è anche importante e fondamentale sotto l'aspetto qualitativo e mentale da parte di un giocatore. Secondo me è un valore aggiunto che può fare la differenza. Poi sai, le somiglianze. Basta che già nella corsa somiglia a qualche giocatore e si capisce subito un giocatore importante del passato o sta da poco. È importante che questi giocatori riescano ad integrarsi su quello che vuole Grosso. È la cosa fondamentale.
0: Qualcuno, fatte le debite proporzioni, ci vede qualcosa di Rui Costa?
1: Sì, è possibile. Costa è un giocatore palapiede che gli piaceva partire e dribblare in velocità, però devi avere gli spazi per farlo, perché oltre alla tecnica e alla qualità, dai, il campionato italiano tanti spazi non te li lascia. Poi devi essere bravo tu a cercarli e a trovarli e nello stesso tempo la squadra a metterti nelle condizioni di poterlo fare, perché spesso e volentieri infatti non ce l'hai, e allora la bravura sta nell'uno contro uno.
0: Hai la sensazione che Kellenkamp resti all'Udinese?
1: Ma io penso di sì, perché altrimenti devono andare a trovare anche altri giocatori, e ormai siamo quasi, non dico la fine, però già fine settimana inizia il campionato, perciò poi dopo diventa difficile. Sai, poi nel mercato, quando è sempre aperto, basta che capiti
0: C'è
1: un'occasione
0: dubbio.
1: o una richiesta e tante volte si fa pigliare la mano.
0: È vero. E il Milan, quanto sarà competitivo nella prossima stagione?
1: Sì, 20 giorni fa avrei detto che Milan sarebbe stato in difficoltà. Ultimamente invece mi sto ricredendo e sicuramente non ha finito la sua campagna acquisti. Io sicuramente darei via Real.
0: Sì.
1: Adesso regalo un giocatore come
0: Serve però che
1: no.
0: arrivi l'offerta giusta, naturalmente, no? Per poterlo farlo partire.
1: Guadagnassi 5 milioni in meno, io lo darei via. È un giocatore che non credo che faccia più a caso del Milan, non attenzione per qualità, per caratteristiche, ma sotto l'aspetto mentale. Per quello che vuole l'allenatore, anche gli attaccanti devono lavorare e non ce lo vedo molto da questo punto di vista.
0: E anche se il mercato non è finito, ovviamente, ti aspettavi qualche rinforzo in più da parte della Roma?
1: Lì a Roma c'è stato anche uno sfogo un po' di Gasperini, credo che abbia smosso un qualche cosa e lo si è visto dall'ultimo acquisto che hanno fatto. È chiaro che Gasperini, secondo me, si aspettava e forse ha avuto anche delle assicurazioni tempo che qualcosa si sarebbe fatto di più. Se lui ha parlato è perché era un po' in difficoltà sotto questo aspetto.
0: Ti chiedo anche come vedi il ritorno di Molina in Italia, proprio alla Roma, Molina che ha giocato nel nostro campionato, nell'Udinese, negli anni scorsi.
1: Ma io ho sempre parlato di Molina in senso positivo nella fase offensiva. E tempo addietro, quando era l'Udinese, è chiaro che la sua un pochettino negatività era in fase difensiva e lo si è visto anche un po' nei mondiali. E questo purtroppo non è cambiato. Io credo che Gasperini debba essere bravo inculcargli anche la fase difensiva, perché sennò altrimenti qualche problema potrebbero averlo.
0: Un'ultima considerazione sulla Lazio, che

0: deve iniziare a fare i conti con una situazione molto difficile, l'uscita dalla Coppa Italia. Quanto deve preoccuparsi la squadra biancoceleste, la società biancoceleste, che comunque lo sappiamo, ha dovuto affrontare tanti problemi legati al mercato e poi comunque c'è un ambiente in ebollizione. Ecco, quanto è preoccupante questa situazione della Lazio?
1: Cosa è preoccupante? Perché se non c'è tranquillità è chiaro che la squadra lavora male, l'allenatore lavora male, Gattuso che dichiara responsabilità sono mie, ci sta perché lui è l'allenatore, la società deve cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente, per poter poi trasmettere anche ai giocatori quella tranquillità necessaria. È chiaro che il tifoso non è contento perché se vede dall'altra sponda che le cose vanno meglio, fanno sempre il rapporto Roma-Lazio-Lazio-Roma e diventa un po' difficile. Io spero che il titolo e il suo direttore sportivo riescano a sistemare questa squadra Gattuso perché sennò diventa tutto più difficile.
0: Fabio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. Buona serata.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Brini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS, WhatsApp al 331 8200213.

0: È mercoledì, sono le 11:10 minuti primi. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santarelli e Gabriele Latini in cabina di regia. Si avvicina all'inizio del campionato, si infiamma il mercato in questi ultimi giorni dove tantissime operazioni devono andare in porto. E allora non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo del nostro editoriale. Diamo il buongiorno a caro Costantino Nicoletti. Ciao Costantino!
1: Alessandro, ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Gabriele, ovviamente buongiorno a tutti gli amici di TMV Radio.
0: Grazie, grazie Costantino. Allora, ti è mancato il campionato? C'è questa fiammella che si riaccende piano piano?
1: Guarda che quando arriva questa fase della stagione, soprattutto per chi opera nel calciomercato,
0: esatto,
1: ti porto una metafora, è come il pasticcere che non mangia le brioche, capisci? Bravo. Cosa voglio dire?
0: Sì.
1: Quindi sì, bene che si torna finalmente a vedere il pallone ruzzolare. La Coppa Italia è stata divertente, ci ha entusiasmato, ci sono stati anche qualche risultato a sorpresa e abbiamo visto già delle buone situazioni, però io ancora, lo sai, dopo 21 anni che faccio questo lavoro, caro Ale, non capisco come mai, al netto dello show, dello spettacolo e quant'altro, il mercato si debba decidere gli ultimi 10-12 giorni. Non si è mai capita questa cosa, che poi non è che dici risparmi chissà che cosa, sì. Ovviamente ci sono delle operazioni, giocatori che sono, diciamo, tra virgolette invendibili, arrivi a fine mercato e ci puoi arrivare a un prezzo di saldo, per l'amor di Dio, risparmi due mensilità, perché fanno anche queste considerazioni,
0: certo,
1: molte società e quant'altro. Però non capisco come mai tante butade si decidano gli ultimi 10, 12, 13 giorni del calciomercato. Qualcuno un giorno ce la spiegherà.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Certo, se non lo capite voi che siete dentro, figurati noi che siamo fuori. Ma a proposito di questo, però,
1: assolutamente,
0: Costantino, è chiaro che però determinate operazioni, diciamo, di una certa importanza non si possono, anzi non si dovrebbero concretizzare negli ultimi 10 giorni.
1: Bravo, e faccio riferimento a una vicenda che sta riguardando Firenze in questo,
0: esatto,
1: caso.
0: E lì volevo arrivare.
1: Oh, bravo. Allora, secondo te, Ale, se il Como, con la potenza di fuoco che ha, con la volontà di Fabregas, che sappiamo bene che Cesc Fabregas stacca gli assegni a Como,
0: sì,
1: quindi non è che debba chiedere grossi permessi e grosse autorizzazioni, vuole veramente col Ken, perché si decide, perché ancora non è deciso nulla, ci risulta da alcune veline che arrivano dalle società o piuttosto che dagli agenti, che è stata formulata un'offerta non ritenuta congrua, testuali parole,
0: sì,
1: quindi sulla base di 30 milioni. Dico io, cioè, cosa, il giocatore ha espresso sì la disponibilità a trasferirsi a Como, ma non si è messo di traverso, riprendendo esempi più recenti come quello di Esposito a Cagliari, per esempio.
0: Sì.
1: Quindi non sto capendo la strategia, tra virgolette, capisci Ale? O è una strategia prettamente, come ti posso dire, di marketing, cioè far uscire bene la Fiorentina perché si priverebbe comunque dell'attaccante della nazionale italiana e fanno questa tarantella, te lo dico tra virgolette,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: dire
0: sì,
1: guardate, la Fiorentina ha fatto resistenze, il giocatore comunque non si è messo di traverso, il Como poi formulerà un'offerta congrua sulla base di 40-45 milioni, a quel punto ne escono tutti eroi, capisci? Perché c'è questa strategia, avendo a che fare con dei dirigenti di spessore, in questo caso Paratici, di là c'è Fabregas, comunque c'è Charlie Ludi e quant'altro, perché se no il senso non lo avrebbe a 12-13 giorni dalla chiusura del calcio
0: mercato. Ma infatti guarda Costantino, ne parlavamo proprio ieri anche con Niccolò Ceccarini. Allora, il punto è, secondo te quanto perde la Fiorentina e quanto guadagna eventualmente il Como, ma soprattutto se esce Ken, la Fiorentina che fa?
1: Bravo, allora punto numero uno, di sicuro la Fiorentina perde qualcosa, poi c'è da capire chi è Ken, perché ad oggi
0: io non l'ho mai capito quello. Costantino, ti ricordo.
1: Non solo te, guarda, è un problema che attanaglia tanti di noi piuttosto che tanti tifosi viola,
0: certo.
1: Vale a dire, Ken è quello della prima stagione a Firenze delle 25-26 reti? Ken è quello dell'anno scorso che al netto degli infortuni che ha avuto e del fatto che si fosse più concentrato nei confronti della nazionale, anche per, giustamente per certi aspetti, perché il mondiale, disputare un mondiale è sempre una cosa importante per un calciatore, e al netto degli infortuni ha fatto quelle 7-8 reti la passata stagione? Questo dovrebbe essere l'anno di consacrazione di Ken.
0: Certo.
1: Partendo dal concetto che gli attaccanti tendenzialmente maturano, tu lo sai bene, più tardi,
0: sì.
1: Quindi gli attaccanti raggiungono una maturità, vedono la porta più grande verso i 25, 26, 27 anni. Beh, Kane ora c'è a quell'età, ha fatto una stagione strepitosa a dispetto di tutti i pronostici, perché sfido chiunque dei nostri amici in ascolto ora a dirci che il primo anno di Firenze Kane avrebbe realizzato 25-26 reti.
0: No, nessuno ci credeva, a Costantino.
1: Bravo, cioè io non avrei scommesso un euro, non ti dico 1.000 euro, ma nemmeno un euro, perché veniva da due stagioni dove aveva giocato poco e niente. La sua vena realizzativa era molto bassa, quindi fu un exploit strepitoso che l'ha messo un po' sotto gli occhi della ribalta. Però vale di contraltare, ci sono state due sessioni di mercato estive dove c'era delle clausole per poterlo prendere. E fondamentalmente nessuno si è avvicinato a Ken, nessuno ha voluto o pagare la clausola o fare delle proposte post clausola, a parte l'anno scorso un club arabo che non era nemmeno tanto convinto. Quindi c'è qualche perplessità nei confronti di questo giocatore. Poi c'è la forza di Fabregas, che lui chiaramente dall'alto dei risultati che sta ottenendo, dall'esuberanza che ha anche come tecnico, magari è convinto di poter consacrare o dargli una linea a Ken importante, cioè, quindi tutto può essere, capisci? Però ci sono delle, non dico paure, delle perplessità nei confronti di questo giocatore, perché se no top club inglesi non avrebbero avuto problemi a soddisfare la clausola rescissoria.
0: Certo.
1: 50-60 milioni li spendono per i terzini in Inghilterra, giusto per farti capire, cioè, il senso del mio ragionamento. Quindi c'è alcune ombre che accompagnano questo profilo, questo giocatore, e quindi vediamo quale sarà il Kane, perché non ci dimentichiamo che ad oggi è sempre comunque l'attaccante della nazionale azzurra.
0: Assolutamente sì, la Fiorentina però si è cautelata, perché comunque è arrivato Pellegrino, che penso possa fare il titolare nella Fiorentina.
1: Assolutamente sì, sai, la differenza sostanziale, Alessandro, è che ora c'è una Fiorentina diversa. Cosa voglio dire? Negli anni passati molto spesso arrivavano anche dei buoni giocatori, per l'amor di Dio sono arrivati dei buoni profili, interessanti, con dei curriculum anche importanti, però arrivavano in un contesto dove invece di mantenere il loro standard qualitativo o addirittura migliorarlo, subivano tendenzialmente un'involuzione. Quindi non si capiva perché, con l'assetto societario, l'organizzazione, in alcuni casi l'improvvisazione, oppure delle figure non appropriate per determinati ruoli, facevano sì che alcuni giocatori subissero un'involuzione invece di migliorare nel loro arrivo a Firenze. Oggi cos'è che fa forza nel tifoso viola? Che c'è, o meglio, si è lavorato per strutturare la società in maniera un pochino più efficiente, più organizzata, modernamente organizzata, sono arrivate nuove figure all'interno degli staff, proprio dell'organizzazione aziendale, quindi anche il calciatore che arriva trova un contesto più organizzato, quindi è quello magari che può far forza. Di sicuro, caro Ale, non potrai affrontare una stagione comunque che ti deve rilanciare, soprattutto nel panorama italiano, nel campionato, perché non fai le coppe, e comunque fare una Coppa Italia da protagonista con un attaccante solo.
0: Questo è ovvio.
1: Perché ad oggi, se vai a guardare la rosa della Fiorentina, c'è Pellegrino e Nzola, per assurdo,
0: sì,
1: che
0: già
1: si sta allenando a parte, tra l'altro, capisci?
0: Già. È vero, c'è sempre.
1: Capito cosa ti voglio dire?
0: Sì, è vero.
1: Quindi ci aspettiamo tutti un intervento. Poi, sai, la differenza del calcio moderno è che oggi si parla più di reparto. Magari non arriva una prima punta perché c'è già Pellegrino, può arrivare un esterno importante da doppia cifra, da 10-12 reti a stagione, per esempio. Quindi è il reparto d'attacco. Sono arrivati giocatori di talento, c'è qualità altissima quest'anno in questa Fiorentina, Mastro Antonio, Olai, insomma, ci sono Atta, non ci dimentichiamo che è stato un gran colpo di mercato, forse non celebrato a dovere, ma Atta è stata una grande operazione.
0: Sì,
1: Paratici ci ha raccontato che comunque spende, perché spende, sa anche spendere. Ora devono misurarlo, sai, il valore di un dirigente purtroppo nel calcio moderno
0: è dalle cessioni, misura. Vero?
1: Bravo, mi ha letto nel pensiero. Quindi è una forza, al netto che insomma qui si confrontano le due proprietà più ricche della Serie A, perché la storia ci racconta che il Como è la proprietà più ricca della Serie A e la famiglia Commisso sulla carta è la seconda proprietà più ricca del campionato italiano. E quindi è un bello scontro, diciamo. Vediamo un po' gli scenari che si apriranno. Io penso non prima della partita con la Roma, sinceramente, che si giocherà lunedì sera, quindi Roma-Fiorentina. Quindi io penso che questo, troppo tardi, ma la fiducia in Paratici è tanta in questo momento che lui sicuramente ha già preparato, ha già pianificato, perché questa è un'operazione, Ale, te lo dico per esperienza, che se si fa sì si fa dopo la partita di Roma-Fiorentina, ma è stata già preparata da tempo, sì, cioè gli accordi sono stati raggiunti da tempo, quindi c'è stato tutto il tempo tecnico e materiale per poter intervenire con un piano D.
0: Assolutamente sì. Senti, a proposito di cessioni, a proposito di dirigenti che devono cedere, Carnevali e Massara c'hanno tanto da cedere nella Juventus.
1: Ah, però fosse solo loro, se ti vuole l'elenco. A noi ci arrivano liste in continuazione per far arrivare proposte, offerte per calciatori, che chiaramente sì, è stata un po' la tendenza degli ultimi anni, l'allargamento delle rose e quant'altro. Ti ripeto, queste sono situazioni che si sbloccheranno nelle ultime 48 ore, 3 giorni, situazioni che sicuramente uno ha preparato prima, sempre per rimanere in casa Fiorentina, vedi Dodò, sembra prossimo alla partenza, c'è un interessamento concreto del Nottingham Forest, quindi altri giocatori sembra che lasceranno la Fiorentina, perché per assurdo, sembrerà una banalità, però chi ha, soprattutto i top club, le società importanti come la Juventus, come il Milan, come la Fiorentina stessa, certo, avendo giocatori con ingaggi importanti, chi va a investire o a prendere un giocatore, una seconda linea di questi club, e la possibilità di risparmiare due mensilità poi incidono nell'arco della stagione. Quindi puoi trattare sullo stipendio, sulla formula, puoi chiedere un contributo anche al club che te lo dà. Quindi sono tutte dinamiche che gioco forza, sono nodi che si scioglieranno sicuramente a fine mercato. Ti posso dire di contraltare che comunque la Juventus a livello di mercato in entrata sta facendo un mercato interessante finalmente,
0: sì,
1: quest'anno.
0: Concordo. Che ne pensi per esempio dell'operazione Vicario?
1: A me piace, ti ripeto, è un portiere importante, può essere un portiere da Juventus, che è stato sempre un po' il grosso neo della Juventus degli ultimi anni. Cioè, purtroppo la Juventus ci aveva abituato ai portieri della nazionale, a dei fenomeni, non voglio citare Buffon, però anche Szczęsny di turno, insomma, ha avuto sempre portieri top. E negli ultimi anni, insomma, quel ruolo è stato un po' maltrattato, bistrattato, diciamo, dalla Juventus. Soprattutto un'altra operazione a me mi intriga tantissimo, un giocatore che io stimo tantissimo, che avrei azzardato anche per la Fiorentina in altri momenti, che è Lukumi per il centro della difesa. Sì. Cioè, ha una qualità, una forza fisica questo giocatore che dà sicuramente quell'upgrade, dicono quelli bravi, in più per la stagione che viene. Spalletti lo vedo particolarmente carico e motivato, ovviamente dopo la delusione della Champion si è sfuggita per un non nulla, diciamo, perché è stata veramente clamorosa, per pareggiare col Verona già retrocesso, perdere con la Fiorentina che non aveva poco o niente da chiedere a questo campionato, insomma una ferita che c'è da lavorarci, insomma, per rimarginarla. Quindi mi sta piacendo un po' il mercato della Juventus. Mi incuriosisce, non so te, da morire quello che sta facendo il Milan.
0: Infatti era la prossima domanda, guarda. Quindi te la butto proprio lì. Mi incuriosisce molto anche a me. Ma c'è logica dal tuo punto di vista del mercato del Milan?
1: Senti, io logica negli ultimi anni nel Milan ne ho vista veramente poca.
0: Anch'io.
1: Ma
0: però
1: tanto poca. Quindi mi dispiace per i tifosi milanisti, comunque erano abituati bene, hanno vinto, hanno stravinto tutto quello che era possibile vincere. Ora leggevo proprio dalle pagine vostre, tutto mercato web e quant'altro, che insomma ci sembra ci sia la lunga mano di Jorg Mendes.
0: Sì, sì, sì.
1: È sempre rischioso affidarsi ad un procuratore solo, e te lo dico per esperienza personale.
0: Certo.
1: Io conosco, ho un bellissimo rapporto con un importante dirigente italiano che mi raccontava che nel suo club preferiva avere 25 giocatori da 25 procuratori diversi,
0: certo,
1: che capisci? Di conseguenza, quindi anche quello, non lo so se è frutto di tentative, visto quando brancoli nel buio e cerchi appiglio un po' ovunque, in buona sostanza. Di sicuro il Milan, questo dirò un'ovvietà, una banalità, non può accannare anche questa stagione, fondamentalmente,
0: no,
1: perché sarebbe un disastro finanziario, sportivo, economico e quant'altro.
0: Che poi, tra l'altro, Costantino all'inizio si è mosso molto bene, perché Gonzalo Ramos è un grande colpo, forse strapagato. Ghila è un grande colpo. Però mi sembra che manchi appunto un'idea, una logica, cioè ci si affida, come dici correttamente, a un procuratore e a un allenatore che comunque deve dimostrare tutto.
1: Assolutamente bravo. Sì, sarebbero, cioè, i soldi sono stati spesi, ma anche nel passato, se ci pensi bene, al Milan tutto si può rimproverare, fuori che il fatto che i soldi non siano stati spesi. Poi si torna sempre lì, come li spendi fondamentalmente? Quindi c'è un progetto che, non so, se, ecco, già parlare di progetto forse ho usato troppo, perché c'è un allenatore che hai, come hai detto giustamente te, tutto da valutare, tutto da capire, tutto da scoprire, ha delle idee sicuramente, ha voglia di far bene, ha sicuramente una grande opportunità a sedere sulla panchina del Milan, però vedo sempre qualcosa di superficiale nella gestione di questo Milan, e non vedo qualcosa di programmato, di prospettiva. Però ti ripeto, sì, le operazioni che hanno fatto sono molto intriganti, infatti non a caso ho usato il termine curiosità. Quindi è un Milan, cioè in un'ipotetica griglia di partenza che a me piace molto fare, sì, e mi piace condividere anche con gli amici a casa, cioè io il Milan oggi non lo metto nella pole position, diciamo nei primi quattro posti, facciamo così, dividiamola per quattro. Cioè, oggi tra le prime quattro vedo sicuramente l'Inter, vedo il Napoli con Allegri, vedo la Juventus di Spalletti, e poi ci vedo la Roma, per esempio, di Gasperini. Queste sono le prime quattro che possono giocarsi il tricolore o rendere un campionato abbastanza affascinante. Il Como, c'è l'incognita champion, che fesseria. Io, al netto che sono straorganizzati, al netto che il progetto Como a me mi affascina da morire, al netto che Fabregas è bravo e quant'altro, però c'è sempre questa incognita champion. La champion comunque di riffo di raffa ha sempre portato via un po' di energia alle squadre. Ci ricordiamo il Bologna, ci ricordiamo tanti altri episodi dove comunque, se non avendo quell'esperienza internazionale, possono mattare, cioè, la Champions ha creato problemi anche ai top club,
2: sì,
1: ti ricordi bene in passato,
2: come no?
1: Cioè, quindi ecco, di conseguenza ti assorbe già l'Europa League e la Conference, che sono comunque dispendiose e impegnative, ti portano via delle energie. Immaginati la Champions League, capisci? Quindi non lo so, il Como lo metto in seconda fascia, non lo voglio buttare giù del tutto. Diciamo l'altro quartetto che potrebbe stare a ridosso di queste quattro, ci metto il Milan, quindi sì, c'è la curiosità del Milan, il Como, ovviamente, sì, l'Atalanta di Sarri e Giuntoli, che insomma garanzia esperienza a servizio, insomma, di un grande club organizzatissimo come l'Atalanta dei Percassi e di Pagliuca, e poi ci metto la mia Fiorentina.
2: Certo, infatti lì volevo arrivare, perché la Fiorentina potrebbe essere la grande mina vagante di questo campionato, perché ha una qualità enorme in ogni caso.
1: Assolutamente, quello che ci casa infatti a Firenze, che sai, non è che abbiamo mai stravinto, non è che la nostra bacheca è, come ti posso dire, straborda di trofei. È sempre stata quella squadra che storicamente ha un trend da quinto posto, è quella che ha sempre creato un po' di fastidio, è sempre stata quella scheggia impazzita che comunque creava delle difficoltà anche alle big, cioè è sempre stata competitiva. Diciamo che gli obiettivi di quest'anno, giusto per ritornare a parlare della Fiorentina, sono: primo, soffrire meno della passata stagione.
2: Vabbè, ma questo Costantino, diamolo per scontato, lo so.
1: Intanto lo so che hai ottimi rapporti con la redazione di Radio Firenze Viola, certo, con tutte le nostre redazioni, certo. Sai che incubo ha vissuto Firenze l'anno scorso, capisci,
2: sì,
1: cosa ti voglio dire,
2: sì, sì.
1: Quindi diciamo che il primo obiettivo è quello. Secondo, tornare allo stadio, e la Coppa Italia ce l'ha dimostrato, perché avere 15.000,
2: tanta roba,
1: 15.000 14 agosto alle 21.05, alle 21.15 con 40 gradi all'ombra, insomma Firenze su questo ha sempre risposto presente, quindi c'è la voglia di vedere anche un bel calcio, un buon calcio, e i presupposti ci sono, perché c'è, come ti dicevo prima, ci sono dei giocatori che veramente danno del tuo al pallone, cioè ci sono personaggi che possano veramente esaltare le folle e regalarci delle belle giocate, ma non solo per la Fiorentina, proprio per tutto il movimento del calcio italiano, che ne ha particolarmente bisogno, insomma.
2: Sono assolutamente d'accordo. L'ultima domanda esula dal calcio, ma vado, sì, allo stadio di Firenze perché mi incuriosisce molto. Ma a che punto siamo, Costantino? Perché adesso vedo uno scheletro, però mi sembra che siamo ancora indietro.
1: Allora partiamo da un concetto: intanto per realizzare un'opera all'interno di un'altra opera è ovvio che le tempistiche sono lunghe. Io ricordo sempre che comunque anche a Bergamo, che il massimo dell'efficienza, ci sono voluti 5 anni per realizzare uno stadio, lì abbattendolo e ricostruendolo nuovo, a parte la tribuna che è rimasta quella storica. E i tempi sono lunghi, sono biblici, e l'unico aspetto positivo è che finalmente lo stanno facendo, ecco, questo lo dobbiamo
2: riconoscere. Almeno si vede la Fiesole, no?
1: Sì, ma sai cos'era l'assurdo? L'assurdo era che nel 2026, e non parlo solo di Firenze, ci fossero degli impianti ancora così obsoleti, che molti risalgono ai mondiali del 90.
2: Del 90, come?
1: Calcolo te, certo. Capito cosa ti voglio dire? I più recenti, gli altri sono degli anni 80 fatti da Costantino Rozzi, per farti capire. E quindi di conseguenza l'assurdità, l'anomalia era che ancora oggi ti andassi a uno spettacolo, perché di spettacolo si parla, in un ambiente angusto, dove era insicuro, dove rischiava di prendere il tetano se vai in bagno, e non è solo Firenze. Quello è il dramma che, cioè, le leghe, la federazione, compresa la politica, dovrebbero assolutamente intervenire. Però tanto è una crociata che io ormai porto avanti da oltre 15 anni, ma per ora è un muro di gomma, perché lo vedi, dai ritardi, siamo prossimi, siamo candidati a un europeo, e se ci pensi bene non sappiamo ancora dove lo giocheremo.
2: Ma poi tra l'altro, Costantino, la nostra Toscana, da questo punto di vista, a livello di infrastrutture, è messa malissimo, perché penso a Livorno, a Pisa, Empoli,
1: Pistoia, Prato, andare tanto in là, cioè, capisci, il discorso è molto semplice. Cioè, se la Fiorentina, perché io spesso consigliavo alla Fiorentina, ma scusate, anche per mettere la politica con le spalle al muro, vai a giocare da un'altra parte.
2: Certo, ma
1: oggi
2: dove?
1: Ecco, cioè io sono grande, non dico anziano, ma io nel 90 mi ricordo se andavo a giocare al Melani di Pistoia,
2: sì, come no,
1: fecero lo stadio del 90,
2: come no,
1: se andò a Perugia per la Coppa UEFA.
2: Per la Coppa UEFA, certo.
1: C'erano le alternative. Oggi una squadra con i crismi e con le caratteristiche di avere uno stadio, in Toscana veramente, a parte Empoli, che è adattato e c'è una capienza di 18.000 persone, cioè la Fiorentina avrebbe fatto fatica a individuare un'altra struttura dove poter andare a giocare, fondamentalmente, capisci? Anche per mettere la politica con le spalle al muro.
2: Siamo, sì.
1: Però non c'è, come ti posso dire, non c'è la volontà, non c'è la possibilità ai privati di investire, perché ci sarebbero oggi come oggi proprietà come a Pistoia e a Prato, che avrebbero la forza di investire sulle infrastrutture, tu te lo sai bene.
2: Come no?
1: Però non gli viene concessa questa opportunità.
2: Staremo a vedere, caro Costantino, grazie, sempre un piacere,
1: grazie,
2: sentirti.
1: A te, Alessandro,
2: ciao Costantino.
1: Vi ascolto e vi seguo. Ciao,
2: grazie.
1: Buona giornata.
2: Ciao. Che bella chiacchierata con Costantino Nicoletti. Allora, noi adesso andiamo in pausa. Poi, sperando che insomma la linea funzioni bene, perché il grande Ivan Cardia ha qualche problema di telefono, però mi hanno garantito che lo ha comprato nuovo, le l'ha mandato Latini, anzi no, perché pensate, il povero Latini ha comprato, ogni tanto divaghiamo un po', ha comprato un telefono su una, diciamo, catena che conoscete più o meno tutti, ma ecco, un'altra piattaforma, quel telefono non gli è mai arrivato perché è stato perso, quindi speriamo che, magari, sapete che è successo? È andato a Ivan Cardia e lo sentiremo adesso, a tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci qua, 11:40 minuti primi, cari amici, con voi c'è Alessandro Santarelli. Vincenzo Marangio tornerà occhio e croce il 4 febbraio, no, in realtà tornerà il primo di settembre. Siamo fatti avere una bella chiacchierata con Costantino Nicoletti, abbiamo affrontato tante tematiche che adesso andiamo ad approfondire con il caro Ivan Cardia, redazione del Mercato Web. Ciao Ivan!
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, buongiorno a te. Allora, ritorno sulla questione Ken, che tiene insomma un po' banco in queste ore. Va a Como o rimane a Firenze?
2: Intanto ti devo dire che credevo ne avresti dato notizie tu su dov'è Enzo Marangio, però vabbè.
1: Allora, Enzo Marangio dovrebbe...
2: Si chiede la gente.
1: Sì, sì, è vero. Dovrebbe essere più o meno in Calabria, più o meno.
2: Più o meno.
1: Più...
2: Ken invece è sostanzialmente a Firenze, in Toscana, legato alla Fiorentina, con la sensazione che però... diciamo si stiano creando i presupposti perché poi vada a cambiare maglia, nel senso che il Como lo ha individuato come obiettivo per l'attacco. Non c'è bisogno di dire che il Como ha grandi risorse economiche, ha bisogno di italiani. Poi più volte sia Ludi sia Fabregas sia Suarso hanno detto che non sarà quello il faro guida, cioè non è che compreranno giocatori soltanto perché italiani, però diciamo che tra un attaccante che serve italiano e uno straniero, per questioni di lista, un po' di preferenza per un profilo italiano, certo. Tra l'altro uno che ha fatto bene nel nostro campionato come Moise Kean, c'è. Il Como può ovviamente mettere sul piatto la partecipazione alla Champions, che ho già del progetto, perché poi entrambi sono ambiziosi, però diciamo che il Como è un po' più avanti alla Fiorentina in questo momento. Il Ken non ha smania di cambiare maglia, ha scelto il numero 9, ha fatto un buon precampionato, ha voglia di riscattarsi a Firenze, però può essere affascinato del Como. Manca tanto cioè in questo momento parliamo di una sensazione, perché manca tutta la parte pratica, cioè il Como ha fatto per ora un primo approccio con la Fiorentina, rispedito al mittente De Viola, non c'è stata ancora una nuova offerta concreta, e in assenza di quella diciamo è difficile parlare di una trattativa vera e propria. C'è una certa convinzione anche tra chi vive da vicino le vicende di casa fiorentina, che se Como si dovesse ripresentare con una cifra attorno ai 40 milioni di euro, la Fiorentina si siederebbe sicuramente al tavolo, e a quel punto insomma poi aprirebbe all'eventuale cessione. Quindi al momento è una fase... possiamo definirla interlocutoria, se vuoi, non c'è uno sviluppo concreto, c'è una certa convinzione nell'ambiente che poi questa cosa si andrà a sbloccare, insomma in tempi anche abbastanza rapidi, ma quello perché, voglio dire, siamo a ridosso dell'inizio del campionato, a ridosso della fine del mercato, quindi non è che possano traccheggiare ancora a lungo.
1: Un'altra questione che esplosa un po' ieri sera, caro Ivan, riguarda i portieri della Juventus, perché a questo punto Perin sembra molto vicino al Palermo, ma Di Gregorio, secondo me correttamente, ha detto no, ma io, vabbè, ora c'ha la febbre, poi prima o poi guarirà, ma insomma ha detto io a Torino in ogni caso non voglio rimanere. Pensi che usciranno tutte e due, e se sì, chi va a fare il secondo?
2: Sì, io credo che sia possibile, nel senso che Di Gregorio penso che partirà sicuramente, perché c'è proprio una questione di feeling con l'ambiente che si è rotto in maniera abbastanza irrecuperabile. Credo che tu abbia detto una cosa giusta, cioè io penso che sia non ha fatto bene, diciamo capisco i tifosi bianconeri che non vogliono Di Gregorio in squadra. Allo stesso tempo, francamente, capisco anche lui che è stato comunque il portiere titolare della Juventus, umanamente, professionalmente non mi aspetto che, diciamo, sia così disponibile a fare il secondo all'improvviso, essere declassato.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Cioè, uno può aver fatto male, però poi ha pure le sue ragioni, ecco. Quindi, diciamo, mi sembra molto improbabile che possa essere lui il secondo di Vicario. C'è il Monza, c'è un sondaggio del Marsiglia, vediamo dove andrà poi Di Gregorio. Il discorso su Perin è un po' diverso, nel senso che lì evidentemente c'è un problema di feeling rotto in senso vero, e Perin potrebbe tranquillamente fare il secondo, l'ha già fatto, credo che lo farebbe con l'ambizione di mettere comunque in difficoltà Vicario.
1: Certo.
2: Perché Perin, quando è stato chiamato in causa, sempre fatto vedere di essere uno che in 16 squadre su 20 della Serie A giocherebbe titolare.
1: Sì,
2: cioè, tranquillamente. E vado anche corto in qualche modo.
1: Sì.
2: C'è la possibilità di andare a ricoprire un ruolo importante da titolare in una squadra che aspettiamo tutti già aspettavamo in Serie A, diciamolo onestamente, perché Palermo, la squadra del City Football Group, con una struttura molto importante, probabilmente la immaginavamo già in questa stagione in Serie A, insegue la promozione, è un club che quando arriverà in Serie A continuerà a crescere proprio per tutto quello che rappresenta, e quindi c'è questa possibilità concreta. Devono ancora capire, allora è una trattativa che ancora deve avvicinarsi agli sbocchi finali, anche perché c'è comunque un tema di costi. Il Palermo, un po' come ha fatto il Como, è un po' come hanno fatto tutte le società del City Football Group, non è che siccome c'è un sacco di soldi li spende in maniera scriteriata, quindi devono capire. Comunque Perin ha uno stipendio da portiere della Juventus in Serie A, non è proprio una cosa semplice portarlo in Serie B, però se la cosa andrà a buon fine, la Juve, diciamo, a quel punto non farà le barricate. Un nome spendibile che è stato fatto dai colleghi di Sky, ma che credo sia abbastanza diciamo credibile, è sicuramente quello di Odero. È un portiere che conosce l'ambiente, ricordiamo è cresciuto nel vivaio bianconero,
1: esatto.
2: È italiano, ha dimostrato in Serie A di poter essere un portiere affidabile, è stato il secondo portiere dell'Inter nello scudetto, diciamo quello della ventesima stella, e quando, non poco oggettivamente, però quando è stato chiamato in causa, diciamo, ha dimostrato di essere sempre affidabile, è svincolato, quindi è una soluzione, diciamo che per certi versi è una soluzione naturale, ecco.
1: Sì, credo anch'io. Senti, sempre in casa Juventus, Arthur va verso la rescissione, no, del contratto.
2: Sì, si va verso la risoluzione con un anno d'anticipo, è chiaramente un finale che rappresenta un po' sempre in qualche modo una sconfitta
1: per tutti.
2: Però, però almeno, diciamo, la Juve risparmia qualcosina di stipendio, non mette bilancio, in passato ne ha fatte anche di più importanti, no? Ti ricorderai Higuain, per esempio, che portò anche già un piccolo problema economico, perché poi ci fu da mettere in conto anche in questo caso al bilancio non credo che rappresenti un particolare problema risolvere il contratto di Arthur con l'anno d'anticipo, e in questo modo diciamo la Juve chiude una questione. Non è il finale migliore,
1: no.
2: Però che l'affare Arthur non avesse un finale migliore ormai l'abbiamo capito da un po' di tempo,
1: assolutamente.
2: E non c'è, al di là di quello che poi sono state tutte le valutazioni su cui non vale la pena tornare, le vicende che hanno riguardato la Juventus, credo che quell'affare sia proprio uno degli emblemi di cosa non ha funzionato, diciamo, a livello economico e tecnico nella Juve in quegli anni. Cioè un giocatore, Arthur ricorderai, è stato valutato 80 milioni di euro,
1: lo scambio con Pjanic
2: era palesemente una valutazione molto alta, fuori da ogni logica di mercato, e lo dico, ripeto, per la Juventus, cioè dal punto di vista della Juventus. E poi è andata anche peggio, perché poi Arthur, insomma, ha fatto una serie di prestiti. Ora si chiude questo capitolo, vediamo anche altri giocatori cosa faranno. perché non si può ipotizzare la risoluzione del contratto, però la Juve ne ha anche, insomma, c'è Douglas Luiz che è un po' un'incognita, ci sono, c'è Miretti
1: esatto.
2: Che può partire, mi sembra meno probabile la partenza di Koch Miners, francamente, però diciamo, la Juve c'è troppo a tanti giocatori e facendo posto io credo che possa anche inserire un altro elemento.
1: Senti, invece il Milan, perché il Milan comunque soldi li ha spesi e ne ha spesi pure tanti. È finito qua il mercato, ci saranno ulteriori uscite, Leao che fine farà, nel senso che lui tutto sommato al Milan resterebbe, il Milan però non è convinto, non vuole restare in Italia, insomma un bel nodo anche questo, soprattutto da risolvere, caro Ivan, in quanti? In 10 giorni?
2: Ormai sì. È un bel nodo, è arrivata oggi la firma di Moreira, che è un giocatore che potenzialmente può giocare anche dove gioca Leao, poi in realtà può essere impiegato anche a destra, quindi non per forza diciamo il sostituto di Leao, però è un altro esterno con caratteristiche in parte simili. Leao è un bel nodo anche perché il Milan comunque non è che lo regala,
1: certo,
2: sui 50 milioni di euro, giustamente, per carità, quindi non è facile trovare una soluzione. Per quanto riguarda il mercato in generale del Milan, non credo che sia finito, però credo che appunto ora sia in una fase un po' più legata alle uscite, e poi se si trovano delle occasioni, detto che il Milan è veramente imprevedibile in tutte le cose,
1: sì,
2: che fa,
1: sì.
2: Francamente che spendesse 200, quasi 200 milioni di euro per 3 giocatori, non ci avremmo creduto.
1: No, assolutamente no.
2: Che può partire, Jimenez che può partire, insomma da loro due, poi secondo me se partono nelle giuste condizioni magari il Milan riesce a tirar fuori un altro innesto lì davanti.
1: Ti chiedo le ultime due cose. La prima, rimanendo sempre a Milano, Jones Inter si fa?
2: Io credo che alla fine si faccia. Poco, non lento, di più, nel senso che Jones è un obiettivo dell'Inter da inizio mercato.
1: Già.
2: Aveva chiesto 3 giocatori alla dirigenza dell'Inter. Solet, Palestra e Jones. Uno sicuramente non arriva perché è andato al Chelsea.
1: Esatto.
2: L'altro non credo che arrivi perché poi l'Inter ha preso Stones, quindi diciamo che lì dietro probabilmente rimarrà Pavard, quindi lì dietro si è sistemata. Resta l'ultima richiesta di Chivu, una trattativa molto farraginosa con il Liverpool, anche perché comunque Jones non è proprio un titolarissimo, però
1: no,
2: se vai a vedere
1: no.
2: i numeri, cioè l'anno scorso ha giocato tanto, e diciamo che è un dodicesimo, è un non titolarissimo ma quasi, è uno che comunque il Liverpool impiega, e quindi per questo c'è un po' di ritrosi a cederlo. La richiesta è molto chiara, attorno ai 30 milioni di euro. L'Inter sta aspettando di risolvere un paio di questioni perché deve partire Adlani, partirà anche Massolen, ma quello non credo che sia
1: no.
2: un grosso ostacolo, e poi la rada a fondo, e credo che possa arrivare all'inizio dell'Inter, attenzione, perché se si incastrano determinate cose, cioè anche la cessione di Luis Enrique, penso che possa dare a Chivu anche un altro attaccante, magari un esterno, un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle che
1: questo sarebbe molto interessante. L'ultima cosa che ti chiedo a proposito di attaccanti, io non ci ho mai creduto, ma insomma pare che sfumi per la Lazio Icardi, che dovrebbe andare al Siviglia, da quello che leggevo.
2: Sì, Icardi aveva chiesto un po' di tempo alla Lazio, non tanto per diciamo poca convinzione sulla piazza o su altro, ma fondamentalmente perché vorrebbe diciamo rimanere nell'ambito delle competizioni europee, cosa che ovviamente la Lazio non può garantire. Adesso in questo momento sembra il Siviglia la soluzione più probabile. Io credo che la Lazio farà un ultimo tentativo, anche perché ha oggettivamente un grosso problema lì davanti, però non fare le coppe su certi profili è un ostacolo che rischia di essere insormontabile. Ecco, per questo insomma Icardi penso possa andare a Siviglia o magari in un'altra piazza che gli vada a garantire le coppe. Ti posso dire che dalla Fiorentina, siccome è stato un nome anche accostato alla Fiorentina,
1: sì,
2: di cui parlavamo per Ken all'inizio, e che se parte Ken un attaccante lo deve prendere,
1: certo.
2: Ce l'hanno sempre smentito, cioè non ci risultano al momento discussioni tra la Fiorentina e l'entourage di Icardi, insomma, per arrivare ai Icardi.
1: Ma perdonami, ma la Lazio come poteva fare questa operazione? Icardi comunque guadagna intorno ai 5 milioni, ne guadagnava 10, benissimo, ne prende 5, ma la Lazio come se lo poteva permettere? Cioè, non ho mai capito questa cosa, ti dico la verità, ma
2: sai,
1: colpa mia.
2: Ci provi, il giocatore che ha sicuramente delle qualità, che è rimasto ancora svincolato, e può essere uno specchietto per le allodole, io non me la sento di escluderla. Però la Lazio credo che sia consapevole di avere una grande sfida davanti, perché la Lazio secondo me rischia, e lo sanno bene, di essere la sorpresa negativa della prossima stagione.
1: Esatto.
2: È partita malissimo in Coppa Italia, ha diverse questioni di rosa ancora aperte, tante difficoltà a muoversi, quindi credo che siamo consapevoli di dover mettere qualcosa di importante a disposizione di Gattuso, perché altrimenti voglio dire che si rischi veramente la zona rossa. Però insomma, la Lazio è la vera incognita della prossima stagione in Serie A.
1: Ivan, grazie mille, buon lavoro.
2: Buon
1: lavoro, ciao caro Ivan Cardia. Allora, adesso andiamo in pausa, poi faremo un focus sulle due romane, per l'appunto Roma e Lazio, con un importante collega che le segue molto da vicino. A tra poco.

0: Eccoci qua alle 12.05 minuti, primi entriamo in diretta TMV Radio, Alessandro Santarelli con voi, Gabriele Latini in cabina di regia, ancora un'ora insieme, ripiloghiamo tutto quello che abbiamo già messo sul piatto, l'editoriale con Costantino Nicoletti e le ultime di mercato con Ivan Cardia direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web. Adesso però apriamo un bel focus sulle romane che stanno vivendo evidentemente un periodo diametralmente opposto tra sogni e rischi, insomma i sogni della Roma e il rischio invece della Lazio. Lo facciamo con Marco Evangelisti. Marco, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Marco, partiamo dalle situazioni un po' meno semplici che sono quelle che riguardano la Lazio, non solo per quanto visto sul campo contro il Mantova, perché poi di fatto è stata l'unica sorpresa in negativo del primo turno di Coppa Italia, ma anche per quello che continua a essere il clima attorno alla Lazio. Qui la sensazione è che ogni giorno le cose, invece di, non dico migliorare, ma quantomeno appianarsi, in realtà peggiorano, Marco.
1: Allora, separerei però le due situazioni.
0: Sì, sì.
1: Certamente una è quella ambientale e da questo punto di vista io non posso che fare i complimenti alla tifoseria della Lazio, perché può essere sbagliata o giusta la scelta di non sostenere la squadra nelle partite casalinghe, però va detto che una compattezza simile da parte di una tifoseria, questo è un punto di forza oggettivamente per un club. Ripeto, io non so che risultato otterranno, se alla fine Lotito, come a questo punto penso anch'io, sarà costretto a gettare la spugna anche per le pressioni politiche che certamente sta subendo, però va detto che questa tifoseria sta mostrando una forza e soprattutto, ripeto, una compattezza, perché una tifoseria calcistica è divisa per definizione, e invece mi pare che tutta l'intera popolo laziale sia deciso a portare avanti questa protesta, e questo certamente non è il viatico migliore per affrontare la nuova stagione.
0: No.
1: Dal punto di vista tecnico c'è la difficoltà sul mercato, però la Lazio qualche movimento lo sta facendo, di sicuro ha perso qualità, perché senza Pedro e senza Gila non è più la stessa squadra, però ha messo dentro un Frattesi, sta sistemando la difesa con le risorse che ha. Io comunque non sottovaluterei le capacità di reazione di questa squadra, perché negli ultimi anni soprattutto questo ha fatto vedere, hanno fatto vedere i biancocelesti, non muoiono mai.
0: Però più di un commentatore, più di un osservatore, no? Marco, mette insomma la situazione della Lazio dal punto di vista del campo abbastanza a rischio, anche per, inutile girarci intorno, un certo scetticismo rispetto all'attuale tecnico.
1: Allora, senz'altro, ma c'è anche qui mi sembra che ci sia un equivoco di fondo, cioè Gattuso viene spesso visto come quello che era da giocatore. Il giocatore preferito da Trapattoni, il mediano senza macchie e senza paura, il feroce Saladino che mandi in campo quando tutto il resto fallisce. Da allenatore a me sembra diverso, onestamente, da quello che mi raccontano non è uno che sbrana i suoi giocatori, tutt'altro, anzi spesso si è schierato con loro di fronte a proprietà o piazze che magari li contestavano. Gattuso è un buon allenatore, secondo me non era la scelta giusta, esatto, per questo momento della Lazio, ma temo che questa scelta sia stata fatta proprio pensando al Gattuso giocatore, che ripeto non è il Gattuso allenatore. Quindi sì, certamente in questo momento la Lazio sul piano dell'organico, sul piano della qualità generale, sul piano anche delle prospettive, non attraversa il momento migliore della sua storia, però tutto sommato, per esempio, il centrocampo, quello
0: sì,
1: titolare,
0: questo è vero,
1: è di buon livello, di ottimo livello direi. I problemi della Lazio sono una certa mancanza di qualità generale e credo in questo momento una carenza in panchina. La difesa mi sembra che la stiano sistemando, magari non nella maniera migliore, però in qualche modo la Lazio può cavarsela si ritrova la serenità, la compattezza, e la compattezza intendo all'interno della società. Questa è la grande incognita, a mio avviso, più ancora che quella tecnica.
0: Concordo. Poi passiamo alla Roma, ultima riflessione sulla Lazio, e tornando sempre su Gattuso, la sensazione, vedendo anche la partita con il Mantova, è che Gattuso stia un po' smontando tutto quello che aveva faticosamente costruito Sarri, anche proprio a livello di idee di gioco, e lo si è visto, no? nel 2-0 secco di Coppa Italia.
1: Ma è evidente, si tratta di due allenatori completamente diversi, e questo a mio avviso è un altro degli errori commessi da Lotito, oltre che la mancanza di sensibilità dimostrata nei confronti della tifoseria, oltre che le varie lettere scritte con concetti a caso che non rispondevano a nessuna delle domande poste dal popolo laziale. E a mio avviso in questo momento forse sarebbe dovuto cercare un tecnico che procedesse nel solco tracciato faticosamente, come dicevate giustamente voi, da Sarri, e invece si è voluto dare una scossa totale. Non lo so, le incognite per la stagione della Lazio sono molte, però ripeto, io non sono così pessimista, perché poi alla fine in questo club si trova sempre la quadra e si riesce sempre a tirar fuori qualcosa di più di quello che ci si aspetta.
0: E se Marco la sponda laziale insomma soffre, dall'altra parte si sogna, lo possiamo dire, è arrivato Mora, potrebbe arrivare Fofanà, anzi si parla di un arrivo pressoché certo però dalla prossima settimana, c'è entusiasmo, già sold out per la partita contro la Fiorentina. Prima riflessione, ti piace questo mercato della Roma?
1: Allora, in realtà fino all'arrivo di Mora non c'era tutto questi sogni e tutto questo entusiasmo. L'arrivo di Mora ha messo in moto qualche meccanismo più ottimistico all'interno della tifoseria. A me onestamente il mercato piaceva, mi è sembrato un mercato razionale, mi è sembrato un mercato fatto di upgrade, perché onestamente perdere Celik ma mettere al suo posto Molina a me sembra quantomeno un upgrade. Il Kouliarakis a me sembra un ottimo difensore, Castro è un colpo a mio avviso molto sottovalutato, non è affatto detto che lui sia la riserva di Malen, ma se anche lo fosse questo significa avere in panchina un pacchetto certo di gol di grande valore. Mora sposta secondo me gli equilibri, a mio avviso è l'acquisto più interessante fatto fino a questo momento sul mercato, forse non il migliore perché sicuramente Diego Moreira al Milan dimostrerà subito qualche cosa, ma a me piace più Mora di Alaibegovic, le poche volte che li ho visti giocare, per dire, mi sembra avere un potenziale maggiore. Quindi a mio avviso la Roma sta facendo un bel mercato. Se poi finalmente arrivasse anche la famosa ala sinistra Fofanà, il nome caldo, sì, allora il mercato della Roma potrebbe essere veramente visto come ottimo. Se devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa di più dalla proprietà dopo l'uscita, o meglio, dopo il periodo grigio del settlement agreement, in cui peraltro qualche portafogliata, come si dice, c'è stata. Lukaku, Dybala, lo sappiamo. Però è anche vero che la proprietà può avere soldi infiniti, ma tutti gli acquisti e tutti i movimenti vanno comunque inseriti in un bilancio che deve stare in piedi.
0: Però va anche detto, Marco, che non hanno ceduto nessuno, e al momento la sensazione è che non cederanno nemmeno Manu Koné.
1: La speranza tecnica ovviamente è quella, perché quanto sia importante Koné lo si è visto anche nell'amichevole con il Borussia Dortmund, perché onestamente quando è entrato lui la Roma ha ripreso il controllo della partita, soprattutto del centrocampo che in quel momento aveva perso. Koné è un giocatore fondamentale per questa Roma. Esistono centrocampisti migliori di lui sul mercato? Certamente, ma li devi andare a prendere, certo, e andarli a prendere, e siccome Koné tu lo puoi vendere viste le cifre che girano, a 50-60 milioni, e poi trovare un giocatore già pronto che ne prenda il posto mi sembra tutt'altro che semplice. Quindi eviterei, al posto della Roma, di correre questo rischio, e sarebbe un rischio ancora maggiore di quello che si prese la Roma quando cedette Strootman a pochi giorni dall'inizio del campionato, e infatti ebbe difficoltà poi a trovare gli equilibri giusti.
0: Ma è una Roma che può lottare per lo scudetto, Marco?
1: Secondo me non ancora. L'Inter mi pare superiore a tutte. Se la Roma avesse messo dentro di già un forte alla sinistra e soprattutto un altro centrocampista di qualità, perché le difficoltà della Roma mi sembrano soprattutto in costruzione, allora sì. In questo momento, secondo me, è senz'altro attrezzata per, mi sembrano soprattutto in costruzione, allora sì. In questo momento, secondo me, è senz'altro attrezzata per

0: meriterebbe.
1: Cosa ti aspetti in più da Gasperini quest'anno? Perché insomma comunque l'altro anno ha portato la Roma in Champions, al netto poi dei due suicidi che ci sono stati di Milan e Juventus, però ha avuto veramente il grande merito Gasperini di far credere la sua squadra, perché a 5 giornate alla fine sembrava tutto indirizzato, no? Con la Roma sotto di 5 punti. Invece dal punto di vista caratteriale è stato veramente molto bravo. Ecco, quest'anno dal punto di vista tattico cosa ti aspetti in più?
0: Allora, Gasperini a mio avviso è uno dei migliori tecnici italiani, se non il migliore in questo momento, ma è anche un tecnico molto meno rigido di quello che si pensa. L'Atalanta ha giocato in molti modi diversi nel corso degli anni, ottenendo sempre risultati notevoli. Quindi non mi aspetto grossi cambi dal punto di vista tattico, anche perché, ripeto, il modo di costruire poi al momento sarà sempre quello, però magari avendo due centravanti non da poter alternare o addirittura schierare insieme, avendo un trequartista che può far coppia con Dybala come Mora, di grandissima qualità. Mi aspetto una Roma un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso, una Roma che punti molto sul possesso palla, una Roma che punti molto sull'efficacia offensiva che, se ricordate bene, è una carenza che Gasperini l'anno scorso ha più volte denunciato. Sì, quest'anno potrebbe essere molto diverso.
1: Ti chiedo le ultime due cose, Marco. La prima è il ruolo di Dybala, perché nell'ultima amichevole, quella col Dortmund, si è visto un Dybala sugli scudi. Se Dybala è questo e soprattutto se la condizione fisica lo accompagna, beh, è un acquisto ancora fondamentale per la Roma.
0: È un grosso sì, però se effettivamente non mentono le indiscrezioni sulla forma del suo contratto, Dybala potrebbe essere spinto quest'anno a gestirsi un po' di meno, a stringere i denti un po' di più anche in situazioni fisicamente difficili. Bene ha fatto l'anno scorso a gestirsi, poi come si è visto alla fine, però magari per aggiungere i bonus che il suo contratto prevede, lui potrebbe essere spinto a stringere un po' di più i denti, quindi giocare un po' di più anche in situazioni magari non perfette dal punto di vista fisico. E lì dietro le punte, quella coppia Mora-Dybala potrebbe essere determinante. Non c'è dubbio che la Roma fino a questi ultimi acquisti era del tutto Dybala dipendente. Se arrivassero anche Fofana insieme con Mora, allora le cose potrebbero cambiare, la Roma potrebbe avere una ricchezza di scelte che poche altre squadre hanno.
1: Indubbiamente. E l'ultima cosa che mi incuriosisce, perché il tema è sicuramente caldo, Malen titolare, ma Castro potrebbe andarlo a insediare, perché insieme è difficile che possano giocare, mi sembra di aver capito anche le dichiarazioni di Gasperini.
0: Allora, sì, però io ripeto, trovo che Gasperini parli sempre in maniera da non far intendere né a suocera né a nuora. Quindi bisogna vedere se poi dopo, dal punto di vista tattico, non sceglierà di trovare una formula che possa permettere di mettere insieme tutte e due. E in questo momento la scelta va su Malen perché, per quello che ha dimostrato nel corso della seconda metà della scorsa stagione, in cui è stato più che determinante, non è uscito benissimo dal mondiale, deve smaltire decisamente delle scorie, soprattutto psicologiche a mio avviso, però non credo che abbia overperformato lo scorso anno, credo che male sia quello. Le caratteristiche sono quelle, la capacità di saltare l'uomo col primo controllo, la visione della porta, non credo che queste cose le possa aver perse. Potrà segnare forse qualche gol in meno, ma questo fa parte, certo, della vita di qualsiasi giocatore. Con Castro la Roma mi sembra ben coperta.
1: Grazie Marco, un abbraccio, grazie per il tuo prezioso contributo.
0: Grazie a tutti voi e agli ascoltatori, buona
1: giornata. Ciao Marco. Marco Evangelisti, abbiamo toccato dunque i temi delle romane. Prima di andare in pausa vi voglio ricordare quello che è la prima giornata di campionato nel dettaglio, anche con gli orari, quindi ovviamente segnatevi tutto se ancora non l'avete fatto. Il debutto è previsto per sabato con due partite alle 18:30, devo dire interessante, Udinese-Como, perché insomma del Como l'abbiamo parlato tanto

0: Anche in questa puntata c'è attesa per capire quelle che saranno le risposte di una società che investe e tanto, che è riuscita ad arrivare addirittura in Champions, ma dall'altra parte c'è un Udinese che con questo equilibrio che ha trovato ormai da 3 anni potrebbe, con l'attuale allenatore, potrebbe anche provare ad alzare l'asticella. Poi c'è Inter-Monza, partita che sulla carta è decisamente chiusa a favore dei campioni d'Italia, ma non finisce qua. Il sabato è interessantissimo perché alle 20:45 c'è Parma-Cagliari, ma soprattutto, senza evidentemente togliere niente a Parma-Cagliari, il debutto anche del Napoli di Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi. Quindi un sabato veramente molto molto interessante, così come interessante è la domenica. Venezia-Lecce, c'è già sfida salvezza alle 18:30, contemporaneamente a Frosinone, Frosinone Juventus, mentre la sera prevede Torino-Milan. Anche oggi abbiamo parlato molto di questa grande curiosità che c'è attorno al Milan, che probabilmente non schiererà Moreira appena arrivato, però potrà già contare su Gonzalo Ramos, su Ghila, insomma su qualche meccanismo nuovo, e soprattutto la curiosità di vedere Amorim. E poi Atalanta-Sassuolo, con l'Atalanta che sembra al momento un pochino ai margini, ma che indubbiamente lavorerà anche per insidiare le prime 4 posizioni. E poi c'è un lunedì, a proposito di romane, con Bologna-Lazio 18:30, e credo quella che è la partita veramente più interessante, quella forse anche più equilibrata, detto che poi la prima giornata di campionato vale tutto, il contrario di tutto, tra Roma e Fiorentina alle 20:45. Abbiamo anche un vocale che andiamo ad ascoltare prima di andare in pausa. Prego, Latini.
1: Buongiorno, volevo rispondere alla domanda se il mercato del Milan aveva una logica. Allora, intanto vi faccio la controdomanda, nel senso, se il mercato del Milan negli anni scorsi aveva avuto una logica.
0: Poca.
1: Perché secondo me no. Poi, per la prima volta viene ascoltato un allenatore a cui viene dato potere, ed era dai tempi di Sacchi che un allenatore non indicava proprio nome e cognome del giocatore che doveva arrivare. Quindi anche questo è un bel passo in avanti.
0: Sì,
1: quindi secondo me ha una logica. Poi che il mercato sia aiutato da George Mendes, vabbè, non è un problema. Il problema è capire se George Mendes ti porta dei buoni giocatori o meno. La considerazione che io faccio sul Milan da inizio dell'anno è la seguente, e cioè speriamo, incrociamo le dita, che Amorim capisca di calcio. Molto semplice, perché se Amorim capisce di calcio, vince anche lo scudetto.
0: Bellissima,
1: se non quest'anno, l'anno prossimo. Se Amorim non vince di calcio, possiamo fare anche peggio della Fiorentina.
0: No, riflessione molto molto molto interessante del nostro amico, evidentemente tifoso del Milan. Allora, sulla logica dei mercati precedenti sono strad'accordo con te, ce n'è stata veramente poca. Questa forse ce n'è un po' di più, perché come dice correttamente l'amico, si sono seguite le indicazioni dell'allenatore. Diciamo che quello che ha colpito un po' di questo mercato del Milan sono le ondate. Prima ondata con 100 milioni messi sul piatto, Gonzalo Ramos e Ghila, poi un lungo periodo di break, adesso Diego Moreira. Quindi si va un po' a ondate, secondo me serve ancora qualcosa. Su Amorim, io sono molto curioso. Guarda, è uno degli allenatori che mi incuriosisce di più. Al United ha fatto male, però ditemi la verità, chi è che ha fatto bene allo United? L'ultimo credo sia Mourinho, che ha vinto l'Europa League. Dopodiché poi è stato tutto un picco verso il basso. Quindi sembra un po' una fossa dei leoni, a proposito di Milan, vecchi tifosi del Milan, dalla quale, cioè lo United, oggi è difficile uscire. Però se il Milan ha la costanza di seguire questo allenatore, di appoggiarlo con la dirigenza, lì rimane, chiedo perdono all'amico che ha mandato un interessantissimo vocale, rimane ancora un piccolo punto interrogativo su qual è la dirigenza del Milan, però se ha la costanza di appoggiarlo e seguirlo, credo anch'io che il Milan possa fare bene. Subito quest'anno vedremo, però almeno potrebbe esserci un famoso progetto da seguire anche in vista dei prossimi anni. Ci fermiamo, 12:26 break, e poi arriva direttamente dalla Spagna il buon Alain Valneghi. Ho anche un paio di domande per lui che esono dal calcio, ma ci sono notizie di cronaca che mi hanno colpito e quindi, visto che lui sta a Barcellona, ne parliamo. Apri anche una piccola parentesi, ma che riguarda comunque tutti noi. A tra poco.

0: Ultima parte di Rotocalcio, 12 e 36 minuti primi, mercoledì 19 agosto. Non so se anche da voi, ma almeno qua a Roma si respira, eh? Le temperature sono tornate estive, ma estive di un tempo, non di un tempo che fu, non di queste estati ormai sempre più impossibili da gestire per chi ovviamente è al lavoro. Allora, a proposito, tuttomercatoweb.com, primo piano, nome nuovo per la difesa del Bologna, occhi sul croato Perpic, il Porto lo cede in prestito. È chiaro che il Bologna, dopo l'uscita di Lukumi, deve fare qualcosa in quel reparto. Poi i tre primi piani della mattina più importanti che trovate in alto. Roma, la rincorsa è finita, c'è il comunicato di Rodrigo Mora, prende il numero 86. Ma sempre a Roma, seppur sponda Napoli, in queste ore Badia Scilla, Viglia Stewart per le visite mediche, poi la firma e l'annuncio di quello che è il rinforzo preteso, voluto e ottenuto da Massimiliano Allegri per il Napoli dopo gli infortuni piuttosto seri di Buongiorno, che dovrebbe rientrare intorno alla decima o undicesima giornata di campionato, ma anche di Marianucci, che non è Marinucci, perché noi abbiamo Lucio Marinucci, che troverete tra una mezz'oretta con Marco Piccari, e poi però c'è anche Marianucci, che invece è il difensore del Napoli ex Empoli, che si è appunto fatto male. Lui dovrebbe tornare intorno alla quarta quinta giornata, ma a questo punto il Napoli si è portato avanti con Badia Scilla, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito. E poi ancora Inter, Pio rinnova fino al 2031, scelta controcorrente che diventa una grande notizia. Poi c'è l'editoriale, l'abbiamo sentito prima, Ivan Cardia, la meravigliosa replica di Galli a Maldini è tutto quello che ci serve. Sapete che c'è stata questa polemica tra due ex compagni di squadra del Milan, che evidentemente vedono il calcio, diciamo così, in maniera un pochino diversa, anzi mi verrebbe a dire diametralmente opposta. E Ivan Cardia, visto che in questo periodo ci siamo schierati chi dalla parte di Maldini, chi dalla parte invece di Galli, di Filippo Galli, si schiera dalla parte di Filippo Galli, appunto. Malagò, scrive Ivan Cardia, è partito con il piede sinistro. Però, ultimi 10 minuti di trasmissione con il grande Alain Valnegri. Ciao Alain!
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Buongiorno, senti Alain, prima di parlare di calcio io ti voglio fare una domanda che col calcio non c'entra niente, ma con la stretta attualità e la cronaca sì, perché avrei visto che insomma c'è stata questa violenta rissa che ha colpito un ragazzo italiano, insomma, che è in coma farmacologico. La domanda è: ma Barcellona è diventata una città così pericolosa?
1: C'è tanta tensione, sì. Ci sono dei posti dove comunque io non avevo mai sentito ma non perché comunque io non mi sento insicuro, però sì, ci sono delle zone dove comunque è cambiato, l'energia è cambiata, cioè ci sono più conflitti, e comunque i fatti di cronaca comunque non mentono. Da inizio anno ci sono anche tanti omicidi, un'arma a fuoco di giorno, poi sappiamo bene cosa siano, da dove nascono, non sono cose spontanee, però quel ragazzo è stata proprio una rissa uscendo dalla discoteca. Sì. Che sono succedevano prima, sì, però la frequenza adesso è comunque...
0: È maggiore, vero?
1: È chiaramente in... Sì, maggiore.
0: Allora, veniamo a cose meno importanti. Parliamo del Napoli, no? Perché sta effettuando le visite mediche a Badia Scilla. Che colpo è per il Napoli questo? Lui non ha trovato tantissimo spazio nel Chelsea, poi il Chelsea è una rosa, mi pare, di 50 giocatori, quindi ha bisogno di sfoltire. Si rinforza parecchio la difesa del Napoli, secondo te?
1: Se il Badia Scilla di Monaco sì, se il Badia Scilla del Chelsea ho già tanti dubbi. Bisogna capire come sta fisicamente, perché se Buongiorno analizzavamo comunque i giorni che ha perso e l'infortunio che ha avuto, Badia Scilla ha avuto il doppio di infortuni rispetto a Buongiorno. Dunque, sì, è una scommessa, non è una certezza, questo è chiaro. Il Chelsea sappiamo che comunque è una bottega con tanti saldi, perché quanti giocatori ha stato contratto? 44, senza contare i giocatori dello Strasburgo, eh?
0: Esatto.
1: Ma
0: Alain, aspetta, ti abbiamo perso, ti abbiamo perso.
1: Dovrebbe
0: Eccoci.
1: essere determinante, dovrebbe essere comunque un giocatore differenziale. Vedremo come si adatta, sappiamo che non gioca qui. Pronto, Ale?
0: Sì, ora ti sento, ora ti sento.
1: Ti dicevo che con Allegri può essere che comunque lui si possa adattare meglio, perché comunque sappiamo come difende Allegri e lui nel gioco aereo è un giocatore forte, un giocatore che ha nel dominare lo spazio una delle sue caratteristiche maggiori. Dunque vedremo, però una scommessa non è una certezza.
0: E mi sa che quest'anno in Serie A di scommesse ce ne sono veramente tante, ormai come
1: Sì,
0: avviene da qualche anno,
1: ormai
0: vero?
1: sì.
0: Invece, senti, a me ha sorpreso una cosa, che Openda, il caro Openda, appena uscito dalla Juventus, ha cominciato a segnare. Ieri un gol addirittura di testa e un palo, Ma
1: Sì,
0: dov'è la
1: l'ho sempre
0: verità? Lo
1: difeso Openda io, perché lo conosco da
0: so.
1: Lanz e da Lipsia. Comunque è stato secondo me, è stato un errore di casting della Juve. Perché come gioca Openda aveva bisogno di spazio, bisogno di correre. Che se tu devi attaccare in posizione, la Juve fa l'80% delle partite, deve attaccare in posizionale. Okay, è chiaro che non è un giocatore associativo, è un giocatore che corre, è un giocatore che scheggia. E comunque lui
0: Allora, adesso abbiamo perso nuovamente. Eccolo. No, abbiamo riperso Alain Valneghi.
1: segna nell'ansia, ha guadagnato comunque la chiamata dell'Ipsia.
0: Alain, mi
1: Come?
0: senti? Ecco, vai, vai e vieni. Adesso ti ho ritrovato. Stavi parlando appunto di Openda, del fatto che tu in effetti l'hai sempre difeso e in qualche modo hai sempre scommesso su di lui. Io però ti dico la verità, confermo tutto quello che hai detto. Però vedere un giocatore totalmente avulso come è stato l'Openda dell'anno scorso alla Juventus, immediatamente ritrovato a Lione, beh, speravo che la verità fosse un po' nel mezzo, ti dico, sono sincero. Ok, allora abbiamo qualche.
1: Sì,
0: Sì, vai.
1: sono d'accordo, ma poi è arrivato tardi, non ha trovato spazio.
0: Allora, riproviamo il collegamento con Alain Valneghi. Nel frattempo, sta parlando il tecnico del Parma Cuesta. Sappiamo dove vogliamo arrivare, servirà il lavoro ovviamente di tutti. Affronto la stagione con entusiasmo, voglio una squadra che renda tutti orgogliosi. Proviamo a essere più pronti possibili, fatti tanti cambi, importante avere l'atteggiamento giusto. Sappiamo che vogliamo arrivare. Qui ci sono persone molto competenti. Queste le parole di Cuesta. Affronto la stagione con entusiasmo. Voglio una squadra che renda tutti orgogliosi. L'anno scorso il Parma ha iniziato non bene, poi però è riuscito a inserirsi in una fase di campionato e di classifica tranquilla. Si è tolta anche alcune soddisfazioni a livello di partite vinte, perciò anche quest'anno il Parma dovrebbe poter navigare in zone abbastanza tranquille del campionato. E devo dire che c'era stato anche un po' di scetticismo rispetto all'arrivo di Cuesta sulla panchina del Parma. Ricordiamo, allenatore giovanissimo, quest'anno compierà 30 anni, quindi compierà 30 anni, allenatore veramente giovane, giovane, giovane. Che però ha un'idea ben chiara di calcio. È vero, qualche volta abbiamo visto un Parma molto chiuso, un catenaccio vecchia maniera, però è altrettanto vero, insomma, che è un allenatore che sta cercando di portare le sue idee, che non sono soltanto quelle di un calcio difensivo, e quest'anno si ripresenta in asse di partenza con il chiaro obiettivo, come ha detto lui, di fare meglio l'anno scorso, ma evidentemente di ottenere la salvezza. Intanto è tornato Alain, vediamo, no? Allora vi leggo qualche altra notizia, stavolta vado sulla Gazzetta dello Sport, c'è un'intervista al buon Mazzola: Moratti mi regalò le monete d'oro, io capitano, e Facchetti ci rimase male. Questo dice il buon Mazzola. Invece, tornando su tutto mercato web, andiamo a vedere insomma quali sono gli ultimi aggiornamenti. Lazio, Icardi ora è molto lontano, troppa distanza tra le parti. Pinamonti in Paul. Allora, ne parlavamo anche prima. Icardi ovviamente si è allontanato dalla Lazio, nel senso che non arriva a Lazio. Ripeto, io non ci ho mai creduto a questo tipo di operazione, dovrebbe andare al Siviglia. C'è però adesso l'alternativa che si chiama Pinamonti. Perché? Perché nel frattempo, Pinamonti ha chiesto di andare via dalla Lazio, dal Sassuolo. E dunque in questo momento la Lazio potrebbe provare il colpo Pinamonti, che comunque è un giocatore che il suo in Serie A l'ha sempre fatto, e visto che la Lazio soprattutto là davanti ha qualche problema con Ratkov, che ancora non riesce a entrare, seppur ha fatto un buonissimo precampionato, ma poi ho visto anche una partita con il Mantova, non riesce a entrare nei meccanismi, può darsi che Pinamonti possa arrivare. Detto che, come sapete benissimo, la Lazio deve prima cedere e poi acquistare, quindi vediamo anche qua come si svilupperà la situazione. Notizia di oggi che francamente a me non lascia assolutamente sorpreso: Pogba saluta il Monaco. E io direi, caro Paul, forse dovresti anche salutare il calcio. Pogba dice: non ho giocato quanto speravo. Credo che abbia fatto forse 3 partite, 4, se c'è arrivato. Dice anche se non ho disputato tante partite quanto avrei voluto, resterò sempre riconoscente per aver avuto l'opportunità di indossare questa maglia. Scrive correttamente tutto mercato web. Ora Pogba dovrà decidere il prossimo capitolo di una carriera che ha vissuto momenti straordinari, ma che in questo momento ha avuto soprattutto diversi ostacoli. Allora, io mi permetto di chiudere questa puntata di Rotocalcio con un suggerimento per Pogba. Pogba ha avuto picchi altissimi nella sua carriera con la nazionale francese, con la Juventus e col United. Dal momento in cui ha deciso di ritornare alla Juventus, era il 2022 se non vado errato, 2022, la carriera di Pogba è andata totalmente in discesa, ma è stata una discesa vorticosa, forse anche troppo ripida, causata sicuramente da infortuni, perché ricorderete, tutto nasce con quella decisione, non decisione, di non operarsi quando era ancora in ritiro con la Juventus. Lui si fa male negli Stati Uniti, gli consigliano di operarsi, lui si rivolge a, diciamo, il suo medico di fiducia, non si opera, e da lì inizia un calvario infinito che lo porta ovviamente a non giocare mai nella Juventus, a giocare pochissimo. In quelle poche volte che gioca fa vedere ancora qualche lampo di classe, ma sono veramente sprazzi. Rientra, non ricordo in quale partita, ma si rinfortuna subito, chiude la stagione in maniera totalmente negativa. Poi inizia un lungo tira e molla con la Juve fino al passaggio poi al Monaco, ma anche al Monaco non è riuscito assolutamente ad incidere. Quindi io credo veramente che oggi Pogba debba necessariamente salutare una carriera che rischia in questo momento davvero di essere ricordata più per quello che non è stato fatto negli ultimi anni che invece quello che è stato fatto negli anni in cui Pogba ha dimostrato di essere un marziano del centrocampo. Poi però si è perso, credo anche inciso tantissimo la scomparsa di Mino Raiola, che lo aveva preso come un figlio, lo aveva coccolato e lo aveva aiutato e indirizzato soprattutto in alcune situazioni. Da lì poi però il ragazzo si è perso. Con questa notizia su Pogba ci fermiamo qua alle 12:50 minuti primi. Adesso un breve break, poi torna Maracanà con Lucio Marinucci e Marco Piccari, poi nella seconda ora arriva anche Stefano Impallomani, tantissimi argomenti ovviamente con il mercato in primo piano, ma con il campionato che si avvicina, insomma con Maracanà c'è sempre tanto tanto da seguire, da sentire, anche grazie ai vostri interventi. Grazie a Gabriele Latini, noi ci troviamo domani puntuali alle 11 per un'altra puntata di Editoriale Prima e di Rotocalcio Poi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo tanti temi legati al campionato che sta per iniziare, ma anche legati al mercato, perché ci sono ancora tanti giorni per concludere varie trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Fabio Brini, ex portiere di Ascoli e Udinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, ciao, grazie.
0: Partiamo parlando della tua Udinese, un'Udinese ripartita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
1: Sì, no, sono partiti bene. È chiaro che secondo me devono ancora risolvere un problema con Zanioni. Non so se rimarrà a Udine, però è squadra, secondo me, che creerà qualche sorpresa.
0: Potrebbe essere una rivelazione, insomma, secondo te l'Udinese, la rivelazione del campionato?
1: Potrebbe, perché l'allenatore è rimasto. Parecchi calciatori della passata stagione sono rimasti. Se c'era stata qualche titubanza la passata stagione, credo che quest'anno la cosa sia un pochettino più semplice. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, perché incominci a capire meglio l'allenatore, l'ambiente, e questo è fondamentale.
0: Ecco, tornando a Davis, se sta bene fisicamente può togliersi grandi soddisfazioni con l'Udinese?
1: Ma è un giocatore importante per come lo è Zaniolo. Sono due giocatori, uno di fantasia e di tecnica grande, l'altro è estroso, e se sono in giornata entrambi diventa difficile affrontarli.
0: Può essere una delle migliori coppie del campionato.
1: Ah, ma questo sicuramente è chiaro, che però va associato anche, come a dire, un po' di cattiveria, di determinazione, di continuità mentale che forse la passata stagione un pochettino è mancata all'Udinese.
0: Senti, a proposito di Davis, però l'Udinese va a caccia anche di un vice. Chi vorresti come alternativa a Davis?
1: Ma sai, l'Udinese è una società che guarda soprattutto ai campionati esteri, ha una rosa di osservatori che credo sia forse il migliore in Serie A. Andrà sicuramente a cercare ancora qualche ragazzo straniero da poter crescere, da poter tirare su per poi vendere, perché questa è un po' la loro politica.
0: Sì, assolutamente. Ma parlando ancora di mercato, sei rimasto sorpreso del fatto che comunque l'Udinese almeno per adesso sia riuscita a trattenere Solet?
1: Ma non sono sorpreso, perché qualche giocatore di qualità è importante, e anche di carattere la squadra lo deve tenere, lo deve mantenere. Perciò credo che sia ancora maggiormente un anno di maturazione per questo giocatore.
0: Si era parlato per lui insistentemente all'inizio del mercato dell'Inter, sembrava quasi un affare che dovesse decollare in poco tempo, poi alla fine è rimasto all'Udinese, anche probabilmente per altre valutazioni che ha fatto il club nerazzurro.
1: Certo, no, questo è vero, ma poi sai, i sondaggi vengono fatti su tante società e calciatori, poi alla fine devi valutare anche all'interno della tua rosa mettere insieme i giocatori. Poi c'è anche un lato economico, perché anche quello va visto.
0: Assolutamente, sì, non c'è dubbio. Cosa pensi, anche se ti sei fatto un'idea, cosa pensi del classe 2008 Palma? Perché pur essendo molto giovane c'è già grande interesse intorno a questo difensore.
1: Ma sai, i giovani sono vivono di entusiasmo, di spensieratezza. L'importante però è che gli si dia quelle responsabilità che poi creano delle situazioni negative. Bisogna lasciarli giocare, ma soprattutto farli giocare e poi valutare le loro qualità, perché se altrimenti al primo errore poi o non gli si dà continuità o gli si butta addosso la croce e diventa un problema. Ma guarda lo stesso portiere del Milan, questo ragazzo giovane che sta giocando perché Maignan è appena entrato, sta facendo bene. Questo credo che sia un po' il futuro come lo fu Donnarumma.
0: Ecco, a proposito dei portieri, parlando della Juventus, Vicario, che portiere è per i bianconeri?
1: Vedi, qua è una cosa che un pochettino mi dà fastidio. In 2 anni hanno cambiato 20 allenatori, hanno cambiato 20 giocatori, hanno cambiato due o tre giocatori, poi la responsabilità è stata data al portiere. È vero che c'è stato qualche errore, però questo disastro che viene dipinto, lo dico, io non credo che lo meriti. È stato preso vicario. Buon portiere, ha fatto un campionato in Inghilterra e già questo dice molto, però dipingere come se bisognerebbe darlo in prestito, darlo via e vedere se c'è una squadra. Mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo.
0: E sempre parlando della Juventus, Lucumi quanto alza il livello della difesa?
1: Ma sai, all'inizio si pensava che la Juventus dovesse quasi rimanere stessa squadra, invece stanno facendo cose importanti. Il guaio è che questi calciatori arrivano quando già il periodo di preparazione è già quasi terminato e sono pronti fra una ventina di giorni. Per me sta facendo un'ottima squadra la Juventus.
0: Quindi insomma, ti convince, ecco, anche questo acquisto di Lucumi, che è certamente un giocatore che ha fatto una bella esperienza nel nostro campionato al Bologna, ha fatto vedere anche ottime cose, insomma, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'impostazione. A volte si è macchiato di qualche errore grave, però insomma, è difficile trovare, no, un difensore che sia assolutamente impeccabile.
1: Ma sai, perso per diverso tempo anche Bremen, però i titolari saranno sia Bremen che Lokomi, perciò io credo che siano due giocatori importanti in una linea difensiva dove verrà formata questa barriera, ripeto, importante, è una garanzia.
0: E Colomoni è l'attaccante veramente giusto per la Juventus?
1: Ma io penso di sì, perché ho visto qualche partita dei mondiali, perché non essendoci in Italia non è che la cosa mi sia piaciuta molto, ma tutto questo calcio spumeggiante, eccetto forse qualche nazionale, non è che io l'abbia visto molto, soprattutto qua nel campo e poi in partenze. Il punto interrogativo è che in Italia diventa difficile poter esprimersi su ampi spazi. Certo che se riescono a farlo è un giocatore che può far male veramente.
0: Parlando invece del Como, affronterà anche l'impegno della Champions, quanto potrà risentirne in campionato, visto che sotto questo aspetto è alla prima esperienza?
1: Forse potrebbe pagare in effetti il fatto di essere la prima esperienza, però ha giocatori importanti, ne ha acquistati degli altri per aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Io credo che farà una bella figura. Poi è chiaro che il campo è quello che determina le situazioni, però io credo che l'importante è che non ci sia presunzione, perché nel momento in cui subentra questo aspetto è chiaro che diventa tutto più difficile. Sarebbe a dire siamo diventati bravi, perché poi la realtà è ben diversa.
0: Prima facevi riferimento ai giocatori che stanno arrivando adesso a disposizione degli allenatori, giocatori che vengono acquistati soltanto adesso e che quindi potrebbero incontrare delle difficoltà per apprendere velocemente i nuovi meccanismi di gioco e sotto questo aspetto è stata abbastanza significativa la dichiarazione di Maurizio Sarri, il nuovo tecnico dell'Atalanta, Atalanta che ha deciso di puntare su Christensen in difesa e ha detto Sarri avrei voluto averlo a luglio.
1: Questo è fuori dubbio, infatti secondo me il mercato non deve durare tutto questo tempo. Secondo me a metà luglio dovrebbe terminare in modo di far sì che le società abbiano tutti i calciatori a disposizione già dall'inizio. Arriva un calciatore, è chiaro che si deve integrare a livello tattico in una squadra che già è stata collaudata quantomeno, e non è facile, anche se sono giocatori intelligenti calcisticamente, però non è mai semplice, perché la cosa fondamentale è conoscere i movimenti del proprio compagno, del proprio reparto, conoscere i movimenti degli altri. Per pensare che un giocatore arrivi 15 giorni di lavoro fisico e già pronto, non è così semplice.
0: E comunque Christensen è un bel rinforzo per l'Atalanta, tu che lo hai visto spesso all'Udinese?
1: Io credo di sì, che sia un rinforzo. Ha avuto qualche problema sotto l'aspetto mentale, perché il calcio deve avere una, scusate, determinazione e concentrazione importante. Il momento in cui non ce l'hai è il momento che compi degli errori.
0: Eh sì, non c'è dubbio. Parliamo un po' anche della Fiorentina che sta facendo entusiasmare i tifosi. C'è stata una rivoluzione vera e propria sul mercato e sono arrivati fino a questo momento colpi di primissimo piano. Ti ha sorpreso?
1: È abbastanza sorpreso, perché se negli anni scorsi abbiamo visto una Fiorentina che cercava di quantomeno di limitare i danni, questa nuova avventura ci ha speso quasi 100 milioni di euro per rinforzare la squadra. Ho visto anche che Grosso sta cercando ancora un paio di giocatori per sistemare ancora di più questa squadra. È chiaro che le ambizioni sicuramente cambiano, perché nel momento in cui tu fai una campagna acquisti di questo genere, crei entusiasmo, ma attenzione, perché crei anche aspettative poi.
0: Certo. Tra i colpi che sono stati messi a segno dalla Fiorentina c'è anche Attà che nel precampionato ha fatto vedere davvero di essere in possesso di grandi numeri, tecnica sopraffina, giocate di alta scuola. Ecco, ti chiedo anche secondo te a chi assomiglia Attà, perché a Firenze sono stati fatti diversi paragoni.
1: Sai, è un giocatore secondo me un po' atipico, nel senso che è un giocatore di qualità, però sa dove sta e dove termina l'azione. Questo è anche importante e fondamentale sotto l'aspetto qualitativo e mentale da parte di un giocatore. Secondo me è un valore aggiunto che può fare la differenza. Poi sai, le somiglianze. Basta che già nella corsa somigli a qualche giocatore e si capisca subito un giocatore importante del passato o sta da poco. È importante che questi giocatori riescano ad integrarsi su quello che vuole Grosso. È la cosa fondamentale.
0: Qualcuno, fatte le debite proporzioni, ci vede qualcosa di Rui Costa?
1: Sì, è possibile. Rui Costa è un giocatore palapiede che gli piaceva partire e dribblare in velocità, però devi avere gli spazi per farlo, perché oltre alla tecnica e alla qualità, dai, il campionato italiano tanti spazi non te li lascia. Poi devi essere bravo tu a cercarli e a trovarli, e nello stesso tempo la squadra a metterti nelle condizioni di poterlo fare, perché spesso e volentieri infatti non ce l'hai, e allora è bravo a stare l'uno contro uno.
0: Hai la sensazione che Kellenkamp resti all'Udinese?
1: Io penso di sì, perché altrimenti devono andare a trovare anche altri giocatori, e ormai siamo quasi, non dico la fine, però già fine settimana inizia il campionato, perciò poi dopo diventa difficile. Sai, poi nel mercato, quando è sempre aperto, Basta che capiti
0: Senza dubbio.
1: un'occasione o una richiesta e tante volte si fa pigliare la mano.
0: È vero. E il Milan, quanto sarà competitivo nella prossima stagione?
1: Un 20 giorni fa avrei detto che Milan sarebbe stato in difficoltà. E ultimamente invece mi sto ricredendo e sicuramente non ha finito la sua campagna acquisti. Io sicuramente darei via Leao.
0: Sì.
1: Adesso regalami il giocatore
0: Serve però che arrivi l'offerta giusta, naturalmente, no? Per poterlo
1: come
0: farlo partire.
1: guadagnasse 5 milioni in meno. Io lo darei via. È un giocatore che non credo che faccia più a caso del Milan. Non attenzione per qualità, per caratteristiche, ma sotto l'aspetto mentale. Per quello che vuole l'allenatore, anche gli attaccanti devono lavorare. E non ce lo vedo molto da questo punto di vista.
0: E anche se il mercato non è finito, ovviamente, ti aspettavi qualche rinforzo in più da parte della Roma?
1: Lì a Roma c'è stato anche uno sfogo un po' di Gasperini, e credo che abbia smosso un qualche cosa, e lo si è visto dall'ultimo acquisto che hanno fatto. È chiaro che Gasperini, secondo me, si aspettava e forse ha avuto anche delle assicurazioni tempo che qualcosa si sarebbe fatto di più. Se lui ha parlato è perché era un po' in difficoltà sotto questo aspetto.
0: Ti chiedo anche come vedi il ritorno di Molina in Italia, proprio alla Roma, Molina che ha giocato nel nostro campionato, nell'Udinese, negli anni scorsi.
1: Ma io ho sempre parlato di Molina in senso positivo nella fase offensiva. E tempo addietro, quando era l'Udinese, è chiaro che la sua un pochettino negatività era in fase difensiva e lo si è visto anche un po' nei mondiali. E questo purtroppo non è cambiato. Io credo che Gasperini debba essere bravo a inculcargli anche la fase difensiva, perché sennò altrimenti qualche problema potrebbero averlo.
0: Un'ultima considerazione sulla Lazio, che deve iniziare a fare i conti con una situazione molto difficile, l'uscita dalla Coppa Italia. Quanto deve preoccuparsi la squadra biancoceleste, la società biancoceleste, che comunque, lo sappiamo, ha dovuto affrontare tanti problemi legati al mercato e poi comunque c'è un ambiente in ebollizione. Ecco, quanto è preoccupante questa situazione della Lazio?
1: Cosa è preoccupante? Perché se non c'è tranquillità è chiaro che la squadra lavora male, l'allenatore lavora male, Gattuso che dichiara responsabilità sono mie e ci sta perché lui è l'allenatore. La società deve cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente, per poter poi trasmettere anche ai giocatori quella tranquillità necessaria. È chiaro che il tifoso non è contento, perché se vede dall'altra sponda che le cose vanno meglio, fanno sempre il rapporto Roma, Lazio, Lazio, Roma. E diventa un po' difficile. Io spero che il suo direttore sportivo riescano a sistemare questa squadra di Gattuso, perché sennò diventa tutto più difficile.
0: Fabio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. Buona
1: Grazie
0: serata.
1: a te. Grazie a te, alla prossima.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Brini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante, un difensore forte e quindi è migliorato.
2: Il giocatore pagato così tanto deve fare la differenza, però per esempio il Mondiale ci ha detto che il Dream Team della Francia, che era nettamente la squadra più forte, per singoli ha perso contro una squadra che singolarmente era inferiore ma collettivamente era superiore, che era la Spagna. Cioè, è molto più complesso il calcio di un singolo individuo che tu valuti che vale 50 e ti vende da 50.
3: Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
4: Sì,
3: perché
4: sì.
3: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in 3 anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi.
5: A mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva.
6: Bene, bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari.
7: E Lucio Marinucci.
6: Ciao Lucio.
7: Ciao Marco, un saluto
6: bentrovato,
7: a tutti.
6: Ben trovato e benvenuti a quest'anteprima di Maracanã. Prima di entrare in tutti i temi, qui facciamo un rapido giro su un riassunto di tutto
7: un
6: quello
7: prologo,
6: che...
7: Un prologo.
6: Sì, il prologo che mi piace molto anche nel ciclismo. Allora, dunque, allora ci siamo caro Lucio, ci avviciniamo sempre di più al calcio d'inizio di questo campionato, il mercato che va avanti, e gli arrivi, ieri c'è stato l'arrivo di Rodrigo Mora, grande entusiasmo, 500 tifosi a Ciampino,
7: sì, accolto,
6: ad aspettare questo ragazzo, quindi
7: alla grande
6: entusiasmo. Lo abbiamo detto ieri, lo possiamo sottolineare, l'arrivo di giovani giocatori talentuosi che arrivano in questo campionato. Quindi Mora ieri, poi Moreira, poi Alebegovic e poi
7: Mastantuono, insomma, bene, molto simili peraltro all'accoglienza.
6: Sì, tutti i giocatori, esatto, tutti i giocatori poi tra l'altro che hanno la qualità, no, come caratteristica,
7: sì,
6: quindi
7: detto, molto tecnici,
6: molto
7: moderni.
6: Tecnici, giovani, quindi speriamo che possano dare il loro contributo. Peccato, ieri si è toccato anche questo tema, che non ci siano giovani italiani in questo momento. Ce n'è uno però che dobbiamo, diciamo, e speriamo che possa trovare sempre più spazio e considerazione nel calcio italiano e anche nel suo club, e si tratta di Pio Esposito che va anche per il rinnovo del contratto fino al 2031, e questo
7: sì,
6: è sicuramente un'ottima notizia. Le parti sono ormai praticamente vicino a chiudere questo tipo di accordo, con un aumento dell'ingaggio per il calciatore e via dicendo.
7: Sì, fino a 3 milioni.
6: Esatto, quindi molto importante questo. Intanto c'è una foto che giro, che mi è arrivata dai nostri corrispondenti.
7: Ah, chi è che
6: la giro
7: scattare
6: subito
7: in giro,
6: la giro
7: l'Italia.
6: Subito, così ne parliamo, perché poi questo è un altro tema, perché tra l'altro ieri è stato toccato dal direttore Ravezzani, che è intervenuto qui da noi ospite, e ha accennato una cosa su questa situazione qui, che poi ha fatto pure arrabbiare qualche ascoltatore, ma sinceramente trovo che sia sempre molto eccessivo l'arrabbiatura in alcuni momenti,
7: no,
6: quando poi
7: altro.
6: viene detta una cosa anche,
7: appunti.
6: Con il sorriso. Va bene, comunque ne parliamo, perché è un altro tema, no, dicevo, Pio Esposito che ha rinnovato fino al 2031, e questo è sicuramente una cosa positiva, e mi auguro che, visto che abbiamo detto arrivati 4 giocatori stranieri, giovani, interessanti, quelli eccetera, questo è un attaccante che ha delle ottime qualità. Speriamo che possa trovare sempre più spazio nell'Inter, per poi dare seguito anche in nazionale. Quindi speriamo, perché questo è un giocatore che ha delle ottime potenzialità, però deve giocare con continuità, perché poi alla fine sì, siamo sempre lì.
7: Anche perché già, insomma, è ancora molto giovane, però rispetto già a Mora o Mastantuono è più vecchio, tra virgolette, esatto, perché è un 2005, gli altri sono 2007. Infatti nei giorni scorsi, Marco, la domanda che è un po' assillato anche, o perlomeno la domanda, la considerazione che abbiamo rilevato spesso è: ma perché parliamo sempre solo di giovani stranieri? Perché 2007 italiani non giocano. Ora, da capire se siano più pronti o meno pronti, per me c'è anche quel discorso lì, per come vengono cresciuti. Però se guardiamo i 2007 che giocano, quelli più preziosi al mondo di italiani non ce ne sono. È così. Amal 2007.
6: No, 2007, peccato, però via. Ecco, mi auguro che almeno qualcuno cominci a trovare un po' più di continuità e di spazio. Sì. Io spero per Pio Esposito, perché è uno che ha delle potenzialità, quindi... però sì, chiaro, giochi nell'Inter,
7: sono tra i più giovani,
6: esatto,
7: però
6: giochi nell'Inter,
7: oltre 20 anni.
6: Là davanti la concorrenza è molto elevata, però speriamo che quest'anno, l'anno scorso ha fatto 15 partite da titolare, speriamo che possa farne qualcuno in più quest'anno e trovare anche qualche gol in più rispetto allo scorso anno.
7: Vero. Anche se tanti gol sempre decisivi, il grande Pio Esposito, che quasi tutti i gol sono sempre stati decisivi.
6: A me piace molto, non ripeto, però è chiaro che un giocatore di questo tipo deve trovare spazio, altrimenti diventa molto difficile. Oggi tra l'altro poi alle 15.30 parlerà anche Sarri, conferenza stampa. E quindi sentiremo anche un po' dopo mister Sarri qualche passaggio,
7: tempo d'esordio
6: esordio in conference, e quindi è la vigilia di una competizione che lui non ama molto, ama molto le coppe, quindi vediamo come
7: le affronta.
6: No, Atalanta è una squadra che in coppa ha costruito tantissimo, si è fatta un nome importante, deve rientrare nel giro che conta, perché l'Atalanta insomma è stata in Champions con ampio merito negli anni passati,
7: ha vinto l'Europa League,
6: quindi deve assolutamente riprendere un percorso in Europa, e Sarri ha anche questo come compito, oltre a portare la sua idea di calcio, che è diversa rispetto a quella che aveva l'Atalanta, e quindi impattare da questo punto di vista, deve poi fare i conti anche con l'Europa, che per l'Atalanta è sempre stata molto importante.
7: Beh, ma soprattutto perché poi, Marco, l'Atalanta deve puntare, non voglio dire a vincere per forza la Conference League, ma ad arrivare in fondo assolutamente. L'altra squadra che forse può al momento dare più, essere più competitiva all'estero è il Brighton in Conference League, l'Ajax forse, ecco, che sono le squadre più forti. L'Atalanta in Conference League, per i valori che ha, deve arrivare
6: assolutamente
7: in fondo. Abbiamo visto la Fiorentina, che per me ha qualcosa in meno, arrivare quasi sempre in finale o in semifinale. Sarri dovrà
6: è una
7: puntarci.
6: Protagonista, deve avere un ruolo,
7: deve
6: da protagonista.
7: Puntarci, deve puntarci.
6: Oh, ieri sera ha segnato Open Dive, visto?
7: Sì, leggevo anche le parole di Tolisso, non so se le hai lette.
6: No, queste mi sono scappate.
7: L'ho letto, ho pensato tra me e me, ho detto ma chissà se le leggessero i tifosi della Juventus. Ha detto che è un calciatore che ha dei colpi fantastici, che è un super giocatore, che quindi sono tutti contentissimi di averlo a Lione. Quindi ho detto, ma
6: sai, posso dirti una cosa, però io non penso che lui sia scarso, neanche io. Non penso questo. Non ha trovato evidentemente il contesto dove è arrivato, il campionato, non si è trovato. Punto.
7: Pagato troppo,
6: pagato tantissimo, pagato tantissimo.
7: Oltre 40 milioni così messi sul piatto.
6: La critica bisogna farla a chi magari ha investito tutti questi soldi.
7: Posteriore è più facile,
6: Lo so.
7: Ma anche a priori avevamo dei dubbi. Io perlomeno avevo dei dubbi e li avevo espressi subito.
6: E poi ieri è andato in gol. Adesso non è che un gol cambia sempre tutto,
7: però
6: è chiaro che iniziare così è sempre meglio.
7: Trova
6: non per
7: la sua dimensione a Lione.
6: Sì.
7: Lo sa.
6: Senti, dicevo prima della foto che volevo far vedere anche ai nostri. Eccolo qui,
7: anticipato.
6: Questo lo sai chi è, lo diciamo in video, no? Questo lo facciamo e così salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, nonché quelli che ci guardano attraverso l'app. Però c'è chi ci ascolta in radio, dice ma di che foto stanno parlando? Stiamo parlando di Jorge Mendes che è a Milano. Senti, io voglio dire una cosa, tra l'altro oggi c'è l'editoriale anche di del nostro Ivan Cardia, che avremo nel corso del pomeriggio, e ci torniamo su questo argomento, perché dice Milan così è difficile non chiamarti AC Mendes. Aspetta che non l'ho ancora attivato e quindi chiedo venia a Gabriele Latini, così lo saluto. Non avevo attivato ancora la possibilità di far vedere anche il sito in TV, quindi colpa mia, caro, caro Gabriele. Sì, no, dai, dicevo a Cimendes che questa cosa qui l'ha detta pure ieri Ravezzani, ha detto sì, Porto Mendes, vabbè, insomma,
7: è cavalcata da tanti.
6: Però io ha fatto arrabbiare qualche tifoso del Milan che ha detto: ma come, allora porti i giocatori da tutte le parti e adesso perché li porta al Milan? Beh, intanto al Milan ha portato allenatore e giocatori, quindi ha fatto un bel una bella imbarcata. Però io devo dire una cosa: ma qual è il problema se Mendes fa il mercato per il Milan? Spiegatemelo. Cioè, aspetta, poi, aspetta, poi mi fermo, ti lascio la parola.
7: No, no, beh,
6: altra cosa che aggiungo, altra cosa che aggiungo. Sentivo, no, giorni fa, ah, ma ha pagato troppo, ha pagato quello. Allora io voglio capire una cosa. Ma al il tifoso che deve fare, il commercialista? Fammi capire.
7: Su questo sono d'accordo.
6: Cioè, al tifoso che gli interessa se il Milan spende. No, perché io, sai, mi piace poi andare a vedere tutti i commenti su ogni cosa che ci sono nel mondo social, no? Allora, ieri mi sono imbattuto in più di un commento che dicevano: ma il Milan ha speso un sacco di soldi, ma come si fa a pagare Moreira 50 e valutato 17, 20, che poi tutte queste valutazioni io non so dove le prendono, comunque vabbè, 17, ha pagato 50, adesso vi spiego perché, ma non si può. E sono tutti i tifosi, ma io dico: ma che te frega? Cioè, voglio dire, ma al tifoso, oddio, che cosa gli frega se quel giocatore viene pagato 50 invece che doveva essere pagato 40? Cioè, io penso che il tifoso debba essere contento se arrivano dei giocatori forti. Su poi, se sono più pagati, dubbio, è un problema della su società, è un problema del mercato. Cioè, io veramente delle volte mi arrendo perché dico: vabbè, ormai sono tutti commercialisti, guardano tutte le cose, ma che te importa? Cioè,
7: ma io credo ci siano. Io individuo sempre delle motivazioni, provo a farmi delle domande, a darmi delle risposte. Io penso sempre che anche un tifoso abbia, tra virgolette, il diritto di avere dei dubbi sulle valutazioni, più che altro perché poi può inficiare nella programmazione della squadra del futuro. Cioè, la Juventus ha investito 60 milioni per Cup Miners, 50 e passa per Douglas Luiz, faccio due nomi a caso, e poi magari...
6: Però quello è un altro discorso.
7: Beh, però è lo stesso, dai, cioè, lo stesso principio. Marco.
6: Ma no, ma scusa, ma nel momento in cui Cup Miners doveva essere preso dalla Juve, chi è che diceva di non prendere Cup Miners? Scusatemi. Però c'era qualcuno che diceva: ma non lo prendete perché è un pippozzo?
7: Ma no, però 60 milioni già all'epoca,
6: capito,
7: si dice,
6: però l'Atalanta sai che i prezzi sono quelli, perché tanto voglio dire, le valutazioni dei calciatori, ma ce n'è una che è conforme al valore del calciatore?
7: Ah, no, ormai lo sappiamo.
6: Allora, Marco, ma di che stiamo parlando?
7: Sì, però anche rispetto a un mercato, quando vedo 75 milioni Gonçalo Ramos, per me è troppo, rischi che poi quell'investimento ti blocchi il progetto futuro, quindi ecco.
6: Beh,
7: quel...
6: l'anima te blocca perché c'è 70 lì, 30 lì, 50 lì,
7: ma poi
6: lì,
7: se non li valorizzi li rimangono lì sul gruppone.
6: Ma questo è il problema della società, non
7: però
6: è un problema del tifoso.
7: Ne risente anche il progetto tecnico, Marco, anche la squadra che non va avanti, e uno allora dice: ma perché abbiamo investito 60 milioni per quel giocatore? Magari potevamo investirne di meno. E poi l'altra risposta che io provo sempre a dare: va avanti, e uno allora dice: ma perché abbiamo investito 60 milioni per quel giocatore? Magari potevamo investirne di meno. E poi l'altra risposta che io

0: Forse deve fare un'altra cosa, poi deve essere contento se arrivano giocatori forti. Poi il problema della spesa, quello è il problema della società, del bilancio, dei conti, della valorizzazione. Quello è un problema della società. Ti ripeto, oggi è difficile prendere dei giocatori bravi a cifre basse. Lo devi andare a scoprire giovanissimo. Per esempio, leggevo,
1: lì la competenza.
0: Ho capito, però lo devi andare a scoprire giovanissimo. E devi dire: questo è forte. Poi se è giovane, però lo devi inserire, lo devi far giocare, ma è troppo giovane, ma come si fa? Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ieri leggevo: ah, ma Rodrigo Mora ha pagato troppo, Moreira ha pagato troppo. Ho capito, ma come fai? Se poi vogliono i giocatori di qualità, e come fai a andarli a prendere? Cioè, questi sono calciatori che inevitabilmente paghi, inevitabilmente.
1: A quello sì, certo, però la bravura secondo me si vede nel sapere investire, tra virgolette, il giusto. Per esempio per Dumfries 15 milioni neanche investì l'Inter, ebbe il coraggio di scegliere un giocatore che all'epoca non era completo e poi ne ha fatto un titolare fisso nel corso degli anni. Quelli secondo me sono i colpi che rendono forte una società, rendono sostenibile l'Inter.
0: Sì, però parli di un giocatore diverso, un esterno, vai a prendere un giocatore giovane di qualità, lo paghi di più, è un trequartista, l'attaccante li paghi di più.
1: Quello cioè, sì, però anche Lautaro Martinez non venne pagato 60 milioni, venne pagato 25.
0: Sì, ma quindi, ti ripeto, poi devi arrivare a scoprire i calciatori, su questo non c'è dubbio, devi arrivare prima e devi essere bravo in questo.
1: È lì la competenza.
0: Però se poi vai a prendere dei calciatori che sono più o meno affermati, hanno fatto qualcosa, e quelli li paghi, non c'è niente da fare.
1: Lì, ma soprattutto quelli forti in Italia da noi proprio non arrivano, quelli forti forti, magari ad averci.
0: Poi si può discutere che impatto avrà sul campionato italiano, riuscirà ad essere bravo e quindi a dare seguito a quello che è stato pagato. Però ripeto, a me sto fatto che si mettano a fare i conti i tifosi è una cosa proprio che mi ha sempre dato, cioè noi dobbiamo farli perché siamo
1: dobbiamo
0: analizzare, quindi possiamo pure dire ma evidentemente è una spesa eccessiva, il giocatore non vale quello, però rimango perplesso del tifoso che si mette a fare i ragionamenti, cioè voglio dire, ma quando la Juve ha preso Ronaldo, ma c'è stato qualcuno che ha detto 30 milioni di ingaggio? Ma come si fa? Forse falliamo.
1: Discorso...
0: Ma che gli fregava al tifoso? C'era Ronaldo, cioè, capito? Noi potevamo farlo sto discorso, e in effetti
1: dipende.
0: Poi è stato quello, è stata una delle cause che poi ha creato una serie di problematiche. Ma noi lo dovevamo fare, non il tifoso.
1: Sì, io a meno che il tifoso non lo colleghi razionalmente come discorso a un tema... un tema di campo, ecco. Se riesce a trovare un collegamento, un ponte anche sul progetto calcistico, sì.
0: Comunque,
1: altrimenti se no, se fine a se stesso, chiaro.
0: Tornando al discorso di Mendes, io credo che se poi lui porta dei giocatori che funzionano, che fanno praticamente il loro dovere, sono stati pagati tanti, è chiaro che Mendes fa gli interessi degli assistiti, insomma è uno che questo lavoro lo fa da tanto anni, esatto,
1: mondo,
0: e quindi dall'altra parte io penso che se il Milan ha speso questi soldi è perché si potevano spendere, se non si spendevano.
1: Ah beh, certo, quindi, il discorso è quello che facevo prima, se poi non abbia tolto risorse altrove, ma a questo avranno fatto le loro valutazioni.
0: No, è apposta, dico, vediamo adesso poi quale sarà il valore che porteranno questi calciatori. A proposito di questi quattro, oggi sarà uno dei temi che andremo ad affrontare, che sono arrivati, quindi Rodrigo Mora ieri, Moreira l'altro ieri, Mastantuono è già arrivato e si ha fatto anche dello show in spiaggia, bellissimo.
1: Sì,
0: ha fatto
1: grande coordinazione, classe.
0: Ha fatto un gol sulla spiaggia, hai visto?
1: Sì, dice, magari se lo rimette anche, lo replica anche in campo.
0: Ma se lo fa in spiaggia, figura se lo può fare in campo. E poi c'è anche Alia Begovic.
1: Sai che è una scommessa con Latini?
0: No, ma infatti io voglio chiedere poi ai nostri amici a casa. Adesso, al di là di tutto, di questi quattro giocatori, a prescindere dall'appartenenza che uno possa avere di una squadra, però sono quattro talenti che è interessante vedere, perché poi penso che se arrivano dei talenti alzano anche il livello del nostro calcio, quindi purtroppo non abbiamo grossi talenti noi in questo momento in dei ruoli, no? Non abbiamo un grande trequartista italiano, non abbiamo in questo momento una grande punta italiana.
1: Deve crescere, certo.
0: Devono insomma dei giocatori crescere e far vedere qualcosa. Di questi quattro, chi secondo voi può avere un impatto forte nel nostro campionato?
1: chi ce lo può avere di più di rispetto agli altri.
0: Sì. Beh, oggi voglio sondare un po' anche tra tutti gli amici che avremo nella nostra scaletta durante la giornata, però quale di questi quattro può avere un impatto importante nel nostro